0: campo. Stiamo pensando alla Formula 1, al tennis. Stasera c'è anche l'Italia in campo.
1: Davvero?
0: Una partita dimenticabilissima, l'ultima amichevole estiva prima appunto di un po' di vacanza che si concederanno anche gli azzurrini e Silvio Baldini. Stasera l'Italia è impegnata in Grecia, in quella che è appunto un'amichevole che metterà verosimilmente in luce altri ragazzi che magari non hanno avuto anche la fortuna di esordire l'altro giorno, quando l'Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo, ma che insomma poi racconta che in questo momento anche il faro del pubblico per quanto riguarda lo sport italiano sia puntato in altre direzioni, e mi viene da dire anche giustamente,
1: perché bisogna un po' distogliere lo sguardo da questo calcio per vedere se fa qualche cosa per venire incontro a noi appassionati. Nicco, si può parlare della nazionale guardando anche in casa Fiorentina, perché io ho guardato con attenzione i ragazzi della Fiorentina impegnati nella gara contro il Lussemburgo, anche se stasera sulla carta perlomeno l'avversario dovrebbe essere migliore.
0: Sì, assolutamente.
1: E Ndura ha fatto una prova sufficiente, Comuzzo continua secondo me a non trovare più se stesso, invece un ragazzo che mi ha deluso tantissimo, seppur abbia giocato poco, è stato Fortini.
0: Sì, Fortini è entrato, se non sbaglio, un po' nel secondo tempo, insomma un ingresso abbastanza in ombra. Saresti ancora più netta.
1: Parecchio in ombra,
0: dico anche che è buio pesto, però ecco, insomma, la partita è un po' quella lì, e quindi magari aspettiamo altri appuntamenti poi per giudicare un ragazzo, perché insomma, come magari nella nostra ottica in questo momento il calcio non ha la priorità, forse anche questi ragazzi non è che siano proprio mentalizzati al 100% in questo momento su degli appuntamenti che sì, gli permettono comunque di confrontarsi per la prima volta con la maglia azzurra. Però ecco, c'è stato anche tanto dibattito questi giorni in redazione sul fatto se Baldini abbia fatto bene o meno a convocare i ragazzi, se per queste partite si doveva portare dietro il gruppo dei senatori, così che secondo te ha fatto bene a portarsi
1: io mi sono espressa anche a Scanner con mio babbo mercoledì. Secondo me ha fatto benissimo, perché bisogna anche lasciare spazio a chi probabilmente se lo merita. Chiaramente non tutti i convocati avranno la possibilità di giocare nella nazionale maggiore, però qualcuno di loro ha la possibilità di mettersi in mostra, qualcuno che non è mai stato preso in considerazione, perché Pisilli e Pio Esposito meritatamente a mio avviso sono stati convocati in nazionale, ma ce ne sono altri che meritano magari un pochino più di attenzione. Quindi, visto che le partite hanno il valore che hanno, nonostante credo che per il ranking UEFA, anche se siano amichevoli, abbiano
0: sì hanno una valenza legata alla Nations League, assolutamente. Con due vittorie l'Italia si troverebbe una situazione migliore per quanto riguarda la Nations League.
1: Ecco, però secondo me è stata una cosa giusta. Vero anche il fatto che comunque da una situazione drammatica era più facile fare una scelta drastica di questo tipo, ecco.
0: Certo, sì, non aveva niente da perdere in questo senso Silvio Baldini, che ricordiamo CTE ad interim, questa sarà la sua ultima partita prima di ritornare in Under 21, e poi ci aspetta una lunga estate dove capiremo anche chi sarà il futuro CT della nazionale. In questo momento il favorito sembra essere Antonio Conte, che si è più volte speso. Comunque, per quanto riguarda l'Italia che vedremo stasera, non ci dovrebbero essere troppi cambi rispetto all'11 che è sceso in campo in Lussemburgo, con Baldini che dovrebbe sostituire Favasuli con Anor dell'Atalanta, e Ekator dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Cherubini in attacco. Per questo sono attesi anche i due viola che erano scesi in campo dal primo minuto, ossia Pietro Comuzzo e Cher Ndur. Intanto allo Châtelier di Parigi è iniziato il secondo set 1-0 Zverev, in questo momento Cobolli in battuta, quindi Zverev ha tenuto la battuta. Parliamo anche un po' di Fiorentina, perché ci siamo un po' dilungati sulla Formula 1, sul tennis e sulla nazionale. Lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, eccomi.
0: Allora, siamo in una giornata che insomma non è che pululi di temi, no, si può dire di niente, esatto, legata alla Fiorentina, però Andre, dovrebbe essere il giorno, la vigilia di quello che magari si può considerare una sorta di giorno zero, perché domani, se tutto va come dovrebbe andare, ci potrebbe essere l'ufficialità di Fabio Grosso, ma soprattutto la società partirà alla volta degli Stati Uniti, di New York, dove Fabio Paratici, Alessandro Ferrari sono attesi al confronto con la famiglia Commisso, e quindi si può decretare quella di domani come una sorta di giorno 0.1 di quella che sarà la nuova Fiorentina.
2: Sì, l'allargherei a tutta la settimana.
0: Sì, diciamo, certo.
2: I dirigenti viola rimarranno a New York, o comunque sia nel New Jersey, per essere più precisi.
0: Sì,
2: no?
0: Certo.
2: Una settimana, per quello che abbiamo capito, quindi fondamentalmente ci sarà un periodo abbastanza lungo nel quale i dirigenti potranno confrontarsi con la proprietà, con il presidente Commisso e sua madre Catherine. Io, da quello che so, la firma di Fabio Grosso sul contratto c'è già stata nei giorni scorsi, e quindi si tratta esclusivamente di comunicarlo ufficialmente domani, penso, al più tardi martedì, ma direi domani, perché poi l'idea dei dirigenti era quella di partire alla volta degli Stati Uniti con la firma di fatto archiviata, comunque sia ufficializzata. È una fase della stagione di dimenticare, perché intanto la Fiorentina comunicherà il nuovo allenatore, e rispetto allo scorso anno potrà farlo con ampio anticipo, insomma.
0: Sì.
2: L'anno fa ci fu a fine maggio, mi pare fosse il 28 maggio, la dimissione di Palladino, e poi partì una ricerca affannosa di un successore, che poi fu individuato in Pioli che fu ufficializzato soltanto a fine giugno, inizio luglio. Stavolta l'ufficialità arriverà in tempi normali. Per quello che ho capito, la sua presentazione non avverrà a breve, la presentazione di Grosso della parte avverrà, credo, proprio nei primissimi giorni di ritiro o poco prima. Il ritiro parte il 10 luglio.
0: Mm-hmm.
2: Sarebbe affascinante, questa cosa l'ho detta anche altre volte, che potesse essere il 9 luglio, insomma 9 luglio 26 saranno 20 anni dati dal 9 luglio 2006.
0: Sì, è vero.
2: E quindi non sarebbe male una scelta di questo tipo. E per il resto sarà più che altro poi il focus sulla visita della dirigenza in America, un aspetto che possa essere un confronto genuino, un confronto costruttivo, soprattutto un confronto concreto, perché io sono tra coloro i quali hanno apprezzato il video messaggio del presidente Commisso, anche se poi non si è sceso nello specifico in cifre, in target, programmi di crescita o di decrescita, non lo so, poi bisognerà capire cosa vorrà fare la proprietà. Però ecco, io aspetto che quando poi Paratici e Ferrari torneranno in Italia e mi auguro facciano una conferenza di inizio nuova stagione, chiariscano nello specifico di cosa si è parlato, quali sono le intenzioni della proprietà.
0: Secondo te, Andre, quali saranno più o meno però i temi sul tavolo?
2: Ma intanto bisogna capire che tipo di Fiorentina dovrà nascere, cioè se è una Fiorentina che sarà composta da giovani o una Fiorentina che sarà, non lo so, un giusto mix tra elementi di esperienza e ragazzi che magari faranno parte della prima squadra che sono esperienze di test o magari direttamente la primavera. Se ci sarà la necessità di un abbassamento dei punti di gas, oppure si potrà procedere serenamente con naturalmente le cifre che ci sono state fino adesso. Io per esempio so che la Fiorentina non vuole disimpegnarsi, cioè per la verità è diverso, la famiglia Commisso non vuole disimpegnarsi non mettendo più la sponsorizzazione di Mediacom resta, i 25 milioni restano, poi non appariranno più sulla maglia, non apparirà più sulla maglia il nome dello sponsor, ma in base l'aiuto economico dei Commisso rimarrà. Però ecco, andranno delineate secondo me queste cose, i giocatori più importanti rimarranno o meno, verrà messo il cartellino vendisi su chiunque oppure su certi elementi, che ne so, Ken, Fagioli, Comuzzo, si deciderà invece di dire assolutamente no, non vengono scelti a prescindere. Ecco, io mi aspetto questo, mi aspetto che quando poi ci sarà la conferenza di Ferrari e Frate, spero a fine mese o comunque poco dopo che sono tornati, si chiariscano questi temi, mi sarebbe francamente molto piacere.
0: E a proposito del mercato, lo hai citato in questo momento, chiaramente sono le nostre, sono elucubrazioni di, insomma, persone, anche tifosi, anche che in questo momento al 7 di giugno, in questa domenica un po' noiosa, chiaramente non abbiamo molto in mano, però tu cosa percepisci per quanto riguarda il mercato? Cioè, secondo te sarà un mercato che porterà a Firenze l'ennesima rivoluzione, oppure c'è la sensazione che magari questa squadra, che magari quest'anno non ha reso per niente, quindi si è anche inevitabilmente svalutata, possa godere anche di un po' di fiducia da parte della nuova Fiorentina, della nuova dirigenza, che dice magari si mette questi giocatori in mano ad un allenatore più congeniale, magari fare una preparazione anche un pochino migliore, perché si è capito che uno dei grandi problemi che ha avuto la Fiorentina la scorsa stagione è stata anche una preparazione estiva pessima, che possa poi portare anche a mostrare nuovamente quello che alcuni giocatori avevano già mostrato l'anno prima con Palladino.
2: Ma io intanto mi aspetto, o almeno più che mi aspetto spero, perché poi non è che, insomma, sia così convinto di quello che sto per dire, spero che ci sia chiarezza. Cioè, io ho la sensazione che l'anno prossimo, va detto chiaramente, sarà un anno di transizione. La Fiorentina proverà a piazzarsi alle prime 10 della classifica, poi cercheremo di vedere se tra le prime 5 e le prime 7, oppure tra il settimo e il decimo posto. E io penso più la seconda ipotesi, tra il settimo e il decimo. Quindi, però, al di là di questo, alle mie sensazioni, quello che spero è che ci sia chiarezza. Cioè, se c'è da dire, signori, farà un anno di transizione, e diciamolo, non abbiamo paura a dirlo. Se Paratici ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, io non credo che quando ha firmato con la Fiorentina ventesima pensasse già con la bacchetta magica l'anno dopo di fare una squadra a primi 5 posti. Penso che con un percorso di 4 anni e mezzo abbia pensato, beh, arrivo, vediamo cosa riesco a costruire, vediamo dopo i primi 2 anni dove siamo. Quindi il primo anno è il prossimo, naturalmente, e secondo me non c'è da vergognarsi nel dire che quella che potrebbe iniziare sarà un'annata di assestamento, dove non mi aspetto una rivoluzione. È impossibile, perché con una rosa di 20 giocatori, almeno 10-15 dei quali secondo me inadeguati, non li puoi vendere tutti. Però ti devi anche rendere conto che devi essere una squadra in grado di pianificare una crescita. Poi la storia di Viola insegna che sono annate dove il buon lavoro dell'allenatore e quello della proprietà e della dirigenza portano subito a rinascite, ovviamente quello che è successo con l'Italiano, ma dal passato abbiamo citato Montella nel 2012, Prandelli nel 2005. E poi ci sono anni in cui invece fatichi di più. Io mi auguro che il grosso abbia la bacchetta magica e venga aiutato dalla proprietà per davvero trovare la chiave giusta fin da subito. Però non è scontato, perché quando la Fiorentina è tornata subito in auge nel 2021 non c'era il Como, non c'era il Bologna, nel 2012 con Montella non c'era nemmeno l'Atalanta. Quindi ci sono nuove realtà che oggi insieme in corso, quindi dovrei essere molto più bravo di tante formazioni.
1: Ecco Andrea, dicevi che una rivoluzione è impensabile, infatti io condivido questa cosa con te, ma se tu potessi fare 5 nomi da cui ripartire, chi sarebbero dal tuo punto di vista?
2: Ma io l'ho detto, ripartirei da Moise Kean, cioè non ho problemi a dire che la Fiorentina difficilmente riuscirebbe a trovare un centravanti del suo valore con le forze economiche che avrà a disposizione. È difficile trovare un centravanti forte come Kean a 20 milioni, 25 milioni, quindi io da Kean ripartirei da Solomon, per esempio, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 con Grosso e non avendo nemmeno un esterno in rosa di fatto di ruolo, io un esterno migliore di Solomon a 10 milioni non so se esiste. Cioè, ce ne sono di molti meglio a 30-40 milioni, no, a 10 no. E a centrocampo io terrei tutti, terrei Mandragora, terrei Fagioli, terrei Indur, sugli altri vediamo. E poi in difesa io farei un gran pulito, ma veramente in tutti, non ce n'è uno che mi convince. Per carità, vogliamo tutti bene a Ranieri, ma può fare secondo me la riserva in una Fiorentina che vuole puntare in alto. Il terzino cambierei Cedodoc e Gosens.
1: E De Gea?
2: Il portiere vediamo. Il portiere è un dubbio. Io se va via De Gea non mi strappo i capelli, intanto perché ne ho pochi, e poi perché secondo me si può trovare anche qualcosa un po' di più fresco e futuribile nei prossimi anni. Certo, se l'idea è, perché il piano potrebbe essere anche questo, Martinelli dalla stagione 27-28, quindi la prossima ancora, diventa il titolare della Fiorentina, allora dico teniamo un anno De Gea, che danni non ne fa, se non è il De Gea del giorno d'andata l'anno scorso, e dall'anno successivo prendiamo Martinelli. Allora quello può essere un discorso giusto, però da quello che ho capito, occhio a De Gea, perché quei 3 milioni di ingaggio che prende sono un po' tanti per una squadra che non fa l'Europa l'anno prossimo, e quindi il ragionamento sul cambiare anche in porta c'è.
0: Staremo a vedere quello che succederà dal mercato. Andre, l'ultima prima di salutarti, venerdì insomma è stato reso noto anche quello che sarà il calendario della prossima stagione. Partenza molto difficile per la Fiorentina, perché si ritroverà subito all'Olimpico contro la Roma di Giampiero Gasperini, poi 3 turni abbastanza morbidi, tra cui due gare consecutive in casa contro il Frosinone e contro il Torino, un'altra neopromossa, poi il Venezia, e poi inizierà un'altra fase di calendario abbastanza tosta, dove i viola affronteranno il Napoli, il Como, l'Inter, l'Atalanta in queste 4 in 5 partite. Non so se sei scaramantico, ma ti racconto questo dato. La sfida al debutto tra Roma e Fiorentina è una vera e propria, un vero e proprio must have del nostro campionato. Pensa che nella storia si sono incontrate ben 10 volte, questa sarà la 10ª volta che la prima giornata,
2: credo sia l'11ª,
0: l'undicesima addirittura, ok.
2: Sì, 10 volte in passato, e questa è l'11ª.
0: È l'11ª addirittura, bene. Lo sai, addirittura per 7 volte, questa sarà l'8ª, la Fiorentina ha debuttato proprio all'Olimpico. Una sola volta ha vinto la Fiorentina all'Olimpico, era la stagione 1968-1969, e tu sai benissimo quello che è successo a fine di quell'anno.
2: Sì, ma guarda, io al di là dello scudetto, ricordo anche con Vincenzo Italiano la Fiorentina partita lì.
0: Sì.
1: Malissimo con Dragoschi.
2: Sì, fu una serata terribile, perché Dragoschi impazzì dopo 10 minuti, si fece cacciare, però la Fiorentina perse, ma fece un grande campionato.
1: Vero.
2: Che poi finì al 7º posto, ma la Fiorentina, se non avesse, secondo me, perso il cervello a Genova la penultima giornata, sarebbe arrivata 6ª o 5ª, sarebbe andata in Europa League, con l'app. Ma mi ricordo che anche con Vincenzo Montella in panchina l'ultimo anno, mi sembra, la Fiorentina perse molto male,
0: sì,
2: 3-0 mi sembra, e però arrivo quarto in classifica, quindi non è male, ecco, come partenza.
1: No, infatti.
2: Poi, mi auguro di non perdere. Il calendario secondo me è ben equilibrato, poi vanno incontrate tutte,
0: certo.
2: È ben equilibrato, anche il finale non è male, quest'anno invece era molto più difficile, anche se poi la Fiorentina qualche vittoria importante l'ha ottenuta nel finale. Ha questo inizio difficile, perché è vero che ha queste 3 gare tutto sommato abbordabili con Frosinone, Venezia e Torino, però poi nelle prime 11 giornate affronta 6 delle prime 7 squadre che hanno chiuso in testa la classifica l'anno scorso. Quindi è da settembre a novembre è un calendario complesso, però anzi da agosto a novembre è un calendario complesso, però le grandi vanno solo, si conviene affrontarle subito, e quindi speriamo la Fiorentina faccia subito bene.
0: Sì, tanto poi alla fine in un campionato i valori vengono fuori. Tra l'altro stavo guardando ora il calendario, la Fiorentina inizierà a Roma e finirà proprio a Roma, perché l'ultima partita sarà Lazio-Fiorentina. Andrea, noi ti risentiremo domani a questo punto, io ti ringrazio per essere stato con noi.
2: A voi, buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Ciao.
0: E grazie al nostro Andrea Giannattaso, con cui abbiamo fatto un primo punto su questa giornata, che come abbiamo detto oggi scarseggia di temi non solo appunto legati alla Fiorentina, ma un po' tutto al mondo del calcio. Io vengo da un turno su tutto il mercato web molto complicato per trovare insomma aggiornamenti. Per fortuna arriva qualche voce, in questo momento si sta svolgendo a Parma il Festival della Serie A, in cui appunto è stato svelato anche il calendario, ma in cui ci sono tanti ospiti, e quindi oggi per fortuna sono arrivate le parole del direttore direttore sportivo dell'Inter, che come ben sai, tra l'altro oggi è giornata di elezioni per il mondo del calcio, non c'entra niente la politica, però sia a Madrid sia a Istanbul si vota per chi sarà il prossimo presidente del Real Madrid e del Fenerbahce, e legato appunto alla Serie A, in particolare all'Inter, ci sarebbe l'elezione eventuale di Hakan Safi, uno dei candidati appunto per diventare presidente del Fenerbahce, che ha dichiarato che se diventerà lui ha già chiuso l'accordo per Hakan Çalhanoğlu, per cui ritorna queste sirene turche per Çalhanoğlu, che sono state in realtà smentite poi da Ausilio, che ha detto tutte l'estate si ripresenta queste sirene turche, tutto questo parlare di Çalhanoğlu, però poi lui ha un contratto con l'Inter e quindi della serie
1: rimane con noi,
0: lo ha chiuso.
1: Poi l'anno scorso era sponda Galatasaray, io
0: sì,
1: sbaglio.
0: Sì, era sponda Galatasaray,
1: ma ce n'è tante di sponde, infatti
0: esatto.
1: Anche Vincenzo Italiano,
0: sì,
1: è andato
0: è
1: nella
0: vero,
1: migliore
0: è vero,
1: miglior quartiere
0: è
1: più
0: andato
1: bello di...
0: nella Istanbul bianconera,
1: purtroppo i colori sono quello che sono, però come quartiere è indiscutibilmente bello.
0: Io non ci sono mai stata a Istanbul, è una delle città che più vorrei vedere sinceramente. Tra l'altro Vincenzo Italiano, insomma, è stato anche secondo me a parte per una questione economica, che vabbè, 12 milioni di euro in 2 anni io non li guadagno, non so te, ma io non li guadagno
1: nemmeno
0: forse in quella redazione, neanche se ci si mette tutti insieme si fa un mese di stipendio di Vincenzo Italiano, ma insomma, a parte questo, anche dal punto di vista sportivo, io ho sentito tante persone bistrattare la scelta di Vincenzo Italiano. Io sottolineo che Farioli è partito proprio dalla Turchia, Montella ha rilanciato la sua carriera in Turchia, ma io in questo momento non lo so se proprio la Turchia, tra l'altro, è in questo momento una fucina di sport, cioè sta investendo tantissimo sullo sport, la pallavolo ne è l'esempio massimo, e tra l'altro mi sottolinea l'ottima Sara Mastrosimone di là dal vetro che non solo Antonelli e Cobolli sono in campo, ma stasera ci sarà anche l'Italia del volley femminile che affronterà il Brasile in Nations League, contro il Brasile scenderà in campo. Però ecco, la Turchia in questo momento sta investendo tantissimo sullo sport. Io non lo so se deve essere necessariamente in questo momento per Vincenzo Italiano un passo indietro rispetto a quelle squadre che poi a un certo punto si erano anche profilate per lui dopo che il Napoli lo ha scartato, e che lui sarebbe, cioè, meglio andare al Beşiktaş per me che perdere un anno stando fermo, e poi magari non lo so quale panchina può subentrare nel frattempo. Ci può essere, non lo so, la panchina della Juventus che sono la Spalletti o del
1: già
0: Milan, però
1: l'anno scorso ne sono saltate troppe di panchine,
0: capito.
1: Buone, è un po' un caso, ecco.
0: Esatto,
1: non è un passo indietro nemmeno secondo me. È vero che il campionato non ha un grandissimo appeal a livello mondiale, non è molto seguito, però è anche vero che il Beşiktaş è una bella sfida perché si deve un po' rilanciare da questo dominio delle altre concittadine.
0: Beşiktaş che tra l'altro giocherà anche in Europa League, per cui stiamo attenti, perché insomma Vincenzo Italiano è uno che in campo europeo sa come aggiustarle certe situazioni. Siamo al 65esimo giro a Monte Carlo, Antonelli ancora in testa, in questo momento tra l'altro c'è la safety car che viene in aiuto tra l'altro delle Ferrari, perché ha azzerato il distacco, l'ampio distacco che aveva la Mercedes sulle Ferrari, e quindi si riparte da zero in questi 13 giri che mancano. Invece a Parigi, battuta di Zverev 3-3, in questo momento però Cobolli in vantaggio 40-30, per cui speriamo che possa prendergli il break in questo secondo set. Noi ci fermiamo per un minutino soltanto, voi non cambiate canali perché parleremo ancora di Fiorentina, di tennis, di Formula 1, e poi faremo anche una piccola digressione, perché questa poi è la settimana che ci porta al mondiale,
1: purtroppo sui mondiali
0: che
1: guarderemo con un altro interesse.
0: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. New
4: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Continua il Viola Weekend, anzi non so neanche se siamo Viola Weekend, siamo Radio Firenze Viola, non, siamo una trasmissione, sappiamo solo quello che non siamo, come direbbe qualcuno, però siamo di essere, so di essere, chi lo diceva, Cartesio, cogito ergo so sum, non,
1: sì, dovrebbe, penso quindi
0: lo sono, quindi
1: che classico io, certo,
0: sì, Cartesio se non sbaglio, ho fatto lo scientifico, però insomma Niccolò Righi, però Annadini che non si ricordano chi è Cartesio e Saramastro Simone. È Cartesio, mi conferma grazie. Sara di là dal vetro, e soprattutto voi, perché oggi non eravamo di fretta, eravamo in altre faccende, affaccendati tra Monte Carlo, che è arrivato con un importante aggiornamento, tra Parigi, insomma, quindi non abbiamo ricordato i numeri di telefono, 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71, se invece volete intervenire in diretta potete scriverci tanti messaggi, teneteci compagnia, come scrive Angela, che non è troppo d'accordo alla strategia del nostro Andrea Giannattasio, perché ci scrive: come no, ti tieni Ken a 5 milioni e De Gea a 3 milioni, no, complimentoni. Quindi questo perché Andrea,
1: sì,
0: ricordiamo, avrebbe tenuto tra i due ingaggi massimi, avrebbe continuato a puntare su Ken. È vero anche, per spezzare una lancia a favore di Andrea, che in questo momento per una squadra come la Fiorentina è più facile trovare un portiere a cifre contenute che magari possa avere un alto rendimento, piuttosto che trovare un attaccante a cifre contenute che possa avere un alto rendimento.
1: Indubbiamente ti farei anche un nome che nessuno lo prende mai in considerazione, ma un Falcone.
0: È un Falcone, per esempio, ha fatto molto bene con il Lecce. Ci sono tante, si possono aprire tante piste. Tra l'altro la Fiorentina, appunto, ha anche questo Martinelli, che se ci vorrà puntare prima o poi sarà chiamata a prendere questa fantomatica, esatto, decisione. Da quello che ci risulta, anche ci ha lavorato molto il collega Dimitri Conti, sembra che Martinelli sia destinato a un altro anno in prestito, a prescindere da quello che sarà il nuovo portiere della Fiorentina. E è anche vero, è anche facile ipotizzare che questa nuova stagione in prestito possa ancora essere alla Sampdoria, perché alla fine lui si è trovato molto bene nei blu cerchiati. La Samp si è trovata bene anch'essa, perché insomma ha avuto un rendimento che ha permesso alla Sampdoria, prima di salvarsi comunque abbastanza tranquillamente per come era messa in classifica, addirittura nel finale di stagione ha sfiorato l'accesso ai playoff. Per cui ecco, è facile ipotizzare che Martinelli possa proseguire in prestito alla Samp.
1: Questo è positivo, perché anche come piazza è una piazza esigente, viva, molto calorosa, quindi anche non è come giocare ora, non voglio magari, no, via, non voglio dire un'altra squadra, però comunque c'è un bel tifo, quindi
0: certo,
1: una pressione,
0: sì, sì, è una pressione da Serie A
1: anche rispetto, certo, ad altre piazze di Serie B e anche rispetto a delle piazze di Serie A.
0: Assolutamente, vantaggio Cobolli in questo momento per il break, sempre 3-3, è lunghissimo questo game, sta battendo Zverev, però Cobolli appunto ha preso il vantaggio ed è a un punto dal break point. Nel frattempo a Monaco è successo di tutto, perché Leclerc è andata a muro, e quindi colpo di scena, una Ferrari, anzi il protagonista assoluto del Gran Premio di Monaco, perché è casa sua, è andato fuori e in questo momento c'è bandiera rossa, i piloti sono fermi, si ripartirà dal via, siamo al 68esimo giro su 78, per cui gli ultimi 10 giri si riparte da zero, perché appunto c'è stata questa bandiera rossa, e quindi sempre Kimi Antonelli in testa, alle sue spalle ci sarà Lewis Hamilton in terzo posto per Ajar della Red Bull, però in questo momento appunto la gara è sospesa perché c'è bandiera rossa e si dovrà ripartire dalle caselle di partenza.
1: Cobolli ha breccato,
0: per cui 4-3, forse nel momento migliore, e quindi in questo momento batte per l'ottavo game del secondo set. Ricordiamo che il primo set è andato a Alexander Zverev, che si è imposto per 6-1. Mentre invito Sara a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, continuo con la lettura dei messaggi, perché Claudio fa un suggerimento per quanto riguarda il mercato. Il nome del W centrocampista dovrebbe essere nei pensieri dei due Fabio. Credo che Claudio si riferisca a Lovro Maier, che nei giorni scorsi la Nazione,
1: Wolfsburg,
0: faceva il nome di questo calciatore croato che è in uscita dal Wolfsburg, anche perché il Wolfsburg è retrocesso in Zweite Bundesliga. È un giocatore che è aggregato alla formazione di Dalic, è croato, e andrà al mondiale, chissà che non possa essere un nome. Secondo me la Fiorentina deve un po' guardare all'estero in questo mercato.
1: Assolutamente, io mi aspetto dei colpi un po' anche più sconosciuti. Non sono interessata al nome, ma non mi aspetto tanti colpi dalla Serie A, o perlomeno mi auguro che il mercato della Fiorentina non vada in questa direzione, perché ci siamo un po'
0: stancati. Rotte le scatole.
1: Scopriamo qualcuno. Via.
0: Speriamo che venga fatto. Continuiamo ad analizzare quello che sarà il futuro della Fiorentina. Lo facciamo con il prossimo ospite di oggi, che è un allenatore come Lamberto Zauli. Buon pomeriggio, mister. Grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi per l'invito. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, mister, riparto dall'attualità di casa Fiorentina, un'attualità che ci dice che ormai sono imminenti le firme di Fabio Grosso, l'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani, dopo che nei giorni scorsi, appunto, prima Grosso si è separato dal Sassuolo nella giornata di giovedì, il giorno successivo la Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Paolo Vanoli. Le chiedo appunto un commento su questa mossa da parte dei Viola, se quella di Grosso potrebbe essere la scelta giusta per ripartire dopo un'annata, insomma, da cancellare.
2: Ma è sempre difficile un po' da fuori. È chiaro che diciamo che Vanoli ha fatto un buon lavoro, perché comunque la situazione a Firenze non era assolutamente semplice, con tutta la pressione che una piazza esigente, con la storia che ha, una partenza così non se la immaginava nessuno. Quindi si pensava sempre ogni partita di dire no, la Fiorentina tanto uscirà, ma non è mai semplice, perché le partite vanno giocate con personalità e quindi non è assolutamente semplice. Invece è stato fatto un ottimo giorno di ritorno che gli ha permesso di guardarsi e di mettersi alle spalle questo campionato. È arrivato un dirigente top che io ho avuto la fortuna di conoscere alla Juventus quando facevo l'Under 23, vicino, sì, a tutto, conoscente, vicino alle squadre del settore giovanile. Noi avevamo l'Under 23 vicino all'Under 23, con un'esperienza importantissima, quindi è chiaro che la società in questo ha voluto dare un segnale molto forte. E di conseguenza adesso hanno deciso di andare probabilmente su Fabio Grosso, allenatore che ha dimostrato negli ultimi anni, ha dimostrato a Frosinone, ha avuto le sue esperienze, ha avuto le sue delusioni, ma vedendo le sue squadre giocare hanno un'identità ben precisa. Fabio è stato il mio compagno di squadra a Palermo, oltre ad essere un amico, ma gli riconosco una grandissima personalità, le idee molto chiare, quindi sicuramente riuscirà a trasmettere alla squadra quello a cui crede fermamente.
1: Ecco, l'ha citato lei, Vanoli, si può dire che abbia fatto un grandissimo lavoro con Nicolò Fagioli, che lei conosce bene, perché la prima parte di stagione non è stata positivissima, dopo anche delle parole abbastanza un po' fuori luogo del mister Pioli. Vanoli è riuscito a tirare fuori il meglio di lui, sia caratterialmente, a renderlo un regista più completo, perché è migliorato tantissimo anche in fase di copertura. Volevo sapere cosa ne pensa e se ci aveva già, quando era più giovane, si poteva intravedere il fatto che potesse diventare un ottimo regista.
2: Ma i miei 3 anni alla Juventus l'ho avuto tutti e 3 gli anni, sia in primavera che in Under 23. È chiaro che era un nome circolettato di rosso alla Juventus, nel senso che è un giocatore che si è sempre puntato, era facilmente riconoscibile il talento, il dominio della palla, e quindi la Juventus ha sempre puntato su questo ragazzo fino a portarlo in prima squadra. Il giovane andato l'anno scorso, possiamo dire che chiaramente nessuno della Fiorentina probabilmente era sopra la sufficienza, altrimenti la classifica non sarebbe stata quella. È un gioco di squadra molto complicato il nostro, e quindi difficilmente un giocatore fa bene quando la squadra fa molto male. Quello che mi è piaciuto da tifoso di Fagioli, diciamo così, è la personalità con cui dopo, in un momento anche non semplicissimo, ha preso le redini del centrocampo e ha, secondo me, coronato il girone di ritorno con prestazioni molto molto buone.
0: non a caso si parla proprio di Fagioli come forse l'unico calciatore incedibile che in questo momento ha la Fiorentina. Per il resto si ascolteranno le offerte un po' per tutti, però ecco, Fagioli sembra l'unico incedibile, a posto che poi magari si arriverà l'offerta quella lì da non poter rifiutare. Chiaramente la Fiorentina non ha la forza economica, soprattutto in questo momento, per trattenere certi giocatori. Mister, io le faccio anche le chiedo una riflessione su Paratici, perché appunto lei lo conosce bene, come ha detto poc'anzi. Secondo lei, oltre alle sue chiaramente alle competenze e alla sua conoscenza del calcio, qual è l'aspetto che può dare maggiormente Paratici? Perché a Firenze ciò che si imputa un po' alla società, alla dirigenza, è quella di non essere stata finora troppo all'interno di dinamiche calcistiche. Ecco, da questo punto di vista Paratici immagino che rappresenti un'eccellenza, insomma uno che il calcio lo conosce a menadito, anche le dinamiche che ci sono nel dietro le quinte del calcio, mi verrebbe da dire.
2: È un direttore che insomma è stato tanti anni alla Juventus, e quindi stiamo parlando del top come società, top del nostro calcio, il calcio italiano. Quindi finita la parentesi con la Juve, è stato a Londra nel Tottenham, quindi parliamo di un profilo di altissimo livello, e chiaramente arriva a Firenze e 5 anni di contratti se non sbaglio, quindi c'è un progetto vero, si punta molto sulla sua professionalità e competenza. Possiamo dire che sicuramente avrà inciso anche in questo suo parte finale del campionato, però parte oggi il suo vero lavoro nella costruzione della squadra, nella costruzione di tutto l'ambiente, nella scelta dell'allenatore, nella scelta di tutte le persone che da oggi lavoreranno alla Fiorentina. Quindi però penso, perché come si sta muovendo, sicuramente la Fiorentina vista da fuori, chiaramente, perché posso solo parlare vista da fuori, sta dando un ordine molto importante di quello che vorrà diventare. Poi chiaro, stiamo parlando di sport, conterà sempre il campo, conteranno i risultati, conteranno tante cose, però oggi vedendola da fuori la Fiorentina ha un'identità ben precisa. Adesso all'inizio, quindi vedremo poi giorno dopo giorno come si allineerà tutto il progetto.
0: Ecco, ma secondo lei riuscirà la Fiorentina a colmare fin da subito il gap con le grandi squadre? Perché la Fiorentina parte comunque da una situazione di 15° posto, poi abbiamo raccontato anche che in questo momento ci sono anche tanti calciatori in rosa, tanti esuberi. La Fiorentina viene da una stagione in cui inevitabilmente i calciatori, anche quelli più importanti, si sono svalutati. Quindi insomma c'è fiducia attorno al nuovo corso, però non si rischia poi che questa fiducia poi diventi anche un po' una sorta di ossessione di una piazza che non respira grandi palcoscenici da ormai troppi anni, e quindi magari lo stesso Fabio Grosso, ma in generale il nuovo progetto rischia di bruciarsi anche proprio appunto per le pressioni e le aspettative di una piazza che si aspetta tanto, ma non sarà facile fin da subito, mi viene da pensare, ottenere quello che la piazza chiede.
2: No, sicuramente no, però la Fiorentina e chi entra a giocare a Firenze, ad allenare a Firenze, a fare il direttore a Firenze, il dirigente, sa quali sono le aspettative, sa quali sono le pressioni, sa quali sono gli obiettivi. È chiaro che si viene da un'annata molto negativa, soprattutto nella prima parte, però quella non è la realtà della Fiorentina, voglio dire, noi già che basta guardare l'anno precedente, la Fiorentina giocava tra le big, e quindi l'obiettivo sicuramente di questo gruppo di lavoro è quello di riportare immediatamente la Fiorentina a stare là, a non guardarsi mai indietro ma a guardarsi davanti, e quindi non penso che un'annata abbia messo la Fiorentina a guardarsi o a giocare per le ultime posizioni del nostro campionato. Quest'anno è un campionato nato male, archiviato, finito bene, e adesso si è rivolto a pagina completamente. Probabilmente giocatori che quest'anno non sono risultati all'altezza, probabilmente un altro anno faranno un grandissimo campionato. Calcio imprevedibile su questo, quindi la società e l'esperienza dei dirigenti che sono arrivati adesso a Firenze, sicuramente gli permetterà di fare le scelte giuste.
0: Mister, prima di salutarla, le faccio l'ultimissima e la porto un attimino sul mercato, perché si fa i nomi di calciatori che lei ha avuto accostati alla Fiorentina. In particolare, ci sarebbe anche un possibile ritorno di fiamma per un difensore che i Viola cercarono già a gennaio, che è Radu Dragusin, che è in uscita dal Tottenham e che Paratici conosce bene, avendolo avuto prima alla Juventus e poi appunto al Tottenham. Si parla anche di Fabio Miretti per il centrocampo. Sono due profili un po' diversi che però da quello che abbiamo percepito non riscontrano proprio un gradimento totale della piazza. Dragusin è un giocatore molto forte, ma che viene da una stagione complicatissima in cui ha avuto la rottura del crociato che lo ha portato a giocare pochissimi minuti di partita, ecco, in tutta la stagione. Miretti ha avuto una crescita forse un pochino più lenta di quello che ci saremmo aspettati all'inizio, però ecco, secondo lei possono fare al caso della Fiorentina, di una Fiorentina che vuole ripartire, ecco?
2: Quando si parla di una piazza importante, perché il tifoso vuole sempre il grande nome.
0: Certo.
2: E allora tutto quello che non è il grande nome non c'è grandissima fiducia. Però io conosco i due ragazzi, parliamo di due ragazzi di livello, di personalità. Sicuramente Fabio Miretti alla Juventus ha trovato il suo spazio, però a Genova aveva fatto molto bene,
0: prima.
2: È un ragazzo molto giovane. Dragusin viene da un infortunio molto grave, però è un ragazzo veramente forte, cioè parliamo di un ragazzo di oltre 1,90 m, molto veloce, che ha già fatto delle esperienze già alla Juventus e a Londra nel Tottenham. Quindi sicuramente arrivano ragazzi che non sono primissimi nomi, senza dubbio, però sono ragazzi che possono fare molto molto bene.
0: E staremo a vedere quello che sarà anche lo sviluppo del mercato. Mister Lamberto Zauli, è stato un piacere averla con noi, alla prossima.
1: Grazie.
2: Gentilissimi, grazie a voi, buona serata.
0: E grazie appunto a Lamberto Zauli, con un passato alla Juventus, che conosce molto bene Fabio Grosso, che ci ha aiutato anche un po' a capire quelli che sono degli obiettivi anche della Fiorentina. Si parla di Dragusin, di un possibile ritorno di fiamma, si parla di Miretti, nomi che non scaldano, però è anche vero che in questo momento, poi è vero che siamo all'inizio del mercato, certo, e quindi saranno due dei 1000 nomi che verranno accostati ai Viola, 100 saranno già stati accostati, quindi però non so che te che ne pensi.
1: A me Miretti lo conosco meglio, perché Dragusin, se non sbaglio, ha fatto una metà stagione al Genoa, e quindi prima di andare al Tottenham, sì, non me lo ricordo benissimo, quindi non lo conosco, ma penso che sia forte. Oddio, quel poco che ricordo,
0: sì, al Genoa
1: fece anche qualche gol.
0: Sì, sì, sì, al Genoa fece molto bene, però appunto viene da questa rottura del legamento crociato patita, se non sbaglio, alla fine dell'anno scorso, all'inizio di questa
1: allora
0: stagione, che però insomma lo ha tenuto fuori praticamente per tutto l'anno.
1: Perfetto per la Fiorentina.
0: Sì, no, non c'è più Pradè.
1: No, era lui, ma quello dei crociati. Io comunque mi ricordo bene Aluan, non giocò mai. Comunque,
0: no, no.
1: A parte invece Miretti, è una mezzala moderna, a me piace molto come giocatore, ha grandissima qualità, visione, tecnica. Sicuramente dovresti costruire un centrocampo con più equilibrio accanto a lui, perché comunque è un giocatore più offensivo, però come diceva il nostro ospite, a Genova fece benissimo, giocò anche da esterno d'attacco, seppur lui non lo sia, e secondo me è un giocatore duttile che io comprerei domani, anzi ieri.
0: Addirittura ieri, addirittura. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo non ho ben capito se la gara è stata definitivamente interrotta, fatto sta che no, i piloti sono ancora in pista, si dovrebbe ripartire, però da quello che ho capito, vado un po' a intuizione, perché chiaramente stiamo conducendo in radio, non abbiamo l'audio sotto l'orecchio per quanto riguarda il Gran Premio di Monte Carlo, ma ci dovevano essere dei detriti in pista che hanno fatto sì che le gomme di Leclerc si bloccassero e lo mandassero al muro, quindi la gara è stata interrotta per permettere un'accurata pulizia della pista, perché appunto in quelle condizioni si mette anche a repentaglio l'incolumità dei piloti. Però in questo momento dovrebbero mancare circa una ventina di minuti, perché non so se lo sai,
1: no,
0: questo
1: già
0: zero
1: no,
0: di
1: non
0: Formula
1: so
0: 1.
1: Niente di Formula
0: però
1: 1.
0: Ecco, una gara di Formula 1 non può andare avanti a oltranza, deve finire in un determinato arco di tempo. Se non finisce in quel determinato arco di tempo, quando scatta la fine, non mi ricordo se sono 3 ore o qualcosa del genere, si prende la, la classifica, insomma la posizione che in quel momento sono in pista, per cui dovrebbe mancare circa una ventina di minuti, poco più, per cui la gara poi a quel punto sarà interrotta.
1: Quindi
0: terminerà, e in questo caso la classifica recita: Antonelli al primo posto, Hamilton al secondo, Hadjar al terzo, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, eccetera eccetera, insomma. Quindi staremo a vedere, noi vi daremo chiaramente tutti gli aggiornamenti del caso. In frattempo non mi sono perso, però dovrebbe aver mi dice
1: 5-4,
0: per cui non ha, aveva mantenuto la battuta.
1: Ora serve per il set,
0: esatto, quindi termine preciso, serve per il set Flavio Cobolli, e appunto 5-4 sul secondo set. Il primo set l'ha vinto Zverev 6-1. Recupero anche un messaggio che ci arriva dal nostro Stefano, che ci fa la sua personale rosa. Ora, chiaramente i nomi che fa Stefano io solitamente non è che li conosca molto bene, però Fiorentina, Rosa Fiorentina 2026-2027, modulo 4-1-2-3, quindi con un regista, due mezze ali, 4-3-3. Molto alte, 4-3-3 o un 4-2-1-3, quindi un modulo molto offensivo che è una sorta anche di 4-2-3-1, vabbè. Portieri tiene De Gea, tiene Lezzarini e prende Meslier, che non so dove gioca sinceramente. Poi difensori tiene Ranieri, prende Diogo Leite, che è in uscita a parametro zero,
1: una vecchia fiamma,
0: è una vecchia fiamma che in teoria dovrebbe andare alla Lazio, si parla molto anche,
1: non aveva
0: anche
1: firmato
0: Lazio
1: un precontratto con la Lazio, sbaglio?
0: No, quello dovrebbe essere Pedrassa, che okay, è un difensore, un terzino in uscita dalla Spagna, ma insomma è un altro, Diogo Leite è un altro giocatore in orbita della Lazio. Quirfield, che non lo conosco, poi Comuzzo, Quadio, quindi questi sono i difensori centrali, cioè insomma io perdonami Stefano, ma un po' rischiosa partire con questa batteria, detto che appunto non conosco bene, però c'è anche un discorso adattamento alla Serie A. Poi terzini, Arnau Martinez, che se non sbaglio è un terzino del Girona, poi parla di terzini sinistri, fa il nome di Aaron Martin del Genoa, che però è più un esterno alto, cioè gioca molto molto alto al Genoa, c'ha un piede incredibile,
1: è un quinto,
0: però è a tutti gli effetti un quinto. Poi Bjorn Meyer, sempre come terzino sinistra, regista terrebbe Fagioli e Amatucci, mediani sarebbe Onyedika e Mandragora, le mezzali sarebbero Brescianini, Indur, trequartisti Fazzini e Thomas Jorgensen, le ali destre Trenskow e Becch, le ali sinistre sono Davitashvili, che però in questo momento mi sembra un giocatore fuori dalla portata della Fiorentina, Simsir, e l'attacco
1: Simsir lo conosco,
0: Franculino, l'attaccante del Midtjylland, Piccoli e Maswanishe. Spero di averlo pronunciato bene, ma insomma il mercato di Stefano non lo so. Stefano, ti direi che hai ragione, perché io non mi vorrei cimentare in giudizi troppo affrettati, però ecco, non lo so se poi la Fiorentina farà un mercato così tanto all'estero. Io mi accontenterei anche un po' meno
1: di qualcuno dalla Serie A, come si diceva.
0: Sì, ecco, non, secondo me non si deve fare l'errore che, siccome in questi anni si è sempre guardato poco all'estero, sì, e tanto alla Serie A, forse troppo alla Serie A, a questo punto bisogna fare completamente il contrario, cioè io alcuni giocatori anche pronti per il nostro campionato non li disdegnerei. Prima con
1: sarai mica uno di quelli che vuole Acerbi alla Fiorentina?
0: No, ma prima facevamo l'esempio del suo compagno, che io non lo disdegnerei, che è De Vrij, che anche lui è un parametro zero, non è in uscita dall'Inter in realtà, lui è un giocatore che in realtà dovrebbe rinnovare con i nerazzurri, però se si dovesse presentare l'occasione come quarto, come esce Rugani, entra De Vrij, ecco, io un difensore della sua esperienza non lo disdegnerei.
1: Anche come per uomo squadra, diciamo,
0: assolutamente
1: comoda, visto che comunque la Fiorentina è una rosa molto giovane.
0: Sì, sì, assolutamente. Anche per far crescere i vari Comuzzo, i vari Quadio, Cospo, vedremo chi verrà tenuto come, come difensori centrali. Magari qualcuno di questi andrà a fare un'esperienza all'estero. Ci prendiamo la seconda pausa, ma prima un aggiornamento importante, perché Flavio Cobolli ha vinto il secondo set 6-4 su Zverev, e quindi il punteggio in questo momento è sull'1-1, un set per uno, con Flavio Cobolli che appunto ha risposto alla vittoria di Zverev nel primo set. Speriamo che si
1: dai
0: possa
1: continuare. Dai, tutta, come direbbe
0: dai,
1: lui.
0: Dai, Flavio, dai. A tra poco, dai.
3: Radio Firenze Viola. Scandisci. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci per la seconda ora del Viola Weekend. Niccolò Righi, Anna Dini, Sara Mastro Simone in cabina di regia, e sempre voi che ci fate compagnia anche in queste calde e un po' vuote per quanto riguarda i temi calcistici. Giornate di giugno, dei primi di giugno. 348-7513933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio. 055-7711171 se invece volete intervenire in diretta, mentre nel frattempo in inquadrano la regia internazionale del tennis, inquadra Edoardo Bove sulle tribune un po' a fare il tifo, magari anche un po' con una certa apprensione, a fare il tifo per l'amico Flavio Cobolli, che in questo momento si sta giocando a Parigi il terzo set, con Cobolli che ha mantenuto la battuta. Dovrebbe essere in questo momento il parziale un game a uno di questo terzo set. I primi due sono stati vinti, il primo da Zverev 6-1, il secondo 6-4 in favore di Flavio Cobolli, per cui parità assoluta. Come parità assoluta c'è nel Principato di Monaco, dove la gara ripartirà tra poco più di 4 minuti e 20 secondi per la precisione, dopo che c'è stata bandiera rossa. Per ormai la bandiera rossa sta andando avanti da una ventina di minuti, ma anche mezz'ora. La gara è stata interrotta perché prima c'è stata è andato fuori un pilota, ora non mi ricordo bene chi fosse, poi è andato fuori anche Charles Leclerc per una serie di detriti in pista. Si ripartirà per gli ultimi 10 giri da zero, quindi insomma aveva un vantaggio enorme Kimi Antonelli su Lewis Hamilton, e quindi si ripartirà dall'inizio. Lo dovrà ricostruire questo vantaggio in questi 10 giri finali, appunto 3 minuti e poco più alla ripartenza del Gran Premio di Monte Carlo. Come detto, siamo anche, poi ne parleremo meglio nell'ultima mezz'ora, però siamo anche all'inizio della settimana che ci condurrà al mondiale, l'11 giugno si comincia allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove il Messico, una delle tre squadre padroni di casa, affronterà il Sudafrica, un mondiale, il più grande mondiale della storia, perché insomma 48 partecipanti non c'erano mai state, e quindi ci sarà anche di attesa.
1: Non siamo riusciti.
0: No, nonostante ciò l'Italia non ci sarà, c'è poca componente anche della Fiorentina,
1: solo
0: Pongracic che appunto risente della stagione negativa ogni tanto, no? Anche quando in queste stagioni, in questi mondiali dove l'Italia non partecipava, anche tanti tifosi viola magari hanno seguito da vicino le vicende che riguardavano i giocatori viola impegnati. In questo mondiale ci sarà il solo Pongracic, al suo secondo mondiale consecutivo, ma in Qatar non è mai sceso in campo, per cui lui comunque andrà a caccia del debutto in una Coppa del Mondo. E pensa che era dal 78 che la Fiorentina non portava così pochi calciatori, anche in quell'anno fu uno, però fu Giancarlo Antognoni, ecco.
1: C'è da dire che purtroppo in questo caso, per fortuna in un altro, la Fiorentina ha anche tanti italiani, quindi
0: sì è vero,
1: inevitabilmente sarebbero potuti andare, però
0: paga l'assenza
1: dire
0: dell'Italia, chiaramente, detto che poi magari sarebbe andato solo Ken, quindi sarebbero stati due giocatori della Fiorentina, però insomma
1: anche se avrebbe meritato anche qualcun altro che non è mai stato preso in considerazione. Non parlo solo di Fagioli, anche di un altro centrocampista che non voglio nominare, sembro troppo faziosa, però
0: inizia per R finisce per Orlando,
1: sì,
0: Mandragora.
1: Ronaldo Mandragora. No, però volevo spendere due parole su Pongracic, che è spesso criticato, è un giocatore, è vero, molto altalenante, spesso si assenta e quindi commette anche tanti errori, meno errori o meno gravi di altri, ma io ritengo che lui sia un difensore di qualità e che secondo me la Fiorentina debba ripartire da lui e anche da Ranieri, magari in un'altra veste, però non me ne libererei così facilmente come farebbero altri, a vantaggio di qualcun altro che magari invece io sfrutterei l'occasione per cederlo.
0: Ovviamente stai parlando di Comuzzo.
1: Sì.
0: Guarda, io lancio questo assist e questa riflessione che tu hai fatto anche ai nostri ascoltatori al 3487513933, perché chiaramente il capitolo difesa è uno di quelli che mi sento di dire che inevitabilmente verrà toccato quest'estate. Vedremo se la Fiorentina sceglierà di puntare su un nuovo difensore magari forte da accompagnare a un Comuzzo, un Pongracic, un Ranieri, o se addirittura sceglierà di fare una tabula rasa, come direbbe qualche amico ascoltatore, e di comprare una nuova coppia di difensori centrali. Però vi chiedo anche a voi, appunto, quello che è la vostra idea, il vostro parere su un reparto che inevitabilmente subirà una rivoluzione, soprattutto anche per quanto riguarda legata anche ai terzini, perché nessuno dei terzini in questo momento è

0: almeno prima di novembre-dicembre per tenerci bassi, e quindi la Fiorentina inevitabilmente ha dovuto cambiare la sua strategia, e quindi in questo momento si dovranno fare delle riflessioni su Gosens, si faranno anche delle riflessioni su Balbo, perché era uno di quei giocatori che sembrava in procinto di poter andare in prestito per crescere dopo aver mostrato comunque un percorso di crescita sia in primavera che in prima squadra. Ecco, in questo momento inevitabilmente tutto cambia, perché se da una parte Dodò, mi sento di, da quello che stiamo capendo, potrebbe essere l'estate dell'addio. Anche lui non mi sembra che stia facendo nulla.
1: Penso si sia proprio proposto.
0: Sì, anche per mezzi social, qualche like un po' birichino, che per me vogliono dire poco, però insomma in tempi di social è anche...
1: Pongracic è stato molto criticato per una mossa social. Dodò
0: che, quello che fece, non mi ricordo.
1: Mise like alla cosa di Pioli.
0: Ah, è vero, quando Pioli, insomma, qualche critica a Pioli.
1: Non ha mai messo mi piace a una festa della Roma, però, a un pranzo.
0: No, invece Dodò sì, anche perché Dodò è un giocatore in scadenza di contratto, scadrà il contratto nel 2027, quindi come direbbe...
1: Io l'accompagno alla,
0: lo so,
1: alla porta.
0: Lo accompagneresti alla porta?
1: Assolutamente.
0: Sì, ma dovrebbe essere quello che
1: accadrà.
0: Credo che dovrebbe, quello che in teoria sarà fatto. Poi vedremo anche quali saranno le proposte che arriveranno negli uffici del Viola Park. Si parla molto in questo momento anche di Napoli e Roma, perché poi la Roma ha un discorso anche relativo al fair play finanziario che deve affrontare, ha un discorso relativo a una serie di rinnovi, si parla molto del rinnovo di Selic, per cui insomma non è in questo momento, cioè il nome di Dodò in questo momento non è secondo me la priorità, però per cui però poi chiaramente è un testa a testa con la Roma, si vedrà come andrà a finire, però difficilmente appunto Dodò resterà. Ora mi veniva Pioli in mente. Ora c'ho Pioli in mente.
1: Ormai Pioli...
0: No, è un capitolo chiuso, è arrivato anche...
1: Dodò invece è un capitolo aperto, ma magari ora approfondiremo.
0: Che sarà in procinto di chiudersi. Abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che poi ospite non è il padrone di casa, è il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick!
2: Buon pomeriggio a voi, vero?
0: Guarda, ti abbiamo perso proprio sul jingle Nero Verdi, perché
2: allora Nero Verdi, ecco. Siamo grandi, siamo...
0: Senti,
2: forti.
0: A proposito di Nero Verdi,
2: abbiamo Aquilani,
0: sì, è vero, non l'abbiamo ricordato, è tutto fatto,
2: 2 anni con opzione a favore per Sassuolo, per cui abbiamo l'allenatore, che abbiamo dato a voi della Viola, che è il buon grosso, e noi ci siamo presi un altro ex Viola, perché comunque è un giocatore che è stato nella Fiorentina, ha allenato tanto la primavera della Fiorentina. Alberto Aquilani sarà il nostro prossimo allenatore,
1: che ha preferito il Sassuolo al Torino.
0: C'è stato un testa a testa con il Torino, alla fine ha preferito Carnevali, il tuo amico Carnevali.
2: Ha preferito secondo me una tranquillità per crescere, perché sicuramente certo, a Sassuolo in questo momento l'obiettivo è quello di una società sana, di una società che comunque vuole mantenere la Serie A, in cui è tutto ben organizzato, e probabilmente forse, sai, è chiaro che il Torino può essere più ambizioso, però oggi per la crescita di Aquilani, dopo il Catanzaro, magari fare anche 1, massimo 2 anni a Sassuolo gli può permettere poi di spiccare il volo per club ancora più importanti. Tenete presente che il buon Aquilani dovrà rescindere anche con il Catanzaro, perché ha un altro anno di contratto, ma tutto questo verrà formalizzato nei prossimi giorni, perché comunque la notizia è che Aquilani è l'allenatore di Sassuolo per le prossime 2 stagioni, rescinderà con il Catanzaro, quindi ce lo ritroveremo davanti l'anno prossimo da avversario.
0: E a questo punto, Nick, per fare anche una chiosa sugli allenatori, domani arriva l'ufficialità di Grosso, secondo te si va ancora lunghi?
2: Ma io, per me che arrivi anche tra 4-5 giorni non penso
0: poco cambia
2: nulla di importante, perché ormai tanto è già tutto fatto, anche firmato Grosso, per cui non è questa la problematica, non è questo il problema. Domani magari è il giorno in cui partiranno Ferrari e Paratici per andare nel tempo, no? Quindi questo magari potrebbe essere un giorno interessante per capire quando arriveranno, che cosa li aspetterà, perché poi immagino parleranno un po' anche di budget, parleranno un po' di prospettive, oltre del fatto anche della conoscenza in quanto tale. Tra l'altro mi sembra di vedere un buon Cobolli.
0: Sì, ha mantenuto la battuta, 2-2 siamo in questo terzo set. Tra l'altro è ripartito anche, per dare un aggiornamento,

0: Perché noi in questa, chiaramente è una domenica, Nick, che insomma i temi calcistici insomma latitano, e quindi stiamo dando anche un po' un aggiornamento a quello che succede in Francia, perché dove non è in campo soltanto Cobolli ma è in pista Kimi Antonelli, che in questo momento è ripartita la gara nel Principato di Monaco. Kimi Antonelli primo, seguito da Lewis Hamilton al terzo posto, George Russell. Siamo al 72esimo giro sui 78, un gran premio lunghissimo perché è stato interrotto per 30-40 minuti anche a causa del di un doppio incidente che ha coinvolto anche Charles Leclerc, che è uscito. Non so se segui, se sei anche un esperto.
1: Lewis La Serpe non si sa.
0: No, Lewis La Serpe non si sa, però Lewis Hamilton è secondo.
1: Ok, no, perché sentendo Lewis pensavo che fosse no. Nei primi 10.
0: No, non è in pista.
1: Guida la Fiat 128 taroccata.
0: No, poi Lewis è un motociclista, per cui insomma lui magari era la scorsa settimana al Mugello, non a guidare le macchine.
1: Fa tutto in realtà, eh. Tra l'altro insomma è anche nella MotoGP,
0: okay.
1: Cioè, è squadra con Marquez, quindi fa un po' di tutto con Luis.
0: E tra l'altro, visto che ormai ci siamo spostati in altri sport, mi verrebbe da dire maggiori, che riguardano il calcio, soprattutto il calcio di professionisti, mi sposto anche sul calcio dilettantistico, Nick, perché oggi al Pazzagli va in scena una gara imperdibile. Quanto sta il Grassina in tutto ciò?
1: Ma io fino a qualche minuto fa era Grassina 1 Sant'Egidiese 0, però non voglio commentare questa partita perché sono stato buono tutto l'anno senza parlarne. Guarda dove siamo arrivati.
0: È vero, siamo a un passo.
1: Non ne voglio proprio parlare per scaramanzia, ne parleremo quando tutto sarà finito tra 7 giorni.
0: Esatto. Comunque, per contestualizzare, andata della finale playoff,
1: di eccellenza nazionale.
0: Sì. Quindi insomma chi vince va in Serie D. Questo per fare una via. Torniamo anche agli argomenti della Fiorentina, Nick, perché ci avrei ascoltato in preascolto. Parlavamo un po' delle mosse che sono attesi, in cui sono attesi i viola, in particolare quelle della difesa. Ci siamo un po' focalizzati sul terzino destro, perché il capitolo Dodò, secondo te, è già quasi virtualmente da considerarsi concluso, o te ti aspetti un colpo di scena da qui alla fine del mercato?
1: No, io su Dodò mi aspetto la cessione, ecco, che poi sarà la Roma, come io credo. Penso che questo ormai non sia più in discussione, cioè la partenza di Dodò. Bisogna capire quale può essere eventualmente la destinazione finale, perché poi c'è l'interessamento del Napoli, non so se subentrerà qualche altro club. Quindi io credo che su Dodò la partenza sia scritta, come sia partenza scritta anche per Bortini, perché non penso di essere nei piani tattici della Fiorentina del prossimo anno, al di là del fatto che ha solo un anno di contratto e che anche questo incide, visto che non mi sembra ci siano oggi margini per il rinnovo. Poi guarda, ho fatto ora un aggiornamento anche su Acerbi. Non so se questo giocatore, diciamo, è stato proposto, se magari hanno fatto due chiacchiere, però ci pensano un po' Genoa, Sassuolo, Fiorentina, era molto molto soft,
0: okay.
1: Era molto, per ora molto soft, mentre diceva che questo Vieri del Gremio possa essere una buona soluzione, sempre che la Fiorentina ceda però Comunso, perché secondo me questa è un'operazione che può essere finanziata solo dalla cessione di Comunso.
0: Ok.
2: Nick, invece per quanto riguarda la Porta, su De Gea si sa qualcosa? Ci sono delle novità?
1: No, non ci sono novità in questo momento, se non il fatto che sarebbe un'offerta, la Fiorentina la valuta anche per De Gea. Quindi siamo al discorso che è uno dei giocatori che potrebbe partire e poi deve essere sostituito. Io non so se Mandas può essere davvero un'ipotesi, oppure se c'è qualcun altro portiere che magari loro stanno valutando in questa fase. Però sinceramente, per quello che posso capire io, ecco, De Gea vorrebbe restare e non vorrebbe andare via, ma loro vogliono abbassare un po' il monte ingaggi, perché se c'è un'offerta che arriva per De Gea e che magari a De Gea può anche piacere, non è che gli dicono di no, ecco, fanno in modo tale che questa operazione possa decollare, come del resto per Gusmus, come del resto per Ken, e come ho detto anche altre volte, ma lo sto dicendo da qualche giorno, se dovesse arrivare una grande offerta anche per Fagioli, va via anche Fagioli.
0: Ecco, quindi insomma non c'è nessuno di incedibile. La Fiorentina chiaramente valuterà tutto, insomma non ci sono quei giocatori che
1: guardare anche al bilancio,
0: certo.
1: Io credo che devono guardare il bilancio, devono capire quello che possono fare o non fare, devono capire dal presidente anche un attimo se ci può essere un budget supplementare, qualora ci sia magari qualche eccezione, ma nel momento in cui ci sono delle eccezioni, se c'è la possibilità di implementare questo budget che può arrivare non solo da coloro che vanno via, ma magari proprio dalla stessa proprietà, per incentivare un acquisto che potrebbe essere importante, perché poi lo dobbiamo fare gli esterni difensivi, ma dobbiamo fare anche gli esterni offensivi. Quindi il lavoro è tanto, ci sono tutti quei prestiti che tornano, che dovranno essere smaltiti, nel senso che comunque non rientrano nei piani tattici della Fiorentina, e quindi conseguentemente dovranno trovare un'altra sistemazione. E 90% sono tutti i prestiti che ripartono, cioè tutti i giocatori che ripartono con questa formula, che è quella del prestito.
0: Nick, si parla molto anche per quanto riguarda la difesa di João Mario, difensore che ha trascorso gli ultimi sei mesi, ultimi sei mesi in prestito al Bologna, dove insomma non è che abbia brillato, però sicuramente ha fatto meglio rispetto a quanto fatto nei primi sei mesi alla Juventus. Chiaramente Nick è un nome che non scalda, questo non c'è bisogno che te lo dica io, però ecco, quanto è concreta poi questa trattativa? Perché mi sembra che in questo momento chiaramente non è che voglio dire che, cioè non è che voglio insinuare che i nostri colleghi scrivino delle butade o insomma roba che non trovano un riscontro, però ecco, mi sembrano nomi non particolarmente caldi, non so come la vedi tu.
1: Sì, tra l'altro diciamo, magari non è necessario almeno la Juventus, perché come è andato a Bologna lo è pronta anche per farlo ripartire immediatamente, quindi diventa abbastanza chiaro che questo giocatore può diventare un'alternativa. D'altra parte la Fiorentina là, se perde Fortini e perde Dodò, qualcuno deve mettere. È chiaro che João Mario non scalda, ma la Fiorentina non è che andrà a trattare i giocatori da mille una notte. Io spero di sbagliarmi, ma voglio capire bene, perché poi bisogna mandare un messaggio molto chiaro ai tifosi, perché quest'anno è evidente che abbiamo rischiato qualcosa di incredibile. Però non lo so, l'anno prossimo la Fiorentina che tipo di campionato farà? Secondo me lo farà sicuramente migliore, anche perché il passeggio diventa molto complicato, ma non ho capito ancora con quale ambizione, perché le ambizioni mi sembra le stiano dettando più i giornalisti che coloro che invece dovrebbero dare un segnale forte, e mi riferisco alla proprietà, mi riferisco alla società, perché ho sentito anche quello che ha detto il presidente, dice non sarà la Fiorentina che non si muoverà in piccolo, ho capito, ma questo è un discorso che comunque va un attimo allargato, va approfondito, perché poi se no diventa come il campionato dell'anno scorso, l'ha migliorato e siamo tutti d'accordo. Qui bisognerebbe cominciare a dire qual è l'asticella vera degli obiettivi della Fiorentina, cioè qual è il programma sportivo dei prossimi 2-3 anni, cioè quello di tornare a lottare in maniera veramente concreta e seria per l'Europa League, come è stato fatto fondamentalmente pochissimo in questi 7 anni, oppure bisogna fare un anno in cui la Fiorentina riparte, cerca di avvicinarsi un po' alla zona alta della classifica e poi il secondo e terzo anno riesce a fare qualcosa di più? Io praticamente non l'ho capito. Ho capito solo che sono in vendita i giocatori più importanti, ho capito che si vuole ridurre il monte ingaggi, questo l'ho capito molto bene. Però questo non so, perché poi a volte non è detto, no, che se tu hai un monte ingaggi più basso non ti posso ottenere dei buoni risultati.
0: Certo.
1: Questo non significa nulla, basta saper prendere i giocatori giusti. Però non vedo ancora l'obiettivo concreto. Ecco, io spero che quando torneranno dagli Stati Uniti Paratici e Ferrari facciano una conferenza stampa e spieghino ai tifosi qual è il progetto sportivo della Fiorentina, cioè cosa farà la Fiorentina l'anno prossimo, cosa ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo e magari nel giro di 3 anni, perché se non si parla chiaro si rischia di rientrare in un equivoco e questo equivoco poi può creare problemi enormi.
0: Intanto guarda Nick, due aggiornamenti rapidi: Cobolli ha mantenuto la battuta, per cui siamo sul 3-3 nel match, nella finale del Roland Garros, tra lui e Zverev. Quinta vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nel Principato di Monaco a Monte Carlo, dopo 22 anni dallo storico trionfo di Jarno Trulli nel 2004. Per cui insomma, se l'Italia calcistica oggi assisterà mestamente all'ultima amichevole targata Baldini prima dell'inizio del mondiale, un mondiale a cui non siamo invitati. Ecco, c'è poi un'altra Italia che ci fa godere comunque vada, perché insomma anche alla fine anche Cobolli, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, è straordinario e impensabile vedere un italiano, anzi tutta questa varietà di italiani anche in finale, che oltre a Sinner chiaramente, oltre a Musetti, oltre a Darderi, eccetera eccetera. Nick, prima di
1: credo che questo sia ormai abbastanza sudato, il calcio era lo sport trainante, adesso sono gli altri che trainano il calcio.
0: Sì, assolutamente. Oggi immagino che il confronto, se ci fosse stata la finale tra Flavio Cobolli e Zverev alla stessa ora dell'Italia, mi immagino che a livello di rating televisivo il confronto sarebbe stato impietoso, e giustamente anche. Nick, al volo l'ultima domanda che ci fa l'amico Gianmarco, ti chiede se hai riscontri su una voce che darebbe piccoli in orbita Lazio per quanto riguarda un prestito, un possibile prestito alla Lazio, una richiesta di Gattuso sarebbe.
1: Piccoli alla Lazio, sinceramente non ho questa sensazione, anche perché penso che la Fiorentina abbia tutto l'interesse a tenerlo piccoli per avere un'alternativa eventualmente a chi partirà, soprattutto partirà Kien. Poi la Lazio non mi sembra un club intenzionato a spendere tanti soldi sul mercato, l'ha dimostrato anche nel periodo con Sarri, e quindi a maggior ragione quello che ti posso dire io è che bisognerà aspettare un attimo. Ecco, io sono più dell'idea che Piccoli possa rimanere piuttosto che darla via. Poi Gattuso, se ha stima di Piccoli, ci mancherebbe altro, è anche una cosa positiva, però questa è un'operazione che francamente la Fiorentina non penso possa optare Piccoli in prestito con diritto di riscatto alla Lazio, quando già ha il problema magari di vendere anche Ken, cioè deve tenere Piccoli inizialmente, a meno che non cambino gli scenari e poi si possono creare delle opportunità di mercato interessanti, però al momento mi sembra la situazione sia per il
0: Stato. Sì, sono d'accordo, tra l'altro anche la Lazio mi sembra ben orientata in questo momento prima a definire alcune cessioni, perché anche loro da quello che si percepisce mi sa che vogliono proprio ripartire completamente e voltare pagina rispetto all'ultima stagione. Immagino un'estate di grandi uscite, un po' come lo è stata a gennaio per quanto riguarda i biancocelesti. Nick, ti ringrazio come sempre, ti sentiremo poi insomma nelle prossime ore sicuramente. Già domani hai la trasmissione con l'altro Nick?
1: Certo. C'è questa trasmissione dalle 4 alle 5 tutta l'estate, nero verdi, siamo grandi, siamo qua. No, io lo volevo chiamare l'ora del Sassuolo, ma hanno detto che non si può fare.
0: Domani
1: capisco perché.
0: Domani magari commenterete l'ufficialità di Aquilani, perché insomma
1: sarebbe molto bello, no? Radio Firenze, l'ora del Sassuolo.
0: Sì.
1: Come sarebbe?
0: Sarebbe impattante.
1: Sassuolo, nero verdi, siamo grandi, siamo forti, una sigla del genere.
0: È tipo un'opera d'arte di Marina Abramovic, di quelle proprio interattive, impattanti. Tanti che non ti aspetti, sì, sarebbe una bella idea.
1: 100 ore di Fiorentina e poi un'ora nero verdi, siamo forti, siamo grandi, insomma sarebbe
0: bellissimo.
1: Non ce lo faranno fare, quindi mi toccherà parlare della Fiorentina.
0: Ciao Nick, ciao. Alla prossima.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: E con questo abbiamo fatto anche un punto di mercato con il nostro Niccolò Ceccarini. Insomma, ancora di mercato, poi siamo all'inizio, siamo agli albori, specialmente con il mondiale. Sarà un mercato che immagino che magari alcuni colpi si faranno già ora, perché quei giocatori a parametro zero magari vogliono andare negli Stati Uniti, anzi nel Nord America, con la certezza di quello che sarà il loro futuro. Però in generale, come sappiamo, il mondiale poi inevitabilmente allunga i tempi di acquisto, magari metterà in luce anche
2: riscopre
0: dei giocatori,
2: dei talenti, esatto.
0: Certo.
2: E infatti il limite di non avere giocatori in nazionale è che non puoi metterli in mostra e non puoi venderli, ecco. Som, per esempio, mi sembra che sia stato convocato a qualche raduno della Svizzera e poi ovviamente non è stato scelto per il mondiale, però l'avessero chiamato probabilmente per la Fiorentina sarebbe stato vantaggioso a livello che l'avrebbero visto forse qualcuno.
0: Sì, assolutamente. Alcuni giocatori pagano inevitabilmente la brutta stagione della Fiorentina, che magari potevano essere anche eventualmente in orbita nazionale con una stagione diversa. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi e poi l'ultima mezz'ora appunto dedicata più al mondiale. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Ragazzi, non capivo, ma Gio Mario, la Juve un Lole.
0: Gio.
4: Andava a Bologna, non l'ha mai giocato. E dice, ma non lo riscattano perché c'ha il valore alto dello stipendio. Ma giocare non mi ha, lo pagavano a partita. E non ha mai giocato, è quello il problema. Va via, va via. Poi ci sa Fasoli, Fortini.
0: No, allora Favasuri non ce l'abbiamo
2: più.
0: Purtroppo
2: non ce l'abbiamo.
0: No, è stato venduto al Catanzaro, per cui insomma Favasuri non è più di proprietà della Fiorentina, però fermo restando che insomma João Mario effettivamente. Poi dico anche un'altra cosa su João Mario. Con il Bologna e con la Juventus lo abbiamo sempre visto con una difesa a tre giocare alto da esterno di centrocampo, diciamo. Sia il Bologna, è vero, no, il Bologna ha giocato un po' in tutti e due i ruoli, però insomma Fabio Grosso ripartirà da quello che mi sembra un solido 4-3-3 che può diventare un 4-2-3-1, ma insomma con due mediani forti, magari un centrocampista un pochino più libero di staccarsi e di aggredire l'area di rigore e due ali che dovranno creare la superiorità numerica, e quindi mi immagino un terzino con caratteristiche diverse. Detto ciò, poi noi anche
2: siamo nelle mani
0: di Fabio, del signore, che non è il signore con la S maiuscola ma è il signore con la S minuscola, che si chiama Fabio Paratici. Appunto, secondo me già da domani, appunto, per quanto riguarda la Fiorentina e il suo futuro, potremmo avere anche delle novità, perché appunto immagino che questo incontro che ci sarà negli Stati Uniti ci renderà anche un pochino più chiara la situazione, anche a livello di budget, anche a livello di ambizione, anche a livello di quello che insomma si misurerà un po' quello che vorrà fare la Fiorentina da grande. Detto che appunto per me, poi lo abbiamo visto, non è che il budget è sinonimo di una Fiorentina che punta in alto, una Fiorentina che punta in basso. Insomma, la Fiorentina l'anno scorso ha speso 100 milioni, evidentemente sono stati spesi maluccio, per usare un eufemismo.
2: No, più che altro quello che insomma mi auguro è che tutto quello di cui ovviamente parleranno poi venga reso noto e palesato ai giornalisti e comunque anche alla tifoseria, in modo tale che non ci siano dei fraintendimenti come ci sono stati gli anni passati. Quindi di fare questo cambio nella comunicazione, che direi che sia arrivato il momento. E poi al volo su Favasuli, sbaglio o hanno reso noto il 50%?
0: Esatto, sì, sì, lo sottolineava anche Giovanni, hai fatto bene a sottolinearlo, 50% in favore della Fiorentina, per cui la Fiorentina pagherebbe la metà questo giocatore, però comunque non è della Fiorentina.
2: No, questo... però mi torna alla mente che ne parlammo un annetto fa, il caso Ghilardi,
0: sì.
2: Che si può dire che è stato un errore?
0: Beh, non lo so, sai, Mara Gasperini chiaramente, cioè con il seno di poi certo.
2: Ha fatto molto bene, però aveva fatto bene anche a Verona.
0: Sì,
2: dai.
0: Sì, aveva fatto bene anche a Verona.
2: Noi abbiamo speso 5 milioni per Moreno l'anno prima, va bene, però così a occhi chiusi, invece 5 milioni per Ghilardi di Lucca, che aveva fatto 3 stagioni a Verona da titolare, un 2003 tra l'altro, sì. Italiano, no, noi lo regaliamo alla Roma.
0: L'abbiamo regalato, insomma, l'abbiamo poi venduto al Verona e poi la Fiorentina ha incassato con il passaggio tra Verona e Roma, appunto. Sì, sì, comunque ha fatto bene a sottolinearlo sia te Anna che Giovanni. La Fiorentina ha comunque il 50% su Favasuli, per cui
2: che non mi dispiace per niente.
0: Ha fatto un grandissimo campionato in Serie B, detto che per me il salto è sempre grosso. Abbastanza complicato, cioè l'anno scorso Fortini aveva fatto un campionato super, ragazzi, in Serie B, veniva da una stagione pazzesca alla Juve Stabia, che lo aveva messo in luce, che l'aveva consacrato e che aveva fatto muovere su di sé anche grandi club, si parlava della Roma, si parlava del Bayer Leverkusen, cioè anche il mercato internazionale aveva messo nel mirino Fortini, che poi a Firenze non è riuscito a rendere quello che magari qualcuno si aspettava. Detto che secondo me comunque è un giocatore che è stato anche penalizzato, perché aveva giocato molto bene da quinto di centrocampo a sinistra e a Firenze è stato messo da quarto di difesa a destra, per cui insomma già l'impatto con la Serie A magari non è facilissimo, non è stato neanche troppo aiutato dal contorno, perché insomma non è stato facile, poi si è ritrovato in una stagione maledetta,
2: esatto.
0: Per cui
2: quello non ha aiutato nessuno,
0: no.
2: Nemmeno Piccoli, Fabian, Brescianini, perché bisogna riservare a tutti lo stesso trattamento. trattamento, quindi i giudizi si potrebbero già dire che si potrebbero dare dall'anno prossimo, però Fortini ha dato l'impressione di essere un po' leggerino per la Serie A. Favazzulli è un altro tipo di giocatore, io l'ho visto anche contro il Lussemburgo, sono due giocatori diversi, sono differenti, quindi andrebbe visto, però è anche vero che Aquilani, che l'aveva allenato a Firenze, se l'è volutamente portato dietro e ha puntato su di lui. Quando hai un allenatore
0: che ti dà fiducia,
2: e per lui sei il miglior terzino, e allora lì anche la testa fa il suo.
0: Assolutamente, anzi mi sembra che quando uno è giovane la fiducia sia tutto. Guarda, almeno mi collego anche con il tema che volevamo toccare in questi ultimi 20 minuti, ossia quello del mondiale. Su tutto Mercato Web potete leggere una serie di interviste che sia io che il collega Daniele Najjar abbiamo fatto ad alcuni dei protagonisti che vedremo tra qualche giorno impegnati in Nord America. Lui ha intervistato il CT della Bosnia, che conosciamo molto bene, Barbarez, che ci ha eliminati dal mondiale, e nel parlare dei giovani come Muaremovic e Alajbegovic, tra l'altro un giovane che è stata accostata anche alla Fiorentina, ora io mi sento di dire che è un po' una pista complicata, insomma un 2005 così in periodo, in un momento di crescita, che è sulla cresta dell'onda, insomma difficile che possa accettare una piazza che in questo momento non gli garantisce nessun tipo di Europa, nemmeno la Conference League, però staremo a vedere quello che succederà. Però ecco, Barbarez si assicurava proprio che questi due giocatori potessero andare in una squadra che gli dia fiducia, perché dice, lui ha detto una sacrosanta verità: per un giovane giocare è fondamentale. Questo lo diciamo, ci appare scontato, però poi non è che noi in Italia abbiamo tutta questa propensione a lanciare i giovani, anche a dargli fiducia, e mi riferisco magari agli allenatori, ma anche un po' alla piazza, che è molto esigente. Non dico la piazza di Firenze, dico la piazza in generale, che poi mugugna se i giovani non rendono. Io ho sentito un'intervista bellissima, che quando parla non è mai banale, uno come Julio Velasco, che è stato ospite questa settimana in un famoso podcast che passa dal basement, di Gianluca Gazzoli, che a proposito dell'approccio dei giovani, lui ha detto bene, quando si manda un ragazzo a battere i rigori, lui dice i rigori li sbagliano tutti, l'ha sbagliato Baggio un calcio di rigore, soltanto il tifoso, se un giovane sbaglia, dice ma perché, ma che si manda un giovane a battere un calcio di rigore, quando dice, cioè, non è assolutamente questione di età, tutti i più grandi hanno sbagliato un calcio di rigore, però anche il tifoso si sente più tranquillo quando a battere magari non c'è un diciottenne, e questa è la verità.
2: Io preferirei diciottenne a Dodò, non sto scherzando, era una battuta, Dodò sul dischetto mi farebbe venire parecchi brividi. Velasco, vabbè, per me è un eroe, potrebbe fare qualsiasi cosa nello sport, non solo nella pallavolo per quanto mi riguarda, però non si dà spazio, è vero, però c'è anche da dire che se tu lo spazio te lo trovi, te lo guadagni, perché te lo meriti, ci sono Pio Esposito, Pisilli, tantissimi, alla fine gli allenatori te lo concedono, quindi ci sta che tanti di questi giovani effettivamente magari non siano all'altezza dei club in cui giocano o addirittura della categoria, però tentare non nuoce.
0: Certo, assolutamente non bisogna neanche fare l'errore di far giocare per forza i giovani, insomma gioca chi se lo merita.
2: Alajbegovic è un ragazzo che sicuramente troverebbe spazio
0: in tante squadre, forse
2: in Serie A,
0: in tante squadre. Alajbegovic, ricordiamo, esterno d'attacco della Bosnia, che ha giocato in prestito alla Red Bull Salisburgo, ma è di proprietà del Bayer Leverkusen se non vado errato, e che appunto si è messo in mostra, un classe 2005 che ai noi ci ha punito e ci ha condannato a guardare un mondiale da casa, un mondiale che guarderemo però con curiosità, perché io sono un fan sfegatato di questi tornei mondiali, mondiale di calcio, Coppa del Mondo, Olimpiadi, insomma sono un grande fan, quindi non vedo l'ora che si comincerà tra quattro giorni, appunto allo stadio Azteca di Città del Messico, un mondiale che ti devo dire è molto interessante, perché mette di fronte un, secondo me, veramente una varietà di tante squadre che possono vincere.
2: Cioè, non c'è una favorita.
0: Non vedo una favorita, o meglio, la favorita è la Francia. Mi sentirei di dire che è la Francia, per quelli che sono i valori in campo.
2: Sulla carta.
0: Mi sembra che la Francia stia rispettando molto questa carta, visto che comunque viene da una vittoria e da una finale, per cui nessuno è mai riuscito a fare tre finali consecutive nella storia del mondiale. Sarebbe un unicum se la Francia ci riuscisse.
2: Spero che non vincano, so se te l'ha capito.
0: Per questo però, ecco, secondo me sarà un mondiale particolare, perché innanzitutto secondo me sarà dirimente la questione climatica. Sì. Noi troppo spesso diamo per scontato le condizioni in cui si giocano certi tornei, ma Parigi ci ha dimostrato che anche gli intoccabili possono cadere e possono scivolare sulle bucce di banana che sembrano quelle più aggirabili, no? Per questioni anche non legate all'aspetto tecnico, e Sinner ce l'ha dimostrato perdendo una partita con Cerundolo, proprio perché probabilmente sfiancato da una stagione molto lunga, sfiancato da tanti impegni e sfiancato anche da un clima
2: a mezzogiorno
0: che non l'ha aiutato. Lì ora che il primo al mondo gioca, io non voglio fare del populismo becero, ma insomma, che il primo al mondo giochi a mezzogiorno, vabbè, non è proprio un trattamento con i guanti gli hanno riservato a Parigi, a Sinner. Però ecco,
2: la condizione climatica importante.
0: Sarà importante, l'abbiamo visto l'anno scorso. Negli Stati Uniti fanno anche punte di 50 gradi percepiti, soprattutto penso a quelle zone come Miami,
2: sì,
0: a Boston, insomma sulla East Coast, penso al Messico, a Guadalajara, in Texas. Quindi anche chi giocherà per esempio la prima fase in Canada, secondo me avrà un piccolo vantaggio nelle fasi successive, perché chiaramente arriverà un pochino forse più fresco, un pochino più riposato. Poi c'è un'altra questione che io in realtà ho scoperto da relativamente poco, non so se lo sanno i nostri ascoltatori, che è stata poco analizzata però anche a giro. Intanto Zverev ha vinto il secondo set, 6-4 anche il secondo set, non abbiamo dato l'aggiornamento, però si è cominciato il quarto set, Zverev in vantaggio 2-7-1 contro Cobolli nella finale del Roland Garros. Dicevo, l'altro aspetto che secondo me non va sottovalutato è che dai sedicesimi ai quarti di finale, in caso di pareggio al novantesimo, si va direttamente ai calci di rigore.
2: Non lo sapevo.
0: Quindi questo secondo me è un fattore da tenere in considerazione, perché inevitabilmente porta un po' a ridursi il gap tra le grandi squadre e le piccole squadre, che magari possono scegliere un approccio più difensivista per 90 minuti e poi provare alla sfangata, come si suol dire,
2: e giocarsela alla lotteria. Questa non la sapevo effettivamente. Secondo te è dovuto anche a quelle dicevi della questione delle condizioni climatiche?
0: Non lo so, non mi sono informato
2: 120
0: benissimo.
2: 120 minuti di partita a 40 gradi,
0: sì.
2: Insomma, potrebbe. Però è anche vero che l'aspetto competitivo aumenta.
0: Aumenta assolutamente, perché appunto una squadra sa che deve magari fare le barricate per 90 minuti, non più per 120. Cioè, immagino anche per una questione di cambi, no? Se un conto è che la Francia toglie magari un appannato Olise contro la Norvegia di turno per mettere Barcolà, un conto è magari avere Barcolà contro 50 minuti fresco, un conto è avere gli ultimi minuti in finale che magari uno ce la può fare, e poi magari ai calci di rigore la pressione poi è tutta sulle spalle delle big. Per cui secondo me è un aspetto da tenere d'occhio. Anche se, poi un altro secondo me aspetto da tenere d'occhio è che è quasi impossibile per una big, poi magari ci saranno tante sorprese, però ecco, mi sento di dire che è quasi impossibile per una big uscire ai gironi, perché passeranno le prime due più 8 delle migliori terze, per cui già con due punti, secondo me, con due pareggi e una sconfitta, secondo me qualcuna passerà. Quindi è veramente tosta per le big uscire al primo turno, e quindi mi immagino un quadro, un tabellone poi nella parte eliminazione diretta dei sedicesimi in poi, in cui le principali competitor, ma anche le outsider, le varie, non lo so, la Norvegia, la Turchia, il Giappone, qualche africana come il Marocco, il Senegal, la Costa d'Avorio, tutte probabilmente le vedremo, e quindi aumenta molto la competitività questo.
2: Sì, assolutamente. E tra l'altro il Giappone è una nazionale sottovalutata, ma te invece, sia come gioco che anche come giocatori, c'hai una squadra da seguire, cioè una nazionale, scusa, più di un'altra? Cioè, c'hai un tifi per qualcuno?
0: Ah, no, allora, il tifo,
2: non c'è l'Italia.
0: Allora, il tifo io devo dire che lo spartisco tra il Giappone e il Portogallo.
2: Una uguale a me.
0: Il Portogallo, perché non nego che mi piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo sollevare la Coppa del Mondo. Il Giappone per questioni di appartenenza, perché ho avuto anche la fortuna, il piacere di studiare un po' quello che è stato il percorso del Giappone. Io tra l'altro non so se c'è Paratici che ci sta ascoltando, se c'è Roberto Goretti che ci sta ascoltando, o se c'è qualche dirigente di Serie A che ci sta ascoltando. Io un occhio sul mercato giapponese ce lo butterei, perché stanno tirando su dei bellissimi giocatori che stanno facendo la fortuna in Germania e soprattutto in Olanda, non so perché, questo mi dovrei informare meglio, però soprattutto in Olanda sono situati tantissimi giocatori giapponesi, in Germania e in Olanda. È una nazionale che è cresciuta tantissimo. Vi basti pensare che nel 2010, in Sudafrica portava al mondiale tutti i giocatori che giocavano in Giappone, a parte quattro, e tra questi quattro c'era anche il non irresistibile Morimoto, ex Catania. Oggi, a distanza di appena 16 anni e a distanza di 2014, 2018, 2022, quattro mondiali, il Giappone si presenta negli Stati Uniti con tutti i calciatori che giocano in Europa, all'infuori di tre che sono il secondo e il terzo portiere, e Nagatomo che immagino sia stato portato 41, se non sbaglio, 40-41,
2: come più di 40 dalla,
0: sì,
2: panchina.
0: Esatto, un po' magari un giocatore che magari porta più, anche che fa gruppo, che porta un po' di esperienza eccetera, non un titolarissimo, ecco, per cui è una squadra cresciuta a dismisura. E poi hanno questo progetto interessantissimo in cui hanno investito tantissimo sul calcio e in cui hanno prodotto una crescita tangibile appunto per questi risultati, che ha come obiettivo ultimo quello di vincere entro il 2092 la Coppa del Mondo. E siccome i giapponesi sono un popolo che quando si mette qualcosa in testa difficilmente, cioè fanno di tutto per raggiungere, perseverare nel loro obiettivo, non lo so,
2: c'è tempo però, eh?
0: C'è tempo. Ad oggi sembra impossibile dire che il Giappone vincerà il mondiale, come direbbe Olly e Benji nella sigla, anche il Giappone può vincere il mondiale, però
2: sarà un outsider, però, io
0: secondo me sarà un outsider.
2: Impressione. Io sì, come sì. Te tiferò Portogallo e Turchia.
0: Anche la Turchia è una bella squadra.
2: Per
0: una
2: la
0: di
2: passione che ho per quel paese lì.
0: Per Istanbul.
2: È uguale per il Portogallo, oltre che per Ronaldo, che mi piacerebbe, visto che Messi l'ha vinto, che potesse concludere anche lui la sua carriera in nazionale con un mondiale, bello, nonostante abbia vinto un europeo da sfavorito, sì, in Francia.
0: Sì, sì, assolutamente, la finale ora, che ci ricordiamo tutti,
2: Portogallo,
0: del 2016. Tra l'altro il Portogallo, ti regalo anche questo aneddoto, ha un po' una scaramanzia legata al numero 6, perché nel 1966, 60 anni fa, Portogallo disputò la sua prima, cioè ci fu il primo mondiale con il raggiungimento della semifinale, poi eliminati dall'Inghilterra, se non sbaglio, o dalla Germania, no, forse dall'Inghilterra, vado un po' a memoria, dall'Inghilterra dovrebbe essere, che poi si aggiudicò il mondiale. Poi nel 2006 arrivò, fece un grande percorso nel mondiale, arrivò di nuovo in semifinale, quindi a un passo, e comunque arrivò terzo in Germania nel mondiale che poi vide vincitrice l'Italia. Nel 2016 hanno vinto l'Europeo, ora siamo nel 2026, per
2: chissà,
0: cui c'è questa
2: la squadra a questo giro ce l'hanno veramente forte.
0: Ce l'hanno veramente forte, un centrocampo, insomma, Vitinha, João Neves
2: e Bruno
0: Fernandes, insomma, non c'è di peggio, come
2: sì,
0: si suol dire.
2: Sì.
0: Tra l'altro, a proposito, abbiamo parlato anche del Giappone, di scaramanzia, ti dico anche quest'altra scaramanzia. Devi sapere che in Giappone il numero 4 porta male, e il Giappone si è sempre fermato per 4 mondiali alla quarta partita, non è mai andato oltre la quarta partita. dei mondiali che ha fatto in maniera, cioè i migliori risultati, ecco, del Giappone al mondiale sono stati fermarsi agli ottavi di finale, non è mai riuscito ad andare oltre, e in Giappone il 4 è un numero che porta male, appunto, e quindi questo che è il mondiale, in questo mondiale appunto c'è anche la possibilità, perché insomma c'è una partita in più, ci sono i sedicesimi, e se il Giappone andrà oltre romperà questa maledizione, appunto, per quattro volte si sono fermati alla quarta partita,
2: e noi glielo auguriamo, perché sì, a me piacerebbe che questo mondiale lo vincesse un outsider, una sorpresa,
0: quindi,
2: ecco.
0: Quindi a questo punto la chiosa finale di questa nostra riflessione è inevitabile: chi lo vince questo mondiale?
2: Non lo so, ti dico che non voglio che lo vinca la Francia, la Germania e l'Argentina, il resto vinca migliore. La Spagna secondo me è sempre una delle più forti.
0: Secondo me, io infatti la mia fish a livello di testa me la giocherei forse sulla Spagna.
2: E l'Olanda, nonostante abbia una super rosa, non credo che sarà
0: un flop secondo te? E invece guarda, io la penso diversamente da te, cioè vedo l'Olanda poco chiacchierata. Io dico attenzione all'Olanda, è una squadra totalmente votata all'attacco.
2: Forte.
0: Totalmente votata all'attacco, in cui c'è una tre quarti. In teoria le gran parte delle amichevole e delle qualificazioni le hanno giocate con Malen, Kluivert e Gakpo, questo trequartisti alle spalle di Depay, ecco, non mi veniva il nome. Quindi un attacco molto insomma una tre quarti molto offensiva, in cui ci sono praticamente quattro attaccanti sul ruolo sulla tre quarti, con Dumfries come terzino destro, con De Jong come mediano, che insomma tutto fuorché un mediano, per cui è una squadra totalmente votata all'attacco che potrebbe fare divertire. Vedremo quello che incalanerà, se sarà un mondiale a basso punteggio, a pochi gol, secondo me l'Olanda non è che ha grandi chance. Se è un mondiale in cui si segna molto, loro hanno un reparto offensivo piuttosto notevole.
2: Assolutamente, c'hanno anche Noah Lang.
0: Sì, c'hanno anche Lang.
2: Comunque Napoli. Io ci farei un pensierino.
0: Ma mi sa che il Napoli se lo voglia tenere.
2: Senza Conte se lo tengo.
0: E guarda, un'altra sorpresa, e poi davvero chiudiamo, cioè non è una sorpresa. In teoria sarebbe una favorita, in pratica arriva anche per una serie di convocazioni molto affari spenti, secondo me potrebbe essere un bene, è l'Inghilterra, perché
2: la metto tra quelle che non voglio che vinca, me ne ero dimenticato.
0: Ok. Però
2: ha lasciato un sacco di giocatori a casa,
0: lo so, però secondo me sono scelte sensate. Anche qui, guarda, per salutarvi cito Velasco, lui ha detto una nazionale non deve convocare i migliori giocatori, ma i migliori nel loro compito e nel loro ruolo, e ci sono magari dei giocatori che sono fatti per stare in panchina, e magari i Palmer e i Foden non sono fatti così per stare in panchina.
2: Va bene, però questo sono d'accordo, ma ci deve pensare anche l'Italia, non ai migliori giocatori delle migliori squadre, ma a chi merita di giocare in nazionale.
0: Glielo diremo a Conte eventualmente, se sarà lui il prossimo CT. Siamo in chiusura, perché Sara mi sta facendo segni di chiudere, quindi io, Anna, ti ringrazio.
2: Grazie a te, Nico.
0: E ringrazio anche chi ci ha seguito per queste due ore. La diretta di Radio Firenze Viola proseguirà domattina con il solito appuntamento a partire dalle 7 con il nostro Andrea Giannattasi con Buongiorno Firenze. Ultimissimo aggiornamento per quanto riguarda il tennis: Cobolli ha breccato Zverev, per cui siamo, se non sbaglio, 3-7-0 in questo, no, 2-7-0, 2-7-1, scusate. L'appuntamento di Radio Firenze Viola prosegue, continua domani, appunto, e alla prossima. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Si capisce da questo che la nostra Sara Mastrosimone è al timone della regia, come sempre dominante anche in questa domenica 7 giugno 2026. Siamo sempre di più nel post stagione 2025-2026, in una sorta di terra di nessuno, perché ancora di fatto il calciomercato non è ufficialmente iniziato, non sono neanche iniziati i mondiali, che da un punto di vista di Fiorentina sono un argomento non di spalla, di più, visto che ci sarà il solo Marin Pongracic protagonista con la maglia della Croazia. Dall'altro lato chiaramente sono anche giorni di attesa, attesa, perché da un lato la Fiorentina ha chiuso la sua settimana con l'annuncio della chiusura del rapporto con Vanoli, con mister Vanoli, e quindi a partire da domani ogni giorno potrà essere quello giusto per ufficializzare Grosso, far iniziare l'era di Fabio Grosso e da lì poi creare e generare anche un effetto domino per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda i giocatori in entrata, per quanto riguarda anche la connessione con il Sassuolo, una connessione che va detto si fa anche piuttosto facile per quello che è riuscito a fare Grosso con questo gruppo nel suo biennio tra Reggio Emilia, luogo del Mapei Stadium, e Sassuolo, e in generale diciamo per quella che sarà una Fiorentina che dovrà fare ancora i conti con una questione monte ingaggi che ci terrà un po' compagnia, se vogliamo, anche in questo mese di giugno, peraltro senza dimenticare un aspetto direi significativo, considerando anche quanto in affanno abbia chiuso la Fiorentina il proprio bilancio. Il mercato inizia il 29 giugno ufficialmente, quindi da un punto di vista proprio di deposito dei contratti sappiamo che i bilanci si chiudono poi alla fine di giugno, quindi la Fiorentina come tutti gli altri club di fatto hanno due giorni per poter calmierare in un certo senso il bilancio che poi dovrà essere chiuso. Quindi è chiaro che anche la questione delle cessioni, delle valutazioni per quel che riguarda le uscite, insomma, dovrà, appunto, ho usato un termine che solitamente viene usato in ambito economico, cioè valutare un prezzo massimo di vendita, ma se vogliamo anche calcolare con emergenza un prezzo sapendo che conviene anche alla Fiorentina, per le sue dinamiche di bilancio, per le sue vicende di bilancio, cercare di fare il più possibile nei primi due giorni di mercato. Poi sappiamo che ci sono invece delle situazioni che la Fiorentina rischia di portarsi a lungo dietro. Il primo che mi viene in mente è chiaramente Moise Kean, oltretutto non avendo neanche nel caso di Kean la vetrina del mondiale, quindi su tutto il domino degli attaccanti rischia l'attaccante della nazionale italiana di arrivare un po' per ultimo, ma quantomeno, diciamo così, se non per ultimo, certamente non per primo. Chi invece arriva sempre per primo è il nostro riferimento assoluto, uno della nuova scena, potremmo quasi definirlo così. Grazie di essere passato, ma soprattutto grazie a Nicolò Santi.
7: Eccoci, ciao, ben trovato e complimenti per la nuova sigla.
6: Beh, devo dire, tutto merito della nostra saretta. Io sono diventato semplicemente e felicemente oggetto, ecco, di questo capolavoro che proteggerò con grande gelosia, anche se va detto giusto, certo, verrà utilizzato solo e soltanto quando ci sarà la copiata benvenuti Mastro Simone, quindi ecco, diciamo che la celtelleriremo il più possibile all'interno del weekend. Non deve essere in alcun modo invece centellinato il buon Nicolò Santi, che ora entra un po' nel vivo anche dei suoi cenci, come si dice in gergo. Intanto, ecco, caro Nico, ti aspetti che l'annuncio ufficiale per Grosso possa arrivare domani? Magari ci sarà ancora da attendere più su martedì?
7: Ma senti, in realtà mi aspettavo che lo facessero già questo weekend, quindi probabilmente stanno aspettando, cioè non te lo so dire nemmeno bene cosa stanno aspettando, perché quello che sappiamo è che domani la dirigenza volerà a New York per confrontarsi con la famiglia Commisso, con la quale suppongo parlerà di budget, che più o meno immagino abbiano già in testa, e di strategie e di obiettivi futuri. Per quanto riguarda l'annuncio di Grosso, non comprendo, perché comunque è stato tutto fatto, le cifre sono anche note, il tecnico firma un contratto di 2 anni con opzione per il terzo e guadagnerà 1,2 milioni con bonus, con i quali arriverà eventualmente a 1,5 milioni, quindi è già tutto apparecchiato, intavolato. Non capisco cosa aspettino per l'annuncio, magari arriverà domani semplicemente, però ecco, per quanto ho capito non ci sono ostacoli, non c'è niente che limiti la trattativa o comunque nessuno stallo, ecco. Cioè, Grosso è virtualmente un allenatore viola e lui per primo si considera tale, quindi magari entro domani, insomma, arriverà l'annuncio. Mettiamo come giorno di riferimento domani la partenza della dirigenza per l'America.
6: Un ottimo Nico Santi su questo. Poi chiaramente immagino anche al rientro dei dirigenti la conferenza stampa, ma al di là di questo, per quello che ti risulta, Nico, si va in una direzione in cui alla voce, diciamo, sull'altare di un alleggerimento del monte ingaggi, non solo, come ben sappiamo, nel calciomercato moderno tutti i giocatori della Fiorentina, anche più significativi e rilevanti, possono essere ceduti, ma anzi, proprio perché uno degli obiettivi principali sarà abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina partirà proprio dai giocatori potenzialmente più appetibili sul mercato, il suo lavoro estivo in uscita?
7: Ma è sicuramente, anche perché per quello che mi risulta non c'è un giocatore davvero incedibile. Sarà un'estate di ripartenza, no? I dirigenti hanno intenzione di riazzerare, anche se fanno filtrare che non ci sarà una rivoluzione, una rifondazione, però sì, una ricostruzione dell'organico senz'altro. Poi magari le occasioni arrivano anche strada facendo, perché non è detto che i giocatori che contano di cedere abbiano delle acquirenti così, insomma, in attesa e pronte a offrire i soldi che la Fiorentina chiede. E mi riferisco ad esempio a Ken, no? Perché giustamente facevi riferimento ai giocatori più pagati, e Ken figura in cima alla lista, no? Del monte ingaggi con 4,5 milioni, e quei bonus arrivano a 5. Ma dopo di lui c'è De Gea a 3 milioni netti, poi Gudmundsson a 2,2, Gosens che guadagna 2 milioni, e poi lo stesso Fagioli 1,8 milioni. Quindi io non mi sento di considerare nessuno incedibile. Fagioli ad esempio ha di lui, diciamo, il Tottenham, quindi non proprio una squadra qualunque. Certo è che bisogna vedere cosa vuol fare il giocatore, bisogna vedere quanto sono disposti a offrire, ripeto, le squadre interessate. Su Ken sappiamo che verrà la clausola rescissoria da 62 milioni quest'anno, e mi sento di dire che sarà il periodo, quello di validità della clausola, tranquillissimo, probabilmente il più tranquillo dell'estate di Ken, perché nessuno, salvo l'Arabia, si sognerà di offrire quella cifra, soprattutto all'Italia dove non ci sono soldi. Quindi non mi aspetto per esempio che nemmeno una Juventus, beh, figuriamoci adesso poi la Juventus, si spinga così in avanti, ma probabilmente la Fiorentina accetterebbe una cifra anche più bassa rispetto a quella che è stata posta lo scorso agosto. Quindi probabilmente per 40 milioni comprensivi di bonus, insomma, Ken può partire. Credo che il minimo comune denominatore sarà diciamo ripianiamo il passivo che comunque c'è, e poi cerchiamo le occasioni, giocatori da cui ripartire, perché sostengo anche che non sarà così semplice aggredire giocatori di livello. La Fiorentina viene da un'annata in cui si è salvata anche insomma, no, non per il rotore della cuffia, ma quello è stato l'obiettivo principale, per cui non so quanto un calciatore sia incuriosito, ecco, di far parte di una rosa che deve ricostruirsi e che viene dall'obiettivo salvezza, per quanto sia la Fiorentina. Quindi, cioè, il lavoro che spetta alla dirigenza non è banale, il primo tra i quali è quello di diminuire il monte ingaggi, ecco, quello senz'altro.
6: Nico, ti chiedo di rimanere un attimo sulla vicenda De Gea, perché partendo appunto dall'assunto che per le questioni di ingaggio, per le questioni di bilancio, nessuno è incedibile all'interno della rosa della Fiorentina, vorrei capire se magari tra quelli, diciamo, cedibili, De Gea è considerato un po' meno cedibile rispetto ad altri, per il valore, se vogliamo, anche di spogliatoio, per il fatto che comunque è un giocatore che sai benissimo che cosa può anche portarti. Certo, un risparmio sull'ingaggio, ma da un punto di vista di cartellino cifre ben diverse rispetto a Fagioli e Ken. Quindi vorrei capire se davvero la Fiorentina magari lo considera, ecco, non proprio al primo posto dei cedibili, mettiamola così.
7: Al primo posto no, mi risulta che non sia il primo giocatore che la Fiorentina spera di cedere, per i motivi che tu hai detto, però l'ingaggio da 3 milioni pesa, ripeto, è il secondo calciatore più pagato della rosa. Certo, se la Fiorentina lo cedesse non ci farebbe un tesoretto, questo è abbastanza chiaro.
6: Forse sarebbe anche obbligata, non so, a quel punto allora promuovere Martinelli con un anno d'anticipo?
7: Probabilmente sì, perché anche Martinelli è un tema, cioè se rimane De Gea è difficile tenere Martinelli ancora a fargli da vice.
6: Forse sai cosa? Anche dando via De Gea, a quel punto che fai? Prendi un portiere cuscinetto per un anno in attesa del rientro di Martinelli dopo magari un anno in prestito in Serie B? Non è facile comunque da trovare un portiere su cui fare un progetto annuale, ecco.
7: Ah no, per rispetto poi dello stesso portiere che andrebbe
6: esatto,
7: a prendere.
6: Esatto.
7: e poi se vuoi fare una stagione in cui comunque riparti, magari non punti alla Champions League, ma comunque riparti, non è che ti puoi affidare a un portiere inesperto, mettiamola così. Ma si è parlato di diversi calciatori, anche per la porta è spuntato per esempio Bento dell'Al-Nasr. Io sono dell'idea che in questo momento De Gea non sia sul piede di partenza, anche perché ci deve essere comunque una squadra interessata. Quella squadra può essere la Juventus, ma non è l'unico nome. Per esempio, penso si fa anche il nome di Maignan adesso per la Juve, che comunque sa che non sarà semplice vendere Di Gregorio. Quindi intanto ci deve essere una squadra pronta a prenderlo. Dopodiché la Fiorentina deve farci i suoi conti, perché ha un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Guadagna 3 milioni di euro, viene da una stagione complicata, però nelle valutazioni del club immagino ci sia anche l'idea che non è stata una stagione complicata a causa di De Gea, ma a causa di tanti fattori. Io per esempio ho sentito stamani per il Corriere dello Sport Mareggini, Gian Matteo Mareggini, che secondo il quale De Gea è un lusso per la Fiorentina e secondo cui la stagione disastrosa non deriva da lui ma da tutto il resto, a partire dalla difesa dove non c'era un assetto continuo, stabile, e che De Gea, nonostante la sua grande esperienza, ha accusato. Diciamo che la Fiorentina non ha in De Gea il primo obiettivo come partente, cioè non è che lo vuole cedere perché sa che senza De Gea allora il monte ingaggi si alleggerisce, si può puntare a un altro portiere. Cioè De Gea semplicemente è un giocatore che il cui ingaggio pesa, e che in caso di offerta probabilmente insomma adeguata, allettante, conveniente, la Fiorentina può valutare di cedere. Dopodiché c'è il lato giocatore, perché lui ha già fatto sapere alla società di voler rimanere, quindi non è che lui sta spingendo per andare via, come magari può essere stato detto qualche settimana fa. No, al contrario, lui, poi la nostra linea, no, di Radio Firenze Viola è che lui vuole rimanere, quindi non c'è questo aspetto in cui la Fiorentina deve anche velocizzarsi perché il giocatore non sta bene. No, tutto il contrario, lui vorrebbe ripartire dalla Fiorentina, così come tanti altri, no? Insomma, per esempio Gosens lui ha già fatto capire di voler rimanere, la Fiorentina però, ecco, Gosens lo ha proprio messo in vendita, non è che è un giocatore se c'è un'offerta, no, ecco, la Fiorentina vuol cercare acquirenti per Gosens, quindi qui è diverso da De Gea. Non so se mi spiego.
6: Non solo ti spieghi, ma sei anche arrivato forte e chiaro nella ricostruzione, diciamo, del pensiero di Casa Viola. Per chiudere l'argomento e il collegamento, detto che se dovessimo concentrarci su tutte le uscite potenziali, probabilmente avremmo bisogno di 65 ore di Niccolò Santi. Tra tutti i nomi che in questo momento sono, diciamo, papabili di uscita, ti chiedo di scegliere, perché poi oltre ai big, diciamo, c'è anche tutta una schiera di giocatori, tra chi ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, chi non ha il contratto in scadenza ma magari non è più nelle mira della società, chi magari è stato anche acquistato recentemente ma o non ha mai trovato spazio o presumibilmente non lo troverà più. Ecco, scegli te un po' tema libero come ai tempi della scuola, un calciatore in uscita su cui fare un piccolo focus di chiusura.
7: Per me Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha messo ha fatto capire ai suoi procuratori che quest'estate deve cercarsi una nuova sistemazione. Poi lui ha un contratto anche lungo, quindi fino al 2029 non c'è un'opzione, cioè lui proprio fino al 2029 è della Fiorentina, quindi il suo ingaggio peserà fino a quella data lì, ancora più rispetto a De Gea che comunque è in scadenza nel 2028. E poi Gudmundsson, rispetto a De Gea, visto che parlavamo di lui, non ha portato molto alla Fiorentina rispetto alle aspettative, quantomeno. Quindi il club si è fatto i conti e ha fatto caldamente capire ai suoi procuratori che quest'estate serve un acquirente, tant'è vero che insomma il suo entourage, che fa capo all'agenzia dei Giuffrida, i fratelli Giuffrida, ha già sentito la Juventus, che però in questo momento ha fatto capire di non aver bisogno di un giocatore come Gudmundsson. C'era stata la Roma, se non sbaglio, a gennaio, salvo non affondare il colpo. Bisogna capire anche a che cifre, perché la Fiorentina ha pagato per Gudmundsson 6 milioni netti lo scorso giugno di prestito oneroso, quindi quelli l'aveva già riconosciuti al Genoa, e poi ha ridiscusso con i Liguri la parte fissa, che inizialmente era abbastanza alta, penso oltre 17 milioni, e l'ha fatta abbassare a 13, no? La società viola è riuscita in questa questo lavoro diplomatico, quindi comunque più o meno 20 milioni, so che c'erano anche dei bonus, il club l'ha spesi e ci vuole rientrare, cioè ammortamenti a parte non ci vuol fare una minusvalenza, quindi non sarà nemmeno semplice, no? Trovare un club che offra così tanti soldi per un giocatore che non ha dimostrato, no, quanto invece ha fatto a Genova in questi ultimi due anni di esperienza in maglia viola. Però sì, secondo me il primo da tenere sott'occhio fra i giocatori in uscita è proprio Gudmundsson, perché è un giocatore su cui i viola lavoreranno, no? Per lasciarlo partire anche a buone cifre, insomma, cioè faranno un lavoro con criterio, con grande criterio. Quello è Gudmundsson, quindi non si aspetterà che qualcuno arrivi magari anche alla fine di agosto, ma si cercherà innanzitutto di intavolare una trattativa e di trovare un club disposto a pagarlo, ecco. Quindi Gudmundsson, occhio, perché può davvero diventare la cessione dell'estate della Fiorentina, per le cifre più che altro.
6: Un ottimo Niccolò Santi, chiaramente poi ritroveremo e ritroverete tutti i giorni dalle 16 alle 17 in compagnia di tutti gli altri Niccolò della nostra redazione di mercato, Niccolò Ceccarini, non Niccolò Righi, ma semplicemente perché...
7: No, però facevo una considerazione, cioè se uno di noi due dovesse per caso prendersi qualche giorno di ferie, sì, tutta l'estate, non può che essere sostituito da un Niccolò, perché insomma come fa uno che si chiama, ecco, per esempio Francesco, no? Sì.

0: altro, ecco, Pongracic, giocatore su cui ad oggi la Fiorentina ha intenzione di puntare, quindi questo va preso in considerazione, ecco, in tutte le valutazioni che possiamo fare anche internos per quanto riguarda la difesa, e da settimane se non mesi saprete il mio pensiero, ecco, sappiate che questa ad oggi è l'idea della Fiorentina. Poi, ripeto, Pongracic sarà l'unico giocatore viola a fare il mondiale con la sua nazionale, quindi vedremo anche quanto spazio avrà, perché è un giocatore che non solo è stato protagonista a livello di club di annate molto positive alternate ad annate molto negative, ma ha avuto anche un percorso, un rapporto molto travagliato con la sua nazionale, convocazioni non sempre arrivate con continuità e quando arrivate non sempre poi si sono tradotte in spazio, minutaggio, titolarità. L'esordio della Croazia sarà il 17 giugno contro l'Inghilterra, gruppo L, poi le successive partite contro Panama e Ghana, tra l'altro tutte diciamo in orario di seconda serata, definiamola così, anzi in realtà quella con l'Inghilterra prima serata, perché le 22 ormai è prima serata, con Panama all'una di notte e poi contro Ghana alle 23, quindi Inghilterra, Panama e Ghana, queste le tre avversarie di Pongracic al mondiale, e poi da lì eventualmente nuove valutazioni anche alla luce di quanto fatto nella kermesse nordamericana. Noi ci fermiamo, tra poco ripartiamo come sempre 348 7513 933 055 77 111 71, Radio Firenze Viola, torniamo subito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

una puntata, direi, ovviamente hip hop, quello per definizioni, ma anche con delle vibes un po' lo-fi, un po' lounge, un po' da club, come piace a noi, dove l'intimità la fa da padrona. Francesco, benvenuti in studio. Sara, Mastro Simone in regia. 348-7513-933. Una domenica chiaramente non di calcio giocato per quanto riguarda i club, però visto che prima del break parlavamo anche di nazionali, si va avanti chiaramente con quello che è il percorso di avvicinamento per le varie nazionali protagoniste a Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Ecco, prima parlavamo di Pongra, ciccia, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia, appuntamento che chiaramente la nazionale, tra gli altri, di Pongracic, allenata da Dalic e con tantissimi giocatori della nostra Serie A protagonisti, da Vlasic a Pasalic, passando per Nicola Moro. Ci sono ovviamente i Baturina, i Sucic, i Modric della situazione, insomma la lista è lunghissima. Poi chiaramente ci sono anche dei big come Gvardiol, come Modric, c'è ancora Perisic, insomma la lista è bella lunga, anche con vecchie conoscenze del nostro campionato come Ante Budimir, e perché no anche come vecchie conoscenze della Fiorentina stessa. Ecco, non so in quanti siano ad oggi ancora in grado di ricordarsi del buon Tony Fruk, centrocampista offensivo del Rijeka, adesso al Rijeka, comparsa nella Fiorentina primavera di ormai 7 anni fa, e che poi si è ritagliato però il suo spazio, ecco, nel massimo campionato croato con il Rijeka, fino appunto a trovare spazio e continuità anche con la nazionale. Sarà protagonista nel mondiale che, insomma, tra pochi giorni prenderà il via. Nella notte ci sono state altre amichevoli, Brasile-Egitto, con l'infortunio che ha tenuto un po' e sta tenendo, anche se in realtà potrebbe saltare le prime partite ma poi rientrare in corsa, quello di Wesley. La vittoria dell'Argentina sull'Honduras, mi permetto anche di citare la mia tra virgolette Curaçao, che ha battuto 4-0 Aruba. E come detto, per quanto riguarda anche i curiosi del percorso di avvicinamento di Pongracic al mondiale, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia. Tra le altre cose, e non posso che usare questo incipit, ci sarà anche la seconda partita di questo percorso, diciamo, provvisorio della nostra nazionale, dopo il match amichevole con Lussemburgo, un'altra sfida amichevole contro la Grecia. Questo è il corso, evidentemente ad interim, prima delle decisioni definitive da parte della federazione di Silvio Baldini.

0: Maldini con una nazionale sperimentale con giocatori della Fiorentina protagonisti, e quindi di questo e non solo parliamo con Luca Cillini, agenzia di stampa Italpress. Buon pomeriggio Luca.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, cominciamo innanzitutto, prima di entrare un attimo nello specifico anche appunto di Ndure Company, vorrei chiederti che dall'alto della tua esperienza anche al seguito della nazionale, che valore dal tuo punto di vista è giusto dare a questa fase targata Silvio Baldini? Perché mi sembra che ci siano prese di posizione molto sugli estremi, da chi spinge il più possibile per avere addirittura una conferma di Silvio Baldini come CT della nazionale, a chi invece vive questa fase con un senso anche di disorientamento, perché comunque ricordiamolo, la nazionale è obbligata a fare queste amichevoli in quanto protagonista dell'eliminazione poi per mano della Bosnia, quindi erano amichevoli, diciamo, non so se definirle di consolazione, però diciamo da contratto erano in programma e quindi come tali poi sono state disputate, quella con Lussemburgo e stasera quella con la Grecia. Tu dal tuo punto di vista, non ti dico tanto da che parte stai, ma che fase credi sia questa per la nostra nazionale e anche per la federazione nell'approcciarsi alle scelte che dovrà prendere?
1: Guarda, CT Silvio Baldini sappiamo che è stato al centro della discussione su come intraprendere queste due amichevoli, che ricordiamo hanno come principale funzione innanzitutto motivi televisivi, non ce ne dimentichiamo mai, perché comunque la nazionale è obbligata a garantire un tot numero di partite, ad esempio alla TV di Stato, alla RAI, che versa una quota sia per trasmettere le partite che per fare un tot numero di interviste anche esclusive durante i raduni, ma anche per acquisire dei punti del ranking. E sappiamo che il ranking è una cosa specifica non tanto per il percorso di Nations League, che sarà quello che attenderà a settembre l'Italia, ma per tutti i sorteggi che riguardano poi le qualificazioni agli europei e le qualificazioni poi ai mondiali. Ha scelto, secondo me, dal suo punto di vista, e credo che stia pagando, la scelta della logica di portare avanti il suo gruppo più due elementi, più Esposito che è quasi più vicino all'Under 21 che alla nazionale maggiore, anche se ha esordito da tempo e sappiamo ai noi protagonista in quel Bosnia-Italia di 3 mesi e mezzo fa, e il Donnarumma, il capitano, anche in funzione di quello che vuole essere il vero obiettivo di Silvio Baldini, cioè non solo qualificarsi per gli europei, ma fare così tanta strada agli europei dell'anno prossimo, nel 2027, e qualificarsi per le Olimpiadi. Ricordiamo che l'Italia manca da Pechino 2008, quindi veramente sono quasi più anni che manca dalle Olimpiadi che dal Mondiale, ma ci stiamo avvicinando pericolosamente. Detto questo, secondo me ha costruito una settimana coerente, cioè con il suo gruppo, con le sue idee, il suo gioco, perché gioca 4-3-3 nell'Under 21, non ha stravolto niente, e anche come metodologia di allenamento. Racconto un piccolo aneddoto, Francesco, certo, per far capire quanto Silvio Baldini sia una persona anomala nel calcio. Innanzitutto dico una cosa, voi sentite molto spesso i giornalisti essere preoccupati di beccare la formazione. Silvio Baldini la dà sempre il giorno prima, cioè è talmente tranquillo che non ha paura che l'avversario conosca l'11 della squadra che deve affrontare l'Italia, ma è tranquillissimo, la dà ai giornalisti, che così almeno non la sbagliano, e vi assicuro che per orgoglio personale ogni giornalista cerca di beccarli il più possibile quando non dà la formazione, invece così non la sbaglia nessuno, ed è una cosa molto che chi ci fa il giornalista come noi e addetti ai lavori c'è molto di orgoglio di beccarla. In questo caso qui la beccano tutti, quindi azzera tutto. L'altra cosa che vi racconto è questa: ieri c'era l'allenamento, la nazionale ha deciso, la Federcalcio, di fare molti allenamenti a porte chiuse, se non un quarto d'ora a porte aperte. Ieri era l'allenamento di rifinitura a Coverciano prima della partenza per Creta, doveva essere aperto l'allenamento solamente un quarto d'ora. Silvio Baldini l'ha fatto vedere tutto, ma voi direte, vabbè, non ha fatto vedere niente. Ieri hanno provato le palle inattive, cioè nel senso ha fatto vedere, non c'erano le telecamere se non quelle di Vivo Azzurro, che poi gira le immagini a tutte le varie televisioni, Rai, Mediaset, La 7, ma ha fatto vedere quelle che sono le prove dell'Italia sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché dice, perché dobbiamo far nascondere delle cose particolari. Sono situazioni che ritroveremo sul campo. Aggiungo, la formazione l'ha fatta capire anche ieri mattina, perché nei movimenti tattici ha messo i giocatori a coppie e quindi uno poteva anche intuire già ieri mattina, poi l'ha detta ieri sera in conferenza stampa, quello che è l'11. Io vengo dall'esperienza che faccio la nazionale dal 2002, voi non vi potete rendere conto quanto gli allenatori hanno blindato in questi anni Coverciano. Antonio Conte, quando era allenatore della nazionale, mise i teli e fece fare le foto al fotografo dentro Coverciano per vedere chi erano i giornalisti che spiavano da fuori. Ecco, Silvio Baldini è l'opposto di chi ha paura dell'esterno.
0: Lo dicevo anche in apertura, Luca, per chi dovrà seguire o vorrà seguire il mondiale solo in ottica fiorentina, l'interesse sarà non zero ma uno, perché ci sarà solo Marin Pongracic. All'interno di queste due partite della nazionale, invece, tra giocatori della Fiorentina o con una storia comunque legata alla Fiorentina, direi che c'è invece molta più abbondanza. Chiaramente, cominciando dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina, sono momenti, storie, se vogliamo anche scenari futuri molto diversi, quelli che riguardano Hondur, Comuzzo e Fortini, per cui lascerei un attimo a te la parola su come stanno sfruttando, hanno sfruttato questi tre giocatori intanto il primo appuntamento con il Lussemburgo e in generale, insomma, che scenari ti aspetti anche per lo sviluppo di questi tre calciatori, un 2004, un 2005 e un 2006, tanto nel loro club ad oggi di appartenenza, cioè la Fiorentina, ma magari con un occhio di riguardo anche alla nazionale che verrà.
1: Guarda, sono storie diverse, ovviamente, cioè partiamo da quello che forse è il nome meno importante. Niccolò Fortini faceva parte di quei giocatori convocati una settimana fa da Silvio Baldini come aggiunta, cioè erano quei cinque giocatori che servivano a fare numero, perché alcuni giocatori i primi allenamenti li hanno fatti un po' a ritmo lento, quindi serviva un gruppo un pochino più consistente e potevano servire in caso di defezioni. È successo quello che è successo, del fatto che Palestra non stesse bene, si è fatto poi male ed è tornato al club di appartenenza, che ricordiamolo è l'Atalanta, non il Cagliari, e alla via della regina contro il Lussemburgo, o in realtà a seguire da bordo campo la gara contro il Lussemburgo, è partito il giorno dopo ed è rimasto in gruppo. Fortini purtroppo non ha avuto occasioni, non ce l'avrà neanche oggi, stasera non giocherà Favasuli, che è un altro ragazzo che chi conosce la Fiorentina nel settore giovanile lo conosce molto bene, perché se ne è parlato tantissimo dopo la gara contro il Lussemburgo, ha fatto un partitone, viene da una stagione ottima contro il Catanzaro. Stasera al posto di Favasuli, che era molto molto stanco anche perché ha giocato al posto di Palestra pur essendo arrivato 48 ore prima della gara con il Lussemburgo, perché era stanchissimo dopo che il venerdì precedente aveva giocato contro il Monza, stasera giocherà addirittura Anor adattato a destra, e Anor ha sempre giocato esterno sinistro. Evidentemente Fortini non ha colto l'occasione di questo ritiro per convincere Silvio Baldini, però comunque una convocazione in nazionale l'ha avuta, è stata una settimana con Silvio Baldini, io penso che sia stato contento. Certo, un giocatore vuole giocare, però insomma, diciamo che stasera spero che quantomeno magari a gara in corso, visto che appunto Favasuli non sta benissimo, magari possa rubare qualche minuto. Il giocatore che forse più ha impressionato è stato Hondur, che addirittura ha la maglia numero 10. È vero, è un'Italia under 21 sperimentale nazionale maggiore, però comunque la maglia numero 10 della nazionale ce l'ha, ha esordito in nazionale nella gara amica della Notte di Lussemburgo, secondo me ha fatto anche una buona partita. Ricordiamoci che Silvio Baldini lo ha fatto giocare in under 21 a ottobre e novembre, quando Hondur era una riserva, quindi evidentemente Silvio Baldini ci crede tanto. È un ragazzo che sappiamo sempre che è stato accompagnato dal vorrei ma non ci riesce, cioè questo giocatore che insomma doveva ancora esplodere, doveva farsi vedere. Certo, viene da una buonissima secondo me parte di stagione, coronata dai gol contro l'Inter, contro la Juventus, ma anche contro il Crystal Palace, perché è vero che la gara di ritorno la Fiorentina l'ha vinta e non si è qualificata, però in campo internazionale fa sempre piacere. L'ultimo nome è un giocatore che quando è arrivato a essere convocato, Francesco, tutti si diceva ma vediamo, perché magari sì, con Baldini gioca, ma ci sono altri giocatori nel suo ruolo. Penso semplicemente a Mané, che sta facendo molto molto bene come centrale difensivo, ma c'era anche per esempio Reggiani, che è un altro giocatore che sta giocando con continuità nel campionato tedesco. Vediamo se Comuso giocherà. Comusso ha fatto la prima amichevole da titolare, stasera sarà di nuovo titolare insieme a Carodia, quindi evidentemente, seppur viene da una stagione negativa alla Fiorentina, in Under 21 evidentemente riesce a convincere Silvio Baldini. Speriamo che questo click dell'Under 21 gli serva anche in chiave preparazione estiva e in vista della prossima stagione, se la Fiorentina deciderà di tenerlo.
0: Luca, nel salutarti riallargo un attimo la riflessione a quello che avverrà poi dal post Grecia-Italia in avanti, cioè chiaramente vivremo l'ennesima edizione di un mondiale da spettatori interessati, ma mi viene da dire purtroppo anche disinteressati rispetto a quello che succederà sul rettangolo di gioco. Al di là del nome dell'allenatore, questa nazionale sperimentale, quindi la situazione attuale degli under 21, quello che stiamo facendo anche a livello giovanile, dal tuo punto di vista rappresenta un buon punto di ripartenza o in realtà, se vogliamo, l'ennesima distrazione di massa rispetto al fatto che comunque tanti dei giocatori, anche semplicemente convocati da Baldini per queste due partite, in realtà insomma o non sono titolari nei loro club, non tutti quantomeno, o in alcuni casi sono titolari sì, ma magari in squadre di serie B, quindi chiaramente insomma con uno scenario che non può rappresentare, ecco, proprio un totale serbatoio da cui attingere per una nazionale che vuol tornare competitiva senza un supporto da parte dei club italiani. Chiaramente,
1: guarda Francesco, l'ultima riflessione che hai fatto, cioè se la nazionale non funziona senza il supporto dei club, è la base, è quello che è sempre mancato, cioè gli interessi dei club differenti dagli interessi della nazionale. In questo momento la nazionale under 21 sperimentale, nazionale maggiore, viene accompagnata perché i club italiani sono in vacanza. Aggiungo, Silvio Baldini è stato, diciamo, eletto come nuovo idolo, qualcuno gli chiede anche di rimanere. Silvio Baldini ha innanzitutto il compito di portare l'Italia under 21 all'Europeo, ricordiamoci che è seconda nel girone dietro la Polonia, quindi non è un percorso semplice, e poi giocarsi le Olimpiadi. E poi Silvio Baldini è consapevole che al primo errore lo massacrerebbero, perché gli direbbero: sì, con le amichevoli hai fatto bene, però non hai convocato quello, perché hai convocato quell'altro. Silvio Baldini vuole farsi il suo percorso in under 21 e farsi la sua strada. Qual è la mia preoccupazione, Francesco, che poi credo che sia la risposta alla domanda che mi hai fatto? La mia preoccupazione è il fatto che sì, cambierà il presidente federale, 99 su 100 verrà eletto il 22 giugno prossimo Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, che però si troverà di fronte una Lega che lo appoggia a livello di quote per essere eletto, ma poi se si parlerà di stage, se si parlerà di giocatori a disposizione per la nazionale, se si parlerà di eventi collaterali in cui la nazionale deve avere la priorità, ostacolerà, perché sono tutti gli allenatori sono passati, CT in questo caso, da questa cosa qua. La Lega purtroppo ha interessi opposti alla nazionale, e fino a quando non cambia la mentalità, e credo che non cambierà perché l'Italia non si è qualificata per tre volte di fila, alla fine si continuerà a avere la mentalità che la nazionale è una distrazione, per molti è una rottura, anzi se l'Italia si qualifica bene, ma se non si qualifica meglio, perché poi parliamocelo francamente, la nazionale è un discorso molto aleatorio di sentimento, però l'Italia la si tifa nei grandi eventi europei, mondiali, qualche volta quando ci va alle Olimpiadi, nelle altre competizioni la vedono sempre meno, è un sentimento che quasi è veramente opposto a quello del club. Deve mancare, deve modificarsi il pensiero del tifoso medio italiano, e credo che dall'alto, purtroppo, temo, non arriveranno mai grandi segnali, perché i club non hanno interessi a valorizzare la nazionale, ma a difendere il singolo giocatore nel proprio club.
0: Luca Cellini, Tal Press, grazie mille Luca, sempre un piacere, alla prossima.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti e buona domenica, buon proseguimento.
0: Grazie davvero al nostro collega Luca Cellini. Intanto, per quel che concerne anche gli altri sport, centesima vittoria in carriera per Marc Marquez in MotoGP davanti a Costa e Bagnaia, terzo pilota all time dopo Agostini e Valentino Rossi a raggiungere la tripla cifra di vittorie nella classe regina. Stefano scrive a proposito di Pongracic: Gvardiol, Šutalo, Vuskovic, voglio vedere quante ne giocherà da titolare il signor Pongracic. Però questo, Stefano, non è una notizia, cioè l'ho già detto a più riprese, Pongracic ha una storia tutt'altro che continua anche con la sua nazionale. Infatti ha un numero di partite giocate da titolare che, vado a memoria, è circa un terzo rispetto al numero di partite per cui è stato convocato. Quindi non è un non è una notizia che va adesso ribadita, ecco. È la storia di Pongracic con la sua nazionale. Ci sono chiaramente dei giocatori che sono avanti rispetto a lui nelle gerarchie, ma lo vedevamo anche agli ultimi europei, e lì tra l'altro Pongracic fece due partite da titolare. Nell'ultima amichevole fatta dalla Croazia, quella persa lo scorso 2 giugno con il Belgio, i titolari erano Gvardiol, Vuskovic e Šutalo, ma qualche mese fa, per esempio, nelle gerarchie davanti a Pongracic c'era anche l'ex giocatore del Lione, reduce da un'annata alla Real Sociedad, Chalet Acar. Quindi anche lì, ripeto, nulla di nuovo, però anche partire dal presupposto che, siccome nelle gerarchie un giocatore parte dietro, allora parte dietro, e tu dici solo gli infortuni dei compagni potranno dargli spazio. Beh, vorrei ricordarti, Stefano, però c'è una nazionale, la nostra, che ha vinto un mondiale, diciamo, anche per quanto successo a Nesta con l'infortunio che poi ha aperto le strade della titolarità a Materazzi. Quindi nella valutazione che si può fare di un giocatore, certo, dobbiamo essere tutti d'accordo nel dire Pongracic parte nelle retrovie, parte non titolare, e fin lì tutto ok. Poi iniziare a definire quello che succederà al mondiale è assolutamente prematuro, quindi secondo me non corretto ad oggi. Intanto, ripeto, vediamo questa sera, seconda amichevole della Croazia verso i propri mondiali contro la Slovenia, vediamo se ci saranno scelte diverse, se ci sarà un minutaggio diverso per Pongracic, che è entrato al minuto 59 con la Croazia, che ha fatto 6 cambi in contemporanea. Quindi, insomma, ci sono ancora evidentemente delle situazioni in divenire. Questa, appunto, è la seconda amichevole in 5 giorni, e vedremo se Dalic farà delle scelte diverse. Parto anche dal presupposto che, insomma, torno a ribadire, è abbastanza deprimente un mondiale peraltro allargato a un numero così enorme di giocatori, siamo ben oltre 1200 giocatori, essendo 48 nazionali con 26 convocati, che ci sia un solo giocatore della Fiorentina. È vero, la Fiorentina ha fatto una scelta molto italiana sotto questo punto di vista, scelta che non ha pagato, anche perché vi ricordo che nelle due sfide dell'Italia, poi decisive ai noi per le non sorti mondiali, c'era solo Ken. Quindi, voglio dire, non è che siano rimasti a casa 5 giocatori che avrebbero avuto spazio certo con la nostra nazionale. E poi, se andiamo a vedere gli altri, anche i giocatori che magari sono stati in prestito, Harrison non è mai stato nel giro della nazionale inglese, Solomon come Gudmundsson condivide il fatto di essere protagonista in una nazionale che con fatica, per usare un eufemismo, si qualifica alle grandi competizioni. Dodò ha 0 presenze all'attivo col Brasile. Gosens è sparito dal radar di Nagelsmann da un po' di tempo a questa parte. Il resto dei giocatori chi ormai è stato superato, anche perché penso per esempio a De Gea. De Gea vive in questo momento una fase di totale abbondanza per la Spagna, al di là dell'età, l'anagrafe, l'anno di inattività. Comunque, se uno va a vedere quanti portieri spagnoli siano al top della propria forma, si rende conto che comunque non ci sarebbe spazio per De Gea, via discorrendo con tutti gli altri, che appunto non sono tanti ma non sono neanche di così grande livello. Quindi tornano in auge sempre le parole di Paratici su una Fiorentina internazionale, una Fiorentina che però ad oggi fa fatica anche ad avere un'identità internazionale, proprio perché non è in grado di produrre giocatori protagonisti al mondiale. E questo è sicuramente un peso, ecco, da portarsi dietro. Vedremo fino a che punto poi ci sarà margine per un'inversione di tendenza. Intanto leggo da firenzeviola.it a cura di Luciana Magistrato. l'America si sta preparando ai mondiali, all'invasione di nazionali tifosi, e scrive la nostra Luciana, inutile sottolineare ci sia grande delusione da parte delle comunità italiane che vivono oltreoceano per l'assenza dell'Italia. Così Gianni Infantino ha pensato bene di portare a Toronto e New York le legends dell'Italia, Pagliuca, Nesta, Vieri, Panucci, passando per Ambrosini, con un mister d'eccezione come Roberto Baggio. Dopo una prima gara a Toronto, il gruppo si è spostato a New York, dove ieri il punto di ritrovo è stata la cattedrale di St. Patrick, cattedrale che è stata anche la chiesa dove si è celebrato il funerale di Rocco Commisso, e proprio la famiglia Commisso ha partecipato all'incontro tra le vecchie glorie del calcio e la comunità italiana che vive a New York. E insomma, su firenzeviola.it trovate anche la foto esclusiva, appunto, con il presidente Viola Joseph e la madre Catherine. Questo, diciamo, anche per ricordare quelle che poi sono ore anche di un certo spessore per quel che riguarda poi il futuro della Fiorentina, con l'imminente viaggio di Ferrari e Paratici proprio a New York, per mettere le basi su quella che sarà l'estate e conseguentemente anche su quella che sarà poi la prossima stagione della Fiorentina, da un punto di vista di budget, di operazioni di mercato, di cura del bilancio e di tutti quegli aspetti che poi, appunto, i dirigenti della Fiorentina dovranno gestire da qui all'inizio del campionato. Tra l'altro vi abbiamo raccontato anche il calendario della Fiorentina, l'esordio nel weekend del 23 agosto a Roma contro la squadra di Gasperini, e poi il centenario che verrà festeggiato, la richiesta della Fiorentina è stata proprio questa, il 29, che cade di sabato, e il calendario propone il Frosinone come avversario della Fiorentina per la partita che andrà, diciamo, in tutto e per tutto a celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina, che poi avrà un calendario comunque insidioso. Nelle prime 11 partite ci saranno altre big, l'undicesima giornata sarà contro la Juventus e poi gran finale con la Lazio, sempre in trasferta, sempre a Roma. Quindi da una trasferta capitolina a una trasferta capitolina per chiudere il campionato per la Fiorentina di Fabio Grosso, che, come ci diceva anche Niccolò Santi in apertura di prima ora, ormai è prossimo all'ufficialità come nuovo allenatore della Fiorentina. C'è però ancora da attendere, come si è atteso evidentemente anche troppo, per l'ufficialità della chiusura del rapporto con Vanoli. Ma nella seconda ora ripartiremo proprio dal Sassuolo, perché chiaramente impazza anche il Totonomi per quella che è la rosa attuale del Sassuolo, e quindi per quella lista di giocatori su cui potrebbe avere un interesse lo stesso Grosso, chiaramente, che la Fiorentina guarda con interesse, ma chiaramente però sono corteggiati anche da altre realtà, visto che il Sassuolo è stato grande protagonista a livello di collettivo ma anche di singoli. Cito il centrocampo perché ad esempio ai prossimi mondiali vedremo sia Torsvet che Koné, due giocatori non banali all'interno della rosa nero-verde 2025-2026. Da qui ripartiremo dopo un piccolo break.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora. Qui su Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti. Sara Mastrosimone. 7 giugno 2026. Ci avviciniamo a passo felpato verso il mondiale. Un mondiale che, appunto, per quanto riguarda la nostra Italia, chiaramente vivremo da protagonisti. Interessati, disinteressati, ognuno di voi scelga il termine che più si addice. Quel che è certo è che, insomma, sotto questo punto di vista c'è grande interesse per quelle realtà che, insomma, in modo inatteso, ma in realtà anche molto meritevole, poi in realtà daranno anche al mondiale molto della propria rosa. Chiaramente sono intrecci questi che riguardano le squadre che hanno sotto le loro dipendenze i vari calciatori, ma anche il mercato che verrà, perché non esiste una vetrina comparabile al mondiale per cambiare le sorti di un giocatore, a volte anche di una squadra che magari si ritrova un proprio tesserato protagonista di 3-4 partite scintillanti in un contesto come quello di un mondiale, e da lì cambia tutto, cambia completamente anche magari l'estate stessa di un club. Magari sarà anche proprio il caso del Sassuolo, che a conferma di quanto fatto in questa stagione si ritrova addirittura con 4 giocatori protagonisti al mondiale nordamericano, e quindi anche con un mercato che si intreccia chiaramente con gli interessi della Fiorentina e di Fabio Grosso, che potrebbe magari anche stravolgersi. E di tutto questo ne parliamo con chi per tutto Mercato Web e non solo segue quotidianamente le vicende neroverdi, ovvero Antonio Parrotto. Ciao Antonio, buona domenica.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Allora, intanto direi, insomma, prima considerazione: Volpato, Koné, Muharemovic e Torsvet sono la perfetta fotografia della bontà della rosa del Sassuolo, perché poi, insomma, se si va a vedere sono anche 4 rappresentanze con 4 storie diverse, l'ultima quella tra virgolette last minute di Volpato con l'Australia, che però arrivano anche con un percorso alle spalle di un certo tipo, e soprattutto mi viene anche da dire, Antonio, non sono giocatori che sono in nazionale per mancanza di alternative, perché comunque anche il Canada è un movimento in grande crescita, la Bosnia sappiamo benissimo di che cosa è capace, quindi mi sembra siano anche la fotografia, no, di una qualità che viene adesso corroborata anche dalla quantità di giocatori che vedremo al mondiale in casa Sassuolo.
3: Sì, hai detto bene. Poi la fotografia anche della mentalità del Sassuolo, che è cambiata, perché prima eravamo abituati a molti più giocatori italiani, ce ne sono tantissimi di ex neroverdi nella nostra nazionale. Ora invece c'è stata, negli ultimi anni c'è stata l'apertura totale all'estero. Ora la stragrande maggioranza dei giocatori del Sassuolo, ahimè mi verrebbe da dire, per la nostra nazionale è straniera, un po' segue la moda, se vogliamo, no, del nostro calcio. Però i 4 giocatori che hai citato tu, Muharemovic, Koné, Torsved e l'ultimo Volpato, insomma, sono stati tutti grandi protagonisti nel Sassuolo di Fabio Grosso. Come ricordavi tu, sono appunto anche protagonisti in nazionale, perché a parte Torsved, se vogliamo, che non è un titolarissimo, però la Norvegia, anche ai noi dobbiamo dire, abbiamo visto negli ultimi anni è cresciuta veramente tanto. Però Muharemovic è diventato un titolare inamovibile della sua nazionale, e probabilmente lo sarà per molti anni. Ismael Koné, il Canada, è in crescita, e anche lui è un titolarissimo del Canada. E Volpato poi è la storia last minute, perché ha fatto tutte le trafile con la nostra nazionale, è arrivato in Under 21. Io l'ho stuzzicato diverse volte in conferenza stampa proprio su questo argomento. Lui, devo dire la verità, a me sembrava che gli brillassero gli occhi quando parlava della maglia azzurra. C'era però questo forte corteggiamento dell'Australia che è proseguito negli anni, e alla fine poi è riuscito a fare breccia nel suo cuore, perché l'Italia, devo anche dirlo, in questo momento non lo considerava, perché poi per la nazionale maggiore non l'ha mai chiamato, e lui poi ha deciso di optare per la nazionale australiana, e avrà la vetrina del mondiale poi per mettersi in mostra. E come magari può sperare il Sassuolo, anche per far aumentare il prezzo, ovviamente, che non è mai una cosa brutta per il club neroverde.
2: Antonio, comincerei in quest'asse che chiaramente è già caldo con quanto successo per ciò che concerne la panchina, e poi chiaramente insomma si è corroborato ulteriormente anche dalla scelta fatta dal Sassuolo su un allenatore che ha iniziato proprio con la Fiorentina giovanile, ovvero sia Alberto Aquilani, però proprio da Torsved, perché da un lato c'è la vetrina del mondiale, dall'altro c'è anche una situazione contrattuale che immagino non consenta al Sassuolo di poter fare, diciamo, di vivere un'estate con la possibilità di gestire tout court la valutazione del giocatore. Però sappiamo anche benissimo che il Sassuolo, e su questo però chiedo anche conferma a te nel caso specifico di Torsved, sia da sempre stata una società che non si è fatta spaventare da scadenze imminenti di contratto. Quindi ti chiedo, che estate stavolta ti aspetti tu su Torsved, che sembrava già in uscita un paio di sessioni fa, e invece adesso?
3: Il problema del contratto esiste, perché ne avevamo parlato con lui, con Torsved, in conferenza stampa, proprio una delle ultime gare di campionato. Gli avevo chiesto proprio di questa situazione, perché a inizio anno si parlava, sembrava fosse imminente il rinnovo del contratto, poi anche Carnevali stesso era sembrato meno ottimista, meno fiducioso col passare delle settimane e col passare dei mesi. Lui invece aveva tenuto aperta una piccola porticina, uno piccolo spiraglio per il Sassuolo, perché ha detto: ne stiamo continuando a parlare, vedremo poi se arriveremo all'accordo. Io credo che il problema sia soprattutto legato alla possibile cifra d'uscita tra Sassuolo e Torsved, cioè io ti prolungo il contratto, ci mettiamo d'accordo, poi se arriva un'offerta di tot milioni di euro e ti lascio andare. Io credo che il problema in questo momento sia proprio quello, e come ricordavi giustamente tu, Sassuolo non si è mai fatto spaventare dalla scadenza del contratto. Mi viene in mente l'Atalanta con Ederson, no? È riuscito, certo, a piazzare comunque il centrocampista a un anno dalla scadenza, comunque oltre 40 milioni di euro, e lo stesso vale per il Sassuolo, non a quelle cifre per Torsved. Però credo che, nonostante sia a un anno della scadenza del contratto, se dovesse arrivare la cessione poi quest'estate, non inciderà tantissimo sulla valutazione. Ecco, su Torsved parliamo su una quindicina di milioni. Lui era arrivato pagando la clausola rescissoria dal Genk per 10 milioni di euro. Sono passati 4 anni ormai in nero-verde. Comunque vada, diciamo, sarà un successo, cioè sarà comunque una plusvalenza per il Sassuolo. E parliamo poi di un elemento, se vogliamo, forse sottovalutato tra virgolette, perché quest'anno ha brillato un po' di più con però Torsved veramente aggiunge fisicità, è uno di quelli che non molla mai, è sempre presente, è un giocatore molto molto forte. Infatti poi con Fabio Grosso, ad esempio, sia lo scorso anno in Serie B fino al momento dell'infortunio, sia quest'anno poi in Serie A, praticamente non ha quasi mai lasciato il campo, a differenza magari di Conè, che pecca secondo me ancora nella continuità nell'arco dei 90 minuti. Ecco, Torsved magari, anche se a volte lo vedi di meno, però lui comunque c'è sempre, un giocatore veramente molto importante.
2: E questa sua regolarità poi è diventata anche, insomma, in questo biennio, dove mi sembra poi il giocatore si sia anche consacrato proprio con il Sassuolo, sicuramente anche, se vogliamo, l'arma che ha consentito anche a Grosso di potersi permettere costantemente il tridente, un giocatore come Matic che chiaramente ha una mobilità ridotta rispetto ai due interni, anche un giocatore, appunto, come giustamente ricordavi Antonio, di strappi come Conè rispetto a un regolarista come Torsved. In quest'ottica, dove chiaramente la Fiorentina osserva con interesse le vicende in questo momento anche mondiali di Torsved, si inserisce anche il nome di Volpato, giocatore che chiaramente, insomma, è giovane ma non giovanissimo, perché è un 2003, quindi 23 anni, ha già un discreto percorso da professionista alle spalle, come giusto che sia peraltro per un 23enne. Due domande, Antonio. La prima, se nel percorso di crescita quest'anno in Serie A, al di là del fatto di essere dietro a un giocatore come Berardi, anche nelle scelte dell'allenatore inevitabilmente, credi che gli sia ancora mancato un po' quella capacità di incidere con continuità, di non sbagliare l'ultima giocata, l'ultima lettura con continuità? E se però credi che un allenatore come Grosso possa comunque spingere, magari con la sua nuova dirigenza, una volta che sarà tutto chiaramente ufficializzato, per continuare a lavorare su questo giocatore, cioè se credi che sia una sorta di cantiere potenzialmente ancora aperto quello che Grosso può avere in mente su Volpato.
3: Guarda, non lo so, perché ti dico la verità, lui in questi due anni, Grosso con Volpato, hanno avuto un rapporto tra virgolette di amore e odio, no? Mi viene quasi da dire da padre e figlio, perché poi il talento di Volpato è sotto gli occhi di tutti, è un grande talento, molto bravo tecnicamente, insomma, però pecca anche lui in continuità. Mi verrebbe da dire uno che fa 30 ma ancora non è riuscito a fare quello scatto per fare 31. È chiaro, è giovane ma non giovanissimo. Per noi italiani è giovanissimo, sì. Il 2003 ancora
2: all'estero sarebbe uno dei giocatori esperti a guidare il resto dei compagni.
3: Esatto. Per noi italiani invece ancora non ha esperienza, perché purtroppo
2: deve maturare, no?
3: sì, è ancora così da noi. Però no, a parte gli scherzi, lui è stato fortunato e sfortunato allo stesso tempo, perché lo ricordavi tu, è la riserva di Berardi, quindi ha potuto imparare dal migliore, diciamo così, però al tempo stesso gli ha lasciato le briciole, perché poi Berardi difficilmente lo togli dal campo, no? quando sta bene. È stato sfortunato quest'anno a gennaio, perché Berardi si era fatto male proprio in quel periodo, quando Volpato stava iniziando a giocare, si è fatto male anche Volpato, quindi non ha potuto poi proseguire quel percorso di crescita e fare quello scatto che tutti si aspettano da lui. Grosso, come dicevo prima, lo ama e lo odia, perché poi a volte si perde in un bicchiere d'acqua lui, e ti fa arrabbiare, perché poi appunto ha grandissime potenzialità, ha grandissime qualità, e per questo io anche vedo, non lo so, un po' difficile magari la prosecuzione del rapporto tra Grosso e Volpato alla Fiorentina. Poi se ne sta parlando tantissimo in questi giorni, ovviamente ancora il mercato, diciamo, non è nemmeno partito, e può succedere di tutto, però diciamo, se dovessi dare una percentuale, o comunque se dovessi fare una previsione, io non so se Grosso, ecco, farà proprio il nome di Volpato alla dirigenza della Fiorentina per averlo con sé. Magari Torzed, per esempio, oppure Lorientè, anche se parliamo di un profilo un po' più, di una fascia di prezzo un po' più alta, potrebbero essere due nomi appetibili poi per la nuova Fiorentina. Lorientè, ad esempio, facevi la domanda, no? Se Grosso può riuscire magari a far fare quello scatto a Volpato, secondo me Grosso ci è riuscito con l'Orientè, perché ha disputato le due migliori stagioni da quando è a Sassuolo, proprio sotto la guida di Fabio Grosso, lo scorso anno addirittura capocannoniere in Serie B, e quest'anno 7 gol e 9 assist, e da gennaio in poi secondo me è stato veramente straordinario, straripante, ed è stato probabilmente il giocatore più continuo del Sassuolo. E a lui mancava proprio quel passettino lì, mancava quella continuità, e Grosso è riuscito a trovare la chiave. Poi magari lo farà anche con Volpato, sicuramente mister ha le capacità per incidere, ed è veramente molto bravo da questo punto di vista. Però ripeto, se dovessi fare una previsione, secondo me Grosso non chiederà alla Fiorentina di prendergli Volpato.
2: Molto interessante. Antonio, in chiusura, chiaramente ancora molto, molto presto per fare qualunque tipo di valutazione su che forma prenderà il nuovo Sassuolo di Aquilani. Sappiamo benissimo che comunque quello che accomuna sostanzialmente ogni estate del Sassuolo quando è in Serie A è l'aver messo all'interno della vetrina del mercato, non dico tutta la rosa, ma stavolta mi sembra che a livello di singoli si faccia davvero fatica a non considerare quasi tutta la rosa come allettante sul mercato. Dal tuo punto di vista, per come conosci la realtà, per come conosci Carnevali, al di là della Fiorentina e di quest'asse comunque molto caldo, chi sarà secondo te il grande nome da un punto di vista economico in uscita per il Sassuolo nell'estate 2026?
3: Guarda, purtroppo, diciamo, per il Sassuolo c'è da tenere in considerazione gli aspetti contrattuali, no? Nel senso che l'Orientè ha rinnovato fino al 2029, Pinamonte in scadenza al 2027, quindi è un altro dei possibili partenti. Torzved, dicevamo prima, appunto, il contratto in scadenza al 2027, bisognerà capire come si evolverà la situazione. Cornet, è sicuramente uno degli elementi che si è messo di più in evidenza, molto mercato soprattutto all'estero, perché da luglio solo per il mese di luglio si attiverà una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni di euro. Non so quanti club italiani in questo momento comunque possono andare a spendere quella cifra per un centrocampista. È probabile, appunto, ci sarà anche poi la vetrina del mondiale, che qualche club inglese ad esempio possa mettere tranquillamente quella cifra sul piatto nel mese di luglio. Quindi già parliamo di un giocatore che è stato riscattato a gennaio per un totale di 13 milioni di euro, il Sassuolo lo rivende quasi al triplo, sarà sicuramente un affare molto molto importante, anche se lui stesso comunque, diciamo, non ha nemmeno escluso la possibilità di rimanere, perché a Sassuolo poi ha vissuto la sua migliore stagione della carriera, lo ha detto proprio lui. Se non dovesse arrivare l'offerta, ecco, diciamo, non è un calciatore che andrà a buttare i piedi per andare via. E l'altro elemento in vista della rosa è Moremovic, anche lui si è parlato di Inter, in questo momento insomma le voci sono al ribasso perché il Sassuolo chiede tanto, c'è la Juventus che ha il 50% sulla futura rivendita, parliamo di 30-35 milioni di euro, c'è un forte interesse dalla Premier, piace al Tottenham di Roberto De Zerbi, che conosce benissimo Giovanni Carnevali, piace al Bournemouth, ci sono anche altre società. Io credo tra Moremovic e Kone, insomma, che Sassuolo possa poi far cassa in maniera importante. E il terzo elemento che ti metto è l'Orientè, perché viene da due stagioni importanti, era già stato venduto l'anno scorso al Sunderland con rinnovo fino al 2029, magari il Sassuolo può giocare un attimino sul prezzo, piace tantissimo in Turchia, quindi potrebbe esserci una bella estate movimentata, diciamo, da questo punto di vista a Sassuolo.
2: Come del resto ormai succede ogni estate, come ben sa Giovanni Carnevali. Antonio Parrotto, è sempre un piacere, buon lavoro e a risentirci.
3: Grazie mille, è stato un piacere, buona serata.
2: E grazie davvero a Antonio Parrotto, con cui abbiamo fatto un po' il punto anche sulla questione relativa a questo asse sempre più caldo e, se vogliamo, personalmente anche intrigante, devo dirvi la verità, tra Fiorentina e Sassuolo. Poi vedremo fino a che punto riuscirà a svilupparsi, non solo per quanto concerne gli allenatori, ma anche per quanto riguarda magari i giocatori, visto che, insomma, vi ricordo, non solo Grosso sulla panchina del Sassuolo, ma il prescelto per sostituirlo è Alberto Aquilani in casa neroverde. E quindi, insomma, un giocatore ex viola, poi diventato allenatore in viola con il percorso nel settore giovanile, che poi si è fatto le ossa in prima squadra e adesso, appunto, se vogliamo, ecco, un nuovo step significativo dopo l'esperienza con Pisa e Catanzaro, condotto tra l'altro davvero a centimetri dalla promozione che poi ha agguantato con le unghie e con i denti il Monza, ma insomma onore a quello che ha fatto il Catanzaro in questa stagione. Tra pochissimo possiamo andare anche cara Saretta con il nostro prossimo ospite. Intanto saluto Stefano da Scandiano, che ieri ha partecipato da Reggio, Modena e Bologna insieme ad altri tifosi alla festa della Fiesole, ci tiene a ringraziare tutti. Roberto da Bagnaripoli, visto che ci raccontano che Paratici ha una squadra di scout in tutta Europa, possibile che si debba sempre cercare giocatori nel campionato italiano a costi assurdi come Volpato? Sai, Roberto, questi sono, diciamo, interessamenti, sono valutazioni che vengono fatte, ad oggi non c'è ancora nulla di concretizzato, quindi magari diciamo così, commentiamo una volta eventualmente fatta l'operazione Volpato. Si può discutere, secondo me, più su Volpato che su Torsvet, sinceramente. È chiaro che la Fiorentina è obbligata ad un certo tipo di mercato in uscita, è obbligata a fare delle valutazioni profonde sul suo centrocampo. In questo momento c'è un'abbondanza ingiustificata da un punto di vista di qualità in quella zona del campo, con tutto il rispetto chiaramente per i vari Somme, per i vari Fabian, per i vari Brescianini, per i vari Mandragora, per i vari Ndur, per i vari Fagioli e via discorrendo. Da un punto di vista numerico, in teoria è un reparto che non avrebbe bisogno neanche di un restyling. Poi se la Fiorentina decidesse di rifarlo da capo, io umilmente sposerei in pieno, ecco, questa strategia. Per cui sì, è vero, come ci scrive qualcuno, che ci sono ancora Fabian, Briscianini, Sommer, Richardson, però ragazzi, cioè non scherziamo, Tolsvet è di un altro livello rispetto a tutti quelli che sono stati citati. La difficoltà tutt'al più può essere quella di capire come gestire le uscite di questi giocatori, ma parliamo di un altro livello. Torsvet è un giocatore vero, ragazzi, non, questo ovviamente è il mio parere, però se lo mettiamo a confronto con Fabian, Briscianini, Sommer, Richardson, per me parliamo di un altro livello. Comunque ancora tutto chiaramente da definire, siamo intanto in attesa dell'ufficialità di Fabio Grosso, che dovrebbe arrivare nei primi giorni della nuova settimana, e da qui ripartiamo salutando e ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Carmine Esposito. Ciao Carmine, buona domenica.
4: Buongiorno, grazie.
2: Allora, intanto Carmine, la Fiorentina insomma un paio di giorni fa ha ufficialmente salutato Paolo Vanoli. Ti chiedo, prima ancora di parlare insieme anche della scelta di Fabio Grosso, se ritieni che in un certo senso la Fiorentina abbia, tra virgolette, agito correttamente, nel senso che sceglie Vanoli in un momento di estrema difficoltà con un compito ben preciso, cioè quello di salvare la Fiorentina. Vanoli salva la Fiorentina, quindi missione compiuta, ognuno per la sua strada, sintetizzando e estremizzando il concetto. Tutto giusto o avresti dato una chance anche per la nuova stagione a Vanoli?
4: Ma vista comunque la stagione e tutto, è stata una scelta giusta. Scelta giusta, tra virgolette, doveva salvare la Fiorentina, l'ha salvata. Adesso bisogna voltare pagina, perché secondo me, se ritornassimo indietro, tra virgolette, tenendo comunque Vanoli, potremmo forse rifare comunque di nuovo un campionato, secondo me, non all'altezza, tra virgolette, della Fiorentina. Secondo me invece con il cambio di allenatore si può dare quella svolta in più, quell'entusiasmo in più che porterà l'allenatore sicuramente per far bene.
2: E qui arriviamo a Fabio Grosso, un nome che insomma ha un po' diviso anche l'ambiente nelle valutazioni. Per le aspettative c'era chi si aspettava un nome più altisonante anche sull'onda lunga della scelta di Paratici, chi invece insomma sottolinea che comunque la Fiorentina riparte da un 15° posto e il prossimo anno non avrà neanche l'Europa, quindi sarebbe stato anche arduo immaginarsi un nome molto più pesante rispetto a quello di Grosso. Tu che idea ti sei fatto, Carmine?
4: Io sinceramente Grosso mi piace tantissimo, ha fatto un buonissimo lavoro a Sassuolo, sicuramente la piazza di Sassuolo non è la piazza di Firenze, quindi sicuramente ci vorrà un qualcosina in più per far bene, però penso che sia la scelta giusta. Io ti dico, tempo fa l'avrei accostato al Napoli, perché c'erano delle voci anche di Grosso che potesse comunque, tra virgolette, andare al Napoli, ma io avrei messo subito un pallino molto molto positivo, perché secondo me è un buonissimo allenatore che può far bene a Firenze sicuramente.
2: Guarda, su questo Carmine, siccome a mio parere chiaramente conta meno del tuo, anch'io sono un grande estimatore di Grosso e credo che in realtà in tanti sottolineano il fatto che da un punto di vista estetico, visto che ora va tanto di moda valutare questo, il Sassuolo abbia offerto più prestazioni pragmatiche che magari di dominio, di gestione della partita in un determinato modo. Io penso sinceramente, vorrei da te su questo un punto di vista, che in realtà con il Sassuolo lui sia riuscito in questo biennio tra Serie B e Serie A a ottimizzare al massimo i valori dei singoli, ottimizzare al massimo il valore del collettivo e poi a dare una grande identità molto pertinente anche al valore della squadra, alle caratteristiche della squadra, cioè con dei giocatori come Berardi, Lorienté, Torsvet, Coné, sarebbe stato forse anche dannoso impostare il gioco su un possesso infinito e straripante. Quindi mi sembra in realtà un allenatore molto abile, ecco, nel premiare le caratteristiche dei giocatori.
4: E infatti sono d'accordissimo con la tua analisi, riparto subito dalla tua ultima domanda. Non mi ha dato il Sassuolo, con tutto il rispetto per la squadra che era, quei giocatori che aveva, non era quel blasone tra virgolette che saltava agli occhi a fine partita, oppure, però non è dato un'identità di calcio. Io poi l'ho seguito più di un mese, quasi un mese e mezzo, perché stando qui a Bologna abbiamo fatto gli stage comunque a Sassuolo, ho visto come lavora, è un grandissimo professionista, uno staff di tutto rispetto, hanno situazioni tra virgolette, che possono fare soltanto bene. Io ti ripeto, messa a suolo forse è stata una delle rivelazioni dell'anno scorso, ma non come risultati, ma proprio secondo me come impostazione di gioco. Secondo me lui dà una bellissima impronta alla squadra. Sicuramente Firenze avrà sicuramente giocatori, con tutto rispetto, qualche nome un po' più blasonato di Sassuolo, quindi secondo me se mette quello che ha fatto a Sassuolo in più qualche giocatore che arriva a Firenze che abbia voglia di riportare la Fiorentina dove merita, io penso che faccia benissimo.
2: Carmine, dal tuo punto di vista è lecito attendersi una stagione della Fiorentina, diciamo, di ripartenza rispetto al quindicesimo posto dell'anno scorso, ma graduale? Cioè rischia di essere pericoloso chiedere, immaginarsi e pretendere una Fiorentina fin da subito in grado di rientrare in lotta per l'Europa, o crede invece debba essere questo l'obiettivo primario nella costruzione della nuova rosa?
4: Secondo me la Fiorentina deve puntare subito a un posto in Europa. Firenze non può permettersi, un anno e di sbagliare tra virgolette, perché può succedere di tutto, puoi avere una squadra fortissima, il miglior allenatore del mondo, però se poi l'annata è storta. Secondo me se riparte la Fiorentina pian piano, passano anni finché si possa avere una Fiorentina di alto livello. Io penso invece che debbano subito creare, con un nuovo allenatore, con un nuovo gioco, con l'impronta di gioco che ha lui, prendere qualche giocatore importante. Firenze secondo me deve puntare, dovrebbe essere quest'anno secondo me, non dico la mina vagante, però quella squadra che deve dar fastidio alle big, perché comunque ce ne sono tante, vedete che si è aggiunto anche il Como adesso, quindi alla fine l'anno prossimo si aggiungerà anche la Lazio sicuramente, e io penso che la Fiorentina è quella squadra che debba dare fastidio. Penso che dovrebbe essere il Bologna che è stato in questi due anni.
2: Non c'è dubbio. Carmine, nel salutarti, visto che ci sono insomma delle missioni parallele che deve portare avanti Paratici, una delle quali è comunque una sforbiciata al monte ingaggi, perché ci sono comunque degli stipendi un po' fuori scala rispetto alla Fiorentina attuale, siccome chiaramente su Ken c'è grande attenzione anche per la clausola rescissoria, perché comunque da una stagione sì complessa, però comunque si è preso la maglia da titolare della nazionale, continua a essere un giocatore comunque appetibile in Italia e non solo. Io però cambio un attimo zona del campo e ti chiedo su De Gea, visto che De Gea è il secondo giocatore più pagato in rosa e la Fiorentina sta facendo delle valutazioni su questo per capire fino a che punto insistere un altro anno con De Gea e col suo contratto da 3 milioni a stagione, se dal tuo punto di vista è un giocatore tra virgolette sacrificabile sull'altare appunto di un contenimento dei costi per gli stipendi, o se invece è imprescindibile per la Fiorentina del prossimo anno per te?
4: Ma il fatto dei costi ci può stare, però penso che De Gea sia uno dei portieri tra virgolette più forti in Europa. Anche lui, hanno avuto tutti una stagione tra virgolette travagliata, quindi alla fine poi i valori comunque escono fuori. Poi se la Fiorentina punta solo per abbassare i costi e sceglierà un giovane, puntare su un giovane, qui secondo me siamo un po' indietro al discorso prima che ho fatto. Secondo me puntare almeno su uno o due giocatori di grandissima esperienza, penso che comunque due sono i ruoli importantissimi, uno è il portiere e uno è l'attaccante che ti fa i 20 gol, che ti permette di fare quel salto di categoria. Io penso che comunque debba fare ancora un sacrificio con De Gea quest'anno la Fiorentina.
2: Carmine, sempre un piacere, alla prossima.
4: Buona giornata, grazie mille.
2: Grazie davvero a Carmine Esposito. Tra poco ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio, però prima ci fermiamo, 15:30 sul cronometro, tra poco l'ultima mezz'ora, poi dalle 16 arriva Niccolò Ricchi.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: :35, rush finale delle prime due ore di diretta di Radio Firenze Viola. Tra poco Niccolò Righi e Anna Dini in vostra compagnia fino alle 18. Siamo però ancora in tempo per tornare su alcune situazioni che si sono sviluppate nelle ultime ore, su alcuni interventi che abbiamo raccolto nel weekend. Prima però 348 7513 933 sentiamo un WhatsApp audio.
5: Ciao Francesco, io i tre centrali del centrocampo e i due difensori centrali della difesa li cambierei tutti con i nostri della Fiorentina, cioè quelli del Sassuolo mi piacciono tutti, tutti e cinque, però costano troppo, l'hanno pagati poco e ora l'hanno rivalutati ed ora costano troppo per noi, quindi io spero tanto in pratici che li trovi come ha fatto il Sassuolo, i calciatori così forti. Poi la domanda a te Francesco è: secondo te Favasuli può essere un po' zappacosta?
2: Beh, guarda, credo che tu gli abbia fatto un gran bel complimento a Costantino Favasuli. Io vorrei vederlo intanto prima di fare determinati accostamenti, visto che comunque parliamo di un classe 2004, quindi è anche arrivato il momento un po' di metterlo alla prova e quindi di salire di livello. Mi piacerebbe vederlo un anno in Serie A, perché comunque se si va a vedere, insomma, siamo al terzo anno di Serie B, ora è il momento di arrivare al piano di sopra, ecco. Poi da un punto di vista di evoluzione tattica, sicuramente come Zappacosta ha questa capacità di giocare sia basso che alto da una parte e dall'altra e di sapersi adattare molto bene. Una discreta fisicità, non straripante ma discreta, vorrei vederlo al piano di sopra, ecco. Poi se ne può riparlare, non c'è dubbio. Come detto però, ecco, visto che si parla di un giocatore che abbiamo visto anche all'opera con il settore giovanile della Fiorentina come Favasuli, in corso di svolgimento a Parma c'è il Festival della Serie A e intervistato in esclusiva da Tutto Mercato Web il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, diciamo ripartendo dalla soddisfazione per aver vinto il campionato primavera, ha fatto un po' il sunto anche proprio del percorso fatto all'interno della stagione dal gruppo guidato da Galloppa, parlando di singoli, parlando del futuro dello stesso Galloppa, della prima squadra. Ce lo riascoltiamo.
6: Ci qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. La sua soddisfazione

0: giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
1: Una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
0: Sì, assolutamente, quello che volevo dire prima è che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni, abbiamo pochi stranieri, ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica, quindi è qualcosa di particolare.
1: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
0: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, cioè, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia. Però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e sono attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono le arrivo in prima squadra di tantissime ragazze, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
1: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stavo parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbo. Vi chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
0: Brava, ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto campionato come Lucchesi che era con noi, e quindi Caiodè, Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio perché Balbo, comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratici.
1: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche all'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
0: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratici, al direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, è andata, Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
1: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
0: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello auspicabile, ma era, a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro e abbiamo aggiunto anche il Trono di Viareggio, che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello, importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.
2: E a corredo, diciamo così, di questo, mi piace anche ricordarvi un paio di appuntamenti. Intanto, in ordine proprio cronologico, alle 19 la finale continentale dell'Italia Under 17 contro il Belgio, e questa sera poi l'amichevole della nazionale di Baldini contro la Grecia. chiaramente alle 19 l'under 17 vuol dire tra gli altri anche Federico Croci, il classe 2010 della Fiorentina, nato a Bibbiena, cresciuto tra Marino Mercato Subiano e Aquila Montevarchi, e poi via via da 4 anni a questa parte nel percorso della Fiorentina, il debutto

0: la primavera, la vittoria del Viareggio, insomma una storia nota e arcinota, direi, sotto questo punto di vista. Mentre chiaramente dalle 21 spazio poi alla prima squadra da un punto di vista di nazionale, con Ndur, con Comuzzo, con Fortini nell'amichevole contro la Grecia. In una domenica però per gli amanti dello sport tout court, che si è già aperta con il motomondiale, la vittoria di Marquez in Ungheria, siamo al 33esimo dei 78 giri previsti a Monte Carlo, con Antonelli in testa davanti a Leclerc e Hamilton, con quest'ultimo però che si è già fermato ai box, quindi a breve dovrebbe riappropriarsi della sua seconda posizione. E giustamente ci ricorda anche un parere assolutamente disinteressato della nostra Sara Mastrosimone: alle 19:30 la Nations League di volley con Brasile-Italia, e ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso curati dalla nostra Sara Mastrosimone, inviata in loco per seguire l'evento e con tutti i collegamenti qui in studio con Niccolò Ceccarini, che potrebbe essere, ecco, il gancio perfetto per un collegamento sul volley. E in tutto questo, vi ripeto, comunque siamo a 4 giorni dall'inizio dei mondiali, e in un modo o nell'altro vi prometto che riusciremo anche qui a chi si compra, ecco, quindi dalle 10 alle 12 nella trasmissione in cui mi trovate spesso e volentieri, come si dice in gergo, spero volentieri per voi oltretutto, ci sarà tempo e modo magari di inserire qualche elemento sul mondiale. Però mi prendo anche questo piccolo spazio autopromozionale per segnalarvi che comunque su tuttomercatoweb.com, che è il nostro sito fratello maggiore, trovate tutte le schede delle nazionali, le più assurde le ho curate io, quindi spero che possano, se non altro, aver mantenuto un po' quello spirito conference per poter parlare di Curaçao, di Haiti, di Panama, dell'Uzbekistan, della Giordania. E per alcune di esse trovate anche un piccolo video sulla pagina TikTok di TMV. Quindi ragazzi, l'imbarazzo della scelta per parlare di Curaçao e delle nazionali più conference tra virgolette di questa edizione a 48, sostanzialmente un leviatano mondiale, possiamo definirlo così, dove, vi ripeto ancora una volta, per me è un'onta senza precedenti: su oltre 1200 giocatori solo Pongracic porterà il viola al mondiale. Poi magari la Croazia farà anche un buon percorso, sappiamo che è appunto uno degli elementi positivi per le varie nazionali in questo mondiale, che chiaramente la prima tagliola comunque elimina solo 16 nazionali, perché passano le prime due di ogni girone, i gironi sono 12, più le 8 migliori terze su 12. Quindi immaginando la Croazia nel girone con Inghilterra, Panama e Ghana, bisognerà proprio impegnarsi, ecco, per non arrivare almeno ad essere tra le 8 migliori terze di 12 e quindi evitare di far peggio. Però sappiamo che insomma il mondiale a volte espone anche nazionali blasonate a vere e proprie figuracce, e quindi insomma ci sarà curiosità comunque per vedere tutte le nazionali all'opera, e quindi vedremo un po' il da farsi. Però chiudiamo a proposito di voci che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni con una bellissima intervista che ieri abbiamo realizzato a Radio Firenze Viola a Leonardo Fabbri, che qui abbiamo imparato chiaramente a conoscere anche e soprattutto come tifoso viola, ma che poi in realtà insomma nel suo percorso di vita è uno straordinario protagonista del lancio del peso, reduce da una meravigliosa prestazione e da una straordinaria vittoria al Golden Gala di Roma, tra l'altro teatro che ha consentito anche a tanti portatori del tricolore di vivere una serata davvero, davvero speciale. Lo abbiamo sentito alla luce di questo trionfo nella tappa capitolina della Diamond League e del suo lancio da 22 metri e 14, parlare di questo, parlare chiaramente anche della sua Fiorentina, della sua squadra del cuore. Noi con questo contributo ci salutiamo, tra poco Niccolò Righi e Anna Dini, con il sottoscritto ci troviamo domattina dalle 10 con Chi si compra. Per il resto buon proseguimento.
1: Ma l'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa casissima.
2: Sì. No, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto, ma mentre
3: non sfugge niente.
1: L'hai detto te, eh? L'hai detto te.
2: No, infatti mi hanno fatto questa domanda. E comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze. Sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
1: Certo, certo. Peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22.14. Si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua, a cuore aperto mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione, cosa ti dà questa vittoria di Roma?
2: Ma no, da tantissimo, alla fine come le persone insomma, basta un ricordo brutto insomma per cancellare tutte le cose belle, a me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte, quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato. E sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
3: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
2: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
1: E lasciamolo alla Larissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla Larissa Iapichino.
2: Meglio sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. E, però ecco sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice, ho comprato un box di carte Pokémon, noi ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi, mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa. E quindi dai, insomma, avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
1: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia mi verrebbe da dire.
2: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22.58. Che ho detto, cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto. A Roma questo magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica, però è bello insomma poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità insomma anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara insomma che c'ha molto valore.
3: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
2: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social. Okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono un ragazzo normale come tutti.
3: Certo.
2: E c'ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso, magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischero, insomma, che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio e è una cosa che consiglio. E anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva invece di stare al telefono, poi ti rende stanco.
1: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura due volte.
2: L'ho visto.
1: Perché lo sai che insomma noi ci teniamo a te come te ci tieni.
2: L'ho visto.
1: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
2: Esatto, domani pomeriggio, sì.
1: E tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'Europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
2: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace, sinceramente. Una delle pedane che meno mi piace. Insomma. Però ci ho fatto due gare, una 22:59 e una 22:31. Quindi
1: ci potrebbe stare.
2: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani. A quanto pare porta bene, no, però comunque essendo vicino a Firenze c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, quindi alla fine, sai, più delle volte conta più quello, appunto per l'aspetto mentale, che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
1: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so.
2: Ma
1: ho questa impressione.
2: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? C'è anche all'Olimpico, adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità, comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden, certo, Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
1: È un pianto enorme.
2: Te entri e dici, cavolo, però... triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo, e quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello, e già quello ti dà, insomma, quel magari 1% in più per fare bene. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: 16:03, prosegue la diretta di Radio Firenze Viola. Un buon pomeriggio, una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi, che riceviamo il testimone lasciatoci libero da Francesco Benvenuti, che ci ha preceduto nelle due ore precedenti. Con me c'è Anna Dini, ciao Anna.
3: Ciao Nico e buonasera a tutti.
6: Una domenica di sport, si può dire, questa, perché non si parla molto di calcio, magari non lo parleremo neanche troppo noi, o almeno guarderemo con un occhio a quello che succede in Francia, soprattutto perché ci sono due grandi appuntamenti. Si sta correndo a Monte Carlo il GP del Principato, che vede un italiano in testa con 19 secondi di vantaggio sulla Ferrari. Stiamo ovviamente parlando di Andrea Chimi Antonelli, che potrebbe mettere a segno la sua quinta vittoria consecutiva in un Gran Premio di Formula 1. Ovviamente un record mai realizzato da un italiano, e se Antonelli dovesse vincere riporterebbe l'Italia in testa al, insomma, sul gradino più alto del podio a Monte Carlo dopo 22 anni da Jarno Trulli nel 2004. Quindi insomma stiamo osservando da vicino quello che sta facendo la Mercedes di Kimi Antonelli, che appunto è prima con grande vantaggio sulle inseguitrici, secondo in questo momento Hamilton a 20 secondi, ma c'è anche 5 secondi di penalità da scontare il buon Sir Lewis. Terzo invece l'altra Ferrari di Leclerc, poi Piastri, Russell, Hajar, Gasly e via via proseguendo con qualche anche sorpresa nei primi giri, dove sono usciti Norris, ma soprattutto per un problema tecnico è uscito immediatamente Max Verstappen. Un occhio anche sullo Châtrier di Parigi, dove si gioca l'ultimo atto del Roland Garros. Stai sorridendo perché insomma non sta andando benissimo.
3: Non è andato benissimo il primo set.
6: No, non è andato benissimo. Impegnato Flavio Cobolli, un fiorentino tra l'altro, anche se è tifoso per la Roma, però c'ha il giglio tatuato sulla schiena.
3: Nato
6: a Firenze, Flavio Cobolli, che è in campo nell'ultimo atto appunto del Roland Garros, sta sfidando Alexander Zverev. Però il primo set è andato al tedesco, che di fatto un primo set che di fatto non c'è mai stato, perché si è imposto, se non sbaglio, 6-1.
3: Esatto.
6: Quindi vedremo se Cobolli riuscirà a fare uno switch mentale dal secondo set. Però insomma, grande favorito Zverev dopo il forfè alla vigilia di Alcaraz e i problemi accusati da Sinner, che lo hanno mandato KO contro Cerundolo, se non sbaglio, al secondo turno. Appunto Zverev, il numero 3 al mondo, grande favorito per mettere le mani su quello slam che finora gli manca, nonostante una carriera insomma da grande giocatore, anche da grande what if, con qualche caduta anche dal punto di vista mentale nel corso appunto della sua carriera. Ma in questo momento 6-1 il primo set. Tra l'altro, ecco, guarda, grazie Sara, perché per chi ci sta seguendo sul canale 92 del Digitale Terrestre, io vi invito sempre a seguirci sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia, a seguirci anche in DAB se siete a giro con la vostra auto. Ci sta proiettando una foto di Edoardo Bove, che è in tribuna a seguire l'amico Cobolli. Loro due sono insomma grandi amici,
3: come fratelli, hanno fatto lo stesso percorso nelle giovanili della Roma, e poi uno si è dato al calcio e l'altro al tennis, però con ottimi risultati. Devo dire che comunque entrambi sono dei grandi sportivi, perché per arrivare a questi livelli in entrambi gli sport bisogna essere dei grandi sportivi.
6: Sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, a proposito, per dare anche una completezza, e poi magari ci addentriamo più sui temi legati al mondo fiorentina, per dare completezza anche alla giornata di sport, sembra incredibile a dirsi, ma in realtà neanche troppo. Stiamo pensando alla Formula 1, al tennis. Stasera c'è anche l'Italia in campo.
3: Davvero?
6: Una partita dimenticabilissima, l'ultima amichevole estiva prima appunto di un po' di vacanza che si concederanno anche gli azzurrini e Silvio Baldini. Stasera l'Italia è impegnata in Grecia, in quella che è appunto un'amichevole che metterà verosimilmente in luce altri ragazzi che magari non hanno avuto anche la fortuna di esordire l'altro giorno, quando l'Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo, ma che insomma poi racconta che in questo momento anche il faro del pubblico per quanto riguarda lo sport italiano si è puntato in altre direzioni, e mi viene da dire anche giustamente,
3: perché bisogna un po' distogliere lo sguardo da questo calcio per vedere se fa qualche cosa per venire incontro a noi appassionati. Nico, si può parlare della nazionale guardando anche in casa fiorentina, perché io ho guardato con attenzione i ragazzi della Fiorentina impegnati nella gara contro il Lussemburgo, anche se stasera sulla carta perlomeno l'avversario dovrebbe essere migliore.
6: Sì, assolutamente.
3: E Ndura ha fatto una prova sufficiente, Comuzzo continua secondo me a non trovare più se stesso, invece un ragazzo che mi ha deluso tantissimo, seppur abbia giocato poco, è stato Fortini.
6: Sì, Fortini è entrato, se non sbaglio, un po' nel secondo tempo, insomma un ingresso abbastanza in ombra. Saresti ancora più netta.
3: Parecchio in ombra,
6: dico anche che buio pesto, però ecco insomma la partita è un po' quella lì, e quindi magari aspettiamo anche altri appuntamenti poi per giudicare un ragazzo, perché insomma, come magari nella nostra ottica in questo momento il calcio non ha la priorità, forse anche questi ragazzi non è che siano proprio mentalizzati al 100% in questo momento su degli appuntamenti che sì, gli permettono comunque di confrontarsi per la prima volta con la maglia azzurra. Però ecco, c'è stato anche tanto dibattito questi giorni in redazione sul fatto se Baldini abbia fatto bene o meno a convocare i ragazzi, se per queste partite si doveva portare dietro il gruppo dei senatori, così che secondo te ha fatto bene a portarsi
3: io
6: ragazzi?
3: Mi sono espressa anche a Scanner con mio babbo mercoledì, secondo me ha fatto benissimo, perché bisogna anche lasciare spazio a chi probabilmente se lo merita. Chiaramente non tutti i convocati avranno la possibilità di giocare nella nazionale maggiore, però qualcuno di loro ha la possibilità di mettersi in mostra, qualcuno che non è mai stato preso in considerazione, perché Pisilli e Pio Esposito meritatamente, a mio avviso, sono stati convocati in nazionale, ma ce ne sono altri che meritano magari un pochino più di attenzione. Quindi, visto che le partite hanno il valore che hanno, nonostante credo che per il ranking UEFA, anche se siano amichevoli, abbiano
6: sì hanno una valenza legata alla Nations League, assolutamente. Con due vittorie l'Italia si troverebbe in una situazione migliore per quanto riguarda la Nations League.
3: Ecco, però secondo me è stata una cosa giusta. Vero anche il fatto che comunque da una situazione drammatica era più facile fare una scelta drastica di questo tipo, ecco.
6: Certo, sì, non aveva niente da perdere in questo senso Silvio Baldini, che ricordiamo CTE di interim, questa sarà la sua ultima partita prima di ritornare in Under 21, e poi ci aspetta una lunga estate dove capiremo anche chi sarà il futuro CT della nazionale. In questo momento il favorito sembra essere Antonio Conte, che si è più volte speso. Comunque, per quanto riguarda l'Italia che vedremo stasera, non ci dovrebbero essere troppi cambi rispetto all'11 che è sceso in campo in Lussemburgo, con Baldini che dovrebbe sostituire Favasuli con Anor dell'Atalanta, e Ekator dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Cherubini in attacco. Per questo sono attesi anche i due viola che erano scesi in campo dal primo minuto, ossia Pietro Comuzzo e Sharon Dur. Intanto allo Châtelier di Parigi è iniziato il secondo set 1-0 Zverev, in questo momento Cobol in battuta, quindi Zverev ha tenuto la battuta. Parliamo anche un po' di Fiorentina, perché ci siamo un po' dilungati sulla Formula 1, sul tennis e sulla nazionale. Lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
3: Ciao Andrea.
7: Ciao, eccomi.
6: Allora, siamo in una giornata che insomma non è che pululi di temi, no, si può dire di niente, esatto, legata alla Fiorentina, però Andre, dovrebbe essere il giorno, la vigilia di quello che magari si può considerare una sorta di giorno zero, perché domani, se tutto va come dovrebbe andare, ci potrebbe essere l'ufficialità di Fabio Grosso, ma soprattutto la società partirà alla volta degli Stati Uniti, di New York, dove Fabio Paratici, Alessandro Ferrari sono attesi al confronto con la famiglia Commisso, e quindi si può decretare quella di domani come una sorta di giorno 0.1 di quella che sarà la nuova Fiorentina.
7: Sì, l'allargherei a tutta la settimana.
6: Sì, diciamo, certo.
7: I genti viola rimarranno a New York, o comunque sia nel New Jersey, per essere più precisi.
6: Sì, no? Certo.
7: Una settimana, per quello che abbiamo capito, quindi fondamentalmente ci sarà un periodo abbastanza lungo nel quale i dirigenti potranno confrontarsi con la proprietà, con il presidente Commisso e sua madre Catherine. Io, da quello che so, la firma di Fabio Grosso sul contratto c'è già stata nei giorni scorsi, e quindi si tratta esclusivamente di comunicarlo ufficialmente domani, penso, al più tardi martedì, ma direi domani, perché poi l'idea dei dirigenti era quella di partire alla volta degli Stati Uniti con la firma di fatto archiviata, comunque sia ufficializzata. È una fase della stagione di dimenticare, perché intanto la Fiorentina comunicherà il nuovo allenatore, e rispetto allo scorso anno potrà farlo con ampio anticipo. Insomma, l'anno fa ci fu a fine maggio, mi pare fosse il 28 maggio, la dimissione di Palladino, poi partì una ricerca affannoso di un successore che poi fu individuato in Pioli. Pioli che fu ufficializzato soltanto a fine giugno, inizio luglio. Stavolta l'ufficialità arriverà in tempi normali. Per quello che ho capito, la sua presentazione non avverrà a breve. La presentazione di Grosso della parte avverrà, credo, proprio nei primissimi giorni di ritiro o poco prima. Il ritiro parte il 10 luglio. Mm-hmm. Sarebbe affascinante, questa cosa l'ho detta anche altre volte, che potesse essere il 9 luglio. Insomma, 9 luglio 26 saranno 20 anni dati dal 9 luglio 2006.
6: Sì, è vero.
7: E quindi non sarebbe male una scelta di questo tipo. E per il resto sarà più che altro poi il focus sulla visita della dirigenza in America, ma aspetto che possa essere un confronto genuino, un confronto costruttivo, soprattutto un confronto concreto, perché io sono tra coloro i quali hanno apprezzato il video messaggio del presidente Comizio, anche se poi non si è sceso nello specifico in cifre, in target, in programmi di crescita o di decrescita, non lo so, poi bisognerà capire cosa vorrà fare la proprietà. Però ecco, io mi aspetto che quando poi Paratici e Ferrari torneranno in Italia e mi auguro facciano una conferenza di inizio nuova stagione, chiariscano nello specifico di cosa si è parlato, quali sono le intenzioni della proprietà.
6: Secondo te, Andre, quali saranno più o meno però i temi sul tavolo?
7: Ma intanto bisogna capire che tipo di Fiorentina dovrà nascere, cioè se è una Fiorentina che sarà composta da giovani o una Fiorentina che sarà non lo so, un giusto mix tra elementi di esperienza e ragazzi che magari faranno parte della prima squadra che sono esperienze in testo o magari direttamente la primavera. Se ci sarà la necessità di un abbassamento dei punti in bilancio, oppure si potrà procedere serenamente con naturalmente come posso dire, le cifre che ci sono state fino adesso. Io per esempio so che la Fiorentina non vuole disimpegnarsi, cioè per la verità è diverso, la famiglia Commisso non vuole disimpegnarsi non mettendo più la sponsorizzazione di Mediacom. Mediacom resta, i 25 milioni restano, poi non appariranno più sulla maglia, non apparirà più sulla maglia il nome dello sponsor, ma in base l'aiuto economico dei Commisso rimarrà. Però ecco, andranno delineate secondo me queste cose. I giocatori più importanti rimarranno o meno, verrà messo il cartellino vendisi su chiunque oppure su certi elementi, che ne so, Ken, Fagioli, Comuzzo, si deciderà invece di dire assolutamente no, non vengono scelti a prescindere. Ecco, io mi aspetto questo, mi aspetto che quando poi ci sarà la conferenza di Ferrari e Pratè, spero a fine mese o comunque poco dopo che sono tornati, si chiariscano questi temi, mi sarebbe francamente molto piacere.
6: E a proposito del mercato, lo hai citato in questo momento, chiaramente sono elucubrazioni di insomma persone, anche tifosi, anche che in questo momento al 7 di giugno, in questa domenica un po' noiosa, chiaramente non abbiamo molto in mano, però tu cosa percepisci per quanto riguarda il mercato? Cioè, secondo te sarà un mercato che porterà a Firenze l'ennesima rivoluzione, oppure c'è la sensazione che magari questa squadra, che magari quest'anno non ha reso per niente, quindi si è anche inevitabilmente svalutata, possa godere anche di un po' di fiducia da parte della nuova Fiorentina, della nuova dirigenza, che dice magari si mette questi giocatori in mano ad un allenatore più congeniale, magari fare una preparazione anche un pochino migliore, perché si è capito che uno dei grandi problemi che ha avuto la Fiorentina la scorsa stagione è stata anche una preparazione estiva pessima, che possa poi portare anche a mostrare nuovamente quello che alcuni giocatori avevano già mostrato l'anno prima con Palladino.
7: Ma io intanto mi aspetto, o almeno più che mi aspetto spero, perché poi non è che insomma sia così convinto di quello che sto per dire, spero che ci sia chiarezza. Cioè io ho la sensazione che l'anno prossimo, va detto chiaramente, sarà un anno di transizione in cui la Fiorentina proverà a piazzarsi alle prime 10 della classifica, poi cercheremo di vedere se tra le prime 5 e le prime 7 oppure tra il settimo e il decimo posto. E io penso più la seconda ipotesi, tra il settimo e il decimo. Quindi, però al di là di questo, alle mie sensazioni, quello che spero è che ci sia chiarezza. Cioè, se c'è da dire, signori, farà un anno di transizione, e diciamolo, non abbiamo paura a dirlo. Se Paratici ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, io non credo che quando ha firmato con la Fiorentina 20esima pensasse già con la bacchetta magica l'anno dopo di fare una squadra a primi 5 posti. Penso che con un percorso di 4 anni e mezzo abbia pensato, beh, arrivo, vediamo cosa riesco a costruire, vediamo dopo i primi 2 anni dove siamo. Quindi il primo anno è il prossimo, naturalmente, e secondo me non c'è da vergognarsi nel dire che quella che potrebbe iniziare sarà un'annata di assestamento, dove non mi aspetto una rivoluzione. È impossibile, perché con una rosa di 20 giocatori, almeno 10-15 dei quali secondo me inadeguati, non li puoi vendere tutti. Però ti devi anche rendere conto che devi essere una squadra in grado di pianificare una crescita. Poi la storia di Viola insegna che sono andate dove il buon lavoro dell'allenatore e quello della proprietà e della dirigenza portano subito a rinascite, ovviamente quello che è successo con l'Italiano, ma dal passato abbiamo citato Montella nel 2012, Prandelli nel 2005. E poi ci sono anni in cui invece fatichi di più. Io mi auguro che il grosso abbia la bacchetta magica e venga aiutato dalla proprietà per davvero trovare la chiave giusta fin da subito. Però non è scontato, perché quando la Fiorentina è tornata subito in auge nel 2021 non c'era il Como, non c'era il Bologna, nel 2012 con Montella non c'era nemmeno l'Atalanta. Quindi ci sono nuove realtà che oggi insieme in corso, quindi dovrei essere molto più bravo di tante formazioni.
3: Ecco Andrea, dicevi che una rivoluzione è impensabile, infatti io condivido questa cosa con te, ma se tu potessi fare 5 nomi da cui ripartire, chi sarebbero dal tuo punto di vista?
7: Ma io l'ho detto, ripartire da Moise Kean, cioè non ho problemi a dire che la Fiorentina difficilmente riuscirebbe a trovare un centravanti del suo valore con le forze economiche che avrà a disposizione. È difficile trovare un centravanti forte come Kean a 20 milioni, 25 milioni, quindi da Kean ripartirei da Solomon, per esempio, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 con Grosso e non avendo nemmeno un esterno in rosa di fatto di ruolo, io un esterno migliore di Solomon a 10 milioni non so se esiste. Cioè, ce ne sono di molti meglio a 30-40 milioni, no, a 10 no. E a centrocampo io terrei tutti, terrei Mandragora, terrei Fagioli, terrei Indur, sugli altri vediamo. E poi in difesa io farei un gran pulito, ma veramente in tutti, non ce n'è uno che mi convince. Per carità, vogliamo tutti bene a Ranieri, ma può fare secondo me la riserva in una Fiorentina che vuole puntare in alto. In terzino cambierei Cedodoc e Gosens.
3: E De Gea?
7: Il portiere vediamo. Il portiere è un dubbio. Io se va via De Gea non mi strappo i capelli, intanto perché ne ho pochi e poi perché secondo me si può trovare anche qualcosa un po' di più fresco e futuribile nei prossimi anni. Certo, se l'idea è, perché il piano potrebbe essere anche questo, Martinelli dalla stagione 27-28, quindi la prossima ancora, diventa il titolare della Fiorentina, allora dico teniamo un anno De Gea, che danni non ne fa, se non è il De Gea del giorno d'andata l'anno scorso, e dall'anno successivo prendiamo Martinelli. Allora quello può essere un discorso giusto, però da quello che ho capito, occhio a De Gea, perché quei 3 milioni di ingaggio che prende sono un po' tanti per una squadra che non fa l'Europa l'anno prossimo, e quindi un ragionamento su cambiare anche in porta c'è.
6: Staremo a vedere quello che succederà dal mercato. Andre, l'ultima prima di salutarti, venerdì insomma è stato reso noto anche quello che sarà il calendario della prossima stagione. Partenza molto difficile per la Fiorentina, perché si ritroverà subito all'Olimpico contro la Roma di Giampiero Gasperini, poi 3 turni abbastanza morbidi, tra cui due gare consecutive in casa contro il Frosinone e contro il Torino, un'altra neopromossa poi il Venezia, e poi inizierà un'altra fase di calendario abbastanza tosta, dove Viola affronteranno il Napoli, il Como, l'Inter, l'Atalanta in queste 4 in 5 partite. Non so se sei scaramantico, ma ti racconto questo dato. La sfida dal debutto tra Roma e Fiorentina è una vera e propria, un vero e proprio must have del nostro campionato. Pensa che nella storia si sono incontrate ben 10 volte. Questa sarà la 10ª volta che la prima giornata.
7: Credo sia l'11ª.
6: L'11ª addirittura, ok.
7: Sì, 10 volte in passato e questa è l'11ª.
6: È l'11ª addirittura, bene. Lo sai, addirittura per 7 volte, questa sarà l'8ª, la Fiorentina ha debuttato proprio all'Olimpico. Una sola volta ha vinto la Fiorentina all'Olimpico, era la stagione 1968-1969 e tu sai benissimo quello che è successo a fine di quell'anno.
7: Sì, ma guarda, io al di là dello scudetto, ricordo anche con Vincenzo Italiano la Fiorentina partita lì.
6: Sì.
3: Malissimo con Dragoschi.
7: Sì, fu una serata terribile perché Dragoschi impazzì dopo 10 minuti, si fece cacciare, però la Fiorentina perse ma fece un grande campionato.
3: Vero.
7: Che poi finì al 7º posto, ma la Fiorentina se non avesse, secondo me, perso il cervello a Genova la penultima giornata sarebbe arrivata 6ª o 5ª, sarebbe andata in Europa League, tra l'altro. Ma mi ricordo che anche con Vincenzo Montella in panchina l'ultimo anno, mi sembra, la Fiorentina perse molto male,
6: sì.
7: 3-0 mi sembra, e però arrivo quarto in classifica, quindi non è male, ecco, come partenza.
3: No, infatti.
7: Poi, mi auguro di non perdere. Il calendario secondo me è ben equilibrato, poi vanno incontrate tutte,
6: certo.
7: È ben equilibrato, anche il finale non è male, quest'anno invece era molto più difficile, anche se poi la Fiorentina qualche vittoria importante l'ha ottenuta nel finale. Ha questo inizio difficile, perché è vero che ha queste 3 gare tutto sommato abbordabili con Frosinone, Venezia e Torino, però poi nelle prime 11 giornate affronta 6 delle prime 7 squadre che hanno chiuso in testa la classifica l'anno scorso. Quindi è diciamo così, da settembre a novembre è un calendario complesso, però anzi da agosto a novembre è un calendario complesso, però le grandi vanno si conviene affrontarle subito, e quindi speriamo la Fiorentina faccia subito bene.
6: Sì, sì, tanto poi alla fine in un campionato i valori vengono fuori. Tra l'altro stavo guardando ora il calendario, la Fiorentina inizierà a Roma e finirà proprio a Roma, perché l'ultima partita sarà Lazio-Fiorentina. Andrea, noi ti risentiremo domani a questo punto, io ti ringrazio per essere stato con noi.
7: A voi, buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Ciao.
6: E grazie al nostro Andrea Giannattaso, con cui abbiamo fatto un primo punto su questa giornata, che come abbiamo detto oggi scarseggia di temi non solo appunto legati alla Fiorentina, ma un po' tutto al mondo del calcio. Io vengo da un turno su tutto il mercato web molto complicato per trovare, insomma, aggiornamenti. Per fortuna arriva qualche voce, in questo momento si sta svolgendo a Parma il Festival della Serie A, in cui appunto è stato svelato anche il calendario, ma in cui ci sono tanti ospiti, e quindi oggi per fortuna sono arrivate le parole del direttore sportivo dell'Inter, che come ben sai, tra l'altro oggi è giornata di elezioni per il mondo del calcio, non c'entra niente la politica, però sia a Madrid sia a Istanbul si vota per chi sarà il prossimo presidente del Real Madrid e del Fenerbahce, e legato appunto alla Serie A, in particolare all'Inter, ci sarebbe l'elezione eventuale di Hakan Safi, uno dei candidati appunto per diventare presidente del Fenerbahce, che ha dichiarato che se diventerà lui ha già chiuso l'accordo per Hakan Çalhanoğlu, per cui ritorna queste sirene turche per Çalhanoğlu, che sono state in realtà smentite poi da Ausilio, che ha detto tutte l'estate si ripresenta queste sirene turche, tutto questo parlare di Çalhanoğlu, però poi lui ha un contratto con l'Inter e quindi della serie
3: rimane con noi,
6: lo ha chiuso.
3: Poi l'anno scorso era sponda Galatasaray,
6: sì era sponda Galatasaray,
3: ce n'è tante di sponde, infatti.
6: Esatto.
3: Anche Vincenzo Italiano
6: è andato nella Istanbul bianconera,
3: purtroppo i colori sono quello che sono, però come quartiere è indiscutibilmente bello.
6: Io non ci sono mai stata a Istanbul, è una delle città che più vorrei vedere sinceramente. Tra l'altro Vincenzo Italiano, insomma,
3: anche secondo me
6: a parte per una questione economica, che vabbè, 12 milioni di euro in 2 anni io non li guadagno, non so te, ma io non li guadagno
3: nemmeno
6: forse in quella redazione, neanche se ci si mette tutti insieme si fa un mese di stipendio di Vincenzo Italiano, ma insomma, a parte questo, io anche dal punto di vista sportivo io ho sentito tante persone bistrattare la scelta di Vincenzo Italiano. Io sottolineo che Farioli è partito proprio dalla Turchia, Montella è ripartito, ha rilanciato la sua carriera in Turchia, ma io in questo momento non lo so se proprio la Turchia, tra l'altro, è in questo momento una fucina di sport, cioè sta investendo tantissimo sullo sport, la pallavolo ne è l'esempio massimo, e tra l'altro mi sottolinea l'ottima Sara Mastrosimone di là dal vetro che non solo Antonelli e Cobolli sono in campo, ma stasera ci sarà anche l'Italia del volley femminile che affronterà il Brasile in Nations League contro il Brasile scenderà in campo. Però ecco, la Turchia in questo momento sta investendo tantissimo sullo sport. Io non lo so se deve essere necessariamente in questo momento per Vincenzo Italiano un passo indietro rispetto a quelle squadre che poi a un certo punto si erano anche profilate per lui dopo che il Napoli lo ha scartato, e che lui sarebbe, cioè, meglio andare al Beşiktaş per me che perdere un anno stando fermo, e poi magari non lo so quale panchina può subentrare nel frattempo. Ci può essere, non lo so, la panchina della Juventus che esonera Spalletti o del
3: già
6: Milan, però
3: l'anno scorso ne sono saltati troppe di panchine buone, è un po' un caso, ecco.
6: Esatto, non, per cui boh,
3: non è un passo indietro nemmeno secondo me. È vero che il campionato non ha un grandissimo appeal a livello mondiale, non è molto seguito, però è anche vero che il Beşiktaş è una bella sfida perché si deve un po' rilanciare da questo dominio delle altre concittadine.
6: Beşiktaş che tra l'altro giocherà anche in Europa League, per cui stiamo attenti, perché insomma Vincenzo Italiano è uno che in campo europeo sa come aggiustarle certe situazioni. Siamo al 65esimo giro a Monte Carlo, Antonelli ancora in testa, in questo momento tra l'altro c'è la safety car che viene in aiuto tra l'altro delle Ferrari, perché ha azzerato il distacco, l'ampio distacco che aveva la Mercedes sulle Ferrari, e quindi si riparte da zero in questi 13 giri che mancano. Invece a Parigi, battuta di Zverev 3-3, in questo momento però Cobolli in vantaggio 40-30, per cui speriamo che possa prendergli il break in questo secondo set. Noi ci fermiamo per un minutino soltanto, voi non cambiate canali perché parleremo ancora di Fiorentina, di tennis, di Formula 1, e poi faremo anche una piccola digressione, perché questa poi è la settimana che ci porta al mondiale,
3: purtroppo sui mondiali non guarderemo con un altro interesse.
6: A tra poco.
5: Radio Firenze Viola. New
4: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: continua il Viola Weekend, anzi io non so neanche se siamo Viola Weekend, siamo Radio Firenze Viola, non, siamo una trasmissione, sappiamo solo quello che non siamo, come direbbe qualcuno, però siamo di essere, so di essere, chi lo diceva, Cartesio, cogito ergo so sum,
1: sa- sì, dovrebbe, penso quindi
0: lo sono, quindi
1: anche il classico io c'ho
0: sì, Cartesio se non sbaglio, sì. Ho fatto lo scientifico però insomma Niccolò Righi però a Nadini
1: che non si ricordano
0: chi è Cartesio e Sara Mastrosimone. È Cartesio, mi conferma grazie. Sara di là dal vetro e soprattutto voi, perché oggi non eravamo di fretta, eravamo in altre faccende affaccendati tra Monte Carlo che è arrivato con un importante aggiornamento tra Parigi, insomma, quindi non abbiamo ricordato i numeri di telefono 348-7513-933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta, potete scriverci tanti messaggi, teneteci compagnia come scrive Angela che non è troppo d'accordo alla strategia del nostro Andrea Giannattasio perché ci scrive come no, ti tieni Ken a 5 milioni e De Gea a 3 milioni no, complimentoni, quindi questo perché Andrea
1: tra i due ingaggi massimi
0: avrebbe continuato a puntare su Ken. È vero anche per spezzare una lancia a favore di Andrea che in questo momento per una squadra come la Fiorentina è più facile trovare un portiere a cifre contenute che magari possa avere un alto rendimento piuttosto che trovare un attaccante a cifre contenute che possa avere un alto rendimento.
1: Indubbiamente ti farei anche un nome che nessuno lo prende mai in considerazione, ma un Falcone.
0: È un Falcone, per esempio, ha fatto molto bene con il Lecce. Ci sono tante, si possono aprire tante piste. Tra l'altro, la Fiorentina, appunto, ha anche questo Martinelli che se ci vorrà puntare prima o poi sarà chiamata a prendere questa fantomatica decisione. Da quello che ci risulta, anche ci ha lavorato molto il collega Dimitri Conti, sembra che Martinelli sia destinato a un altro anno in prestito a prescindere da quello che sarà il nuovo portiere della Fiorentina e è anche vero, è anche facile ipotizzare che questa nuova stagione in prestito possa ancora essere alla Sampdoria perché alla fine lui si è trovato molto bene nei blu cerchiati, la Samp si è trovata bene anch'essa perché insomma ha avuto un rendimento che ha permesso alla Sampdoria prima di salvarsi comunque abbastanza tranquillamente per come era messa in classifica, addirittura nel finale di stagione ha sfiorato l'accesso ai playoff, per cui ecco è facile ipotizzare che Martinelli possa proseguire in prestito alla Samp.
1: Questo è positivo perché anche come piazza è una piazza esigente, viva, molto calorosa, quindi anche non è come giocare ora, non voglio magari, no via, non voglio dire un'altra squadra, però comunque c'è un bel tifo, quindi
0: certo,
1: una pressione
0: sì, è
1: differente,
0: una pressione da Serie A,
1: anche rispetto
0: certo.
1: ad altre piazze di Serie B e anche rispetto a delle piazze di Serie A.
0: Assolutamente, vantaggio Cobolli in questo momento per il break, sempre 3-3, è lunghissimo questo game, sta battendo Zverev, però Cobolli appunto ha preso il vantaggio ed è a un punto dal break point. Nel frattempo a Monaco è successo di tutto perché Leclerc è andata a muro e quindi colpo di scena, una Ferrari, anzi il protagonista assoluto del Gran Premio di Monaco perché è casa sua, è andato fuori e in questo momento c'è bandiera rossa, i piloti sono fermi, si ripartirà dal via, siamo al 68esimo giro su 78, per cui gli ultimi 10 giri si riparte da zero perché appunto c'è stata questa bandiera rossa e quindi sempre Kimi Antonelli in testa, alle sue spalle ci sarà Lewis Hamilton in terzo posto per Ajar della Red Bull, però in questo momento appunto la gara è sospesa perché c'è bandiera rossa e si dovrà ripartire dalle caselle di partenza.
1: Cobolli ha breccato
0: per cui 4-3 forse nel momento migliore e quindi in questo momento batte per l'ottavo game del secondo set. Ricordiamo che il primo set è andato a Alexander Zverev che si è imposto per 6-1. Mentre invito Sara a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, continuo con la lettura dei messaggi perché Claudio fa un suggerimento per quanto riguarda il mercato. Il nome del W centrocampista dovrebbe essere nei pensieri dei due Fabio, credo che Claudio si riferisca a Lovro Maier che nei giorni scorsi la Nazione
1: Wolfsburg.
0: faceva il nome di questo calciatore croato che è in uscita dal Wolfsburg, anche perché il Wolfsburg è retrocesso in Zweite Bundesliga. È un giocatore che è aggregato alla formazione di Dalic, è croato, e andrà al mondiale, chissà che non possa essere un nome. Secondo me la Fiorentina deve un po' guardare all'estero in questo mercato.
1: Assolutamente, io mi aspetto dei colpi un po' anche più sconosciuti. Non sono interessata al nome, ma non mi aspetto tanti colpi dalla Serie A, o perlomeno mi auguro che il mercato della Fiorentina non vada in questa direzione, perché ci siamo un po'
0: stancati. Rotte le scatole.
1: Scopriamo qualcuno. Via.
0: Speriamo che venga fatto. Continuiamo ad analizzare quello che sarà il futuro della Fiorentina. Lo facciamo con il prossimo ospite di oggi, che è un allenatore come Lamberto Zauli. Buon pomeriggio, mister. Grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio. Grazie a voi per l'invito. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, mister, riparto dall'attualità di casa Fiorentina, un'attualità che ci dice che ormai sono imminenti le firme di Fabio Grosso, l'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani, dopo che nei giorni scorsi, appunto, prima Grosso si è separato dal Sassuolo nella giornata di giovedì, il giorno successivo la Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Paolo Vanoli. Le chiedo appunto un commento su questa mossa da parte dei Viola, se quella di Grosso potrebbe essere la scelta giusta per ripartire dopo un'annata, insomma, da cancellare.
2: Ma è sempre difficile un po' da fuori. È chiaro che diciamo che Vanoli ha fatto un buon lavoro, perché comunque la situazione a Firenze non era assolutamente semplice, con tutta la pressione che una piazza esigente, con la storia che ha, una partenza così non se la immaginava nessuno. Quindi si pensava sempre ogni partita di dire no, la Fiorentina tanto uscirà, ma non è mai semplice, perché le partite vanno giocate con personalità e quindi non è assolutamente semplice. Invece è stato fatto un ottimo giorno di ritorno che gli ha permesso di guardarsi e di mettersi alle spalle questo campionato. È arrivato un dirigente top che io ho avuto la fortuna di conoscere alla Juventus quando facevo l'Under 23, vicino, sì, a tutto, conoscente, vicino alle squadre del settore giovanile. Noi avevamo l'Under 23 vicino all'Under 23, con un'esperienza importantissima, quindi è chiaro che la società in questo ha voluto dare un segnale molto forte. E di conseguenza adesso hanno deciso di andare probabilmente su Fabio Grosso, allenatore che ha dimostrato negli ultimi anni, ha dimostrato a Frosinone, ha avuto le sue esperienze, ha avuto le sue delusioni, ma vedendo le sue squadre giocare hanno un'identità ben precisa. Fabio è stato il mio compagno di squadra a Palermo, oltre ad essere un amico, ma gli riconosco una grandissima personalità, le idee molto chiare, quindi sicuramente riuscirà a trasmettere alla squadra quello a cui crede fermamente.
1: Ecco, l'ha citato lei, Vanoli, si può dire che abbia fatto un grandissimo lavoro con Nicolò Fagioli, che lei conosce bene, perché la prima parte di stagione non è stata positivissima, dopo anche delle parole abbastanza un po' fuori luogo del mister Pioli. Vanoli è riuscito a tirare fuori il meglio di lui, sia caratterialmente, a renderlo un regista più completo, perché è migliorato tantissimo anche in fase di copertura. Volevo sapere cosa ne pensa e se ci aveva già, quando era più giovane, si poteva intravedere il fatto che potesse diventare un ottimo regista.
2: Ma i miei 3 anni alla Juventus l'ho avuto tutti e 3 gli anni, sia in primavera che in Under 23. È chiaro che era un nome circolettato di rosso alla Juventus, nel senso che è un giocatore che si è sempre puntato, era facilmente riconoscibile il talento, il dominio della palla, e quindi la Juventus ha sempre puntato su questo ragazzo fino a portarlo in prima squadra. Il giovedì andato l'anno scorso possiamo dire che chiaramente nessuno della Fiorentina probabilmente era sopra la sufficienza, altrimenti la classifica non sarebbe stata quella. È un gioco di squadra molto complicato il nostro, e quindi difficilmente un giocatore fa bene quando la squadra fa molto male. Quello che mi è piaciuto da tifoso di Fagioli, diciamo così, è la personalità con cui dopo, in un momento anche non semplicissimo, ha preso le redini del centrocampo e ha, secondo me, coronato il giorno di ritorno con prestazioni molto molto buone.
0: non a caso si parla proprio di Fagioli come forse l'unico calciatore incedibile che in questo momento ha la Fiorentina. Per il resto si ascolteranno le offerte un po' per tutti, però ecco, Fagioli sembra l'unico incedibile, a posto che poi magari se arriverà l'offerta quella lì da non poter rifiutare, chiaramente la Fiorentina non ha la forza economica, soprattutto in questo momento, per trattenere certi giocatori. Mister, io le faccio anche una, le chiedo una riflessione su Paratici, perché appunto lei lo conosce bene, come ha detto poc'anzi. Secondo lei, oltre alle sue chiaramente alle competenze e alla sua conoscenza del calcio, qual è l'aspetto che può dare maggiormente Paratici? Perché a Firenze ciò che si imputa un po' alla società, alla dirigenza, è quella di non essere stata finora troppo all'interno di dinamiche calcistiche. Ecco, da questo punto di vista Paratici immagino che rappresenti un'eccellenza, insomma uno che il calcio lo conosce a menadito, anche le dinamiche che ci sono nel dietro le quinte del calcio, mi verrebbe da dire.
2: È un direttore che insomma è stato tanti anni alla Juventus, e quindi stiamo parlando del top come società, top del nostro calcio, il calcio italiano. Quindi finita la parentesi con la Juve, è stato a Londra nel Tottenham, quindi parliamo di un profilo di altissimo livello, e chiaramente arriva a Firenze e 5 anni di contratti se non sbaglio, quindi c'è un progetto vero, si punta molto sulla sua professionalità e competenza. Possiamo dire che sicuramente avrà inciso anche in questo suo parte finale del campionato, però parte oggi il suo vero lavoro nella costruzione della squadra, nella costruzione di tutto l'ambiente, nella scelta dell'allenatore, nella scelta di tutte le persone che da oggi lavoreranno alla Fiorentina. Quindi però penso, perché come si sta muovendo, sicuramente la Fiorentina vista da fuori, chiaramente, perché posso solo parlare vista da fuori, sta dando un ordine molto importante di quello che vorrà diventare. Poi chiaro, stiamo parlando di sport, conterà sempre il campo, conteranno i risultati, conteranno tante cose, però oggi vedendola da fuori la Fiorentina ha un'identità ben precisa. Adesso all'inizio, quindi vedremo poi giorno dopo giorno come si allineerà tutto il progetto.
0: Ecco, ma secondo lei riuscirà la Fiorentina a colmare fin da subito il gap con le grandi squadre? Perché la Fiorentina parte comunque da una situazione di 15° posto, poi abbiamo raccontato anche che in questo momento ci sono anche tanti calciatori in rosa, tanti esuberi. La Fiorentina viene da una stagione in cui inevitabilmente i calciatori, anche quelli più importanti, si sono svalutati. Quindi insomma c'è fiducia attorno al nuovo corso, però non si rischia poi che questa fiducia poi diventi anche un po' una sorta di ossessione di una piazza che non respira grandi palcoscenici da ormai troppi anni, e quindi magari lo stesso Fabio Grosso, ma in generale il nuovo progetto rischia di bruciarsi anche proprio appunto per le pressioni e le aspettative di una piazza che si aspetta tanto, ma non sarà facile fin da subito, mi viene da pensare, ottenere quello che la piazza chiede.
2: No, sicuramente no, però la Fiorentina è chi entra a giocare a Firenze, ad allenare a Firenze, a fare il direttore a Firenze.

0: volta pagina completamente. Probabilmente giocatori che anche che quest'anno non sono risultati all'altezza, probabilmente un altro anno faranno un grandissimo campionato. Calcio è imprevedibile su questo, quindi la società e l'esperienza dei dirigenti che sono arrivati adesso a Firenze, sicuramente gli permetterà di fare le scelte giuste.
1: Mister, prima di salutarle faccio l'ultimissima e la porto un attimino sul mercato, perché si fa i nomi di calciatori che lei ha avuto accostati alla Fiorentina, in particolare ci sarebbe anche un possibile ritorno di fiamma per un difensore che i Viola cercarono già a gennaio, che è Radu Dragusin, che è in uscita dal Tottenham e che Paratici conosce bene avendolo avuto prima alla Juventus e poi appunto al Tottenham. Si parla anche di Fabio Miretti per il centrocampo. Sono due profili un po' diversi che però da quello che abbiamo percepito non riscontrano proprio un gradimento totale della piazza. Dragusin è un giocatore molto forte, ma che viene da una stagione complicatissima in cui ha avuto la rottura del crociato che lo ha portato a giocare pochissimi minuti di partita, ecco, in tutta la stagione. Miretti ha avuto una crescita forse un pochino più lenta di quello che ci saremmo aspettati all'inizio, però ecco, secondo lei possono fare al caso della Fiorentina, di una Fiorentina che vuole ripartire, ecco?
0: Quando si parla di una piazza importante è perché il tifoso vuole sempre il grande nome.
1: Certo.
0: E allora tutto quello che non è il grande nome non c'è grandissima fiducia. Però io conosco i due ragazzi, parliamo di due ragazzi di livello, di personalità. Sicuramente Fabio Miretti alla Juventus ha trovato il suo spazio, però a Genova ha fatto molto bene l'anno prima.
1: Sì.
0: È un ragazzo molto giovane. Dragusin viene da un infortunio molto grave, però è un ragazzo veramente forte, cioè parliamo di un ragazzo di oltre 1,90 m, molto veloce, che ha già fatto delle esperienze già alla Juventus e a Londra nel Tottenham. Quindi sicuramente arrivano ragazzi che non sono primissimi nomi, senza dubbio, però sono ragazzi che possono fare molto molto bene.
1: E staremo a vedere quello che sarà anche lo sviluppo del mercato. Mister Lamberto Zauli, è stato un piacere averla con noi, alla prossima.
2: Grazie.
0: Gentilissimi, grazie a voi, buona serata.
1: E grazie appunto a Lamberto Zauli, con un passato alla Juventus, che conosce molto bene Fabio Grosso, che ci ha aiutato anche un po' a capire quelli che sono degli obiettivi anche della Fiorentina. Si parla di Dragusin, di un possibile ritorno di fiamma, si parla di Miretti, nomi che non scaldano, però è anche vero che in questo momento, poi è vero che siamo all'inizio del mercato,
2: certo,
1: e quindi saranno due dei mille nomi che verranno accostati ai Viola, 100 saranno già stati accostati, quindi però non so che ne pensi.
2: A me Miretti lo conosco meglio, perché Dragusin, se non sbaglio, ha fatto una metà stagione al Genoa, e quindi prima di andare al Tottenham,
1: sì,
2: non me lo ricordo benissimo, quindi non lo conosco, ma penso che sia forte. Oddio, quel poco che ricordo,
1: sì, al Genoa
2: fece anche qualche gol.
1: Sì, al Genoa fece molto bene, però appunto viene da questa rottura del legamento crociato patita, se non sbaglio, alla fine dell'anno scorso, all'inizio di questa stagione, che però insomma lo ha tenuto fuori praticamente per tutto l'anno.
2: Perfetto per la Fiorentina.
1: Sì, no, non c'è più Pradè.
2: No,
1: era
2: insomma,
1: lui,
2: veramente. Io comunque mi ricordo Benaluan, non giocò mai. Comunque,
1: no.
2: A parte invece Miretti, è una mezzala moderna, a me piace molto come giocatore, ha grandissima qualità, visione, tecnica. Sicuramente dovresti costruire un centrocampo con più equilibrio accanto a lui, perché comunque è un giocatore sicuramente più offensivo, però come diceva il nostro ospite a Genova, fece benissimo, giocò anche da esterno d'attacco, seppur lui non lo sia, e secondo me è un giocatore duttile che io comprerei domani, anzi ieri.
1: Addirittura ieri. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo non ho ben capito se la gara è stata definitivamente interrotta, fatto sta che no, i piloti sono ancora in pista, si dovrebbe ripartire, però da quello che ho capito, vado un po' a intuizione, perché chiaramente stiamo conducendo in radio, non abbiamo l'audio sotto l'orecchio per quanto riguarda il Gran Premio di Monte Carlo, ma ci dovevano essere dei detriti in pista che hanno fatto sì che le gomme di Leclerc si bloccassero e lo mandassero al muro, quindi la gara è stata interrotta per permettere un'accurata pulizia della pista, perché appunto in quelle condizioni si mette anche a repentaglio l'incolumità dei piloti. Però in questo momento dovrebbero mancare circa una ventina di minuti, perché non so se lo sai,
2: no.
1: Questo

0: Già non so niente di Formula 1.
1: Però ecco, una gara di Formula 1 non può andare avanti a oltranza, deve finire in un determinato arco di tempo. Se non finisce in quel determinato arco di tempo, quando scatta la fine, non mi ricordo se sono 3 ore o qualcosa del genere, si prende la classifica, insomma la posizione che in quel momento sono in pista. Per cui dovrebbe mancare circa una ventina di minuti, poco più, per cui la gara poi a quel punto sarà interrotta.
0: Quindi
1: terminerà, e in questo caso la classifica recita: Antonelli al primo posto, Hamilton al secondo, Aguiar al terzo, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, eccetera eccetera, insomma. Quindi staremo a vedere, noi vi daremo chiaramente tutti gli aggiornamenti del caso. In frattempo non mi sono perso, però dovrebbe aver mi dice
0: 5-4,
1: per cui non ha, aveva mantenuto la battuta.
0: Ora serve per il set,
1: esatto, quindi termine preciso serve per il set. Flavio Cobolli, appunto, 5-4 sul secondo set. Il primo set l'ha vinto Zverev 6-1. Recupero anche un messaggio che ci arriva dal nostro Stefano, che ci fa la sua personale rosa. Ora, chiaramente i nomi che fa Stefano io solitamente non è che li conosca molto bene, però Fiorentina, Rosa Fiorentina 2026-2027, modulo 4-1-2-3, quindi con un regista, due mezze ali, 4-3-3. Molto alte, 4-3-3 o un 4-2-1-3, quindi un modulo molto offensivo che è una sorta anche di 4-2-3-1, vabbè. Portieri tiene De Gea, tiene Lezzarini e prende Meslier, che non so dove gioca, sinceramente. Poi difensori tiene Ranieri, prende Diogo Leite, che è in uscita a parametro zero,
0: una vecchia fiamma.
1: È una vecchia fiamma che in teoria dovrebbe andare alla Lazio. Si parla molto anche.
0: Non aveva
1: anche
0: firmato
1: Lazio
0: un precontratto con la Lazio, sbaglio?
1: No, quello dovrebbe essere Pedraza, che è un difensore, un terzino in uscita dalla Spagna, ma insomma, è un altro. Diogo Leite è un altro giocatore in orbita della Lazio. Quirfield, che non lo conosco, poi Comuzzo, Quadio, quindi questi sono i difensori centrali, cioè insomma io perdonami Stefano, ma un po' rischiosa partire con questa batteria, detto che appunto non conosco bene, però c'è anche un discorso di adattamento alla Serie A. Poi terzini, Arnau Martinez, che se non sbaglio è un terzino del Girona. Poi parla di terzini sinistri, fa il nome di Aaron Martinez del Genoa, che però è più un esterno alto, cioè gioca molto molto alto al Genoa, c'ha un piede incredibile,
0: è un quinto,
1: però a tutti gli effetti un quinto. Poi Bjorn Meyer, sempre come terzino sinistra, regista terrebbe Fagioli e Amatucci, mediani sarebbe Onyedika e Mandragora, le mezze ali sarebbero Brescianini, Indur, trequartisti Fazzini e Thomas Jorgensen, le ali destre Trenskow e Becch, le ali sinistre sono Davitashvili, che però in questo momento mi sembra un giocatore fuori dalla portata della Fiorentina, Simsir e l'attacco.
0: Simsir lo conosco.
1: Franculino, l'attaccante del Midtjylland, Piccoli e Maswanishe. Spero di averlo pronunciato bene, ma insomma, il mercato di Stefano. Non lo so, Stefano, ti direi che hai ragione, perché io non mi vorrei cimentare in giudizi troppo affrettati, però ecco, non lo so se poi la Fiorentina farà un mercato così tanto all'estero. Io mi accontenterei anche un po' meno
0: di qualche uno dalla Serie A, come si diceva.
1: Sì, ecco, secondo me non si deve fare l'errore che, siccome in questi anni si è sempre guardato poco all'estero e tanto alla Serie A, forse troppo alla Serie A, a questo punto bisogna fare completamente il contrario. Cioè, io alcuni giocatori anche pronti per il nostro campionato non li disdegnerei. Prima con
0: sarai mica uno di quelli che vuole Acerbi derby alla Fiorentina?
1: No, ma prima facevamo l'esempio del suo compagno, che io non lo disdegnerei, che è De Vrij, che anche lui è un parametro zero, non è in uscita dall'Inter in realtà, lui è un giocatore che in realtà dovrebbe rinnovare con i nerazzurri, però se si dovesse presentare l'occasione come quarto, come esce Rugani, entra De Vrij, ecco, io un difensore della sua esperienza non lo disdegnerei.
0: Anche come per uomo squadra, diciamo.
1: Assolutamente.
0: Comoda, visto che comunque la Fiorentina è una rosa molto giovane.
1: Sì, sì, assolutamente. Anche per far crescere i vari Comuzzo, sì, i vari Quadio, Cospo, vedremo chi verrà tenuto come difensore centrale. Magari qualcuno di questi andrà a fare un'esperienza all'estero. Ci prendiamo la seconda pausa, ma prima un aggiornamento importante, perché Flavio Cobolli ha vinto il secondo set 6-4 su Zverev, e quindi il punteggio in questo momento è sull'1-1, un set per uno, con Flavio Cobolli che appunto ha risposto alla vittoria di Zverev nel primo set. Speriamo che si
0: dai
1: possa continuare.
0: Tutta, come direbbe
1: dai,
0: lui.
1: Dai Flavio, dai. A tra poco, dai.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci per la seconda ora del Viola Weekend. Niccolò Righi, Anna Dini, Sara Mastro Simone in cabina di regia, e sempre voi che ci fate compagnia anche in queste calde e un po' vuote per quanto riguarda i temi calcistici. Giornate di giugno, dei primi di giugno. 3487513933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio. 0557711171 se invece volete intervenire in diretta, mentre nel frattempo inquadrano la regia internazionale del tennis, inquadra Edoardo Bove sulle tribune un po' a fare il tifo, magari anche un po' con una certa apprensione, a fare il tifo per l'amico Flavio Cobolli, che in questo momento si sta giocando a Parigi il terzo set, con Cobolli che ha mantenuto la battuta. Dovrebbe essere in questo momento il parziale un game a uno di questo terzo set. I primi due sono stati vinti, il primo da Zverev 6-1, il secondo 6-4 in favore di Flavio Cobolli, per cui parità assoluta. Come parità assoluta c'è nel Principato di Monaco, dove la gara ripartirà tra poco più di 4 minuti e 20 secondi per la precisione, dopo che c'è stata bandiera rossa. Per ormai la bandiera rossa sta andando avanti da una ventina di minuti, ma anche mezz'ora. La gara è stata interrotta perché prima è andato fuori un pilota, ora non mi ricordo bene chi fosse, poi è andato fuori anche Charles Leclerc per una serie di detriti in pista. Si ripartirà per gli ultimi 10 giri da zero, quindi insomma aveva un vantaggio enorme Kimi Antonelli su Lewis Hamilton, e quindi si ripartirà dall'inizio. Lo dovrà ricostruire questo vantaggio in questi 10 giri finali, appunto 3 minuti e poco più alla ripartenza del Gran Premio di Monte Carlo. Come detto, siamo anche, poi ne parleremo meglio nell'ultima mezz'ora, però siamo anche all'inizio della settimana che ci condurrà al mondiale, l'11 giugno si comincia allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove il Messico, una delle tre squadre padroni di casa, affronterà il Sudafrica, un mondiale, il più grande mondiale della storia, perché insomma 48 partecipanti non c'erano mai state, e quindi ci sarà anche di attesa.
0: Non siamo riusciti.
1: No, nonostante ciò l'Italia non ci sarà. C'è poca componente anche della Fiorentina,
0: solo
1: Pongracic, che appunto risente della stagione negativa. Ogni tanto, no, anche quando in queste stagioni, in questi mondiali dove l'Italia non partecipava, anche tanti tifosi viola magari hanno seguito da vicino le vicende che riguardavano i giocatori viola impegnati. In questo mondiale ci sarà il solo Pongracic, al suo secondo mondiale consecutivo, ma in Qatar non è mai sceso in campo, per cui lui comunque andrà a caccia del debutto in una Coppa del Mondo. E pensa che era dal 78 che la Fiorentina non portava così pochi calciatori, anche in quell'anno fu uno, però fu Giancarlo Antognoni, ecco.
0: C'è da dire che Purtroppo in questo caso, per fortuna in un altro, la Fiorentina ha anche tanti italiani, quindi
1: sì, sì, è vero.
0: Inevitabilmente sì, non sì. sarebbero potuti andare. Però
1: paga l'assenza
0: dire...
1: dell'Italia, chiaramente, detto che poi magari sarebbe andato solo Ken, quindi sarebbero stati due giocatori della Fiorentina, però insomma.
0: Anche se avrebbe meritato anche qualcun altro che non è mai stato preso in considerazione, non parlo solo di Fagioli, anche di un altro centrocampista che non voglio nominare, sembro troppo faziosa, però
1: inizia per R finisce per Orlando,
0: sì,
1: Mandragora.
0: Ronaldo Mandragora. No, però volevo spendere due parole su Pongracic, che è spesso certo. criticato, è un giocatore, è vero, molto altalenante, spesso si assenta e quindi commette anche tanti errori, meno errori o meno gravi di altri, ma io ritengo che lui sia un difensore di qualità e che secondo me la Fiorentina debba ripartire da lui e anche da Ranieri, magari in un'altra veste, però non me ne libererei così facilmente come farebbero altri, a vantaggio di qualcun altro che magari invece io sfrutterei l'occasione per cederlo.
1: Come ovviamente stai parlando di Comuzzo.
0: Sì.
1: Guarda, io lancio questo assist e questa riflessione che tu hai fatto anche ai nostri ascoltatori al 3487513933, perché chiaramente il capitolo difesa è uno di quelli che mi sento di dire che inevitabilmente verrà toccato quest'estate. Vedremo se la Fiorentina sceglierà di puntare su un nuovo difensore magari forte da accompagnare a un Comuzzo, un Pongracic, un Ranieri, o se addirittura sceglierà
0: una
1: di fare
0: coppia.
1: Una tabula rasa, come direbbe qualche amico ascoltatore, e di comprare una nuova coppia di difensori centrali. Però vi chiedo anche a voi, appunto, quello che è la vostra idea, il vostro parere su un reparto che inevitabilmente subirà una rivoluzione, soprattutto anche per quanto riguarda legata anche ai terzini. Perché nessuno dei terzini in questo momento è sicuro del proprio posto. Vi raccontavamo anche su Firenze Viola e su tutto Mercato Web negli scorsi giorni che, da quello che abbiamo cercato di capire anche prima che finisse la stagione, il volere primo della Fiorentina era quello che c'era soltanto un giocatore che era fra virgolette intoccabile, che era Fabiano Parisi, terzino sinistro, che è stato una delle pochissime note liete di questa stagione. Chiaramente sappiamo tutti come è andata a finire, purtroppo, con il grave infortunio che il giocatore ha subito nella trasferta contro la Juventus a Torino, la rottura del crociato, che mi sento di dire, ora non voglio fare il medico perché non lo sono assolutamente, però difficilmente si rivedrà a Parisi almeno prima di novembre-dicembre, per tenerci bassi. E quindi la Fiorentina inevitabilmente ha dovuto cambiare la sua strategia, e quindi in questo momento si dovranno fare delle riflessioni su Gosens, si faranno anche delle riflessioni su Balbo, perché era uno di quei giocatori che sembrava in procinto di poter andare in prestito per crescere dopo aver mostrato comunque un percorso di crescita sia in primavera che in prima squadra. Ecco, in questo momento inevitabilmente tutto cambia, perché se da una parte Dodò, mi sento di, da quello che stiamo capendo, potrebbe essere l'estate dell'addio. Anche lui non mi sembra che stia facendo nulla.
0: Penso si sia proprio proposto.
1: Sì, anche per mezzi social, qualche like un po' birichino, che per me vogliono dire poco, però insomma in tempi di social è anche...
0: Pongracic è stato molto criticato per una mossa social. Dodò
1: che, quello che fece, non mi ricordo,
0: mise like alla cosa di Pioli.
1: È vero, quando Pioli, insomma, qualche critica a Pioli.
0: Non
1: lui
0: ha mai messo mi piace a una festa della Roma, però a un pranzo.
1: No, invece Dodò sì, anche perché Dodò è un giocatore in scadenza di contratto, scadrà il contratto nel 2027, quindi, come direbbe...
0: Io l'accompagno alla,
1: lo so,
0: alla porta.
1: Lo accompagneresti alla porta?
0: Assolutamente.
1: Sì, sì, ma è vero.
0: Non credo
1: dovrebbe
0: di essere
1: quello
0: lui
1: che
0: accadrà.
1: Credo che dovrebbe, quello che in teoria sarà fatto. Poi vedremo anche quali saranno le proposte che arriveranno negli uffici del Viola Park. Si parla molto in questo momento anche di Napoli e Roma, perché poi la Roma ha un discorso anche relativo al fair play finanziario che deve affrontare, ha un discorso relativo una serie di rinnovi, si parla molto del rinnovo di Selic, per cui insomma non è in questo momento, cioè il nome di Dodò in questo momento non è secondo me la priorità, però per cui però poi chiaramente è un testa a testa con la Roma, si vedrà come andrà a finire, però difficilmente appunto Dodò resterà. Ora mi veniva Pioli in mente. Ora c'ho Pioli in mente.
0: Ormai Pioli
1: No, è un capitolo chiuso, è arrivato anche
0: Dodò invece è un capitolo aperto, ma magari ora approfondiremo
1: che sarà in procinto di chiudersi. Abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che poi ospite non è il padrone di casa, è il direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Guarda, ti abbiamo perso proprio sul jingle Nero Verdi, perché
4: allora Nero Verdi, ecco. Siamo grandi, siamo
1: Senti,
4: forti.
1: A proposito di Nero Verdi,
4: abbiamo aquilani,
1: sì, è vero, fatto. Non l'abbiamo ricordato, è tutto fatto,
4: 2 anni con opzione a favore per Sassuolo, per cui abbiamo l'allenatore, che abbiamo dato a voi della Viola, che è il buon grosso, e noi ci siamo presi un altro ex Viola, perché comunque è un giocatore che è stato nella Fiorentina, ha allenato tanto la primavera della Fiorentina. Alberto Aquilani sarà il nostro prossimo allenatore,
0: che ha preferito il Sassuolo al Torino.
1: C'è stato un testa a testa con il Torino, alla fine ha preferito Carnevali, il tuo amico Carnevali.
4: Ha preferito secondo me una tranquillità per crescere, perché sicuramente a Sassuolo in questo momento l'obiettivo è quello di una società sana, di una società che comunque vuole mantenere la Serie A, in cui è tutto ben organizzato, e probabilmente forse, sai, è chiaro che il Torino può essere più ambizioso, però oggi per la crescita di Aquilani, dopo il Catanzaro, magari fare anche 1 massimo 2 anni a Sassuolo gli può permettere poi di spiccare il volo per club ancora più importanti. Tenete presente che il buon Aquilani dovrà rescindere anche con il Catanzaro, perché ha un altro anno di contratto, ma tutto questo verrà formalizzato nei prossimi giorni, perché comunque la notizia è che Aquilani è l'allenatore di Sassuolo per le prossime 2 stagioni, rescinderà con il Catanzaro, quindi ce lo ritroveremo davanti l'anno prossimo da avversario.
1: E a questo punto, Nick, per fare anche una chiosa sugli allenatori, domani arriva l'ufficialità di Grosso, secondo te si va ancora lunghi?
4: Ma io, per me che arrivi anche tra 4-5 giorni non penso
1: poco cambia
4: nulla di importante, perché ormai tanto è già tutto fatto, anche firmato Grosso, per cui non è questa la problematica, non è questo il problema. Domani magari è il giorno in cui partiranno per l'aria paratici, per andare nel tempo, no? Quindi questo magari potrebbe essere un giorno interessante per capire quando arriveranno, che cosa li aspetterà, perché poi immagino parleranno un po' anche di budget, parleranno un po' di prospettive, oltre del fatto anche della conoscenza in quanto tale. Tra l'altro mi sembra di vedere un buon Cobolli.
1: Sì, ha mantenuto la battuta, 2-2 siamo in questo terzo set. Tra l'altro è ripartito anche, per dare un aggiornamento, perché noi in questa, chiaramente è una domenica, Nick, che insomma i temi calcistici insomma latitano, e quindi stiamo dando anche un po' un aggiornamento a quello che succede in Francia, perché dove non è in campo soltanto Cobolli, ma è in pista Kimi Antonelli, che in questo momento è ripartita la gara nel Principato di Monaco. Kimi Antonelli primo, seguito da Lewis Hamilton al terzo posto, George Russell. Siamo al 72esimo giro sui 78, un gran premio lunghissimo, perché è stato interrotto per 30-40 minuti anche a causa di un doppio incidente che ha coinvolto anche Charles Leclerc, che è uscito. Non so se segui, se sei anche un esperto.
4: Lewis La Serpe non si sa.
1: No, Lewis La Serpe non si sa, però Lewis Hamilton è secondo.
4: Ok, no, perché sentendo Lewis pensavo che fosse nei primi 10.
1: No, non è in pista.
4: Guida la Fiat 128 da Roccata.
1: No, poi Lewis è un motociclista, per cui insomma lui magari era la scorsa settimana al Mugello, non a guidare le macchine.
4: Fa tutto in realtà, eh. Tra l'altro insomma è anche nella MotoGP, okay. È squadra con Marquez, quindi fa un po' di tutto con lui.
1: E tra l'altro, visto che ormai ci siamo spostati in altri sport, mi verrebbe da dire maggiori, che riguardano il calcio, soprattutto il calcio di professionisti, mi sposto anche sul calcio dilettantistico, Nick, perché oggi al Pazzagli va in scena una gara imperdibile. Quanto sta il Grassina in tutto ciò?
4: Ma io fino a qualche minuto fa era Grassina 1 Sant'Egidiese 0. Però non voglio commentare commentare questa partita, perché sono stato buono tutto l'anno senza parlarne, guarda dove siamo arrivati.
1: È vero, siamo a un passo.
4: Non ne voglio proprio parlare per scaramanzia, ne parleremo quando tutto sarà finito tra 7 giorni.
1: Esatto, comunque per contestualizzare, andata della finale playoff, di eccellenza.
4: Eccellenza nazionale.
1: Sì. Quindi insomma, chi vince va in Serie D, questo per fare una via. Torniamo anche agli argomenti della Fiorentina, Nick, perché ci avrai ascoltato in preascolto. Parlavamo un po' delle mosse in cui sono attesi i viola, in particolare quelle della difesa. Ci siamo un po' focalizzati sul terzino destro, perché il capitolo Dodò, secondo te, è già quasi virtualmente da considerarsi concluso, o te ti aspetti un colpo di scena da qui alla fine del mercato?
4: No, io su Dodò mi aspetto la cessione, ecco, che poi sarà la Roma, come io credo. Penso che questo ormai non sia più in discussione, cioè la partenza di Dodò. Bisogna capire quale può essere eventualmente la destinazione finale, perché poi c'è l'interessamento del Napoli, non so se subentrerà qualche altro club, quindi io credo che su Dodò la partenza sia scritta, come sia partenza scritta anche per Fortini, perché non penso di essere nei piani tattici della Fiorentina del prossimo anno, al di là del fatto che ha solo un anno di contratto e che anche questo incide, visto che non mi sembra ci siano oggi margini per il rinnovo. Poi guarda, ho fatto ora un aggiornamento anche su Acerbi. Non so se questo giocatore, diciamo, è stato proposto, se magari hanno fatto due chiacchiere, però ci pensano un po' Genoa, Sassuolo, Fiorentina. Era molto molto soft, okay. Era molto, per ora molto soft, mentre mi sembra che questo Vieri del Gremio possa essere una buona soluzione, sempre che la Fiorentina ceda però Comuzzo, perché secondo me questa è un'operazione che può essere finanziata solo dalla cessione di Comuzzo.
1: Ok.
0: Nick, invece, per quanto riguarda la porta, su De Gea si sa qualcosa? Ci sono delle novità?
4: No, non ci sono novità in questo momento, se non il fatto che sarebbe un'offerta la Fiorentina, la valuta anche per De Gea. Quindi siamo al discorso che è uno dei giocatori che potrebbe partire e poi deve essere sostituito. Io non so se Mandas può essere davvero un'ipotesi, oppure se c'è qualche altro portiere che magari loro stanno valutando in questa fase. Però sinceramente, per quello che posso capire io, ecco, De Gea vorrebbe restare e non vorrebbe andare via, ma loro vogliono abbassare un po' il monte ingaggi, perché se c'è un'offerta che arriva per De Gea e che magari a De Gea può anche piacere, non è che gli dicono di no, ecco, fanno in modo tale che questa operazione possa decollare, come del resto per Gudmund, come del resto per Ken, e come ho detto anche altre volte, ma lo sto dicendo da qualche giorno, se vuoi fermare una grande offerta anche per Fagioli, va bene anche Fagioli.
1: Ecco, quindi insomma non c'è nessuno di incedibile. La Fiorentina chiaramente valuterà tutto, insomma non ci sono quei giocatori che
4: guardare anche al bilancio,
1: certo.
4: Io credo che devono guardare il bilancio, devono capire quello che possono fare o non fare, devono capire dal presidente anche un attimo se ci può essere un budget supplementare, qualora ci sia magari qualche eccezione, ma nel momento in cui ci sono delle eccezioni, se c'è la possibilità di implementare questo budget che può arrivare non solo da coloro che vanno via, ma magari proprio dalla stessa proprietà, per incentivare un acquisto che potrebbe essere importante, perché poi loro devono fare gli esterni difensivi, ma devono fare anche gli esterni offensivi, quindi il lavoro è tanto, ci sono tutti quei prestiti che tornano, che dovranno essere smaltiti, nel senso che comunque non rientrano nei piani tattici della Fiorentina, e quindi conseguentemente dovranno trovare un'altra sistemazione. Il 90% sono tutti prestiti che ripartono, cioè tutti i giocatori che ripartono con questa formula che è quella del prestito.
1: Nick, si parla molto anche per quanto riguarda la difesa di João Mario, difensore che ha trascorso gli ultimi sei mesi, ultimi sei mesi in prestito al Bologna, dove insomma non è che abbia brillato, però sicuramente ha fatto meglio rispetto a quanto fatto nei primi sei mesi alla Juventus. Chiaramente, Nick, è un nome che non scalda, questo non c'è bisogno che te lo dica io, però ecco, quanto è concreta poi questa trattativa? Perché mi sembra che in questo momento, chiaramente non è che voglio dire che, cioè non è che che voglio insinuare che i nostri colleghi scrivino delle butade o insomma roba che non trovano un riscontro, però ecco, mi sembrano nomi non particolarmente caldi, non so come la vedi tu.
4: Sì, tra l'altro diciamo, Mario non è necessario almeno la Juventus, perché come la data al Bologna lo è pronta anche per farlo ripartire immediatamente, quindi diventa abbastanza chiaro che questo giocatore può diventare un'alternativa. D'altra parte, a Fiorentina, là, se perde Fortini e perde Dodò, qualcuno deve mettere. È chiaro che Joao Mario non scalda, ma la Fiorentina non è che andrà a trattare giocatori da mille una notte. Io spero di sbagliarmi, ma voglio capire bene, perché poi bisogna mandare un messaggio molto chiaro ai tifosi, perché quest'anno è evidente che abbiamo rischiato qualcosa di incredibile, però non lo so l'anno prossimo la Fiorentina che tipo di campionato farà. Secondo me lo farà sicuramente migliore, anche perché il parteggio diventa molto complicato, ma non ho capito ancora con quale ambizione, perché le ambizioni mi sembra le stiano dettando più i giornalisti che coloro che invece dovrebbero dare un segnale forte, e mi riferisco alla proprietà, mi riferisco alla società, perché ho sentito anche quello che ha detto il Presidente, dice non sarà la Fiorentina che non si muoverà in piccolo. Ho capito, ma questo è un discorso che comunque va un attimo allargato, va approfondito, perché poi se no diventa come il campionato dell'anno scorso, l'ha migliorato e siamo tutti d'accordo. Qui bisognerebbe cominciare a dire qual è l'asticella vera degli obiettivi della Fiorentina, cioè qual è il programma sportivo dei prossimi 2-3 anni, cioè quello di tornare a lottare in maniera veramente concreta e seria per l'Europa League, come è stato fatto fondamentalmente pochissimo in questi 7 anni, oppure bisogna fare un anno in cui la Fiorentina riparte, cerca di avvicinarsi un po' alla zona alta della classifica e poi il secondo e il terzo anno riesce a fare qualcosa in più? Io praticamente non l'ho capito. Ho capito solo che sono in vendita i giocatori più importanti, ho capito che si vuole ridurre il monte ingaggi, io questo l'ho capito molto bene. Però questo non so, perché poi a volte non è detto, no, che se tu hai un monte ingaggi più basso non ti posso ottenere buoni risultati.
1: Certo.
4: Questo non significa nulla, basta saper prendere i giocatori giusti. Però non vedo ancora l'obiettivo concreto. Ecco, io spero che quando torneranno dagli Stati Uniti Paratici e Ferrari facciano una conferenza stampa e spieghino ai tifosi qual è il progetto sportivo della Fiorentina, cioè cosa farà la Fiorentina l'anno prossimo, cosa ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo e magari nel giro di 3 anni, perché se non si parla chiaro si rischia di rientrare in un equivoco e questo equivoco poi può creare problemi enormi.
1: Intanto guarda Nick, 2 aggiornamenti rapidi, Cobolli ha mantenuto la battuta per cui siamo sul 3-3 nel match, nella finale del Roland Garros tra lui e Zverev, 5ª vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nel Principato di Monaco a Monte Carlo dopo 22 anni dallo storico trionfo di Jarno Trulli nel 2004, per cui insomma se l'Italia calcistica oggi assisterà mestamente all'ultima amichevole targata Baldini prima dell'inizio del mondiale, un mondiale a cui non siamo invitati, ecco, c'è poi un'altra Italia che ci fa godere comunque vada, perché insomma anche alla fine anche Cobolli, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, è straordinario e impensabile vedere un italiano, anzi tutta questa varietà di italiani anche in finale, che, oltre a Sinner chiaramente, oltre a Musetti, oltre a Dardari eccetera eccetera. Nick, prima di
4: vai. Io credo che questo sia ormai abbastanza sudato. Il calcio era lo sport trainante, adesso sono gli altri che trainano il calcio.
1: Sì, assolutamente. Oggi immagino che il confronto, se ci fosse stata la finale tra Flavio Cobolli e Zverev alla stessa ora dell'Italia, mi immagino che a livello di rating televisivo il confronto sarebbe stato impietoso, e giustamente anche. Nick, al volo l'ultima domanda che ci fa l'amico Gianmarco, ti chiede se hai riscontri su una voce che darebbe piccoli in orbita Lazio per quanto riguarda un prestito, un possibile prestito alla Lazio, una richiesta di Gatti Abramovic, di quelle proprio interattive, impattanti, che non ti aspetti. Sì, sarebbe una bella idea.
4: 100 ore di Fiorentina e poi un'ora Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi, insomma sarebbe
1: bellissimo.
4: Non ce lo faranno fare, quindi mi toccherà parlare della Fiorentina.
1: Ciao Nick, ciao. Alla prossima.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: E con questo abbiamo fatto anche un punto di mercato sul con il nostro Niccolò Ceccarini. Insomma, ancora di mercato, poi chiaramente siamo all'inizio, siamo agli albori, specialmente con il mondiale. Sarà un mercato che immagino che magari alcuni colpi si faranno già ora, perché quei giocatori a parametro zero magari vogliono andare negli Stati Uniti, anzi nel Nord America, con la certezza di quello che sarà il loro futuro. Però in generale, come sappiamo, il mondiale poi inevitabilmente allunga i tempi di acquisto, magari metterà in luce anche dei giocatori,
0: dei talenti. Esatto,
1: certo.
0: E infatti il limite di non avere giocatori in nazionale è che non puoi metterli in mostra e non puoi venderli, ecco. Som, per esempio, mi sembra che sia stato convocato a qualche raduno della Svizzera e poi ovviamente non è stato scelto per il mondiale, però l'avessero chiamato probabilmente per la Fiorentina sarebbe stato vantaggioso a livello che l'avrebbero visto forse qualcuno.
1: Sì, assolutamente. Alcuni giocatori pagano inevitabilmente la brutta stagione della Fiorentina, che magari potevano essere anche eventualmente in orbita nazionale con una stagione diversa. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi e poi l'ultima mezz'ora appunto dedicata più al mondiale. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ragazzi, non ho capito, ma Gio Mario, la Juve un lole.
1: Gio
5: andava a Bologna, non l'ha mai giocato. E dice, ma non lo riscatto perché c'ha il valore alto dello stipendio. Ma giocare non mi ha, lo pagavano a partita. E non ha mai giocato. E quello è il problema. Va via, va via. Poi ci sa Favasuli, Fortini.
1: No, allora Favasuli non ce l'abbiamo.
0: Purtroppo non ce l'abbiamo.
1: No, è stato venduto al Catanzaro, per cui insomma Favasuli non è più di proprietà della Fiorentina, però fermo restando che insomma João Mario effettivamente. Poi dico anche un'altra cosa su João Mario. Con il Bologna e con la Juventus lo abbiamo sempre visto con una difesa a tre giocare alto da esterno, di centrocampo, diciamo. Sia il Bologna, è vero, no, il Bologna ha giocato un po' in tutti e due i ruoli, però insomma Fabio Grosso ripartirà da quello che mi sembra un solido 4-3-3, che può diventare un 4-2-3-1, ma insomma con due mediani forti, magari un centrocampista un pochino più libero di staccarsi e di aggredire l'area di rigore e due ali che dovranno creare la superiorità numerica, e quindi mi immagino un terzino con caratteristiche diverse. Detto ciò, poi noi anche
0: siamo nelle mani
1: di Fabio, del signore, che non è il signore con la S maiuscola ma il signore con la S minuscola, che si chiama Fabio Paratici. Appunto, secondo me già da domani, appunto, per quanto riguarda la Fiorentina e il suo futuro, potremmo avere anche delle novità, perché appunto immagino che questo incontro che ci sarà negli Stati Uniti ci renderà anche un pochino più chiara la situazione, anche a livello di budget, anche a livello di ambizione, anche a livello di quello che insomma si misurerà un po' quello che vorrà fare la Fiorentina da grande. Detto che appunto per me, poi lo abbiamo visto, non è che il budget è sinonimo di una Fiorentina che punta in alto, una Fiorentina che punta in basso. Insomma, la Fiorentina l'anno scorso ha speso 100 milioni, evidentemente sono stati spesi maluccio, per usare un eufemismo.
0: No, più che altro quello che insomma mi auguro è che tutto quello di cui ovviamente parleranno poi venga reso noto e palesato ai giornalisti e comunque anche alla tifoseria, in modo tale che non ci siano dei fraintendimenti come ci sono stati gli anni passati. Quindi di fare questo cambio nella comunicazione, che direi che sia arrivato il momento. E poi al volo su Favasuli, sbaglio o hanno reso noto il 50%?
1: Esatto, sì, lo sottolineava anche Giovanni, hai fatto bene a sottolinearlo, 50% in favore della Fiorentina, per cui la Fiorentina pagherebbe la metà questo giocatore, però comunque non è della Fiorentina.
0: No, questo. Però mi torna alla mente che ne parlammo un annetto fa, il caso Ghilardi,
1: sì.
0: Che si può dire che è stato un errore?
1: Non lo so, sai,
0: milioni...
1: Mara Gasperini chiaramente, cioè con il seno di poi certo.
0: Ha fatto molto bene, però aveva fatto bene anche a Verona.
1: Sì, aveva fatto bene anche a Verona.
0: Noi abbiamo speso 5 milioni per Moreno l'anno prima, va bene, però così a occhi chiusi invece 5 milioni per Ghilardi Bilardi di Lucca, che aveva fatto 3 stagioni a Verona da titolare, un 2003 tra l'altro, sì, italiano. No, noi lo regaliamo alla Roma.
1: L'abbiamo regalato, insomma, l'abbiamo regalato, l'abbiamo poi prevenduto al Verona e poi la Fiorentina ha incassato con il passaggio tra Verona e Roma, appunto. Sì, sì, comunque ha fatto bene a sottolinearlo sia te Anna che Giovanni. La Fiorentina ha comunque il 50% su Favasuli, per cui
0: che non mi dispiace per niente.
1: Ha fatto un grandissimo campionato in Serie B, detto che per me il salto è sempre grosso, abbastanza complicato. Cioè, l'anno scorso Fortini aveva fatto un campionato super, ragazzi, in Serie B, veniva da una stagione pazzesca alla Juve Stabia, che lo aveva messo in luce, che l'aveva consacrato e che aveva fatto muovere su di sé anche grandi club. Si parlava della Roma, si parlava del Bayer Leverkusen, cioè anche il mercato internazionale aveva messo nel mirino Fortini, che poi a Firenze non è riuscito a rendere quello che magari qualcuno si aspettava. Detto che secondo me comunque è un giocatore che è stato anche penalizzato, perché aveva giocato molto bene da quinto di centrocampo a sinistra, e a Firenze è stato messo da quarto di difesa a destra, per cui insomma già l'impatto con la Serie A magari non è facilissimo, non è stato neanche troppo aiutato dal contorno, perché insomma non è stato facile, poi si è ritrovato in una stagione maledetta,
0: esatto,
1: per cui
0: quello non ha aiutato nessuno,
1: no,
0: nemmeno Piccoli, Fabian, Brescianini, perché bisogna riservare a tutti lo stesso trattamento, quindi i giudizi si potrebbero già dire che si potrebbero dare dall'anno prossimo. Però Fortini ha dato l'impressione di essere un po' leggerino per la Serie A. Favasuli è un altro tipo di giocatore, io l'ho visto anche contro il Lussemburgo, sono due giocatori diversi, sono differenti, quindi andrebbe visto. Però è anche vero che Aquilani, che l'aveva allenato a Firenze, se l'è volutamente portato dietro e ha puntato su di lui. Quando hai un allenatore
1: sì, che ti dà fiducia,
0: e per lui sei il miglior terzino, e allora lì anche la testa fa il suo.
1: Sì, sì, assolutamente. Anzi, mi sembra che quando uno è giovane la fiducia sia tutto. Guarda, almeno mi collego anche con il tema che volevamo toccare in questi ultimi 20 minuti, ossia quello del mondiale. Su tutto mercato web potete leggere una serie di interviste che sia io che il collega Daniele Najjar abbiamo fatto ad alcuni dei protagonisti che vedremo tra qualche giorno impegnati in Nord America. Lui ha intervistato il CT della Bosnia, che conosciamo molto bene, Barbarez, che ci ha eliminati dal mondiale, e nel parlare dei giovani come Muaremovic e Alajbegovic, tra l'altro un giovane che è stato accostato anche alla Fiorentina. Ora io mi sento di dire che è un po' una pista complicata, insomma, un 2005 così in
0: voga,
1: in periodo, in un momento di crescita, che è sulla cresta dell'onda, insomma, difficile che possa accettare una piazza che in questo momento non gli garantisce nessun tipo di Europa, nemmeno la Conference League. Però staremo a vedere quello che succederà. Però ecco, Barbarez si assicurava proprio che questi due giocatori potessero andare in una squadra che gli dia fiducia, perché dice, lui ha detto una sacrosanta verità: per un giovane giocare è fondamentale. Questo lo diciamo, ci appare scontato, però poi non è che noi in Italia abbiamo tutta questa propensione a lanciare i giovani, anche a dargli fiducia, e mi riferisco magari agli allenatori, ma anche un po' alla piazza, che è molto esigente. Non dico la piazza di Firenze, dico la piazza in generale, che poi mugugna se i giovani non rendono. Io ho sentito un'intervista bellissima, che quando parlano non è mai banale, uno come Julio Velasco, che è stato ospite questa settimana in un famoso podcast che passa dal basement, di Gianluca Gazzoli, che a proposito dell'approccio dei giovani, lui ha detto bene: quando si manda un ragazzo a battere i rigori, lui dice i rigori li sbagliano tutti, l'ha sbagliato Baggio un calcio di rigore, soltanto il tifoso, se un giovane sbaglia, dice ma perché, ma che si manda un giovane a battere un calcio di rigore, quando dice cioè, non è questione, non è assolutamente di questione di età, i più grandi, tutti i più grandi hanno sbagliato un calcio di rigore, però anche il tifoso si sente più tranquillo quando a battere magari non c'è un diciottenne, e questa è una verità.
0: Io preferirei il diciottenne a Dodò, no sto scherzando, era una battuta, Dodò sul dischetto mi farebbe venire parecchi brividi.
1: Velasco,
0: vabbè, per me è un eroe, potrebbe fare qualsiasi cosa nello sport, non solo nella pallavolo per quanto mi riguarda, però non si dà spazio, è vero, però c'è anche da dire che se tu lo spazio te lo trovi, te lo guadagni perché te lo meriti, ci sono Pi Esposito, Pisilli, tantissimi, alla fine gli allenatori te lo concedono, quindi ci sta che a tanti di questi giovani effettivamente magari non siano all'altezza dei club in cui giocano o addirittura della categoria, però tentare non nuoce.
1: Certo, assolutamente non bisogna neanche fare l'errore di far giocare per forza i giovani, insomma gioca chi se lo merita.
0: Alai Begovic è un ragazzo che sicuramente troverebbe spazio
1: in tante squadre, Alai Begovic, ricordiamo, esterno d'attacco della Bosnia, che ha giocato in prestito alla Red Bull Salisburgo, ma è di proprietà del Bayer Leverkusen se non vado errato, e che appunto si è messo in mostra un classe 2005 che ai noi ci ha punito e ci ha condannato a guardare un mondiale da casa, un mondiale che guarderemo però con curiosità, perché io sono un fan sfegatato di questi tornei mondiali, mondiale di calcio, Coppa del Mondo, Olimpiadi, insomma sono un grande fan, quindi non vedo l'ora che si comincerà tra 4 giorni, appunto allo stadio Azteca di Città del Messico, un mondiale che ti devo dire è molto interessante, perché mette di fronte secondo me veramente una varietà di tante squadre che possono vincere,
0: cioè non c'è una favorita,
1: non vedo una favorita, o meglio la favorita è la Francia, mi sentirei di dire che è la Francia per quelli che sono i valori in campo,
0: sulla carta.
1: Mi sembra che la Francia stia rispettando molto questa carta, visto che comunque viene da una vittoria e da una finale, per cui nessuno è mai riuscito a fare 3 finali consecutive nella storia del mondiale, sarebbe un unicum se la Francia ci riuscisse.
0: Spero che non vincano, non so se era capito.
1: Per questo però ecco, secondo me sarà un mondiale particolare, perché innanzitutto secondo me sarà dirimente la questione climatica. Noi troppo spesso diamo per scontato le condizioni in cui si giocano certi tornei, ma Parigi ci ha dimostrato che anche gli intoccabili possono cadere e possono scivolare sulle bucce di banana che sembrano quelle più aggirabili, no? Per questioni anche non legate all'aspetto tecnico, e Sinner ce l'ha dimostrato perdendo una partita con Cerundolo, proprio perché probabilmente sfiancato da una stagione molto lunga, sfiancato da tanti impegni e sfiancato anche da un clima
0: a mezzogiorno
1: che non l'ha aiutato lì. Ora che il primo al mondo giochi, io non voglio fare del populismo becero, ma insomma che il primo al mondo giochi a mezzogiorno, vabbè, non è non proprio un trattamento con i guanti gli hanno riservato a Parigi, a Sinner. Però ecco,
0: La condizione climatica importante.
1: Sarà importante. L'abbiamo visto l'anno scorso, negli Stati Uniti fanno anche punte di 50 gradi percepiti, soprattutto penso a quelle zone come Miami, a Boston, insomma sulla East Coast, penso al Messico, a Guadalajara, in Texas. Quindi anche chi giocherà per esempio la prima fase in Canada secondo me avrà un piccolo vantaggio nelle fasi successive, perché chiaramente arriverà un pochino forse più fresco, un pochino più riposato. Poi c'è un'altra questione che io in realtà ho scoperto da relativamente poco, non so se lo sanno i nostri ascoltatori, che è stata poco analizzata però anche a giro. Intanto Zverev ha vinto il secondo set, 6-4 anche il secondo set, non abbiamo dato l'aggiornamento, però si è cominciato il quarto set, Zverev in vantaggio 2-7-1 contro Cobolli nella finale del Roland Garros. Dicevo, l'altro aspetto che secondo me non va sottovalutato è che dai sedicesimi ai quarti di finale, in caso di pareggio al novantesimo, si va direttamente ai calci di rigore.
0: Non lo sapevo.
1: Quindi questo secondo me è un fattore da tenere in considerazione, perché inevitabilmente porta un po' a ridursi il gap tra le grandi squadre e le piccole squadre, che magari possono scegliere un approccio più difensivista per 90 minuti e poi provare alla sfangata, come si suol dire,
0: e giocarsela alla lotteria. Questa non la sapevo effettivamente. Secondo te è dovuto anche a quelle, dicevi, della questione delle condizioni climatiche?
1: Non lo so, non mi sono informato 120 benissimo.
0: 120 minuti di partita a 40 gradi, sì. Insomma, potrebbe. Però è anche vero che l'aspetto competitivo aumenta.
1: Aumenta assolutamente, perché appunto una squadra sa che deve magari fare le barricate per 90 minuti, non più per 120. Cioè, immagino anche, anche per una questione di cambi, no? Se un conto è che la Francia toglie magari un appannato Olise contro la Norvegia di turno per mettere Barcola, un conto è magari avere Barcola contro 50 minuti fresco, un conto è avere gli ultimi minuti in finale che magari uno ce la può fare, e poi magari ai calci di rigore la pressione poi è tutta sulle spalle delle big. Per cui secondo me è un aspetto da tenere d'occhio. Anche se, poi un altro secondo me aspetto da tenere d'occhio è che è quasi impossibile per una big, poi magari ci saranno tante sorprese, però ecco, mi sento di dire che è quasi impossibile per una big uscire ai gironi, perché passeranno le prime due più 8 delle migliori terze, per cui già con due punti, secondo me, con due pareggi e una sconfitta, secondo me qualcuna passerà. Quindi è veramente tosta per le big uscire al primo turno, e quindi mi immagino un quadro, un tabellone poi nella parte eliminazione diretta dei sedicesimi in poi, in cui le principali competitor, ma anche le outsider, le varie, non lo so, la Norvegia, la Turchia, il Giappone, qualche africana come il Marocco, il Senegal, la Costa d'Avorio, tutte probabilmente le vedremo, e quindi aumenta molto la competitività questa.
0: Sì, assolutamente. E tra l'altro il Giappone è una nazionale sottovalutata, ma te invece, sia come gioco che anche come giocatori, c'hai una squadra da seguire, cioè una nazionale, scusa, più di un'altra? Cioè, c'hai un tifi per qualcuno?
1: Ah, no, allora, il tifo,
0: non c'è l'Italia.
1: Allora, il tifo io devo dire che lo spartisco tra il Giappone e il Portogallo.
0: Una uguale a me.
1: Il Portogallo, perché non nego che mi piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo sollevare la Coppa del Mondo. Il Giappone per questioni di appartenenza, perché ho avuto anche la fortuna, il piacere di studiare un po' quello che è stato il percorso del Giappone. Io tra l'altro non so se c'è Paratici che ci sta ascoltando, se c'è Roberto Goretti che ci sta ascoltando, o se c'è qualche dirigente di Serie A che ci sta ascoltando. Io un occhio sul mercato giapponese ce lo butterei, perché stanno tirando su dei bellissimi giocatori che stanno facendo la fortuna in Germania e soprattutto in Olanda, non so perché, questo mi dovrei informare meglio, però soprattutto in Olanda sono situati tantissimi giocatori giapponesi, in Germania e in Olanda. È una nazionale che è cresciuta tantissimo, vi basti pensare che nel 2010, in Sudafrica portava al mondiale tutti i giocatori che giocavano in Giappone a parte 4, e tra questi 4 c'era anche il non irresistibile Morimoto, ex Catania. Oggi, a distanza di appena 16 anni e a distanza di 2014, 2018, 2022, 4 mondiali, il Giappone si presenta negli Stati Uniti con tutti i calciatori che giocano in Europa, all'infuori di 3 che sono il secondo e il terzo portiere e Nagatomo che immagino sia stato portato 41, se non sbaglio, 40-41,
0: come capitano,
1: più di 40
0: dalla panchina.
1: Esatto, un po' magari un giocatore che magari porta più, anche che fa gruppo, che porta un po' di esperienza eccetera, non un titolarissimo, ecco. Per cui è una squadra cresciuta a dismisura, e poi hanno questo progetto interessantissimo in cui hanno investito tantissimo sul calcio e in cui hanno prodotto una crescita tangibile appunto per questi risultati, che ha come obiettivo ultimo quello di vincere entro il 2092 la Coppa del Mondo. E siccome i giapponesi sono un popolo che quando si mette qualcosa in testa difficilmente, cioè fanno di tutto per raggiungere, perseverare nel loro obiettivo, non lo so,
0: c'è tempo però,
1: c'è tempo. Ad oggi sembra impossibile dire che il Giappone vincerà il mondiale, come direbbe Olly e Benji nella sigla, anche il Giappone può vincere il mondiale. Però
0: sarà un outsider, però, io secondo me sarà un outsider. Io sì, come sì, te ti farò Portogallo e Turchia.
1: Anche la Turchia è una bella squadra.
0: Per la passione che ho per quel paese lì.
1: Per Istanbul.
0: È uguale per il Portogallo, oltre che per Ronaldo, che mi piacerebbe, visto che Messi l'ha vinto, che potesse concludere anche lui la sua carriera in nazionale con un mondiale, nonostante abbia vinto un europeo da sfavorito in Francia.
1: Sì, sì, assolutamente, la finale ora, che ci ricordiamo tutti, Portogallo, del 2016. Tra l'altro il Portogallo, ti regalo anche questo aneddoto, ha un po' una scaramanzia legata al numero 6, perché nel 1966, 60 anni fa, Portogallo disputò la sua prima, cioè ci fu il primo mondiale con raggiungimento della semifinale, poi eliminati dall'Inghilterra, se non sbaglio, o dalla Germania, no, forse dall'Inghilterra, vado un po' a memoria, dall'Inghilterra dovrebbe essere, che poi si aggiudicò il mondiale. Poi nel 2006 arrivò, fece un grande percorso nel mondiale, arrivò di nuovo in semifinale, quindi a un passo, e comunque arrivò terzo in Germania nel mondiale, che poi vide vincitrice l'Italia. Nel 2016 hanno vinto l'europeo, ora siamo nel 2026, per
0: chissà,
1: cui c'è questa
0: scaramanzia. A questo giro ce l'hanno veramente forte.
1: Ce l'hanno veramente forte, un centrocampo, insomma, Vitinha, João Neves
0: e Bruno Fernandes.
1: Insomma, non c'è di peggio, come sì, si suol dire. Sì. Tra l'altro, a proposito, abbiamo parlato anche del Giappone, di scaramanzia, ti dico anche quest'altra scaramanzia. Devi sapere che in Giappone il numero 4 porta male, e il Giappone si è sempre fermato per 4 mondiali alla quarta partita, non è mai andato oltre la quarta partita. Nei mondiali che ha fatto in maniera, cioè i migliori risultati, ecco, del Giappone al mondiale sono stati fermarsi agli ottavi di finale, non è mai riuscito ad andare oltre, e in Giappone il 4 è un numero che porta male, appunto, e quindi questo che è il mondiale, in questo mondiale appunto c'è anche la possibilità, perché insomma c'è una partita in più, ci sono i sedicesimi, e se il Giappone andrà oltre romperà questa maledizione, appunto, per 4 volte si sono fermati alla quarta partita.
0: E noi glielo auguriamo, perché sì, a me piacerebbe che questo mondiale lo vincesse un outsider, una sorpresa.
1: Quindi a questo punto la chiosa finale di questa nostra riflessione è inevitabile: chi lo vince questo mondiale?
0: Non lo so, ti dico che non voglio che lo vinca la Francia, la Germania e l'Argentina, il resto vinca il migliore. La Spagna secondo me è sempre una delle più forti.
1: Secondo me, io infatti la mia fish a livello di testa me la giocherei forse sulla Spagna.
0: E l'Olanda, nonostante abbia una super rosa, non credo che sarà
1: un flop secondo te? E invece guarda, io la penso diversamente da te, cioè vedo l'Olanda poco chiacchierata. Io dico, attenzione all'Olanda, è una squadra totalmente votata all'attacco.
0: Forte.
1: Totalmente votata all'attacco, in cui c'è una tre quarti. In teoria le gran parte delle amichevole, delle qualificazioni, le hanno giocate con Malen, Kluivert e Gakpo, questi tre quartisti, alle spalle di Depay, ecco, non mi veniva il nome. Quindi un attacco molto... insomma una tre quarti molto offensiva, in cui ci sono praticamente quattro attaccanti sul ruolo, sulla tre quarti, con Dumfries come terzino destro, con De Jong come mediano, che insomma tutto fuorché un mediano, per cui è una squadra totalmente votata all'attacco, che potrebbe fare divertire. Vedremo quello che incalanerà, se sarà un mondiale a basso punteggio, a pochi gol, secondo me l'Olanda non è che ha grandi chance. Se è un mondiale in cui si segna molto, loro hanno un reparto offensivo piuttosto notevole.
0: Assolutamente, c'hanno anche Noah Lang.
1: Sì, c'hanno anche Lang.
0: E comunque io ci farei un pensierino.
1: Ma mi sa che il Napoli se lo voglia tenere.
0: Senza Conte se lo tengo.
1: E guarda, un'altra sorpresa, e poi davvero chiudiamo, cioè non è una sorpresa. In teoria sarebbe una favorita, in pratica arriva, anche per una serie di convocazioni, molto affari spenti. Secondo me potrebbe essere un bene, è l'Inghilterra, perché
0: la metto tra quelle che non voglio che vinca, me ne ero dimenticato.
1: Ok. Però
0: ha lasciato un sacco di giocatori a casa.
1: Lo so, però secondo me sono scelte sensate. Anche qui, guarda, per salutarvi cito Velasco, lui ha detto una nazionale non deve convocare i migliori giocatori, i migliori giocatori, ma i migliori nel loro compito e nel loro ruolo. E ci sono magari dei giocatori che sono fatti per stare in panchina, e magari i Palmer e i Foden non sono fatti così per stare in panchina.
0: Va bene, però questo sono d'accordo, ma ci deve pensare anche l'Italia, non ai migliori giocatori delle migliori squadre, ma a chi merita di giocare in nazionale.
1: Glielo diremo a Conte eventualmente, se sarà lui il prossimo CT. Siamo in chiusura perché Sara mi sta facendo segni di chiudere, quindi io, Anna, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Nico.
1: E ringrazio anche chi ci ha seguito per queste due ore. La diretta di Radio Firenze Viola proseguirà domattina con il solito appuntamento a partire dalle 7 con il nostro Andrea Giannattasi con Buongiorno Firenze. Ultimissimo aggiornamento per quanto riguarda il tennis: Cobolli ha breccato Zverev, per cui siamo, se non sbaglio, 3-7-0 in questo, no, 2-7-0, 2-7-1, scusate. L'appuntamento di Radio Firenze Viola prosegue, continua domani appunto, e alla prossima. Ciao
0: ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono...

0: giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Covolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Covolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
9: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
9: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
11: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 8 giugno, le 7:05 minuti, parte un altro appuntamento con Buongiorno Firenze, il primo di questa settimana. Settimana dirimente per il presente e forse anche il futuro viola, anzi sicuramente anche per il futuro viola, perché sarà oggi che verrà annunciato Fabio Grosso come nuovo allenatore, al più tardi avverrà nella giornata di domani, e sarà oggi il giorno in cui la dirigenza della Fiorentina, nello specifico il direttore generale Ferrari, il direttore sportivo Paratici, partiranno alla volta degli Stati Uniti, dove sono attesi dalla famiglia Commisso, e vedrete che molto presto, quando lanceremo il sondaggio del giorno, il domandone del mattino, capirete che anche il tema odierno è dedicato proprio a questo viaggio oltreoceano che i due dirigenti viola faranno e che li riguarderà per almeno una settimana. Per il resto è stata una gran bella domenica sotto l'aspetto degli eventi sportivi, sicuramente non a Roland Garros, ma sotto altri aspetti sia calcistici che dei motori. L'Italia ha trionfato, lo ha fatto Kimi Antonelli a Monte Carlo in Formula 1, lo ha fatto l'Italia Under 17 che ha vinto l'Europeo ai calci di rigore contro il Belgio, devo dire grandissimi, grandissimi.

0: ragazzi e il CT Franceschini che ha fatto un grande lavoro. E poi facciamo ancora una volta i complimenti all'Italia, che poi sarebbe l'Under 21, ma insomma all'Italia maggiore, che ha battuto la Grecia in amichevole. Grande CT Baldini, 1-0, ancora nel segno di Pio Esposito dopo la vittoria sul Lussemburgo. Un altro successo per 1-0 firmato dal centravanti dell'Inter. Molto bene Ndur, bene anche Comuzzo, che purtroppo è uscito infortunato, però tanto la stagione è terminata, quindi gli daremo il tempo di recuperare al centrale classe 2005 per essere a disposizione di Fabio Grosso quando tra poco più di un mese inizierà il ritiro al Viola Park. Il ritiro al Viola Park dovrebbe iniziare il 10 di luglio, quindi insomma, essendo all'8 di giugno, ci sono ancora 32 giorni per quanto riguarda naturalmente l'inizio della nuova stagione in via ufficiale. Buongiorno a Sara Mastrosimone, al di là dal vetro, buongiorno a tutti voi amici da casa, dal lavoro, dal mare, magari questa mattina siete lì, come dico sempre, sul bagnasciuga. Io avessi l'opportunità di essere al mare in questi giorni, visto che ormai facendo Buongiorno Firenze ho dei ritmi abbastanza mattinieri, anche i giorni in cui non lavoro, per esempio il sabato e la domenica mi capita di svegliarmi abbastanza presto, verso le 7:30, le 8, e chiaramente un po' provo a rimanere a letto, poi però mi devo alzare perché non riesco a stare a letto a non far niente, mi devo comunque alzare. E io, se stessi al mare e mi svegliasse alle 7:30, alle 8, la prima cosa che farei sarebbe andare sulla spiaggia a fare una bella passeggiata sul bagnasciuga. Mi toglierei le ciabatte e camminerei proprio con i piedi sul bagnasciuga. E magari ho la speranza che alcuni di voi già adesso, anche se abbastanza presto, sono le 7:08, siano al mare o comunque si stiano dirigendo in spiaggia per una bella passeggiata, perché fare il bagno è un po' freschino a quest'ora, una bella passeggiata sul bagnasciuga con nelle orecchie Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola che non vi lascia soli nemmeno in questo periodo di d'estate, praticamente saremo con voi in maniera regolare anche nelle prossime settimane dalle 7 alle 21:30. Ricordo che a fine giugno si chiuderà per questa stagione, poi riprenderà a fine agosto, inizio settembre Extra Viola, quindi avremo ancora altre 3 settimane con Extra Viola e poi sospenderemo il nostro prodotto con RTV 38 fino all'inizio della nuova stagione. Però per quanto riguarda i nostri contenitori di informazione saremo sempre con voi a qualsiasi orario, come abbiamo sempre fatto nel corso della stagione. Allora, la domanda del giorno dedicata a questo viaggio in America. C'è una bellissima canzone, una delle tante, di Gianna Nannini, che è L'America. Naturalmente lì fa riferimento a qualcos'altro, tra l'altro anche dalla copertina dell'album, insomma si capisce bene a cosa fa riferimento, perché c'è questa Statua della Libertà a forma di e giustamente insomma fa riferimento a un piacere femminile che insomma chi canta si procura autonomamente. Ma al di là di questo, speriamo che questo viaggio in America possa essere foriero di buone notizie. E allora, domanda del giorno che ho affidato all'ottima Sara in regia è: ma voi da questo viaggio in America dei due dirigenti Viola che cosa vi aspettate? Ecco, che cosa pensate che dirà il presidente commisso ai due dirigenti, oppure che cosa sperate che siano i dirigenti a dire al presidente commisso, a sua madre Catherine? Insomma, a che cosa servirà secondo voi questo viaggio che Paratici e Ferrari faranno da oggi fino ai prossimi giorni nel New Jersey, dove risiede il presidente Giuseppe Commisso con la madre Catherine? Ecco, fatemi sapere, perché è un po' questo il filo conduttore di questa mattinata. Vedrete che ci sono tanti articoli dedicati a questo argomento sui giornali, in particolar modo sul Corriere dello Sport, sulla Nazione e su altre testate giornalistiche che naturalmente approfondiscono questo tema. Ma soprattutto, al di là di quello che sono di quelli che sono gli articoli sui quotidiani di oggi, sono io che chiedo a voi: che cosa vi aspettate, cosa sperate che possa succedere, quale notizia sperate possano riportare in Italia, a Firenze, tra una settimana i dirigenti viola dopo il loro blitz negli Stati Uniti. Ecco, questo è un po' il tema del giorno su cui vorrei stimolare la vostra fantasia in questo lunedì mattina. Per rispondere al quesito che vi ho posto e che a breve troverete anche condiviso sui nostri canali social, i numeri li conoscete bene, ormai siete diventati degli abituè. Per quanto concerne le telefonate, che spero possano essere tante fin da adesso, se volete chiamarci live basta che componiate lo 055 77 111 71, in alternativa messaggi scritti o vocali, vedo che ne stanno già arrivando alcuni, 348 75 13 933. Mi raccomando, per quanto riguarda i messaggi vocali, entro i 40-45 secondi. Mi raccomando, non sforate, non siate troppo lunghi, perché sennò ci tocca o tagliarli o addirittura Sara, che è sotto questo aspetto molto severa, ve lo dice chiaramente: cari amici, il messaggio è troppo lungo e non possiamo mandarlo. Quindi siate bravi, ripeto, 055 77 111 71 per chiamare in diretta, per i vostri WhatsApp vocali e scritti 348 75 13 933. Che cosa vi aspettate da questo viaggio negli Stati Uniti dei dirigenti viola? Quale notizia sperate riportino con sé Paratici e Ferrari quando torneranno? Che ne so, 100 milioni da spendere sul mercato, oppure tutti big confermati, oppure invece una brutta notizia, cioè dovremo ridurre il monte ingaggi, come direbbe l'architetto Curi Rossi, storico personaggio del G. L'architetto Curi Rossi diceva che bisogna ridurre il monte ingaggi. Spero di non aver storpiato il personaggio del G ai tempi di Radio Blu, ma anche nel nostro Ganzamenti in Viola, che per tutto l'anno il venerdì ci ha tenuto compagnia. Al di là di questo, magari ecco la cessione necessaria di 1, 2, 3 giocatori guadagnano troppo, oppure nessuno è incedibile. Ecco, c'è anche il risvolto della medaglia, non è che per forza i dirigenti torneranno con buone notizie, ci sta anche che tornino con le pive nel sacco, con i sogni di gloria rimandati, e anzi con la necessità di ripeto, rivisitare fortemente, radicalmente il monte ingaggi e in generale la gestione della rosa. Mi raccomando, attendo i vostri pensieri, sono già diversi messaggi audio, vedo anche dei messaggi scritti un po' da tante parti del mondo, perché per esempio Babbo Viola, che ci saluta, ci scrive da Bologna, perché so che lui vive a Bologna. E poi c'è anche un altro invece ascoltatore che si chiama Wakarua, che scrive da Tokyo addirittura. Grandissimo, grandissimo, buongiorno a te e a tutto il Giappone. Molto bene, non ci sono mai stato in Giappone, non so nemmeno se ci andrò mai, però chissà, magari mi capiterà. E va bene, abbiamo messo tanta carne al fuoco, abbiamo ricordato il tema del giorno, abbiamo ricordato i numeri di telefono per interagire. Ricordo come sempre che per quanto riguarda i messaggi scritti e vocali, se li mandate adesso avete la priorità, e quando dopo la pubblicità delle 7:30 inizieremo a mandarli o a leggerli sarete i primi. Altrimenti, se avete poco tempo, avete voglia di esprimere subito il vostro parere, la linea fissa è già a vostra disposizione, potete chiamare in qualsiasi momento, 055 77 111 71. Tanto voglio dire, avrete pensato in questi giorni, avrete maturato nel tempo una vostra idea su quello che può succedere in questo viaggio in America. Poi magari la risposta è: Andrea, non succederà nulla, succederanno le solite cose, tanti discorsi per non fare niente. Quindi non è che per forza dobbiate darci una risposta improntata all'ottimismo, al tutto va bene madama la marchesa. No, potete anche essere pessimisti, dipingerci un futuro fosco, nonostante insomma, se l'anno del centenario non c'è limite al peggio, ecco, dopo l'anno terribile appena vissuto. Quindi mi raccomando, organizzate le vostre idee e fateci sapere che cosa ne pensate. Detto tutto questo, iniziamo la rassegna stampa, anche perché sono già le 7:16, quindi voglio dare un'occhiata a quello che scrivono i giornali, anche perché vedrete che molti dei quotidiani che prenderemo in esame trattano proprio dell'argomento viaggio in America, che è poi al centro del domandone mattutino. Allora, se la regia è d'accordo, partiamo con la rassegna e iniziamo con la Gazzetta dello Sport, che però non parla espressamente solo e soltanto di America, parla anche di mercato. Pagina 34 del quotidiano milanese, il pezzo è firmato da Ilaria Masini. Nasce la nuova Viola, scrive il giornale. Paratici in America, oggi firma grosso, c'è Miretti nel mirino. Miretti, nome già uscito nei giorni scorsi sulla stampa, era stata la Nazione a ritirarlo fuori. Miretti, che lo scorso anno è tornato alla Juventus, ha giocato per tutta la stagione alla Juventus, due anni fa era in prestito al Genoa. Insomma, un centrocampista che non so quanto, sinceramente, lo dico con grande franchezza, possa spostare gli equilibri della linea mediana viola, che secondo me è una delle più complete, se verrà sfruttata adeguatamente. Comunque staremo a vedere. Leggiamo il pezzo di Ilaria Masini, che come detto prende le mosse dal viaggio in America che andrà in scena in queste ore. Arriveranno direttamente dagli Stati Uniti le linee guida per il futuro, perché da oggi il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Paratici si trovano negli USA dalla famiglia Commisso, e nel caso del DS sarà anche la prima volta che vedrà di persona Giuseppe, il presidente, e sua madre Catherine. Intanto in giornata diventerà ufficiale l'ingaggio come allenatore di Fabio Grosso, che ha firmato un accordo per 2 anni a 1,2 milioni a stagione. Al di là della guida tecnica, già ampiamente condivisa, saranno messi sul tavolo americano diversi argomenti, a cominciare da budget e monti ingaggi. I dirigenti esporranno alla famiglia Commisso la loro programmazione per il futuro, con un'analisi dettagliata di idee e prospettive. La Fiorentina è tra i club più solidi a livello finanziario e la meno esposta a livello debitorio della Serie A, quindi non ci sono paletti e obblighi imposti dalla normativa, ma certo ci sarà da capire se e quanto sarà il budget a disposizione, oppure se ci sarà una richiesta di autosostentamento, ovvero sia autofinanziamento. Dopo i 92 milioni di euro investiti nella passata estate, i quasi 30 nello scorso gennaio nel mercato di riparazione. In più verrà affrontato il tema del monte ingaggi, se ci fosse l'opportunità di abbassarlo verrà fatto senza rischiare tuttavia un depauperamento a livello tecnico. E questa è la missione più difficile, mi verrebbe da dire, perché insomma abbassare il monte ingaggi e non sminuire il valore della rosa non è facile. Certo, tanti giocatori di basso livello secondo me che guadagnano troppo ci sono, però ecco, servirà veramente grande inventiva. Questo è in linea di massima il principio che guiderà la prossima campagna acquisti cessioni. Chiaro che dovranno essere effettuate diverse uscite, anche perché la Fiorentina senza coppe internazionali non ha bisogno di una rosa lunghissima, mentre i giocatori da vendere e sistemare sono una moltitudine. I responsabili del mercato sono già al lavoro su questo tema. Un altro aspetto è quello del di nuove figure da inserire all'interno del Viola Park, dall'area scouting a eventuali ruoli in organigramma. Al centro poi delle scelte su alcuni singoli, in particolare quelli di maggior rilievo, cominciando dall'attaccante Ken per l'importanza del ruolo e per il fatto che è il più pagato della rosa, ma anche di De Gea, Dodò, Gosens e Gudmundsson. In entrata sono finiti sotto i riflettori diversi giocatori del Sassuolo, visto il recente passato di Grosso, ma anche della Juventus, come potrebbe essere Fabio Miretti. E qui veniamo direttamente al tema mercato e al nome del centrocampista Miretti, che è in uscita dalla Juventus, discontinuo e con poco minutaggio a Firenze, potrebbe dimostrare il proprio valore perché può crescere sotto tutti i punti di vista. È un giocatore che ama avere il pallone fra i piedi e andare a cercare la palla, non ha grande familiarità con il gol, però ha capacità di palleggio. E io invece ricordo che qualche anno fa un Fiorentina-Juve finì 0-1 con gol proprio di Miretti, e questa cosa mi diede grande dispiacere. Un altro nome per il centrocampo è sempre Tosvet, che Grosso conosce molto bene fra i suoi fedelissimi. Attenzione a Volpato e l'Orienté, anche perché gli esterni alti sono una necessità primaria per i Viola, che non hanno elementi in quel ruolo. Insomma, direi che non ci sono sostanziali novità rispetto a quello che ci raccontiamo da diversi giorni. Tema del monte ingaggi e del budget di mercato al centro delle discussioni del viaggio in America. E poi, per quanto riguarda il mercato, occhio a Fabio Miretti, occhio a Tosvet, Volpato e l'Orienté. Qui insomma nomi direi che sono già usciti ampiamente sulla stampa nel corso degli ultimi giorni, che vengono confermati. Devo dire che tranne l'Oriente non ce n'è nemmeno uno che mi fa impazzire. Sì, Tosvet è un buon giocatore, però senso, non mi sembra sia né lui né Miretti gli elementi, siano gli elementi che fanno fare il salto di qualità all'intero centrocampo della Fiorentina, se volete il mio pensiero. Però insomma, staremo a vedere. Di sicuro la Fiorentina deve fare qualcosa sugli esterni offensivi e sugli esterni difensivi, perché fosse per me io prenderei Dodò e Gosens e li impacchetterei serenamente, li ringrazierei, soprattutto ringrazierei Gosens, perché Dodò gli darei il famoso calcione alla Eder Parisi che tante volte abbiamo evocato in queste mattinate di rassegna stampa. Invece no, Gosens assolutamente no, si merita tutti gli onori e i tributi del caso. Però anche su Gosens direi: caro Robin, ti ringraziamo, ma il motore non è più quello di un tempo, serve cambiare. E quindi io personalmente lo saluterei. Ecco, poi magari non accadrà, ma ci sta che possa succedere. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport. Abbiamo letto l'intera pagina numero 34 dedicata alla Fiorentina. Direi di procedere con assoluta determinazione e di andare avanti con la lettura dei giornali. Così nel corso della prima mezz'ora provo ad esaurire almeno la rassegna stampa nazionale, di modo tale che quando rientreremo dalla fascia pubblicitaria delle 7:30 potremo iniziare piano piano a scandagliare i vostri messaggi, che vedo ora, faccio un check, sono già molti, vedo che ci sono parecchi audio, messaggi scritti e chi ne ha più ne metta. Continuate a mandarceli, 348 7513 933, mi raccomando, i vostri vocali entro i 40-45 secondi, e poi le telefonate, se vorrete anche telefonate un po' più lunghe, allo 055 77 111 71. Avanti con i giornali. Corriere dello Sport in primo piano, sono due le pagine dedicate alla Fiorentina, eccole qui, le state vedendo se ci seguite in formato video. Io vi consiglio sempre la mattina di guardarci in formato video o in streaming o sull'app o sul canale 92 del digitale terrestre, perché poi è una piattaforma che personalmente io quando sono a casa guardo sempre. Certo, siamo diffusi su Firenze, Prato, Pistoia, province e un po' di Valdarno, e non siamo in tutta la Toscana, questo me ne rendo conto, ma un giorno magari il nostro ottimo editore deciderà di espandersi e di coprire tutta la Toscana, chi lo sa. Però ecco, se potete e avete la possibilità di accendere il canale 92, fatelo, perché non è una modalità assolutamente di secondo piano, anzi. State vedendo le due pagine di Stadio, eccole qui, pagina 26 e 27, che naturalmente possono essere un po' il focus del pezzo di Gazzetta. Cioè, da una parte si parla del viaggio in America, dall'altro del mercato in uscita e in particolar modo di Gudmundsson. Partiamo dal pezzo d'apertura firmato da Francesco Gensini, quello dedicato al viaggio in America. Viola, USA e Grosso, vertice a New York, oggi l'annuncio del nuovo allenatore. È una settimana importante per la Fiorentina, Paratici e Ferrari partiti per gli States per l'atteso incontro con Commisso Junior. Questo per quanto riguarda il titolo d'apertura del giornale. Lo zoomiamo. Qui si fa la Fiorentina, qui cioè là oltre Oceano Atlantico, negli Stati Uniti, dove sono volati nella notte appena trascorsa Ferrari e Paratici, portandosi dietro l'annuncio del nuovo allenatore Fabio Grosso, che sarà ufficializzato oggi in concomitanza con il loro arrivo in America. Se verrà ufficializzato quando arrivando in America, per andare in America quante ore ci vogliono? 7-8 ore? 6-7 ore, mi dice Sara Mastro Simone, 7-8 ore, tra le 6 e le 8, dipende. E quindi se sono partiti nella notte, direi che l'annuncio di Grosso potrebbe arrivare già stamattina. Ecco, vediamo, non sarebbe male iniziare la giornata con l'ufficialità del nuovo allenatore. E vabbè, non è che cambi tanto, insomma, lo sappiamo che sarà Grosso, ma quindi importante che ci sia il nero su bianco. E mossa studiata, programmata e voluta dai due dirigenti al vertice del club Viola a Firenze, nell'incontro che è occasione utile al nuovo direttore sportivo per conoscere di persona il presidente Commisso e la madre Catherine, sempre ricordando che né Pioli né Vanoli erano riusciti a farlo con Rocco commisso e per avere il via libera sulle strategie di mercato. Con il supporto del direttore generale, che il plenipotenziario ieri come oggi dentro la Fiorentina con mandato pieno per gestire attività della società nei delicatissimi mesi della malattia dell'imprenditore italoamericano, Paratici avrà la conferma del budget a disposizione. Non che serva questo incontro vis-à-vis per sapere le linee guida già state definite di fatto al Viola Park, ma un confronto, un conto è confrontarsi stando a 7000 km di distanza, un altro è farlo guardandosi negli occhi per modificare, spostare, aggiungere, magari alzare, insomma, il futuro della Fiorentina. Si comincerà a scrivere in America, scrive Stadio, nel New Jersey per la precisione, dove la famiglia Commisso risiede, e lì Ferrari e Paratici avranno modo di trovare conforto ai programmi messi nero su bianco al Viola Park, sapendo di dover corrispondere al numero uno del club le aspettative di una città e di una tifoseria profondamente deluse e disilluse, cosa di cui lo stesso Commisso è consapevole, avendo dichiarato nel messaggio recente rivolto al proprio mondo fiorentino di fidarsi della famiglia Commisso, e soprattutto che lui non pensa in piccolo, riferendosi alle ambizioni e alle prospettive del club. Quindi, ricapitolando, nei 3-4 giorni del loro viaggio in America, Ferrari e Paratici presenteranno grosso, accentreranno l'attenzione sui casi più significativi da affrontare e risolvere, da Kenny Gudmundsson passando da De Gea e Piccoli. Chiederanno un extra budget nella necessità di un intervento supplementare nei primi giorni d'agosto. Parleranno della struttura all'interno dell'organigramma, con nuovi innesti previsti in varie aree, ad esempio dello scouting e della comunicazione. Definiranno le modalità necessarie per scadenzare gli appuntamenti in videochiamata con Commisso. E a proposito di appuntamenti, si recheranno in visita al Marylrest Cemetery e Mausoleum, sempre in New Jersey, dove è sepolto Rocco Commisso. Chiusura del cerchio, non solo simbolica. Al Marylrest Mausoleum ci andò anche il nostro Tommaso Loreto quando, insomma, poi è scomparso il presidente Commisso. Vi ricordate che abbiamo spedito il nostro direttore in America per raccontare purtroppo il funerale, l'ultimo viaggio del presidente Commisso, e il direttore fu bravissimo, perché oltre a raccontarci le esequie vere e proprie nella chiesa cattolica di New York, poi seguì anche proprio la tumulazione, ecco, del presidente proprio in questo mausoleo, in questo cimitero. Va bene, questo è il pezzo d'apertura del quotidiano, che ci racconta naturalmente che cosa faranno i dirigenti viola. Nella pagina accanto vedete che si parla di Gudmundsson e del suo futuro, una stagione modestissima quella dell'islandese. Ce ne parla Alessandro Rinardo: poco good può essere, meno di così. Le ragioni per cui il futuro dell'islandese è incerto nel 4-3-3 di Grosso, rischia di non avere spazio, serie riflessioni sulla sua cessione. E qua si parla anche un po' dei numeri che ha totalizzato quest'anno, che sono oggettivamente miserrimi. Va bene, allora rimandiamo tutto sport a dopo la pubblicità. Sono già le 7:30, mi devo fermare, e quindi linea che va a Sara Mastrosimone in regia. Al rientro chiudiamo la panoramica della stampa nazionale e iniziamo a dedicarci ai vostri messaggi vocali e scritti. Linea a Sara, a tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
7: Tutti matti per il Velvet Pet.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Ascoltala, guardala.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Molto bene, rientriamo in diretta, 7:34 minuti, ancora live con la nostra rassegna stampa, i nostri approfondimenti mattutini legati ai giornali che stiamo via via leggendo, sviscerando e inevitabilmente un po' tutti i giornali che abbiamo fin qui presi in esame hanno chiaramente evidenziato come oggi parta ufficialmente la missione dei dirigenti Viola in America per capire che cosa succederà, che cosa verrà detto a Paratici e Ferrari dalla famiglia Commisso, e in attesa che poi effettivamente emerga in modo chiaro, in modo inequivocabile, in modo evidente il contenuto di questo confronto. Chiedo a voi, amici da casa, che cosa vi aspettate. Ecco, vi chiedo un po' di fare le previsioni, di fare le carte al confronto che avverrà tra la famiglia Commisso e i dirigenti Viola. Vi chiedo di dirci che cosa vi aspettate. Ecco, questo è il tema del giorno, lo abbiamo anche condiviso sui nostri social, sul nostro canale WhatsApp in modo particolare, quindi vi invito a consultare subito la storia pubblicata da Sara Mastrosimone in regia e a rispondere a questa domanda. In alternativa, oltre ai messaggi scritti, ci sono i messaggi vocali al 348-75-13933 e ancor più in alternativa, se volete parlare direttamente con la redazione, con il sottoscritto, c'è la linea fissa che è lo 055-77-111-71. Potete chiamare in qualsiasi momento, non vi mangio, anzi è bello confrontarsi, è bello quando ci sono tante telefonate. Io so perfettamente che in questi giorni di sosta di campionato, perché è finito e quindi bisogna aspettare che cominci il prossimo, scarseggiano un po' gli argomenti, il mercato ancora non è partito e quindi magari siamo un po' così, un po' con le polveri bagnate. L'allenatore è tema che abbiamo approfondito in lungo e in largo nelle ultime settimane. Oggi arriverà l'ufficialità di Fabio Grosso, quindi insomma siamo ormai addirittura d'arrivo. Certo è che naturalmente il vostro parere, il vostro punto di vista è sempre comunque sia ben gradito, e quindi in qualsiasi momento vogliate interagire con noi, che siate più o meno all'ascolto, in tanti o in pochi intendo, che siate più o meno interessati al tema, ogni vostro argomento, ogni vostro parere mi fa piacere. 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Va bene, allora prendiamo in esame a questo punto l'ultimo giornale che abbiamo a disposizione, che è Tutto Sport. Lo prenderemo in esame però soltanto tra pochi istanti, perché dopo il mio appello delle 7:35 abbiamo la prima telefonata di questo mattino, che è quella di Nino, che ci chiama da Capo d'Orlando. Ciao Nino, ben trovato.
6: Ciao Andrea, buona giornata. Io ti seguo sempre, anche se non chiamo ti seguo sempre.
5: Grande,
6: faccio
5: grande.
6: Parlare gli altri. Però stamattina facevo una riflessione. Vediamo cosa ne pensi tu. Si fa il nome, per esempio, di Miletti, no?
5: Sì.
6: Un giocatore che viene dalla Juventus ha un ingaggio presumibilmente alto.
5: Sì.
6: Allora, se dobbiamo abbassare il monte ingaggio, come si fa a proporre da giornalista un giocatore che, a meno che non te lo dia a un prezzo regalato, e non penso che la Juve te lo dia. Dico, non lo so, faccio questa considerazione, tu cosa ne pensi?
5: Guarda, ti dico subito quanto prende Miletti, caro Nino. Miletti, se non ho visto male, prende 1 milione di euro a stagione, non prende tantissimo.
6: Ah, allora
5: ha una cifra accessibile.
6: Allora ci sta. No, sì. Perché chi gioca nella Juve prende 3-4 milioni di euro di ingaggio almeno. E quindi chiaramente mi facevo questo ragionamento. Come può venire un Miletti? Dovrebbe venire a guadagnare di meno qua in Italia, nella Fiorentina.
5: Invece secondo me prenderebbe la stessa cifra praticamente, magari con dei bonus.
6: Se prende qualcosina in più non è un problema.
5: No, certo, ci mancherebbe altro.
6: Giustamente, noi abbiamo dei giocatori che hanno un ingaggio molto alto e quella si deve per forza cercare di abbassarle, è impossibile, però darli via, anche se dispiace per alcuni, purtroppo è così.
5: Caronino, grazie per il tuo pensiero.
6: Ciao.
5: Grazie davvero. E il problema, secondo me, su Miletti non è tanto su quello che guadagna, perché abbiamo visto adesso che prende una cifra tutto sommato normale per un centrocampista di Serie A, 1 milione di euro a stagione, che penso sia quanto prende Brescianini. Mandragora, per esempio, prende di più. Il punto su Miletti, o almeno la mia perplessità su Fabio Miletti, io non voglio influenzare nessuno, ma Fabio Miletti è davvero un centrocampista che sposta gli equilibri in avanti della Fiorentina? Cioè è un giocatore che alza soltanto scendendo in campo? Verrebbe da fare una battuta bruttissima, ma non posso dirla, perché Sky sta continuando a far passare delle immagini che fanno alzare altro, ecco, mettiamola in questa maniera, però non posso andare oltre. Alzano lo share, mettiamola così, se no poi siamo in fascia super protetta perché sono le 7:40. Alza il livello della mediana della squadra, ecco. Io non sono così convinto di questo, ecco, devo essere molto onesto. Secondo me Miletti è un onesto calciatore, ma che non cambia molto il valore del gruppo a disposizione di Grosso per il centrocampo. Comunque, staremo a vedere, ogni vostra perplessità è legittima. In ogni caso, ricordo a tutti il tema del giorno, in modo tale che possiate interagire con la redazione quanti più possibile, come ha fatto Nino al telefono e come state facendo in tanti via messaggio scritto. Che cosa vi aspettate dal viaggio negli Stati Uniti, che è partito nottetempo da parte di Paratici e di Ferrari? 348 7513 933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, telefonate 055 77 111 71 per interagire con la redazione. Direi di andare velocemente su Tutto Sport, così chiudiamo il giro della rassegna stampa nazionale. Il pezzo di Brunella Ciullini, pagina 28 del quotidiano torinese, che vediamo a brevissimo con la chiusura poi della rassegna stampa. Pezzo, eccolo qui che vediamo: Fiorentina, oggi è il giorno di Grosso, per l'attacco c'è l'idea Pinamonti. Ecco, altro nome che io devo dire la verità, a me piace pure Pinamonti, però ecco, se viene al posto di Piccoli va bene, ma spero non sia al posto di Ken, perché cambiare Ken con Pinamonti farebbe un po' rabbrividire, francamente. Il tecnico verrà ufficializzato, contratto fino al 2028, si dovrà capire se si vuole proseguire con Ken o se sarà meglio cederlo, questo scrive il quotidiano. La Fiorentina cercherà di capire, scrive in tal senso Tutto Sport, se c'è voglia ancora di continuare con Ken o se è meglio separarsi. In questo caso si attenderanno offerte, prendendo in considerazione offerte ben al di sotto dell'attuale clausola rescissoria da 62 milioni, si potrebbe valutare offerte intorno ai 35 milioni, scrive il giornale. Intanto, con l'arrivo di Grosso a Firenze potrebbe diventare un obiettivo concreto per l'attacco Andrea Pinamonti, in scadenza nel 2027 con il Sassuolo e già da anni nelle mire viola. non è un mistero che la Fiorentina punti a italianizzarsi sempre di più. Di cui l'intenzione di blindare alcuni elementi già in organico, come Fagioli, Indur. Sì, io vorrei ricordare alla collega Ciullini che sia Ken che Piccoli sono italiani, quindi se vendi un italiano e compri un italiano non è che ti italianizzi e di più, ecco, rimani tale e quale. Va bene, no, questo, ho fatto vedere un attimo la chat che non dovevo far vedere, tanto non si vedeva assolutamente niente. Ermanno al telefono con noi, buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Andrea, buongiorno, ogni promessa è debito.
5: Ah, ho grandissimo Ermanno, il prof. Questo è il grande prof, cara Sara. Lo dico a Sara in regia che non conosce il nostro interlocutore, che è un grandissimo, il prof Ermanno. Grazie. Ferrini, si può dire anche il cognome, dai, tanto certo. Lo conoscono tutti. Dici tutto.
2: Senti Andrea, no, io volevo dire proprio a proposito del quesito.
5: Sì.
2: Che ancora prima che la delegazione arrivi in terre assai lontane,
5: sì,
2: mi sembra che sia già stato metabolizzato e accettato come inevitabile e irreversibile un abbattimento del monte ingaggi. Io ascolto questo, allora sono andato a vedere, dico, ma ci avremo il secondo, il terzo monte ingaggi, poi studio e vedo ci sarà il settimo, che tradotto in termini di classifica è più o meno la posizione migliore che questa proprietà ha frequentato negli anni quando non ha lottato per risuscedere.
5: Eh sì, è vero.
2: Quindi io dicevo, giustamente ci possono essere dei giocatori che non fanno più al caso della Fiorentina, però in linea di massima, se si dà via uno e se ne prende un altro che guadagna meno, bisogna avere il coraggio anche di dire che cambiano un po' i programmi, le ambizioni e le aspettative.
5: Sì.
2: Perché il settimo monte ingaggi, se si riduce, si può pescare anche un jolly, indubbiamente, sì. Può trovare anche un giocatore. Però non mi sembra una partenza.
5: C'è l'esempio. C'è l'esempio del Como, che ha il monte ingaggi, credo che sia il decimo o undicesimo della Serie A, devo andare a ricontrollare, che fa le cose per bene e arriva quarto. Quindi io sono d'accordo con te che serva chiarezza, serve anche la bravura di provare a dire ok, magari riguardo un attimo al ribasso le cifre, però provo a essere competitivo ugualmente. Ecco, è possibile farlo, che dici?
2: Sì, no, indubbiamente è possibile, è una cosa che va fatta. Da questa proprietà mi aspettavo che non ci fosse un problema di soldi e di ridimensionamento, ecco. Poi si può benissimo avere un monte ingaggi alto e fare male, però normalmente chi spende tanto non è detto che vinca, ma chi spende poco vince meno, ecco.
5: Certo. Grazie.
2: Comunque,
5: dimmi tutto.
2: Aspettiamo il risultato di questo incontro con mamma e figliolo, e penso anche con qualcun altro che ha delle chiavi della cassaforte, anche perché sì. Mi sembra che debba parlare non soltanto con la mamma e quel figliolo, ma anche con persone magari noi non conosciamo.
5: Grazie davvero prof, è stato
2: Andrea,
5: un piacere.
2: Ringrazio e ti auguro buon lavoro.
5: Grazie davvero al prof Ermanno Ferrini, che insomma è un'eccellenza tra i tifosi e soprattutto è una mente storica della tifoseria viola. E io condivido tutto. Ieri sono intervenuto, lo dico al prof che ha chiamato adesso, ma lo dico a tutti i nostri ascoltatori. Ieri sono intervenuto durante Viola Weekend con Nicola Righi e Anna Dini, che erano qua in studio, e mi hanno chiesto che cosa mi aspettassi. Io ho utilizzato un auspicio, cioè io spero veramente che quando poi Ferrari e Paratici faranno una conferenza stampa, sperando che la facciano, ci dicano chiaramente le linee guida dell'anno prossimo, non ci dicano vogliamo fare meglio dell'anno scorso, perché fare meglio dell'anno scorso è abbastanza facile, vorrebbe dire non lottare per la salvezza. Ma vorrei capire verso quali tipo di anni la Fiorentina va incontro. Verso anni di austerity, verso anni di lotta all'Europa, verso anni di normalità di classifica. Ecco, questo sarebbe importante. Cioè, se, come io penso, l'anno prossimo sarà un anno di transizione, che si abbia il coraggio di dirlo. Ditelo. Perché poi, se tu dici al fiorentino, signori, sarà un anno di pane e cicoria, come disse Rutelli, o di lacrime e sangue, per anni in futuro migliori. C'è chi magari non ci crede e ti manda serenamente a quel paese, ma c'è chi magari dice: ok, sono disposto a vivere un anno di sacrifici sperando che dall'anno prossimo, quello dopo, il 27-28, sia un anno invece di rilancio. Ma serve chiarezza, perché le prese per il bavero a questo giro non sono accettate. Soprattutto non credo che un dirigente come Paratici si faccia prendere per il bavero, o sia disposto a lui stesso a prendere per il bavero i tifosi. Ecco. Comunque confermo il Como all'11° monte ingaggi della Serie A. Si attesta intorno ai 52 milioni di euro lordi. La Fiorentina è il 7° con 78 milioni di euro, che è poco più alto di quello dell'Atalanta, che è 8°. L'Atalanta stessa, ora, a parte quest'anno, è arrivata 7°, non è che abbia fatto un campionato straordinario, però negli anni scorsi con Gasperini aveva comunque sia un monte ingaggi abbordabile e arrivava in Champions League. Quindi ripeto, non è che se hai il 7° monte ingaggi deve arrivare 7° e se ora lo riduci e avrai il 10° arrivi 10°. Non è detto. Il Como all'11° è arrivato 4°, l'Atalanta ha il 9° e all'8° è arrivato 7°, è arrivata 7°. La Juventus ha il 2° ed è arrivata 5°. E insomma, ragazzi, questo è quanto, cioè non è che sia un'equazione, deve essere brava la società, punto e basta. Allora, grazie a queste telefonate che mi hanno smosso la trasmissione. Se volete chiamare ancora fatelo pure, 055 77 111 71 per tutte le vostre considerazioni telefoniche, altrimenti WhatsApp scritti e vocali 348 75 13 933. Di messaggi audio ne sono arrivati moltissimi. Sara, l'ho vista molto indaffarata al di là dal vetro, per cui devi ripartire, cara Sara, con una bella raffica di note audio grazie al tuo ottimo lavoro. Vai.
7: Buongiorno Andrea, io da questo viaggio in America mi aspetto un po' di tranquillità, perché qui si sta perdendo il lume e la ragione. Troppe discussioni, troppe bischerate dette a caso. Io mi aspetto che il presidente dia più tranquillità, che affermi che il progetto va avanti e che Paratici avrà carta bianca su tutte le situazioni. Lorenzo.
8: Buongiorno. E che mi aspetto io di viaggio di questi due in America? Nulla, perché oggigiorno che c'era bisogno di andare in America? Con la tecnologia che c'è bisogno di andare in America a parlare con il presidente. Vai, questa è una buffonata. Volevano andare una settimana in America in vacanza e sono andati, bella è fatta finita.
9: Buongiorno Andrea, che vuoi aspettarsi? Io mi aspetto poco e nulla. Io l'unica cosa che mi auguro è che quando Parati ci ha firmato abbia avuto delle garanzie e che ora vengano confermate. Ma conoscendomi folli può succedere di tutto, come è sempre stato con questa proprietà.
10: Buongiorno Andrea, vorrei chiederti una curiosità che ho. Quanti sono e che valore hanno i vari Harder che rientreranno ora a luglio al Viola Park? Ci dovrebbe essere anche in zona ancora.
5: Sì.
10: Mi confermi Andrea?
5: Sì,
10: grazie.
5: Sì,
11: buongiorno
5: sì.
11: Mitico Andrea. Allora, per me che cosa vanno a fare mi interessa sinceramente poco, anche perché qui bisogna parlare chiaro, cioè io lo so, parlo sempre del Como, ma il Como avrà speso pure, ma non ha sbagliato un giocatore. Allora qui ci vuole competenza, basta, competenza, non soldi, tanto i soldi, ci vuole competenza. E voglio vedere adesso Paratici, e fino a che non lo vedo non ci credo, cosa farà la sua competenza. Walter da Roma.
12: Ciao Andrea, buongiorno. Ma quello che mi chiedo io di questo viaggio in America, ma scusa, ma quando tornano e TV credete che vi dicano: allora Joseph ci ha detto si può spendere 50 milioni però bisogna tagliare qualche ingaggio, quindi questo va via, cioè nel senso sembra che va a aspettare questo viaggio, quando tornano c'è l'annuncio Bobis in aula magna. Boh, non lo so, secondo me no.
13: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ma sinceramente da questo viaggio in America mi aspetto poco e niente, cioè nel senso, secondo me le linee guida sono già ben definite da prima, non penso che si mettano d'accordo soltanto adesso. Sarà un viaggio per conoscersi, per instaurare un rapporto, perché conoscersi di persona comunque è tutta un'altra cosa. Per quanto riguarda monte ingaggi, secondo me non sarà un grande problema. Quest'anno non abbiamo le coppe, quindi secondo me una rosa dei 25 giocatori non serve, quindi si abbassa già di per sé. Miretti, no comment, a me non piace.
5: Bene, benissimo. Allora, questa è una prima raffica di audio, poi ne manderemo altri, ce ne sono molti che stanno arrivando o che abbiamo già messo in previsione di mandare, poi dopo la pubblicità delle 8 continueremo a interagire con voi. Allora, rispondo a alcuni ascoltatori. Allora, intanto l'amico diceva di Nzola, sì, è ancora della Fiorentina, poi non so se nei movimenti diciamo così sottobanco, però in senso buono e non illegali, sia chiaro, nei movimenti nascosti, ecco, mettiamo così, che hanno portato poi a liberare il grosso dal Sassuolo, la Fiorentina ha messo in previsione di cedere Nzola al Sassuolo, dove ha giocato negli ultimi mesi, tra l'altro dopo l'esperienza nefasta al Pisa, dove ha fatto più danni della grandine Nzola. Gli altri giocatori, mi chiedevi di Harder, il valore che ha. Io penso che tutti questi ragazzi che rientrano, Rubino, Harder, Di Stefano, Bianco, ci sono tanti, Amatucci, teoricamente sono tutti di rientro, questi calciatori qua, ma non ce ne sia uno che supera i 5 milioni di valore nel cartellino. Forse Bianco potrà valere 6-7 perché magari ha un po' più di esperienza, ma insomma, nessuno ha un valore di cartellino clamoroso e nemmeno ingaggi ingestibili, ma nemmeno uno, ti devo dire la verità, perché io un po' li ho seguiti. Forse, guarda, l'unico è Harder, l'unico può essere Harder, che però ha avuto un paio di infortuni che non lo hanno aiutato nella seconda parte di stagione. Dicevo, l'unico può essere Harder, ma nessun altro secondo me merita di rimanere a Firenze. Cioè, non ho visto un giovane che, caspita, cavolo, ha fatto un anno bello, bravo, gol o assist o partitone per cui meriti di tornare. Ecco, anche lo stesso Bianco, che è un giocatore di cui si parla tanto, non è che abbia giocato moltissimo nella seconda parte di stagione in Grecia col PAOK. Lo stesso Amatucci, sì, ha fatto bene, ma nella Serie B spagnola. Non lo so, io credo che sia comunque opportuno valutarli, cioè non rimandarli al mittente senza nemmeno vederli, se no si fa come con Favasuli, che la Fiorentina l'ha venduto a 0 euro al Catanzaro. Sì, si è tenuto al 50% sulla rivendita, in teoria se il Catanzaro lo deve rivendere dovrebbe chiedere prima alla Fiorentina se vuole un'appellazione, perché comunque se la Fiorentina ha il 50% sulla rivendita, e quindi la Fiorentina potrebbe ricomprarlo, non dico alla metà del prezzo, questo no perché non funziona così, però magari a un minimo di prezzo agevolato, questo sì, perché avendo il 50% sulla rivendita lo puoi andare a trattare con un prezzo forse un po' più basso, questo sì. Però ecco, gli errori sui giovani io spero che siano terminati. E poi sì, io sono d'accordo con quello che diceva Walter da Roma, che serve la competenza, è alla base, deve essere il primo ragionamento che deve essere fatto questo. La competenza è essenziale in questo mercato, soprattutto in una stagione in cui non avrai da spendere, ho paura, cifre folli e dovrai ribassare i monti ingaggi. La competenza diventa il primo aspetto dirimente del lavoro di un direttore sportivo. Ecco, io so che Paratici ha voluto non soltanto affidarsi a un suo fedelissimo come Lorenzo Giani, che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, che è il capo scouting, ma ha profondamente rivoluzionato l'area scouting, vuole portare tante figure nuove, e io mi auguro che tutto questo possa essere il preludio a un lavoro diverso rispetto al passato, non dove si va a comprare solo e soltanto il giocatore figurina che conosciamo tutti, ma dove magari si va a comprare il talento sconosciuto che prende due palanche, come si direbbe a nord, cioè due soldi, e basta, e poi invece si rivela un giocatore di altissimo profilo. Allora io mi fermo qua, vado in pubblicità perché sono già le 8. Grazie per tutti i messaggi che sono già arrivati. Al rientro inizieremo a leggere quelli scritti, perché sono molti. Continuate a mandarci i vocali 348 75 13 933. Mi raccomando, entri 40 secondi. In alternativa, come hanno già fatto alcuni amici, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Tema del giorno, ormai lo avete capito. Che cosa vi aspettate dal viaggio in America della dirigenza viola dai commisso? Ah già, c'era anche Crista Campi che mi chiedeva che cosa mi dovessi aspettare. Gli rispondo dopo la pubblicità. Dai, facciamo così. Linea a Sara e poi rispondiamo anche a Crista tra poco.
14: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Il Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
15: P-Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Berlungo, uscita raccordo.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
18: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con

0: cose.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. Ne bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira all'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Molto bene, bentornati in diretta la seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattaso che vi parla in questo lunedì 8 giugno. Con sarà Mastro Simone in regia, ore 8 e 5 minuti, avanti con adesso iniziamo la lettura dei vostri messaggi, anche se ci sono molti vocali in attesa, ma quelli li mandiamo direi tra un po'. Devo una risposta a un ascoltatore, a Chris da Campi, che mi aveva chiesto ma cosa ci aspettiamo da questo viaggio. Anch'io non mi aspetto che tornino i dirigenti con la lista dei soldi da spendere, euro più, euro meno, preciso, no. Però capire se, per esempio, al netto di una situazione economica che per la Fiorentina non è disastrosa, perché la Fiorentina è molto solida, però c'è un passivo notevole sugli 80 milioni, frutto dei cartellini, frutto degli ingaggi e frutto appunto sì, dei cartellini, cioè delle spese fatte nel corso degli ultimi mercati, se nell'anno del centenario, se nella primavera campagna acquisti ad opera di Paratici, se alla luce di un'annata vergognosa come quella che c'è stata lo scorso anno, è legittimo chiedere che la proprietà di tasca sua copra il buco finanziario e permetta comunque sia all'area tecnica di spendere dei soldi. Naturalmente non mi aspetto che Paratici ci dica io spenderò 50, 60, 70 milioni, ma per capire se banalmente dovremmo parlare di spending review e di autofinanziamento. Io è questo quello che chiederò ai dirigenti Viola, o noi della stampa chiederemo ai dirigenti Viola quando ci sarà poi la conferenza stampa post viaggio in America. Tra l'altro spero di esserci, perché io poi settimana prossima vi dico subito che non ci sarò per una settimana perché sono in ferie. Vado all'estero, ma al di là di questo, se ci sarà l'opportunità, io parteciperò alla conferenza stampa

0: non da remoto, perché sarò a farmi i cacchi miei, ma magari sono in Toscana, sono a Firenze, rientro un giorno prima, perché sono molto curioso e voglio proprio sentire che cosa ci racconterà la dirigenza Viola. Quindi questo è quanto, cari amici di Radio Firenze Viola. Così ho risposto anche a Chris da Campi, cioè banalmente capire se dobbiamo aspettarci, se dobbiamo fare i conti con un periodo di austerity oppure no. Questo semplicemente, cioè è molto chiaro, questo ce lo possono dire, ma dovremo parlare di autofinanziamento oppure no? Dovremo valutare presagire una riduzione del monte ingaggi? Io ho iniziato la trasmissione anche sulla base di quello che ci diceva il prof Ermanno Ferrini quando è intervenuto prima, dicendo che serve chiarezza, serve chiarezza, serve una cosa sola: essere trasparenti, non prendere per il bavero i fiorentini, a maggior ragione nell'anno del centenario. Non vanno presi per il bavero, e quando dico bavero intendo culo, ovviamente, ecco, anche se sono due parti diverse della persona, ma in assoluto non vanno presi in giro. Serve la massima chiarezza, perché se sei chiaro e onesto, alla fine la gente ti segue lo stesso, perché se vede la buona volontà e se crede nel tuo progetto ti segue lo stesso. Se invece li prendi per il bavero, è la volta buona che ti mandano serenamente a quel paese. Allora, dunque, messaggi scritti, ce ne sono tanti, mentre Sara sta continuando ad archiviare messaggi vocali su messaggi vocali. Allora, iniziamo dai primi messaggi scritti. Intanto Andrea da Scandicci: mi piace molto la tua maglietta, come si fa ad averla? Allora, sentirò Pietro Lazzarini se è possibile averle, ma credo che le polo così siano soltanto per i redattori. Di magliettine, di t-shirt ce ne sono tante, che sono anche molto più belle, perché c'è proprio lo stemma di Radio Firenze Viola a tutta pancia, e ora sto cominciando ad averne anche un po' anch'io, e quindi le t-shirt credo che potremo procurartela senza grossi problemi. Valerio, buongiorno, la mia speranza è che Parati ci faccia capire ai commisso che se in futuro vogliono recuperare gli investimenti in Viola, adesso devono rilanciare e riportare alla Fiorentina risultati e obiettivi sportivi, perché come si dice, senza Lilleri un si lallera. E questo è Valerio dalla Paullese. E poi Urbano: mi aspetto che Joseph dia carta bianca a Paratici sul mercato, con l'input di abbassare gli ingaggi e inserire giovani di talento, avvalendosi anche dei nostri campioni della primavera. Ecco, per esempio, questa risposta di Urbano è molto intelligente, perché potrebbe effettivamente essere uno scenario. Io personalmente, quando la settimana scorsa ho parlato con Misso, non ci ho letto quello che molti di voi ci hanno letto, cioè che la Fiorentina vuole diventare una squadra giovane e puntare sui giovani del vivaio. Io questa cosa non l'ho letta, cioè sicuramente lui ha elogiato la primavera, ha elogiato l'under 18, ha elogiato il Viola Park, ma queste cose le faceva anche con Misto, il babbo, cioè nel senso non ci ho visto grandi cose, anche perché viva Dio, se c'è un filo conduttore degli ultimi anni della gestione con Misto è che il settore giovanile della Fiorentina è sempre stato o il primo o il secondo migliore d'Italia. Ce ne sono pochissimi migliori della Fiorentina nel settore giovanile, quindi perché sono arrivati tanti ragazzi in prima squadra, perché sono stati fatti, sono stati vinti un sacco di trofei, perché sono stati tirati su grandi allenatori, basta pensare a Aquilani. Secondo me Galloppa è uno che farà grandissima strada, quindi il filo conduttore è sempre stato questo. Io non ci ho visto niente di nuovo nelle parole di commisso sul settore giovanile e sul Viola Park, ecco, però molti di voi invece hanno letto questo, e allora sarà opportuno che quando i due dirigenti torneranno magari una domanda possa essere: ma davvero questa qua sarà una squadra giovane? Davvero avete avuto l'input di puntare sui nostri giovani? Anche questo può essere un tema di discussione serenamente. Mi auguro, conclude Urbano, che metta sul piatto almeno 20 milioni oltre alle cessioni inevitabili. Massimo da Sesto Fiorentino: secondo me adesso bisogna cercare di appoggiare e sollecitare Joseph a fare i fatti a fare con i fatti ciò che ha detto di non pensare in piccolo e quindi in grande. Secondo me metterà a disposizione, anche se non sarà fatto sapere, di Paratici notevoli risorse nel suo primo mercato. Ne ha la possibilità e per fare una Fiorentina da vertice fin da subito. Il potenziale economico non manca, se lo fa il Como lo può fare tranquillamente commisso. E noi abbiamo Paratici che sicuramente non è da meno di Ludi del Como. Caro Massimo, e mi auguro che tu abbia ragione, di sicuro nell'anno del centenario qualcosa di diverso servirebbe. Cioè un anno di austerity, di spending review, di autofinanziamento, l'anno del centenario è proprio, voglio dire, fare, è come fare all'amore con le mutande, no Sara? Insomma è un'immagine che possiamo sdoganare in questa mattinata. Nicola al telefono con noi, buongiorno Nicola, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buongiorno e buon inizio settimana.
0: Grazie, anche a te.
1: Io volevo parlare con te un attimo della prova della nazionale, ma soprattutto dei nostri due giocatori, di Comuzzo e Dundurre. Ieri sera Comuzzo ha fatto una prova veramente notevole.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ha fatto anche un paio di lanci veramente che non avevo mai visto fare neanche nella Fiorentina, dove ha smarcato gli attaccanti e quindi sembrava anche costruisse il gioco dalla difesa. Quindi devo dire che fino all'infortunio ha fatto una prova magistrale. E poi Ndur ha retto 90 minuti, ha giocato molto bene, poi quando l'hanno messo sulla fascia perché eravamo in 10, forse era un po' stanco, ma nella parte iniziale centrale della partita ha fatto una prova notevole anche in attacco. Quindi direi che questi due calciatori devono essere assolutamente i nostri punti di riferimento per ripartire con dei ragazzi giovani. Poi c'è Croci che ha vinto il campionato
0: con l'Under 17, sì sì.
1: Quindi cioè, noi abbiamo tutto un serbatoio di giovani da valorizzare. Io spero che questo viaggio in America serva anche per capire bene, tu lo sai, io sono più anziano, te ho 64 anni, ma la Fiorentina ha vinto lo scudetto, la chiamavano la Fiorentina Iaie.
0: Certo, certo.
1: Ora è fatta di giovani. Noi dobbiamo rilanciare sia la Fiorentina quanto di giovani. E io spero tanto che in questo progetto ci sia anche, come dire, sì, l'innesto di calciatori con esperienza, ma che ci sia una grande rivalutazione dei nostri giovani, perché siamo uno dei pochi, delle poche realtà italiane, ma anche a livello europeo, che ha un serbatoio di calciatori giovani importanti. Quindi puntiamo sui giovani e rilanciamo il calcio in Italia. Sarebbe bello vedere una squadra fatta tutta da italiani, ecco, a me piacerebbe molto.
0: Grazie.
1: Comunque volevo fare questa considerazione con te. Buona giornata.
0: Grazie, grazie Nicola. Sì, io ho poco da aggiungere anche su Croci. Ieri Croci non ha fatto una grande partita. Devo dirti la verità, ho visto con molta più attenzione la 17 che la nazionale maggiore, perché io, per quando ci sono i ragazzi in campo, i giovani, sono molto più attento, perché lo so, è una deformazione professionale che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a fare sto lavoro. Per esempio ieri mattina io ero a vedere la semifinale scudetto Under 15 al Viola Park. Facciamo i complimenti alla squadra di Balestracci, che ha vinto 3-2 con il Milan. Era purtroppo soltanto la semifinale di andata, purtroppo ha preso gol nel finale, vinceva 3-1, e andare a Milano per la semifinale di ritorno sul 3-1 era un buon risultato. Purtroppo è finita 3-2, comunque la Fiorentina ha vinto e insomma ha già messo la freccia per la finale scudetto, quindi complimenti anche alla Fiorentina Under 15. Croci non ha fatto una grande finale ieri, è stato sostituito al 60esimo, però aveva fatto benissimo in altre gare. Ricordiamo che Croci giocava sotto età in questo europeo Under 17, quindi insomma giocava con dei giocatori più grandi di lui di un anno, però comunque sì, è campione d'Europa pure lui. Sulla gara di ieri dei nostri Viola, è vero, hanno fatto bene entrambi. Comuzzo è uscito infortunato e chi è entrato al suo posto peraltro si è fatto cacciare dopo pochi minuti, ma a parte questo sono d'accordo che bisognerebbe ripartire da entrambi. Per Sundur viene facile perché ha fatto un'ottima annata, ha fatto 7 gol, 8 gol, quindi insomma ha fatto una buonissima stagione, e anche in azzurro con Baldini ha fatto bene. Comuzzo ha fatto buone partite. Secondo me vendere oggi Comuzzo è veramente difficile, perché non varrà penso mai più i 30 milioni che gli aveva offerto il Napoli l'anno scorso, ma non penso nemmeno sia il giocatore disastroso visto ultimamente, che ha chiuso l'annata con un autogol nell'ultima giornata di campionato, se vi ricordate, Fiorentina-Atalanta 1-1, e il pareggio dell'Atalanta nasce da un autogol di Comuzzo, se no non penso che la squadra di Palladino avrebbe mai segnato. Quindi Io non lo venderei, ripartirei da lui, che ha dimostrato in un contesto diverso come la nazionale, con un allenatore che ci crede, con fiducia, con serenità, di poter avere dei valori. Poi spetterà a Fabio Grosso, naturalmente, gestirlo e prendere alcuna decisione sul suo conto. Allora, grazie anche a questa telefonata, continuate a chiamarci se volete, ritorno dai messaggi scritti. Salvatore dal Viola Club Lussemburgo: che bella soddisfazione questi ragazzi dell'Under 21 che ci mettono tecnica, anima per la nazionale. Interessante il difensore Chiadoria, che gioca con il Mönchengladbach, forte difensore con tecnica, si spende meno del brasiliano Vieri. Salvatore, questo è il suo messaggio. Alessandro, per quanto riguarda il viaggio in America, risponde così: niente di buono, spero sempre nell'addio di Commisso, la proprietà peggiore della storia. Claudio: spero che la Fiorentina possa tornare dove le compete e che sia questo il messaggio con cui torneranno i dirigenti. E poi Paolo all'Isolotto: mi aspetto solo cose positive, speriamo bene. Federico Bollito, ottimista Viola: sono già in viaggio i dirigenti, sì. Cosa mi aspetto? L'allestimento di una squadra molto forte e competitiva che aggredisca le prime posizioni nell'anno del centenario, non lo dimentichiamo. E poi è arrivato il momento di alzare le prestazioni e il livello della squadra. Pensiero su Miretti: questi nomi non scaldano, ma sono nomi che deprimono la piazza. Deprimono no, perché non è che ti ha proposto, non lo so, un centrocampista sconosciuto dell'Hellas Verona. Ecco, ti ha proposto un giocatore che ha le sue presenze in Serie A e che comunque alla Juve ha fatto anche cose discrete in alcuni contesti, in alcuni momenti. Però di sicuro, ecco, non sono quei giocatori che esaltano. Questo sì, sono d'accordo. Giocatore da 0-0. Carlo da Sestola: mi aspetto un fondo americano acquisti il pacchetto di maggioranza della Fiorentina, con la famiglia Commisso comunque ancora presente ma in minoranza. E Michele Rovezzano è scettico. Pasquale da Napoli: buongiorno, volevo farvi una domanda, ma in questi giorni c'è stata qualche conferenza stampa dei dirigenti Viola? No, se no ne avremmo parlato. Dove è stato detto che c'è un ridimensionamento con abbassamento del monte ingaggi, quindi con la cessione dei big? Allora, Pasquale, funziona in questa maniera. Funziona che i dirigenti della Fiorentina non è che fanno conferenze stampa ogni giorno o parlano con noi ogni giorno, però accade che i dirigenti della Fiorentina parlino con i procuratori, perché fanno mercato, il mercato è in sostanza già iniziato. E quando, facciamo finta, io sono Paratici e parlo col procuratore di Miretti. Gli dico: ciao, sono Fabio Paratici, vorrei prendere Miretti. E io sono il procuratore di Miretti e dico: ma vabbè, ok, fammi sapere, ma che tipo di squadra volete fare l'anno prossimo? Cioè, io ti posso anche dire mi interesserebbe di venire, ma dovrei dire al mio assistito: guarda, dovresti andare a giocare nella Fiorentina, che l'anno prossimo vuole fare una squadra di questo tipo. Che tipo di squadra volete fare? E Paratici gli dice: guarda, la nostra idea è quella di... E a grandi linee al procuratore di Miretti o del giocatore in questione che sta trattando gli disegna il futuro Viola. Ecco, poi tutte queste informazioni di riflesso, di rimbalzo, arrivano poi anche a noi. Ecco, in sostanza, perché non è che parlano con un procuratore, parleranno con 15 procuratori al giorno. E quindi, insomma, alla fine queste notizie arrivano alla stampa. Ecco, è qui che ti ho spiegato un po' come funziona anche il nostro lavoro, è qui che siamo in possesso di queste informazioni. Poi magari invece, ripeto, il viaggio in America diventa l'occasione per rilanciare. Il Commisso dice: spendo 150 milioni e viva, va tutto bene. Però non penso accadrà questo. Allora, Sara, puoi intanto chiamare il nostro primo ospite, se non hai il numero te lo giro. Ok, grazie. Tanto vado avanti con i messaggi. Da questo viaggio, scrive Dido: spero che la proprietà metta in guardia Paratici da Giannattasio. E vabbè, se lo farà avrà il suo, le sue buone ragioni, naturalmente. Gavinano: via Dodò, dentro Favasuli, va pagato ma costa la metà. Sì, no, non funziona proprio così. Non è che la Fiorentina lo compra al 50% solo perché ha il 50% sulla rivendita. Però da quello che mi hanno spiegato i procuratori, appunto, visto che parlavamo di procuratori prima, la Fiorentina avrebbe una sorta di prelazione, nel senso, se arriva la Roma perché si è scritto che la Roma vorrebbe Fa Fasuli. La Roma chiama il Catanzaro e gli dice: oh, vorremmo Fa Fasuli. Cosa fa il Catanzaro? Chiama la Fiorentina e gli dice: cara Fiorentina, la Roma ci ha offerto 10 milioni per Fa Fasuli. Siccome voi avete il 50% sulla rivendita, avete l'opportunità o di incassarne 5 o di avere magari una prelazione sul giocatore, magari spendendo 8, 9, visto che avete questo vantaggio. E la Fiorentina può dire: guarda, non mi interessa, vendilo pure che incasso la metà. Oppure magari la Fiorentina può dire: sì, mettiamoci a sedere, mi interessa. Ecco, più o meno funziona così. Era accaduto anche lo scorso anno con Ghilardi, il difensore centrale attualmente della Roma, che era al Verona. Anche sul giocatore la Fiorentina aveva il 50% sulla rivendita. Il Verona correttamente chiamò la Fiorentina, gli disse: la Roma lo vuole, che volete fare? Lo volete voi o lo vendiamo? E la Fiorentina gli disse: vendilo pure. E infatti la Fiorentina ci ha guadagnato 3 milioni e mezzo, mi sembra, qualcosa del genere. Quindi funziona così, ecco. Non è che la Fiorentina spende la metà se ricompra Fa Fasuli. Magari se no, quello succedeva quando c'erano le comproprietà, che avevi il 50% del cartellino, ma le comproprietà ormai non ci sono più da almeno 10 anni, quindi insomma non esiste più. Va bene, allora, come tutti i lunedì, do il buongiorno ad Andrea Trapani, che è al telefono con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Che ti aspetti da questo viaggio in America? Partiamo da qui, visto che ne parlano un po' tutti i giornali, e poi oggi è il giorno del viaggio proprio vero e proprio in America.
2: Secondo me la strategia per una cosa che è fondamentale per gli equilibri della Fiorentina, ovvero decidere cosa fare con lo stadio di Firenze, perché se tutte le altre cose, l'ho sentito, molti amici hanno chiamato, scritto, qualcuno anche un po' sarcasticamente dice: ma si poteva fare al telefono via WhatsApp, posso essere d'accordo per l'acquisto, per l'aumento di qualche parametro per qualche giocatore o riguardo al tetto degli ingaggi o su qualche trattativa. Secondo me la cosa, oltre al conoscersi personalmente, rimane fondamentale. Più importante per gli equilibri della Fiorentina del futuro e per gli assetti societari è capire quanto investire per il Franchi, in che modo, quali sono le soluzioni appunto per controllare, così diciamo, così i lavori. È un termine tecnico improprio, ma almeno capiamo tutti di cosa parliamo.
0: Sì, è chiaro, certo.
2: Secondo me la Fiorentina e soprattutto la famiglia Commisso vuole una strategia chiara su questi costi, perché questi costi, siamo onesti, visto che i soldi sono tanti ma non sono infiniti, andranno così, diciamo così, calmierati a quella che poi è l'attività sportiva della Fiorentina, perché io ricordo, solo per terminare, diciamo così, per chiudere i lavori del Franchi in una maniera che sia redditizia anche per la squadra che ha lo stadio, servono qualcosina in più di 50 milioni. E visto che parliamo di fare appunto bilanci o di rilanci o di una Fiorentina anche in una nuova visione sul calciomercato, questi 50 milioni, bene o male, nei prossimi esercizi potrebbero avere un impatto. Quindi secondo me c'è da ragionare proprio a tutto tondo su quello che è la Fiorentina. La Fiorentina che investe appunto nel parco giocatori, ma la Fiorentina che investe anche sullo stadio. E la cosa migliore, secondo me, è vedersi. Si può fare tutto, ovviamente, tramite telefono, quello che si vuole, ma rispetto alla conoscenza e alla presa di coscienza anche del figlio di Rocco di essere il nuovo presidente, è un passaggio fondamentale e sono contento che lo facciano di persona. Ti posso dire una cosa, avrei preferito al contrario, che venisse lui a Firenze, ma diciamo che il risultato è lo stesso comunque.
0: Sì, sì, purtroppo mi sa che sono cambiati i tempi e quindi dobbiamo abituarci più a vedere dirigenti viola in America che il contrario. E, certo, una spending review, no? Cioè un anno di abbassamento di investimenti, del monte ingaggi nell'anno proprio del centenario, Andrea, non sarebbe il massimo, ma se non altro la chiarezza stavolta sarà essenziale, cioè a prescindere dai progetti che la società ha in mente, la trasparenza dopo un anno vergognoso come quello che ha appena finito deve essere, secondo me, il punto di partenza. Che ne pensi?
2: penso che debba essere così, cioè io spero che al ritorno ci sia una conferenza stampa, una dichiarazione, comunque qualcosa di molto chiaro che dice se per esempio la mia ipotesi è quella dei 50 milioni che impattano sull'esercizio della Fiorentina, qualcuno dicesse sì è vero la Fiorentina taglia di 25 milioni, dico numeri assolutamente a caso, non ho particolari capacità da insider in questo, taglia 25 milioni perché questi 25 milioni saranno la prima parte del nostro intervento per chiudere i lavori sul Franchi. Potrà non piacere a tutti, solamente che la chiarezza invece serve per capire dove sta andando la Fiorentina. È l'anno del centenario. Onestamente anche la famiglia Commisso sta passando una transizione molto importante, perché siamo passati da un Rocco che faceva tutto per Mediacom, per la Fiorentina, che teneva gli affari, e anche per Joe, secondo me è un anno di transizione, non in senso di solo economico, perché noi quando parliamo di transizione pensiamo sempre alla Fiorentina, purtroppo non lotterà più per questo obiettivo o non ha più questo. Significa la transizione è qualcosa che bisogna imparare a gestire, è il primo anno vero di Paratici, è il primo anno del nuovo presidente, quindi secondo me ci sarà da calibrare un sacco di cose. La nostra speranza è che la competenza di Paratici e di altre figure possano compensare quelli che magari sono i tagli economici, perché la sensazione è che la Fiorentina per mille motivi voglia spendere meno, ma spendere meno e spendere meglio magari potrebbero essere coniugati. Sì, sì. Questo diciamo, Andrea, l'ho sentito come filo conduttore di questa mattina.
0: Sì, sì, la speranza è questa, e lì si vedrà proprio la competenza della società. In chiusura, Andrea, oggi è il giorno di Fabio Grosso, finalmente arriverà l'ufficialità. E, insomma, l'idea è che da mesi e mesi e mesi si parli di Grosso, quindi alla fine era lui da tempo il prescelto di Paratici. Che ti aspetti, insomma, come reagirà la piazza a questo punto?
2: Secondo me non è un nome che riscalda gli animi, lo si vede da mille cose, ho sentito in questi mesi, in queste settimane, perché poi il polso del tifo è stato abbastanza chiaro, però è difficile dire come andrà, perché un nome che non riscalda una piazza e che è arrivato e poi ha fatto bene, lo abbiamo avuto in passato. Siamo stati scettici verso buone Fiorentine, quelle che si sono rilevate buone squadre. Lo scorso anno, mi metto in gioco pure io, ero entusiasta di Fioli e sappiamo bene com'è andata, quindi diciamo che c'è attesa. Non è il nome che voleva il tifoso parlava di Sarri, il tifoso voleva magari anche qualche nome straniero, anche per uscire appunto da quello che è la girandola dei soliti tecnici, perché Grosso, il problema secondo me sul fatto che non riscalda la piazza è che appunto era fin troppo atteso, era un nome abbastanza telefonato, e quindi diciamo che non è quel passo verso una Fiorentina che abbia più ambizioni che molti si attendevano. Poi magari Fabio Grosso con Paratici trova la quadra, è successo tante volte la Fiorentina di attraversare i momenti di transizione, e nei momenti di difficoltà in realtà ha fatto meglio di quando c'erano aspettative alte, quindi quello che mi aspetto è un arrivo piuttosto tiepido, quello che mi auguro è che ci sorprenda un po' tutti.
0: Grazie Andrea per il tuo contributo.
2: Grazie, un saluto a tutti voi.
0: Un abbraccio davvero ad Andrea Trapani, collega del Foglio e di calciotoscano.it. Ore 8:30 in punto, ultima fascia pubblicitaria, quindi linea sana in regia, e poi concludiamo come sempre la nostra trasmissione con la raffica di messaggi, di vocali e il caffè nero bollente di Luca Calamai. A tra poco.

0: dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MKM Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MKM Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
4: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle 11 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
7: Siamo tutto questo.
5: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Molto bene, ultima fascia di trasmissione con Buongiorno Firenze, ore 8 e 34 minuti, ci sono davvero tantissimi messaggi da leggere e da ascoltare che ci siamo lasciati per quest'ultima finestra di puntata, però prima di ogni altra cosa, ore 8 e 35 minuti, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
12: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
11: Assieme a Luca Calamai, ovviamente. Luca, buongiorno, ben trovato.
13: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì. Allora, oggi dovrebbe essere il giorno dell'annuncio di Grosso, però insomma è inutile nasconderlo, le notizie le aspettiamo da altre parti, le aspettiamo da New York, di avere l'incontro tra Ferrari e Paratici e la proprietà e la famiglia Commisso è la chiave del presente, ma soprattutto la chiave per capire quale sarà il futuro. Ho letto che alla ricerca dello slogan giusto ne ho sentite un po' di tutti i colori su questo viaggio, a cominciare dall'idea del viaggio della speranza, ecco, mi convince, ma fino a un certo punto. Io vorrei sperare, a proposito di speranza, che questo sia il viaggio che poi porterà la Fiorentina in un nuovo livello, nel livello di una rinnovata ambizione, della volontà di continuare il percorso segnato da Rocco Commisso non 10 anni fa ma 11 mesi fa, e mi auguro anche che sia sventato un timore che aleggia, cioè che la scomparsa di Rocco Commisso porti la Fiorentina a essere gestita più dai manager che dalla famiglia. Ecco, io mi auguro che questo viaggio, che le parole di Paratici, che la sfida di Paratici inviti la signora Catherine e il figlio Giuseppe a restare fedeli alla grande sfida di Rocco Commisso.
11: Grazie Luca. Ciao. Grazie davvero Luca Calamai, che troveremo oggi in Palla al Centro. Non ci sarà il direttore Tommaso Loreto, che per chi lo segue sui social avrà notato che è all'estero, si trova in Irlanda, almeno fino a oggi lo sarà, poi da domani tornerà al suo posto. Con Luca Calamai ci sarà Pietro Lazzarini. Dalla regia mi fanno gesti inconsulti, ma sono buoni, nel senso che mi fanno capire che abbiamo talmente tanti vocali che bisogna cominciare un po' ad esaurirli, per cui direi di mandarne alcuni, un bel po' e poi li alterniamo con i messaggi scritti. Avanti tutta, grazie.
14: Ciao a tutti, cosa ci aspettiamo da questo viaggio? Niente, Fragrosso, Pinamonti, sono nomi da Sassuolino. Cosa vogliamo fare? Noi siamo la Fiorentina, ci dobbiamo abituare a vivere come il Sassuolo, praticamente, ci stanno dicendo. Un tecnico senza gioco, un attaccante senza gol, stiamo andando verso la rovina più completa. Ciao a tutti, forza Viola sempre.
15: Ragazzi, buongiorno. Dal viaggio dagli Stati Uniti mi aspetto un budget da 60 milioni e delle indicazioni che non saranno chiari da chi ovviamente non si intende di calcio, ma perlomeno siano orientate dal buon senso, magari chiedendo una squadra giovane, perché a questo punto a me dei vecchi elefanti che vengano a svernare non me ne faccio e non mi interessa di niente. Voglio coraggio e voglio ragazzi giovani che mi fanno anche incazzare, ma che perlomeno ci mettano il cuore e abbiano un'idea del gioco del calcio.
16: Ciao Andrea, buongiorno. Cosa mi aspetto dal viaggio? Dal viaggio credo che sia stato organizzato per Paratici in modo da conoscere di persona Joseph Commisso e la madre Catherine. Per questo, anche perché oggigiorno basta una videochiamata, non c'è bisogno di vedersi di persona, per cui il discorso del budget, il discorso, io credo che siano già stati ampiamente discussi. Credo che ci voglia un po' di tranquillità e soprattutto di ritrovare un po' di entusiasmo noi tifosi. Ciao.
17: Buongiorno dottor Andrea. Io penso che se vanno in America ci vanno per parlare di qualcosa di più del solo bilancio, di cose del genere, perché se no in questo caso la tecnologia avrebbe aiutato. Se ci vanno è per parlare della società a 360 gradi, compreso il futuro di questa società, se questa società avrà un futuro. Per la competenza, se il presidente deciderà di investire ancora, abbiamo Paratici che ci penserà a comprare i giocatori giusti per poter proseguire la strada verso una migliore posizione della Fiorentina nei prossimi anni in classifica. Riccardo dallo stadio.
18: Dalle 8.
19: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Senti, io diciamo che per quanto riguarda il discorso di sto viaggio non mi aspetto niente di particolare, penso sia solo un viaggio fatto per conoscere di persona il Commisso e la mamma, e poi leggevo anche gli altri dirigenti della Mediacom che hanno comunque a che fare con la Fiorentina. Io piuttosto mi aspetto qualcosa dal mercato, ma inteso non come un nome famoso già affermato, ma un giocatore sconosciuto che diventa poi un giocatore importante. Ciao.
18: Alle 8.
19: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Sì.
20: Giampiero Di Ceccano, buongiorno. Questa proprietà non mi è stata mai simpatica, quindi non è che sto scoprendo l'acqua calda, però sono convinto che il prossimo anno la Fiorentina sia una squadra che ci faccia divertire. Già vedo molti tifosi disfattisti che parlano e sparlano senza né capire e né conoscere e né sapere il calcio. Mi dispiace perché è meglio a volte stare zitti che parlare, ma a Firenze è difficile stare zitti.
11: Bene, grazie. Questa è soltanto una parte dei vocali che abbiamo ricevuto, poi gli altri li mandiamo in chiusura di trasmissione. Devo dire, tanta interazione questa mattina, mi fa estremamente piacere, anche perché questo è un tema dirimente, no, per il futuro della Fiorentina. C'è poco da fare, insomma. Anch'io sono d'accordo che due o tre linee guida la dirigenza le ha già avute sull'anno prossimo, anche perché se stiamo parlando da giorni di ridimensionare il monte ingaggi, di vedere se valga la pena tenere qualche big oppure no, non è che Paratici si sveglia la mattina e decide di far così, è perché forse qualche input è già arrivato. Di sicuro può essere interessante capire che cosa nello specifico la proprietà voglia mettere di suo per ricostruire la squadra. Ecco, io penso che l'incontro servirà essenzialmente a questo. Allora, un po' di messaggi scritti, ce ne sono tanti. Intanto Andrea ci manda l'immagine di tre rotoli di carta igienica con scritto sotto: Paratici tornerà con la carta bianca, che naturalmente in questo caso è quella che si usa per andare al gabinetto. Ecco, poi Francesco: questo viaggio, scrive l'amico, è stato prospettato e anche romanzato da molti giornalisti come Cristoforo Colombo che partiva alla scoperta delle Americhe, che però sappiamo bene che Colombo non partì per scoprire l'America, Colombo partì perché insomma pensava di arrivare da un'altra parte. È un incontro tra la proprietà e i loro dirigenti, pianificazione del calciomercato rispetto a entrate e uscite economiche, non ci saranno proclami rispetto a budget e obiettivi calcistici. Un altro Francesco: ovviamente non diranno niente, quindi non mi aspetto assolutamente nulla, ma la speranza è che aprano i rubinetti e gli facciano fare quello che vuole a Paratici. Poi abbiamo un ascoltatore che credo sia Etrusco Viola: ti segnalo il mio nuovo video assolutamente impertinente sull'arrivo di Grosso a Firenze, e mi manda il link di YouTube. Caro Etrusco, quando esco dalla diretta faccio il giornale radio che va in onda alle 12 e poi vedrò il tuo video e ti faccio sapere domattina. Gianmarco scrive: nulla, ci fanno andare in Serie B, vendono De Gea, Ken Goodmundson, Gosens, Dodò, Fortini senza pensare che possono essere utili con il nuovo tecnico, e poi basta, sotto i commissi hanno comprato e venduto oltre 200 giocatori senza mai formare uno zoccolo duro. Pradem mi ha fatto pensare male lavorando con gli stessi agenti e procuratori, ma anche Barone e commisso, perché sono stati zitti, hanno avallato questo scempio, c'è sotto qualcosa, scrive Gianmarco. Va bene, ok. Abbiamo un'altra telefonata, che è quella, no, non mi veniva il messaggio di Sara, perché Sara mi dice in privato il nome dell'ascoltatore ma non mi veniva la notifica, ora mi è arrivata. Abbiamo Tommaso da Firenze che ci ha chiamato, buongiorno e bentrovato.
21: Ciao Andre, buongiorno.
11: Buongiorno.
21: No, secondo me a Firenze non c'è bene mia nulla. Allora, siamo stati 5 o 6 anni a dire che Atalanta, Bologna, eccetera, eccetera, hanno, i Como stesso, hanno speso meno di noi, ma meglio di noi, come monte ingaggi, come scelta dei giocatori, come tantissime cose. Adesso è arrivato, secondo me, uno dei meglio direttori sportivi che c'è in circolazione come Paratici, gli viene chiesto, dice: guarda, si spende un pochino meno senza avere 50 giocatori a giro per l'Italia che poi torneranno, però si prende dei giocatori che possano essere funzionali e validi, spendiamo un pochino meno, come hanno fatto la mitica Atalanta e il mitico Bologna, che ricordo a tutti che nella storia hanno fatto 45 anni in Serie B in due. Ciao Andre.
11: Grazie Tommaso, e vedremo, di sicuro sarà, a prescindere, ripeto, dalle direttive che verranno date all'area tecnica, sarà interessante valutare anche proprio l'operato di Paratici, nel senso che tipo di mercato vorrà fare, che tipo, verso quali mercati si dirigerà. Io prima dicevo, la Fiorentina comprava e comprava sempre i nomi da figurina, nomi che tutti noi conosciamo. Avete mai visto negli anni un po' di scouting fatto da Pradè? Cioè giocatori andati a prendere magari in campionati europei, non per forza in Sud America, europei di secondo piano della Serie B francese, che poi magari diventano buoni, per dire, no? Che poi magari diventano buoni, oppure come quando l'Atalanta comprava gli sconosciutissimi Atebor, Deron, Castagne, Gosens. E che cacchio erano quelli? E poi invece hanno fatto la fortuna. Ecco, gente, a me piacerebbe un mercato di questo tipo qua, per esempio. Poi è vero che sono stranieri e a tutti noi piacciono gli italiani, la squadra italiana. A me basta che sia una squadra forte che vinca, poi se sono più o meno italiani non ho grossi problemi. Però ecco, dicevo, mi piacerebbe capire anche che tipo di indirizzo prende il mercato, che tipo di strategia ha il mercato. Se sarà un mercato magari di spending review, ma con delle idee. Io ricordo che la Fiorentina di Prandelli, che arrivava in Champions League grazie ai mercati di Corvino, non erano mercati in cui si spendevano 50 milioni a sessione, erano mercati quasi soltanto di autofinanziamento, potevi avere un passivo di 10-15 milioni, ma non di più. La Fiorentina arrivava in Champions League, per 4 anni di fila ci è andata, quindi sono passati anche 20 anni, però per dire che si possono fare le cose di questo tipo qui. Messaggi. Chiara da Scandicci: c'è qualcosa che non mi torna nelle tempistiche per quanto riguarda Grosso. Si dice che verrà ufficializzato tra oggi e domani. Oggi. Ma se il DS e il DG partono per gli Stati Uniti, quindi mi chiedo, le firme le hanno già fatte? La presentazione la fanno a ritorno? Ti ha informazioni? Sì. Allora, la firma è stata già fatta, penso, qualche giorno fa. Quindi si è aspettato di salutare il buon Vanoli, di dirgli grazie, viva. Quindi tutto questo, e quindi oggi verrà ufficializzato e verrà presentato, per quello che so io, a inizio luglio, quindi poco prima dell'inizio del ritiro. Il ritiro dovrebbe partire il 10 luglio, secondo me potrebbe essere presentato l'8 o il 9. Io ho già detto in tempi non sospetti che sarebbe bello lo presentassero il 9, perché il 9 luglio 2026 è il ventennale della vittoria del mondiale del 9 luglio 2006, dove Grosso, insomma, qualche cosina ha fatto. Ecco, insomma, in generale in quel mondiale fece parecchie cose, ma in finale direi che con il rigore dell'ultimo rigore trasformato è stato decisivo. Poi Damiano: buongiorno, ma ti ricordi quando 2 anni fa un noto urlatore fiorentino osannava Richardson e ridicolizzava Andur? Ora, senza parlare di massimi sistemi, il rapporto è decisamente diverso. Ora, l'urlatore, penso che tu faccia riferimento a un mio collega di un altro emittente, credo, ma ognuno, ragazzi, ha le sue idee. Anch'io in questi anni di Radio Firenze però ho detto una quantità di boiate che se mi fate l'elenco si finisce domani mattina, quindi ognuno ha le sue. Magari, ecco, quello che dico sempre, lo dico per me stesso, perché ho 36 anni, nemmeno 35 ancora, e spero di averne altrettanti di carriera giornalistica davanti. E lo dico anche ai colleghi più giovani, qui a Firenze Viola ce ne sono tanti, il consiglio è sempre quello della moderazione. Cioè moderarsi nei concetti, nelle espressioni, nelle valutazioni. Perché se poi si è sempre estremisti da una parte e vieni smentito, perché prima o poi vieni smentito, rischi di non essere più credibile. Quindi in medio stat virtus, o est modus in rebus, come dico sempre io. Allora, altri audio, Sara, e poi chiudiamo con alcuni messaggi scritti al volo. Grazie, Sara.
0: Buongiorno. Forse può darsi che lei debba leggere anche ciò che scrive Firenze Viola su Amatucci in Spagna. Se la Serie A spagnola è molto superiore alla Serie A italiana, anche la Serie B spagnola sarà superiore alla Serie B italiana, e quindi forse paragonata alla Serie A italiana. Legga un pochino cosa pensano i giornali di Amatucci.
11: No, posso dire una cosa, scusa Sara, ora poi continuiamo nella serie dei vocali. Io ringrazio l'ascoltatore che mi invita a leggere Firenze Viola, gli volevo dire che ci lavoro dal 2011 a Firenze Viola, quindi mi è capitato ogni tanto di leggerlo, non tanto, ma mi capita di leggere Firenze Viola. Ti ringrazio comunque del consiglio, ne farò tesoro. Vai pure Sara con gli altri vocali, grazie.
1: Buongiorno Andrea, no, io sono come Calamai, per me non esiste un anno di transizione, cioè l'anno prossimo, anzi lo dico già, l'anno prossimo dobbiamo arrivare assolutamente in conference, ma mica per la conference, perché l'abbiamo fatta per 4 anni e non l'abbiamo mai vinta. L'anno prossimo vorrei entrare, fare la conference, vincerla e non farla mai più. Un saluto a tutti, Francesco da Venezia.
2: Buongiorno dottor Andrea, la mia domanda è questa: dopo l'ennesimo mondiale saltato c'era un ritornello ripetuto nelle radio da vari opinionisti e intenditori di calcio. Tornare a giocare nelle strade con il rischio di essere lottato, tornare a giocare negli oratori. Poi si va a vedere e c'è pochi anni fa è stato vinto un europeo con l'Ande che c'era Caio De, poi ora un altro Under 17 europeo, poi l'Under 21 vince di misura ma con le squadre più grandi. Allora il problema qual è? Sono le stufanti citati da Baldini o la mancanza di talenti?
11: Bella domanda.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutta la redazione di Radio Firenze Viola, un giorno particolare perché sto andando al Viola Park, che le società affiliate come la mia oggi fanno una bellissima esperienza. Sono incontri con gli allenatori della Fiorentina anche per una nostra formazione personale, quindi oggi bel lunedì, niente lavoro ma Viola Park.
11: Bene.
22: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, secondo me è una linea già ben definita quella della Fiorentina e di questa società, perché praticamente quando una società vuole fare la spesa, fa i nomi di un Volpato e di altri giocatori del Sassuolo, sinceramente non mi aspetto una grande rivoluzione e una grande stagione. Poi il fatto di andare negli Stati Uniti sarà allora anche di conoscersi di persona, secondo me, con Paratici. E quando oltretutto si può fare un'autogestione e il problema è il monte ingaggi da dover vendere anche un De Gea, un Gosens, e quindi niente, secondo me la stagione parte di molto male, una delle tante che questa proprietà ci ha offerto negli ultimi anni. Ciao a tutti, Massimo.
11: Bene, molto bene, molto molto bene, grazie anche a questa serie di vocali. Io direi che siamo in chiusura, Sara, ci sono tanti messaggi che purtroppo non ho potuto leggere, ce ne sono una ventina circa, mi dispiace, non ce la faccio perché siamo in chiusura. Vi saluto e adesso c'è l'almanacco del centenario, poi c'è Dario Baldi con C'è Polemica e poi via via il palinsesto classico del lunedì che si conclude alle ore 21. Oggi vi ricordo non c'è Extra Viola, si riparte da domani che è martedì. Grazie a Sara in regia, grazie a tutti voi che mi avete fatto grande compagnia con tutte le vostre opinioni. Ci vediamo e ci sentiamo domani mattina alle 7 puntuali come sempre. Buona giornata, ciao.
23: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
24: Il centenario.
25: L'8 giugno 1952 si gioca per la 36esima giornata di campionato Fiorentina-Napoli. Le due squadre sono al quarto posto, assieme alla Lazio, a 40 punti, a 12 dalla Juventus, già campione d'Italia, avendo 7 punti di vantaggio sul Milan. L'obiettivo del quarto posto rende la partita avvincente e non una gara melenza di fine stagione. Si gioca in uno splendido pomeriggio che annuncia l'estate. Il campo è in uno stato magnifico, con una buona cornice di pubblico, circa 20.000 spettatori. Il Napoli, allenato da Eraldo Monselio, mostra un volto decisamente difensivo, chiarendo da subito di non disprezzare il pareggio. I giriati devono scontare le assenze di Magnini, sostituito da Venturi, e di Chiappella, al cui posto gioca Viciani. Le manovre della Fiorentina sembrano sbattere sulla retrovia partenopea, infittita e puntellata dagli altri calciatori. Il Napoli, nel primo tempo, prova anche a colpire e il gioco resta sufficientemente arioso. La Fiorentina passa in vantaggio al 40° nel miglior periodo dei partenopei. Lo svedese Ekner raccoglie un passaggio di Vitali. Avanza indisturbato e spara dai 25 metri un tiro di grande potenza. Il pallone si insacca sotto la traversa nell'angolo destro alle spalle del portiere. Il Napoli accusa il colpo e al 43° i Viola hanno l'occasione per raddoppiare con Pandolfini, servito da Ekner. Ma a pochi passi da Casari, Egisto perde il controllo del pallone. Nel secondo tempo il Napoli preme alla ricerca del pareggio e la Fiorentina risponde con due pericolosi contropiedi che l'ala sinistra turca Lefter conclude all'arco. Al 24esimo la mezzala Formentin elude la vicinanza di Viciani e serve Mike al centro. L'ungherese fa un blocco e favorisce lo sganciamento dello stesso Formentin. Arrivato davanti a Costagliola, la mezzala lo infila con un raso terra. Con il passare dei minuti il pareggio sembra inevitabile, ma un'azione imprevista decide il risultato. A 10 minuti dalla fine Lefter crossa in aria. Sul pallone saltano il Viola Vitali e il difensore Granata, che, nel tentativo di respingere, schiaffeggia la palla. Fallo di mano solare e calcio di rigore, che Rosenburg trasforma in un secco raso terra. Il Napoli prova, con la forza della disperazione, a reagire, ma senza avere occasioni, e limitandosi a protestare per una trattenuta subita dall'attaccante Crezio. A fine campionato la Fiorentina si piazza al quarto posto, a pari merito con la Lazio, a 43 punti, con il Napoli sesto.

0: guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
8: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. Bacchetta Israele, non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
7: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale, l'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi, l'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
8: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
7: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada, una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
8: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Coboli lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Coboli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
10: È inaccettabile.
9: Per vostra fortuna avete un domatore.
11: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
9: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
12: Sapri dibattito.
13: Uno.
12: Contro tutti.

0: solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua. Perché allora, scusate ma mi è arrivato un colpo di lucidine mentre vi stavo salutando. Allora, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da cosa vogliamo partire? Vogliamo partire da ancora Baldini, quanto è bravo Baldini. Oggi sarà una giornata dove quando uno parla di Fiorentina ci sarà tutta la celebrazione del baldinismo. Allora, ovviamente bravo, ha vinto la seconda partita con un'altra squadra che è la Grecia, e insomma vabbè, lasciamo fare. Ma oltre a questo, io vi posso dire, vince anche grazie a un fenomeno come Pio Esposito, che persino se gli metti Ndur accanto diventa un giocatore, cioè anche Ndur diventa essenziale quasi per quella squadra lì. Quindi bravissimo Baldini, ci possiamo raccontare che la sua mentalità è quella giusta, il calcio italiano riparte da Baldini. Io con questa lunga serie di celebrazioni e autonanismo nei confronti dell'allenatore non ne ho più voglia, quindi ve l'appoggio lì e la lascio fare ad altri. Seconda cosa di oggi importante, io sarò Andreo Comiceppo, come diceva qualcuno, Andreo Comiceppo. Ecco, per essere Andreo Comiceppo, ieri io apro un sito che riguarda la Fiorentina e leggo: inizia la rivoluzione in casa Viola. Dio, porca puttana, hanno fatto qualcosa, mi sono pisciato nel weekend, sai, io sono stato a Rapallo, ieri sono stato a guardare Kimi Antonelli e poi Cobolli, ho detto mi sono perso qualche cosa, da altri siti non avevo letto niente. Leggo su questo sito: inizia la rivoluzione, siamo pronti. Aspetta, la voglio riprendere perché è importante, aspetta, voglio le cose si fanno per bene o non si fanno. Aspettate un secondo, prendo l'articolo, eccolo qua, eccolo qua. Parte la riorganizzazione firmata, in arrivo un nuovo dirigente. Porca puttana, non hanno preso un altro direttore sportivo. Ecco Paolo Morganti, l'ultimo anno al Catanzaro. Cioè, io capisco che ci sia l'affogati dalle notizie in questa città, ma che Morganti venisse alla Fiorentina, lo dico agli amici di questo sito qua, lo sapevamo dalla Gazzetta, ma tipo da un mese e mezzo. Se volete saperlo, anche vi posso parlare anche delle cifre economiche, perché mi sono arrivate più o meno da Catanzaro e la Fiorentina darà diversi soldi in più a Morganti rispetto a quelli che prenderà, circa almeno due, almeno più del doppio. Ora non è che guadagni così tanto. Poi io riparto da questo, ovvero Federico Chiesa ha fatto una intervista alla Gazzetta dove ha parlato di Firenze come città e non della Fiorentina, e ha parlato del suo amore anche per la Juventus. Però io, vista la sua richiesta, che è quella di tornare a giocare in Serie A, io ve lo dico, come nelle parabole cristiane: mi hai fatto tanto soffrire, ma io il figlio, il prodigo, lo accetto e gli voglio anche più bene. Quindi io lo riprenderei immediatamente, sebbene ci abbia il cuore bianco-nero, sebbene la parli della Juventus, sebbene quello che è. Io, ragazzi, Federico Chiesa lo ripiglierei domattina. Cioè domattina il primo giocatore della... Capisco che poi tanti di voi ragazzi, Chiesa lei è un giocatore che se n'è andato, c'avrà anche il cuore bianco-nero, stronzo, quello che vi pare, ma io per la rinascita Viola lo riprenderei senza problemi. Tanto, ragazzi, perché Fagioli non c'ha il cuore bianco-nero, un tifo per la Juve, cioè nella serie TV di Amazon lo racconta anche che la famiglia tifa per la Juve, quindi. Però è il nostro giocatore fondamentale, di certo non lo mando via perché gli è gobbo di merda. Però io Chiesa lo riprenderei immediatamente, ma proprio ve lo dico, immediatamente. Poi l'altro nome sempre sponda Juve è Miretti. Miretti, ragazzi, a me mi piace, però cioè, non è un nome di questi che ti fa scaldare il cuore. È un nome medio, un nome mediano, un nome tranquillo, un nome beato, un nome che rimane là. Però rimane là, fine. Questo è il sunto. Oltre a questo, stamattina devo dire una cosa agli amici della Nazione. Io

gli voglio bene perché sono bravissimi. Però smettete di scrivere che Miretti torna dai prestiti della Juventus. Miretti è della Juventus e quest'anno ha giocato alla Juventus, non ha giocato ai Genoa. E belle 3 giorni voi scrivete che torna dai prestiti della Juventus. È importante questo, è un piccolo pezzettino, è un piccolo pezzettino per tutti. Io poi volevo dire una cosa di politica questa. Ho letto a un forum organizzato dai Corriere Fiorentina, ha parlato il sindaco Funaro, no? Ha parlato il sindaco Funaro dicendo che quando il Franchi sarà finito, ci sarà una nuova tranvia e più verde. Ora l'accordo con RFI per il maxi parcheggio. Allora, io glielo dico alla sindaca, anzi al sindaco, con tutto il rispetto delle dignità umane e tutto quello che c'è. Allora, ci avete raccontato, cara sindaca e cari

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: Allora, rieccoci qua. Dovreste rivedermi. Io non vi sento, non vi vedo, non vi parlo. È successo come sempre, disastro su tutta la linea. Poi proviamo anche a riconnettersi. Sì, sì, ci sono, Sara, lo so, ma mi si è piantato il telefono con cui faccio il ponte per la connessione per essere più veloci. E non so che cazzo sia successo. Questi sono i poteri forti che non vogliono che io parli. Stavo parlando della Funaro perché la Funaro ha parlato a questo forum del Corriere Fiorentino e ha detto un paio di cose sullo stadio dove mi sento un po' di contraddirla, ovvero ci sarà nuova tranvia più verde. Allora, lo stadio deve finire nel 2000, si è detto 2000, a fine inizio 2032 perché c'è da farci gli europei, no? Più verde, ragazzi, cioè io non lo so i tempi della tranvia quali sono. Se sbudellare la città come state sbudellando la zona di Piazza Beccaria, io non lo so quando ci sarà più verde e quando ci saranno le più cose, però sono io e sarò prevenuto, senza alcun tipo di problema. L'altra cosa è io mi sento di dire alla sindaca, a un certo punto gli chiede: la copertura totale la sappiamo se c'è il 31, ecco, se ci sarà la copertura totale lo saprete il 31 luglio. Che cazzo significa lo saprete il 31 luglio? Cioè, non lo sai? Perché non lo sai? Cioè, io francamente quando sento questa roba mi è già scemata tutta la passione per il tema stadio. Era una roba che mi interessava molto, ma adesso sono un po' ostipato quando sento parlare di stadio, ve lo dico chiaramente. Spero che si arrivi in fondo alla cosa nel più breve tempo possibile, ma ormai è una battaglia di cui veramente mi passa la voglia. Voglio dire una cosa molto bella, ovvero, cioè non molto bella, ho visto la bellissima festa della curva Fiesole fatta in ferrovia in questo weekend. Complimenti, perché è stato vero, cioè io ho visto i video, mi dispiace non esserci stato, però mi dispiace esserci stato, e soprattutto voglio fare complimenti a chi ha fatto la bandiera del centenario, che io penso sia un capolavoro. Veramente un capolavoro fatto da un artista con la A maiuscola, perché era una bandiera secondo me bellissima, bellissima. Un'altra roba che volevo dire è Gosens, ok, oggi scrive Repubblica: il giocatore vuole restare alla Fiorentina, ma la società potrebbe volersi liberare di alcuni contratti pesanti. Ragazzi, io ve lo dico, io Gosens lo darei via, ma senza alcun tipo di problema. Cioè, nel rifondare, per me si può rifondare senza alcun tipo di problema, levando tutto, semplicemente, anche Gosens. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Partiamo dall'amico Fish, che oggi non mi ha dato di Zerbino ancora, ma sarà perché è stato moderato nella giornata di ieri. Però Fish, continua a darmi di Zerbino e ti voglio assolutamente. Chi farà la prima intervista a Vanoli da ex? Non lo so, io non è un tema che mi sottopone interesse chi farà la prima intervista. Secondo me Vanoli c'ha ancora una clausola sulla sua capoccia per non parlare, a mio modesto avviso. Anche perché, se vedete, il ringraziamento è arrivato dalla Fiorentina, ma non c'è stata risposta. Quindi sono stati tutti i giocatori a ringraziarlo e quant'altro. Io capisco anche l'isteria di chi dice: ah, ma si può stare a ringraziare Vanoli? La risposta è sì, perché ti ha ripreso in una situazione disastrosa, ti ha ripreso a pezzi, ti ha ripreso in ciabatte, ti ha ripreso in cocci, ti ha ripreso morto, ti ha ripreso distrutto, ti ha ricostruito in maniera un po' impesciottata, come si ricostruisce asomai la terracotta, commettendoci della colla con i Vinavil, giocando senza attaccanti. E io però, ragazzi, a Vanoli non ti dico di dirvi grazie, però un minimo di compiacimento gli va lasciato, gli va detto, e andrà ringraziato sicuramente per averti portato alla salvezza non senza fatica. Difesa, dice Alberto: non ci possiamo permettere di tenere Gosens come riserva, ormai spompato. Sul suo ruolo ci vuole più giovane, fresco e dinamico. Con Fortini, chi c'era prima ha sbagliato tutto, gli davano 2 euro, fa bene ad andarsene, ci vuole uno più forte di Pongracic, lo do via. Allora, andiamo nell'ordine. Uno, Gosens. Sono d'accordo con te, caro Alberto. Per me Gosens va sicuramente venduto. Bisogna liberarsi di ingaggi importanti. E quindi su Gosens è il primo sicuramente che si può andare a cedere. Il tema spogliatoio, secondo me, con un nuovo allenatore non si pone. Se tieni i giocatori simbolo di questo spogliatoio, penso a Ranieri, penso a Fagioli. E Gosens, vecchia gallina che fa buon brodo ancora, per l'amor di Dio, però guadagna una fraccata. E se la scelta è quella di tenere De Gea, uno dei due lo devi sacrificare per il monte ingaggi. Allora, su Fortini, ragazzi, fa bene andare via. E Fortini, io l'ho detto fin da subito, il rischio di quando fai giocare i giovani è uno solo, che te li bruci, oppure non li valorizzi, oppure ancora, come sta succedendo con Fortini, li butti in un mare magnum e so come Nemo, quando vi ricordate Nemo, quando finisce nel mare per andare a P.B. Sherman nell'acquario in Australia, che finisce, c'è il pesce quello con la luce, tutti gli altri pesci cattivi, Dory e si dimentica le cose, è quella roba lì. Fortini è un Nemo perché è un pesce simpatico, un pesce che funziona, però per arrivare a comandare in quel ruolo lì devi prenderti del tempo e soprattutto devi sbagliare. Noi la possibilità di sbagliare al momento non ci sa, e quindi fa bene andarsene via. Cioè, il tema non è come Caiode, perché si è ceduto Caiode tu l'hai ceduto perché ti davano una fraccata di quattrini, e infatti gli ha meritati quella cessione lì. E poi, tra l'altro, sta facendo molto bene in una realtà come strutturata come il Brentford, che è piccola ma grande, perché non vince nulla, ma è una realtà importante di Londra, e tra l'altro io tifo per i Bees tutta la vita. Ci vogliono più forti di Pongracic. Io invece penso che accanto a Pongracic ci voglia un giocatore, per esempio ieri l'ha scritto un nostro amico Niccolò Ceccarini, che sicuramente sarà felice per il Grass. Ieri sul suo Twitter ha scritto ci sono tre squadre, Fiorentina, Genoa e Sassuolo, mi sembra, su Acerbi. Acerbi accanto a Pongracic come riserva, secondo me è perfetto, perfetto, perché Acerbi ha quella capacità di essere pezzo di merda, perché è un pezzo di merda in campo sto parlando, ma capace di unire un gruppo. Ragazzi, Acerbi, detto anche Ascio, a Milano ha unito lo spogliatoio in maniera forte, mentre c'era a comandare qualcun altro, ovvero Barella e Çalhanoğlu. Quindi, per l'amor di Dio, allora, aspettate ragazzi, che qui il mio amico Bomber Viola oggi ha aperto ChatGPT e posto il PIA la pasticchina blu. Allora, Bomber, partiamo da questo. Dario, si sa che te sei animale notturno. Guarda, ieri sera, allora, sabato a Rapallo sono andato a letto, erano le 10.35. Ieri sera a mezzanotte ero cotto, sono andato in letto, guardavo un po' di internet e basta. Ti consiglio di vedere le partite del Curaçao, che hai seguenti giocatori. Antonissé alla sinistra, Hansen alla destra, Kuas alla destra, tutti acquistabili a prezzi abbordabilissimi per le vuote casse della Fiorentina. E se non li conosci, come diceva Corvino, è un problema tuo. Sì, il problema è che se non li conosco, come diceva Corvino, è un problema mio, perché lui lo diceva su Innesta d'Egitto Toledo, se non lo conosci, no, su Innesta d'Egitto, come si chiama? Innesta d'Egitto era Gazzi, no? Quello messicano, Toledo, se non lo conoscete è un problema vostro. Infatti si vide come era nostro. Comunque, io lo dichiaro adesso, sono tifoso di Curaçao al mondiale. Sono arrivati con lo scuolabus e io io tifo per Curaçao, forza Curaçao. Allora, visto, io lo riprenderei, io lo farei venire, gli darei uno schiaffo bello forte e gli direi: adesso corri e fai gol e zitto. Però tanto la mentalità di tanti tifosi è chiusa, e purtroppo anche per questo motivo non cresceremo mai. Vabbè, questo non è vero, secondo me puoi crescere. Io ti ripeto, io lo prenderei Federicone nostro, io lo riprenderei come la parabola del figlio il prodigo, ragazzi. Cioè, deve essere per forza di cose una roba fatta a modo, in questa maniera, fatta d'amore. Ah, volevo dire una cosa. Siamo in diretta anche su YouTube, sennò poi la Sara mi lincia. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, mettete il segui con la campanellina, in maniera tale che potete ascoltare tutte le volte che siamo in diretta. Altra cosa che volevo dire, allora, grazie mille ovviamente a tutti quelli che hanno oggi non siamo, ci sono, no, oggi no, vabbè, allora niente campanellina. Quindi la Sara mi ha detto di dirle cose, però poi siamo tornati indietro. Io volevo dire questo, vi volevo ringraziare, perché dopo una settimana il mio libraccio è questo qua, che vincere non è l'unica cosa che conta, poi si presenterà con Pietro una mattina di queste appena arriva in redazione, è ancora nelle classifiche di Amazon, grazie per chi l'ha comprato, recensitelo se siete su Amazon. Grazie a Gabriele, che mi pare si chiami così, che ha fatto una recensione bellissima sul suo profilo. Ma soprattutto il 20 di giugno sono a Sesto Fiorentino alle 18 al Campo del Duccia con tanti amici, a partire da Flavio De Santi e vi do anche il secondo nome, Manfredi Pontello, poi il terzo ve lo do tra poco. Presenteremo il libro, parleremo un po' insieme ai Fiorentina, quindi chi vuol venire, ragazzi, vi invito al Duccia il 18 alle 20, scusate, il 20 alle 18. Ovviamente poi ci sarà da bere, si beve, si mangia e quant'altro. Anch'io lo riprenderei, questo l'ho già detto. Dario, visto che sei stato all'aperto, sei stato a farti un bagno a Paraggi, poco metri lungo la strada per Portofino. Tutti gli anni ci vado, in questo periodo uno spettacolo. No, in realtà, guarda, sono stato a fare il bagno nel mio, era un grand hotel, ovviamente pagato dalla Confindustria. Quindi, se è pagato, ho fatto il bagno nella piscinetta. Ciao Baldi, secondo te Croci va fatto giocare in primavera o va mandato in C a giocare? Allora, Croci, che ieri ha vinto l'Europeo Under 17, le cose sono due. Che cosa vogliamo fare di Croci? Croci è un giocatore che, come disse il suo allenatore dell'anno scorso e di quest'anno, che può fare tanto. Croci, la soluzione è che, secondo me, è... Allora, mandarlo in Serie C sicuramente lo puoi far crescere. Io lo farei valutare a grosso. E gli puoi far fare un po' come la vecchia maniera, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù. Però deve essere una scelta dell'allenatore. No, Corvino lo diceva di Oliveira. Ah, vedi, figurati Stefano, me lo dimentico. Comunque concordo, nel 4-3-3 di grosso Chiesa ci starebbe una meraviglia. Poi a me sta sui coglioni, ma se fa 15 assist a me che cazzo me ne frega se è antipatico e gobbo. Appunto, Stefano, appunto. Bella la canzone che tuo papà ha cantato a Rapallo, non ho parole, ciao Max. Che canzone ha cantato a Rapallo? Quello era Trento, era un'altra roba. E poi ripeto, è una canzone goliardica, è una canzone che fa ridere, cioè una canzone nata per perculare quella roba là. Cioè, veramente credete veramente alle favole? Cioè, è una roba folle, secondo me. Comunque io è questo che... Questa roba qui è quello che penso. Poi non sarà perché ci lavoro, però ecco, mi fermo lì. Non ci vedo niente di trascendentale, anzi, è una presa per il culo abbastanza grossa. Dillo che tu sei troppo dentro incoscientemente, ma lo sei, perché tu vuoi gobbaccio di Chiesa, Miretti pure per il bidone di João Mario, puzza via e il vestito bianco-nero. Non mi sembrava che tu dicessi così di Ken Bomber. Allora, su Federico Chiesa ve l'ho detto, è la parabola del figlio il prodigo che si legge nella Chiesa. Cioè, ragazzi, è quella è la storia. Io a Chiesa lo riprenderei come figlio il prodigo e gli voglio più bene di quelli che c'ho dentro. Miretti, a me personalmente non dispiace, è una cosa appunto che un giocatore secondo me va lì e rimane lì. Pure per bidone di João Mario. Allora, João Mario, se l'avete visto giocare a Bologna, João Mario a Bologna ha giocato e anche bene, quindi non raccontiamoci le balle. Io personalmente, certo, se devo scegliere il primo nome per prendere, non prendo certo João Mario, ne punto altri. Però, oltre a quello, ce ne possono essere. Ciao Dario, sulla questione stadio io lo dico che sarà un'opera incompiuta. No, allora, attenzione. Quindi giocheremo in uno stadio incompiuto tipico dell'amministrazione italiana. Sono pronto a giocarmi su un decino alla SNAI. Allora, Nico. Doppia questione. Opera incompiuta. Lo stadio Franchi non può finire incompiuto, perché... essendo una struttura costruita con il piano di nazionale di ripresa e resilienza, deve arrivare a sicuramente alla fine del primo lotto, che è quello che c'ha i soldi, che c'è dentro i soldi del PNRR. Il secondo è quello rifinanziato dal comune, invece no, quello ci può avere una scadenza più lunga. Oltre a questo, ti dico, voglio vederlo, voglio capire. Più che altro voglio capire se si va realmente agli europei, perché secondo me qui si rischia veramente di dare tutto alla Turchia. È un rischio molto alto. Che commisso di carta bianca a Paratici per la costruzione di una squadra competitiva? Ma io, guarda Bruno, io penso che in America succeda proprio questo, gli dia la carta bianca, bianchissima. Buongiorno Dario, Croci non ha ancora 16 anni, lasciamolo crescere, non lo sciupiamo. E però vedi, alla fine se i giovani non li fai, gli dici non lo sciupiamo, alla fine che non lo sciupiamo, e ragazzi, finiamo a romperci i coglioni con i giocatori, li teniamo chiusi dentro la campana di vetro. Io invece ti dico, a 16 anni vai a giocare in prima squadra, se sei in grado, se sei così un fenomeno, e vediamo se tu, mi ha detto devi giocare a titolare, cioè comunque ci sono delle partite dove puoi giocare, puoi entrare, puoi subentrare e puoi giocare anche il campionato primavera. Ora non mi venite a raccontare che un giocatore, un ragazzino non può giocare il sabato e la domenica, via, non scherziamo. Sei realmente forte. E poi se no ci si lamenta perché la Mal gioca a 16 anni, quell'altro de Dortmund a 13 e quant'altro. Via ragazzi. Se uno è forte ci può andare in prima squadra anche a 16 anni. E regia, allora andiamo con un odietto.
1: Buongiorno da Mare Mano Viola, Dario e Matteo. Non so se c'è ragione, ma Chiesa non è perché della Juve deve venire, perché è già bollito. Ma già bollito, ma chi ha fatto là? L'ha messo in panchina, non facendo mai giocare lì, dai. A Chiesa è ritornato un altro cotto, non è più quello di prima, da quando si è fatto male non è più lo stesso. Che ci fai con Chiesa?
0: Boh, io non la penso così. Io Chiesa lo riprenderei immediatamente, cioè io penso che Chiesa sia un giocatore molto forte, penso che possa rilanciarsi e penso sia uno che abbia la mentalità giusta per rilanciarsi. Poi vi ripeto, io sono... sono poi penso la penso io così, è un'idea mia, però oltre a questo credo che appunto Chiesa sia un giocatore che per una rinascita possa essere cosa giusta. Poi ci saranno i puristi e diranno no, ma dice ama la Juventus, tutto quello che vi pare. Io la penso così, poi ogni cosa può essere, ogni cosa può essere. Comunque sono le 9:27 e ancora la mia ragazza non mi ha scritto che cosa devo fare. Quindi adesso voglio vedere anche che cosa ci sarà da fare nel caso. Allora, Dario, prima di dire che riprenderesti Chiesa, dice che se prende gli interessi almeno le fuffa, a meno di un milione ci sta. Alle cifre che prende ora, no, vabbè, certo Ale, per l'amor di Dio, no. Io lo riprenderei e spenderei, ecco, la cifra di Gosens, 1,5 milioni. Io 1,5 milioni per Chiesa glieli do, senza problemi. 1,5 milioni, una cifra onesta per un giocatore bene dalla Premier che ha giocato nel Liverpool, un milione e mezzo con un rinnovo a 4 se fa 10 gol e 10 assist, tipo una roba di questo genere. Vai con un altro audio, vai regia.
2: Oh, grazie Dario di avermi spoilerato alla ricerca di Nemo, non l'avevo visto, e ora grazie.
0: No vabbè, allora ragazzi, come non avevi visto la ricerca di Nemo? Ragazzi, Nemo è il mio cartone preferito insieme a Toy Story, quindi Nemo è un cartone bellissimo. Nemo è Croci, a differenza di Fortini come Croci. Croci, vediamo se realmente può essere un può uscire tranquillamente da tutto quello che c'è. Tutto può fare, tutto può essere. Allora. Cosa volevo vedere? Il vero motivo del viaggio di Pelatici e Ferrari è che sono incaricate dalla Vorwerk Folletto di piazzare in casa commisso nelle loro case dei prodotti dei amici Viola il prodotto. Sì, vabbè, questa è una cazzata del bomber che ovviamente deve fare il simpatico. Allora, mentre Simo sta mandando l'audio e lo vedo, regia, chiama il nostro ospite che almeno si scombussola subito. Comunque ho una grande passione per vedere i Brescia in Serie G, mi fa molto godere, devo essere molto sincero. Poi in questo lunedì è un lunedì che mi sento tipo Leclerc alla ripartenza di ieri, quindi c'è un rischio che vada a battere contro un muro la testa perché sono veramente stanco. Sono veramente stanco. Mentre aspettiamo i Calderons, vabbè, aspettiamo, non c'è problema. Almeno ora sciupami anche il finale di Bambi. Allora, a Bambi. Bambi a un certo punto si piange. In Bambi a un certo punto si piange. Vuoi sapere chi è il leone? Però il Re Leone glielo chiede a lui, che forse è più esperto di Re Leone. Se lo sarà guardato su Disney Plus ieri sera al posto di guardare la nazionale, ho messo il solito. Gabriele Calderon, buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Baldi. Lei invece cosa ha fatto ieri? Ha scritto un altro libro, ha fatto un sonetto?
0: No. Cosa allora, ha fatto? Io ieri, vuoi sapere il mio pomeriggio? Sono tornato dal Rapallo con il dottor Cruciani in treno alle 14, poi sono venuto a casa, ho comprato tre Ichnusa da 66, ne ho aperta una, mentre pulivo casa bevendo ho guardato la partenza di Monte Carlo su una televisione, mentre sul computer ho messo Cobolli, quindi ho guardato tutto Monte Carlo, nel mentre ho continuato a bere ho continuato a pulire, ho finito di pulire, ho scaldato tutta la focaccia che avevo portato ai formaggio per la mia gentile fidanzata, quindi, abbiamo cenato, no, io l'ho comprata a Rapallo perché a Recco non mi ci sono potuto fermare, però la focaccia è la focaccia e formaggio, poi l'ho comprata un po' ai formaggio, un po' ai pesto, ho preso la focaccia rossa anche, praticamente ho speso 23 euro in un panificio, però va bene. Abbiamo mangiato quello e lei poi si è messa a comporre un sonetto mentre io ho guardato l'Italia di Silvio Baldini, mentre scrivevo la scaletta per oggi e mentre scrivevo le cazzate per quell'altro programma per cui lavoro. Quindi questo è stato il mio riassunto della giornata. Quindi mentre lei guardava il Re Leone io facevo cose sicuramente più importanti.
3: Ti sbagli, perché Monte Carlo, Cobolle e tutte le altre robe l'ho fatta anch'io. Non ho comprato la faccia, non ho speso 23 euro perché non sono un ricco maledetto come lei, mercenario che lavora per 74 redazioni, e quindi non l'ho potuto fare.
0: No, devo rispondere alla regia, non ho visto Brasile-Italia, infatti si è perso per quello, non ho visto ieri la pallavolo, non l'ho vista, non ho avuto il tempo materiale del terzo schermo, purtroppo. Calderon, da dove voglio parto dalla mia notizia del giorno, dalla mia provocazione del giorno, io rivorrei Federico Chiesa alla Fiorentina, lei che dice?
3: Andiamo a prenderlo.
0: Ah, lei è del mio partito? Volo. Certo. È del mio partito Calderon, anche lei lo,
3: sì. Anzi, rilancio come la anche Bernardeschi, così ne mettiamo uno per fascia.
0: Bello, cioè tu sei come dicevo prima, la parabola del figlio il prodigo, no? Te la ricordi la parabola del figlio il prodigo nella chiesa, come dice che c'è il fratello, quello che è sempre stato a riverire il padre, che viene considerato meno, mentre quello scapestrato è quello che poi alla fine il padre riprende in casa e gli fa la festa, è quello che ha sempre reso grazie, dice ma scusa ma io perché devo fare questa roba e quell'altra, quindi è la parabola del figlio il prodigo. E quindi io il figlio allora su Bernardeschi c'ho dei dubbi, però su Chiesa sono il primo a volerlo, però ti seguo Calderon, due punti, riprenderei anche Bernardeschi sebbene sia un gobbo di merda, quello l'ho aggiunto io, però ecco è una frase calderonana questa. Gabri, io allora ma perché riprenderesti Bernardeschi? Scusa,
3: ma è perché secondo me a Bologna non è che ha fatto male.
0: No, non ha fatto male, ma c'aveva anche un allenatore che gliel'ha permesso.
3: Ho capito, però nel senso, se lei considera che noi abbiamo bisogno di gente di esperienza, esterni da 4-3-3 e compagnia cantante, riprendiamolo. Anche perché lei, diciamo, nell'ultima stagione sull'esterno ha visto Harrison, ora con tutto il dovuto rispetto delle autorità civili, politiche, religiosi e militari, però no, hai visto Harrison.
0: Quindi... E lo sai cosa cantava Harrison? I'm gonna set on you, I'm gonna set on you. Grande canzone questa di George Harrison. No, non era lui. Ok, vabbè, scusi, Calderon, mi sono sbagliato. Harrison,
3: però allora, noi abbiamo bisogno di esterni avanti tutta.
0: Senti, invece ti faccio un altro nome che oggi scrive la Nazione. Ho preso il Miretti Fratelli, come lo vuoi? Cioè, ti piace, non ti piace? È un nome che ti stuzzica, non ti stuzzica? Lo metteresti, non lo metteresti? Ti fa schifo? Che dici?
3: No, ecco, Codesto non mi scalda per niente, anche se sono nomi ovviamente molto inventati per il fatto che il mercato non è ancora iniziato per bene.
0: Manca ancora l'allenatore, oggi l'allenatore ancora non c'è. C'è ma non c'è.
3: Se cerchiamo Miretti, cioè, no, però
0: Muretti.
3: Il centrocampo della Fiorentina noi forse lo sottostimiamo un pelo, perché noi abbiamo Fagioli che va difeso come un panda del WWF e non va assolutamente dato a nessuno. Poi abbiamo il 10 della nazionale, abbiamo il buon Rolando Mandragora che bene o male qualche gollettino se lo fa. Ecco, prendiamo uno che recupera palloni, uno che corre, che fa box to box come dicono quelli bravi, cioè prendiamo uno di questo calibro che non ce l'abbiamo come caratteristiche proprio. Miretti, cioè come lei presente quando facciamo una meravigliosa fettunta col pane abbrustolito, l'aglio strusciato e l'olio nuovo? Ecco, Miretti è col pane duro raffermo, non riscaldato, quindi il ghiaccio messo nel congelatore, l'olio comprato a un discount a 3,99 euro, e l'aglio metti quello in polvere perché lo spicchio non ce l'hai. L'è sempre una fettunta, ma non è quella roba.
0: Sì, ma ora lei fa la fettunta a Sant'Agata alla Sagra, quindi deve farci sapere se sa fare la fettunta, però va bene anche codesto, cioè gli si può bene uguale a lei, Calderon. Però ecco, ogni tanto
3: ora le buone quella fettunta. Sì, dimmi che le buone anche Miretti, dai.
0: A me Miretti, ragazzi, non mi è mai dispiaciuto, ha avuto un calando.
3: Ma devi fare internare, senti, devi fare internare.
0: Ma perché, scusa, cioè,
3: ma
0: oh, ma ragazzi, ma voi siete stati un anno a avere delle riserve in questa squadra di gente che non gioierebbe nemmeno nel Deportivo La Carogna, e invece Miretti fa schifo. Cioè, allora, noi siamo andati a giro.
3: Due punti è buono che Miretti. No, vado a fare.
0: Certo! Certo è Miretti buono, certo è Miretti buono. Ti leggo un messaggio, un editoriale di Federico che dice: Chiesa andasse a fare in culo a braccetto con Bernardeschi. Questo è un editoriale di un tifo. E quindi a maggior ragione io e te siamo per il.
3: Esatto, a maggior ragione io li prenderei, li farei fare il bagno in Arno, gli farei chiedere scusa in ginocchio da noi, e poi torneremo ad amarli. È così, perché noi alla fine l'odio è una forma d'amore. E perché li odi? Perché hai guardato quanti minuti?
0: No, aspetta,
3: perché li ami, sotto li ami, non ti devi nascondere. È così. Esci allo scoperto, sì. Baldo. Tu ami Federico Chiesa, tu ami Federico Bernardeschi, tu ami anche Dusan Vlahović. Esci allo scoperto.
0: Io guarda, posso dirtelo. Io Chiesa lo ripiglierei. No, Vlahović è ancora troppo fresca, non posso permettermelo. Perché sono quelle cose mi fanno. Cioè, quando hai detto l'odio è un sentimento d'amore, è vero, l'odio è un sentimento d'amore. E io adesso ti dico la verità. Secondo me ora ci si potrebbe fare qualcosa con Chiesa. Comunque c'ho una breaking news 9:37. Mi ha scritto Arianna. Quindi se ti interessa ti leggo il messaggio.
3: Sì, ottimo.
0: Allora, stamattina, aspetta, prima di uscire, rimetti a posto la cucina, dai l'aspirapolvere bene, butta via dal frigo ciò che non ci serve, che non trovo la roba.
3: Ha ragione.
0: Cioè, questo voi, perché poi si dice no, in Italia c'è il patriarcato, in Italia l'uomo comanda. Io sono alle 9:38 in casa mia e devo mettere a posto la cucina, che poi c'ho da sistemare la lavastoviglie, dare l'aspirapolvere che l'ho dato ieri e buttare via dal frigo ciò che non serve, significa semplicemente, perché ieri ho cucinato un sacco mentre ero a fare, guardavi il Gran Premio, quindi devo riporzionare tutto quello che c'è. Un disastro tutto tale.
3: Allora,
0: non scherziamo con Bernardeschi
3: e non dire che Miretti è meglio dei nostri.
0: No.
3: L'ottima Arianna.
0: Buongiorno amore, la mattina. Ah no, c'è la canzone, eh? Hanno fatto
3: questa
0: la canzone di Bad Bunny.
3: Questa è l'amante, non è Arianna, questa è l'amante. Buongiorno amore.
0: No, questo è l'amante. Il cioccolataio, il mio autore di fiducia. La mattina il caffè, segue il cacaton, butta il vicinetto e tira lo sciacquon. La mattina il caffè, segue il cacaton, butta il vicinetto e tira lo sciacquon. La la la la la. Ma questo è bellissimo.
3: Una marchetta involontaria all'azienda che produce il vicinetto. Non so se.
0: Vabbè, ma questo è il mio autore di fiducia, il cioccolataio. Quindi. Bellissimo.
3: Bellissimo. Dove lavora? Al Vela Park?
0: No, lavora in Germania, è tedesco, è un editorialista di fiducia di questa trasmissione. Mi dispiace se ogni tanto si conceda anche a altre trasmissioni di questo etere, però mi piace.
3: Figurati, qual è il problema?
0: Di questo etere, ma io lavoro in casa mia, non vado altrove, io vado a casa mia e poi vado in altre trasmissioni TV, casomai da lei quando mi invita. Comunque, non scherziamo a Bernardeschi e Chiesa, quanti giocatori ci sono al mondo. E questo è un po' il pensiero comune, caro Calderon. Calderon, secondo lei ufficializzano oggi come scrivi il Corriere dello Sport Stadio?
3: Sì, potrebbe essere il giorno dell'ufficialità di Fabio Grosso, e poi ci diranno il buon Paratici e Ferrari che tempo fa.
0: Però scusa, ecco, però abbi pazienza, cioè, se ufficializzano oggi Grosso e Viola Park, no? Cioè ci va quando gli altri sono andati in America, è come dire buon compleanno ma venghi il giorno dopo.
3: No, è regolare.
4: Cioè, Goretti, ma perché, ma un po' fuori dal mondo sta cosa, cioè l'unico dirigente che c'è lì è Goretti, quindi cioè Goretti fa da apriforte per grosso.
3: Certo. Anche perché capisci, lo conosce meglio, ma è che c'è bisogno di piacere, sono Fabio Paratici, quell'altro nelle decisioni tecniche non dovrebbe entrare, quindi perché deve parlare con
4: allora subito. Allora, c'è un ascoltatore, Marco, che ce l'ha con me e giustamente rispondiamo. Ti ricordi che fra le tue bufale anche Piccoli e Pioli erano grandi acquisti? Allora, su Pioli io devo dire una cosa, perché Calderon l'ha sempre battezzato, anzi si è fatto anche battezzare da Pioli, da padre Pioli si è fatto battezzare, infatti era considerato il male di Firenze per qualche settimana Calderon, ma poi è stato capito che forse aveva ragione lui. E questa è la prima. E però lo dico io e non lo dici te, che sennò è un'autocelebrazione. Io su Pioli mi sono cosparso il capo di cenere e l'ho attaccato malamente, caro Marco, quando in questa città, ti dico anche la data, 30 ottobre, dopo Fiorentina-Inter, c'erano dei giornali che si diceva che la Fiorentina stava iniziando a giocare bene, avevamo due punti, due cazzo di punti. Non ero io che dicevo che era tornato il calcio a Firenze con Pioli, io dicevo che ero un allenatore, un bel nome, aveva vinto lo scudetto, aveva avuto delle esperienze, aveva allenato in grandi squadre, quindi poteva essere l'allenatore giusto. Io volevo sognare con Pioli, ma è lui che mi ha impedito di sognare, con il suo calcio stantio, con i suoi allenamenti finti, con il suo modo di interpretare la cosa e di avere sempre dei cardinali al suo fianco, che l'hanno difeso fino alla morte, anche quando la Fiorentina era ultima. Quindi non sono io quello a cui andare a chiedere conto su Pioli. Su Piccoli lo ripeto, non ho problemi a dirlo. Io penso che Roberto Piccoli sia un giocatore che quest'anno non si è... sì, lo ricordiamo, doppietta di Çalhanoğlu e Sucic, assolutamente, assolutamente. No, assolutamente, lo ricordiamolo sinceramente. Su Piccoli, io l'ho sempre detto, che Piccoli, a me è un giocatore, a me piacciono i brindelloni, mi piacciono gli attaccanti grossi. Quest'anno, ragazzi, Piccoli ha fatto pippa. Certo l'ho inventato io, ma io, ragazzi, io mi spargo il capo di cenere e ammetto le mie colpe su Pioli, a differenza del 90% di quelli che ci circondano e non si sono mai presi la colpa di quello che hanno detto, perché tutto passa in cavalleria ma non ci si dimentica. Ibaldi invece ti dice che su Pioli ho sbagliato, su Pioli ho preso un granchio gigante, ma insieme a me si l'ha presa il 90% di Firenze, il 90%. Tolgo Calderon perché realmente è stato l'unico, io però me ne assumo le responsabilità. Altra cosa che ti dico, io su Piccoli ti dico, ieri ho letto un collega che ha scritto, c'è un'altra squadra di Serie A, Piccoli per quanto l'hai pagato, perché l'hai strapagato e te l'hanno venduto e te l'hanno impacchettato bene da dove è venuto, che dai Cagliari, io personalmente ti dico, siccome devi andarci a perdere soldi, personalmente non lo rivenderei, lo terrei come prima delle riserve, prima riserva con un allenatore che crede in lui. Oh ragazzi, Grosso riusciva a far segnare Enzola, riuscirà a far segnare anche Piccoli, secondo me, come prima no, dice Calderon.
3: No, non ho detto niente, ho messo un suono, non ho detto niente. Finisci la tua attività, poi arriva la Pepi qua.
4: Vabbè, ho capito, perché no? Perché secondo te Piccoli non riesce a farlo segnare neanche Oso, neanche Grosso.
3: Ma non per colpa di Piccoli.
4: E per colpa di chi?
3: Per colpa di chi?
4: Se questo è Franchi Gallo, come sono bello stamattina, dai.
3: Ottimo. Allora, io su Grosso so un pensiero e comincio già a dirlo ora, così almeno se lo puoi segnare.
4: Vai, dillo, scrivere... dillo!
3: Abbiamo fatto un errore clamoroso a prendere Grosso. E ti spiego perché. Perché Grosso qui ha già l'etichetta dell'allenatore bollito, ha già l'etichetta dell'allenatore fallimentare che viene dal Sassuolo e quindi no, non va bene, però Aquilani paradossalmente sarebbe andato bene, che Aquilani ci dà al Sassuolo, se penso com'è questa città. Grosso è troppo amico di Paratici, ora verrà fuori anche questa, cioè, te la dico prima, verrà fuori che è troppo filo Paratici, che l'allenatore è il direttore sportivo della Fiorentina, che non è un allenatore che dà un'identità nuova, che fa un 4-3-3 già visto, vecchio e vetusto, che alla fine si gioca meglio dell'anno scorso, ma non niente, eccetera, eccetera, eccetera. E qui viene la riflessione. Perché Paratici ha cercato tutti i top allenatori e ha ricevuto dei no legittimi, perché hanno preso degli stipendi faraonici, sono andati in società in questo momento molto più importanti affermate delle due, e mi riferisco a De Zerbi, e mi riferisco a Iraola, e mi riferisco ad altri allenatori, e non ha cercato nessun tecnico da linea mediana, cioè nell'intervallo tra i top allenatori e gli allenatori come Grosso e come Vanoni, perché io li metto più o meno sullo stesso livello, ok? Grosso forse è un pelino meglio, ma siamo lì, ok? Questo è il vero quesito. Perché non ha cercato un allenatore da linea mediana? E io un'idea ce l'ho.
4: Nome?
3: Non l'hanno cercato perché io credo che il budget barra progetto, chiamalo come si pare, della Fiorentina di questo anno non è di riportare la Fiorentina immediatamente in Europa e competere in campionato per arrivarci, è di fare una rosa a decimo posto dove se ti va bene lotti per la Conference League e devi mettere un giro gigante, se ti va così così arrivi decimo, se ti va male arrivi quattordicesimo. Tradotto, Grosso è l'allenatore coerente per la rosa che gli verrà data, che sarà una rosa dal decimo posto. Te lo dico prima, almeno siamo tutti d'accordo.
4: E io invece guarda.
3: E concludo. Vai. La domanda è questa: se invece a Grosso gli venisse data per assurdo una rosa da Champions League barra Europa League, sarebbe in grado di gestire una rosa di questo livello?
4: La risposta è sì, la risposta è sì. La risposta è sì. Secondo me, ti ripeto, io sulla tua disamina, la posso condividere, ma io ti dico che invece per la prima volta, a differenza degli altri anni, sono convinto che la scelta del direttore sportivo sia vincente, perché l'amicizia tra Paratici e Grosso è qualcosa di importante per noi, in quanto Paratici è la firma su quell'allenatore lì. Grosso fallisce, la colpa è di Paratici, c'è un nome e un cognome, sappiamo dove andare, non c'è che il giro delle tre carte tra Pradek, Ferrari, Goretti, di chi è la colpa, chi l'ha preso, chi l'ha sentito prima, non l'aveva sentito prima lui, non l'aveva sentito prima l'altro, quello e quell'altro. Quindi io sono pienamente dalla parte di Grosso, ti dico, sono d'accordo che gli verrà fatto una diciamo che dovrà fare la frittata con le uova che gli danno, che possono essere anche qualcuna un po' marcia, e poi vediamo. Vedi, Marco si dice, e questo ha già decretato che Grosso sarà un disastro. Gabriele non ha detto questo,
3: no,
4: Gabriele ha detto che ha fatto una previsione, ma non per il suo pensiero, ha detto quello che succederà a Firenze, ovvero che Grosso viene, perché adesso Grosso è considerato un mediocre, uno scarso, un bidone e quant'altro. Io non lo considero tale, secondo me, ma questa
3: io.
4: È un'opinione.
3: Tant'è che un'opinione... secondo me è un allenatore coerente con la rosa che gli viene data a disposizione, dall'ottavo posto come rosa, come valore di rosa, fino al quattordicesimo. Se invece gli dai una rosa più alta, ho dei dubbi che lui sia in grado di gestirla, sia in grado di raggiungere quell'obiettivo. Ho dei dubbi, li posso avere dei dubbi, visto che lui nella carriera Grosso ha fatto Frosinone, Bari, Sassuolo, ma non perché ha allenato queste squadre, perché in Serie A ha fatto poca esperienza paradossalmente, e non ha fatto chissà quali campionati, non ha fatto quali sfavillanti giochi, perché qui ora c'è la leggenda che il Sassuolo di Grosso gioca alla grande. Ora io vorrei sapere da tutti quelli che ci seguono, escludendo Sassuolo Fiorentina e Fiorentina Sassuolo, quante partite di Sassuolo hanno visto? Perché secondo me non arrivano a tre tutti insieme.
4: No,
3: compreso, vada bene, ben compreso.
4: Ma anche io, ma il Sassuolo per me dovrebbe sparire dalla faccia della Serie A, quindi.
3: Esatto. Però io, a differenza magari di qualche amico, come si dice, mi sono informato.
4: Lo dichiari. Ho chiesto.
3: E ho chiesto ai luminari, no? Quelli che fanno gli scout, anche se squadre professionali,
4: sì.
3: Che quindi devono. E loro mi dicono che sì, giochicchia, ma non è Sarri, non è italiano, non è un allenatore che ha un'impronta e un'identità di gioco enorme. Sì, è buono, bellina, carina. Niente di.
4: Vabbè, ho già capito, mi hai già gassato. Comunque ci dice il cecinese che è stato preso perché è procuratore, e Riso con tutto quello che ne consegue. Riso c'ha dei signori di giocatori.
3: Anche.
4: Sì, ma Riso c'ha dei signori giocatori in scuderia. Cioè, non è che si sta parlando di piccoli, con tutto il rispetto per piccoli. Calderones, ci si sente settimana prossima. Grazie mille.
3: Ci sentiamo settimana prossima, grazie a te. Mi raccomando, non fare indigestione di focaccia al pesto.
4: E no, già finita, già
3: fare
4: finita.
3: Quella roba che fanno a Genova, ossia la focaccia, che c'ha anche una composizione di strutto, cosa che lei ovviamente non sa, la insuppano nel cappuccino. Secondo me è una roba inguardabile quella lì. Loro dicono
4: questo
3: che
4: non mi sembra un
3: io
4: po'
3: io non
4: forte,
3: mi ci provo
4: sembra...
3: neanche se mi paga.
4: No, mi sembra un po' forte. Grazie mille Gabriele Calderon, a presto. Buone ferie, so che lei va in ferie, buone ferie. buone ferie. Allora, siamo in chiusura perché siamo già arrivati alla fine. Guarda, Dario, al di là dei giocatori grossi, a me fa paura perché tecnicamente è molto preparato. Il problema è un altro: quando la pressione sale, spesso le sue squadre crollano. A Verona aveva forse la squadra più forte della Serie B, ma è stato esonerato nel momento decisivo. A Brescia è durato 3 partite. A Sion è stato mandato via per scarsi risultati, con la squadra ultima o penultima. A Leone è stato richiamato a sollevare una squadra in crisi, ma non è riuscito. Considerando l'ambiente pesante, le partite difficili all'inizio, la diffidenza che c'è di già, secondo me rischia di durare poco. PS, anni tra VC o VCnet, quale consiglieresti? No, non lo so, io uso, mi faccio consigliare alla mia mamma, quindi su questo no. Per quanto riguarda Grosso, sì, è vero, la carriera è deludente, ma secondo me è un'occasione più unica e rara quella che ha. Volevo rispondere all'amico Ratatouille, Paolo, che mi ha detto: hai visto Ratatouille, Rapunzel e la principessa di Ranocchio? No, ho visto Ratatouille, sì, uno dei miei preferiti assolutamente. Allora, regia, facciamo così, manda un audio, vai, mandiamo gli audio.
5: Grande Darione Baldi, allora su Chiesa tu mi trovi super d'accordo, lo riprenderei subito, ma quelli che diano il gobbo, l'attaccamento alla maglia, allora, De Gea 7 milioni l'anno è attaccato alla maglia, Ken 11 milioni lordi è attaccato alla maglia, Mandragora voleva il rinnovo a 3 milioni è attaccato alla maglia, sono tutti uguali, sono tutti dei mercenari, quindi io voglio qualsiasi mercenario che mi fa vincere, e secondo me Chiesa è uno che nel campionato italiano dice ancora la sua, poi se le gobbo mi importa una sega, ci sa Roma. Bello. Napoletani, milanesi, di tutto, e mi posso prendere un ex gobbo, dai, diciamo cagate sui gobbo, via.
4: Bello, bello, mi piace, sono d'accordo con te. Andiamo con un altro.
2: Dario, ascolta, ma dopo la scenata che ha fatto con il pianto nel pullman, che non voleva scendere, cioè ci vuole un bello stomaco a riprenderla a Firenze. Comunque, a parte quello, io, ma questo meno di 5 milioni a stagione non le, nemmeno si muove, e chi glieli dà?
4: Vediamo, vediamo, lavoriamoci, pensiamoci, studiamola, perché no? Tutto, tutto può essere, tutto può fare, tutto può essere. Io, ragazzi, non nascondo niente, cioè io la vedo così. Secondo me bisogna aspettare, aspettare, aspettare, attendere l'attesa. L'attesa è la virtù dei forti, è la pazienza è anche un qualcosa di importante, secondo me. Madonna, ragazzi, ha fatto una battuta il bomber viola, ve la voglio leggere solo per spregio. Concludo in bellezza, abbiamo Grosso, centravanti piccoli, prendiamo come centrocampista medio. Maia, la miseria è roba. Vabbè, comunque, questo è il pensiero del bomber viola. Regia, finiscimi gli audio, vai.
6: Ma via, Dario, ma come Chiesa e Bernardeschi? Ma allora ripigliamo anche Vlahovic, cioè, ma andiamo oltre. Ci sta Paratici, uno che magari può scovare anche dei giocatori, calciatori bravi che non si conoscono, che ci mettano anche un po' di entusiasmo a noi tifosi, un po' di curiosità. Io rivedere quei musi d'acciugo ai Viola Park anche no, cioè, basta.
7: Vedi, sono completamente in disaccordo di quello che ha detto il tuo ospite. Ma come fai a dire che Grosso non è adatto? Grosso è amico dei Paratici, Grosso è un allenatore scelto da Paratici, c'è una stima reciproca. Se ti fidi di Paratici, ti devi fidare anche delle scelte che ha fatto e riguardo all'allenatore e riguardo ai poteri acquisti. Non si può cominciare così la stagione. È un allenatore che comunque ha fatto delle promozioni, ha fatto la sua esperienza e sta solo bene. A me piace come personalità, detto tra noi, con tutto il bene che si può volere a Vanoli. Io a Vanoli ho visto fare bestemmie e via per cravattini di giocatori come se fossero guardo commosso. Cioè quelle cose che fate tutto spogliato davanti alle telecamere. Comunque, Italia, d'abbraccio, io sono speranzoso. Per quanto riguarda lo stadio, lasciamo perdere.
4: Ciao amico mio, tra l'altro lo dico, a Roma, se tu sei a Roma, il libro Il vincere non è l'unica cosa che conti lo trovi alla Feltrinelli di Largo Argentina, se non erro, mentre c'è alla Feltrinelli in via dei Cerretani, se qualcuno lo vuole, a Firenze, o al Sesto, alla libreria Rinascita. Ragazzi, noi ci si sente domani, con calma, a Vieri gli rispondo, Vieri, io
0: i giocatori forti, se sono forti, gli rifiglio senza problemi. Vi lascio a un glorioso Chi si compra con un grande Pietro Lazzarini, sicuramente, e poi non so con chi. Noi ci si sente domani, ringrazio Sara Mastro Simone, Marco Tonelli e tutte le sue mille personalità che ovviamente partecipano a questa trasmissione attivamente con dei messaggi sul mio cellulare. Oltre a questo, ci si sente domani, speriamo bene, se non ci si rivede speriamo sia per colpa mia. Ciao ragazzi.
8: La squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
12: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. Bacchetta Israele, non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
13: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale, l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi, l'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
12: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
13: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
12: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Coboli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Coboli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
18: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
19: Fabio Ferri.
18: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
21: Pietrone Scandinavo, d'accordissimo, tanta roba. Il Benve direi finlandese, Littmanen oppure Giorgiano, Cravasceglia, Fabione, gran portierone.

0: brecalo.
1: Chi si compra? Ragazzi, quando si sente brecalo è sempre un momento di gioia, eh? Benvenuti, non Francesco che tra poco ascolterete, anche benvenuti. Oggi è lunedì 8 giugno, sempre un attimo prima di dirlo, sono sempre un attimo fuori controllo, ma va bene, quindi 8 giugno. Oh,
2: perché no?
1: No, perché non mi ricordo mai le date, quindi devo fare sempre il conto sui fine settimana, quindi 6, 7, 8, ci siamo. 8. Fabio Ferri, Francesco benvenuti, Pietro Lazzarini, grande tridente anche oggi, cavoli vostri. Nel senso che oggi avrete questi tre energumeni, viene da ridere, insomma, questi tre ragazzoni. Sì. Ragazzoni, va bene?
3: Sì,
1: ti piace più di ragazzoni? Bene, a tenervi compagnia per le prossime due ore. Questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, 348-75-1393 per i vostri messaggi audio e di testo. Se volete parlare con noi, 055-77-11-171. Lasciatemi salutare i ragazzi del Viola Club Grosseto, e l'altro giorno mi hanno ospitato nella loro, diciamo, cena di estiva, che hanno definito ironicamente della salvezza, e ci hanno comunque tenuto a dire che era ironico il fatto che fosse una cena dedicata alla salvezza, e c'erano centinaio di persone. Ero insieme a Grande Sauro, a Costantino, a Roberto Galbiati, a Elena Mannucci, quindi ci hanno veramente accolto come una grande festa, e quindi li ringrazio e li saluto un'altra volta. Detto ciò, allora, i temi del giorno. Oggi c'è questa benedetta partenza per gli Stati Uniti, che sembra un po' il viaggio della speranza, cioè in modo diverso, potremmo chiamarlo in questo modo, nel senso che poi Paratici e Ferrari vanno in America con l'idea di tornare, non dico gonfi di soldi, ma quantomeno con delle certezze per quello che potranno fare sul calciomercato, per sapere che cosa verrà fatto della sponsorizzazione Mediacom, se salterà, se non salterà, se i soldi arriveranno lo stesso, insomma, comunque temi importanti per chi gestisce un club dal fatturato come quello della Fiorentina, quindi non un fatturato da Champions, ma comunque una squadra che cercherà, tramite proprio anche l'indotto del club, di costruire la squadra per il prossimo anno. Oltre a questo, un tema che vedo è molto discusso, a parte bravi ai ragazzi dell'Under 17, hanno vinto l'Europeo, questo comunque ci rende felici, anche perché c'è Croci, che è questo ragazzo molto chiacchierato delle giovanili della Fiorentina, ma c'è anche il tema Baldini, no? Questa Italia che è riuscita a vincere contro la Grecia 1-0, una partita che non credo resterà negli annali del calcio internazionale. È stato più interessante ciò che ha detto dopo Baldini che non quello che è successo in campo. È ripartita un po' la campagna pro Baldini, quindi Baldini si merita la conferma. Non credo che andrà così, ma insomma, poi ne potremo sicuramente discutere nel corso di queste due ore. Certo è che c'è un ragazzo, a me inizia a intrigare più di quanto non lo conoscessi in precedenza, che è Coleoscio, che tutti lo conoscono, per carità, cioè, se dico a Francesco impara a conoscerlo oggi mi dà una zuppa, però io non l'ho visto così tanto nel tempo per dire che è un calciatore che mi intrigherebbe. Invece devo dire che è un ragazzo che sta crescendo in modo veramente interessante, che ancora non è ufficialmente un ragazzo della nazionale italiana, lo ribadiamo, perché sono due amichevoli che non hanno valore da quel punto di vista, può scegliere tra quattro nazionalità diverse: canadese, americana, nigeriana, italiana. Vedremo cosa succederà, ma questo ci interessa fino a un certo punto, perché io ne parlavo in termini Viola. È un ragazzo effettivamente che potrebbe farsi, il problema è che credo che già costi troppo. Questo così almeno chiusiamo subito sul discorso anche relativo a ciò che ho visto e ciò che mi è piaciuto di questa strana nazionale di Baldini. Quindi, detto questo, dal viaggio della speranza alle speranze azzurre, al mercato che deve decollare, che oggi potrebbe vedere finalmente l'ufficialità di Grosso alla Fiorentina. Dico finalmente non perché mi stracci le vesti, perché deve arrivare Grosso, ma fondamentalmente perché è un mese che si parla di Grosso, almeno mettiamo un punto definitivo anche su questo discorso. Avanti tutta con la vostra voce, con quella di Francesco, che non so come ha passato questo weekend di dirette, di sport, poi c'è stata la Formula 1, c'è stata la pallavolo, c'è stato il tennis, insomma c'è stato un po' di tutto.
3: E soprattutto ci avviciniamo al mondiale, che capisco
1: come gioca il mondiale.
3: Cioè, voglio dire, capisco sia un mondiale in formato conference, però comunque seguire tutte queste amichevoli in cui inizia a prendere forma, Curaçao, Haiti, Panama, Jordania, Uzbekistan,
1: ecco,
3: è troppo facile dire come prende forma la Francia, voglio dire, quello riesce a tutti. No, su Coleoscio
1: non so se mi trovi d'accordo sul fatto che

0: sia uno dei prospetti più intriganti, diciamo.
1: Sì, per quanto abbia comunque una storia anche lui molto contorta, perché se si va a vedere un po' il suo storico, ricorda un po' per certi aspetti quello che è stato il percorso di Indur, cioè giocatori che magari sono stati costretti, diciamo, Coleoscio avvantaggiato rispetto a Andur al fatto di avere iniziato proprio crescendo anche calcisticamente parlando in un contesto anomalo come quello statunitense, dove tutto funziona in modo lontano rispetto diverso, a quello europeo, cioè. Però se uno va a vedere comunque il passaggio, anzi i passaggi che ci sono stati dall'Espagnol in poi, sono stati passaggi in cui ci sono stati prestiti, passaggi in cui ci sono state avventure anche nel Championship. Adesso, insomma, avere come compagno di squadra un giocatore come Ikoné al Paris FC ovviamente aiuta, fa crescere, e quindi si vedono i frutti di questo, percorso. Io capisco che ci sia grande, diciamo, trasporto per Silvio Baldini, però mi piacerebbe anche ricordare a tutti i trasportati da Baldini che stiamo sempre parlando dell'Italia, cioè della nazionale quattro volte campione del mondo, quindi benissimo avere un personaggio di un certo tipo in panchina. Io personalmente però non vorrei tornare semplicemente a vedere la mia nazionale qualificarsi a un mondiale, cioè io parto dal presupposto che per me lo standard deve essere quello del 2006, un anno ti riesce, un anno no, ma a me da tifoso e appassionato, cioè io vorrei tornare a essere nervoso se la mia nazionale esce ai quarti di un mondiale, non a entusiasmarmi perché un commissario tecnico mi fa vincere 1-0 con Lussemburgo e Grecia convocando gli under 21 per una nazionale sperimentale, senza bisogno di andare ad attaccare necessariamente i Barella o i Bastoni perché Baldini ha fatto questo tipo di scelta, che è una scelta legittima, ma è responsabilità di tutti se l'Italia guarderà persino la Giordania fare il mondiale, o l'Uzbekistan di Cannavaro, il professor Castellacci, Rolando Bianchi è nello staff di Fabio Cannavaro, per dire, oltre al fratello Paolo, eccetera eccetera eccetera. C'è anche il Messi di Giordania al mondiale, per chi fosse appassionato, giocatore del Rennes favoloso. Ecco, quindi detto tutto questo, io non sono per la conferma di Baldini, ma nulla contro Baldini, e credo sia perfetto invece per l'Under 21. E chiudo dicendo sugli Stati Uniti, così poi passo la palla anche a Feb su un argomento che so gli sta particolarmente a cuore. Ottimo tempismo da parte di Ferrari e Paratici andare a New York proprio a poche ore da gara 3 New York Knicks San Antonio Spurs. Ci si sposta al Garden con i Knicks avanti 2-0, quindi il rischio è quello di farsi tentare poi da gara 3 e non parlare neanche con i commissi. Uno arriva a New York e dice: ah, c'è gara 3, sai cosa, chi se ne frega di parlare di mercato, vado a vedermi Jalen Brunson, Art,
0: vabbè, due ore Michael le possiamo provare per andare a vedere i
1: lo
0: basket.
1: So, però sai, poi uno c'è anche il post partita, c'è l'ebbrezza di avere tutti intorno tutte le star, dovrebbe esserci anche Donald Trump, quindi insomma motivi anche di sicurezza.
0: Vabbè, quindi ci sta aggiuntivi. Anche che i commissi vadano a questo punto, questo.
1: Ma non so fino a che punto siano tifosi del New York Knicks
0: o del basket
1: in generale, ecco. Però detto questo, benissimo, ecco, siamo stati 47 anni a parlare di questo viaggio a New York come se fosse un po' la traversata a nuoto dell'Oceano Pacifico, ecco, quindi finalmente magari da domani, oltre all'ufficialità di grosso, e speriamo possa arrivare oggi, ci sarà anche qualcosa finalmente un po' più di concreto.
0: Succoso?
1: Sì, sì, ieri per esempio l'unica cosa succosa, a parte Croce, è stato Pongracic che ha giocato 90 minuti in Croazia-Slovenia 2-1.
0: E bravo Mario.
1: Fine degli argomenti fiorentino-centrici dalla domenica.
0: Quindi Fabio, viaggio della speranza, Baldini sì o no, Knicks contro San Antonio.
2: La cosa più interessante della serie tra Knicks e San Antonio è che per un tifoso di New York è meno costoso prendere un aereo, andare in Texas, prendere il biglietto. È vero, perché vedevo che il biglietto meno costoso delle finals al Madison è tipo $4,000.
0: Ah, ma cosina così.
2: Quindi insomma, vabbè. Fra l'altro in questi giorni si è parlato molto, no? Quanto spendere, qual è la cifra, no, per €4,000... che spettacolo vorresti vedere, no? E anche i giocatori NBA sono espressi. Sentito Brunson ha detto: mi piacerebbe vedere Michael Jackson, uno show live di Michael Jackson.
0: Comunque è il momento, è il giorno giusto per andare a chiedere tipo un po' di soldi in beneficenza.
2: Sì, direi di
0: no,
2: sì.
0: Ragazzi, se quello è che si può permettere €4,000 non ti dà, non so, qualche soldo per sì, una bella causa.
2: Centinaia di dollari almeno, dai.
0: Se no davvero sei... No?
2: Sì, no, sono d'accordo. È il momento di fare grande raccolta per i bisognosi della città di New York o di San Antonio, in generale per i bisognosi statunitensi. Detto questo... Io su Baldini sono d'accordo con Bembe, cioè nel senso, a me non convinceva neanche tantissimo la scelta come CT Under 21, figuriamoci quella come CT della nazionale maggiore. Nella nazionale Under 21 obiettivamente c'è da riconoscere il fatto che ha fatto bene, quindi io, come dire, faccio un passo indietro di fronte ai risultati che ha ottenuto. E ho un po' di perplessità sul fatto che il CT della nazionale sia un allenatore che, con il massimo del rispetto, negli ultimi anni ha affrontato soprattutto stagioni di Serie C prima di diventare il CT dell'Under 21. Quindi prendiamo quanto di buono Baldini può portare, ha portato in queste due amichevoli, poi ripartiamo con un altro nome e sinceramente, fosse Conte, io non sarei per niente triste, anzi sarei, come dire, mi sembra una figura di garanzia da un certo punto di vista, perché anche in passato con nazionali certo non fortissime, ma Conte ha garantito dei risultati.
0: Bene.
3: L'altro qual era?
0: Il viaggio della speranza.
2: Il viaggio della speranza è molto interessante.
0: Che non è il viaggio della speranza perché vanno con un transatlantico.
2: No, non vanno nemmeno con la Mayflower.
0: Ecco, non è che gli ci vuole tipo un mese per arrivare negli Stati Uniti. Credo siano già arrivati, tra l'altro. Quindi, non gli Stati Uniti, a New York, cioè, che quindi vuol dire nel punto più vicino e raggiungibile degli Stati Uniti, penso in 6-7 ore ci si arrivi fondamentalmente. Sì, tu che sei un avvezzo.
1: Poi voglio dire, cioè, questa attesa penso sia nata solo da esigenze dei commissari, immagino anche per questioni legate a media come altro, cioè non è che si sta parlando di un qualcosa di che aveva bisogno di una logistica dove uno deve andare all'agenzia viaggi e aspettare di dover concordare una serie di transfer assurdi o di chiedere chissà quali.
0: Secondo me ci vuole di più arrivare a Roma quando c'è il grande raccordo anulare bloccato.
1: Ecco, quindi nel senso, poi con i mezzi a disposizione di una società professionistica di calcio
0: arrivare a New York,
1: voglio dire, può fare. Il proprietario non sta nel Rio delle Amazzoni o a Tristan da Cunha, che è il mio posto preferito nel mondo, nonché l'isola più inaccessibile del mondo.
0: Il suo posto preferito nel mondo è dove non è mai stato.
2: Pochissimi ci sono stati, comunque.
1: Sì, e tra l'altro, come sicuramente il buon Feb, amante dei microstati, avrà letto, purtroppo quelli che ci sono stati di recente hanno portato l'antivirus persino a Tristan da Cunha, costringendo il governo britannico ad una mossa d'emergenza incredibile con paracadutisti, perché a Tristan da Cunha non c'è l'aeroporto e non c'è neanche il porto. Quindi per raggiungere quest'isola bisogna sostanzialmente o attraverso, diciamo, queste navi turistiche di lusso sfruttare poi dei gommoni dalla isola stessa che ti vengono a prendere, oppure dal cielo come nel caso appunto del governo britannico. Però ecco, fatta tutta questa premessa geopolitica, mi piace, perché poi c'è anche una disillusione totale per quello che è un po' anche l'aspettativa.
0: Ora ne parliamo, scusami, no, certo, perché è una roba che...
1: L'aspettativa, insomma, non so fino a che punto. Infatti c'è un amico prima, mi ha fatto ridere, ecco, Francesco da Firenze, che ha la domanda: cosa vi aspettate al viaggio negli Stati Uniti di Paratici? E ha risposto nulla.
0: Vabbè, è più laconico di così.
1: Io apprezzo questo, diciamo, commento tranchant, perché a volte meglio di un giro di parole c'è una singola parola che vada dritta al punto.
0: No, anche perché fondamentalmente che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci aspettiamo quello che stanotte ha scritto Giacomo Galassi nella copertina di Firenze Viola, chi vuole può andare a leggere. Ovvero che sia stata una sorta di convocazione da parte della famiglia commisso, anche per mettere ad un tavolo bellissimo, di mogano, lucidatissimo, con tè, pasticcini, non lo so cosa potrebbe mettere su un tavolo uno statunitense, italoamericano, in un rendezvous di questo tipo, non lo so, tè, pasticcini mi sembra molto inglese,
2: pastrami,
0: un po' di caffè, insomma, tavolo bellissimo dove ci sarà Giuseppe Commisso, probabilmente ci sarà Catherine, ma credo che soprattutto venga introdotta la figura di Paratici a Mediacom, cioè a chi poi dei conti
2: si occupa
0: realmente. Non che Giuseppe Commisso non li faccia, io immagino che verrà coinvolto, mi auguro per lui, visto che è l'azienda di famiglia, ma in generale immagino che venga messo davanti ai fatti della società che controlla la Fiorentina, perché fondamentalmente ci si può raccontare che la Fiorentina è un club a conduzione familiare, benissimo, raccontiamocelo tutti i giorni dell'anno, facciamo grandi pacche sulle spalle per questa cosa, ma poi fondamentalmente c'è un'azienda plurimilionaria, per non dire miliardaria, come Mediacom, che controlla la Fiorentina tramite una famiglia che è la proprietaria di entrambe le società. Quindi fondamentalmente noi ci dobbiamo aspettare che da questo rendezvous, da questo bellissimo tavolo di Mogano lucidato, esca fuori il trend economico della Fiorentina di quest'estate. Quindi io non mi aspetto che Paratici vada da Giuseppe Commissio e gli dica: oh, ho visto con le Osho ieri sera in amichevole, e ne pensi, si compra un ventino fatto bene, si va dai Parigi. Cioè non è questo il tema del dibattito. Il dibattito tra le parti sarà: quanto dobbiamo rientrare? Quanto mercato in uscita ci serve prima di fare quello in entrata? Magari uno può anche dire: Ken, che è un asset a livello economico del club, come dobbiamo gestirlo? Il monte ingaggi quanto va tagliato? E queste sono le domande che tra le parti si incroceranno e poi torneranno con una linea guida, per fortuna, io me lo auguro, perché c'è, da questo tavolo di Mogano deve uscire un'idea di, no, strategia economico sportiva che forse troppe volte nel passato era stata lasciata prima in mano, giustamente, al braccio destro di Commisso, era Barone, che fondamentalmente non aveva bisogno di sentire Mark Stephen o Gio Appio se cosa poteva o non poteva fare, faceva lui, era il presidente fondamentalmente. Adesso che Ferrari è un direttore generale un po' sui generis e Paratici invece è un direttore sportivo di livello internazionale, si devono mettere a tavolo, fare dei conti e arrivare in fondo a questo. Cioè, questo per spiegare anche la cronaca di cosa ci dobbiamo aspettare. Non è che si torna dagli Stati Uniti e da che ne so, quanto ci staranno? 2 o 3 giorni? Quanto ci deve stare? Almeno che non ci abbiamo. Quando è la gara? Diciamo, gara 4?
1: Diciamo 2 o 3 giorni.
0: Si aspettano anche gara 4.
1: Effettivi, dai, 2 o 3 giorni al netto del viaggio, quindi tutto 4-5.
0: Forse fino a venerdì, cioè venerdì sabato, credo di rientro. Ecco, non ci dobbiamo aspettare che sui giornali sabato mattina titoloni: la Fiorentina compra Ronaldo. Cioè, non è questo il tema del dibattito che alla fine verrà portato avanti nel corso di questo viaggio negli Stati Uniti. Quindi chi dice non mi aspetto nulla lo capisco, perché il tifoso che cosa si aspetta in questi giorni? Si aspetta di conoscere quale sarà il destino della propria squadra, e non è che esce da questo incontro. L'incontro è propedeutico per iniziare l'effettivo lavoro sul campo di tutto il board, anche se mi immagino e spero, visto che il mercato inizia a febbraio fondamentalmente, che le idee siano abbastanza, no, chiare, visto che abbiamo raccontato anche lo stesso Grosso più o meno è da aprile che già sapevamo che sarebbe diventato poi l'allenatore della Fiorentina, salvo qualche deviazione, qualche domanda, qualche richiesta, poi alla fine tutti sapevano che c'era Grosso in pollo, e quindi immagino che il lavoro sia già stato almeno apparecchiato su questo bellissimo tavolo di Mogano lucidato. Vedremo che cosa accadrà in questo caso. Nel frattempo, no, ho fatto vedere prima ai due virgulti accanto a me una foto che
2: alla storia,
0: a me ha provocato un brividino e non di piacere, ma insomma ognuno la conta come vuole. Che c'era ieri, c'è stato questa, non so se era già la partita, questo match che fanno, che è legato agli italoamericani, quindi con la nazionale italiana, comprensiva di Vieri, di grandi ex calciatori, Giuseppe Rossi certamente, ma c'è anche Roberto Baggio, sì. E nella foto di Gianni Infantino, che non è un ex calciatore, come in realtà c'è Gianni Infantino giocatore, ma il presidente della FIFA ha postato una foto con Roberto Baggio e al suo fianco Giuseppe Commisso. Quindi un'immagine abbastanza, no, spiazzante, perché comunque si parla della Fiorentina di oggi, la Fiorentina di ieri, nel mezzo tanto altro e tanto affetto verso una delle due figure,
2: Baggio.
0: Che è Baggio? Vabbè, non volevo spoilerare, magari qualcuno aveva più affetto verso Giuseppe Commisso, però personalmente più verso Baggio. Comunque, una foto abbastanza
2: destabilizzante.
0: Cosa, destabilizzata un po'?
2: Ah sì, un po' sì, un po' sì. Poi fra l'altro due mondi veramente...
0: No, il sorriso di Giuseppe Commisso è quello del tifoso che trova l'idolo, perché ti ricorderai la foto di Rocco Commisso insieme a Giuseppe nella finale del mondiale statunitense, che appunto era presente da bambino fondamentalmente, quindi lui è potuto stare a fianco di Roberto Baggio in questa grande, insomma, sembrava proprio un bambino felice.
2: Dal 94 al 2026.
0: Che è successo nel mentre?
2: Ma sicuramente l'Italia.
0: Fatto un po' fatica. Ti ha destabilizzato un po' o no questa foto?
1: No, più che altro, cioè, non mi ha destabilizzato, perché comunque Infantino che
0: tende.
1: No, ma allora, a parte il fatto che anche con questo evento
2: promozionale,
1: ottimo suggerimento,
2: bravo,
1: riesce comunque ad acchiappare anche tutta quella comunità italo-americana delusa dalla mancata partecipazione al mondiale dell'Italia, ma che comunque è fortissima nel Nord America in generale, perché poi forse è anche più forte, non voglio dire a Toronto di New York, ma siamo lì, cioè in quella zona comunque del continente è fortissima. Poi comunque diciamo il ruolo anche della famiglia commisso in questo evento è stato particolarmente forte, quindi per raccogliere tutto il raccoglibile diciamo che ci sta anche, ecco. Poi ho visto anche su Instagram, ha postato anche delle altre foto con lo stesso Giuseppe Commisso.
0: Sì, sì, al centro di tutto.
1: Poi
0: Giuseppe,
1: chiaramente, però mi viene anche da dire, considerando che la famiglia Commisso ha avuto un ruolo nell'organizzazione di questo evento, diciamo che tutto torna. Poi, come vecchio lupo di mare, come diciamo un politico che ha applicato il suo ruolo proprio per cercare di allargare il più possibile il consenso, diciamo che di Infantino mi hanno sorpreso ben altre cose.
0: Ma
1: in
0: secondo te
1: anni
0: ha chiesto Giuseppe Commisso, visto che avrà finanziato immagino anche parte della faccenda, di stare accanto a Roberto Baggio? Io non mi stupirei.
1: Beh, sai, comunque, allora, ovviamente tra tutte le leggende che in questo momento sono protagoniste in questo evento, Baggio svetta, quindi anche lì da un punto di vista proprio di PR, essere accanto a Baggio vuol dire essere al centro del villaggio.
0: No, perché c'è Giuseppe, Roberto Baggio, Gianni Infantino. Cioè, noi non so se, perché delle volte noi ci si straluna un po' davanti a queste situazioni, ma Gianni Infantino è il proprietario del calcio in questo momento, fondamentalmente.
1: Sì, è il proprietario del calcio, però è anche uno che riesce straordinariamente bene a essere sia l'uomo del potere,
0: un paraculo, certamente, uno dei più grandi, però bisogna esserlo a quei livelli, purtroppo.
1: Cioè, è comunque uno che ha, al di là del giudizio di merito, ha cambiato il senso del calcio per come lo abbiamo imparato a conoscere, quindi una commistione con il potere politico e economico mai visto prima, ancor più di Blatter, che a confronto sembrava uno di una ONG, e ha allargato il consenso, per cui devo dire personalmente molto più scioccanti le immagini
0: di Mega, certo.
1: Per come ha venduto, se vogliamo, la FIFA anche al politico di turno. Infatti io sono curiosissimo di vedere poi nel 2030, quando il mondiale non avrà una location così centrale, visto che ci sarà tra Spagna, Portogallo e Marocco, ecco, come
0: a
1: la
0: chi
1: FIFA
0: si venderà,
1: come la FIFA venderà se stessa e la propria immagine per un contesto geopolitico che, insomma, non paragonabile a quello degli Stati Uniti. Poi ci sarebbe anche il Canada e il Messico, ma capisco che siano poco rilevanti.
0: Sì, temi di spalla di questo mondiale.
1: Anche
0: dai,
1: se ovviamente noi saremo con tutti i nostri inviati a seguire Messico, Sudafrica,
0: Cucaraccia. No, nel senso, è vero, no? Se ci pensi, cioè, temi di spalla di questo mondiale, nel mezzo c'è gli Stati Uniti, e da una parte c'è il foliage, l'acero, il bilinguismo, dall'altra c'è la cucaraccia, i cactus, questi bellissimi sombreri, tutto molto colorato, no? Però poi nel mezzo c'è questo rapporto molto stretto tra Trump e Infantino, che comunque ha fatto discutere abbastanza, e che, diciamo, queste foto che appunto noi ora cercheremo magari con Marco di farle passare, ora gli manderò il link per farvele vedere, insomma, di Giuseppe Commisso al centro del mondo del calcio, cioè, perché fondamentalmente è in queste ore fianco a fianco a Gianni Infantino, che, come vi ha spiegato benissimo Francesco, è, insomma, è una figura. Se Blatter sembra davvero il rappresentante di un ONG, immaginatevi che cosa si possa pensare di Gianni Infantino, che comunque politicamente si è spinto ben oltre rispetto a chi negli ultimi anni è stato tacciato di tutto e di più, perché Blatter, Platini, tutti questi sono finiti, no?
1: Non solo non era mai arrivati a estendere poi il consenso come ha fatto invece Infantino, poi creando appunto questo mondiale in stile conference.
0: Il voto di Curaçao se l'è assicurato.
1: Per cui io provo comunque una inevitabile attrazione fatale, ecco.
0: Quindi, con Infantino?
1: No, con un mondiale a 48, ecco. Cioè, odio e amore, perché comunque mi sento lontanissimo dall'idea di un mondiale così allargato, però quando poi questo ampliamento arriva a coinvolgere certe nazionali, lì mi trovo veramente
0: a volare.
1: Sì, no, mi trovo tra due fuochi, quindi comunque l'attrazione fatale per capire che cosa sta facendo Haiti è fortissima. Allo stesso modo dico, 48 nazionali passa alle prime 32, Cioè, è una competizione che ha perso il suo fascino e anche
0: originale.
1: Il suo, sì, anche il potere di avere quella tagliola dove le big potevano andare fuori sbagliando una partita. Ora sostanzialmente basta vincere una partita nel girone e sei quasi certo di essere passato.
0: Che tristezza.
1: Ha perso un po' di valore originario, ecco.
0: Emiliano, buongiorno, scusaci per l'attesa.
3: Buongiorno ragazzi, tutto a posto?
1: Sempre
0: grande Emiliano,
1: sempre
3: perché avete proprio promissima stamattina.
0: Sempre.
3: Fabio mi sembra un po' sonnato, però vabbè,
2: diciamo che... No, ci sono.
0: È il lunedì anche per lui, bisogna capire.
3: Ma sì, ci mancherebbe altro. Vabbè, ragazzi, non ve voglio rubare tanto tempo, vengo subito al dunque, poi vi ascolto per radio per le risposte. Io volevo parlare un po' di sto mondo ingaggi perché mi sta preoccupando un pochetto, perché se parliamo, diciamo così, se parliamo di gente come Ken, che quest'anno non ha dato il massimo per tanti motivi che non avevamo elencato, tanto li sappiamo, tagliato lo stipendio suo ci può pure stare, quindi diciamo che questo tipo di taglio a me tifoso mi può pure andare bene, basta gettare denaro dalla finestra, no? Diciamo così, però non lo accetto nella misura in cui credo che questo cioè la riduzione del monte ingaggi sia un sinonimo di ridimensionamento e non è più al pari dell'ambizione, la costruzione del futuro vincente che magari noi tifosi auspichiamo da anni, eccetera eccetera. Poi se Paratici parte alla ricerca del talento sconosciuto, come per anni ha fatto Corbino, no? Per ricordare, i risultati potevano essere buoni e in campo tutti questi risultati buoni si vedono, allora ok, viene fiducia nel buon Fabio, diciamo, e avanti tutta. Ma oggi a me tutte queste chiacchiere su questa riduzione del monte ingaggi non mi fa stare tranquillo, che ve devo dire, c'ho un po' di timore, ecco. A ripartenza, tabula rasa, qua e là, a destra e a sinistra, però dopo alla fine a stringere le chiappe siamo sempre noi.
1: Però Emiliano, guarda, ti rispondo dicendoti che la Fiorentina quest'anno era il settimo monte ingaggi, l'Atalanta l'ottavo, il Bologna il decimo, il Como l'undicesimo. Quindi che la riduzione del monte ingaggi ti faccia venire dei pensieri nefasti non è suffragato dai fatti, perché ci sono tre squadre che anche quest'anno sono arrivate in questa classifica e conta zero alle spalle della Fiorentina per il monte ingaggi, e poi nella classifica e conta quella dei punti sono arrivati anni luce davanti. Quindi io non mi preoccuperei granché di questo, sinceramente. Il problema è
3: vero, però è l'inverso che mi preoccupa, cioè il fatto è la controprova che non mi dà sicurezza. Poi quello che tu dici c'è ragione,
1: no,
3: c'è anche perché
1: capisco,
3: è fattuale.
1: Però quindi, se tu vai a vedere chi sono i primi 4-5 e il rendimento che hanno avuto i primi 4-5, io posso anche capire che in una fase come questa, sei reduce da un bilancio che hai chiuso con un segno meno, non hai l'Europa, non hai fatto dei passi in avanti da un punto di vista di ricavi di un certo tipo in questi anni, posso anche capire che gli ingaggi di Ken, di De Gea, di Gosens, di Gudmundsson, per il rendimento che hanno avuto, possano essere un problema. Però io non mi preoccuperei tanto di questo, mi preoccuperei del fatto che con ingaggi inferiori il Como il prossimo anno farà la Champions, ecco, questo è il vero problema.
3: Speriamo di non bivacchiare, dai, ecco, speriamo bene. Di non bivacchiare.
1: Ciao,
0: grande
1: Emiliano,
0: ti abbracciamo.
3: Ciao, un abbraccio a tutti, ragazzi.
0: Ciao. Ciao. Guarda, che in quello che dice Emiliano, da una parte c'è la versione pratica tecnica che riporti con i numeri, no? Cioè, quella pragmatica, quella reale. I numeri dicono che squadre hanno avuto il monte ingaggi inferiore a quello della Fiorentina, sono arrivate davanti e, come dicevi prima, alcuni anni luce davanti. Quello che però dice Emiliano è la sensazione che molti tifosi hanno in questo momento, cioè della mancanza di fiducia in quello che è la Fiorentina di oggi, pur avendo dentro una figura nuova che porta la speranza, fra virgolette, che ciò possa cambiare. Il fatto di sentirsi dire che la Fiorentina deve tagliare monte ingaggi, vendere, ripartire dai giovani, grosso, eccetera, e alle persone con la poca fiducia che gli è rimasta non riescono ad alimentarsi, e questo è comprensibile.
1: È comprensibile, però allora io dico a Emiliano e a tutti quelli che la pensano come Emiliano, in modo molto brutale, dove eravate fino a poche settimane fa.
0: Vabbè, Emiliano, cioè, c'era,
1: no,
0: diciamo.
1: Lo dico a Emiliano in modo, appunto,
0: per prendere l'esempio. Sì,
1: sì, però c'è, cioè, della serie, non è che tutto questo è successo ora, cioè il bilancio della Fiorentina è noto da mesi e mesi e mesi. La situazione di classifica della Fiorentina è nota da mesi, mesi e mesi, per cui mi sembra tutta una naturale conseguenza. Al massimo Emiliano potrebbe prendersela con tutti quei soloni che hanno raccontato questi anni di Fiorentina tratteggiando una narrazione come se fosse un film di Nolan, e invece dopo 7 anni possiamo dire tranquillamente che è emerso un film a basso budget e dal risultato scadente.
0: Fabio, che ne pensi? Cioè, pensi di questa mancanza di fiducia e il prospetto che ci è stato proposto in vista di quest'estate?
2: No, visto
0: che
2: si parlava di film, verrebbe da dire, dopo aver visto tanti cinepanettoni, ci aspettiamo un altro cinepanettone, no? La sfiducia, io la interpreto in quel modo. Devo anche dire che, pur comprendendo appunto questa mancanza di speranza nel futuro, oggi comunque la Fiorentina riparte, come dicevi giustamente, con una figura nuova, con una persona che dovrebbe essere di garanzia per quanto ha fatto nella sua storia nel mondo del calcio, e quindi ancora una volta siamo di fronte all'anno zero, alle grandi operazioni per far tornare grande questa squadra, e ancora una volta con mi verrebbe da dire un anticipo di fiducia. Tanti tifosi in realtà si schiereranno da una parte contrapposta rispetto a chi, come legittimamente, come magari Emiliano dice, ma qua si sente ancora puzza di bruciato. E la cosa che secondo me è preoccupante è che dopo questa sessione di mercato, poi vedremo come andrà, ma non ci sono più appelli, cioè a questo punto veramente non ci sono più appelli. Questa è l'ultima occasione per provare a riconquistarla quella fiducia, l'ultima occasione, perché sono passati 7 anni, sei reduce dal tuo peggior risultato in questi 7 anni, hai provato a cambiare tutto, a stravolgere tutto, e adesso è innegabile che l'attesa è per qualcosa di buono.
0: Cioè, te dici che 14 minuti di discorso al popolo di commisso non hanno migliorato la fiducia, no? Lo dico così perché
1: io non mi ricordo, dopo averlo ascoltato una volta e mezzo, non ricordo una frase di quel discorso, tanto mi è rimasto.
0: Io una, perché è quella che poi è stato il manifesto di quel discorso, che fondamentalmente però, come ho detto tante volte, non vuol dire niente, cioè non penseremo in piccolo. Quella è la frase che è rimasta, almeno mi è rimasta un attimo.
1: Strano, perché di solito effettivamente poi i proprietari dicono il contrario, no? È facile sentire un proprietario dire no, quest'anno non saremo ambiziosi, cercheremo di abbassare le attese di tutti, sofferenza totale, cioè al massimo te lo può dire un presidente del consiglio se ti fa una finanziaria lacrime e sangue, un presidente di una squadra di calcio che basa tutto sull'accarezzare i sogni dei propri tifosi. Cioè, ti ha detto non penseremo in piccolo, che è sull'onda lunga del saremo ambiziosi, vogliamo sempre fare meglio, siamo grandi, siamo forti, gol, ecco.
2: Poi fra l'altro mi verrebbe da essere anche un po' antipatico.
1: Sì, lo.
2: Io ho sentito tantissimi dire ma secondo me il commisso doveva dire quello, secondo me il commisso doveva dire quell'altro, secondo me il commisso avrebbe dovuto alzarsi in piedi e fare la macarena sul tavolo. Pensare che gli altri debbano fare quello che noi vogliamo è sempre
0: sbagliato.
2: È assolutamente sbagliato. Devo dire, io un pochino, una punta di fastidio l'ho provato nel passaggio in cui si parla di che cos'è la Fiorentina, di come ci si vive Firenze, con tutto il rispetto per il signor commisso, che sicuramente ha avuto un approccio alla città, l'ha conosciuta bene, la conosce forse anche meglio adesso dopo 7 anni di proprietà della Fiorentina, però ora che sia lui a spiegare a noi che cos'è la Fiorentina, che cosa vuol dire Firenze, che cosa vuol dire stare tutti insieme nel mondo del calcio, a me un pochino, cioè, mi è saputa un po' di vuota retorica, cioè parole evocative sicuramente, parole anche molto belle che non si possono criticare. Però non è che io vado a spiegare a commisso appunto cosa come sono dire, i Five Boroughs, certo, di New York, certo. Lo sa meglio di me.
0: Oppure cosa vuol dire parlare broccolino, per dire, no?
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto.
0: Ce lo potrà spiegare lui meglio di noi, che non è un'offesa, perché no, qualcuno sembra broccolino viene da Brooklyn e quindi dalla traduzione di Brooklyn degli italiani emigrati che arrivavano a Brooklyn e quando dicevano di Brooklyn dicevano di Brooklyn, e quindi diventava broccolino. Broccolino, capito? Questo è, no, perché sennò qualcuno poi dice: ah, hai dato di broccolino al presidente. No, no, no, no.
2: È lo slang italiano.
0: È lo slang
2: di
0: italiano
2: York.
0: Di New York, esatto. Che è molto italiano, cioè è molto più italiano di tutti gli altri slang italo-americani che si possono trovare in giro per gli Stati Uniti. Alessandro, Alessandro, buongiorno. Capisci?
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi. E io trovo veramente, non so neanche come definirlo, pensare che la Fiorentina stia andando a New York per discutere il budget, per me è una cosa talmente ridicola, ma non riesco a trovare un aggettivo giusto, aiutatemi voi. Se cioè nel 2026 non si va a discutere il budget, quello che io credo è che finita l'emergenza per riportare la squadra, per far rimanere la squadra in Serie A, i quadri dirigenziali, i primi Sparacci, vadano a New York a dire: in questi quattro mesi io ho fatto un'analisi di quella che è la situazione e espongo come quadro dirigenziale della compagnia fiorentina alla compagnia Mediacom quello che secondo me va fatto nei prossimi quattro anni per raggiungere questi risultati. Cioè lui va a fare un piano di quello che è la sua strategia nei prossimi quattro anni e va a chiedere una autorizzazione a procedere su quello che è il riassetto completo della società. Il budget secondo me è una cosa che possono discutere al telefono tranquillamente, questo è come la vedo io.
1: Siamo d'accordo con te Alessandro, cioè è chiaro che uno non deve sminuire, se no entra anche nel ridicolo chi dice che nel 2026 per discutere solo del budget ci sia bisogno di un viaggio transatlantico. Ecco,
0: ma abbiamo spiegato che non è il fatto del budget in sé per sé il tema dell'incontro, no? Saranno certo, due parti che si conoscono fisicamente, fra virgolette,
1: ma
0: per
1: infatti
0: la prima
1: secondo
0: volta.
1: Me purtroppo il nulla che ha attraversato la Fiorentina negli ultimi due settimane ha costretto anche a parlare di questo incontro come si parla di un incontro risolutore tra due entità
0: guerra e pace.
1: Sì, ma dico tra due entità che hanno bisogno di un incontro da dentro fuori, ma non è così, cioè quindi io responsabilizzo ancora una volta la Fiorentina che non, magari ora solo perché era il finale di stagione, non offre così tanti contenuti e quindi diventa anche un viaggio a New York come se si stesse parlando dell'era del Titanic, appunto, cioè per parlare di questo evento come se fosse un qualcosa da trasmettere ai posteri e da scriverlo sulle sacre scritture. Cioè è un viaggio di una dirigenza che va dal suo proprietario, poi che stia a New York o a Fiuggi, cioè mi sembra veramente l'ultimo dei problemi. No. Per cui sono d'accordo con Alessandro nello sminuire anche
0: il valore stesso
1: partendo dal presupposto che però comunque, visto che siamo arrivati a questa definizione societaria in corsa, un Paratici che arriva a metà stagione, un dirigente che comunque anche secondo me lo stesso Ferrari ha bisogno un po' di rimettere in ordine alcuni aspetti dopo la scomparsa di Rocco Commisso, quindi io non ci vedo nulla di strano e non ci vedo allo stesso modo però nulla di sconvolgente. Però purtroppo per due settimane la Fiorentina non ha offerto nessun contenuto se non l'attesa spasmodica per questa trasferta di lavoro. Ora finalmente tutto questo è realtà e quindi vediamo se tra qualche giorno iniziamo anche a parlare di calcio.
0: Guarda, una delle poche cose che a me interessa di questo incontro è il fatto stesso che sia stato pensato, l'idea anche di conoscersi fisicamente. Probabilmente nel momento in cui no, c'è stato Pioli, c'è stata una situazione diversa, c'era Commisso che evidentemente per come la storia ci ha consegnato il percorso di malattia di Commisso non era magari in grado neanche di poter presenziare in modo così fisicamente a un incontro di questo tipo. Secondo me sottolineiamo il fatto che è normalissimo e io credo che spesso accada che non si venga nemmeno a sapere, cioè per dire i percassi che volano magari negli Stati Uniti per parlare con il loro socio non credo che lo facciano sapere ai media, vanno, stanno 24 ore e tornano, ma uno si chiede ma dove sono finiti i percassi? Beh, sono in viaggio per lavoro, no? La risposta più normale che si può tenere. Poi secondo me è stata la Fiorentina a costruire intorno a questo incontro un qualcosa di anche superiore, perché nel momento in cui Ferrari nella conferenza stampa di fine stagione del calcio femminile davanti alla giusta domanda di Luciana Magistrato risponde no, noi l'otto si va in America, è chiaro che questo se ti faccia sembrare tutto, ti acquisti un valore che probabilmente non ha. il valore è quello che stanno lavorando. Cioè, io preferisco sapere che, visto che tanti periodi, no, si dice c'è il ponte di 2 giugno, c'è il 15 d'agosto e c'è il weekend, allora non lavoro. Ecco, almeno si sa che sono a organizzare il lavoro del domani. Questo non mi gratifica, ma almeno mi rassicura, perché con tutto ciò che abbiamo la possibilità di raccontare che la Fiorentina dovrà fare quest'estate, che è un lavoro oggettivamente grosso, cioè, lasciando far perdere i facili giochi di parole, cioè oggettivamente denso, numericamente importante da un punto di vista del mercato e non solo. Ecco, io mi auguro di sapere tutti i giorni che questi dirigenti sono davvero 10 ore al giorno a lavorare, con le meritate ferie, con le meritate cene, se il direttore sportivo va dalla famiglia o dalla fidanzata, non me ne frega niente, perché è parte della vita di ognuno, si lavora e poi ci sa la vita privata chiunque, però ecco, sì, sapere che almeno sono a lavorare per cercare di capire come ricostruire la Fiorentina, diciamo che mi rassicura un pochino.
1: Dido invece è rassicurato da aver ritrovato Brecalo nella copertina. Questo
0: anche Fab, eh?
2: Sì, no, a me piace tanto Brecalo.
1: È che devo dire la verità, poi purtroppo qui il merito va dato a Tonelli, che fu il creatore di questo momento.
0: Che non è Antonelli.
1: No, non
0: tra
1: ha
0: poco
1: neanche
0: dovremmo chiedere, perché ti ricorderai l'intemerata dell'altro giorno.
1: Ma cioè, guarda, io infatti continuo a rivendicare un fatto, che in Italia si possa ancora essere tifosi della Ferrari e non necessariamente tifosi di Antonelli, quindi grande Lewis per il secondo posto, e allo stesso modo si può anche non essere travolti dall'onda di Antonelli, iniziando a dire il nuovo Senna, cosa che succede in tutti gli sport, ma mi sembra che poi su questo il dottor Ferri abbia la laurea per riportare
0: segato
1: non solo tra l'altro nel mondo della Formula 1,
0: vince perché ha culo, ta.
1: No,
2: non l'ho detto proprio così, dai.
1: Questa è la sintesi estrema.
0: La sintesi estrema. Io sono giornalista. No, se dovevo lanciare un titolo a 9 colonne, cioè Ferri su Kimi. Vince perché ha culo. Quello era.
2: Beh, sicuramente è un po' più fortunato del compagno di squadra, che alla ripartenza al 71esimo giro si era ritrovato lì terzo. Anche lui non sa bene come, detto.
1: Vero.
2: Però non si è capito cosa gli si è impiantata questa bella Mercedes. No, dai, non fatemi parlare di Formula 1. Devo dire solo una cosa. Io il mio commento non era tanto su quanto mi sta antipatico o simpatico Antonelli.
0: Sta
2: pure simpatico. Io, se vince il mondiale, sono più che contento, ci mancherebbe altro, anzi, proprio entusiasta. Anche perché mi pare che la Ferrari non avrà questa possibilità.
1: No.
2: Più facile lo vinca Antonelli. Quello che mi destabilizza un po' è questa valutazione dei media, che è sempre per eccesso e mai veramente onesta nel racconto della prestazione di Antonelli, perché Antonelli nel corso delle gare che ha disputato e brillantemente vinto ha avuto anche un po' di fortuna. Sono state occasioni in cui ad esempio ha fatto un 3,60, non è andato a battere contro le barriere, poi quello erano 0 punti rispetto a un 25.
0: Certo.
2: Ieri ho visto che hanno cominciato a dare addirittura 12 in pagella come numero dell'auto, che è lo stesso di Ayrton Senna.
1: Ecco, calma.
2: Per carità, 5 gare in fila in Formula 1
1: a
2: non
1: 19
2: è Roma
1: anni
2: da tutti. Bene. Assolutamente no.
0: Ne ha vinte 5 di fila?
2: 5 in fila.
0: Ah, boia. Cioè,
2: e fra l'altro, se non sbaglio, in 4 occasioni aveva fatto pure la pole. Sì. Quindi, insomma, complimenti a lui.
1: Però
2: non era mai successo.
1: Io voglio ridire, ribadisco e voglio rivendicare anche il fatto che si possa comunque continuare a tifare la Ferrari.
0: Ma certo, ma che c'entra?
2: Liberi di
1: no,
2: tifare la Ferrari.
1: Perché c'è, come diceva Fabio, c'è questa tendenza mediatica ora a essere, diciamo, a vivere l'antonellismo come un qualcosa di onnivoro.
0: L'antagonista?
1: Che deve divorare tutto. Quindi, nel senso, ora uno non può neanche più permettersi di tifare Ferrari o tifare la Ferrari.
0: Era un po' come quando c'era Valentino e c'era chi continuava a tifare Ducati.
1: Sì, però qui sono due elementi che sono stati comunque contemporanei. Qui invece è un'entità esterna, nuova, che deve necessariamente per qualcuno prendere il posto di un'altra realtà italiana. Io
2: sostituzione affettiva.
1: Ecco, io sono contentissimo
2: non
1: di continuare
2: etica
1: a tifare
0: no,
1: Ferrari,
0: per carità.
1: Ecco.
0: E se Kimi Antonelli è il nuovo Senna, Coleoscio è il nuovo?
1: Coleoscio è il nuovo Iconè.
2: No, dai.
0: Mamma, certo. Gli dà una segata.
2: No, l'importante
0: agli
2: è che
0: occhi,
2: non sia
0: agli orecchi di questa platea dire Coleoscio il nuovo Iconè.
1: No, se uno allora
2: l'importante
1: deve
2: è che non sia il nuovo Gnonto.
0: Gnonto sta lavorando, sta facendo il suo, nel senso, in Premier League titolare.
1: Titolaricchio, però rispetto a, insomma, quello che si era detto a suo tempo.
0: Sì, sembrava il fenomeno effettivamente.
1: Federico dice girano nomi da peretola, insomma, sembra ci sia ancora Pradè. cerchiamo comunque di essere ottimisti. Maxi Tatuatore, che ci siano squadre insolite ai mondiali è più che altro un assurdo del calcio moderno. Storicamente abbiamo sempre fatto fatica nel premondiale, nell'82 fino all'Argentina fummo imbarazzanti.
2: Quest'anno,
0: sì, quest'anno c'è problemi,
1: non c'è stato problema.
0: Abbiamo vinto le ultime due partite.
2: Mi fate leggere una cosa sul mondiale americano?
0: Sì, poi dobbiamo andare al prossimo ascoltatore.
2: Sì, scusami,
0: no,
2: velocissimo.
0: No, vai, mia, te, figura.
2: L'Iran è arrivato finalmente per sta in Messico. Loro avranno il centro operativo della loro preparazione lì.
0: Quindi a Tijuana,
2: quando andranno a giocare,
0: no, a Tijuana però forse.
2: No, in realtà guarda, forse hai ragione.
0: Tijuana.
2: Quando andranno a giocare negli Stati Uniti avranno un solo giorno di permesso per entrare nel territorio nazionale statunitense. Giocheranno e andranno via. Beh, colpisce molto, è una cosa molto odiosa, perché comunque l'Iran viene messo in difficoltà, perché te devi viaggiare il giorno stesso della partita, e questo secondo me è abbastanza stancante, detto che magari non è un volo di ore e ore di un volo intercontinentale. Mi è piaciuta molto la dichiarazione di tale Mehdi Taj, che è il presidente della federazione calcio iraniana, che dice: i governanti americani sono così disprezzati che nessuno vuole andare in quel paese, ma i mondiali si tengono lì e dobbiamo andarci. Non sappiamo fino a che punto continuerà il sabotaggio americano. E questo è il bel clima distensivo,
0: sereno,
2: no? Di amore fraterno.
0: È un po' come quando c'è l'Olimpiadi, no? Dice: si fermano tutte le guerre, anche
2: sì,
0: il mondiale.
2: Non
0: sì,
2: questa.
0: Ma guarda, se mi fai, prendo 10 secondi per commentare questa cosa. Per me ha ragione da vendere. Per me ha ragione da vendere. Ma che si fa? Il mondiale gli dite: allora venire o non venire, venire o non venire, venire o non venire. E più gli devi fare il permesso di un giorno per andare e rianda a degli sportivi. Ricordiamoci, degli sportivi, non è gente che va con i Kalashnikov a sparare dentro gli stadi, sono degli sportivi che si sono conquistati sul campo la partecipazione al mondiale, e li devi costringere a stare fuori dagli Stati Uniti, perché altrimenti li arrestano tutti. Cioè, è una roba che, se ci pensi, ti deve fare incazzare ogni momento della settimana. Certo, abbiamo problemi molto più grossi, ma nel momento in cui pensi sportivamente a un concetto di calcio, di sport, di valori, il fatto che questi poveri cristi debbano andare avanti e indietro da Tijuana a giro per gli Stati Uniti, perché se no li arrestano, è una roba invereconda. E scusate, ma mi sembra veramente una roba assurda anche solo commentarla. Massimo, buongiorno.
1: Ciao.
5: Buongiorno. Dovreste chiamarmi Matusalemme, perché parlare di mondiali mi fa sentire veramente
0: Matusalemme, allora, come l'ex calciatore della Lazio.
5: Sì, sì, mamma mia, perché io vengo da quei mondiali a 16 squadre in cui di fatto si qualificavano 14 squadre, perché una era quella che aveva vinto il mondiale, una era quella che ospitava. Però nonostante questo, noi nel 70 troviamo Israele e c'era anche El Salvador. Nel 74 troviamo Haiti e c'era lo Zaire o Zaire, certo, non lo so. Quindi squadre folcloristiche, una arrivava sempre dall'Africa, una arrivava sempre verso dal Medio Oriente, una arrivava, c'era anche il Messico nel 70 organizzava, ma insomma una squadra così così, noi la eliminammo battendola 4-1 a casa loro quella volta. Per cui vabbè, il mondiale adesso fa schifo, perdonatemi, fa veramente, non si può vedere sta roba. Io tifo Uruguay quando non c'è l'Italia, ovviamente non c'è un'altra squadra dopo l'Uruguay. Mentre sulla Fiorentina l'ottimismo sta a zero, perdonatemi, almeno per me sta a zero, perché dopo 10 anni così non si può chiedere alla gente di essere anche ottimista e di dare ancora tempo, eccetera eccetera. Non mi basta che sia arrivato Paratici, francamente, finché non farà qualcosa, finché non arriverà qualcuno. Noi è un mese che parliamo di nulla, perché stiamo parlando sul nulla. Sempre aggrappati a questo, questa volta è Paratici, l'altra volta era non lo so che cosa, Pioli, qualcuno si era aggrappato a Pioli, io no di certo, insomma non viviamo di queste cose qui, staremo a vedere. Però non c'è più, non, veramente non c'è più tempo, non è che non c'è tanto tempo, non ce n'è più, non ce n'è più, e io mi aspettavo di avere già qualcosa a questo punto, invece non c'è ancora nulla. Boh, è tristissima la nostra situazione. Solo una cosa, come parlavate di Formula 1, che ha vinto 5 gare già, sì, Antonelli, sì, io non la guardo da tempo, neanche quella. Ma un anno Rosberg, mi pare, vinse il mondiale senza aver vinto un gran premio. Accadevano cose incredibili.
2: Chi è che Rosberg,
1: sì,
2: però?
1: Non Nico.
2: Il babbo.
5: Sì, il padre.
0: Sì,
5: il padre,
0: sì,
5: il padre.
0: Sì, ma si parla di Matusalemme, scusa.
2: No, va la cazzotto, ma penso tu abbia assolutamente ragione. Fra l'altro, non penso sia l'unico. Io penso anche l'ultimo mondiale di Lauda fosse arrivato con 0 successi, o forse con uno solo. Però
1: anche Emilio Alzamora, per esempio, vinse, credo, la 125 nel 99, vincendo 0 Gran Premi. Quindi
2: se ogni ne può tanto parlare, succede, se ne può parlare perché
0: sì. Nello speciale di stanotte
2: procuratore sì, di Pini
1: manager di Guido Pini, quindi se ne può parlare avanti tutto.
0: A Zamora?
1: Sì, okay. Non solo di Guido Pini, no, parecchio diverso, le mani in pasta. Grazie Massimo, un abbraccio, a presto.
5: Vi abbraccio a voi,
1: a te,
0: ciao.
1: Gianni 85 dice: oggi trio delle meraviglie, su Baldini la penso come il Benve, perfetto per l'under 21. Credo molto nel suo lavoro con i giovani, sarebbe sprecato questo talento con i grandi e forse per certi versi penso non sia adatto a gestire uno spogliatoio di senatori, ma anche perché arriverà un momento in cui questa fase sperimentale finirà.
0: Non so io.
1: Cioè, ora benissimo, queste due
0: cherubini,
1: queste due convocazioni, questo blocco di convocazioni, anche come dicevamo prima, anche insomma un po' sperimentali,
0: provocatorio,
1: un po' provocatorie. Così si può anche, se vogliamo, ulteriormente mandare un messaggio di c'è un prima e c'è un dopo la sconfitta con la Bosnia. Arriva un momento in cui, se vogliamo, è anche un po' significativo, diciamo, che certi punti di vista su Baldini siano anche, secondo me, molto legati all'aspetto umano, che nessuno mette in dubbio, peraltro, anzi sarebbe da valorizzare ulteriormente, però a un certo punto fermandosi di fronte anche al rispetto per la nazionale stessa, come vale la stessa cosa che molti sostengono per la Fiorentina. Cioè ormai la decrescita felice porta a molti a dire: siccome Baldini è un uomo dai valori anomali nel mondo del calcio, perfetto come CT. Ce ne fosse uno che dice ha dei valori straordinari, ma soprattutto è un uomo che da luglio, da agosto, con in mano Donnarumma, Bastoni, Barella, Locatelli, quelli che ad oggi sono quelli della nazionale, può, con il lavoro fatto nell'Under 21 e con l'ausilio dei club, che magari questi ragazzi prima o poi li faranno anche giocare, riportarci a qualificarci verso i mondiali, a fare un bel europeo e a dare continuità a questo percorso a suon di risultati. No, si parla solo dei valori umani. E allora io sinceramente, siccome per quanto non sia così, diciamo, bello dirlo a Firenze, sono un amante delle vittorie e non me ne frega nulla di perdere, io potrei anche essere d'accordo con Baldini, però se qualcuno mi convincesse sull'altare che appunto Baldini, come diceva prima Febbe, non è solo uno che recentemente si è dato da fare nei playoff di Serie C o tutt'al più in Serie B, ma è uno che quando magari affronta Nagelsmann, Deschamps, De La Fuente, Koeman, Ancelotti, Scaloni, è uno che può rispondere colpo su colpo. Quando lo leggerò, allora a quel punto magari mi convincerò.
0: Sì, perché poi anche su Baldini, faccio intervenire anche Fabio in questo, di calcio non si è parlato niente in queste due amichevoli. Cioè, ho sentito dire non chiamatemi, non sprovveduto, no, come ha detto, che parola ha usato,
1: non sono uno scappato di casa,
0: non sono
1: sembra,
0: scappato di casa, le stelle erano dalla nostra parte, cioè tutte frasi, per carità, che capisco che un allenatore che per anni è stato ai margini di un calcio che l'ha allontanato anche per questo suo modo di porsi a livello mediatico, capisco anche che gli venga a dire qualche frase, no, che gli viene dalla pancia. Detto questo, poi di calcio, che ha detto: ragazzi, se lasciate a me la nazionale ora, dopo questa provocazione che ho fatto, che meritavano questi ragazzi, io ripartirei con 4-3-3, metterei quello, farei quell'altro, cioè, nel senso, probabilmente perché sa che non c'è questa possibilità. Però anche tutto questo, questa sponsorship che mi sembra che venga a lui rivolta più per le frasi motivazionali che per il calcio, boh, a un certo punto andrà anche superata.
1: Poi c'è un messaggio a cui non può che rispondere il dottor Ferri, perché è su Antonelli. Semisortiente che vince a Monte Carlo, scrive Ivan, che è un circuito dove davvero il pilota conta più che negli altri circuiti, che svernicia il più titolato compagno di squadra, ha vinto, unico nella storia alla sua età, 5 gare consecutive, ha per forza avuto anche culo, ma si sta comportando da fenomeno. Poi no, c'è Ayrton, forse, che sta lassù dove nemmeno osano le aquile.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro, i due piloti che hanno vinto il mondiale quasi non vincendo neanche una gara, perché Keke Rosberg in realtà ne vinse una dell'82.
1: Ottimo.
2: Mike Oathorn era l'altro, non Lauda, comunque sempre su Ferrari, mi verrebbe da dire, vinse il suo mondiale con una sola vittoria nel 58. Su Antonelli, ragazzi, ma è chiaro che è bravissimo. È chiaro che se teenager arrivi a vincere 5 gare nel mondiale di Formula 1 sei qualcosa di mai visto. Io una volta, perché oltre al post incriminato ne ho scritto anche un altro dove ho detto gli italiani non l'hanno mai visto uno come Antonelli, nel senso letterale del termine, perché quando Ascari vince il primo mondiale la televisione manco c'è, quindi noi stiamo parlando di qualcosa che in Italia e anche nel mondo ormai, viste le dimensioni del fenomeno Antonelli, non è mai stata vista. Quindi sicuramente Antonelli è forte. Io non sostengo che non sia forte. Sostengo solamente che in un duello armi pari con Russell forse non sarebbe così avanti in classifica. Poi, ieri ha vinto a Monaco, e sicuramente ho una pista iconica. Non me la volete a raccontare come la pista più difficile del mondiale, perché secondo me ce ne sono altre più provanti. Come dire, in cui non conta solamente aver fatto la pole position, no? In cui conta magari anche un minimo di gestione in più e quant'altro. Però questo non è chi si compra formato Formula 1.
1: Vabbè. Però è tante cose, tipo Bubigno che dice: Benve, cosa tifi tra il socialismo riformista mamdaniano dei Knicks e l'asse maoista Wembanyama Popovic? Cioè, per chi faccio il tifo tra Knicks e Spurs, in sostanza?
0: A parte, non può tifare, non faccio il tifo, essendo per tifoso di un'altra
1: sono
0: squadra.
1: Sono tifoso dei Lakers. Diciamo che da un po' di anni a questa parte è la prima finale in cui mi sento sereno. Cioè, non ho antipatie e non ho troppe simpatie, per
0: non
1: come la sto godendo.
0: Non ci sono i Celtics.
1: Non ci sono i Celtics, ma poi ci sono altre realtà. Una delle realtà che negli anni, diciamo, è diventata sempre più insopportabile è quella per cui fa il tifo il buon dottor Ferri,
2: no? Presente quando non c'è il Rini.
1: No, non è questione, è anche perché comunque avete occupato un posto che in teoria avremmo dovuto occupare noi giallo-viola, quindi per ovvi motivi non
0: giallo-viola, giallo-viola. Tanto sta bene con tutti,
1: sì, sì,
0: canzone.
1: Ma poi voglio dire, Neck infatti ha trovato la formula magica per scrivere gli inni tutte le realtà.
2: Alla cripto, all'arena.
1: Alla cripto arena, Neck davanti a LeBron James e Luca Doncic.
0: Dopo Neck che canta l'inno dei Los Angeles, si può tranquillamente terminare la prima ora, e quindi andiamo in pausa. Tra poco, seconda ora di Chi si compra, con ampio spazio alla vostra voce. Se volete fare come hanno fatto già in tanti, chiamarci 055 77 11 171, altrimenti il numero lo sapete, ve lo ricorderò dopo, tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
12: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guarda.
13: Buongiorno dalla redazione. Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza. Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assessore.

0: ascoltala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
1: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
2: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
1: La guerra Stati Uniti-Iran-Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
2: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
4: Con Giulio Dispensieri,
5: Benedetta Ghelli
6: e Samuele Tofani.
3: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

Torniamo in diretta carichissimi a pallettoni, anche perché di messaggi ce ne sono a bizzeffe, quindi vi ascolteremo, vi leggeremo, vi risponderemo, vi faremo incazzare come sempre. E questo è Chi si compra, secondo Era Insieme, Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, sottoscritto, anche Tonelli, che non è Chimi ma è Tonelli, quindi che si sta preparando i polpastrelli.

0: Fratelli per far partire tutti i vostri messaggi e anche sta facendo i, come si chiamano, i gargarismi praticamente per poter poi rispondervi al telefono con la sua voce squillante. Quindi non ti piace questa cosa?
1: No, sto vedendo la faccia di Tonelli e guarda,
0: non capiva che cosa stavo dicendo.
1: Zverev, che è stata giocata ieri,
0: è finita.
1: Ha vinto Zverev,
0: non so se c'è,
1: no, lo guardava
0: giù il microfono,
1: giù il microfono addirittura, eh. guardava il replay e diceva e vedeva, faceva la faccia un po' contrita, no, e qui ha sbagliato,
0: ha vinto Zverev. Mi dispiace, chissà che se c'era qualcuno la voleva vedere in replica. Abbiamo belle spoilerate. Vabbè. Sì, lo sanno tutti. Dai. Non ti è mai capitato di dover vedere un evento in differita? È capitato, se ne è parlato altre volte. Io sono stato anche ore col telefono spento con la speranza di vedere la Fiorentina dopo 4-5 ore. No, ma spengevi il telefono.
1: No, è perché a me. Io non ce la posso spegnere il telefono, quindi
0: sei come Fabrizio Romano, quindi 10 anni
1: uguale,
0: che hai il telefono
1: uguale,
0: acceso.
1: No, io spento spesso, però perché
0: lo
1: mi
0: senti
1: dimentico
0: spesso,
1: no, è spento spesso perché mi dimentico di ricaricarlo.
0: Vabbè.
1: Però spesso incorro nell'errore proprio da boomer, apro Instagram così senza da sapere bene nemmeno perché lo apro e
0: la prima cosa
1: che ti viene fuori è Zverev ha vinto, Tonelli dormiva.
2: Vuoi un attacco frontale? Tutto per te, eh?
1: Fammi un attacco frontale tutto per me.
2: Allora, Walter da Lisbona dice: ci sarebbe tanto da dire sulla trasmissione di oggi, ma sarebbe troppo lungo.
1: Beh,
2: e fin lì uno dice: vabbè. Quindi siamo protetti.
1: Però no. Ferri non si sa.
2: Una sola cosa. Ferri, scritto Ferri tutto
0: Caps
2: maiuscolo,
0: lock, quindi Ferri!
1: No.
2: Dai retta, parla di volley,
1: Va bene.
2: Meglio per te e è meglio per noi.
1: Va bene. Allora, io
0: forse
1: penso
0: una sottolineatura di
1: penso che tra le tante tra i tanti difetti che mi si può riconoscere, la mancanza di coerenza, no, nel senso, io porterò avanti questa linea su Antonelli, poi
2: a fine
1: stagione vedremo.
0: Non è detto che parli di Antonelli, magari hai detto qualcosa e non gli torna sul viaggio della speranza,
2: su Coleoscio magari.
0: Su Coleoscio,
1: no, su Coleoscio non è detto niente di male, no.
0: Lo sai,
1: secondo me è su Antonelli.
0: Niente, non
1: ragazzi,
0: sai cosa dire.
1: No, io penso all'anno scorso eravamo tutti convinti avrebbe vinto il mondiale Piastri, lo dico,
2: sì.
1: Cioè, nel senso, fino a 4-5 gare dalla fine
0: Tonelli
1: tutti erano convinti che vincesse Piastri,
0: un applauso poi sonoro,
1: addirittura, addirittura qualcuno diceva no, ma figurati se lo vince Norris, più facile lo vinca Verstappen, e poi infatti l'ha vinto Norris.
0: Evviva,
2: molto bene, molto bene. Vai con due WhatsApp audio, Tonelli, così rompiamo un po' il ghiaccio.
3: Amici miei, Baldini, grande Baldini, quando ha detto che i calci saranno le mano all'estofante, manigoldi, roba del genere, ha detto una grande verità. Però facciamo anche un mea culpa, perché quando l'ha detto Comizio e l'ha cercato di fare una battaglia in questo senso, gli è stato dato ma di molto contro anche da parte della stampa locale.
4: Io invece volevo fare in bocca al lupo a mister Vincenzo Italiano per la sua avventura a Besiktas, perché se è vero che in Inghilterra uno come Andoni Iraola fa una stagione ottima con il Bournemouth e lo chiama il Liverpool, uno come Jürgen Klopp a suo tempo dopo ottime stagioni al Mainz va al Borussia Dortmund e dopo al Liverpool, uno in Italia invece come Vincenzo Italiano dopo miracoli a Firenze e ottima stagione a Bologna con tanto da Coppa Italia, gli tocca andare in Turchia perché le grandi italiane non se lo filano, e questo è un gran problema per il calcio italiano.
1: Gli tocca?
2: Grande problema, però secondo me anche grande opportunità per gli allenatori, perché fortunatamente nel disarmo disastroso della Serie A gli allenatori italiani hanno scoperto l'estero, quindi io sinceramente non ci, cioè, capisco l'amarezza per chi avrebbe voluto vedere italiano in Serie A. Però sinceramente
0: in Premier,
2: oltre ai tanti milioni di motivi per andare al Besiktas, io non ci vedo nulla di negativo in questo. Cioè, lunga vita ai Farioli, agli Italiano e ai De Zerbi, poi capisco il rammarico, ma a me viene anche da dire alla lunga, ma chi glielo fa fare a un allenatore di 40-45 anni di rimanere vita natural durante a tutti i costi in Serie A, in questa Serie A e in questa era storica del calcio, per cui io non vedo sinceramente grandi problemi.
0: E in più volevo dire una cosa su Baldini, che è vero ha detto il calcio italiano è mano degli stofanti, bene, detto che lo dicono in tanti tutti i giorni dell'anno, a questo punto come ho letto anche Angelo Giorgetti sui suoi social, facciamo i nomi, cioè, nel senso, se sono tutti questi le stufanti, o si fa i nomi oppure si dice, è un po' una dichiarazione un po' populista, perdonatemi, cioè dire il calcio italiano è in mano alle stufanti. Chi sono i giardinieri di Coverciano? O sono il presidente federale? Sono i procuratori Tizio Caglia e Sempronio? Quindi, benissimo, diciamolo con un ruolo importante come quello di CT in questo momento della nazionale italiana, dire una cosa del genere è una sottolineatura che non ci aspettiamo. Detto questo, rimane lì. Cioè, non, domani non me la ricordo più, perché se non dice appunto Fabio Ferri non le stofante perché ha rovinato il calcio mettendosi in tasca dei soldi che non doveva, allora lì scoppia la bambola davvero, e forse è la bambola che servirebbe anche ora, no, per cercare di un vero reset di quello che è il calcio italiano adesso. Il calcio è in mano delle stofanti, lo posso dire io tutti i giorni, se volete tutti i giorni apro la trasmissione dicendo il calcio italiano è in mano delle stofanti, punto. Non credo che la gente mi dica bravo Pietro, l'hai detto, gliel'hai cantate, insomma mi aspetto altro prima di fare un discorso del genere. Ma poi vi volevo chiedere un'altra cosa, torniamo al mercato della Fiorentina, così ogni tanto torniamo a parlare di Fiorentina. Leggo che per Volpato servono 20 milioni.
2: Sassuolo,
0: bene. Posso chiedere a voi due, visto che siamo l'altro giorno abbiamo fatto una bella trasmissione anche parlando dei nostri sogni, di quello che ho preso spunto anche per l'editoriale, a quello che abbiamo detto nel corso della giornata, eccetera. Cioè, ma non ci sarà giocatori, non dico proprio per forza migliori, ma funzionali almeno quanto anche a meno di 20 milioni? Cioè, bisogna Ventino al Sassuolo per quale motivo? Cioè, Volpato, ragazzi, io
1: no.
0: Per me 20 milioni non li vale.
1: Sì, poi Sassuolo si sa, insomma,
2: la bottega cara,
1: bottega
2: si va da un'altra parte
1: dove si fa pagare il talento, anche giustamente da un certo punto di vista, per quanto riguarda la società emiliana. Secondo me con 20 milioni si può fare anche di meglio, cioè nel senso si può anche non
0: forse si
1: essere...
0: può e si deve, come direbbe Francesco.
1: Sì, e poi si ritorna un po' lì a quel discorso che non necessariamente si deve andare a prendere quanto abbiamo visto nell'ultima stagione di Serie A. Anche perché spesso, se Volpato appunto ha fatto discretamente bene in questa stagione, poi il prezzo schizza verso l'alto, e quindi sì, sono delle idee.
2: Poi prenderlo ora con la vetrina mondiale mi sembra una follia. Detto che ieri, come giustamente sottolineava l'ottimo Antonio Parrotto, che segue per tutto Mercato Web il Sassuolo, lui ne faceva una questione anche proprio di rapporto tra Grosso e Volpato, nel dire che se uno utilizzasse la logica rispetto a questo biennio vissuto da Grosso con Volpato e viceversa, non ci sarebbero tutti questi elementi per dire Grosso sicuramente dal
1: si
2: suo Sassuolo
1: dietro.
2: Vuol portarsi dietro al primo posto Volpato. Perché giustamente diceva Antonio, c'è stato un rapporto un po' odiettamo tra i due, nel senso che c'è sempre stato davanti Berardi. Quando Berardi si è infortunato aveva trovato spazio Volpato, poi si è fatto male anche Volpato. Quando ha giocato non ha mai dato risposte così convincenti. Quindi giustamente anche Antonio diceva, da un punto di vista di logica non mi torna molto che la Fiorentina tra tutti quelli potenziali del Sassuolo vada così aggressiva su uno come Volpato. A maggior ragione dico io, se è un 2003 e giustamente il Sassuolo vuole guadagnarci da un suo under 23, oltretutto con la vetrina del mondiale, e spoiler, il Sassuolo, ripeto, il Sassuolo che avrà più stranieri della Fiorentina, ci mancherebbe altro, 4 giocatori faranno il mondiale del Sassuolo
0: contro uno della Fiorentina,
2: contro uno della Fiorentina.
0: Tra l'altro, se Volpato vale 20, con E vale 40.
2: Allora, sai, ovviamente di Volpato paghi il fatto che sia un giocatore della Serie A, quindi c'è una sorta di sovrapprezzo. Ma su questo, guarda, io cito sempre il dottor Ferri, che un paio di estati fa disse una frase che da allora accompagna le mie giornate, cioè è impossibile fare una valutazione oggettiva su un calciatore perché ci sono talmente tante variabili. Chi è il venditore, chi è l'acquirente, qual è il paese venditore, qual è il paese acquirente, che sicuramente se Volpato con le stesse caratteristiche, anagrafe, in questo momento fosse un giocatore del Borussia Mönchengladbach, costerebbe meno dell'essere Christian Volpato del Sassuolo. Così come Christian Volpato voluto dalla Fiorentina costa X, Christian Volpato voluto dall'Al-Ittihad costa Y. Quindi in questo momento ti dico, per tanti motivi mi torna che il Sassuolo possa sparare 20 milioni per Volpato.
0: Ma io, guarda, a me mi torna tutto, cioè nel senso il fatto che un club lecitamente del suo materiale umano e quindi delle sue asset possa chiedere valore più 5, Questo è nella logica. Cioè, nel senso,
2: dipende come sulla Fiorentina.
0: Facciamo la Fiorentina. Fagioli, quanto viene valutata la Fiorentina? Diciamo, no, qual è il valore che potresti dare a Fagioli?
2: Sparando?
0: No, senza sparare. Secondo te, il tuo secondo te, 15?
2: 20.
0: Bene. Se la Fiorentina di un suo asset chiede 20 più 10 e trova quello che glieli dà, finisce lì. È la verità.
2: Ma infatti, senso, a me torna che al netto di quelli che dicono ma la Fiorentina ha già 60.000 centrocampisti e la mia risposta è sempre la solita, uno più scarso dell'altro, vada su un giocatore come Torsvet, a proposito di Sassuolo e a proposito di Mondiale.
0: Molto più logico per tante versi.
2: Io un quindicino, anche se è in scadenza, tutto quello che vogliamo, io un quindicino su Torsvet lo spenderei molto volentieri.
0: Tanto il quindicino è quello che spende la Fiorentina di solito, quindi magari ci si può anche arrivare.
2: Certo.
0: Giovanni in linea, buongiorno anche a te.
2: Ottimo.
5: Potevo non chiamare con il trisom.
2: Esatto, per forza.
5: Poi ho avuto anche un brivido sulla schiena quando ho sentito la pronuncia Mönchengladbach del mitico, quindi ho detto no, devo
2: avanti tutta via.
5: Assolutamente
0: Tonelli.
5: Ma si sa niente del viaggio degli Stati Uniti? Perché io, giustamente, voi ragionate, la trasmissione si chiama Chi si compra, quindi ragionate di mercato, ma il viaggio degli Stati Uniti si sa, è stato fatto, non è, sono tornati con le patate,
2: ancora
5: i pomodori?
2: Ancora deve essere, diciamo,
0: consumato. Cioè di fatto dovrebbero essere partiti, se ho capito bene, dovrebbero essere già partiti da ieri sera.
2: Quindi al massimo uno può o seguire su Flight Radar, esatto, o tutto al più guardare gli arrivi del JFK.
5: Sempre vanno andassero con le tre caravelle, la linea pitra Santa Maria.
2: Sicuramente, proprio, come dicevamo prima, a livello logistico per organizzarlo questo viaggio è stato più complesso, ecco, di un banale Roma New York, Milano New York, che tanti viaggiatori fanno quotidianamente, però ecco. Quindi sarà questione di questa settimana lo sviluppo dell'incontro stesso, caro Giovanni.
5: Ecco, appunto, ma voi appunto parlate di mercato perché siete convinti che allora non vendono, perché io metterei ancora in conto la faccenda che magari sono andati là per sentire a chi vendono.
2: Questa non è più una speranza tua,
0: questa è una speranza, un'idea, però Giovanni, lo sai perché noi intanto non abbiamo la convinzione di niente, perché fortunatamente io nella mia vita non sono convinto di niente. Detto questo, non ci sono notizie certe su una trattativa, addirittura secondo quello che dicevi te, arrivata in fondo fondamentalmente alla sua fattibilità, dove la Fiorentina verrà venduta a qualcun altro. Cioè, sappiamo che la Fiorentina da mesi, diciamo, sta fondamentalmente ascoltando quelle che potrebbero essere le voci di mercato intorno alla cessione del club, ma abbiamo sempre raccontato che, per quanto ci risultava, la valutazione del club stesso è molto alta, soprattutto, diciamo, fino a che Rocco Commisso è stato tra noi, era una valutazione, secondo me, fuori dalla logica, diciamo, di un club come la Fiorentina. Adesso pare che possa essere anche più bassa, ma non ci sono offerte riconosciute, non ci sono voci realistiche che nascono anche da, che ne so, dei grandi quotidiani statunitensi, come fu per Commisso. Il New York Times scrisse: Commisso sul punto di acquistare una squadra di Serie A è la Fiorentina. Era notte, l'ho messa io la notizia, quindi me lo ricordo. Non c'è stato niente di tutto ciò fino a questo momento, quindi sono un po' speculazioni, speranze, quelle che parlano di una cessione del club. Poi se vanno e presentano il club e il giorno dopo Paratici era da Tizio e Caio, perché saranno loro i nuovi proprietari, noi lo racconteremo come facciamo sempre.
5: No, certo, io chiedevo solamente se avevate magari delle notizie oltre a quelle ufficiali, e io più che preoccupato per il mercato in entrata sono quello in uscita, perché ci sa da dar via una ventina di prestiti che tornano. Quello sarà un problema.
0: L'abbiamo detto.
5: Un problema per Paratici.
2: Ne riparleremo. Grazie Giovanni, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Allora, sul Sassuolo, Lore scrive: il Sassuolo usa la tecnica del tariffario standard, costano tutti 20 milioni. Magari, ti direi, Lore, magari costassero 20 milioni tutti, perché io con 20, se fossero sufficienti, andrei un quindicino su Torsvet, un ventello sull'Oriente, tornerei a casa sereno, felice e contento. Ma tanto, ho già capito, a queste settimane l'Oriente non basterebbe all'ambizioso
0: pubblico
2: fiorentino, che in questi anni è abituato così tanto bene a fare competizioni così tanto prestigiose, che giustamente l'Oriente della situazione non basterebbe, perché uno ovviamente da Gudmundsson, Solomon, Harrison, Parisi non è che vuole lo step intermedio, no, vuole andare direttamente da Salah poi riprendersi Chiesa, poi magari se c'è anche un 2003 che fa 6 gol al mondiale potrebbe amare la loggia dei Lanzi, e così la rosa è fatta e siamo tutti contenti. Ne riparleremo.
1: Fabio? Tornando su Volpato solo per un istante, vedevo che quest'anno è terzo consecutivo, no? Con il Sassuolo tra A e B, e questo è il primo anno in cui fa 1000 minuti, cioè si è fermato poco sopra i 1000 minuti. Io poi l'abbiamo detto anche in precedenza, probabilmente questi sono nomi che vengono lanciati adesso e che forse non saranno nemmeno quelli che a fine mercato poi la Fiorentina andrà a prendere, però 1000 minuti, si parla di un minutaggio alla Somme, alla Fortini, alla Fazzini, alla Fabian, tutta gente che a Firenze il titolare non l'ha fatto. Siccome siamo di fronte a una fase di ripartenza, ecco, io mi auspico che i primi colpi ad arrivare a Firenze non siano colpi per completare la panchina, perché come abbiamo detto in tante altre occasioni, oggi c'è da comprare i titolari di questa squadra. Le riserve, cioè chi fa il mercato delle riserve secondo me sbaglia sempre. Quindi Volpato è un talento, è uno che potenzialmente può diventare un titolare della Fiorentina, ma ad oggi non lo è. A me Fabian, dirò una cosa che farà arrabbiare ancora alcune persone, a me Fabian piace. Fabian piace,
0: non credo tu faccia
1: bene, però è un giocatore che arriva da Bologna dove non faceva il titolare. C'è una differenza secondo me, cioè c'è una differenza tra Odgaard e Fabian di quanto sono pronti oggi. Poi ripeto, Volpato magari è un talento e che sboccerà in questo mondiale, il prossimo anno farà 3000 minuti di Serie A. Però ecco, che la Fiorentina pensi a delle riserve, questo a me fa un po' male, vedendo anche come è andata con Fabian. 1000 minuti e poi...
0: Ah, ma infatti la logica che stai portando sul mercato di domani è verissima. Cioè, prima di tutto la Fiorentina cambierà abito e quindi dovrà inserire due esterni titolari più due esterni di riserva. Già questo, se ci pensi, non è mica una cosa banale. E se pensi a Volpato, come dicevi tu, al primo anno dopo in tre di Sassuolo comprensivi della B, che fa più di 1000 minuti come titolare del futuro della Fiorentina, cioè, Dio, ti si accappona la pelle, ma quantomeno ti fai delle domande. Stesso discorso vale per gli altri ruoli. Detto quello che diceva prima Francesco su un centrocampo che è quantomeno rivedibile per non essere netto come lui, cioè anche lì qualcosa, un titolare andrà inserito in difesa, un titolare andrà inserito, gli esterni difensivi non si sa che fine faranno, cioè la Fiorentina si deve immaginare di inserire giocatori. Io ripeto, a me del nome interessa giusto, però quando l'altro giorno qualcuno diceva meglio prendere il capitano titolare del Wisla Cracovia che vince il campionato polacco o meglio prendere Volpato e arriva dodicesimo nel campionato undicesimo il campionato italiano con 1000 minuti nelle gambe e comunque una stagione da coprotagonista, anzi forse quasi da comparsa, io non ho dubbio. È chiaro che preferisco andare a prendere gente magari che ha fatto una o due stagioni, magari ha assaggiato la Champions giocandola male, giocando con una squadra che è andata fuori subito, che è arrivata a superare il percorso di Europa League della fase campionato. Cioè a me della provenienza dei calciatori è da tempo che non me ne frega più nulla, perché fare una squadra di soli italiani e poi retrocedere non ce ne frega niente. A me non dico che voglio 11 stranieri, ma se sono 11 stranieri mi portano a vincere la Champions e giochiamo 11 stranieri. Cioè, tanto ormai nel calcio globalizzato, dove tra l'altro finalmente, lo dicevo qualche giorno fa, gli italiani sono stati presi in considerazione anche dai club esteri e quindi aumenta anche il numero di italiani che va a giocare in campionati che non è il nostro, e questo non deve essere un limite. Perché la Francia è tipo la seconda o la terza nazione che esporta calciatori in Premier League e vince i mondiali, quindi anche se uno la vuole allargare a questa cazzata degli italiani non giocano e quindi ma che gli italiani giochino titolare all'estero o in Italia, chi se ne frega. E stessa cosa, se in Italia si porta stranieri forti e non scazzabubole per mettere soldi in tasca ai soliti procuratori o ai soliti club, ma chi se ne frega se sono stranieri? Cioè a me che il Como non abbia giocatori italiani o ce ne abbia pochi, tra l'altro con un progetto futuro sulla sulla primavera e sulle giovanili, che non va in quella direzione, ma va in una direzione anche di italianizzare il Como stesso, ma chi se ne frega? Loro fanno la Champions e noi ci siamo ancora qui a leccarci le ferite e a narrare di un incontro negli Stati Uniti come se fosse l'incontro tra due capi di Stato che devono decidere se sganciare la bomba atomica o no. Cioè, di che si ragiona? Come direbbe Sauro.
2: Gabriele il cinefilo dice: con il codice sconto Benve, biglietti al Garden li compri al 75% meno, sia sicuro, sicuramente.
0: Comunque 75% meno 4.000.
2: Sì,
0: quanto
2: sì.
0: Sono i 75% di sconto?
2: Dipende, su tipo
0: il 25% di 4.000 sono?
2: Su 4.000 vorrebbe dire pagarlo 1.000 euro.
0: Ci vai per 1.000 euro, per 1.000 dollari?
2: Senza dubbio.
0: Ci vai?
2: Se avessi questa opportunità, senza dubbio.
0: Cioè, se io ti trovo il biglietto a 1.000 dollari, sì, prendi l'aereo e ci vai?
2: Andrei con i Lakers, ora con New York San Antonio, no, con New York Lakers assolutamente.
0: Però ricordati, sì, che c'è una raccolta fondi all'esterno del Madison che uno che paga 1.000 euro
1: per
0: biglietto, per i bisognosi almeno un centino vuole,
2: tra l'altro via. New York Los Angeles Lakers potrebbe essere la finale più costosa nella storia di tutti i tempi, ancor più di Knicks Spurs, ma questo ne parleremo, ecco, considerando il tenore delle due realtà. Aggiunge Gabriele: la Svizzera si sta lamentando dei serpenti velenosi fuori dal suo centro sportivo a San Diego, vero? Ho letto anche questa notizia. Infant Trump suona bene, buongiorno energumeni, dice Flavio dalla Svezia.
0: Vabbè, anche Trampino.
2: Poi c'è una bellissima foto di Michele, cioè l'ascoltatore, si divertiva sempre a dire: ah, come gioca Nicolussi Caviglia, che sul canale 92, per chi ci segue, modalità visual, eccetera, eccetera, ci invia noi in modalità responsabili Mediacom che stanno preparando sul tavolo in Mogano l'arrivo di Paratici.
0: Ma io sono Ceccarini.
2: Ovviamente con lo sfondo chi si compra, cioè la cosa...
0: manca un po' di naso.
2: La cosa decisiva di questa immagine è che comunque gli responsabili Mediacom aspettano il tutto con lo sfondo, con chi si compra il Radio Firenze Viola.
0: Perché no, a quel punto...
2: Allora, certo. Comunque niente, c'è acquetta, l'acqua, ci sono fogli, grande, un Ferri particolarmente gasato dal preparare, instilare tutti i contatti.
0: Niente pastrami.
1: Non c'è nemmeno un tablet sul tavolo.
2: Nulla.
1: È tutto old school.
2: Style, old school, sì. Come piace.
0: Penna in mano.
2: Evidentemente a Mediacom.
1: Spero per loro di no.
2: Poi molto bene i due viola in nazionale, dice Alberto. Comunzo si è visto si è visto dal giocare contro Lussemburgo e Grecia, che gli faceva male l'ambiente malsano della Fiorentina di quest'anno, e in prospettiva è un buonissimo difensore, quindi da tenere. Tutto questo, Alberto, non per ironizzare sul tuo messaggio, ma tutto questo per due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Damiano, vero mister Schadenfreude, cose che non mi piacciono: andare a chiedere i soldi in America, andare a conoscersi fisicamente anziché biblicamente, che Gino Infantino non sia parente di Gianni Infantino. Bellissima questa rubrica creata e prodotta dallo stesso Damiano.
1: Beh, però vedendo la carriera ha fatto, forse perché le gambe di parentela alla lontanissima, no? Voglio dire, se no come te lo spieghi? E questo è venuto a giocare fino alla Fiorentina.
0: A giocare.
1: A giocare, sì.
0: A vedere
1: Viola Parker. Qualche minuto l'ha visto il campo, no?
2: Sì, qualcosa sì.
0: Veramente pochi.
2: Comunque, a proposito di idee di mercato, sull'onda lunga di quanto detto la settimana scorsa, ricordo a tutti che il Porto ha deciso di non riscattare Seco Fofana, che quindi torna a Rennes, sarà protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, titolare nell'amichevole vinta dalla Costa d'Avorio 2-1 sulla Francia. Giocatore d'esperienza, bravo ancora a fare le due fasi, 3 gol in Primeira Liga da gennaio con il Porto, così la butto lì.
1: Seco Fofana.
2: Se poi vi piacciono di più, ovviamente, i Mandragora, i Fabian, i Brescianini, alzo le mani, ci godremo eventualmente Seco Fofana ancora in Ligan o magari altrove, non alla Fiorentina.
0: Costo del cartellino e non del biglietto?
2: Io penso un decino. Considerando,
0: allora,
2: anche l'età,
0: non ci siamo.
2: È un classe 95. Certo, fai mondiali, quindi parliamo di un giocatore che può avere una vetrina ancora internazionale. Poi ribadisco, se uno preferisce i Fabian, allora smettiamo di parlare. O gli Ekelenkamp, come dice l'ottimo Matt.
1: Ma come lo dice lui,
2: non è replicabile.
1: Comunque, allora, 48esima nel ranking mondiale la Grecia, 98esimo e il Lussemburgo.
0: Quindi da
1: questo
0: però, per stare nei primi 100 non è male.
1: No, no, assolutamente. Fra l'altro, in compagnia di Guatemala e Vietnam, quindi meglio di così, Lussemburgo lo si poteva mettere.
0: Scusami, il 50esimo è l'Uzbekistan.
1: 50esimo Uzbekistan, che al mondiale ci va. Grecia 48esima.
0: Basta. L'Italia,
1: L'Italia incredibilmente comunque nelle prime 20 posizioni è 12esima.
0: Pazzesco. Beh, c'è in Messico 14esimo, di chi si parla?
1: Sai, però là loro comunque in World Cup fanno buoni risultati.
0: Hai ragione. Vero.
2: Marco, parlando di altri sport, dice: Marco Marquez ha superato Rossi e Agostini per numero di gran premi vinti, tanta roba. No, caro Marco, è entrato come Rossi e Agostini nel club di quelli che hanno vinto almeno 100 gran premi, però non ha ancora superato nell'uno nell'altro.
1: Per me Marquez è superiore anche a Valentino Rossi nella storia del motomondiale.
2: Sono d'accordissimo.
1: Almeno facciamo incazzare proprio tutti
2: sì,
1: oggi.
2: Sì,
0: ragazzi, a me mi fate incazzare.
2: Sono d'accordissimo. No, dai,
0: A me mi fate incazzare. Perché sì, perché
1: rispetto
0: non c'è
1: per
0: solo
1: Valentino.
0: Ma no, guarda, Valentino Rossi è stato uno sportivo che mi ha fatto sognare, una persona che mi ha fatto incazzare, perché non mi piace. Però ragazzi, cioè il MotoGP c'è prima di Valentino e dopo Valentino.
1: Assolutamente.
0: Quindi già infatti, quello è un valore iconico dentro alla MotoGP, che poi dopo, se si parla di tecnica di guida, io mi rimetto a voi, perché non ho mai preso una moto in vita mia, non ho mai visto una moto girare dal vivo, se non un gran premio, tra l'altro quello dove si fece male Valentino, quindi portava anche male, lasciamo perdere.
1: Carigione.
0: Detto questo, cioè non si può parlare di Valentino come di Marquez, nel senso dico iconico da un punto di vista proprio della storia del MotoGP, cioè cosa è successo prima, durante e dopo. Cioè la MotoGP è diventata la MotoGP moderna perché Valentino era il personaggio che, in modo fumettistico, in modo italianissimo, in modo arrogante, divertente, usate voi l'aggettivo, ha cambiato la storia di questo
2: è
0: sport.
2: È vero, però
1: su questo non si può, non
2: io
1: si
2: dico
1: discutere.
2: Secondo me Valentino è in un colpo solo Magic e Bird, e Marquez e Michael Jordan.
0: Beh,
2: quindi senza Magic e Bird non ci sarebbero mai state le condizioni per avere Michael Jordan.
0: Dai, sì,
2: però bene. Poi dopo c'è stato Michael Jordan,
0: va bene,
2: che tra l'altro guida una Ducati, quindi parte del
1: come
2: pubblico
1: Marquez.
2: Italiano è stato costretto poi anche a tifare Marquez. Con i nomi
0: antipatico.
2: Previsti per gli acquisti di questa proprietà, l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola diventa un imperativo, dice Alessio.
0: Certo.
2: Molto bene. Baldini ha dei valori straordinari umani da gentleman. Sì, come quando tirò una pedata nel culo a un
1: Mimmo
2: collega che era Mimmo Di Carlo. Però non se ne può parlare, ovviamente, perché bisogna portare avanti la narrazione. Walter, sempre per il dottor Ferri.
0: Madonna,
2: rispetto
0: Ferri,
2: tutti
0: guarda.
2: Quelli che pensano che in Walter Formula 1
0: i Walter contro Ferri,
2: contro il dottor Ferri, vincano piloti. Ma andate a vedere Verstappen come arrivava prima della McLaren. Guardate Norris come
1: McLaren.
2: Arrivava. Io ti leggo per quello che hai scritto. Tra l'altro, Walter, la prossima volta non mi scrivere Verstappen con la W e senza R, perché sennò impazzisco. Guardate Norris come arrivava prima della McLaren, e guardate Antonelli prima della Mercedes, oppure Hamilton che non tocca boccino perché è la Ferrari che non va, è talmente matematico, è la macchina che vince il mondiale. Meditate, capito dottor Ferri? Medita, scarica una delle app per fare meditazione.
0: E ci sono
2: medita.
0: Anche per quello?
2: Tantissime.
0: Scusami, non faccio
2: quindi
0: parte.
2: Medita dottor
1: no,
2: Ferri.
1: No, ci medito sopra attentamente.
0: Ecco, ora puoi smettere di meditare.
2: Vai, è la macchina che vince il mondiale, poi sopra potrebbero esserci Tizio, Caio, Sempronio, non cambia nulla. Questa è la legge di Walter.
0: Bene.
2: Kimi Antonelli, non posso tifarlo, anzi non posso non tifarlo, visto che oltre ad essere italiano viene anche dal mio paese, essendo suoi genitori di qua, Lorenzo da Castiglion dei Pepoli. E questo va benissimo.
1: Questo
2: però,
1: va bene.
0: E di Castiglion dei Pepoli?
1: Puntata omologata.
2: I genitori.
1: Molto lui bene. Penso sia nato a Bologna.
2: Credo anch'io, sì.
0: Bologna.
2: Ottimo, Castiglion dei Pepoli, meravigliosa. Così, non c'entra niente. La pista più difficile della Formula 1 potrebbe essere Spa. Marco, forza Viola, io sono
1: sicuramente la più bella.
2: Sì, non c'è dubbio.
0: Avanti.
2: Scusate, perché Gattuso sarebbe meglio di Baldini? Non lo paragono a Conte o Allegri, ma se si è dato fiducia a Gattuso.
0: Guarda, però questo si può anche mettere d'accordo, si mette a un tavolino e si discute.
2: Però Gattuso non è stato scelto a bocce ferme in un momento in cui avevi bisogno di costruire. Lì eri in emergenza totale.
0: Scusami, ora quanto tempo è che non abbiamo un CT vero e proprio? 2 mesi?
2: No, un po' di più. Cioè, allora, no, tu dici dopo Gattuso? Sì, da metà marzo.
0: Quindi
2: siamo ormai a 3 mesi.
0: Bene, sono 3 mesi. Ecco, ora in 3 mesi chiunque abbia una testa pensante dentro la federazione qualche nome dovrà aver fatto, e io penso che di nomi fatti difficilmente ce ne sia uno, diciamo, meno esperto di quanto non lo sia Baldini, di calcio internazionale intendo. Poi Baldini è un allenatore espertissimo, ha fatto centinaia di panchine, ma Non so se mi sono spiegato, eh. Ah, poi le elezioni federali quando sono? Perché noi bisogna immaginare
2: 22, se non erro.
0: Poi allora arriverà la vittoria e io immagino che i due candidati abbiano già il loro nome. Io non so quale delle due correnti è quella che porterà Ranieri a fare il direttore tecnico, però occhio, perché lì l'accoppiata Ranieri-Pioli è dietro l'angolo, eh.
2: Invece a proposito di coppie,
0: sì, fai questa faccia. Poi quando ti annunciano Ranieri Pioli, vieni qui e mi fai scusa, Pietro, avevi ragione.
1: Ma soprattutto chiedo scusa a tutti quelli che aspettavano il 2030, com'è possibile ritorno al mondiale.
0: Ma quello non ti devi scusare te. Purtroppo non ti devi scusare te.
2: Tra l'altro, per il 2030, dopo aver avuto la prima volta di Curaçao, bla bla bla bla, a questo punto, cioè, non sto più nella pelle, vorrei già essere nel 2030 sapendo che non ci sarà l'Italia. Per avere, non lo so, spazio a nazioni ancora più indietro nel ranking. Vabbè, ne riparleremo.
0: Ma più indietro di Curaçao.
2: Lo
1: cosa
2: so,
1: c'è più indietro di Curaçao? Però, allora, sapere chi c'è dietro Curaçao?
2: Curaçao te lo dico perché me lo ricordo, è l'82 del ranking.
1: E Haiti è l'83.
2: E basta. L'83.
0: E Giordania?
2: La Giordania credo, no, allora non lo so, o è leggermente sopra o leggermente sotto. Però la Giordania allora ha avuto dei risultati, mi sembra, nel recente passato.
1: Giordania addirittura, benve, 63.
2: Un po' più avanti.
1: Davanti alla Bosnia e Erzegovina.
0: Ah, ce ne sono ancora tante che puoi scoprire dentro il
2: però
0: mondiale.
2: Però, per esempio, il vantaggio delle nazionali caraibiche è il fatto di aver scoperto, tra virgolette, o comunque sfruttato, diciamo, in modo molto corretto le varie diaspore. Quindi aver fatto un'opera di convincimento, tipo giocatori di Curaçao, tranne uno, sono tutti nati nei Paesi Bassi da genitori di Curaçao.
0: Come le Comore, ci diceva.
2: Esatto, esatto. Il vantaggio è che ovviamente in questo momento i paesi caraibici si sono resi conto, con l'allargamento a 48, di poter offrire ai vari giocatori una chance di fare il mondiale. Poi non è una pratica scorretta, non è che sia andato a naturalizzare uno per
0: certo,
2: meriti sportivi, come ad esempio succede, cioè, l'atletica per esempio è piena di mezzofondisti del Bahrain o del Qatar che sono stati sostanzialmente comprati dai loro paesi d'origine, che sono il Kenya, l'Etiopia, vabbè, eccetera eccetera. Il vantaggio di queste nazionali rischia alla lunga di diventare uno svantaggio per chi non ha un sistema anche di integrazione come l'Italia, che ieri aveva 5-6 giocatori che anche lì non si sa più come definire, italiani di seconda generazione, italiani punto, italiani in attesa, italiani in attesa della maggiore età, perché sennò c'è il rischio che non prendano la cittadinanza eccetera eccetera, non rendendosi conto in che direzione va il mondo. Quindi ecco, il rischio è che ci siano sempre più Curaçao e sempre meno Italie.
0: Perché è fastidioso chiamarli italiani.
2: Per qualcuno molto, infatti si fa di tutto per evitarlo. No. È invece molto, diciamo, crea molto hype in lore il fatto che ci sia la possibilità, dice, di fare questa considerazione. Ma che te ne fai di l'Orienté quando ti torna il grande Riccardo Sottil, che ancora non ha fatto vedere il vero Riccardo? Aspettiamo, dice lore. Yuri, se sei una società seria vai a Liverpool e con un ventino ti porti via Chiesa e Salah dicendogli: oh belle, venite a finire ciò che avete iniziato. Però su Salah, sai, tanto ha chiuso, diciamo, proprio il rapporto con il Liverpool, mentre su Chiesa io penso che a 29 anni sia anche un po' il momento magari per rivedere un po' la carriera, quindi forse anche per fare un passo indietro, eh? Non dico di andare proprio alla Fiorentina, ma insomma. L'Orienté lo scorso mercato fu venduto in Francia ma non passò le visite medie, sbaglio? Sì, Max, sì. Sbagli, doveva andare al Fenerbahce e poi non se ne fece di nulla. Ferri, sì, mi hai fatto arrabbiare. Fabian lo vedo meglio come rugbista che come calciatore.
0: Bel fisico, effettivamente, per fare il rugbista.
1: A me è un giocatore che comunque qualcosa trasmette. Poi è chiaro che vai a prendere una riserva a gennaio, ti metti in rosa una riserva.
2: Valentino iconico, Marquez iconè. Gabriele, no, va bene.
1: Però così mi sembra proprio una diminuzione confronto.
0: Io
1: con
0: infatti non la mettevo da un punto di vista tecnico, lo ripeto, non ne capisco niente. Ne facevo di una questione di personaggi.
2: Matteo, noi del Como siamo in Champions senza stadio e centro sportivo. Voi fiorentini siete da cinema con centro sportivo e stadio. Questo a tutti gli esaltatori dei commisso. Matteo.
0: Ciao Matteo.
2: Mi spiegate come si formano certi prezzi? Viola Luke si sorprende perché Zadok Ioanna, che lui dice, io questo non lo sapevo, è andato al Brighton per 28 milioni, però su Transfermarkt ci manda lo screenshot di un valore da 500.000 euro, giocatore dell'IK. Ora, intanto sarebbe da verificare.
1: Classe 2007.
0: Vai a vedere se Johanna è andato al Brighton per 25 milioni.
2: Ma comunque, può darsi.
1: To live, ancora appunto sembra in fase di definizione, però insomma.
0: Fase di decollo. Però sì. Magari ci va, però io te lo spiego.
1: A luglio dovrebbe passare al Brighton.
0: Allora, intanto le valutazioni di Transfermarkt smettete di utilizzarle come Bibbia. Cioè, noi lo usiamo come parametro perché effettivamente negli anni si è costruito una credibilità a questo sito che ci permette, in quanto operatori, diciamo, del mestiere del giornalista di mercato, comunque di calcio, di utilizzarlo come parametro di partenza. Detto questo, da nessuna parte del mondo c'è scritto che siccome Transfermarkt pensa che Benvenuti valga 100.000 euro, trovi qualcuno che gli dà 100.000 euro per prendere il cartellino. O se Ferri ne vale 50.000, non ci sia qualcuno che gliene dà 500.000 per il cartellino di Ferri. Cioè, il mercato poi lo fa la trattativa. Cioè, non è come andare davvero al mercato della frutta e dire vabbè, sono 5,20 euro, vai, dammene 5. Cioè, perché ho comprato le pere, non c'entra nulla. Se questo ragazzo ha dimostrato, come si può dire, futuribilità di un certo tipo, qualità di un certo tipo, essendo mai detto un 2007.
2: Un 2007, sì. E tra l'altro leggo dai media inglesi, il Brighton ha superato Chelsea e Newcastle, quindi
0: c'era tanta attenzione. Ecco, quindi
2: dubito che Transfermarkt fosse così aggiornata da poter seguire in questo caso il giocatore dell'IK.
1: Prodigio nigeriano.
0: Ecco, capito? Quindi, insomma, ecco, prendiamolo come parametro iniziale, ma non come Bibbia.
2: Poi Andrea dalla Val di Sevi dice: Ducati non è italiana, italiana è Aprilia. Sì, la Ducati è stata comprata da Audi. Vabbè, allora con questo discorso però dovremmo fare.
1: Però a Borgo Panigale c'è ancora l'azienda.
2: Esatto.
0: No, e poi soprattutto allora, perché siccome la proprietà è straniera, l'Inter non può più giocare il campionato italiano.
2: Oppure un tifoso non deve più tifare Ducati perché la Ducati è stata comprata dall'Audi, se prima c'era un orgoglio patriottico. Va bene, allora con questa definizione uno dovrebbe fare tutta una serie di specifiche su aziende italiane con sede italiana che magari hanno la sede legale o fiscale altrove.
0: Ti ripeto, la Fiorentina è stata fondata nel 26 eccetera, adesso allora, siccome c'è una proprietà che è di una società americana, allora siamo americani, quindi non si può più tifare la Fiorentina. Un discorso che non mi torna.
2: Poi mi piace perché ovviamente questo discorso di Marquez ha scatenato tutti. Marquez ha fatto più di quello che ha fatto Valentino. Ha sempre preso una moto al top della condizione. Si è mai messo in discussione come ha fatto Valentino? Bellissime queste cose. Parlate di calcio che è meglio. Devo dire che per la mia esperienza.
0: Parlate di calcio che è meglio, però ragazzi, lasciatelo sempre di fondo, come dire. Sappiamo che quando parliamo d'altro voi non volete che noi si parli d'altro.
2: Soprattutto,
0: non ce lo scrivete più.
2: Cioè, Andreone mio, tu che dici se hai mai messo in discussione, ma fatto Valentino, ci dai proprio l'idea di non aver mai seguito la MotoGP negli ultimi 10 anni. Ma va bene, non è obbligatorio seguirlo.
0: No,
2: però.
0: Ma quello che mi fastidisce a me è quando ti dicono parlate di calcio che è meglio.
2: Ma perché Andreone ha la verità.
0: Non è solo Andreone, ma sono in tanti a dire. A me me lo scrivono sui social, qui lo scrivono. Cioè, quando si parla di qualcosa che non è il calcio, noi siamo degli imbecilli. Cioè, siamo dei campioni a parlare di calcio. Tra l'altro non mi reputo tale, ma quando si parla, che ne so, di politica, di musica, di film, di geografia, di geopolitica, siamo degli imbecilli.
1: Posso dire una cosa? Sappiate che comunque non ci fermeremo, continueremo a parlare serenamente di Formula 1 e MotoGP.
2: Detto che comunque, ripeto, con Andreone, ora che appunto abbiamo capito che lui ha la verità, non solo è la verità, ma ha anche la verità, io vorrei a questo punto sapere tutto sullo scibile umano, ben oltre lo sport.
1: Ben Affleck.
2: Ottimo, vai con due WhatsApp audio tonali.
0: Ci vorrebbe Ben Affleck.
6: Sì, ciao, buongiorno.
2: Gol.
0: Buongiorno.
6: Ma secondo me invece il viaggio in America sarà un
0: bel viaggio.
6: Modo per guardarsi negli occhi con questo tipo di ricette.
2: Letteralmente,
6: la mano,
2: si guarda negli occhi e poi adios.
0: Buona.
6: La persona che ci sta davanti da entrambe le parti, perché comunque loro sono abituati solo a Ferrari. E quando c'era Pradè, quindi questa è una figura nuova, chiaro. Vero. Verrà buttato giù delle cifre, verranno prese delle decisioni, per carità, però credo sia proprio un discorso di, ecco, di incontro a livello proprio personale. State qui 3-4 giorni, si parla un po' di tutto e ci si conosce.
2: Chi si è visto, si è visto.
6: Sia per questo.
7: Il tuo peggior risultato.
2: Senti, dottor Fer.
8: Hi guys, I think that
7: Commissus family must be go home as soon as possible. Yankee go home. Vabbè, si sa come la si fa, dai. Ciao.
2: Questo invito, questo invito a lasciare il commisso mi ha fatto venire in mente il traduttore in quella scena meravigliosa di Jürgen Klopp in conferenza stampa, quando il traduttore, lui dice Klopp, aveva una voce erotica perché parlava tutto l'ascoltatore sta invitando commisso a andare a casa e lo sta facendo in modo così. Klopp dice wow again please. Vabbè, meme memorabile. Poi parliamo
0: invece di pescare della roba anche lui.
2: Lo so ragazzi, l'ho rivisto di recente perché mi capita di continuo sui social. Il Pecora dice: stesso discorso si può fare nel tennis, perché molti dicono che i più forti siano stati Federer o Nadal, ma non è così. Quello che ha vinto più di tutti è stato Djokovic, che lo vogliate o no. Immenso Nole.
1: Per me il GOAT però qua è Federer.
2: Anche per me.
1: Detto che di tennis mi sento meno.
2: Poi che il più vincente sia Djokovic, questo è fattuale, quindi non c'è dubbio alcuno.
0: Io rispondo così.
1: Agassi.
0: Sì.
2: No. E invece
1: sì.
0: No, nel senso è una cosa di cui non me ne frega veramente talmente poco.
2: Poi.
1: Noi di Sinner.
0: Noi di.
2: Massimiliano, questa per Benvenuti. Rispetto al fatto che non ci sarebbe stato Michael Jordan senza Magic e Bird, non posso che essere d'accordo. Mi permetto però di dirti che ne manca uno e si chiama Julius Erving in After Dr. J.
1: Questo non c'è dubbio.
2: Ma se si torna a ritroso non ci sarebbe X senza
0: Ragazzi,
2: Y.
0: Siete troppo
2: Chamberlain.
0: Basta. Ma scendiamo un po' da questo piedistallo.
2: Parliamo un po' di Coleoscio.
0: Di Oleotteri.
2: Cioè di sei mesi di Coleoscio con i Coné. Ma quante cose potrà aver imparato?
1: Ma. Però scusatemi, ma Coleoscio invece interessante perché viene dagli Stati Uniti e quindi ci riporta subito in NBA, no? Giusto? Secondo me
0: senso ci riporta subito in NBA.
1: Cioè, lui viene dal Connecticut, quindi è per noi, come dire, un cane si morde la coda. Noi parliamo di Coleoscio per ritornare a parlare di NBA.
0: Sì, è vero.
2: Speciale Norwalk, dove è nato Coleoscio con i nostri inviati. Caspita, se l'avessero preso, non l'hanno preso, ma se l'avessero preso 2 anni fa, quando ero effettivamente io in Connecticut, avrei potuto fare un grande servizio.
0: Però ce l'avrai un po' di video.
2: Sì,
0: allora
2: sì.
0: Farai uno speciale con i video di 2 anni fa.
2: Bello.
0: Che se ne frega tanto.
2: Certo, poi con le magie
0: della I, figurati.
2: Sì, infatti, mi metto davanti magari a un al comune.
0: Discorsi di minuti e minuti, figuriamoci. Cioè. Che cosa?
1: Dai.
0: No, io parlavo della Fiorentina. Te sei sempre, te pensi sempre
1: che alla Fiorentina.
0: Non, questo l'hai detto te. Non mettere in bocca frasi che ho detto io. Cioè, scusami, non capivo io. Qui a me mi tirano in ballo. Vabbè.
2: Vai con altri 2 WhatsApp audio. Tonali.
8: Buongiorno, è Trio delle Meraviglie.
1: Ecco.
8: Quando Parasici arriverà da commesso troverà tipo The Irishman il pane raffermo e il vino rosso.
9: Ragazzacci, buongiorno, grazie per la compagnia.
2: No, grazie a te.
9: Maremma, cane, come sparati, vada così. Lo sai quante mi scrivo tu e dice.
0: Noi, tante, stiamo anche da questo un po'.
9: E passa il tempo. Dunque, poi lo sappiamo là, dai. Ora ci vedrai che non viene a New York. Speriamo vengano i borsone pieno, se no è un casino. Ciao.
0: Però almeno qui c'è della simpatia.
2: Lui è veramente mitologico.
0: Nel raccontare un incontro, ti ripeto, cioè sembra tipo che vadano a prendere i soldi di Oceans, no? Nei sacchi con queste badilate di pezzi da $100 che scappano dopo aver venduto le cose. No, è straordinario. C'è un'immagine, cioè bisognerebbe fare scrivere a Di Nardo un finto romanzo di questi incontri.
2: Di Nardo è un fenomeno.
0: No, guarda, gli dirò di provare a mettere in un pezzo, diciamo, giornalistico i sogni, diciamo, della piazza su questo incontro che sembra, mamma mia, l'incontro tra, come ho detto prima, capi di Stato e bombe nucleari.
2: Allora, c'è un'altra immagine, ovviamente.
0: C'è un'immagine.
2: Tutto, cioè, non frutto dell'intelligenza artificiale, ma siccome abbiamo parlato di altri sport, allora, non si sa per quale motivo c'è. Tutto ovviamente da seguire, caro Alfa 2. Cioè,
0: te come l'hanno ridotto, scusa?
2: Allora, il dottor Ferri tutto griffato 46. Poi Pietro tutto griffato Kimi Antonelli.
0: Ma che roba è? Ma io non seguo nemmeno la Formula 1, ma almeno mettemi, cioè.
2: E io sono diventato tra l'altro con i capelli tipo Tommy Marino, per chi ha presente, ex giocatore di basket, ora commentatore su Prime.
0: Ma non ti somiglia
2: leggermente
0: per niente.
2: Molto più abbronzato, quindi con
0: l'unica cosa che c'hai sono quei muscoli, poi il resto.
2: E soprattutto la canotta di Michael Jordan, addirittura con il logo della Jordan sul computer.
0: Bene, ottimo.
1: Il computer è diventato però un tablet.
2: Comunque la cosa bellissima è che tutto questo, da un punto di vista anche climatico, porta me ad avere la canotta e Fabio ad avere la tuta. E nessuno sta svenendo o dal caldo o dal freddo.
0: Quindi, straordinario.
2: Molto bene, molto bene. Iconè è l'essere umano più citato.
0: Quasi brutto tornare normale.
1: Sì. Restiamo così.
2: L'essere umano più citato dai fiorentini da quando è andato via. Più di Cosimo De Medici o Amerigo
0: Giorgò.
2: Riflettete, perché l'altro amico diceva meditate.
0: Ma Giorgò? Ma non è vero, noi lo citiamo tanto perché gli vogliamo
1: questa
0: bene.
1: Questa trasmissione sì.
2: Sì, qui non c'è dubbio.
1: C'è una vuota.
0: No, la vuota Iconè è pazzesca, ma nelle altre trasmissioni non ne parla nessuno di Giorgò.
2: E invece Enrico è dispiaciuto. Dice, ecco. Mi dispiace, quello che mi dispiace è sentire Pietro allinearsi al nulla cosmico che ci prospetta questa proprietà anche per il prossimo anno.
1: Bravo Pietro, sempre accondiscendente.
2: Sempre allineato.
1: Sempre dalla parte del più forte.
0: Sempre allineato.
1: Mamma mia, ragazzi, mamma
0: certo
1: mia.
0: I bianchini la mattina fanno male.
1: Mamma mia.
2: Sempre allineato. Così,
0: sempre fidelis.
2: Così disse Enrico da Pontema. Alberto da Genk, per noi emigrati italiani in Europa è una grande vergogna non essere ai mondiali.
0: Invece per quelli che vivono in Italia, Alberto, figurati.
1: La goduria.
2: Il problema è che i giocatori in Italia sono sopravvalutati e super pagati e la nazionale per loro è un peso. Questo è il suo messaggio. Poi, per la Fiorentina vedo più adatto, parlando di film, Lock and Stock, pazzi bellino. Scatenati.
1: Beh.
2: Ale dal Casentino, da questa
0: perché siamo arrivati
2: situazione?
0: A...
2: Perché avevamo parlato prima di film basso budget, alto budget,
0: decine panettoni.
1: Johnny Pallottola al dente, una roba del genere.
0: Tra l'altro,
1: era uno dei personaggi di quell'universo lì di Guy Ritchie, no? Quello della trilogia Lock and Stock, Snatch, Rock and Roll. Molto bello, molto molto. Lo
2: con Jason Statham e Vinny Jones.
1: Calcio,
2: ne parleremo dello speciale QPR, Wimbledon, Chelsea, Leeds.
0: Lo speciale Vinny Jones. Se chiama Ceccarini, si fa: oh, ma Vinny Jones? Cosa ti risponde?
2: Vinny Jones ti risponde: gol, siamo grandi. Sì, poesio al Manchester.
0: Esatto,
1: no, c'è su Netflix il documentario Untold su Vinny Jones. Bellissimo. Quindi guardatevelo.
0: C'è qualcosa di Untold su Vinny Jones? Secondo me no.
2: Forse la versione di Vinny Jones di se stesso.
1: Le cose non menate ancora.
0: Esatto. Dice quando andava a cena con i parenti.
1: Allora
0: dice,
1: lì non faceva
0: male. No, Vinny Jones Untold. Inizia a fare: quando andavamo dalla zia Gina, ci faceva il tè con i pasticcini. E in effetti quello era Untold di Vinny Jones.
1: Di Vinny Jones.
2: Comunque, prima della raffica finale curata da Tonelli, che non è Stefanino, quindi è tutto da dimostrare che l'abbia effettivamente creata tanto. O Curaçao.
1: Sta
2: vi
1: cercando
2: segnalo...
1: di capire se ha vinto Zverev Tonelli ancora.
2: Segnalo stasera per tutti gli amanti del calcio giocato 3 amichevoli da leccarsi i baffi.
0: Ottimo.
2: Olanda Uzbekistan, Niger Mauritania, per seguire Cannavaro e tutto lo staff italiano. Nell'Olanda ci sono i vari Reinders,
0: no, non ce ne frega niente dell'Olanda.
2: Niger Mauritania, perché comunque anche le nazionali africane non fanno i mondiali, devono fare
0: Niger Mauritania,
2: bellissima. E poi Francia Irlanda del Nord alle 21:10.
1: Ma è bella,
0: è una partita per cui non potrei fare il tifo per l'arbitro.
1: Sì.
2: E poi scopro che alle 13:30, quindi ora, tra un'ora e mezzo, ci sarà anche Sri Lanka-Bhutan.
1: Che questa è la più bella.
2: Questa è la più bella.
1: A livello di bandiere, senza dubbio.
0: Qualcuno avrà comprato dei diritti televisivi fuori da Sri Lanka e Bhutan?
2: Secondo me no, ma lo dico con un pizzico di rammarico. Perché comunque
0: Sport Italia l'avrebbe potuta dare.
2: Sì, io l'avrei seguita sicuramente. Come mi sarebbe piaciuto seguire a l'una di notte trascorsa Colombia-Giordania 2-0.
0: Con telecronaca di
1: attenzione,
0: Luca Cilli.
1: Attenzione, ovvio. Attenzione. Tonelli mi ha appena comunicato il Giro d'Italia è stato vinto da Vingegaard.
2: No! Modalità Internet Explorer.
0: Grazie Tonelli.
2: Allora, vediamo se Tonelli è all'altezza di Stefano Cherubini e non ci propone degli audio del luglio 2025, magari.
10: Buongiorno ragazzi, io sono d'accordo con Emiliano, da Colleferro. Abbassare monte ingaggi per me significa ridimensionamento. Poi va bene che ci stanno società come il Como, come l'Atalanta, che riescono a fare risultati buoni. Lasciamo sta quest'anno che è andato come è andato, ma la Fiorentina non merita quella posizione, lo sappiamo tutti. Le squadre che stanno stabilmente lì sopra hanno un monte ingaggi alti. Il Como è arrivato in Champions, un monte ingaggi la metà della Fiorentina, ma quest'anno chiederanno tutti un aumento, oppure andranno via qualche giocatore. Non puoi stare stabilmente lì sopra con ingaggi bassi. Poi la squadra deve essere un mix tra giovani e giocatori esperti. Con solo giovani non vai da nessuna parte.
11: E buongiorno ragazzi. Buongiorno. Volevo dire semplicemente a Fabio Ferri, la fortuna ha sempre è sempre un elemento fondamentale in chi vince. Sì. Solo chi vince se ne accorge meno, e chi ha sfortuna invece dice che ha avuto sfortuna. Capito? Cioè, non si vede mai un vincente che ha sfortuna. Non si è mai visto da nessuna parte. Ciao ragazzi, Fiore 60.
12: Ma infatti Baldini non doveva parlare di calcio, doveva traghettare questi ragazzi a fare queste due amichevoli già programmate e dire, ha detto la sua, e secondo me non sono d'accordo stavolta.
2: Bene.
12: Sarebbe un personaggio giusto sia mediaticamente parlando che anche calcisticamente parlando. Poi se vi va bene Conte, piglia 7 milioni dagli sponsor e dalla colpa a tutti tranne a lui, pigliatevi Conte.
13: Ciao ragazzi, sono i Jack. Sì, ora ci vuole la diatriba anche sui GOT della MotoGP. I GOT, a me mi viene il GOTTO, altro i GOT. In NBA e Jordan e LeBron, e dove mettiamo Kobe e dove mettiamo Este, dove... Ma ragazzi, ma dipende quanti anni c'hai quando ti appassioni allo sport, le emozioni che tu provi, con chi tu lo vivi, dove lo vivi. E gli è un po' come il tifo, cioè non, ma quello è un dato, ma Valentino è un dato, ma Marquez è un dato. Ma i dati me li caccio, ma lo sai dove me li caccio?
1: Eccola là.
2: Lo possiamo immaginare.
0: Nell'orecchio.
2: Comunque tutto sacrosanto, infatti non si capisce perché quando uno esprime un parere poi debbano arrivare 60.000 a dire no, vergogna, ognuno dà il proprio parere anche per motivi anagrafici. Dubito che il dottor Ferri, per quanto sia appassionato clamoroso di NBA, possa dire il mio GOAT è Will Chamberlain, come io faccio fatica a dire il mio GOAT è Michael Jordan perché l'ho visto proprio di sghimbescio.
0: O come io se dicessi Amrin.
2: Cioè, però occhio che quando un giocatore islandese di nome Albert si abbassò i calzettoni, allora lì anche per i ventenni arrivò subito.
0: Ma i ventenni lo potevano dire,
2: cioè, diciamo,
0: ma i ventenni sapevano una sega, non avevamo mai visto.
2: Certo, cioè, però dico a volte
1: i ventenni,
2: in realtà la regola di cui parlava Jack poi viene tranciata via anche da quelli che non dovrebbero aver diritto di cittadinanza per dire mi ricorda quello che è nato 60 anni prima e che non ha mai visto in TV.
0: In un altro calcio, tra l'altro. Va bene, grazie a tutti, questo tridente si congeda, io tornerò più tardi alle 2 con Luca Calamai e comunque domani mattina con Fabio, se non sbaglio. Poi ci dirà...
2: No, secondo me con me, perché
0: con
2: Fabio,
0: te, Fabio fa giovedì
2: e venerdì. Non è
1: casino. Domani vengo in redazione, ve lo prometto.
0: Quello te puoi passare a noi a casa tua, ci vediamo domani con Francesco. Ottimo. E nel pomeriggio con Fabio e Paolo. Per salutare, ciao Tonelli, viola amore mio, tra poco, ciao.
1: Goal.
14: Radio Firenze viola.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze viola.
16: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
17: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
18: Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
19: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
20: E sono in nacchero, fai bucanare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta è campere e esce fuori a me nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
21: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
22: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
23: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pastiglia.

0: Firenze Viola.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. A quasi un anno dalla brutale aggressione avvenuta il 9 agosto 2025 sulle colline di Fiesole, la Procura di Firenze ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del marito di Sofia, la 43enne sopravvissuta a un violento attacco con una roncola. La donna ha riportato lesioni permanenti giudicate insanabili dai medici e oggi convive con una tetraplegia incompleta, che le impedisce di muovere autonomamente gran parte del corpo, pur conservando una minima sensibilità e ridotte capacità motorie. L'uomo, un 45enne di origine tunisina, è accusato di tentato omicidio aggravato e di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera avrebbe colpito la moglie alle spalle con una roncola agricola, sferrando numerosi fendenti tra testa, collo, schiena e torace, mentre in casa erano presenti anche le due figlie della coppia. Arrestato in flagranza dai carabinieri pochi minuti dopo dall'aggressione, si trova da allora detenuto nel carcere di Sollicciano. E intanto un autista di Autolinee Toscane di 51 anni, in servizio nella provincia di Firenze, Massa Carrara, è stato licenziato per giusta causa dopo essere stato sorpreso a sciare durante un periodo di malattia. A far emergere il caso sono stati alcuni accertamenti disposti dall'azienda, insospettita dalla frequenza con cui il dipendente si assentasse dal lavoro, in particolare in concomitanza con turni ritenuti poco graditi o durante periodi festivi. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava nel comprensorio sciistico di Prato Nevoso tra il 25 e il 29 novembre scorso, nonostante risultasse assente per malattia. Le certificazioni mediche sarebbero state firmate dalla moglie, un medico della ASL di 43 anni. A inchiodarlo sarebbero state fotografie e filmati raccolti dagli investigatori e successivamente trasmessi all'azienda. Dopo una sospensione cautelare e un procedimento disciplinare, il lavoratore avrebbe ammesso di aver tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di malattia dichiarato. E intanto ieri è stato rimesso in libertà Ugo, un giovane esemplare di Caretta Caretta, trovato ferito e curato presso il centro recupero Tartarughe Marine di Marina di Grosseto. Ugo, si spiega in una nota, è una tartaruga marina tripode. Una pinna gli è infatti stata amputata a causa delle gravi ferite riportate prima del suo recupero al largo dell'isola d'Elba. A ospitare l'evento è stato il Waterworld by Alessandra Sensini a Marina di Grosseto. Per garantirgli la massima sicurezza e non affaticarlo, data la sua condizione di tripode, si è scelto di rilasciarlo direttamente in mare da barca. Alberto Scarsella, pescatore di Marina di Grosseto, ha messo a disposizione il proprio peschereccio per riaccompagnare Ugo in mare. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del viaggio in America che è cominciato oggi e che vedrà protagonisti il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Paratici, attesi dalla famiglia commisso nel New Jersey.
2: Oggi dovrebbe essere il giorno dell'annuncio di Grosso, però insomma è inutile nasconderlo, le notizie le aspettiamo da altre parti, le aspettiamo da New York, l'incontro tra Ferrari e Paratici e la proprietà e la famiglia Commisso è la chiave del presente, ma soprattutto la chiave per capire quale sarà il futuro. Ho letto che alla ricerca dello slogan giusto ne ho sentite un po' di tutti i colori su questo viaggio, a cominciare dall'idea del viaggio della speranza, ecco, che mi convince, ma fino a un certo punto. Io vorrei sperare, a proposito di speranza, che questo sia il viaggio che poi porterà la Fiorentina in un nuovo livello, nel livello di una rinnovata azione, della volontà di continuare il percorso segnato da Rocco Commisso non 10 anni fa ma 11 mesi fa, e mi auguro anche che sia sventato un timore che aleggia, cioè che la scomparsa di Rocco Commisso porti la Fiorentina a essere gestita più dai manager che dalla famiglia. Ecco, io mi auguro che questo viaggio, che le parole di Paratici, che la sfida di Paratici inviti la signora Catherine e il figlio Giuseppe a restare fedeli alla grande sfida di Rocco Commisso.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Viola, amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Incontro chiave per il futuro della Fiorentina, quello di oggi negli Stati Uniti, tra il DG Ferrari, il DS Paratici e la proprietà, il presidente commisso e sua madre Catherine. I dirigenti viola sono già atterrati negli Stati Uniti, il budget a disposizione è uno dei temi centrali del confronto che ci sarà, ma ci sono anche altre questioni sul banco, altre questioni importanti che verranno prese in esame, dai casi più significativi da risolvere, vedi quelli relativi a De Gea e Ken, alla struttura dell'organigramma e alle possibili novità in alcune aree. Aspettiamo i vostri messaggi al 348 753 933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, linee aperte 055 77 111 171 per tutti i vostri interventi in diretta. Tommaso Borghini, buongiorno.
3: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Oggi hai concentrato le tue attenzioni in particolare su quale tema per poter iniziare la trasmissione, per poter andare a cercare la tua classica citazione.
3: C'era una volta in America, ti piace? Sì. 1984, credo un capolavoro del cinema mondiale, però tutto e tanto italiano, perché diretto da Sergio Leone con le musiche indimenticabili di Ennio Morricone, probabilmente la colonna sonora più bella insieme a quelle dei western famosi.
2: Marco Tonelli potrebbe anche mettercela sotto fondo.
3: Chissà se ce la mette, però insomma sicuramente un film con un De Niro fantastico, però un film che racconta una storia, no? Una storia lunga, tra l'altro un film molto lungo nella versione originale, va oltre le due ore, e una storia, così è l'incipit, no, delle storie. C'era una volta, che storia sarà la storia che uscirà dall'America per la Fiorentina? Questo incontro di cui tu hai parlato ovviamente in apertura di trasmissione è quello che catalizza un po' l'attenzione, no? È cruciale, è da lì che... È vero, mi direte, ma si saranno parlati per telefono, per conference, videoconference, eccetera. Certo, però l'abbiamo detto più di una volta, guardarsi nell'occhio è una cosa diversa, e soprattutto insieme alla famiglia commisso e insieme anche, immagino, a quei dirigenti Mediacom che poi tirano un po' le fila, si pensa, della vicenda finanziaria. E quindi il budget sarà fondamentale, capire soprattutto quello, penso, per Paratici, no?
2: Certo. Poi nel corso della giornata potrebbe anche esserci l'annuncio ufficiale di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, insomma manca soltanto quello, perché ormai è stato tutto definito, il nuovo tecnico della Fiorentina che si porterà dietro il suo staff, quello che aveva al Sassuolo, e si legherà alla Fiorentina per due anni con opzione sul terzo anno, e vedremo che tipo di squadra verrà allestita, soprattutto anche quanti giocatori, se ci saranno dei giocatori che lui indicherà, che potranno essere dei suoi fedelissimi, che indicherà che potranno arrivare dal Sassuolo. Che cosa ti aspetti, ecco, da questo punto di vista? E ti chiedo anche se ti aspetti in particolare come primo acquisto un giocatore che possa essere un difensore, un centrocampista o un attaccante.
3: Mi aspetto
2: un esterno d'attacco.
3: Eh sì, ovviamente, probabilmente mi aspetto l'esterno come primo colpo della Fiorentina, perché la Fiorentina non ha, in questo momento non ha esterni offensivi, ne ha zero, se non si considera il caso Solomon, vedremo se ho letto qualcosa, potrebbe anche essere recuperato con lo sconto, eccetera eccetera, però attualmente non ce ne sono, e allo stesso tempo poi sono in forte bilico anche gli altri esterni, quelli, i Gosens, soprattutto Dodò, Fortini, quelli su cui insomma pensavamo l'anno scorso fosse, no, da improntare la Fiorentina, e che poi in realtà hanno deluso anche loro e non poco. Quindi l'esterno è, credo gli esterni siano la priorità, anche perché Grosso ha sul gioco sugli esterni una delle sue
2: il suo
3: 4-3-3, no, una delle sue forze, diciamo, maggiori, e quindi credo che si vada lì. Però sai, il mercato, poi sulla storia del giocatore che si porterà dietro da Sassuolo sono un po', come dire,
2: dubbioso,
3: perché sì, è un grande classico, no, che l'allenatore si porti dietro un giocatore. Non sempre ha portato bene alla Fiorentina questo tipo di operazione, penso per esempio a Nzola per quanto riguarda Italiano, che arrivò l'anno dopo, però non l'anno lo stesso anno, non il primo anno di Italiano. Poi non si sa anche anche lì se era stata una prima scelta, probabilmente no, ma in ogni caso l'aveva avuto allo Spezia, l'aveva avuto al Trapani, l'aveva avuto, insomma, e lo conosceva benissimo. Poi sappiamo tutti come probabilmente tornerà anche in Zola, no, credo.
2: Sì.
3: Non penso sia riscattato proprio dal Sassuolo, che sarà quindi lo avremo Grosso si porterà Nzola, forse quella è una delle poche certezze che abbiamo, non so quanto rimarrà, però ecco, su questa storia non lo so, perché il Sassuolo mi sembra che sia una società che per vendere chiede tanto,
2: sì.
3: E quindi o ci sono condizioni particolari di mercato che possono agevolare la trattativa, o altrimenti non sarà semplice, sarà anche un po' indispettita forse la società, Carnevali stesso, dal fatto insomma che sia stato tentato dalla Fiorentina Grosso. Vedremo, i rapporti
2: credo,
3: sono buoni,
2: alla,
3: no?
2: Fine, alla fine tutti gli anni il Sassuolo, o quasi tutti gli anni, si trova a dover valutare le varie offerte che arrivano per i loro
3: tutti
2: allenatori,
3: i giocatori,
2: i giocatori, ma sono anche gli allenatori stessi, possono stare anche un paio d'anni sulla panchina del Sassuolo, però poi se fanno dei buoni risultati
3: poi
2: diventano oggetto degli interessi di altri club e non è che fanno le barricate per...
3: No, però andando a vedere poi lo storico degli acquisti conclusi dalla Fiorentina col Sassuolo, non è anche lì che si possa gioire più di tanto, no? Io mi ricordo Pollirola, per esempio, mi ricordo Alfred Duncan, prima ancora Falcinelli, insomma, non è che siamo cascati sempre bene.
2: No, direi di no. E poi, come dicevo in apertura, tra i vari argomenti che verranno trattati insieme alla proprietà ci saranno anche i casi De Gea e Ken. Li definisco casi perché comunque la Fiorentina, in particolare per De Gea, sembra intenzionata a valutare seriamente le offerte che arriveranno in virtù della necessità di abbassare il monte ingaggi con De Gea, che percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro.
3: Eh sì, sarà anche quello uno dei punti chiave, soprattutto il discorso del monte ingaggi, no? Quanto sarà necessario abbassarlo, quale sarà anche quella la direttiva della proprietà, e in base a quella saranno prese poi delle decisioni sui giocatori che hai nominato te, in particolare De Gea, ma anche Ken, che poi è il più pagato di tutti, no? Alla fine della rosa della Fiorentina. Quindi insomma son due contratti pesanti, ma c'è anche il contratto di Gosens, ci sono altri contratti da prendere in esame, e da lì capiremo se la proprietà ha intenzione proprio di, diciamo così, riportare il monte ingaggi ad un livello addirittura di qualche anno fa, oppure se ci sarà la richiesta di una riduzione, che so, del 10%, 15%, 20%, 30%, quello che sarà, e tutto influenzerà sulle decisioni di questi giocatori. Certo è che se si deve ridurre drasticamente il monte ingaggi, questo complicherà ulteriormente le cose a Fabio Paratici.
2: A proposito di giocatori che gli allenatori si possono portare dietro, c'è Francesco che ci scrive a proposito di questo. Ricordo negli anni 70 Mazzone si portò Stenogola dall'Ascoli, sì. Non andò bene.
3: Non andò bene neppure quella. Fu una stagione, tra l'altro, travagliata, se non mi sbaglio.
2: E quella successiva. Ho proprio qualche mese fa chiamato Stenogola per ripercorrere quella stagione 77-78 che si concluse con una salvezza soffertissima della Fiorentina, una partenza difficilissima, e anche lui insomma ricordava tutti quei problemi che c'erano stati.
3: Sì, perché il primo anno di Mazzone fu un anno positivo, quello, no? Quello del, 76, del terzo 77, posto,
2: sì.
3: Il secondo anno invece fu un anno disastroso sostanzialmente, quindi questo fa parte della storia. Io ora magari i nostri ascoltatori tireranno fuori dei giocatori, forse Prandelli fu un allenatore che si portò dietro dei giocatori nel corso del tempo.
2: Magari non nella prima stagione, ma ad esempio Mutu nella seconda stagione,
3: Frey nella prima probabilmente,
2: Frey, Mutu aveva avuto al Parma.
3: Frey e Mutu, dici poco, insomma, furono due grandissimi. Ecco, Prandelli lo ricordo da questo punto di vista come uno dei pochi che ha saputo scegliere, magari anche sapendo aspettare il momento giusto, ma portando a Firenze i giocatori giusti, che poi insomma hanno scritto pagine di storia importantissime.
2: Ecco, invece parlando di giocatori che potrebbero anche essere definiti nuovi acquisti, speriamo che possano essere definiti nuovi acquisti, voglio soffermarmi per un attimo su Comuzzo, che pare essere stato rinfrancato, pare essere stato rilanciato in questa parentesi che ha avuto con la nazionale maggiore guidata per due partite da Silvio Baldini.
3: Sì, l'ho visto con piacere ieri, non solo lui, poi ho visto anche l'altro giocatore di cui penso parleremo anche dopo, e ti dico, l'ho visto un altro giocatore, poi bisogna capire anche quanto ciò dipenda dal valore degli avversari incontrati, ovviamente, perché la Serie A è un conto, la Grecia comunque non era una cattiva nazionale, esatto, 49esimo posto e Duvikas fin quando c'è stato lui in campo non ha creato grossi grattacapi all'Italia, anzi, ma in quel contesto lì l'ho visto proprio bene, l'ho visto padrone del ruolo, con più personalità, ha fatto addirittura due lanci, cosa rarissima a Firenze, anche belli,
2: evidentemente,
3: illuminanti.
2: Anche come stato d'animo si sentiva a suo agio.
3: Guarda, su Comuzzo io ho una teoria, no? Perché si dice sempre Comuzzo il soldato, Comuzzo con la testa sempre dentro la partita, il Comuzzo, ed sono tutte considerazioni giuste, però ritengo che ci sia una certa fragilità mentale da migliorare in questo ragazzo, che probabilmente si è fatto schiacciare un po' dal peso delle offerte, delle chiacchiere di mercato, della anche improvvisa notorietà, fulminea notorietà che ha avuto, e quindi io, ecco, credo che è lì che bisogna lavorare, perché dal punto di vista, diciamo, dei mezzi ci sono. E se si riesce a lavorare su questo, Baldini probabilmente ha trovato una chiave giusta per questo ragazzo, e mi sembra, insomma, sia quello il suo tallone d'Achille principale. Poi ci sono i critici che dicono non è adatto, eccetera eccetera,
2: però questo livello, anche una riflessione sulla stagione in generale della Fiorentina, lui che si è ritrovato in questa annata così difficile, lui che aveva dovuto fare i conti all'inizio dell'anno con un virus che lo ha debilitato
3: fisici
2: notevolmente, quindi ecco,
3: però il calo di Comuzzo,
2: una serie di aspetti che vanno presi in considerazione.
3: Su questo hai perfettamente ragione, ma il calo di Comuzzo, se vi ricordate bene, risale già alla stagione di Palladino, già quando
2: nella seconda parte
3: già dopo la questione Napoli, 30 milioni, va non va, poi rimase Rocco Commisso in quel caso si impuntò, decise di farlo rimanere eccetera, e da lì che è iniziato un po' il calo di questo ragazzo, che per la verità nei primi 5-6 mesi aveva fatto molto bene, e quindi insomma bisogna capire la chiave, secondo me mentale, psicologica, per recuperarlo, chiedere a Silvio Baldini, perché no, mi sembra che siano tante le cose da chiedere a Silvio Baldini, non solo da parte della Fiorentina ma anche in generale da parte gestisce il calcio italiano,
2: Il calcio italiano. Alfonso ci scrive: Palladino col pane 18 milioni, no, non sono 18 milioni, è vero che Palladino ha voluto portarsi dietro Colpani, però Colpani è costata alla Fiorentina credo intorno ai 4 milioni e mezzo, perché poi la Fiorentina poteva riscattarlo ma ha deciso di non avvalersi di questa
3: possibilità. Fu il prestito oneroso, se non mi sbaglio, con diritto di riscatto, si pensava spendendo così tanto per il prestito la Fiorentina lo riscatterà certamente, invece poi non l'ha riscattato, e Colpani non mi sembra che adesso abbia fatto, sì è vero nel Monza, però ha giocato in Serie B, no? L'ultima stagione, quindi è un altro caso di giocatore fedelissimo portato da un allenatore che onestamente, del quale onestamente avremmo potuto fare anche a meno.
2: Assolutamente. Poi c'è un altro ascoltatore, un altro amico, Gabriele del Cinefilo, che ci ricorda che Frey e Mutu erano stati allenati da Prandelli da ragazzini praticamente al Verona, è vero?
3: Sì, infatti è chiaro, parlare di fedelissimi in questo caso forse è eccessivo, però mi ricordo un Mutu che fece un ottimo campionato con Prandelli a Verona. E probabilmente anche a Parma successivamente ne ebbe Frey. No, mi domando, se non mi ricordo male, noi lo prendemmo dal Parma, se non mi sbaglio, Frey, via Inter, insomma ora
2: non
3: vado
2: credo,
3: a memoria
2: che all'Inter, sì, l'Inter è stata la sua prima squadra,
3: che era proprietaria forse del cartellino ancora, sai, non lo so, o forse lo era già al Parma.
2: Penso, ma lui arrivò alla Fiorentina dopo che aveva giocato per 4 stagioni consecutive nel Parma dal 2001
3: e quindi
2: al 2005,
3: lì lo aveva avuto, quindi lo ha riavuto Prandelli dopo averlo avuto a Verona, certo. Quindi diciamo l'ha formato e, insomma, è stato un giocatore che con Prandelli ha dato il meglio di sé, non c'è ombra di dubbio. Poi è andato via Prandelli, ebbe anche l'infortunio, iniziò la sua parabola discendente.
2: Tra poco iniziamo la serie dei nostri collegamenti. Stavo ancora ripercorrendo la carriera di Frey, che arrivò alla Fiorentina il 24 giugno del 2005 in prestito gratuito con decurtazione dell'ingaggio, fortemente voluto naturalmente dal suo ex allenatore nelle file del Verona e del Parma, Cesare Prandelli.
3: Quindi per averlo, per andare con Prandelli, si decurtò anche l'ingaggio, e quello devo dire è stata, insomma, un altro grande merito di Prandelli, che quando era qua lui riusciva a convincere i giocatori, anche quelli che, i più impensabili, no, a venire a Firenze.
2: È vero, aveva questo, questo potere. Andiamo a salutare adesso in collegamento con noi Paolo Paganini della RAI. Ciao Paolo.
4: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
2: Benvenuto,
3: ciao,
2: benvenuto.
3: Buon pomeriggio.
2: Ti chiedo subito che cosa ti aspetti dalla Fiorentina di Grosso. Come sarà secondo te la Fiorentina di Grosso?
4: Ma guarda Lorenzo, io mi aspetto una mini rivoluzione intanto.
2: Sì.
4: Perché secondo me ci sono giocatori che hanno fatto il loro tempo a Firenze ed è giusto che ci sia un rinnovamento. La fortuna della Fiorentina, al di là di avere comunque una proprietà solida, di avere un dirigente capace e di livello come, come Paratici.
2: Sì.
4: Quindi sicuramente ci sarà un via vai importante. E io mi auguro e spero, visto che comunque c'è un progetto chiaro con Grosso, che la Fiorentina torni ad essere protagonista nei prossimi anni.
2: Ecco, si parla tanto della necessità di trovare degli acquisti, soprattutto per quel che riguarda le corsie difensive, ma anche per gli esterni d'attacco, però ovviamente c'è anche da capire se esistono i margini per rinforzare sensibilmente il centro della difesa. Un nome che torna all'attualità è quello di Dragusin del Tottenham. Secondo te ci possono essere i margini, visto che se ne è parlato anche nel mercato invernale stavolta, per provarlo ad acquistare?
4: Per me sì, perché comunque Dragusin è andato in una società dove operava Paratici, quindi i contatti Paratici con Dragusin e col suo entourage li ha sempre avuti, li ha sempre tenuti. Poi comunque secondo me ci saranno anche delle richieste da parte del nuovo allenatore che andranno in qualche modo nella direzione di poterlo accontentare, cioè, però voglio dire, quando si parla di Lorienté, quando si parla di Volpato, sono giocatori che Grosso conosce molto bene e che magari potrebbe riportare alla Fiorentina. L'importante è che non si faccia l'errore che si è fatto, ma con Paratici credo che questo non accadrà, con Palladino, quando fece di tutto per portare Colpani, che aveva fatto una grande stagione a Monza, poi purtroppo a Firenze si è perso.
2: Guarda, in effetti parlavamo anche di questi giocatori che possono essere definiti dei fedelissimi dei vari allenatori, che se li portano un po' in varie squadre e però poi i risultati non sempre sono così soddisfacenti. Abbiamo fatto l'esempio proprio di Colpani con Palladino, ma parlavamo prima di altri giocatori.
3: Nella storia della Fiorentina, insomma, uno dei pochi a aver successo in questo, dicevamo, è stato Cesare Prandelli portando Frey.
4: Certo.
3: Però gli altri, insomma, non è che siano stati dei fedelissimi così, diciamo, per la Fiorentina così positivi.
2: C'era
3: anzi
2: un nostro ascoltatore che, andando parecchio indietro negli anni, faceva l'esempio di Carlo Mazzone, che negli anni 70 volle portarsi dietro Steno Gola dall'Ascoli e insomma fu...
4: Ma sai, è una cosa un po' generalizzata, no? Sì. Ora, ad esempio, alla Juventus io mi ricordo che Maifredi, che fece la grande stagione col Bologna, si portò dietro Luppi e mi sembra anche altri giocatori del Bologna. Cioè, secondo
3: Luppi
4: me...
3: E poi arrivò a Firenze, tra l'altro.
4: Esatto. Io credo che se dovessi in qualche modo puntare su un giocatore del Sassuolo, sicuramente Lorienté, perché lo ha dimostrato anche prima, è un giocatore che può, proprio perché salta l'uomo, va in superiorità numerica, può essere, al di là che l'ha allenato Grosso, ma Lorienté comunque aveva già dimostrato prima di avere dei numeri, tant'è vero che comunque si erano mosse e si sono mosse società importanti. Quindi io credo che per arrivare a un giocatore del genere o comunque alzare il livello qualitativo della rosa, penso che Paratici proverà anche a fare una lista di partenti per fare cassa.
2: Certo, e perché ecco, per l'Orientè potrebbe... almeno 25 milioni ci vogliono.
4: Guarda, se non 30, perché il problema è che quando vai a parlare con certe società che stanno bene dal punto di vista economico, vedi, ricordiamoci quello che è successo l'anno scorso con Lookman per quanto riguarda l'Inter, che adesso sta trattando Palestra, cioè è la stessa situazione, cioè lì fissano il prezzo e ti dicono vuoi quel giocatore, costa tot. Non ci sono margini di trattativa. Sassuolo è uguale, perché Sassuolo è una società amministrata molto bene da Carnevali e se vai a vedere negli anni scorsi tutti i giocatori che comunque sono usciti dal Sassuolo, ricordiamoci Locatelli 40 milioni di euro, cioè voglio dire, è una vetrina cara, lo sa benissimo Paratici, per cui credo che debba avere un tesoretto da poter poi investire sui giocatori che possono sicuramente essere utili alla Fiorentina.
2: Comunque l'Orienté più di Volpato, chiaramente.
4: A me, se dovessi scegliere tra i due, io punterei l'Orienté, ma questa è una mia valutazione personale, perché è un giocatore
2: della tecnica, senza nulla togliere a Volpato, che è comunque un ottimo giocatore, però insomma dal punto di vista anche della capacità di incidere, probabilmente l'Orienté, se riesce a trovare una certa continuità, può essere davvero determinante.
4: Ma sai Lorenzo, lo vedi nel calcio di oggi, poi alla fine ci vogliono quei giocatori che hanno gli strappi, sì, no, per poter in qualche modo determinare un'azione pericolosa. Cioè uno come l'Orienté, molto bravo in contropiede, ma è anche, ha una velocità di base che magari ti scarta l'uomo, ti crea la superiorità e quindi crea problemi sicuramente. E quindi è un giocatore che da questo punto di vista potrebbe far comodo, molto comodo.
2: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
3: No, io gli chiedo se secondo Paolo potrebbe essere un giocatore, un altro Fabio, no? Visto c'è Fabio Paratici, c'è Fabio Grosso. Fabio Miretti, no? Che viene da quella nidiata della next generation, chiamiamola così, insomma della Juventus, da cui proviene anche per esempio Fagioli eccetera. Potrebbe essere secondo te, visto il letto dell'interessamento, potrebbe esserci un interessamento reale, potrebbe essere un'operazione da Paratici in questo caso?
4: Sì, potrebbe essere un'operazione da Paratici, perché Miretti lo conosce molto bene, se non sbaglio credo che sia stato anche lui a portarlo lì, e poi soprattutto c'è un'affinità a livello tattico e non solo con Fagioli, quindi da questo punto di vista se resti anche un allenatore nuovo che deve comunque imporre il suo stile di gioco, il suo modulo, sarebbe avvantaggiato che c'è già un affiatamento. Poi è chiaro che tu lì in quella situazione hai bisogno anche un po' di sostanza, perché sia Fagioli ma soprattutto Miretti non è che stiamo parlando di colossi, no? E oggigiorno a livello atletico e fisico il calcio di fatto va in quella direzione.
3: Noi abbiamo per la verità un centrocampista che credo insomma che con questa nidiata di Baldini si sia messo in mostra, cioè Cerdur, che da questo punto di vista,
4: molto bravo,
3: punto di vista fisico-atletico, ecco, fa la sua maggior forza.
4: Ma io mi auguro che il messaggio che è arrivato non solo da Baldini ma anche da un under 17 che vince un europeo, e questo poi ritorniamo a un discorso più generale che non riguarda la Fiorentina, che comunque voglio dire è solo la Fiorentina, cioè che questi giovani devono essere valorizzati, non possono, non li puoi vedere in nazionale, dicevo bravi, complimenti, avete vinto l'europeo, Honduras ha fatto bene con Baldini eccetera, poi arrivano nei club e poi magari non giocano oppure li danno in prestito in Serie B. Cioè, è questo che deve cambiare un po' come filosofia per quanto riguarda i nostri club. Se un giovane è bravo deve giocare, punto.
2: Sì, sì, ma sono state davvero esemplificative le parole di Silvio Baldini ieri, insomma, questi giovani. Non avremo gli Yamal, però abbiamo dei giovani che comunque possono dare delle soddisfazioni, bisogna dar fiducia a questi calciatori e poi insomma qualche risultato può arrivare. Però tornando alla Fiorentina, parlavi prima del tesoretto che la Fiorentina dovrà trovare, dovrà ricavare dalle cessioni. Allora ti chiedo, che cosa pensi che potrà accadere per quanto riguarda Ken? Perché si è parlato anche di un possibile interesse del Como, che ha risorse importanti ma ha anche la necessità, vista la partecipazione alla Champions, di puntare sugli italiani.
4: Guarda, lì bisogna, ma secondo me si è già mosso chiaramente Paratici, capire bene cosa c'ha nella testa Ken, perché se l'anno scorso ha fatto una scelta molto importante, quella di rimanere e di rinnovare, però la stagione, avete visto bene voi, non è andata come era nelle intenzioni della società. Quindi la prima cosa è capire Ken se ha voglia di rimanere o se queste sirene che arrivano non soltanto dal Como ma anche dall'estero lo stanno condizionando. Chiaro che lui ha una clausola alta, perché ha una clausola mi sembra di 62 milioni di euro, e a quelle cifre secondo me non lo vendi Ken. Magari però se ci arriva un'offerta intorno ai 45 milioni di euro, beh, io credo che la Fiorentina possa in qualche modo pensarci, perché questo ti consente di poter rifinanziare il tuo mercato. È ovvio che va via Ken e lo devi sostituire, e quando vai a prendere una punta buona ti costa, però è vero anche che la Fiorentina deve mettere a posto varie situazioni, e di conseguenza credo che se arriva un'offerta importante Paratici ci penserà.
2: A proposito dell'attacco, e qui parliamo di esterni, sta crescendo in chiave fiorentina il nome di Coleoscio, il 2004 che abbiamo visto anche in nazionale del Paris FC, potrebbe essere un nome veramente interessante per la Fiorentina, potrebbe essere un giocatore che secondo te può dare delle soddisfazioni, un talento che può crescere?
4: Ma sicuramente sì, era il discorso che si faceva prima, se è un giovane bravo devi far giocare, chiaro che devi dare continuità, poi il giovane magari ti fa due partite bene e te ne sbaglia altre due, per cui gli devi dare anche la fiducia, no? Io credo che però la Fiorentina debba costruire una spina dorsale, sì. La spina dorsale è fondamentale in ogni squadra, con giocatori di personalità, e poi intorno ci metti gli altri, ci metti i giovani, ci metti ragazzi, gente che ha voglia di arrivare, che abbia fame, e di conseguenza poi in questo modo, non è che glielo devo insegnare io a Paratici, lo sa benissimo, in questo modo secondo me riesci a far crescere una squadra.
3: Dove finirà secondo te Dodò? Perché si parla della Roma, però lui avrebbe messo questo like, ha messo questo like, sì. No? Addirittura riguardava la Roma via social, però allo stesso tempo ci sarebbe anche il Napoli. Secondo te alla fine dove lo vedremo il brasiliano?
4: Ma è il discorso intanto che facevamo prima per Ken, no? Cioè, se un giocatore della Fiorentina, per l'amore di Dio, va bene tutto, metti un like,
3: sì,
4: a un'altra squadra, vuol dire che cioè, non è che sei così tanto concentrato sulla Fiorentina, no. Però detto questo, io non escluderei neanche l'Inter, perché comunque sia, ripeto, l'Inter sta andando molto forte dopo la partenza di Dumfries su Palestra, però deve andare nuovamente a trattare con l'Atalanta, e non è facile, perché lo ha dimostrato l'anno scorso con Lukman, quindi Godò potrebbe essere un'alternativa nel caso l'Inter non arrivasse a Palestra.
3: Certamente a costo minore, perché Dodò ha, oltre secondo me, a valere meno ovviamente per tante ragioni,
2: il contratto 2027 e quindi è chiaro
3: scadenza
2: che
3: 2027.
2: Più di 10 massimo 15 milioni, ma insomma 15 milioni mi sembrano tanti, ecco, per un giocatore in scadenza nella prossima stagione come Dodò. So come la pensi Paolo.
4: Ma sai, è chiaro, lì dovevi cercare di rinnovargli prima il contratto, no? In modo tale che potevi avere più margine di manovra, più potere contrattuale. Tu arrivi, guarda cosa è successo alla Juventus, cioè voglio dire, la Juventus ha fatto arrivare Vlahovic a zero e lo perde, dopo averlo pagato 80 lo perde a zero, cioè quindi sono un po' le dinamiche del mercato. Chiaro che comunque se non saranno 15 magari cercherai di portare a 10, 8, è normale che se non ti rientra più nei piani devi cercare di monetizzare adesso.
2: Assolutamente. Prima di salutarti, un messaggio da parte di un nostro ascoltatore Andrea che tornando sull'Oriente dice: ma è veramente meglio di Solomon, che la Fiorentina potrebbe acquistarlo a 10 milioni?
4: Per me sì, per me è meglio, poi sai, sono valutazioni personali, ma perché lo ha già dimostrato, cioè voglio dire, non è un è un giocatore che, ripeto, poi lo conosce molto bene Grosso, è un giocatore che ti dà quello strappo, quella, sia che sia in contropiede, sia quando deve affrontare l'uomo, conosce molto bene il campionato italiano, ed è un giocatore che, a mio modo di vedere, in una Fiorentina costruita con Grosso, secondo me fa bene. Meglio di Gudmundsson, secondo il mio punto di vista, perché quando la Fiorentina acquistò Gudmundsson dal Genoa c'erano grandi aspettative, che in parte sono state in qualche modo salvaguardate, in parte comunque sono state disattese. Per me l'Oriente è un giocatore in ascesa che, avendo vicino un allenatore che lo conosce bene, può far bene. Per me è meglio di Solomon, per me poi è una valutazione personale.
2: Certo, certo. Ne riparleremo eventualmente. Grazie certo. per il momento. E ricordiamo gli appuntamenti, i tuoi appuntamenti
4: certo,
2: sulla Rai.
4: Certo. Allora, mi raccomando, alle 14 tutti i giorni su Rai 2 Dribbling Mondiale. Non perdetelo, va bene?
2: Perfetto, perfetto. Allora, grazie mille davvero a Paolo
4: Pagliari. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie. Ma l'Orientè è davvero più forte di Solomon a 10 milioni. Io sull'Orientè l'unico dubbio che mi sento di avere è sulla continuità, perché mi sembra un giocatore che ti può sì accendere la partita, però poi vive anche di pause.
3: Sì, sì, fa parte del
2: anche del giocatore, del ruolo, ecco,
3: del ruolo, ma anche della sua carriera, che poi ora non è poi così breve in Italia. Cioè, l'abbiamo visto l'anno scorso, ha giocato anche in Serie B, l'abbiamo visto poi l'anno prima ancora nel Sassuolo fare non bene, come tutto il Sassuolo del resto, in quella disgraziata stagione in cui ci fu la retrocessione. L'abbiamo visto quest'anno fare molto meglio con Grosso, quindi è un giocatore che è altalenante anche nelle stagioni, non solo all'interno delle stagioni ma anche da una stagione all'altra. Io dico questo, cioè Solomon, se non è arrivato a 10 milioni, probabilmente se dovesse tornare d'attualità si chiederà, Paratici cercherà di averlo a meno di 10, no? Quindi se riuscisse a strappare il giocatore ad una cifra, che ne so, 6-7 milioni, io comunque in casa me lo terrei, visto la penuria, me lo metterei, diciamo, visto la penuria di esterni, tranquillamente, perché poi non è che si può pensare di fare il campionato con due esterni offensivi.
2: No,
3: cioè,
2: il
3: campionato, anche se abbiamo solo la Serie A e la Coppa Italia, però ci vorranno quattro esterni. Attualmente, ripeto, la Fiorentina non ne ha. Al di là di chi rientrerà dai prestiti,
2: non si può pensare di ripartire con Sottil.
3: Però te cosa pensi che accadrà il 15 luglio, quando ci sarà il raduno?
2: Il 15 luglio ci sarà Sottil come unico esterno,
3: e la prima
2: forse
3: amichevole probabilmente chi la giocherà la giocherà Sottil titolare, perché insomma, a meno che tu non vada, che sarebbe anche forse più giusto, su un Primavera di quelli magari che hanno vinto lo scudetto, a provarli, non lo so, dico dei nomi un po' delle cose un po' a caso, magari sono già fuori età, saranno prestati eccetera, però bisogna tenere in considerazione che gli esterni mancano. Uno come Solomon nella rosa della Fiorentina io non ce lo vedrei male. Perché non mi sembra un prezzo così esoso. Già non mi sembravano esosi.
2: Oltretutto si potrebbe lavorare per ottenere uno sconto dal Tottenham. Però bisogna capire.
3: Ormai credo che
2: la situazione reale la conoscono i medici della Fiorentina all'interno della Fiorentina.
3: Magari ci possono essere dei dubbi, dici, dal punto di vista fisico.
2: Quello che può assicurare da un punto di vista fisico l'integrità di questo,
3: ha avuto un problema a Firenze muscolare, quindi insomma ha dato conferma di essere abbastanza fragile da quel punto di vista.
2: Alessandro ci dice: buongiorno, anche se siamo matti, che si compra mezzo Sassuolo? No, almeno un giocatore si può prendere dal Sassuolo, un buon giocatore,
3: secondo me,
2: un giocatore
3: non
2: forte,
3: più di uno.
2: non più di uno,
3: quindi ho Volpato
2: massimo, al massimo guarda due, ma non esageriamo.
3: Io penso,
2: non si può rifare il Sassuolo, ci mancherebbe altro.
3: Penso che più che l'Orientè, se dovesse arrivare qualcuno, detto che per me sarebbe meglio, visto la storia, che non arrivasse nessuno, però penso forse un centrocampista come Torsveld potrebbe essere, proprio per quello che diceva anche Paolo.
2: Allora guarda ti giro il messaggio di Andrea D'Assesto,
3: che è in scadenza,
2: dice,
3: tra l'altro, 2027.
2: Sì, però dice Andrea D'Assesto: se questi sono i nomi che si legge, poteva rimanere Pradè, scouting zero. È anche vero che sicuramente Paratici avrà dentro di sé, nella sua testa, certo, tanti nomi che fino a questo momento non sono circolati, sono tanti nomi segreti tra virgolette, che poi al momento opportuno potranno emergere. È chiaro che da un punto di vista così dell'entusiasmo che generano questi nomi non è granché.
3: No, ma qui attenzione, si sta parlando di un giocatore che probabilmente Grosso si vorrà portare dietro tra i suoi fedelissimi. Sì. Per questo i nomi sono questi, cioè i nomi del Sassuolo sono questi.
2: Sì, no, ma anche gli altri nomi, se vai
3: gli
2: a vedere,
3: altri,
2: insomma,
3: ti do ragione.
2: Anche gli esterni, sì, El Shaarawy.
3: Sono nomi della vecchia gestione,
2: Kostic, oppure per quanto riguarda anche gli esterni di difesa, João Mario, insomma nomi che
3: secondo me
2: fanno sobbalzare sulla sedia, ecco.
3: Secondo me sono, e lo dissi anche l'altro giorno, sono specchietti per le allodole, cioè sono i classici nomi messi un po' in giro per nascondere delle operazioni, che è una cosa diversa rispetto al fedelissimo che probabilmente Grosso si porterà. Gli altri nomi sono nomi messi ad arte in circolo, perché mi sembra di aver capito, pur non avendolo seguito direttamente, ma anche per sentito dire attraverso colleghi eccetera, che Paratici è il classico dirigente che ti tira fuori un nome che non è stato, sì, sì, diciamo, certo, così scritto, o del quale non si è chiacchierato più di tanto. Quindi, certo, vedremo poi, se poi saranno questi i nomi, allora oggettivamente,
2: certo,
3: non, sì, vedremo, sì, una grande differenza, no, bisogna essere, no, onesti, però adesso stiamo parlando di ipotesi
2: assolutamente, assolutamente,
3: giornalistiche.
2: Stefano Taxi, tornando invece al discorso relativo agli allenatori che si portano dietro i loro fedelissimi, dice: non sempre è andata male, a parte Prandelli, anche Trapattoni si portò dietro giocatori importanti, ah, sì, Torricelli, sì, sì, di Livio, sì, sì, e avrebbe voluto anche Ravanelli.
3: Sì, ora Ravanelli, sì, non, no,
2: no, l'avrebbe voluto, l'avrebbe come voluto, giocatore, me lo ricordo che se ne parlava,
3: come
2: ne parlava.
3: Giocatore sarebbe probabilmente stato un buon giocatore, e lì forzare Ravanelli nella Fiorentina forse si andava anche oltre. È vero che Di Livio ci siamo riusciti, Torricelli ci è riuscito, Ravanelli forse andava addirittura oltre l'antipatia che potevano provare i tifosi della Fiorentina, sì, per un Di Livio e un Torricelli. Detto questo, sarebbe stato un innesto certamente positivo. E è vero, quello di Trapattoni io non l'avevo presa in considerazione, sì, dal punto di vista storico, e non solo Torricelli, cioè, è stato, no, un
2: lui aveva
3: giocatore,
2: la capacità anche di convincere davvero tanti giocatori a vestire la maglia della Fiorentina. Mi ricordo Heinrich che arrivava dal Borussia, sì, si fu pagato 18 miliardi di lire,
3: sì, fu pagato tanto, insomma, fu pagato.
2: Ma stavano non soltanto lui, altri giocatori dal curriculum internazionale che vestiva la maglia viola in virtù anche del fatto che c'era Trapattoni.
3: Arrivò anche Guillermo Amor che
2: dal Barcellona
3: non fece bene, però arrivò, comunque, aveva 32 anni, sì, era capitano del Barcellona, sì, è stato capitano della nazionale spagnola, era un signor giocatore. Poi a Firenze dimostrò di essere finito, sì, anche, sì, prima del tempo, sì, perché non era poi così vecchio. Sì.
2: Andiamo a salutare adesso il collegamento con noi Camillo De Michelis, corrispondente sulla Juventus per tuttomercatoweb.com. Ciao Camillo, ben ritrovato.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Qui a Firenze, in vista della prossima stagione, iniziano a circolare vari nomi come possibili rinforzi e si parla molto anche di Miretti. Allora ti chiedo subito: qual è la sua situazione? Lo vedi in uscita dalla Juventus?
5: Sì, Miretti andrà via quest'anno dalla Juventus, perché lui ha avuto tante occasioni nel corso della sua carriera, ha fatto tante stagioni alla Juventus, ma mai nessuna è riuscito a realmente a prendersi uno spazio e a trovare della continuità, perché Miretti ha alternato partite ottime a invece partite dove invece non riusciva a fare nulla di giusto. Quindi è un giocatore che davvero alterna tante cose positive a tanti errori, ma perché non è un giocatore banale, è un giocatore che cerca sempre la giocata più difficile, la verticale, e quindi in questo momento qua la Juventus non è riuscito a imporsi, nonostante vi posso dire che per tutto il mondo Juve, dopo Ken, il migliore uscito dal settore giovanile è sempre stato considerato Fabio Miretti. Quindi in Juventus hanno sempre creduto tantissimo in Miretti, anche molto più di Fagioli, sì, molto più di Fagioli, però dopo tante stagioni dove hai provato a dare opportunità, minuti, ecco, non è mai riuscito a prendersi una titolarità, non è mai riuscito a prendersi un ruolo ben preciso, e allora probabilmente in questa stagione andrà via, e probabilmente in questo momento la valutazione della Juventus è intorno ai 15 milioni di euro.
2: Ecco, qualcosa di simile, ma correggimi se sbaglio, lo si diceva anche a proposito di Nicolussi Caviglia, altro giocatore passato da Firenze senza lasciare traccia, anzi deludendo parecchio.
5: Ma Nicolussi Caviglia è una storia un pochettino diversa, perché intanto è un giocatore che aveva fatto molto molto bene anche lui nel settore giovanile, ha una grande capacità di calcio, però ha avuto un anno e mezzo travagliato dal punto di vista degli infortuni, perché ai tempi di Parma, no, fu operato per il crociato e poi non riuscì quasi mai a tornare per tutto l'anno successivo a causa, no, di una problematica, era rimasto qualcosa durante l'operazione della gamba, e quindi costretto a ripartire addirittura dalla Lega Pro, sì, dalla Serie A alla Lega Pro, e poi ricostruirsi una carriera. E credo che nella Fiorentina, no, quest'anno, poi voi lo sapete sicuramente meglio di me, sia stato difficile per chiunque, no, trovare poi un equilibrio in un'annata che non è partita bene. Perciò credo che Miretti possa essere un acquisto intelligente. Paratici lo conosce molto molto bene, c'è da dire che Miretti è uno che o lo ami o lo odi, sostanzialmente, perché non ha né mezze misure, è un giocatore verticale, è un giocatore che si sa muovere sempre molto bene senza palla, che fa giocare bene gli altri, però è un giocatore che sbaglia tanto, non è il calciatore che fa solo il passaggio indietro, ecco, non è un calciatore da statistiche, non ha una,
2: non fa il compitino, ma... insomma, quantomeno
3: esatto. Rischia la giocata,
5: rischia. Esatto, non è uno che guardi le statistiche e vedrai sicuramente il 99% di passaggi riusciti, ecco, è più un giocatore che magari prova il lancio in verticale molto difficile, che si butta negli spazi quando è complicato, però è anche un ragazzo che sta diventando grande, perché comunque sta iniziando ad avere la sua età, e perciò magari no, in un ambiente come quello di Firenze potrà trovare questa maturità che la Juventus non è riuscita a trovare. Detto ciò, giocare alla Juve in questo momento non è semplice.
2: Ecco, ma nel 4-3-3 di Grosso come lo vedresti accanto a Fagioli?
5: No, bene, poi si conoscono molto bene, diciamo che forse da un punto di vista della difesa mancherebbe qualcosa, perché comunque entrambi non hanno nella certo. fase difensiva e nel contrasto un punto di forza elevato, però entrambi hanno una bella personalità e hanno la capacità tecnica di sviluppare un gioco come quello di Grosso offensivo, anche se comunque lui al Sassuolo aveva centrocampisti molto fisici, molto molto fisici, però ecco, credo che la Fiorentina abbia no, anche dei giocatori giovani italiani importanti, da Fagioli, Indur, e se dovesse arrivare anche Miletti, comunque costruire uno zoccolo duro italiano, secondo me anche di livello molto importante, potrebbe essere un buon affare sia per la Fiorentina che per Miletti.
2: Tommaso Borghini, caporedattore sì. del Bivio Sportivo.
3: Ciao, non è italiano, però è circolato il suo nome per quanto riguarda la Fiorentina, è di proprietà della Juventus. João Mario, secondo te è un giocatore che potrebbe essere adatto al 4-3-3 appunto di Grosso, e se quante probabilità vedi che possa realmente vestire la maglia della Fiorentina?
5: Ma João Mario ha dimostrato al Bologna di poter giocare in Serie A, perché poi alla Juventus non ha mai giocato, quindi sostanzialmente col Bologna ha dimostrato di poter fare bene. Bisogna capire l'idea di calcio di Grosso, se mi baso a quello che ho visto con il Sassuolo, lui comunque ha utilizzato un centrale di difesa come terzino, perché usava Valukiewicz, e allora comunque João Mario dal punto di vista difensivo ha enormi lacune, però dal punto di vista offensivo può essere un giocatore simile a Dodò.
2: Infatti volevo proprio arrivare a quello, a chiederti questo, insomma, rispetto a Dodò magari ha un po' meno sprint, oppure come corsa, come dinamismo?
5: No, come corsa è bravo, ha dei numeri, quando era arrivato alla Juventus, no, la cosa che più era saltata all'occhio di tutti è che proprio con la palla nei piedi è un creatore di tante occasioni da gol, perché è bravo proprio nella conduzione, in velocità, e quindi credo l'abbia anche fatto vedere col Bologna. È una buona soluzione anche questa. Diciamo che però lui, essendo arrivato lo scorso anno dal Porto, ha un ingaggio abbastanza elevato. Io non conosco i parametri della Fiorentina.
2: La Fiorentina vuole abbassare il monte ingaggi, quindi potrebbe essere un'operazione che si presenta in salita.
5: Credo sia sotto Dodò, ecco, dal punto di vista dell'ingaggio, poi magari mi sbaglio, però ecco, lui può dimostrare, secondo me, di poter giocare sia in Italia che all'estero, ecco, immagino comunque che la Juventus in questi mesi qua voglia pensare a venderlo a titolo definitivo, magari eventualmente si potrebbe aprire qualcosa a livello di prestito nel finale del mercato.
2: Indicativamente la valutazione della Juventus qual è?
5: 10 milioni di euro
2: per João Mario, quei 10 milioni che la Fiorentina magari potrebbe ricavare dalla cessione di Dodò destinata alla Roma o al Napoli. Però volevo soffermarmi anche su De Gea, perché è chiaro che c'è grande attenzione qui a Firenze sul portiere spagnolo. La Juventus in questo momento che passi sta facendo per il ruolo del portiere?
5: Ma la Juventus in questo momento, dopo aver sbagliato, perché la Juventus ha sbagliato con Alisson, pensava di aver chiuso il portiere del Liverpool senza parlare con Liverpool, e questo è stato un errore, in questo momento è concentrata su due piste. Una è quella del Dibu Martinez, però i costi sono molto elevati, bisognerà trattare con la Aston Villa e ha un problema alla mano, e l'altra invece è Vicario del Tottenham. Sembra in discesa le, sembrano in discesa le quotazioni di De Gea, perché c'è stato un contatto con Paratici, da quello che meno risulta a me, ma Paratici ha chiesto una cifra molto elevata per De Gea, sopra i 10 milioni di euro, e quindi la Juventus si è un po' spaventata dalle richieste della Fiorentina e in questo momento ha messo in stand by la pista De Gea. Poi non escludo che possa venire fuori qualcosina nelle prossime settimane, perché comunque la Juventus dovrà fare sicuramente un portiere entro il 10 di luglio, la data del ritiro, però ecco, ad oggi De Gea mi sembra un pochettino indietro rispetto a Martinez e a Vicario.
2: Tommaso Borghini?
3: Per quanto riguarda invece, no, una curiosità personale che non c'entra nulla adesso con la Fiorentina, ma lo è stato insomma abbastanza a lungo in maglia viola, Nico Gonzalez alla fine lo riprende la Juventus oppure lo cede all'Atletico Madrid?
5: No, resterà all'Atletico Madrid, più o meno si sta trattando per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. Il giocatore vuole restare a Madrid, il Simeone lo vuole, ha giocato anche abbastanza, ha avuto poi i soliti problemi muscolari, ma ha giocato abbastanza in questa stagione, ha un po' il carattere, no, da giocatore di Simeone, quindi in questo momento credo che si sta lavorando per la chiusura di Sorloth alla Juve e contemporaneamente, ma in una trattativa separata, anche poi per la chiusura di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid. Io credo che già questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura di entrambe le trattative.
3: E uno come Gudmundsson invece, visto che sì, è stato anche sarebbe stato offerto anche alla Juventus, sì, e poi vorrei
2: nonostante
3: capire
2: quei problemi
3: Spalletti
2: che c'erano
3: come la prenderebbe, perché insomma, la scorrettezza che ci fu insomma.
5: Infatti credo che questo possa insomma far naufragare ogni tipo di pensiero, ecco. Diciamo che Spalletti non ha detto delle cose carine, no, su Gudmundsson, no, dopo la partita contro la Fiorentina, perciò credo che insomma poi nel calcio si sono viste anche cose molto peggiori e trattative e poi trasferimenti a prescindere. Però ecco, se dovessi mettere la mia fiche sul trasferimento di Gudmundsson, certo, alla Juve, visto il passato, non la metterei.
3: Poi per la verità non è che poi si sia macchiato di questo gesto così,
5: no,
3: antisportivo,
5: infatti,
3: diciamo, fu forse un momento del dopo partita di grande tensione,
2: sì,
3: perché insomma una palla in campo, sì, insomma, si può anche superare,
5: no,
3: con una stretta
5: Spalletti,
3: di mano, ecco.
5: Spalletti patisce un po' questo tipo di atteggiamento,
3: certo,
5: non
3: certo
5: è la prima volta che si era arrabbiato per perdite di tempo, però sicuramente abbiamo visto cose molto peggiori in questo campionato e anche trattate in maniera molto diversa. Non, la questione bastoni mi sembra abbastanza evidente.
2: Camillo, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie. Ciao. Dunque a Camillo De Michelis, corrispondente per tutto il mercato web sulla Juventus, a proposito dei giocatori bianconeri che sembrano essere nell'interesse della Fiorentina, dice Silvano da Montemurlo, João Mario, Miretti, lasciati dai gobbi, giocatori scarsoni. Non c'è, diciamo così, un grande entusiasmo anche nei confronti di Miretti, altro mezzone, scrive un altro nostro ascoltatore, nel 4-3-3 di Grosso, scrive Andrea, lo vedrei bene in panchina Miretti, un Miretti per come ce l'ha descritto Camillo Michelis, un giocatore che ancora deve essere inquadrato completamente,
3: sì,
2: insomma deve trovare il suo equilibrio evidentemente.
3: In effetti anche quando poi è andato in prestito insomma non è che abbia fatto sfracelli, pur facendo meglio rispetto poi a quando invece ha giocato nella Juventus. Detto questo, anch'io ho dei dubbi di collocazione nel 4-3-3, ho dei dubbi anche, si dice, è vero ha giocato in passato insieme a Fagioli eccetera, però proprio per il fatto che Grosso predilige anche dei giocatori più fisici per il centrocampo, già
2: certo
3: abbiamo, andando a vedere soprattutto quelli del Sassuolo, no? Già abbiamo Fagioli che dal punto di vista fisico non è che sia così prestante, anche se secondo me è migliorato molto nella fase difensiva e anche nell'applicazione, quindi credo che lui lo farà giocare, però ecco, anche affiancarli Miretti mi sembrerebbe forse uno il sostituto
2: dell'altro.
3: E poi
2: dovresti trovare l'altro centrocampista di grande forza fisica, di grande capacità di interdizione.
3: Sì, ti ripeto, l'unico che abbiamo in rosa è Endur in questo momento, quindi
2: sì, però
3: ce ne vorrebbe altri. Per questo
2: Endur,
3: ti dico
2: fisico, ecco,
3: che vedendo il Sassuolo, vedendo il tipo di giocatori che ci sono nel Sassuolo a centrocampo, mi sembra che già mettere Fagioli e Miretti insieme mi sembrerebbe una forzatura. Poi magari sarò smentito, arriverà Miretti, vedremo, ma mi sembra anche dal punto di vista tattico possa essere un problema per uno come Grosso, che credo che il centrocampo voglia giocatori di un certo peso anche fisico.
2: Su De Gea, visto che ne abbiamo parlato poco fa, ti rassicura anche questa ipotesi secondo la quale la Fiorentina ha chiesto oltre 10 milioni e quindi la Juventus si è tirata indietro? Insomma, ti rassicura perché comunque da De Gea sarebbe importante.
3: Io ti dico la verità, lo vorrei rivedere a Firenze l'anno prossimo De Gea, mi piacerebbe rivederlo perché è una garanzia, e poi tra due anni vorrei vedere Martinelli nella Fiorentina. Questo sarebbe secondo me il piano perfetto per quanto riguarda la porta. Mi sentirei tutelato al 100%, però questa esigenza, ripeto, vedremo che cosa succede in America, perché se questa esigenza è così stringente di ridurre il monte ingaggi, e allora è ovvio che il secondo, mi sembra, più pagato della rosa sia De Gea, e allora diventa un problema. Si parla di un giocatore comunque che ha superato abbondantemente i 34-35 anni, se no di 35 anni mi sembra, ora non vorrei dire una sciocchezza. Si parla di un giocatore quindi che probabilmente l'anno prossimo non farà, sarà l'ultima stagione almeno a Firenze, e quindi potrebbe anche
2: essere del 90,
3: quindi siamo sui
2: 36 anni il 7 di novembre,
3: quindi insomma 35 abbondanti, 36 da compiere a stagione in corso. Per un portiere non è un grosso problema, anzi abbiamo visto dei portieri anche molto più anziani fare molto bene, però è chiaro che se hai questa esigenza di ridurre il monte ingaggi, dove vai a vedere quelli più cari? Insomma, è ovvio che ci sarà questo summit. Penso che il nome di De Gea certamente sarà, poi magari arriva commisso e dice io De Gea lo voglio tenere, e allora
2: avanti con De Gea
3: un altro anno lo teniamo, magari i tagli saranno fatti altrove.
2: C'è chi, come un altro nostro ascoltatore, Federico mi sembra che sia, sì, Federico Bolletto ottimista Viola, dice aspettiamo un paio di nomi da Peretola, nomi da aeroporto. Realisticamente c'è da aspettarsi,
3: quant'è che non viene accolto? Anche questo potrebbe essere una bella bella ricerca da fare. Quant'è che non viene accolto un giocatore all'aeroporto con entusiasmo, bandiere
2: sciarpe,
3: tifosi,
2: sì,
3: cori, quant'è? Eccetera. Mi sembra
2: qual è stato l'ultimo?
3: Bel pezzetto.
2: L'ultimo quale fosse stato?
3: Adesso dovrei andare a guardare.
2: Ribéry
3: certamente sì. E nella gestione commisso, quindi negli ultimi 7 anni, il grande colpo accolto a furor di popolo mi pare Ribéry.
2: Sì.
3: Poi chi è arrivato? Nico Gonzalez arrivò per una certa cifra,
2: sì,
3: una cifra,
2: però non,
3: non forse non fu accolto con proprio le bandiere all'aeroporto. Ecco, forse l'ultimo è Ribéry. Sì. Poi magari se i nostri ascoltatori
2: una grandissima accoglienza che ti viene in mente all'aeroporto uscendo dall'era commisso?
3: Una grandissima accoglienza all'aeroporto per un giocatore, Mario Gomez, che però fu portato
2: allo stadio,
3: ma come arrivò? Non arrivò in aereo? Ora adesso la memoria magari mi inganna, però mi sembra di ricordarmi anche che lo stesso Socrates non fu accolto all'aeroporto. Bisogna andare a vedere, perché si parla dell'80, sì, 83, no 84,
2: 84,
3: dell'84, 84, è passato un po' di tempo,
2: sì.
3: Però ricordo una folla incredibile davanti allo stadio anche per Socrates. Mi ricordo quando arrivò e Mario Gomez, ricordiamo, sì, i 15.000, qua
2: certo,
3: forse anche di
2: più
3: sì. Nel sole bollente di luglio, tutti
2: luglio, sì,
3: stipati
2: certo,
3: nello stadio per accogliere Mario Gomez.
2: Vabbè, adesso ci pensiamo. Poi magari ne riparliamo.
3: Ma i nostri ascoltatori
2: parte
3: se lo ricordano.
2: Assolutamente, ci scriveranno al 348-753-933. Dobbiamo fermarci, riprendiamo tra pochissimo. Non andate via.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
0: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
2: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
3: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come

0: Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
1: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
2: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
2: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
1: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari, per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
7: Con me, Alberto Di Chiara.
6: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
8: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
9: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo. Ma
10: preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
9: Che giornata.
8: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
9: Luciana Magistrato
10: e Tommaso Borghini.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno Tommaso e Lorenzo. No, dei giocatori del Sassuolo forse ce ne sarebbero un paio che mi porterei, ma senza strapagarli, ovvero Lipani e Conè. Gli altri li vedo troppo sopravvalutati, non certo a 20 milioni, sia Volpato e sia Lorientè, assolutamente. E per quanto riguarda gli esterni, ho visto su tutto il mercato web l'interesse per Coleosho. Ora, a me è un

0: giocatore che non dispiace, ma non lo vedo come un giocatore che spacca le partite. Non so se lo diventerà in prospettiva. Fini, ad esempio, mi dà già l'idea di un giocatore che salta di più l'uomo. Non so voi cosa ne pensate, rimanendo sempre in ambito di giovani, eh? Poi ci sono anche giocatori di altra caratura.
1: Ciao ragazzi, sono i Jack, ma io penso che si stia sbagliando un po' in modo di approcciare le cose. Perché se si libera spazio salariale dando via chi guadagna di più, non vuol dire per forza abbassare il tetto ingaggi, perché magari puoi spendere gli stessi soldi che spendi per un tot di giocatori che hanno gli stipendi più alti su altri giocatori, quindi magari rimani al pari. E poi, se quando gli verrà fatta la domanda in conferenza stampa, la risposta sarà sempre la solita: non c'è un monte ingaggi prefissato, dobbiamo rimanere entro certi parametri, ci è stato dato spazio di manovra e vedremo ogni situazione.
2: Buon pomeriggio ragazzi, boh, io non lo so, Sassuolo mi sembra un'isola felice, quindi sostanzialmente mi fido poco dei giocatori che vengono da lì, perché non c'hanno pressioni, capì? Poi Laurientè in 4 anni che sta al Sassuolo ha fatto quest'anno buono, l'anno buonino, l'anno scorso in Serie B, sì, ma Serie B, insomma, boh. Poco affidabile secondo me come giocatore. A Firenze un paio di critiche andrebbe in bambola. A me piacerebbero più Tosved e Koné del Sassuolo. E poi sinceramente costa troppo pure Laurentè per quello che vale.
3: Vedi il vero motivo del viaggio di Paratici a Ferrari negli Stati Uniti? Ecco, è perché devono piazzare quel noto prodotto aspiratutto della marca italiana che vanno porta a porta la gente a cercare di vendere, e lo vorrebbero piazzare alla famiglia Hummis e ai loro amici. E quindi l'altro per immagine. Ma a parte gli scherzi, Ferrari e soprattutto Paratici devono fare in modo che Stefano, eccetera, siano richiusi una chiave, perché sono loro che non vogliono far spendere a commisso, quindi bisogna richiudere una chiave, almeno commisso spende i bombi.
4: Che palle però con tutti questi ex juventini, oh, cioè, ora basta. Cioè, il Messia Paratici non era tanto bravo a livello anche internazionale a scovare giocatori, cioè che si va a pigliare gli scarti della Juventus, ma che si continua con questa roba? A parte questo, sapete quanto io a me non piaccia il vostro Messia Paratici e non ho pochissima fiducia in Grosso, sapete come la penso, però mi auguro perlomeno che gli riesca a prendere quei due o tre giocatori che servono per il suo gioco, siccome Grosso fondamentalmente è un contropiedista. Gli esterni, ci bisogna di due esterni fortissimi e di un centrocampista centrale con le contro C o con le contro P, mettetela come vi pare, che sappia fare entrambe le fasi.
5: Eh sì, bisogna alzare il livello e quindi c'è bisogno di giocatori qualitativamente forti, forti. Per quanto riguarda Coleoscio, visto che il nostro ascoltatore faceva riferimento a lui, ne abbiamo parlato nel corso della prima parte della nostra trasmissione. Tommaso Borghini è un grande stimatore.
6: Sì.
5: Hai lanciato tu la candidatura di questo
6: Sì,
5: giocatore, per la Serie B.
6: incredibilmente, però è un giocatore. Allora, rispetto a Fini, visto l'ha paragonato a
5: Sì.
6: Fini, l'altro esterno che è entrato ieri, tra l'altro è entrato e poi uscito per via, dopo l'espulsione del giocatore
5: Lucelli.
6: bravo, dopo l'espulsione del centrale che aveva sostituito Comuzzo. È un giocatore forse meno esplosivo nell'uno contro uno, però è un giocatore che è molto anche disciplinato dal punto di vista tattico, oltre a saper saltare l'uomo. Ieri l'abbiamo visto, è uno che si sacrifica anche, insomma, quindi piace molto agli allenatori. È uno che ha grandi margini, secondo me, ancora di miglioramento, nonostante non sia proprio giovanissimo, ma insomma ancora è l'età per migliorare, ha l'età per migliorare davanti a sé. Quindi è un giocatore che io prenderei con le Osho sicuramente per la Fiorentina. Detto questo, non può essere il super colpo di Paratici. Ecco, i super colpi di Paratici devono essere quelli proprio che chiedeva
5: Sì,
6: l'ultimo
5: sì,
6: ascoltatore,
5: sì.
6: che ci ha detto: non mi piace, però spero che li porti. E spero anch'io che li porti, e credo ancora, lo ribadisco, che molti dei nomi che leggiamo siano nomi messi in giro, ma che non saranno poi quelli che la Fiorentina andrà ad aggredire realmente. Poi vediamo, tanto il mercato non perdona. perché il tempo passa, è vero che ora si è dilatato in maniera secondo me esagerata, andrebbe diciamo un po' ristretto questo mercato, perché non puoi arrivare al 31 agosto che ancora praticamente non sono fatte le squadre, però vedremo che cosa combinerà nella sua prima vera stagione, davvero un primo vero mercato, Fabio Paratici.
5: Per rispondere a tutti gli ascoltatori sono arrivati anche messaggi relativi a quanto stavamo dicendo in precedenza, in chiusura della prima parte, quando ci chiedevamo qual era stato l'ultimo giocatore con una grande accoglienza all'aeroporto di Peretola. Allora c'è Simona Montemurlo che dice, a proposito di Socrates, 50.000 persone allo stadio per Fiorentina Salernitana di Coppa Italia, bei tempi.
6: Insomma,
5: mentre ragazzi, per quanto riguarda Gomez, Mario Gomez fu un vero flop, sì, però l'accoglienza fu da brividi allo stadio, con tutta la maratona piena, ricordo, in quel pomeriggio molto caldo di luglio, vero flop viste le aspettative, però ci si mise di mezzo anche quell'infortunio al ginocchio, alla zampa d'oca.
6: Sì, ebbe delle vicissitudini incredibili dal punto di vista fisico, davvero. La zampa d'oca l'abbiamo cominciata a conoscere grazie a Mario Gomez, che poi è un problema che effettivamente esiste oggi. Ho sentito altri calciatori che hanno avuto questo tipo di problema, probabilmente l'ha portata lui però in auge.
5: È vero. Andiamo però a salutare, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, Maurizio da Berna. Ciao, benvenuto.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi.
6: Buon pomeriggio.
7: Un abbraccio soprattutto, siete sempre una grande coppia, molto intelligente, molto equilibrata e pacata, quindi benissimo.
6: Grazie.
7: Io volevo solamente dire questa cosa oggi, ma non abbiamo ancora il tecnico ufficializzato e solo dalle voci i salottari fiorentini, nostri fiorentini, tutti quanti a dar giudizi, questo qui, questo là, non sappiamo ancora chi compriamo. Abbiamo un attimo di pazienza, recuperiamo un po' dopo le tossine dell'anno scorso, piano piano. Paratici è il più bravo, al di là se piaccia o non piaccia, ma è il più bravo a nascondere i giocatori. Paratici non ha mai preso un giocatore che fosse uscito, è uno di quelli che parla poco e prende sempre quelli di cui non si è mai parlato, quindi un po' di calma. E poi anche questa storia del fatto Juventini, ma che mi frega dello Juventino o meno, noi siamo la Fiorentina, noi dobbiamo crescere e dobbiamo prendere le intelligenze buone che sono nelle altre realtà, quelli validi. Se un giocatore è buono non mi interessa mica della Juve, quelli sono discorsi di 50 anni fa. Firenze deve crescere anche sotto questo aspetto. Io vi saluto e sempre forza Viola con grande fiducia.
5: Grazie, grazie. Ciao. Insomma, ci pensa Paratici, dice il nostro ascoltatore Maurizio da Berna, fiducia a Paratici. Poi nessuno vuol definirlo il messia, perché insomma anche lui i suoi errori ovviamente li ha fatti anche nel periodo alla Juventus, nel momento in cui è rimasto senza la protezione di Marotta.
6: Certo,
5: qualche errore anche,
6: ma sì, ma quello è
5: importante, l'ha fatto.
6: Quello fa parte del passato e credo che si voglia anche riscattare. Però questo non significa che faremo degli sconti a Paratici nei giudizi, nelle eventuali critiche. Però prima di farle bisogna capire che cosa realmente farà. È vero, c'è stato un mercato nel quale forse, almeno certamente in parte, avrà dato il suo imprinting, ma non lo può aver fatto in maniera completa, essendo comunque, diciamo, in Inghilterra o dov'era, insomma, ancora sotto contratto per il Tottenham. Quindi questo sarà il suo primo mercato, bisognerà aspettare a lungo prima di dare una sentenza, perché ovviamente sappiamo che il mercato ci regala spesso delle sorprese fino all'ultimo, ma alla chiusura del mercato insomma si potrà trarre un bilancio e dare le prime, una pagella anche a Paratici, perché no?
5: Ecco, ma visto che abbiamo detto che i nomi che stanno circolando in questo momento, che vengono accostati alla Fiorentina, non tutti saranno giocatori che verranno acquistati alla Fiorentina, però probabilmente Paratici è potrà anche andare su qualche giocatore che lui conosce molto bene, che magari ha avuto in passato alle proprie dipendenze, alla Juventus o comunque all'estero, al Tottenham, vedremo. Ecco, tra questi nomi si parla anche oggi, un nome che viene fatto dalla Nazione, di Tommaso Barbieri, terzino
6: della
5: destro, classe 2002 della Cremonese, ex Juventus, ecco, un altro giocatore che francamente,
6: diciamo che non entusiasma.
5: Se voglio essere ambizioso, non mi entusiasma.
6: No. Però ecco, anche lì, no, è un giocatore che fa parte appunto della sua, del suo passato, un giocatore che ha conosciuto, che fa parte di quel percorso lì, e quindi potrebbe anche essere un giocatore attenzionato da Paratici e si è informato su di lui, perché io non metto in dubbio chi scrive, quindi le voci che abbiano delle fonti attendibili, ma allo stesso tempo non significa che sia l'obiettivo principale di Paratici, ecco, questo voglio dire. Quindi è tutto da valutare, quello che leggiamo e quello che probabilmente può essere anche, ripeto, messo in giro anche per quelle che sono gli spostamenti, le telefonate, le richieste di informazioni fatte dal direttore sportivo della Fiorentina, che però sicuramente ne ha insieme altre decine, certo. Che però riesce a tenere sotto traccia. Qualcosa emerge, qualcosa rimane sotto traccia. Io credo che ciò che rimane sotto traccia sia quello più che lui reputa più importante. Poi prima o poi verranno fuori anche queste voci, ma certo, una società come la Fiorentina, che appena si muove, no, subito suscita interesse, perché comunque nonostante la piazza, cioè nonostante la dimensione del club non sia straordinaria, ma ha una piazza che è molto, come dire, mediaticamente almeno abbiamo tantissime fonti di informazione eccetera, non è semplice tenerle nascoste. Più le tieni nascoste, però più hai probabilità, secondo me, che vadano in porto.
5: Parlando invece di giovani, Neri da Pistoia ci scrive di aver visto, ci dice di aver visto l'under 15 contro il Milan. Segnatevi questo nome: Picardi, esterno destro. Se fossimo bravi, il prossimo anno in primavera viene aggregato anche in prima squadra. E ve lo dico adesso. Dunque, Picardi,
6: under 15 addirittura, sì, perché ora parliamo tanto degli under 17, no? Qui siamo nell'under 15, quindi ancora più giovane. Però il discorso poi forse lo affronteremo più tardi, il discorso dei sottoetà può essere certamente un qualcosa di interessante. Quando ci sono dei talenti davvero ritenuti di alto livello, portarli nella squadra superiore può essere un aiuto per farli bruciare.
5: Allora,
6: un po',
5: guarda, mi dai la possibilità di parlare di Federico Croci,
6: non a caso,
5: il grande talento della Fiorentina, attaccante classe 2010, che si è tolto tante soddisfazioni questa stagione con la maglia della Fiorentina, perché comunque è stato protagonista anche al torneo di Viareggio. Lui che ha giocato appunto sotto età, perché deve ancora compiere 16 anni. È un
6: davvero?
5: Classe 2010, è un attaccante che segna con grande regolarità. Si parla molto di lui, ovviamente, perché può rappresentare il futuro, un futuro roseo per la Fiorentina. È campione d'Europa under 17 con la nazionale, italiana, che ieri ha conquistato questo titolo, e quindi anche da parte tua immagino ci siano tante aspettative, ci sia grande curiosità.
6: Tante aspettative, guarda, non so. Allora, come alla memoria, quando questo ragazzo, però è un ruolo diverso, è un tipo di calciatore diverso, però mi ha riportato alla memoria Francesco Flachi, quando perché credo che abbia una media goal, se non mi sbaglio, altissima, pur non giocando da centravanti puro, giocando più da, preferendo partire più largo e poi accentrarsi, o addirittura facendo a tratti anche il trequartista. Mi sembra d'aver letto che lui ha proprio una media di gol veramente incredibile, come ce l'aveva il buon Francesco,
5: in effetti, guarda,
6: all'isolotto e poi dopo alla Fiorentina.
5: Sì, mi sembra che più o meno, allora, Croci è arrivato alla Fiorentina quando aveva 12 anni,
6: più o meno siamo lì, perché lui fece stagioni straordinarie nella scuola calcio isolotto,
5: sì.
6: E poi la Fiorentina, che allora secondo me non aveva scuola calcio ma si affidava un po' alla società satellite, lo prese
5: perché comunque c'era già una bella concorrenza da battere. Il Napoli, ricordo che aveva messo gli occhi su
6: articoli
5: di lui,
6: articoli di giornale già quando era piccoletto, sì, vennero fuori. Io mi ricordo di aver letto allora sulla Nazione questo nome, no? Che poi è un nome ci siamo portati avanti, e poi alla fine è arrivato, purtroppo è arrivato nel suo massimo splendore non alla Fiorentina ma con la casacca della Sampdoria, no? Della quale comunque ha, il dopo Vialli e Mancini, è lui il terzo marcatore di sempre, e quindi insomma me lo ricorda non, ripeto, tecnicamente, non dal, perché mi diranno giustamente i nostri ascoltatori più attenti, ma che dici, ma c'ha caratteristiche completamente diverse, a parte
5: la storia, è arrivata la Fiorentina e anche il modo in cui si sta ponendo all'attenzione generale. A proposito di Federico Croci, abbiamo voluto sentire colui che più di ogni altro lo conosce alla perfezione, mi riferisco ad Andrea Ritorni, che fa parte della scuderia che lo gestisce, e quindi abbiamo voluto sentire un po' di curiosità anche su di lui proprio dalla voce di Andrea Ritorni. Sentiamo questa intervista che abbiamo realizzato proprio nel corso della mattinata. Andiamo a salutare in collegamento con noi Andrea Ritorni, che fa parte della scuderia che gestisce tra gli altri Federico Croci, attaccante classe 2010 della Fiorentina, che da ieri è anche campione europeo under 17 con la nazionale italiana. Tanto benvenuto Andrea.
8: Grazie a te Lorenzo e a tutti i teleascoltatori.
5: Tanto, che effetto ti fa questa conquista di questo titolo anche da parte di Federico Croci? Tra l'altro Federico Croci reduce da una stagione da incorniciare, visti anche tutti i successi ottenuti con la maglia della Fiorentina quest'anno.
8: Ma niente Lorenzo, sono prima di tutto felice per la nazionale italiana che ha raggiunto in questa categoria questo bellissimo successo di campioni d'Europa. Sono felice per la Fiorentina che un suo giocatore sia in questa compagine che ha vinto e è stato anche determinante durante il campionato europeo, essendo un sottoetà, perché lui è un 2010, questi erano tutti 2009. Sono felice poi, lo lascio per ultimo, anche per noi come agenzia che si rappresenta Federico, ma per Federico, perché un coronamento di una stagione bellissima, fantastica, che naturalmente è stato posizionato in diverse categorie, dalla 15, la 16, la 17, la 18, la primavera, quindi sai, essendo un ragazzo giovane va saputo un attimino gestire, come fra la Fiorentina e noi l'abbiamo saputo fare. E Federico l'ho sentito contento, felice, perché insomma un ragazzo sotto età che vince questo campionato europeo, lui ieri ha giocato il primo tempo, ma la partita ha giocato con grande acume tattico, tecnico, ma più che altro devo dire con grande personalità, vedendo che è un 2010.
5: Ecco, tutti gli addetti ai lavori naturalmente sottolineano come Croci sia un talento puro. Ti chiedo però quali sono le caratteristiche migliori di Croci come attaccante.
8: Federico ha intelligenza calcistica, è un rapido, è un veloce, quindi è un giocatore, come si vuol dire, imprevedibile, destro e sinistro, in cui mette a servizio di una squadra sia assist, sia servire pallone sulla profondità, ma sia anche un gran cecchino d'area di rigore, perché questo l'ha dimostrato con tutte le reti che ha fatto. Quindi direi, detto poi, è un cocktail mortale.
5: Mancino, insomma, può giocare in più ruoli dell'attacco.
8: Sì, lui è mancino, ma gioca bene anche col destro. Poi è un ragazzo intelligente calcisticamente, sa dove posizionarsi, sa dove aiutare la squadra nei momenti più di difficoltà, perché anche quest'anno ha creato tanto dal punto di vista di assist man. E poi è un giocatore che, malgrado è una struttura fisica naturalmente diversa da tanti altri, però vedi bene che è un grande combattito, è una cattiveria agonistica eccezionale. Però sappiamo che la strada è ancora lunga, lui lo sa, ci vuole tanta umiltà, ci vuole dedizione, sacrificio, perché ci saranno anche momenti un po' più difficili quando vai sopra età. Però lui ha tutte le carte in regola per poter superare questi esami, e poi direi che è in una società eccellente, dove penso che i fatti lo dimostrano, dove crescere i talenti è il suo miglior mestiere.
5: Ecco, visto che ci sono naturalmente tante aspettative intorno a lui, ti chiedo una domanda difficile, ma che tempi ci sono secondo te per poterlo vedere in prima squadra?
8: Ora, sai, questa l'hai detta prima tu, è una domanda molto difficile, nel senso lui deve fare il suo percorso senza anticipare i tempi, perché anticipare i tempi sarebbe sbagliato, perché a volte bruciare un ragazzo ci vuole poco. Sicuramente nel calcio che andremo, io penso, dal prossimo anno in diverse categorie ci sarà un'inversione di rotta rispetto a prima sul far giocare i giovani. Ora lui, penso che lui un altro anno sarà effettivo con la primavera e poi gestiranno, vedrà il nuovo futuro dell'allenatore della prima squadra come magari poter inserirlo pian piano in un contesto di grandi.
5: Quindi ecco, a tuo parere il prossimo anno resterà alla Fiorentina, è opportuno che rimanga alla Fiorentina, oppure magari potrebbe anche tentare la strada del prestito in una squadra?
8: No, assolutamente no. Questo Federico Croci è un giocatore della Fiorentina, si trova, però non bisogna sbagliare ogni mossa, perché se sbagli una mossa con i ragazzi giovani, mossa dico di percorso calcistico, rischi veramente di bruciarli e non è il caso. Quindi la Fiorentina ha grandi progetti su di lui, lui sta bene a Firenze, è contento, è un leader, e quindi lui pian piano deve completare questo puzzle come ha fatto fino adesso. L'importante è che si contraddistingua sempre con l'umiltà, la semplicità e la dedizione, che è una cosa che la sua grande famiglia, il babbo e la madre, gli hanno dato come cultura di famiglia, e questo bisogna dire grazie anche a loro.
5: Croci aretino, è alla Fiorentina dal 2022, come ricordavi è legato al club viola, che ovviamente punta tanto su di lui, però immagino che dopo questa stagione siano arrivati anche gli interessi di tanti club, molto probabilmente anche dall'estero.
8: Sì, è indubbio, quando c'è un profilo di un giocatore così è indubbio che ci sia tanti interessamenti di diverse società, sia italiane che estere. Però volevo fare un appendice, perché mi sembra giusto farla, di fare complimenti agli osservatori della Fiorentina che ai tempi dei tempi l'hanno preso e l'hanno portato a Firenze, quindi in primis da Maurizio Niccolini, che è responsabile dell'area, e poi a tutti i suoi osservatori, senza levare niente a nessuno, perché hanno fatto un gran bel lavoro.
5: E allora grazie mille ad Andrea Ritorni per questa analisi approfondita su Federico Croci, buon lavoro, a presto.
9: Grazie Lorenzo, a tutti voi buon lavoro e buona giornata.
5: Dunque restiamo a parlare di Federico Croci ancora per qualche istante. Tommaso Borghini, tu l'hai seguito ieri nel percorso dell'Under 17 in questi giorni, che ha portato la squadra guidata da CT Franceschini alla conquista del titolo europeo.
6: Sì, l'ho seguito anche nel torneo di Viareggio, per la verità, dove è stato ancora più protagonista, perché insomma era nel suo ambiente, era lì, cioè proprio lo vedevi come se avesse una piccola aureola intorno, no? Quando tocca la palla, quando si muove, quando va a calciare in porta, per anche la personalità che ha all'interno del gruppo. Nella nazionale Under 17 è chiaro che lui, essendo sotto età, ha dovuto sgomitare un po', no? Si è dovuto per mettersi in mostra, però insomma è stato importante, poi gradualmente ha fatto sempre più minuti, tant'è vero che, a parte il gol importante su calcio di rigore contro la Spagna, fondamentale, sintomo anche di grande freddezza, te pensa, insomma, è più piccolo della squadra che va a tirare il rigore così importante. Inoltre poi anche la sua capacità di imporsi, che lo ha fatto scegliere poi come titolare nella finale, inizialmente nella partita di ieri. Ovviamente in questo tipo di manifestazioni, quando giochi praticamente ogni due o tre giorni, spendi tantissime energie, non soltanto fisiche ma anche e soprattutto mentali, no? In incontri con squadre fortissime, perché la Spagna Under 17 era indubbiamente la squadra secondo me più forte, al di là di chi ha vinto poi alla fine, e l'Italia è riuscita a batterla ai calci di rigore. Aveva battuto anche il Belgio, la Spagna, nella partita del girone, e quindi il Belgio che poi è arrivato in finale. C'è stata grande sofferenza, e quindi c'è stata la sostituzione. Però questo non significa che lui non sia stato comunque protagonista anche ieri, e lo è stato nell'arco di, ripeto, di tutta la manifestazione, come il più piccolo di tutti, e certamente questa differenza di età non la si vedeva. Per questo prima ti dicevo che secondo me potrebbe essere ancora chiave quella poi di portarlo più su già dall'anno prossimo, chissà, anche in primavera, no? Potrebbe essere la chiave giusta, visto che ancora lui teoricamente dovrebbe fare l'under 18, no?
5: Eh sì.
6: l'anno prossimo. Però io penso che potrebbe, visto per esempio un percorso che ha fatto come Camarda, no? Che ha bruciato le tappe ed è andato sempre sotto età fino ad arrivare addirittura giovanissimo in Serie A. Sicuramente quello che ha sembra un ragazzo con la testa ben quadrata, ecco, anche perché insomma ragazzo che viene a 12 anni, anche se non lontanissimo però da Arezzo, si deve disimpegnare su all'interno, credo viva nel Viola Park, no? Sia all'interno, sì, del Viola Park, e la scuola, perché ancora c'è la scuola, sì, eccetera, tante cose da fare, ma lui mi sembra che riesca a conciliarle tutte, da quanto ho letto, un ragazzo, come si dice, quadrato, la testa giusta e soprattutto con mezzi tecnici straordinari.
5: Stiamo anche un messaggio vocale, credo sia proprio su Croci, eccolo.
10: Scusate, De Gea via, PS, io non piango se va via, motivo riscuote troppo. Kim via, motivo riscuote troppo. Gudmundsson via, lo rimpiangeremo, mai giocato in 3 anni nel suo ruolo dietro la punta, riscuote troppo, via. Allora se si deve prendere gente da 500 milioni, ma che sperate vi prenda il vostro fenomeno Paratici? Il vostro fenomeno Paratici ci si riaggiorna a luglio, a mercato finito, eh? Io la tengo questo video, questa vocale.
5: Va bene, ci riaggiorniamo magari dopo una metà, ecco, di luglio, perché insomma va avanti fino al 2 di settembre.
6: Bisogna aggiornarci a settembre.
5: Bisogna aspettare. No, su Croci leggo allora il messaggio di Alessio, sì, che dice di averlo visto ieri sera, sostituito all'inizio della ripresa. Sinceramente non mi ha rubato l'occhio, però non si può giudicare da una partita. Se è forte deve emergere subito e avvicinato alla prima squadra. Dobbiamo uscire dalla mentalità italiana, deve crescere, bisogna aspettarlo, va gestito. Se tu sei buono, se lo devi far giocare anche a 16 anni come fanno all'estero. Non a caso ho rivolto quella domanda a dei ritorni sui tempi che ci possono essere per vederlo in prima squadra.
6: Sì, no,
5: naturalmente ha detto non bisogna bruciare molto presto, le tappe, bisogna aspettare.
6: Tu pensa
5: però
6: che lui, mi riallaccio a questo messaggio, chi un po' fa il calcio giovanile anche a livello dilettantistico sa perfettamente che un anno a quell'età è tanta roba, perché c'è differenza proprio nelle prestazioni. È vero che la Fiorentina, quando fa i campionati provinciali, da piccini li fanno giocare sempre un anno sotto età, no? per misurarsi con quelli più grandi, però più che si cresce poi dopo si assottiglia la differenza, ma a quell'età c'è ancora molta differenza. Lui si è disimpegnato a livello fisico soprattutto, e quindi lui non ha a 15 anni ancora, si è misurato con i giocatori più forti d'Europa di 17 anni.
5: Sì, insomma,
6: questo è. E comunque ha trovato il modo di emergere e di segnalarsi. Forse nella partita di ieri non è stato così, ma tutti gli azzurri non hanno brillato nella partita di ieri, perché il Belgio era una squadra molto forte. Si è comunque... è sulla bocca di tutti, proprio perché è riuscito a non far vedere questo gap, anzi a risultare in altre partite tra i migliori e decisivo,
5: sì.
6: Quindi questo va tenuto presente, perché altrimenti si rischia di perdere un po' di vista le cose. Lui a quell'età lì, con i migliori a 15 anni ancora, con i migliori 17enni d'Europa, non nella partita della Fiorentina contro, che so, una squadra toscana, una squadra italiana, no, i migliori d'Europa, della Spagna, del Belgio, eccetera.
5: Neri da Pistola ci dice che Croci è una bella seconda punta esterna a sinistra, un po' di muscolo in primavera e poi sarà pronto, quindi con Croci a sinistra e Picardi a destra gli esterni sono a posto, troviamo il centravanti che al momento latita, ma per il 2028-2029 arriverà anche lui. A proposito di Picardi, abbiamo saputo pochi istanti fa che è anche biscugino di Andrea Giannattasio, quindi
6: fa parte della famiglia di Radio Firenze Viola, di firenzeviola.it, diciamo.
5: Fa parte della famiglia della Fiorentina, anche insomma con un biscugino così non può che svolgere la sua carriera sempre nella Fiorentina,
6: straordinariamente,
5: che possa sempre che possa diventare, certo, un protagonista della Fiorentina.
6: Insomma, praticamente abbiamo già costruito la squadra del 2030, sì, cioè siamo già pronti per il nuovo stadio, sì, avremo
5: però
6: una squadra con i nostri talenti. Però bisogna pensare anche all'immediato, purtroppo, sì. E nell'immediato ancora i dubbi e le interrogazioni.
5: Guarda, per l'immediato ti voglio e vi voglio sottoporre un altro nome, perché su FirenzeViola.it leggo che la Fiorentina è interessata a Bjerkebo, concorrenza ampia per questo giocatore svedese, esterno offensivo classe 2003 della Sirius, una squadra svedese, sta vivendo la miglior stagione della sua carriera secondo quanto riportato da Sport Italia. Parma, Fiorentina e Lazio stanno seguendo con attenzione questo giocatore che appunto sta segnando anche un buon numero di reti,
6: classe hai detto?
5: Capocannoniere del campionato svedese con 9 reti nelle prime 10 giornate, classe 2003.
6: Classe 2003, quindi.
5: Il Sirius è in vetta alla classifica con 8 punti di vantaggio sulla sinistra, esterno sinistro, capace di giocare anche in posizioni più avanzate. Nell'ultimo anno e mezzo ha collezionato complessivamente 44 presenze, realizzando 18 gol e servendo 9 assist. Ecco, questo potrebbe essere un colpo alla Paratici?
6: Ah, sicuramente sì, anche perché si parla, comunque è un 23enne se è un 2003, eh? Sì, non sì, è 23. Che sia un ragazzino, cioè, se non esplode
5: 19
6: ora...
5: gennaio 2003.
6: Se non esplode ora non esplode più, e quindi potrebbe essere, e non è una società diciamo così conosciuta, però il talento si può trovare ovunque, no? E quindi non lo so, non lo conosco, non mi posso sbilanciare da questo punto di vista, quindi sicuramente finita la trasmissione un'occhiatina
5: andrò a dargli,
6: devo dire sui video sono ingannevoli, perché certo, vedi sempre il meglio, vedi le giocate migliori, sì. Vedi video, vai a vederti i video di Iconé, ti sembra un fenomeno incredibile, poi insomma sappiamo quali sono però anche i suoi difetti, che però nel video non ce li metteranno mai.
5: È vero, è così. Purtroppo è così. Neri da Pistoia aggiunge, a proposito di Picardi, che abbiamo detto essere biscucino di Andrea Giannattasio, gli auguro di avere la testa del suo biscucino. Sicuramente anche questo è importante la crescita, per la prosecuzione della sua carriera, che è assolutamente agli inizi. Andiamo a sentire un paio di messaggi vocali al 348 7513 933.
11: Ma vi rendete conto come la nostra mentalità, chiamiamola la mentalità italiana, è obsoleta? Io ho sentito parlare questa persona che parlava di Croci, ora per l'amor di Dio, massimo rispetto, io sicuramente ci capirà di calcio più di me, però ragazzi, ma io guardo l'estero, ma a 16 anni c'è dei giocatori che hanno diciamo in prima squadra, e questo è chiacchiera e parla di farlo andare in primavera, ma che ci si piglia in giro, davvero? Una primavera a parte andrebbe abolita o ha abbassato l'età. Ragazzi, ma se uno gli è forte, gli è forte, e deve giocare, non si può aspettare. Se tu sei buono, tu sei buono, se no, chiuso.
12: Forza, ragazzi, ma quanto pessimismo tra la gente, ragazzi. Campionato è finito, ci siamo salvati. Ora c'è un direttore generale, abbiamo dei giovani forti, l'avete visto ieri? Endur, Comuzzo, che fa lanci, cross, passa la palla, passaggi filtranti. A quel centravanti del Como gli ha fatto di palla. Sorridiamo, Croci, sto talentino. Abbiamo fiducia. Dai, forza, ragazzi, forza.
5: Grazie a questi messaggi vocali da parte dei nostri ascoltatori. Volevo anche aggiungere, a proposito del primo messaggio che abbiamo sentito, probabilmente Andrea Ritorni, che abbiamo avuto in collegamento con noi, che è colui che gestisce insieme alla sua scuderia Federico Croci, che è un grande intenditore di calcio, perché è stato anche lo scopritore di Caiode, probabilmente voleva tenere i toni bassi, ecco, su Croci,
6: sì, però, ragazzi,
5: voleva
6: ora...
5: esaltarlo troppo, no, e no. Dire pronto per la prima squadra, ecco.
6: Io capisco
5: la leggo
6: quello,
5: così
6: quello
5: la che... sua posizione.
6: Io condivido quello che dice il nostro ascoltatore quando parliamo di ragazzi, però qui parliamo di un quindicenne, insomma, non cerchiamo di mantenere ancora
5: quasi 16 anni,
6: sì, però ancora 15 anni, poi quando li avrà, quando li compie 16, non mi ricordo, ma
5: ora te lo dico.
6: Tra qualche mese, sì. Quindi ecco, insomma, neanche, che ne so, i Donnarumma, che è stato uno dei talenti che ha debuttato in Serie A.
5: Il primo luglio compie 16 anni, Federico.
6: Quindi 16
5: Croci.
6: Anni da compiere.
5: Sì.
6: Neanche Donnarumma era titolare, giocava nel Milan a 16 anni, eppure ha iniziato, mi pare, a 18. Ora vorrei dire una sciocchezza.
5: Forse a 17.
6: 17, ma insomma,
5: anche
6: ecco,
5: in questo caso te lo
6: diamoli dico. Almeno un altro anno, perché metterlo in prima squadra a 16 anni forse è un po' esagerato dall'altro punto di vista. Questo intendeva dire, secondo me, Ritorni. Però questo non toglie che sono d'accordo che bisogna lanciarli giovani, e sono d'accordo che è un'assurdità che si vedano giocatori a 21 anni ancora in primavera. Questo è una cosa assolutamente da togliere. Un ragazzo che deve compiere ancora 16 anni, forse un anno in primavera lo può fare, no? Prima di essere lanciato in Serie A. Ecco, questo, in questo senso, qui stiamo parlando veramente di un ragazzo giovanissimo, altrimenti che è 2010, non dimentichiamoci.
5: 2010, sì. E poi insomma c'era anche l'altro nostro ascoltatore che invitava ad avere un po' più di fiducia, un po' più di convinzione in questa Fiorentina che
6: un
5: nascerà.
6: Motivatore ci vorrebbe ogni mattina quando uno si alza, sentire le parole del nostro ascoltatore che ci dà un po' di fiducia, un po' di energia, un po' di voglia.
5: Intanto
6: ho
5: ritrovato i numeri di Gianluigi Donnarumma, ha esordito in Serie A a 16 anni e 8 mesi.
6: Quindi per un annetto, perché lui questo deve ancora compiere 16 anni, certo. Quindi diciamo diamogli perlomeno 7-8 mesi di primavera, facciamolo, e già sarebbe un salto notevole, perché lui dovrebbe fare l'under 18, e anzi sì, forse potrebbe fare anche l'under 17 avendo da compiere 16 anni, certo. Quindi però sicuramente qualche presenza, magari, ecco, portarlo ad allenarsi con i grandi, io lo farei sicuramente, per poi insomma lanciarlo con i tempi giusti. Chiaro, io sono d'accordo sul discorso che fa il nostro ascoltatore, ti ripeto, quando parliamo di si dice che a 19 anni un ragazzo è troppo giovane, a 16 da compiere può essere ancora insomma l'età giusta, sì, per metterlo.
5: Certo, guarda, anche Max La Gente fa un altro discorso relativo alla primavera, ma anche in questo caso insomma lo abbiamo ripetuto a più riprese questo concetto: la primavera ha vinto con mezza squadra fuori quota a 20 anni, deve essere già a giocare nei professionisti, vedi Braschi, certo, sì. Braschi a 20 anni dovrebbe essere già a giocare magari in Serie C o in Serie B, ecco.
6: Anche Quadio per esempio, un altro giocatore che secondo me dovrebbe essere già a giocare, e l'ha dimostrato, comunque ha fatto anche delle presenze in Serie A, e ce n'erano due o tre in effetti che erano un po' troppo in là con gli anni, sai, poi arrivi a quella c'era anche Cospo mi sembra che giocò quella finale, poi arrivi
5: 2007, però sì,
6: comunque, un po' più giovane, arrivi in quel momento dopo 40 anni che non vinci il campionato. Succedeva anche all'epoca in passato che qualche giocatore, certo, veniva preso anche per il Viareggio, sì, se ve lo ricordate,
5: i famosi fuori quota,
6: si andava a prendere i fuori quota, sì, sì, che a volte erano anche decisivi, oppure i prestiti per cercare di,
5: sì, prestiti,
6: quindi
5: prestiti,
6: è comprensibile, sì, sì. Per
5: il
6: la
5: fuori quota c'erano nell'under 21, se non ricordo male,
6: sì, fuori quota nella nazionale under 21 un periodo c'erano, sì. È comprensibile per vincere la partita, però non per l'annata intera,
5: certo,
6: cioè l'annata intera è un errore clamoroso del nostro calcio, sì. Però per vincere quella partita lì io posso capire che vai a prendere, il problema è che invece noi avevamo giocatori che ci sono stati tutto l'anno,
5: sì. Poi c'è ancora Alessio che ci ha inviato quel messaggio in precedenza a proposito della necessità di far giocare i giocatori forti subito. In prima squadra, insomma di lanciarli, di non aspettare, sì, troppo tempo. Dice: è vero Borghini, io guardavo i video di Cabral ed ero convinto che fosse forte, sinceramente ne sono ancora convinto, ma purtroppo la realtà dice altro e devo stare zitto.
6: Sì, perché poi anche se tu vai a vedere i video di Cabral solo sulla Fiorentina, vai
5: sono
6: a vedere,
5: sempre ingannatori,
6: vai a vedere i gol che ha fatto col Napoli, fece un gol, certo, incredibile, sì, palleggiando e girandosi, certo, al volo, ma un altro paio
5: insieme,
6: di gol,
5: un altro paio di gol molto
6: straordinari,
5: belli,
6: sì, che, sì, ha fatto in maglia
5: a
6: viola,
5: quel punto
6: e dici,
5: ti puoi fare l'idea che
6: questo
5: sia veramente forte.
6: È una bestia, sì, cioè questo lo prendo domani, sì. E questo è la differenza che dicevamo e che Claudio Nassi non si stancherà mai di dire, ma non solo lui, sono in tanti. Il giocatore va visto e anche più partite, perché se ti affidi a queste cose alla fine il rischio di prendere la sola è enorme, e di prenderla anche cara come sola, sì, e sì, ne abbiamo prese tante, diciamoci la verità,
5: sì, sì. Tu facevi riferimento ai Coné in precedenza,
6: diciamoci la verità, ne abbiamo prese tante spendendo tanti soldi, e questo è una qualche cosa che non va bene. Io spero che con Paratici, non perché molti ci dicono il vostro messia, no? Come se si fosse noi a dire che è bravo, no? Lo dicono in tanti che è bravo, sì. Però voglio sperare che il metodo per andare a scegliere i giocatori sia un po' diverso dal recente passato, e ci sia anche una maggiore attenzione su quegli aspetti che dicevamo di andarla a vedere con più costanza dal vivo, avere una rete che te lo osserva, te lo segnala e ti fa prendere quello giusto.
5: Senti, ma in futuro speriamo di poter dire che Grosso sarà un vero colpo per la Fiorentina.
6: Eccoci.
5: Colpo Grosso, perché
6: me li immagino.
5: Guarda, ho preso spunto da un messaggio che ci ha inviato in queste ore, nelle ore scorse, Duccio, e ci ha inviato anche la foto della nota trasmissione Colpo Grosso.
6: C'è Umberto Smaila al centro.
5: Vari anni fa, sì.
6: E poi le ragazze, come erano? Le ragazze cin cin. Sì, le ragazze cin cin. Credo, insomma, che tutti abbiano in qualche modo visto quella trasmissione, che allora era un qualcosa di straordinario. Oggi non farebbe nemmeno più notizia una roba del genere. Sì. Però devo dire che il titolo Colpo Grosso è un titolo che potrebbe starci anche sul Brivido Sportivo. No?
5: Sì, speriamo che possa starci tante volte, no?
6: Certo, che dimostri di essere davvero un colpo grosso, e avere successo di quella trasmissione, magari, insomma, no? Perché ebbe un successo straordinario, per ragioni diverse, diciamo, sì. Rosi.
5: E alla fine li facciamo crescere, esplodere, maturare per poi venderli tutti, in riferimento ai giovani. C'è una lista infinita di calciatori del settore giovanile che abbiamo venduto, purtroppo. Questo ce lo scrive Raul da Valencia. Possiamo fare riferimento non soltanto a Caiote, che comunque è stato venduto per 18 milioni, ma anche a Ghilardi, che adesso è uno dei titolari, o comunque, insomma, un co-titolare della Roma, ma possiamo fare riferimento anche a Mancini, che è stato perso malamente dalla Fiorentina negli anni scorsi. Possiamo citare anche il caso di Fafasoli.
6: Oh, ecco, caso ti volevo
5: Fafasoli,
6: qui.
5: Il caso di Fafasoli, che è stato protagonista del Catanzaro.
6: Ti volevo qui perché io ieri è entrato a un certo punto, ha fatto anche una discreta azione portandosi la palla sul sinistro, andando a calciare sotto la traversa, bella parata del portiere contro la Grecia. Fafasoli è un mistero. Cioè, io ho letto da qualche parte potrebbe essere una furbata, perché me lo spieghi, perché io non lo capisco.
5: La possibilità di avvalersi del 50% sulla futura rivendita, oppure potrebbe anche decidere la Fiorentina di riacquistarlo.
6: Però se ce l'avevi già, abbi pazienza, dove sta la furbata?
5: Non riesco a capire. In questo caso dovrebbero ammettere l'errore, dirigente della Fiorentina.
6: Ecco, sarebbe un'ammissione di errore, perché tu avevi già un giocatore e ora te ne devi ricomprare il 50%. Sì. Perché l'hai lasciato andare via per una cifra irrisoria rispetto a quello. Ora io non dico sia un fenomeno, magari potrà essere un giocatore, non lo so, di medio livello, però il fatto che comunque faccia parte del giro dell'Under 21, questa nazionale non fa testo, cioè non è che sarà la nazionale del futuro presa in blocco, è chiaro. Quella di Baldini è stata una sorta di provocazione giustissima, secondo me, per far capire che bisogna, per fare il gradino bisogna metterli in campo sti ragazzi. Questo è il messaggio di Baldini. Quindi vedremo che carriera farà Fafasoli, però le qualità mi sembrano buone, cioè, e ce l'abbiamo avuto per tanti anni sotto gli occhi, e poi è stato così lasciato andare. Mi sembra con troppa leggerezza, via.
5: Sì, direi proprio di sì.
6: E quindi dire sì, perché ne abbiamo 50
5: sotto gli occhi, ma non soltanto per una stagione, per diverse stagioni.
6: Sì, ma io
5: la possibilità
6: poi
5: di valutarlo.
6: Sinceramente, Fafasoli non è la. Io l'ho sentito dire varie volte, anche quando era più piccolo, non già in primavera, certo. Che era un gran talento. Quindi evidentemente o c'è stato qualcosa a livello di comportamenti, ma non mi risulta, perché con Zaniolo ci dissero che era un problema di comportamenti, ti ricordi? No, quando poi fu mandato via, diventò. Poi si è un po', in effetti, qualche comportamentino poco incline l'ha avuto,
5: assolutamente.
6: Però ecco, non credo sia il caso di Fafasoli, e allora mi domando come si possa. Su Caiode lo sai benissimo, ma la penso, per me è stato regalato,
5: come avevo detto in tante altre occasioni, quantomeno la Fiorentina ha incassato 18 milioni. In questo caso Fafasoli è stato perso per una cifra irrisoria,
6: qualche
5: centinaio. Certo, se la Fiorentina
6: lo
5: voleva cedere, magari poteva aspettare, poteva in qualche modo vedere se c'era la possibilità di crescerlo, di farlo migliorare ulteriormente. Poi oggi magari lo avrebbe venduto una cifra, se lo voleva vendere, una cifra estremamente più.
6: Sì, appunto, anche questo, anche a livello economico.
5: Molto superiore. Poi c'è il Bomber Viola che si lamenta perché non leggo i suoi messaggi. Allora, su Croci dice che non bisogna esaltare un quasi sedicenne, ha un talento, ma a perdersi, ci vuole un minuto. Mi conforta che mi dicono che abbia una famiglia molto seria che lo segue, pure il procuratore che è il solito Di Caiode, persona in gamba e seria. Poi c'è anche Duccio che dice: facciamo una squadra satellite per far giocare i giovani, conosco un presidente di una squadra che è in Serie B, sempre in provincia di Firenze, che non si tirerebbe indietro, potrebbe essere fattibile adesso.
6: Cioè quale squadra?
5: In Serie B può essere una squadra della provincia di Firenze.
6: Provincia di Firenze può essere solo l'Empoli, sì. Se è provincia di Firenze,
5: sì, appunto.
6: Non si tirerebbe indietro. Fino ad ora non è mai riuscito, no, diciamo, il sodalizio.
5: Ora comincia anche a avere dei dubbi sul voler andare avanti da solo, ecco. Corsi,
6: quindi è chiaro, ha fatto calcio per tanti anni in maniera egregia, sì. Però ecco, diciamo, il fatto di diventare società satellite della Fiorentina non mi sembra lì sia mai stato poi così, no?
5: Nella sua testa,
6: al di là di quelle che sono giustamente le dichiarazioni che ha fatto, che è tifoso della Fiorentina e tutto quanto, ma forse anche per colpa della Fiorentina, non dico mica sia colpa dell'Empoli, ma non si è mai realizzato questo sodalizio come si pensava.
5: Tanto anche Stefano 69 ci manda una serie di dati su Bjerkebo, questo attaccante svedese, questo esterno classe 2023 di cui abbiamo parlato, alla sinistra nel Sirius, nella Serie A svedese, valore 1 milione circa, insomma, quindi potrebbe essere
6: alla portata
5: potrebbe essere un colpo grosso
6: della spending review.
5: Spazio a Marcord in un minuto, anzi in 30 secondi.
6: 30 secondi, vai, guarda, allora, siccome non ho trovato molto a livello di Fiorentina, vorrei dirti che oggi, l'8 giugno del 1990, te lo ricorderai, iniziava Italia 90. Il mondiale che era seguito a grandi polemiche, perché tu sai, la cessione di Baggio, certo, a Coverciano, oltre Piazza Savonarola, poi a Coverciano, insomma, questa nazionale non era molto amata a Firenze, la nazionale di vicini, però era una nazionale che comunque fece un gran mondiale. Baggio era la stella, era nostro ma non era più nostro, e cominciò con una partita particolare che fu Argentina-Camerun, dove ancora giocavano Milan, sì, Cono, sì. E vinse il Camerun clamorosamente.
5: Mi ricordo un grande Roger Millà.
6: E un Mambic segnò di testa, in 9 poi resistette agli assalti dell'Argentina di Maradona, che però poi arriverà in finale di quel mondiale.
5: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito. Vi lasciamo a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istituto Giglio.
14: Contattaci oggi stesso, 813 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
17: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
18: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
19: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
20: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
21: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
22: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
23: Tutti matti per il Velvet Pet.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
0: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
1: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
0: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
1: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, benvenuti, bentornati in diretta, benvenuti a Palla al Centro, questa ovviamente è Radio Firenze Viola, in compagnia anche degli ascoltatori di Lady Radio per le prossime due ore. Io sono Pietro Lazzarini, ma soprattutto qui con me c'è Luca Calamai. Ciao Luca!
3: Ciao, ciao a tutti! E naturalmente la presenza di Pietro ci permetterà di entrare subito nel cuore delle tante voci che ci sono, però oggi, Pietro, non c'è dubbio che siamo con vorremmo essere una moschina che accompagna Paratici e il direttore generale nell'incontro con la famiglia Commisso. Ti devo dire anche una cosa, che io immagino che sia un incontro anche in cui si andrà un po' al cuore degli aspetti, perché è vero che in quello che sono i messaggi di comunicazione non viene raccontato questo incontro con ma non caricatelo di attese, ma è solo un modo per conoscere, no, nessuno dice niente in questo senso, quindi vuol dire che è un incontro di struttura, non solo di forma, non solo per presentare Paratici alla proprietà, e questo lo trovo bello. Tra l'altro ho visto delle foto che ritraggono il presidente Giuseppe Commisso ieri con Infantino, perché c'è stata una grande festa a New York legata al calcio con tanti, tanti campioni. Quindi a chi dice che Giuseppe Commisso comunque è dentro la vita dello sport, lui vuol partecipare, ecco, non è che è una figura misteriosa e non sai dov'è, che cosa fa, quando c'è un qualcosa che lo richiama al calcio c'è presente, quindi mi immagino che anche lui sarà una parte del dibattito. E quindi la domanda è: e che cosa ci aspettiamo? Io ti dico che cosa ho detto stamani, perché c'è ironicamente stato battezzato come viaggio della speranza, sai, questi viaggi in cui speri di trovare l'Eldorado, l'America. Io credo che sia il viaggio in cui si ribadisce da parte della proprietà la volontà di avere ambizione, perché qui c'è uno snodo che dal mio punto di vista è fondamentale. Allora, è evidente, Pietro, che fino a quando è stato vista Rocco Commisso comandava lui, e lui comandava anche sul management, sui manager, cioè se il manager gli avesse detto ma perché si spende un euro per la pensa agli affari tuoi, al calcio ci penso io. Il calcio era veramente per lui un qualcosa che andava oltre l'uno più uno ed è fa sempre due, o in qualche caso un qualche imprenditore tre. Ecco, oggi il timore che la parte dei manager prenda il sopravvento nella gestione fiorentina c'è, perché

0: 30 milioni. Ecco, ti aspetti che la famiglia dica no, questo è l'anno in cui noi dobbiamo rilanciare la Fiorentina, invece di 30 accontentiamoci di recuperarne 10.
1: Io se ti dicessi quello che penso io, non me l'aspetto. Non me l'aspetto, perché mi sembra che anche la tendenza sia quella di voler cercare di avere una squadra, come si dice, più giovane, più divertente. Questo però è la facciata bella di questo discorso. La facciata, diciamo, un pochino meno bella è il fatto che se punto sui giovani, punto a resettare la rosa, punto a vendere De Gea, punto a vendere Gudmundsson, punto a vendere Ken, dall'altra parte vuol dire che si sta tagliando. È una logica di taglio economico, che quindi vuol dire che il monte ingaggi scenderà. Ma questo non vuol dire che la Fiorentina debba essere più scarsa di quella che si è vista negli ultimi anni, perché stamattina leggevamo i dati: dietro alla Fiorentina per monte ingaggi l'anno scorso c'era il Como che è andato in Champions, c'era l'Atalanta che è arrivata ottava, c'era il Bologna, cioè tante società avevano un monte ingaggi inferiore rispetto a quello altissimo, il settimo in Serie A della Fiorentina. Questo vuol dire che se si lavora bene si può fare anche i conti con meno soldi per gli ingaggi. Certo è che io sono curioso di capire la strategia che verrà portata avanti dalla Fiorentina, anche perché una cosa che tu hai detto spesso e io ripeto volentieri è che Paratici, quando è stato convinto a venire alla Fiorentina, certamente c'è il blasone, c'è la voglia di tornare in Italia eccetera, ma io non mi aspetto che a dicembre, quando è stato stipulato fondamentalmente l'accordo tra le parti, ti abbiano detto: guarda, la prossima estate da 70 milioni di monte ingaggi lordo devi andare a 35, dai giocatori che puoi comprare il massimo sono 3 milioni.
0: Però ricordati, e poi diamo, perché ci interessa tanto il parere vostro su questo, ricordati che Paratici ha spiegato che lui aveva parlato con Rocco.
1: Certo.
0: Ecco, ora Rocco Commisso non c'è più, e quindi è chiaro che
1: aggiornare quello che è stato l'accordo,
0: le parole, le promesse, l'input che era arrivato da Rocco Commisso, che era l'input di uno che 6 mesi prima ha detto: vogliamo fare meglio del sesto posto, quindi voleva dire finalmente una Fiorentina che dichiarava di voler aggredire anche la zona Champions. Oggi è ancora nell'idea di chi, te dici, hai la sensazione che sia la parte manageriale oggi a gestire anche la Fiorentina. È chiaro che al parte manageriale, sinceramente, di arrivare quinti, sesti, settimi, non lo so, non è una priorità.
1: Se l'input del commisso dà un input, no? Al proprio management di Mediacom e gli dice: dobbiamo andare in questa direzione, e i manager di Mediacom devono rispondere a questa esigenza, e quindi poi vanno dai manager di Fiorentina e dicono: guardate che il presidente ci ha detto che i conti devono tornare, quindi questa è la strada. Io mi aspetto questo.
0: Non c'è dubbio. E oggi sentivo, tra l'altro, a Buongiorno Firenze, un collega che diceva che uno dei temi del dibattito sarà anche lo stadio Franchi, e come la Fiorentina vuol portare avanti quella dichiarazione di intenti. Ecco, io ribadisco soltanto una cosa, questo per chiarimento generale, che la volontà della Fiorentina è quella di trovare un accordo con il comune, la volontà del comune è quella di trovare un accordo con la Fiorentina, quindi si viaggia su un binario comune. Ma ve lo dico, non c'è un problema economico alla base di questa scelta, perché lo stadio Franchi è lo stadio più avanti di quelli che sono indicati per fare l'europeo, quindi comunque i soldi per completare i lavori arriverebbero dal governo,
1: UEFA.
0: Dall'UEFA e da tutto quello che riguarda l'organizzazione. Però questo è la volontà comune, è di trovare un accordo. Allora, cosa vi aspettate voi da questa 2 giorni? Io immagino, se sono arrivati oggi, io immagino che saranno un paio di giorni a New York, anche proprio per conoscersi bene, perché sai, un conto è lavorare dentro un ufficio, un grande tavolo, come diceva Pietro, un conto è magari parlare di vita e quindi di pallone, ma anche delle famiglie, ragionando davanti a un bicchiere di vino o comunque una tavola apparecchiata. Voi cosa vi aspettate da questo viaggio di Paratici, direi prima ancora che di Ferrari, a New York? 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti. Saremo 2 ore in gradita compagnia con gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio, per loro il 3925 727 7775. Se volete dialogare con me e con Pietro, lo 055 77 11 171 è a vostra disposizione, e a vostra disposizione anche Pietro, che può incalanarci in questa. Ormai le mattinate di Fiorentina iniziano con un bombardamento di nomi, perché tanti nomi, tante parole, niente che ci ecciti, però Pietro ci può aiutare a dare un po' ordine su quello che sono un po' le tante voci.
1: Ma prima vuoi l'ascoltatore o vuoi
0: allora, se
1: io?
0: C'è l'ascoltatore, voi siete
1: abbiamo
0: i padroni
1: Stefano
0: di casa.
1: In linea.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No, io penso che se la devo paralisi è perché non c'è la società, non c'è la struttura societaria, e quindi c'è andare a trovare uno che può ricostruire le basi di una società. Questa è una partita, a questo è andata per cominciare. Poi quello che diranno lo sapranno loro, che diranno. Io penso sia anche paralisi che farà delle domande e chiederà delle risposte. Credo.
2: No, io lo spero, ti devo dire, più che credere, lo spero. Perché sai, io penso, Stefano, io penso che ovviamente di questo tipo di argomenti ne avrà parlato quanto? 10 volte, 20 volte. Mark Stefan è chi ha il portafoglio della media. E quindi lui è stato a periodi, lunghi periodi a Firenze, quindi immagino che di questi argomenti ne abbiano già parlato. Io credo che questo incontro sia. Perché Paratici, che ha la competenza, può dire: guardate signori, cosa vogliamo fare? Se vogliamo rimettere un po' a posto il bilancio, ricostruire una squadra giovane, puntare, non so, a cercare di agganciare il settimo, la conference, ripartire dalla conference, è un ragionamento. Volete ripartire da cosa avevate detto a Firenze? L'obiettivo puntare al quinto posto? Allora serve quest'altro. Aiutatemi a capire dove si deve andare, perché ora Paratici è bravo, ma Paratici non è che apre le acque, cammina sui mari, cioè ha bisogno di soldi per poter fare poi il mercato.
0: Quando deve ripartire, perché noi ci deve ripartire, cioè vorrei dire, ma quando una squadra, società, sta per andare in Serie B, cosa fa l'anno dopo? Come deve ripartire? Ritornando in Serie B? Cioè deve ripartire rinnovando, normalmente è così. O se tu rinnovi tutto, una buona parte te la rinnovi. Come tu rinnovi? Soprattutto scegliendo dirigente di spessore, visto che non ce ne punti. Perché se no si parla, ora parlano tutti di Baldini, io lo conosco da 30 anni ormai, Masildo, ma ora si sono accorti tutti i Baldini. Ma Baldini, uno è mio da ora, è così. Ed è una vita, ma dove erano tutti quelli, ora oggi parlano di Baldini, io non parlo di dirigenti, dei forse dei giornalisti, che magari non lo conosciamo nemmeno. Ma i dirigenti dove erano? Hanno chiamato Baldini perché sono con l'acqua alla gola? No, perché qui mi fa questa domanda. Chiamate Baldini perché voi siete l'acqua alla gola. E i giovani, no, si fa via tutti i giovani. Ma prima non guardi. Ma dove guardi? L'avete sperperato il calcio italiano in lungo e in largo. Ma dove guardi? Ma queste sono le domande da farsi.
2: Mi sembra un grido di dolore che raccogliamo con piacere e rilanciamo volentieri, perché dice delle cose.
0: Tipo per il calcio. Uno che può bene giocare il calcio fanno così, che non gli frega nulla, ma ha fatto fino ad ora loro, fanno un'altra maniera. Questa è la realtà.
2: Grazie Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: E mi sembra un grande grido di dolore. Vedi, oggi guardavo la foto di Croci con la coppa, no? Che hanno vinto l'Under 17. Allora, Croci è qualcosa di speciale, cioè non è un talento, è qualcosina di più di un talento. E ce l'abbiamo noi. Il problema poi è come si gestisce. Tra l'altro, vi suggerisco di andare a rileggere anche su Firenze
1: e riascoltare
2: la bellissima intervista che ha fatto Lorenzo Marucci al procuratore. Perché quando ti chiamano e ti chiedono: ma che si fa con Croci? Quando è il momento per metterlo in primo gruppo? Va mandato a giocare oppure no? È qui quando c'hai un qualcosa di così prezioso in mano, è complesso. Allora. Torniamo a noi, Pietro. C'è qualche nome di quelli che hai letto e ti eccita?
1: No, l'eccitazione, quest'estate credo che sarà difficile provarla, anche se io
2: curiosità,
1: sono.
2: Usiamo,
1: ecco, io sono dell'idea che dovremmo allenarci anche noi, intanto a leggerne tanti di nomi, e non perché. Anche purtroppo, ma non soltanto perché il giornalismo di mercato è un giornalismo frivolo, un giornalismo che ti porta un po' a dare veramente tanti spunti, e non parlo per questa emittente sempre molto attenta alla veridicità delle, certo, delle notizie, delle voci, però in generale sarà un'estate di tantissimi nomi, perché anche perché di fatto la Fiorentina con 60 scout in giro per il mondo riceverà una quantità di input enorme, no? Quindi se esce fuori un input che poi la Fiorentina magari non prende nemmeno in considerazione, però è una voce vera, perché vuol dire che gli scout della Fiorentina hanno segnalato quel tipo di giocatore. Ecco, detto questo, fatto una premessa, perché poi mi immagino di già quelli che diranno: vuoi raccontare solo Fandoni, e lo capiamo, lo prendiamo, ma si va avanti perché sarà un'estate di tourbillon, come si dice, certo, no? Di mercato. A me, per quello che so, è che tra i nomi che sono già circolati adesso, un occhio di riguardo su Cole Osho c'è.
2: Sì.
1: Cole Osho è un giocatore che, come sai, è nato negli Stati Uniti, ha praticamente quattro nazionalità da poter scegliere, perché lui ha giocato la nazionale maggiore in queste due partite, sì, ma non vale per restare tutta la vita nell'Italia, no? Perché sono partite non ufficiali, sono partite, sì, amichevoli. Quindi lui potrebbe scegliere il Canada, gli Stati Uniti, la Nigeria. È un ragazzo che è stato formato negli Stati Uniti, quindi ha un altro modo di pensare calcisticamente parlando, che viene da una meritocrazia, anche perché in America da quel punto di vista sullo sport funziona tutto in modo molto, molto buono. È un ragazzo che ha avuto bisogno di un po' di tempo per imporsi, un po' una storia simile a quella di Indur, tanti prestiti, sì, tante squadre, però ora è un ragazzo che sta esplodendo, che ha bisogno dell'ultimo gradino, di sentirsi importante, protagonista, è appunto potenzialmente italiano, cosa che dalle parti, sì, di commisso ha un valore. Non ha un costo secondo me impossibile, perché è vero che il Paris FC ha tanti soldi, ma comunque non si parla di un giocatore che vale 20-25 milioni. Certo che sta vetrina di Baldini non ci ha permesso, diciamo, certo, non ci ha aiutato in questo, sì, senso, però ecco, Cole Osho è un nome che terrei in considerazione molto più di quanto terrei Volpato, che è un giocatore che probabilmente anche per circuito dei procuratori è finito nel calderone dei giocatori nominati dalla Fiorentina. Non credo che l'Oriente sia un giocatore della Fiorentina si possa permettere in questo momento per i soldi che servono per prenderlo. Oggi è uscito un altro ragazzo, Bjerkebo, che praticamente è del Sirius in Svezia, ragazzo giovane del 2003, che si sta facendo ora, valore di mercato fino a ieri 500-600 mila euro, domani 3-4 milioni. Però sono anche i colpi che noi ci aspettiamo, certo, un po', no? Per completare la rosa. No? Sempre senza scordarci che c'è quel Solomon che qualche messaggio ogni tanto lo manda. Quindi la Fiorentina deve ricostruire una batteria di esterni, perché non ce li ha. Perché l'anno scorso aveva Harrison che non verrà riscattato, Gudmundsson che verrà ceduto, Parisi adattato e Solomon. Di questi forse l'unico che resta per fare d'esterno può essere Solomon. Gli altri o finiscono il prestito o verranno ceduti. Parisi tornerà a fare il terzino a ottobre inoltrato, per non dire novembre.
2: Anche novembre.
1: Quindi servono 3-4 esterni offensivi. Da lì si riparte con questa priorità. Poi c'è la priorità, secondo me, che la Fiorentina si è messa insieme a quella degli esterni.
2: Vendere.
1: Io volevo fare un po' di mercato d'entrata,
2: no,
1: ma
2: di vendere, perché ci abbiamo l'amico Gaito.
1: Vai.
2: A cui poi torneremo a parlare di quelli che sono in entrata, ma rubo qualche minuto all'amico Gaito, perché poi è travolto dalla nostra sorellina, la radio del Napoli. Ciao carissimo.
3: Ciao
1: Antonio,
3: Luca,
1: ciao
3: Pietro, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, poiché c'è questa voce, Pietro, molto forte, che vorrebbe il Napoli interessato a Dodò, tra l'altro mi pare che Dodò ora, anche Dodò, il mondo Dodò lo considera un'opzione credibile, allora ti chiedo se ci sono delle fondamenta di verità sotto questo punto di vista, e ti chiedo anche se hai percepito un'idea sul prezzo, perché noi stiamo parlando di un giocatore, lo ricordiamo, che ha il contratto in scadenza fra un anno, quindi la posizione contrattuale della Fiorentina non è particolarmente forte.
3: Sì, Luca, insomma, è come racconti, anche perché poi viene accostato a diverse società, evidentemente può essere un'occasione di mercato, però insomma questo l'avrete sicuramente raccontato voi molto meglio di me. Posso dirvi che diciamo che lato Napoli è comunque un giocatore nella lista, perché Napoli prenderà un giocatore lì a destra in alternativa a Di Lorenzo, insomma, che come, sì, sapete ha avuto un infortunio e non è più giovanissimo, quindi De Laurentiis ha ribadito il concetto anche qualche giorno fa, la linea del Napoli non cambia, anzi vuole delle coppie in ogni ruolo con l'alternativa molto vicino al titolare, perché ha rilanciato anche le ambizioni europee eccetera eccetera, quindi diciamo che c'è anche il nome di Dodò, perché evidentemente è un pochino più economico per le condizioni che voi raccontavate rispetto ai primissimi nomi, perché comunque poi l'obiettivo primario del Napoli è anche svecchiare un po' l'organico, perché è la rosa più vecchia del campionato, però insomma senza annoiare i radioascoltatori, sì, sulle strategie del Napoli, l'obiettivo primario lì a destra è Kalaili, insomma un israeliano del San Siloa, però costa intorno ai 25 milioni, quindi bisognerà capire un pochino il Napoli che budget avrà, perché poi nella lista di Manna piace anche il vostro, come dire, Dodò.
2: Dodò, ecco, ma ci potrebbe, il Napoli potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita tecnica, a parte con gli ingaggi il Napoli, boh.
3: È un po' difficile per sì, hai dato subito la risposta, insomma, credo che quella sia la problematica. Il Napoli, giocatori che rientrano, che magari deve smistare, ne ha diversi. Da quel punto di vista sicuramente, insomma, qualcosa interessante potrebbe esserci, però diciamo che ad oggi sappiamo che è una fase assolutamente embrionale del calciomercato. Io quello che posso dirvi da quello che abbiamo capito per quanto riguarda le strategie del Napoli, anche se poi il Napoli dovesse fiondarsi su Dodò, perché San Giluano non credo vada ad abbassare più di tanto le pretese sul primo obiettivo, ripeto, che è Calaili, che lì parliamo di un 2004, quindi è un'età diversa. Bisognerà capire il Napoli che budget avrà, e poi quello che posso dirvi è che in ogni caso, anche se poi dovesse tirare su altri obiettivi, il mercato del Napoli quest'anno sarà, insomma, molto lungo, come dire, si svilupperà nella fase più avanzata.
2: Ecco, rispetto all'anno scorso, mondiale è sempre così, rende ancora
3: sì,
2: più
3: perché
2: più
3: la società è un po' scottata, Luca, perché l'anno scorso ha accontentato Conte a metà giugno, inizio luglio era già quasi tutto fatto. Il Napoli andò al primo ritiro estivo con tutti i giocatori, li strapagò per questo, per accontentare Conte, per dargli modo di allenarli. Poi comunque non sono stati inseriti, alcuni hanno fatto fatica lo stesso, quindi il Napoli non vuole strapagare stavolta gli acquisti, quindi da quello che filtra dalla società è che il mercato si svilupperà molto tardi, quindi pure anche se il Napoli dovesse andare su Dodò, lo immagino in una fase più avanzata dell'estate, insomma. Quindi poi
2: comunque guarda, ci può stare
3: ancora disponibile.
2: Ci può stare un qualcosa, perché se non sbaglio, Pietro, l'anno scorso Dodò era stato avvicinato anche al Milan per un certo periodo, no? Anche lì non se n'è fatto di niente, sai, però può anche darsi sia un giocatore che magari Allegri può anche essere interessato a...
1: Ma perché no? Ma nel senso, secondo me Dodò arriva in un momento dove o diventi un po' pambagnato, no? Nel senso che ora è una situazione dove deve in qualche modo prendere una tendenza, una direzione. Il fatto che sia stato escluso doppiamente da Ancelotti, anche dopo che è stato si è infortunato Wesley, insomma, evidentemente vuol dire che a livello internazionale lui ancora non si è costruito una posizione talmente forte da essere effettivamente quel tipo di giocatore che forse lui pensa di essere già. Quindi io credo che lui abbia questa spinta per uscire dalla Fiorentina. Napoli o Roma sarebbero due soluzioni chiaramente che lo porterebbero a giocare alla Champions League, e la Fiorentina però giustamente vuole fare cassa allo stesso tempo,
2: non c'è dubbio. Antonio, prima di salutarti al volo, in passato c'è stato anche qualche volta in cui anche Ken è stato avvicinato al Napoli, anche in questo caso ci sarebbe un allenatore che Ken lo ha allenato, non mi pare sia un tema d'attualità. Te hai sentito dire qualcosa?
3: No Luca, per i motivi di cui parlavamo, nel senso che il Napoli ad oggi senza fare nulla ha già speso una sessantina di milioni, che ha riscattato Alisson Santos e 44 milioni di riscatto di Højlund, quindi è già meno 60 e tra l'altro a Lukaku, che è un altro anno di contratto, e rientra anche Lucca, insomma, che fu pagato, prima dicevamo delle cifre fuori mercato che pagò il Napoli, più di 35 milioni di euro.
2: Ah guarda, Lucca fa scopa con i 27 di Piccoli,
3: Sì, era quel periodo dove tutti gli attaccanti costavano un botto, però ne ha tre, su Lukaku qualcosa forse sta cambiando, però sì, ti confermo che fu un'idea del Napoli assolutamente, però prima di Højlund, insomma, quindi poi delle cose sono cambiate, il Napoli ha puntato forte su questo ragazzo con questo riscatto molto molto oneroso. Poi non lo so, tanti attaccanti vengono accostati ad Allegri, però poi non tutti hanno fatto così bene, no? Perché quando leggiamo in rassegna che molti
2: ho sentito anche di Vlahovic,
3: però poi Napoli. I numeri di molti attaccanti poi con Allegri invece sono stati negativi, sì, pure Vlahovic, esatto. Pure Ken, quindi però vengono spesso accostati suoi ex attaccanti, anche se i numeri non sono stati esaltanti. Però io credo che il Napoli, per quanto riguarda le punte centrali, lì veramente possa muoversi al massimo solo nella fase ultimissima del mercato, perché credo la clausola abbia una scadenza, insomma, quindi perché deve prima, nel caso cedere due attaccanti è molto difficile.
2: Sì, sì, se ne parla cedere, dopo Ferragosto.
3: Cedere Luca e cedere Lukaku per l'ingaggio. Lukaku l'ultimo anno di contratto sale a 8 milioni ecco. netti di stipendio, un altro anno, quindi sarà tutt'altro che facile, insomma, piazzare per poi pensare eventualmente a un altro attaccante.
1: Antonio, scusami, un flash prima di salutarti, ma Cajust torna al Napoli o è stato riscattato via obbligatoria? Mi sembrava che non fosse scattato l'obbligo.
3: Sì, ci fu un po' un caso perché sembrava che fosse scattato, invece no, dovrebbe rientrare perché oltre alla promozione lì del suo club che ora è l'Ipswich Town, c'era anche una somma, una quota di partite che lui ha fatto, ma c'era un certo minutaggio pure, quindi un riscatto molto particolare che pare non sia scattato, quindi farà parte di oltre 40 giocatori insomma che andranno ad affondare.
1: Io ti dico, tutto sommato potrei farci anche un pensierino su Cajusto, sì. Insomma, vabbè, questi sono personali interessi che ovviamente non riguardano per forza la Fiorentina.
2: Grazie ad Antonio Gaito, grazie. Complimenti
3: ciao,
2: per il lavoro
3: ciao, ragazzi,
2: che state facendo con il Napoli. Allora, dopo ora una breve pausa, poi ho bloccato anche con un po' di violenza verbale Pietro che stava continuando a spiegare quelli che possono essere gli obiettivi.
1: Dai.
2: Ho cercato di impedirgli che mi parlasse di un paio che proprio non mi danno un po' fastidio, ma comunque poi lui.
1: Come li dici in pausa?
2: Dopo te li dico in pausa. Intanto vi ricordo ancora 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11171. Torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua

0: finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ma veramente, signor Calamai, lei ha detto che ha commisso senior, non gli interessavano i conti, ha detto 1+1 non gli interessava perché gli interessava il calcio. Il calcio, ma veramente lei ha detto questo? Pasquale da...
5: Secondo me, se quando si incontra la società con Paratici, i dirigenti Mediacom non rispettano l'accordo che aveva preso Paratici con Rocco, se veramente Paratici a tutte le offerte che viene sbandierato dai giornali, secondo me Paratici leva i tacchi e se ne va.
6: Buongiorno, ciao. Ecco, io vedendo la partita di ieri, una partita vera che non conta niente, però i ragazzi ci hanno messo l'impegno, perché si vede che hanno voglia anche di farsi vedere. E sono rimasto impressionato, uno, da Corroscio, che sarebbe da andare a prendere subito. Non è stilisticamente bello, ma è fenomenale. Io sono rimasto incantato. E poi mi domando, Dio, come la Fiorentina abbia potuto lasciar via così Favasoli, che anche lui è qualcosa di non bello, di più da vedere giocare. Io spero veramente che questa cosa di andarlo a riprendere sia vera. Ciao.
7: Dove eri, Calamai? Dove eri?
8: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Io volevo dire che anche se gli si può bene, perché ho giocato di Viola e ha fatto anche una buona partita e comunque nelle difficoltà un discreto campionato, se noi si deve sperare di ritornare in mondiale con un 10 come indurre, a me mi viene tanto la paura che l'Italia per qualche altro anno il mondiale non lo rifà.
9: Sì, buonasera Radio Firenze Viola, ciao Luca, ciao Pietro. Secondo me il mercato della Fiorentina partirà, come tutti il mercato credo, dopo il mondiale, non prima, perché, e probabilmente, secondo l'aria che tira, sapremo qualcosa sempre in agosto inoltrato, ma parecchio. E poi soprattutto i nomi che sentiamo, secondo me non ho paura che siano nomi messi lì, perché Paratici nemmeno sotto tortura dirà mai le idee che ha di prendere un calciatore piuttosto che un altro. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate. Un grande saluto da Epico Viola e grazie per la compagnia che ci fate.
0: Torniamo allora, diretta, questa è Palla al Centro, Radio Firenze Viola, anche lei di radio. Prego Luca.
10: No, vorrei subito l'ascoltatore, poi chiusiamo, sì, alcune cose. Bene, se sei d'accordo.
0: Certamente. Ciao, ciao Simone, buongiorno.
10: 771-1171, si è prenotato Simone, grazie di essere con noi Simone.
11: Sì, ciao Pedro e Luca, scusate, volevo solamente aprire una cosa io. Allora, Commisso, questa società, e l'ha comprata, diciamo, con il patrimonio personale, con quello che ci si può avere in tasca. Noi, lui c'ha 9 miliardi, io c'ho 10 euro. E lui l'ha fatto con quello, io c'ho un po' di sigarette, lui ci ha comprato la Fiorentina. Ora io volevo capire, ma Joseph, penso che continui sulla stessa linea, no? Quindi non riesco a capire che c'entra lo manager di Mediacom. Perché la Fiorentina alla fine può essere gestita tranquillamente, io so che c'è in tasca Joseph, senza stare a sentire tanti che dicono i manager di Mediacom, perché la Fiorentina alla fine su Mediacom non pesa mia nulla.
10: È una giusta riflessione, proviamo a risponderti, fermo restando che ovviamente può darsi il... Guarda che no. Questo
0: allora, che lo
10: Simone,
0: possa fare
10: ancora Simone con noi?
0: Sì,
10: Simone, come? Ci sei ancora?
11: Sì,
10: guarda,
11: sì, sì, certo.
10: Questo per me è uno snodo basilare, perché te hai detto io penso, correggimi se ho detto le parole,
11: sì, sì, sì, sì.
10: Io penso che la famiglia continuerà nell'indicazione del padre, giusto?
11: Certo, penso
10: anch'io, io aggiungo più che penso, spero, vorrei, credo che non possa che essere così,
11: Ma sì, però non riesco a capire che c'entra.
10: Noi non
11: ci
10: abbiamo questa certezza. Allora, credimi, mi devi credere. Nel mondo di oggi sono i manager che gestiscono le grandi aziende. Poi c'è il proprietario che ovviamente dà delle indicazioni, d'accordo? Ma c'è la famiglia. John Elkann non gestisce. C'è Stellantis, dentro Stellantis ci sono imprenditori di vario genere. C'è il imprenditore solo al comando, è raro, no? Non esiste più. Infatti, se
11: no,
10: ci
11: no,
10: fai
11: ma
10: caso,
11: pensavo che fosse uno schizzo di commisso, capito?
10: Esatto.
11: Cioè, io sono a fine vita, sai che mi voglio levare una soluzione.
0: Ma è proprio quello il passaggio, Simone.
10: Io spero che
0: è quello
10: questo
0: il passaggio.
10: Sia il pensiero anche della famiglia.
0: Cioè,
10: ora,
0: se il principio di commisso è quello di portare avanti internamente come famiglia un qualcosa per onorare la memoria del padre, allora i manager, pur essendoci e pur dovendo comunque tirare per la giacchetta il presidente nel caso in cui ci fossero dei disavanzi, se ne possono anche, Giuseppe se ne può anche fregare, si dice guarda, questi sono 10 milioni, metto io, non mi rompere le scatole. Poi mi diceva lui sì, però il passaggio fondamentale è proprio questo, cioè noi ancora non sappiamo, se non a parole, che quello che vuole fare la famiglia commisso post scomparsa di Rocco sia la stessa cosa che faceva Rocco.
10: Perché la Fiorentina chiuderà il bilancio, ma ha scritto il collega Napolitano, meno 80 milioni. Allora lì te dici non c'entra Mediacom.
0: Lì può anche
10: per esempio Mediacom dava 25 milioni l'anno di sponsorizzazione.
0: Ma loro potrebbero anche fare quello che in altre società è stato fatto.
11: Ma
0: ripiano con 80 milioni.
11: Capiamo poi che vuol dire. Cioè nel senso Rocco Commisso era uno
10: che decideva lui.
11: Decideva di capirci di calcio, che diceva come odio.
10: Bravo,
11: e non
10: va
11: mi
10: bene bene, se va bene va bene a me. Punto e basta.
11: Joseph magari ci capisce meno, dice magari lui i soldi ve li do però me li gestiscano altri.
10: Oppure c'ha meno.
0: Si
10: passione,
0: scelgono, esatto, si usano in modo aziendale, cioè come una vera e propria azienda.
10: Che non è che spariscono tutti i soldi, però ovviamente, ora io non ho sentito bene il primo ascoltatore perché c'avevo le cuffie, quello che diceva, allora Rocco Commisso i soldi, la Fiorentina ne ha messi tanti. Ne ha messi tutti gli anni, ancora l'estate scorsa ha fatto un extra budget di 27 milioni per Piccoli, nel mercato invernale ha messo a disposizione altri 30 milioni, ne ha messi tanti, quindi voglio dire, che gli vuoi dire? Non gli puoi dire niente, che li ha messi male, sì, perché gliel'hanno spesi male, ma lui l'ha messi, grazie comunque.
0: Grazie
10: Simone.
0: Grazie.
10: Allora, Favasuli, Indur, allora Pietro, lo capisco, no? Noi siamo abituati ai grandi numeri 10. Indur non è che ci ha proprio illuminato, cioè noi non ci vediamo in
0: perché
10: Indur,
0: non è un numero 10
10: l'erede di Antonioni, di Rui Costa, è un giocatore diverso, ragazzi, però se non abbiamo fiducia in un giocatore, quando io parlo con Silvio Baldini mi dice questo è un grande giocatore, è ancora margini di crescita importante, dobbiamo, cioè io vedo più margini di crescita, Pietro, in questo centrocampo in Dur che in Brescianini. Poi Brescianini si può rivelare migliore perché magari è più pronto, può fare un grande
0: più
10: però
0: utile.
10: Se io guardo in prospettiva, in Dur ci devo vedere qualcosa di più rispetto a Mandragora. Cioè, oggi forse sono più affidabili ancora questi, forse sì, ma qui dobbiamo prendere una decisione, cioè o ci crediamo o non ci crediamo. Vi devo anche dire, in pochi credo abbiano visto la partita dell'Italia, io l'ho vista perché sono legato da un'amicizia profonda a Silvio Baldini e poi c'era Giancarlo Antonioni, quindi c'erano due amici. Ma io per esempio ho già visto un Comuzzo un po' diverso, purtroppo si è fatto male, peccato, ma quando è stato in campo ho visto un giocatore diverso da quello, perché probabilmente ha sentito una grande fiducia, è stato messo nelle condizioni di rendere al meglio. Cioè, è chiaro che se noi giudichiamo Comuzzo con quello che abbiamo visto l'anno scorso, Ndur con è quello Ndur. Però io credo che un atto di fede su questi ragazzi bisogna farlo. Più che su qualche altro.
0: Sì,
10: però
0: sicuramente Sundur è un atto di fede, in tanti lo vedono così, lo vede così anche Paratici, quindi bisogna anche fidarci di chi lo segue tutti i giorni, lo vede, lo ha visto, lo ha seguito, quindi Baldini, chi lo ha visto da febbraio in poi, quindi Paratici.
10: Guarda, se sei d'accordo, lo chiediamo anche al direttore Romano.
0: Meglio
10: direttore, grazie di essere con noi. Buongiorno.
12: Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: No, buongiorno, direttore.
12: Qui... Vi sentivo parlare di Comuzzo, no? Vi siete divertiti ieri, no? Sentire i cronisti dipingerlo come Beckenbauer con i piedi, no? Che riusciva a pescare i compagni a distanza di 30-40 metri, quasi quasi l'hanno riscoperto come un novello Beckenbauer, no? Con i piedi, e non è così.
10: Non è così, non è così. Non è così. Però ecco, allora, te sei veramente il dirigente perfetto per il ragionamento che ti chiedo di fare, perché te hai lavorato con grandi giocatori, ma hai lavorato anche con tanti giovani. Allora, qui bisogna prendere un... dobbiamo prenderci una decisione, no? Cosa vogliamo fare? Perché? Perché Ndur com'è Ndur? Poi te lo chiederò. E io, se sento Baldini, mi dice: se non avete, non investite su Ndur, allora andate a far girate per casa. Però poi vedi Ndur, e se parliamo tra di noi, un po' lento, non si sa che ruolo è. Di Comuzzo hai appena detto, Favasuli era nostro, l'abbiamo perso, ma Favasuli può essere un livello da riprendere, è stato, abbiamo sbagliato, però poi i giovani si deve avere il coraggio di farli giocare, no? E di crederci anche.
12: Guarda, avete detto benissimo una frase: nei giovani ci devi credere. Quando punti su un giocatore devi crederci, deve sentire la fiducia. Vale il concetto che abbiamo sempre detto. Voi ieri avete visto un Comuzzo più tranquillo, no?
10: Sì, sì.
12: E la gestione, evidentemente, ha un rapporto col tecnico importante, il tecnico lo mette a suo agio e lo fa, fa sì che lui sia più tranquillo nelle giocate. Durante il campionato, ragazzi, da mettersi le mani nei capelli,
10: no, tutto, ma fino all'ultima partita,
12: errori tattici pazzeschi,
10: ma
12: per
10: di
12: un
10: posizione,
12: difensore,
10: di movimento,
12: ma
10: di tutto.
12: Evidentemente il peso di un'annata fallimentare, il ragazzo l'ha sentito tutto, e non c'è stata una gestione ottimale del prodotto. Ora Ndur è sicuramente un buon centrocampista, è uno che ha cifra fisica, non è velocissimo, però uno copre una fetta di campo importante, fa il mezzo destro e il mezzo sinistro, ma sempre di quantità, non te devi aspettare, ha la qualità giusta, ma non ti devi aspettare cose eccezionali, ma è sicuramente
10: ha
12: un centro in un triangolo,
10: che gol ha cominciato a fare
12: in un triangolo di centrocampo, è uno che nel giro della nazionale è giovane, ha fisicità e tutto, che ci può assolutamente stare, ma vale il discorso fatto poco fa per Comuzzo. Anche lui, se ci punti, il ragazzo deve sentire la fiducia, perché poi dopo la fiducia fa sì che il ragazzo si possa esprimere al meglio delle sue qualità. Diverso è il discorso per Favasuli. Favasuli, insomma, mi sembra più un buon zappatore di fascia. Cioè, voglio dire, la Serie A, poi vedete che la Serie A è un po' un livello diverso rispetto alla Serie B. Cioè, vedi delle cose in Serie B, ci sono dei giocatori importanti, Promanesia che Dumbia del Venezia, ecco, quella era una mezzala di grandissimo
10: parlano
12: spessore.
10: Molto bene anche di Liberali, direttore.
12: Liberali fortissimi. Allora io dico liberali dico, prenderei quelli del Milan e li metterei veramente con la testa in giù e con i piedi all'aria, perché significa essere proprio veramente, non avere proprio i concetti, no? Liberali è un giocatore che già così come ti colpisce, perché è un mancino, base tecnica importante, è intuizione, ma credetemi, lui gioca da ragazzino. Il giorno in cui lui prenderà coscienza di tutta la sua forza, diventa un giocatore trabordante, diventa un giocatore, perché ha tutto, ha fantasia, ha intuizione, all'ultimo passaggio, a conclusione dal limite, va dentro. È un giocatore che, e ripeto, oggi gioca come un ragazzino, il giorno in cui comincia a prendere coscienza delle sue qualità, va bene, questo diventa un giocatore importante. Io per esempio, un giocatore su cui si parla tanto di giovani, se io voglio giocare 4-3-3 per esempio, là davanti, la Fiorentina chissà, sull'out destro che viene all'interno campo a fare il tre quarti, poi non c'è nessuno.
0: No, per ora
10: in questo
0: no.
10: momento
0: no.
10: nessuno ne deve comprare quattro.
12: Cioè, quindi mentre due anni fa ne aveva 7-8 di attaccanti esterni. Quindi le stranezze del mercato, no?
10: Idee chiare.
0: Ecco, ma io al direttore volevo chiedere una cosa del centrocampo, perché la Fiorentina ha un centrocampo che già così sarebbe numericamente più che a posto, no? Perché comunque c'ha Brescianini, Fabian, Ndur, Mandragora, Fagioli, e rientrano, può rientrare Matucci, Somm. Però dà sempre la sensazione che se io faccio tutta questa lista di nomi, l'idea è che la Fiorentina abbia un centrocampo forte, a me non viene. Cioè, mi sembra un centrocampo allestito un po' così, tanti doppioni, qualità in fasi alternate. Ecco, come si fa a mettere le mani su un centrocampo che numericamente ha questo tipo di forze, e soprattutto come si deve leggere un centrocampo come questo?
12: Guarda, la Fiorentina, voglio dire, ha diversi giocatori, diversi buoni giocatori. Allora, vi faccio un esempio. Diamo l'esempio di Fabian.
10: Sì.
12: Fabian, secondo me, non sa nemmeno lui che ruolo ha. Perché il suo, la sua storia ha detto che l'hanno fatto giocare ora tre quarti, sì. ora centrocampista,
10: sotto punta,
12: ora mezzo destro, ora sotto punta tre quarti, ora attaccante esterno che viene dall'interno campo. Cioè, quindi l'hanno un po' imbastardito. Secondo me Fabian ha tutte le qualità per fare la mezzala offensiva in un triangolo di centrocampo dove tu lo devi strutturare in un certo modo, cioè col centrale basso dalla difesa che detti i tempi di gioco, con l'interno destro che sia un uomo di fatica, di rottura, che vada a fare, e l'interno sinistra che abbia qualità dinamica importante e capace di appoggiare anche la fase offensiva. Secondo me Fabian è uno che istradato, ma anche là ci devi credere e lo devi mentalizzare a fare quel lavoro, e poi dopo alla fine vedrai che ti ritrovi un giocatore di spessore. Io mi pare di ricordare ai miei tempi, io comprai un giocatore una volta che faceva il trequartista dietro la punta, ci disse: guardi, io ti prendo a una condizione, ti prendo per farti fare il centrale davanti alla difesa.
10: Ma io lo so che
12: centrale
10: è.
12: Davanti alla difesa so ti fa così tu devi fare questo, basta, se no non ti prendo. E l'ho preso, era Ciccio Lodi. È uno che dettava i tempi in una maniera veramente,
10: se gli davi quel tempo che avevi, gli davi te portandolo più basso come l'avevi portato, mette veramente un giocatore di qualità straordinaria.
12: Ma ragazzi, il centro, voi dovete pensare che il centrocampo, al di là dei luoghi comuni e delle frasi fatte, è il centro motore della squadra. Se io nel centro motore c'ho qualità, c'ho la qualità, la capacità di un uomo di gestire il gioco al meglio con qualità, ma mi migliora il gioco o non mi migliora il gioco?
10: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
12: Quindi quindi la Fiorentina.
10: Dopodiché il mio centrocampo, quando io devo immaginare un centrocampo come lo vorrei, no? Il centrocampo simbolo che mi viene in mente è Pirlo, Pogba, Vidal. C'era qualità, fisicità e cattiveria. Ecco, questi tre
12: non era male nemmeno Pizzarro centrale, Borja Valero, e magari un interno di
10: rottura. Lì gli mancava un po' di fisicità, diciamo. Se trovavi.
0: Sì, ma teneva la palla sempre, non c'era bisogno,
10: certo,
0: di fisicità.
10: Teneva la palla loro e la facciamo vedere a quegli altri. Senti, direttore, io ho un'altra grande curiosità, sì, che ti vedevo a chiedere, perché allora la Fiorentina ha un gioiello, diciamolo, e questo è un titolo di merito, che è questo ragazzo, si chiama Croci. Tra l'altro ha vinto con l'Under 17, mi credo fosse anche sotto età.
0: Sì, perché deve fare 16 anni il primo luglio.
10: E questo è veramente un gioiello, cioè non lo dico io, perché non ci capisco nulla. Chi lo conosce, ecco, con un talento come questo, che quindi è un po' speciale, no? Ma è piccolino ancora, per la nostra logica addirittura è un bambino, ma come, c'ha 16 anni. Qual è il percorso? Si manda a giocare, si fa crescere dentro portandolo sempre più in alto piano piano, come intanto, non si rovina un talento vero, perché questo è veramente un qualcosa di diverso rispetto
12: intanto il ragazzino di 16 anni bisogna smetterla di vederlo come il ragazzino, nel senso che se ha le qualità per poter stare già a livello di prima squadra, le strade sono due: o lo faccio crescere all'interno della struttura, ma aggregandolo già alla prima squadra, perché i ritmi, il passo è diverso rispetto al passo dei ragazzini, e quindi certo, in modo che il ragazzo possa prendere il passo dei grandi. Oppure, se decido per l'opzione fuori, è ancora troppo presto.
10: Troppo presto, per
12: nel
10: fuori,
12: senso,
10: sì,
12: avere una società di Serie C che faccia giocare i giovani, imporre che il ragazzo faccia le 30 partite canoniche, perché hanno e il campionato di C è altamente formativo, su questo non ci sono assolutamente discussioni. Anzi, io qualche tempo fa, parlando con qualcuno che si parlava della seconda squadra alla Fiorentina, sì, io la consiglierei caldamente, vivamente, che la Fiorentina ha un settore giovanile importante, il campionato primavera dà fino a un certo punto,
10: sì, sì,
12: la competitività, sì, tu non la prendi nel campionato primavera, la prendi nel campionato dove cominciano le botte, cominciano a fartele pesare col giusto peso, no?
10: Sì, sì,
12: quindi secondo me io la vedo bene una cosa del genere, che si dà modo a questi ragazzi che immediatamente dalla primavera hanno subito la possibilità, sì, di fare un campionato formativo.
10: Dopodiché il direttore di calcio dovrà inventare qualcosa di diverso, perché se vogliamo veramente rimettere a posto un po' le cose,
12: ci vuole una puntata, non una puntata,
10: no, lo so, lo so, no, no, ma infatti poi dopo, anzi, ti chiederò, perché ho letto che porti avanti una bellissima iniziativa per chi è interessato a imparare a fare il dirigente,
12: sì,
10: di calcio,
12: sì, assolutamente. Stiamo affrontando due corsi, sto affrontando uno per osservatori e un altro per direttore sportivo.
10: Esatto, quindi andate a cercare, e io l'ho visto sui social, andate a cercare direttore Lo Monaco e trovate tutti gli elementi, perché sono corsi online, ma credo di un grandissimo interesse, che poi dopo oggi noi abbiamo un disperato bisogno di dirigenti. Direttore, un giocatore che veramente sembrerebbe interessare alla Fiorentina è Volpato, anche perché è legato all'ipotesi ormai certa che Grosso sarà all'allenatore della Fiorentina. Ne ha tanti, Sassuolo c'ha Volpato, c'ha Lorentier, ce n'ha di questi giocatori. Volpato sembrerebbe, forse non so, però il tuo parere mi interessa tantissimo.
12: Un buon giocatore. Giocatore tecnicamente valido, è sicuramente un buon giocatore. Se la Fiorentina, come penso debba approntare una rosa capace di stare nei quartieri alti,
10: sì,
12: del nostro campionato e ambire magari a una competizione europea, ma facendolo attraverso una programmazione che punti molto sul prodotto giovane,
10: sì,
12: io penso che è un giocatore che ci sta perfettamente. Voi poco fa parlavate, no?
10: Sì.
12: Io dico, sull'out di destro parlavate di liberale è sicuramente un altro che io lo attenzionerei con una cosa certosina, no? Di andarci a vedere, così come siamo il Boca c'è un 2007, Aranda che è giocatore, cioè, quindi in giro ci sono sicuramente.
0: Sì, però direttore, Aranda
10: ormai,
0: quanto costa?
10: Ormai tu li pigli più Aranda,
12: lo compri di più liberali e lo paghi molto, ma molto meno.
10: Cioè, Aranda al Boca, vai a prendere
0: Aranda. Aranda, tra l'altro, è un nome che qualcuno ha fatto, sì, anche per la Fiorentina, ma ripeto, no, è un nome che ormai
12: 2007,
0: è,
12: però,
0: sì, certo, però ormai è finito nell'occhio della Premier. Quando arrivano loro, finisce tutto per il nostro campionato.
12: Anche perché lui c'ha pure il fisico per poter fare la Premier.
0: Ma come si fa a superare questo problema,
10: ma
0: direttore?
10: Lo visti prima?
0: Ma prima quanto? Perché si parla di un 2007, quindi cioè per prima, prenderlo
12: allora,
0: prima.
12: Ascoltatemi. Basta avere l'organizzazione in loco, che ti tiene monitorato il calcio, appena esce un prodotto, puff, te lo subito evidenzia. E così tu puoi. Perché al momento che il giocatore comincia a fare i numeri giusti, poi diventa difficile per qualsiasi società che non abbia un portafoglio bello pieno puntarci sopra. Io ricordo quando trattai Dybala non era nemmeno titolare, mi sono trovato casualmente all'esordio di Dybala con l'istituto di Cordoba e l'ho trattato subito. Poi dopo l'oro era in mano anche a un privato, il prezzo chiedevano già praticamente qualcosa come 3 milioni di euro, io massimo spendevo 1,5. E quindi ho aspettato, nel frattempo il calciatore comincia a fare il titolare e ha piazzato 17 gol. E quindi poi è diventata difficile fare l'operazione. Difatti, dopo un anno andò al Palermo.
0: Ma con Paratici possiamo pensare che nasca una struttura di questo tipo in questi quattro anni? Ma,
12: amici miei, è il suo lavoro. Il suo lavoro, Paratici non è né un direttore generale,
0: però sono tanti direttori, direttore a proposito.
12: No, scusa, ma però il direttore sportivo bravo, e Paratici lo è sicuramente, è quello che dota la società di una struttura. Cioè lui ha il dovere di dotare la Fiorentina di una struttura capace di monitorare il calcio a 360 gradi. Solo così, questo significa risparmi, se sei organizzato bene, arrivi prima degli altri, spendi meno e prendi giocatori importanti.
10: Si fa così, non c'è mai riuscito, però ora magari vediamo ci riesce, può essere una speranza. Senti, al volo, prima di salutarti e ringraziarti, c'è questo grande dibattito, credo anche all'interno della Fiorentina, su De Gea. Da una parte c'è un ingaggio pesantissimo, dall'altra c'è la possibilità di lanciare questo Martinelli. Ora a me tutti questi giovani tutti insieme, io si vede sono vecchio, un po' mi spaventano, però io terrei ancora un anno De Gea, però 3 milioni di ingaggio sono 6 lordi, insomma non è poco,
12: sai come si dice dalle mie parti, acqua davanti e fiume di dietro. Significa se io ho un corso di fiume, gli metto l'acqua che scorre davanti e poi la forza del fiume che spinge, va via molto ma molto velocemente. Quindi De Gea, cioè, c'è Martinelli che rientra e mi andrà a prendere Falcone di Lecce, metto Falcone, Martinelli, arrivederci e grazie, arrivederci. De Gea, 3 milioni netti.
10: Grande direttore, un abbraccio. Grazie come sempre. Allora, 348-7513-933.
0: Ma fa come se fosse una cosa.
10: Sì,
0: acqua corrente,
10: fa
0: no?
10: Così lui, acqua corrente.
0: Da Lecce, Falcone, vabbè.
10: Per gli ascoltatori Lady Radio che saranno ancora per noi con noi un'ora, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Dottor Tonelli, parla a te.
3: Radio Firenze Viola.
2: Si sa brare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito, e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
16: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Ti risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao ragazzi, sento tanti tifosi che stappano lo champagne se va via Dodò. No, però vi faccio una domanda: come mai Dodò, che fa schifo, lo vogliono Roma e Napoli, e Mandragora, che a detta di molti di voi è un fenomeno, non lo vogliono nemmeno il Sassuolo e Lecce? Spiegatemi come funziona il calcio, voi che ve ne intendete.
3: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Certo che inizia un periodo per me personalmente di sofferenza, perché sentire tutti questi discorsi sul vuoto pneumatico del nulla che è il calciomercato, soprattutto in questa fase in cui ancora, se non sbaglio, il nostro allenatore non è stato ufficialmente assunto, quindi non abbiamo ufficialmente un allenatore, ma è una roba, ma non si può parlare delle magliette, dei tifosi, la festa della curva Fiesole, le iniziative dei Viola Club sparsi nel mondo. Dai, forza, parliamo anche di qualcos'altro, dello stadio, ecco, parliamo dello stadio, forza, ciao.
4: Grande Pietrone, tu mi hai fatto morire quando ti ha detto, dice, abituiamoci a sentire tantissimi nomi, Nova, e che l'hai cambiato da quegli altri anni? Io dico almeno un 70-80 nomi verranno fatti, verranno accostati alla Fiorentina, probabilmente di questi 70-80 non arriverà neanche uno, o forse ne arriverà uno e dopo ce lo rinfaccerete per tutta la vita. Dai, grande Pietrone, scherzo, te Luca, occhio, perché tu eri quello, non ne voleva far giocare i giovani, ti ricordo la querelle tra me e te su Martinelli.
5: Buongiorno, buonasera, strana coppia. Volevo ricordare a Stefano che, fiorentinamente parlando, si dice dovuveravare.
6: Tira, ma come entra Mediacom con la Fiorentina, ragazzi? Ma i titolari d'azienda sono collegati all'azienda madre, anche con la società sportiva. Cioè, ragazzi, Sensi ha fatto fallire le sue aziende per salvare la Roma. Al contrario, Cecchigori ha fatto fallire la Fiorentina per salvare la Finmavi. Mediacom e Fiorentina sono collegate, sono parte della stessa holding, della stessa proprietà. Se i manager di Mediacom dicono basta sponsorizzazione alla Fiorentina e smettano di sponsorizzarla, se 25 milioni in meno vengono a mancare, ma lo decidono i manager di Mediacom, Cioè, Joseph Commisso è l'amministratore delegato, ma è comunque fa parte di un'amministrazione, di una società, in SPA, che ha un'amministrazione ben precisa, ma che può fare il che vuole, non è il pizzicagnolo di Piazza Dalmazia, Marini.
7: No, ora l'essenziale è che non ci vengano a dire che servono soldi per ripianare il bilancio e quindi c'è da fare spending review e autofinanziamento, perché se no la novella dei soldi non sono un problema, perché diciamo i soldi non sono un problema, però per le infrastrutture, non per la squadra, perché non si può, il fair play non è vero, il Como dimostra che si spende, si va fuori di bilancio, si ricapitalizza e non c'è problemi, quindi non ci vengano a spadellare la solita lagna di Rocco che è stata sbugiardata da 20.000 squadre, che non si può ricapitalizzare, bisogna fare autofinanziamento, perché i soldi non sono un problema per il Como probabilmente, ma per noi sì, Massi da Quinto.
8: La questione di ricapitalizzare è sicuramente un tema di dibattito per quanto riguarda tutte le squadre, perché poi sono pochissime e lo fanno, il Como è una di queste e lo sappiamo. Questa è Palla al Centro, abbiamo aperto così la seconda ora insieme.
9: Volevo dire al nostro amico che noi facciamo tutto quello che ci chiede, parliamo di tifosi, parliamo dello stadio.
8: Infatti era curioso come cosa, perché
9: cioè, se ci segui dalla mattina alla sera cerchiamo di darvi dopodiché io ti dico, però per onestà, ognuno poi ragiona sulla propria, che sui miei circuiti, tutti noi abbiamo le chat, no? I miei chat d'amici non mi chiedono di che colore c'ha la maglia Fiorentina, mia, si compra questo,
8: mi hanno assicurato maglia strepitosa,
9: un attimo ha detto, ma mia sfiga Pinamonti, ma... perché se ora Pietro mi parla di Pinamonti salta addosso, cioè faccio per dire, tutto un ragionamento è molto più complicato, cerchiamo di venire incontro a quelli gli interessi, per interessi maggiori, e devo dire che il mercato, almeno per quelle che sono le mie indicazioni, tira molto. Ma c'ho un amico al telefono che non sentivo da diverso tempo, mi stava anche un po' preoccupando, e ogni volta lo sento, per me è un grande piacere, che è il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buongiorno.
10: Ciao, ciao.
9: Piacere di risentirti, mi fa molto piacere.
10: A te, a qualcheduno no, no, a Pietro, qualcheduno no, perché c'ho gli ho scoperto di avere gli haters, che l'erano, capito? Ora c'ho gli haters, no, sta mi fanno crescere perché mi hanno detto se stai...
9: Che sono, che ruolo fa l'haters?
10: Non lo so, io gli haters da piccino gli davo gli scapaccioni.
8: Terzino sinistro, haters.
10: Vabbè. Però ora sono cresciuto, si può più fare, allora si lascia prendere. No, ora a parte
9: sì.
10: Voglio bene a tutti, mi dopo tutti, scapaccione a nessuno. Allora, si sta parlando di una Fiorentina giovane, no?
9: Sì.
10: Una Fiorentina giovane, si sta parlando addirittura di portare Martinelli subito in prima squadra. Però la mia domanda è questa, il Comune di Firenze è pronto per la squadra giovane?
9: Guarda sindaco, ieri non so con chi facevo questa riflessione. Ti parli del pubblico, io ci metto.

0: scritto nel back in mano. Allora, il problema è uno solo. Siamo pronti noi, quando ti ricordi quando sei in conference e sei l'ultimo in classifica, tu le fai già a Martinelli e Lizzi. Lasciamo, lo facciamo giocare, perché la Fiorentina va male. Questo figlio ha un gol a bischero, fa una paperata, è rovinato tutta la vita. Perché non era il momento, secondo me, però io ho fatto una cosa, di far giocare i giovani della Fiorentina. Perché i giovani vanno sempre segnato, ti fai sortire quando la squadra va bene. Mi ricordo Malucci, che è il giovane dell'antonomasia della Fiorentina. Poi mi ricordo un altro, c'aveva capelli, ora mi sfugge il nome, c'aveva capelli come tutto dei Moinani, e non mi viene il nome. Però se sono fatti noi sortire i giovani. Il problema è che se fatti sortire i giovani come concluso, va bene, poi si è buttato subito la pietra addosso. Ragazzi, sono giovani, posso sbagliare. Se io che fuori trauma, quindi un ragazzo a lavorare con me e mi sbaglia, io dico, bisogna rifare, perché però non posso buttare la croce addosso, perché se no questo dopo e cioè lavorerà sempre una paura. E lo stesso Muzzo ieri ha giocato senza paura,
1: esatto,
0: una signora partita, giustamente non c'era un palo nulla, c'era nemmeno un palo di prosciutto,
1: ma c'hai la maglia della nazionale, quella pesa, te sei un uomo di sport.
0: Io non ho mai avuto l'onore, però
1: Te sei un uomo di sport, lo sai che quando indossi la maglia del tuo paese pesa,
0: ma... Io l'ho sentito una volta sola all'Inno Nazionale, facevo una vita tagliata durante una partita, e vi posso assicurare che fa tutto un altro effetto, la vai affrontare la partita in un'altra maniera. Però ragazzi,
1: guarda, ti porto un dato e vorrei coinvolgere anche Pietro. Mentre parlavi, io ti ho scritto i nomi solo dei difensori, solo dei difensori che sono nati, sono del nostro settore giovanile ora. Allora, Martinelli, Favasuli, Caiode, Comuzzo, Ghilardi, Balbo, Fortini, Lucchesi, poi c'è quel ragazzo nerino che è già, come si chiama quel ragazzo giovane che gioca nella primavera, è bravissimo,
2: Quadio.
1: Allora pensa, solo questi, tutti nostri.
0: Guarda, secondo te perché Parati ci può fare l'Under 23? Ma nemmeno a scemo.
1: Questi
0: perché
1: sono Parati ci tutti dice, nostri.
0: Invece di darla al giro, la tengo in casa e all'occorrenza la puoi sortire. Perché se non sbaglio, l'Under 23 ti può pescare.
1: Sì, esatto. Corretto. In qualsiasi momento.
0: Quindi, l'Under 23 secondo me è una cosa fatta. Io guarda, potrei arrivare anche a fare una pazzia. Però io ti ripeto, non conto nulla. Ma prendere una squadra di Firenze come fu per dirti ora di un nome a caso da Rondinella, va bene?
1: Sì.
0: E cominciare, veramente mi ha fatto salire di categoria prima, perché non puoi far giocare questi ragazzi in promozione mentre le giocano.
1: No, ora Rondinella in Serie D, magari noi facciamo un in bocca al lupo anche al Grassi, perché anche il Grassi potrebbe arrivare in Serie D. Ma guarda,
0: e buttare i ragazzi alla Rondinella e al Grassi, tu ce l'hai sempre sott'occhio, è difficile, è poco. È un campionato che non è avvenante come potrebbe essere una Serie B o una Serie A, però se devo tenere gente, Favasuli è stato una vita a scaldare la macchina in Serie B, poi a Trasaquilano l'ha fatto giocare, ma se no Favasuli che rimaneva a scaldare.
1: Ma infatti, ma guarda, prendi l'esempio anche, l'esempio di Lucchesi, no? Lucchesi aveva fatto bene a Terni, poi arrivò qui, fece male, perché poi ragazzi gli deve, è andata a Monza, ha decollato, ora il Monza l'ha preso e gioca in Serie A l'anno prossimo. Cioè, ma pensa quanta noi abbiamo titolari e riserve in teoria, tutti nostri. Ecco, questo però è un passaggio.
0: Ora, può fare la squadra di
1: no Cuba. Però guarda, te hai parlato dei tifosi e hai ragione. Io mi rimetto in pista, anche i giornalisti nella stragrande maggioranza. Cioè, noi, il giovane ci piace come idea, poi sbagli una partita e come fa Tommaso Loreto. Però questo è un passaggio, ragazzi, è un passaggio su cui ci dobbiamo confrontare. Se non hai la seconda squadra, la crei in Toscana e magari Croci lo mandi a giocare l'anno prossimo in Serie C.
0: Caiode stava fatto fuori da Palladino perché sbagliò 4 partite.
1: Sì, sì.
0: Un disastro. Però un altro invece di darlo ai Bradford e lo mandava a giocare nella seconda squadra e lo teneva sempre sott'occhio.
1: Esatto.
0: Caiode a quest'ora, quest'anno, lo vendeva a 40 e passa milioni.
1: Grazie sindaco, è sempre un grande piacere.
2: Ciao.
1: Ciao, sentirti, grande piacere.

0: Allora, il tema è estremamente divertente perché poi non una squadra di tutti giovani, però ragazzi, qua se a questo gruppo che vi ho detto io metti due giocatori, uno di grande personalità, uno dei due centrali di grande personalità, a parte Chilardi, nella Roma sta andando bene, ma comunque uno ancora più, magari prendi un altro esterno, qui scegli, cioè qui puoi scegliere e sono tutti nostri. E io non so Pietro, io non l'ho visto giocare con attenzione, per cui non mi permetto di giudicare, non sono in grado di valutare Matucci, non sono in grado di valutare Harden, non li conosco, no? Però, ma se sono giocatori che possono diventare giocatori importanti, perché spendo 15 milioni per Fabiano?
1: Ma sai, sono due ruoli diversi, Matucci fa il play, no, Fabiano fa l'interno, però
0: fa, non lo so.
1: Però ecco, io dico sicuramente che se la Fiorentina nel tempo avesse dato nelle scelte, cioè devo avere sei centrocampisti, quattro li compro, devono essere di un grande livello
0: alto,
1: uno posso comprarlo ma deve essere giovane e l'altro lo posso mettere dentro di mia, cioè Matucci per me non è che abbia così tanto in meno di tanti altri, come probabilmente non ha nemmeno troppo in più. Però almeno vediamo se in casa lo trova quel più. E purtroppo qualche scelta la Fiorentina negli anni l'ha sbagliata. Pur avendo un grande percorso nelle giovanili, poi alcuni giocatori li abbiamo persi per strada. Ne abbiamo citati alcuni anche prima. Lo stesso Caiode è l'esempio massimo di quello che è stata una scelta un po' così per monetizzare, ma nemmeno troppo fondamentalmente. Ecco, il futuro della Fiorentina non deve essere per forza, perché è una cosa buona e ci ha fatto esultare, vincere i titoli, deve essere per forza saper scegliere i giocatori che sono da Fiorentina.
0: Certo. Caro Ernesto Poesio, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Ci avremo a Firenze tifosi, noi avremo la pazienza eventualmente di aspettare i giovani, oppure giovane bello però poi si fa giocare quelli più esperti?
2: Di solito è così, o almeno, ma non solo a Firenze, un po' in generale. Firenze non è che sia una piazza facile per i giovani, guardate Comuzzo, voglio dire, l'abbiamo commentato tutto l'anno, tu sai che io sono per l'idea che assolutamente Comuzzo è un patrimonio che va tenuto, lo dico da sempre, da subito, insomma, non ho mai avuto dubbi su questo e continuo a non averli, però per esempio appunto Comuzzo è un giocatore che al primo anno difficile, tra l'altro dovuto anche a una preparazione complessa perché sì, non era stato bene, eccetera eccetera. Insomma, è partito subito il partito, vendiamo Comuzzo, no, non ce ne facciamo niente, cerchiamo di farci su, anzi, peccato non l'abbiamo venduto prima, quando ci offrivano 40 milioni, semmai che le venivano offerti davvero. Quindi è difficile, io penso che invece dovrebbe essere una delle strade della Fiorentina in questi anni. E lo sentivo, ne parlavate anche adesso, accennavate a Caiode, diciamo l'impressione è stata più che il vivaio potesse diventare una fonte di plusvalenza facile,
0: sì, di guadagno,
2: proprio di plusvalenza, insomma, per mettere a posto i bilanci, per poi, cioè, noi abbiamo preferito vendere Caiode perché magari poi bisognava anche dargli uno stipendio da calciatore di Serie A e poi invece dare magari 3-4 milioni a Dzeko che ha 38 anni. Queste sono scelte che tu hai fatto e non è solo quella di Dzeko come scelta in questo senso, ne hai fatte anche altre in questo senso che si sono rivelate poi sbagliate perché non sei andato a costruire niente. La Fiorentina negli ultimi anni spesso ha continuamente fatto rivoluzioni in estate, tra giocatori in prestito, giocatori anziani presi pensando di poterli rilanciare qui, perché qui è sempre stata questa idea che se vengono a Firenze riesplodono, si sa perché, no? Andiamo a far male dalle altre parti, venire a Firenze e far bene. Insomma, ti sei trovato quasi sempre a ricostruire la squadra, no? Tenendo sostanzialmente un gruppo di giocatori medi che non ti hanno mai fatto la differenza.
0: Guarda,
2: secondo me deve cambiare.
0: Io c'ho ancora nella valutazione perché ripeto, io mi chiamo Correo, non faccio il fenomeno, mi sento responsabile anch'io di non essere sempre pronte, attentissimo a fare la battaglia per i ragazzi. Come si chiama il ragazzo? Il centrocampista è andato a Salonicco.
1: Bianco.
0: Bianco. Allora, Bianco fece la prima partita, debutto in Serie A, benissimo, bravo, mamma mia. Poi la seconda partita, mi ricordo, in casa contro il Monza, lui non chiuse sul centrocampista del Monza e fece il gol del pareggio. No, troppo giovane, fuori, ma più, non giocò più una partita. Cioè, e non è che ci fu una rivolta anche da parte mia, perché ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, no? Cioè, forse ancora non è pronto. Cioè, se ragioniamo sui giovani, dobbiamo viverli in maniera diversa. Poi lo ribadisco per l'ultima volta, ho scritto dei nomi solo dei difensori nostri, Ernesto, Martinelli in porta, Favasuli, Caiode, Comuzzo, Ghilardi, Balbo, Fortini, Lucchesi, questi sono nostri, questi sono nostri, titolari e riserve. Metti dentro un grande difensore centrale che fa un po' da personalità alla squadra, tutti nostri. Però di questi, Lucchesi è andato al Monza, Favasuli l'abbiamo metà perso, Caiode in Inghilterra, Fortini lo daremo via perché non ci convince, Ghilardi alla Roma ha giocato quasi tutto il campionato e noi li creiamo. Vabbè, questo è il calcio. Senti Ernesto, che ti aspetti dalla missione americana?
2: Che mi aspetto? Mi aspetto che si torni con diciamo gli obiettivi chiari da poterli esporre alla città e con un budget molto chiaro, ecco. Quindi diciamo le linee guida per il mercato che dovrà fare Paratici, credo che ci si debba aspettare questo, altro.
0: Ha detto una cosa, me l'ha detto Andrea Giannattasio, che è sempre informatissimo perché lavora 24 ore al giorno alla Fiorentina, mi ha detto: guarda, la sensazione è che poi la Paratici, che addirittura grosso, potrebbe essere annunciato oggi, ma presentato addirittura il 9 di luglio, potrebbe essere presentato perché sarebbero 20 anni dal suo gol nella finale del mondiale, e poi sarebbe il giorno prima.
2: Farci sentire vecchi.
0: Io penso, ero già vecchio allora. Già il giorno prima del raduno della Fiorentina, ma insomma, prima di grosso, ovviamente. Adesso. Mentre diciamo gli americani, i viaggiatori americani dovrebbero parlare forse a metà della prossima settimana. E che c'è? Io penso bisognerebbe dire prima, no? Perché sennò poi si lascia campo aperto. Cioè, io se tornano mercoledì, io mi aspetterei parlassero giovedì, no? La settimana prossima. Però non so, magari poi lo faranno, non lo faranno. Okay. C'è da elaborare il viaggio americano? Ci sarebbe? Non lo so.
2: Diciamo così, sì, anch'io mi aspetto che prima o poi parlino, insomma, più prima che poi, soprattutto perché appunto iniziando proprio un nuovo capitolo targato Paratici, siamo tutti curiosi di sapere quali sono la cornice in cui Paratici dovrà muoversi, no? E qual è il piano di rilancio, che poi può voler dire un rilancio più lento, più, appunto, come dicevate prima, magari pensato sui giovani, quindi più a lunga scadenza, oppure un rilancio immediato. Queste sono cose che dovrà chiarire la Fiorentina, perché dipendono dal budget che c'è a disposizione. È chiaro che la Fiorentina dovrà anche chiarire che cosa succede di questa rosa molto ampia, considerato anche i ritorni dei prestiti che si troveranno a dover gestire, e molta di questa rosa ha anche un mercato piuttosto scarso, e quindi bisogna stare attenti a non perderci troppo, no? Non sarà facile il mercato in uscita in questo senso. Penso ai giocatori anche arrivati lo scorso anno che non hanno reso, che non è facile da
0: piazzare.
2: C'è da
0: prendere anche qualche decisione non semplice. Penso, Pietro, per esempio, anche a Fazzini. Che si fa con Fazzini? Perché Fazzini, ci credi, o lo dai da bandaggio?
1: Fazzini, per il ruolo che ha, è un equivoco anche per il per grosso. Cioè, nel senso, non è un esterno, non è forse nemmeno un interno a tutti gli effetti, per un centrocampo a tre, sarebbe un trequartista. Ma dove lo metti un trequartista a fare 4-3? Poi può fare anche 4-2-3-1 e avanzare un giocatore in quel ruolo, ma io lo vedo dura. Ma sì, ti ho detto prima, quando parlavamo con lo Monaco, quanti nomi di centrocampisti ti ho fatto? Fazzini sarebbe l'uno in più di questo centrocampo. A me dispiace, perché per me Fazzini ha delle qualità, però mi sembra che sia stato fatto negli anni, purtroppo l'abbiamo raccontato talvolta anche noi sbagliando, tanto mercato degli equivoci, tanto mercato del vabbè, adattiamolo. Ma perché bisogna comprare giocatori per adattarli?
0: Anche col Panico.
2: Perché si è fatto il mercato delle occasioni.
0: Delle occasioni, esatto. Sì.
2: Quel che c'era e quel che offriva, sei andato a prendere, no?
1: Ma la grande svolta credo che debba arrivare da lì, no, Ernesto?
2: Cioè, certo,
1: la competenza al potere per la gestione tecnica di una squadra. Cioè, quando io parlo di grosso, mi sono preso stamani anche di filo societario, filo commisso, che poi non è un'offesa, semplicemente non mi rappresenta fino in fondo, diciamo, perché parlavo di grosso e dicevo: certo, tutti avremmo preferito sognare in grande con Iraola andata a Liverpool. C'era chi voleva Mourinho, allenatore del Real Madrid. Cioè, di cosa si sta ragionando? Allora, parliamo di praticità e di calcio.
0: Le Zerbi,
1: 12 milioni di sterline al Tottenham. No, italiano va via dal Bologna, va a prendere 6 milioni netti al Besiktas.
0: Maresca City.
1: Capito? Cioè, quindi parliamo di cose pratiche.
2: Sì, la Fiorentina, posso anche dire, partiamo per vincere la Coppa Italia. Cioè,
1: capito, bene.
2: Bisogna un po' scendere sulla terra.
1: Bisogna ritrovare un attimo di logica. Allora, quando io racconto grosso, dico grosso, a me personalmente, per come gioca, non mi fa impazzire, però c'è un aspetto che fa la differenza: il direttore sportivo che dopo anni sceglie il suo allenatore, e dopo anni, perché la verità è, perché non è che prima Barone o Pradè avevano scelto degli allenatori in base alla loro conoscenza, alla praticità, alla costruzione della rosa, no, questa per la prima volta dopo anni c'è un direttore sportivo che sceglie un allenatore che conosce fin dalla primavera, che sa come pensa, sa come ragiona, si possono mandare a fare una girata quando lo possono fare, sanno dov'è il limite, sanno che cosa vogliono costruire l'uno per l'altro. Beh, ragazzi, almeno è una scelta di calcio. Ma io volesse che fossero tutte scelte così.
0: Hai ragione.
2: Ma certo, ma assolutamente, ma è chiaro. Il fatto che fra allenatore e direttore sportivo ci sia sintonia è la base di qualsiasi rosa costruita con un senso logico. Poi ci sono le dinamiche di mercato, le esigenze di budget, le occasioni, e questo va bene. Però è chiaro che le Fiorentine che abbiamo visto costruire, anche quando c'era Italiano e anche quando c'era Palladino, sono state tutte rose a cui poi sostanzialmente l'allenatore si è dovuto adeguare.
0: Certo.
2: E questo ha rallentato quello che poteva essere la crescita da una parte, e dall'altra anche appunto la costruzione di un gruppo, un po' quello che dicevo prima, no? Siamo andati avanti per prestiti. Ma soltanto se ci pensiamo, il fulcro della squadra, il regista, no? Da quando è arrivato Commisso, abbiamo cambiato regista l'anno prima, sì, di Fagioli, cioè Torreira, Arthur, Amrabat, l'abbiamo provato di tutti i colori, con tra l'altro caratteristiche diverse tra di loro. Quindi come fai a dare continuità a un lavoro se i giocatori importanti li vai a prendere in base agli ultimi 5 giorni di mercato e in base a quello che il mercato ha lasciato sul tavolo? È chiaro che poi dopo ti devi adeguare sia nel modo di giocare, sia nel modo di mettere insieme i giocatori, perché poi non è soltanto una questione di ruolo, è anche, no, le caratteristiche di un giocatore possono andare bene accanto a un altro, anche se non invece a un altro tipo di giocatore che magari ha lo stesso ruolo ma ha caratteristiche leggermente diverse. Cioè, la squadra è costruita con degli equilibri. Ecco, io mi augurerei, guarda, mi basterebbe di vedere una Fiorentina che parte ad agosto con un senso logico.
0: Certo, sarebbe già un grande risultato.
2: Un senso logico di modulo, con un senso logico di giocatore nel proprio ruolo, con i ricambi giusti per quei giocatori. Ecco, poi dopo si parla di nomi, si parla di valore dei giocatori, tutto, ma intanto diamo una forma a questa Fiorentina.
0: Ernesto, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo di commentare una voce che è uscita da Mediaset, che dava l'Atalanta intenzionata a praticamente a darti Brescianini senza i 13 milioni della Fiorentina deve pagare, in cambio prendendosi Gudmundsson. La faresti questa operazione?
2: Ma nel senso, ci potrebbe essere qualcun altro dell'Atalanta che potrei fare con cui fare lo scambio alla pari.
0: No, il problema è che Brescianini lo devi pagare per forza, c'è margine di trattativa.
2: Il problema è che Gudmundsson si è svalutato tantissimo, sì. Quindi il problema è capire quanto vale Gudmundsson. Se Gudmundsson vale 13 milioni, Brescianini, cioè vale lo stesso di Brescianini sul mercato, e questo lo deve sapere Paratici, in base a quelli che sono, diciamo, le quotazioni in questo momento, e quello che ci può pensare di poter ricavare da Gudmundsson. Allora sì, lo puoi anche fare, perché, diciamo, valore per valore, no?
0: Certo.
2: Tanto, appunto, come dici, Brescianini, tanto
0: quello li devi pagare,
2: sicché... e quindi ti liberi. Se si pensa, e penso a Paratici, di poter prendere qualcosa di più da Gudmundsson, allora anche no.
0: Esatto, io credo che ci dicono che dalla Premier ci potrebbero essere dei club di seconda fascia o anche di terza che possono essere interessati, e magari qualche soldo in più in quel senso potrebbe arrivare.
2: Io penso, insomma,
0: sì, io credo che qualche soldo in più si raccatta.
2: È un giocatore da cui poter provare a prendere qualcosa, ecco. Perché, se insomma, anche lo vendi a 18 e paghi 13 per Brescianini, che ne rimanga 5.
0: 13 sono pochi, anche se a questo punto 20 può darsi che tu sia 13, 13 e mezzo, 14, ma sia l'ammortizzamento. Grazie Ernesto.
1: A voi. Ciao Ernesto.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Allora 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora per una trentina minuti, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa, oltre a riprendere ancora dei temi di mercato, vi andremo a raccontare una storia che in questo fine settimana noi di Radio Firenze Viola andremo a raccontarvi. Arriviamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
10: Scusate, chiedete allo Monaco se vuole la Fiorentina acquisti un liberale, che si deve fare di un Rubino? Va ceduto allora.
11: Buon pomeriggio, Emiliano da Colleferro. Vorrei rispondere a quel tifoso che ha detto come si permettono alcuni tifosi di criticare Dodò visto che la vuole mezza Serie A. Amico mio, ma Dodò a Firenze ha mai lasciato il segno? Ma Dodò a Firenze è stato mai decisivo? Ma Dodò a Firenze ha mai fatto la differenza? La risposta è, secondo te qual è? La mia è no. Quindi per me se ne va pure a na. Poi se Gasperini lo ritiene uno da differenza, buon per loro. Pazzini a Firenze non è stato nessuno, a Genoa è stato un signor attaccante. E vabbè, siete che a Genoa ha trovato l'ambiente suo, è una questione d'ambiente probabilmente. Passa il tiro.
12: Buonasera, o Calamai, e tu vuoi giovani, poi tutto l'anno t'ha preso per le mele, ma tu l'ha preso bene, bene. Comuzzo, tu l'ha preso per le mele, ironizzando, facendo simpatico come tu sa fa solo te, E ora tu vuoi Comuzzo che ha fatto una partita bene in nazionale, tu ti rendi conto che ce ne sono molti peggio. Insomma, voi fate giornalisti, date retta a me, tifosi, fate
13: le ragazzi, a me mi sembra che siamo diventati tutti grulli, ma ora secondo voi, ma quando mai si è visto un manager va dai proprietari, il proprietario gli dice quest'anno spendi 200 milioni, quello torna, fa una conferenza in pompa magna, dice signori, proprietario tranquilli, ci ha detto di spendere 200 milioni, così poi quando va a comprare giocatori, dice oh, ma questo è quello che deve spendere 200 milioni, faglielo 40 invece di 30, cioè capito, ma queste fanno parte di sono strategie, io non lo so. Com'è che voi pensate che vi si possa fare un certo tipo di comunicazione?
1: Vabbè, chi l'ha chiesto di sapere, l'hai chiesto te di sapere no. 200 milioni se no. Ce li danno o no? No, non avevo capito, per forse no. Ho perso il filo, ma va bene.
0: Ma poi chiederei al simpatico, perché anche lui è simpatico, se mi dice la frase che ho detto, no di critica, di presa delle mele è un'altra cosa, su Comuzzo, quando, cosa ho detto e il giorno. Che poi la vado a ritrovare, la rimetto se l'ho detta e chiedo scusa a Comuzzo. Così a occhio, io e Mario Tenerani ci siamo sempre battuti per Comuzzo. Allora, quando si dice una cosa grave, come hai detto te, critiche tante, perché il ragazzo è andato in confusione totale, il ragazzo ha perso fiducia, ha perso identità, parlando un Piccinetti ti dice che il ragazzo ha perso i movimenti completamente, però hai parlato che io l'ho preso per le mele. Allora, per favore, il giorno, la frase, quando la faccio risentire e chiedo scusa a Comuzzo, altrimenti bisogna stare attenti quando si dicono queste cose.
1: Allora. No, ti volevo dire, c'è un'ultima ora. Vai. Perché pare Fabrizio Romano, insomma, lo sapete chi è, il giornalista di mercato in più in voga a livello mondiale, ha fatto sapere tramite i suoi canali che Mancini Roberto ha aperto al ritorno nazionale già da maggio e che adesso stia aspettando solo la cosiddetta green light, come dice lui, cioè la luce verde del semaforo per tornare in nazionale. Quindi ve lo dico perché Baldini ieri, quindi fondamentalmente lo sapeva che avrebbe comunque terminato questa esperienza, e che però pare che il futuro della nazionale sia un ritorno al futuro con Mancini che tornerebbe.
0: Allora, se torna Mancini, per me è una vergogna nazionale, perché il signor Mancini ha tradito. Cioè, per me nello sport i tradimenti hanno un valore, cioè io non mai e poi mai avrei ripreso Vlahovic alla Fiorentina, mai e poi mai riprenderei Chiesa alla Fiorentina. Chi tradisce? Mancini per di più ha tradito per soldi, per 30 denari, perché Mancini non è che se n'è andato dal Real Madrid, dal Manchester City, dal Bayern Monaco per andare a farsi inondare di soldi in un paese dove calcisticamente poi è morto lui, ha lasciato la nazionale, il paese, l'Italia, in un momento in cui si stava giocando la qualificazione per l'Europeo, per cui per me Mancini mai ma nemmeno vicino alla nazionale, ma secondo me uno Mancini non deve più nemmeno allenare in Italia, perché chi tradisce il proprio paese per soldi, e lui l'ha tradito per soldi, per me non può avere cittadinanza. Quindi non lo so io, ma è un candidato, ma sai perché? Fa parte del circolino magico,
1: ma mi spieghi allora, tu che sei più informato, più vicino anche alle questioni della nazionale, poi andiamo dall'ascoltatore in linea, però brevemente, ma come mai tutti tutta l'Italia si interroga su questa ripartenza, su questi mondiali non arrivano, sui risultati che non vanno, sulle parole di Baldini, vivo Baldini, e poi i candidati sono la stessa espressione del calcio
0: uno
1: degli ultimi 50 anni,
0: addirittura d'età di Gravina.
1: Bene, e i candidati addirittura per la panchina sono sempre allenatori che sono già stati a fare CT, che quindi hanno fatto bene, hanno vinto, hanno perso, quello che vogliono, però ci sono già state. Come mai
0: un
1: cervello?
0: Uno è un traditore, Mancini, l'altro ha dimostrato la nazionale non c'entra nulla, che è Conte, il terzo è Pioli, che ha fatto una catastrofe in Italia, per cui ti dico, no, perché siamo un paese di vecchi, cioè che si consegna ai vecchi, Pietro, che non ha il coraggio di rischiare. Allora, Baldini è un rischio, lo capisco anch'io, un rischio gigantesco. Io lo farei, ma è un amico, ma è difficile. Ma te riprendi uno che t'ha tradito per 30 denari, lo rimetti a rappresentare il nostro paese, canta l'inno ai Mameli quando se ne andavo via e noi non avevamo l'europeo per andare a pigliare soldi a metà, non è mai successo un CT che se ne va per soldi lasciando un'Italia che non era qualificata per l'europeo. Incredibile, ma è incredibile solo pensarci, però fa parte del circolino lì, sai, sul Tevere, dove giocano a calcetto, giocano a tennis, a padel, no, che ora giocano a padel, e poi non c'è il coraggio di andare a investire su un percorso di giovani. Che cosa ti ha insegnato Baldini? Baldini ti ha insegnato due cose. La prima, se c'hai giovani devi avere il coraggio di giocarci. Baldini, che ha fatto il sogno del carbonaro, no Pietro, lui poteva andare lì con i Barella,
1: certo,
0: con e probabilmente avrebbe vinto 4-0 il Lussemburgo, o forse avrebbe perso, chi lo sa. Lui ha detto no, i giovani, se ci credi, li devi far giocare. Io vado a giocare in Grecia con i miei ragazzi, se ci vuoi. E ti ha insegnato che la storia del calcio italiano ha funzionato quando i gruppi dell'Under 21 poi sono arrivati in nazionale. Questo nel 90% dei casi ha funzionato così. E ti lascia in dote un qualcosa, ti immagini? Ora il problema è che poi hanno ridotto i soldi da dare al CT, c'è meno voglia. Va bene.
1: Abbiamo allora, Stefano in linea.
0: Caro
1: ciao Stefano,
0: grazie di essere con noi.
14: Buonasera. Io volevo dire una cosa riguardo al bilancio che vi dicevate prima, cioè
0: sì,
14: nel senso al budget della Fiorentina. Ecco, io cosa mi aspetto? A parte io l'8 di giugno ho sempre vinto lo scudetto,
0: sì,
14: perché non lo perdo, per me tutti gli anni gioco per vincere, abbiate pazienza. È come quelli che giocano al Superenalotto, se no non girerebbe nessuno,
0: certo,
14: in Italia, no?
0: Certo.
14: Voglio dire, quindi questo mi pare pacifico. Ma volevo dire che i soldi a disposizione non sono sufficienti per dare in Coppa dei Campioni, avanzano, ma avanzano di gran lunga. Il problema è la capacità, e lui ce lo deve dimostrare. Faccio un esempino veloce. Sartori, con un budget che non è certo quello della Fiorentina, il primo anno è andato in UEFA, in 3 anni è andato in Champions, è chiaro? Con un budget all'Atalanta arrivata quintultima, che non era neanche un quarto di quello della Fiorentina. La Fiorentina oggi c'ha una rosa di 40 giocatori, se io li vendo, quelli che riesco a vendere, come minimo incasso 100 milioni. Un direttore sportivo bravo, con 7 milioni compra Lokman, con 200 mila euro compra Yulman, con 2 milioni, con 1,9 milioni compra Vlahovic, con 1,2 milioni compra Milenkovic. I direttori con 2,8 milioni prende Ferguson del Bologna, cioè, capisci?
0: Certo, ci, ma l'Atalanta ti crea anche Palestra da 50 milioni.
14: Che ti dico io? La Fiorentina ha i soldi sufficienti per fare una squadra, per fare 60 punti il prossimo anno senza problemi, o 65 o anche più. Dipende dalla capacità del direttore. Io, essendo oggi l'8 di giugno, posso sperare che il nostro direttore sportivo sia bravo quanto Sartori?
0: Sì, però Stefano,
14: come
0: guarda,
14: quello che gioca la Sedina, no?
0: No, Stefano, guarda, è bellissimo il tuo intervento, è veramente. Ma guardate, noi siamo fortunati perché noi abbiamo degli ascoltatori che fanno il programma. Hai ragione, il problema è che c'è una differenza rispetto al passato. La differenza è che per i 27 milioni spesi per piccoli, e per i 30 milioni più o meno spesi per Brescianini e Fabian, per la prima volta te inizi un mercato a meno 60. Quindi hai ragione, io cosa dico da tempo? Se abbiamo dato da spendere 92 milioni a Pradè, giusto? Diamoli 92 milioni a spendere anche a Paratici.
14: Ma
0: gli hanno dato 92 milioni, ovviamente non sono i 92 milioni perché poi ne avevano incassati 60, 70, 65, ma insomma, se te Fiorentina hai detto facciamo un extra budget per piccoli, che è la follia calcistica, gli vuoi dare 30 milioni di extra budget anche a Paratici? Perché Paratici, Stefano, non moltiplica pane e pesci, eh?
1: Non è possibile.
0: Gli dai da soldi a Paratici, eh? Se no, se moltiplicasse pane e pesce, metteremmo ministro del tesoro e saremmo a posto.
14: Posso dire una cosa veloce?
0: Dai, tranquillo, non ci si affretta.
14: Allora, il problema è questo. Quando io, ora, ognuno fa il suo lavoro. Io, grazie a Dio, non faccio il commercialista, però sono ragioniere. Quando se hai una squadra, non devi dire puoi spendere 90, puoi spendere 30, perché poi nel computo delle entrate e delle uscite alcune spese sono dilazionate. Cioè, se io compro un giocatore in Italia mi bloccano con una fideiussione 5 milioni immediatamente. Se io compro un giocatore da 15 milioni all'estero, ma lo divido, perché all'estero si può fare, divido sul bilancio in 3 anni, in 5 anni, scusami, mi costa 3. In realtà l'ho pagato 15, ma mi costa 3.
0: Sì, mentre però a bilancio ne devi mettere 15. Però a bilancio ne devi mettere 15.
14: Sì, però,
0: cioè, però te ne paghi 3, però è come quando ti fai l'obbligo di riscatto.
14: Invece in Italia no, in Italia ti bloccano i soldi.
0: Perché Vlahovic la Juve l'ha pagato in 6 anni, ma te l'avevi già messi, l'avevi già cartolarizzati.
14: Però nel loro bilancio era pagato dal primo anno. Mentre se l'avesse comprato all'estero avrebbero pagato comunque in 6 anni.
0: Sì, sì, no,
14: avrebbero fatto
0: è
14: il bilancio una ripartizione in 5, perché in 5 non si può, in 5 esercizi. Guarda che i soldi ci sono, te lo dico.
0: Non mi devi convincere. Io aspetto solo che Paratici abbia le potenzialità, si data a Paratici le potenzialità che sono state date a quegli altri.
14: Ti posso fare un esempio veloce?
0: Veloce.
14: Poi attacco e ti ringrazio.
0: Grazie.
14: Vendi Ken,
0: sì.
14: Prendiamo Ken, quello più grosso, sì. Ma la stessa cosa vale per Fagioli, per De Gea, per chi vuoi. Sì. Vendi Ken a 40 e prendi 40 milioni. Ti ho detto 40, ti ho detto 60. Sì. Poi stiamo a vedere la cifra. Vado in Arabia Saudita, mi faccio dare il prestito di Reteghi, che tanto il campionato è chiuso e che c'hanno la guerra. Non pago niente di prestito, tanto lo stipendio glielo pagano loro perché il contratto ce l'hanno in estere. Capito? Prendo Reteghi in prestito un anno, ho preso 40 milioni, quei 40 milioni investo in Sule dell'Udinese, ma non lo faccio usare in difesa, lo faccio usare al centrocampo e lo metto accanto a Fagioli, se non vendo Fagioli, e faccio un centrocampo fortissimo e non ho tirato fuori una linea per il centravanti. Cioè, si può lavorare, devono saperlo fare e non è il mio lavoro. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao Stefano.
0: Allora, su tutti, vedete perché il mercato è divertente, perché il mercato ci divertiamo tutti. È vero quello che dice lui. Devo dire che quest'estate l'altra cosa che mi piaceva della Fiorentina, che poi non ne ha funzionate una, è che la Fiorentina dopo tanto tempo aveva
1: confermato,
0: capitalizzato, ecco, è passato da Cataldi, Bove e quello del Milan, come si chiamava, centrocampisti in prestito, che poi dopo erano tutti in prestito con diritto di riscatto, avevi preso tutti i giocatori che erano tuoi. Questo era.
1: Sì, però visto, non è andata, ma non era perché la filosofia di quello che era stato fatto è sbagliata. No, il problema è che c'era uno spogliatoio, evidentemente, allo scatafascio.
0: Allora, come dicevo, andiamo a raccontare una storia bella, una storia che Radio Firenze Viola andrà a raccontare. Sabato, e quindi saluto e ringrazio Davide Ceccantini del gruppo Valdarno. Ciao David.
15: Buonasera Luca e grazie per lo spazio.
0: No, grazie a voi. Grazie a voi, lo ripeto, perché ecco, prima di andare a chiederti di chiudere insieme a noi questa trasmissione con il pensiero del tifoso, sabato c'è un momento bellissimo, se lo puoi raccontare ai nostri ascoltatori. E vi anticipiamo fin da oggi che noi ve lo faremo vivere, noi di Radio Firenze Viola ve lo faremo vivere in diretta, sia come radio ma anche come televisione, ricordo, grazie al canale 92. Vai David.
15: E niente, allora sabato siamo arrivati alla nostra sesta festa del Valdarno, come tanti tifosi Viola anche a Firenze sanno, tutti gli anni ormai è 7 anni, solo l'anno del Covid non abbiamo potuto farla. E facciamo la nostra consueta festa, le nostre consuete feste sono sempre abbinate a delle azioni di benefiche. E l'altro anno aiutammo un ragazzino del Valdarno che aveva bisogno di una carrozzina particolare che facevano in Svezia, e riuscimmo a comprargliela per il valore di 18.000 euro. Quest'anno la festa sarà dedicata innanzitutto, la prima cosa, a Ciccio Rialti, perché come tifosi in Valdarno siamo tanti, sono tanti tifosi della Fiorentina e Ciccio ci ha lasciato,
0: lo capisco, era
15: un in un anno che non è stato possibile salutare nella maniera degna che si sarebbe meritato.
0: Lo so, nessuno di noi purtroppo, perché era il periodo del Covid, quindi mille
15: problemi. Sì, sì. E sì che questa cosa ci fa molto piacere farla e ci piace puntualizzarla, che sarà una festa molto in grande, perché l'Oro Ciuffenna, il comune e le nostre feste sono sempre patrocinate da comuni del Valdarno, e a questo giro abbiamo un po' usato di più, perché metteremo a sedere 750 persone, e il comune ci chiuderà tutto il centro di Loro Ciuffenna, che sarà addobbato di viola, e ci sarà questo ricordo.
0: Che bravo, che bello, che bello. Bellissimo, bellissimo. E volevo sapere, per chi volesse partecipare, se esiste ancora la possibilità, che deve fare?
15: Allora, purtroppo, ma non purtroppo, a oggi siamo sold out.
0: Eccoci.
15: Però è anche vero che il sold out è per la cena, nel senso sui posti a sedere. Poi sì, la serata inizia alle 6, dove ci sarà un palco e dove ci sarà un salotto viola, che fino alle 7, 7 e mezzo si parlerà di Ciccio, ci saranno dei ricordi. Noi ci ha aiutato tanto Alberto Polverosi. E là sul palco la serata insieme a Alberto ci sarà Giacomo Guerrini, e poi penso, anche se tu ci
0: sì,
15: sia
0: tutti noi ci siamo, guarda, e ti ripeto, noi ve la proporremo dall'inizio alla fine con grande piacere, con grande gioia. Ci saranno, sai che noi abbiamo un comitato, un gruppo legato a Ciccio, gli altri amici di Ciccio, tanti di noi saremo lì, proprio perché, ma Ciccio poi anche in questo caso lo possiamo dire, Davide, è il motore per fare un qualcosa di bene, perché ovviamente tutto quello verrà raccolto.
15: Sì, anzi, volevo anche sottolineare una cosa, che prima poi ero stato anche con Federico Sartoni sull'Edi Radio, e però c'era poco tempo. Ora a lui non gli farà piacere, perché di sicuro quando si fanno le cose benefiche, no, è sempre bene, però ci ha colpito anche questa cosa e vorrei ringraziarlo, perché Federico Sartoni quest'anno ha vinto il premio,
0: sì, come premio Ciccio Rialti,
15: premio Ciccio Rialti, come tra i giornalisti giovani emergenti. Questa cosa ci fa piacere, e più che altro ci ha fatto molto piacere l'azione che ha fatto lui, perché lo saprai meglio di me, quest'anno non c'era la coppa, ma c'era un premio non grandissimo ma in denaro, e un ragazzo giovane così, che sicuramente sta crescendo e non ha quegli stipendi, l'ha voluto devolvere tutto a Lorenzo, che questa cosa mi piaceva rimarcarla.
0: Bene, fatto benissimo. Tanto te sappi che in questo momento noi andiamo anche sull'Edi Radio, per cui così hai l'occasione anche per aver completato il tuo intervento.
15: Sì, perché almeno non l'ho messo in difficoltà, e poi mi vuole infamare, no, scrive dopo il messaggio. Comunque la serata poi sarà fino alle 7:30, poi ci sarà un aperitivo viola molto bello e particolare, poi la cena, e poi fino a notte fonda si andrà, fino alle 2 di notte si andrà con musica, ci sarà spettacoli, gruppi che cantano, una cosa bellina come è venuta. Anzi, complimenti, perché la festa della curva quest'anno è stata veramente veramente bella, venerdì e sabato, e queste cose sono le cose che a Firenze sono importanti, perché fanno capire l'appartenenza,
0: esatto, l'identità, il senso di appartenenza,
15: l'identità, certo, che secondo noi è la cosa più importante. Prima arriva quella e poi arrivano i giocatori, i dirigenti e così.
0: Tra l'altro, visto c'è stato un intervento di Galloppa, anche se non sbaglio, che
15: sì,
0: è stato giustamente molto applaudito. Davide, arriva grosso, che ne pensi? Ora rimettiti il vestito del tifoso. Che ne pensi?
15: Allora, con me tu giochi, è difficile, perché io sono un tifoso, ho 54 anni.
0: Sei un bambino. Poi,
15: sempre stato appassionato, e dai 78 il mio babbo andava allo stadio, e si diceva la verità, sono uno che a me non mi piace nemmeno di guardare tante cose. Io a settembre, prima a settembre, ora sì, parti 15 agosto, parto sempre se vince lo scudetto. O che ci sia Maradona o che ci abbia Calisti, è così. Io quello che penso è che mi piacerebbe un po' di tranquillità, perché negli ultimi anni proprio il mondo viola non ha avuto questa. È come il mondo in generale, è una guerra tra poveri, anche noi siamo a litigare fra di noi, è così. Invece spero che quest'anno ci sia un po' di tranquillità.
0: Bello, mi sembra.
15: Poi sicuramente non è facile capire dove si va, perché anche i nostri dirigenti sono andati là in America, però non si può sapere per che cosa. Secondo me, fino a che non fanno questa convenzione con il comune, si vivacchia ancora. Questo è il mio pensiero.
0: Perfetto. Ma io credo che, e questo è un altro motivo che per chi ha già preso il biglietto, chi vorrà venire, io penso che sabato già avremo qualche indicazione in più su quello che è stato il viaggio, e quindi
1: ce l'auguriamo
0: nelle nostre chiacchierate, perché tanto partirà tutto di lì, Davide, inutile nasconderlo, partirà tutto di lì. Grazie, veramente grazie di cuore, complimenti per quello che fate, e perché nel nome della Fiorentina,
15: una cosa che mi sono scordato di dire, che facciamo la raccolta invece quest'anno per questo ragazzo Ino, che è un ragazzino di 14 anni e da quando ha 2 anni ha avuto una leucemia molto forte,
0: me l'hanno detto,
15: e per fare delle operazioni fuori dall'Italia, e ne ha già fatte una che gli è costata 120.000 euro, ne deve fare altri 2, di cui una a agosto, che noi abbiamo insieme a Alice, la Fondazione Alice Benvenuti, con Solo Viola, e abbiamo fatto un IBAN apposito che potete trovare o sul gruppo Valdarno su Solo Viola o sulla Fondazione Alice Benvenuti, e in particolare fo una richiesta alle aziende, perché abbiamo, c'è il modo delle aziende grandi di fare un'offerta benefica e dedurla
0: dalle tasse, dalla denuncia di reddito. Mi sembra bello, tra l'altro, se poi ti una nota di servizio, tutto questo che hai appena raccontato me lo puoi mandare messaggio, stai tranquillo che Radio Firenze Viola, Firenze Viola, questo mondo se può dare una mano non ne dà uno ma ne dà mille, e lo dà con il cuore come sempre. Grazie Davide.
15: Bene, no, vi ringrazio io, e grazie da tutti in Valdarno.
0: Ciao Davide, grazie. Grazie anche a Pietro che ogni tanto dopo le sue 2 ore, perché già fa le sue 2 ore, viene ad accompagnarmi. Domani tornerà Tommaso Loreto, e vi ricordo, sabato noi vi racconteremo questo bellissimo evento nel nome di Ciccio Rialti, 700 tifosi a Fiorentina,
1: più di 700
0: nel nome di chi vuole dare una mano a un bambino che ne ha assolutamente bisogno. Allora salutiamo naturalmente gli amici di Lady Radio, la loro programmazione continua nella, come sempre, con cronaca, musica, e dalle 18 ancora a Fiorentina. Qui non si ferma mai.
1: Qui siamo pronti per... Come?
0: Abbiamo un'ora di Nick e Nick. Ci sono Nick e Nick, quindi notizie a go-go, ma soprattutto le cose corrette, perché qui le bombe non le spariamo. Noi no, non è una, per carità, non vorrei fosse letto una trasmissione bellissima, ma le bombe le sei, no? Dico, e noi cerchiamo di raccontarvi il mercato.
1: Sì, per quello che intendevi è, fuffa di mercato. Sì, qui la fuffa di mercato non c'è.
0: Noi ve la raccontiamo.
1: Cerca di essere più precisi possibile nel raccontare uno dei, io dico sempre, il giornalismo di mercato è la cosa più semplice, diciamo, che non tocca gli animi di nessuno, no? Perché non si parla di guerra, di cronaca nera, eccetera. Però è un tema che a noi ci sta molto a cuore, lo facciamo con grande passione, e speriamo di essere il più puntuali possibile nel raccontare quella che è la costruzione di una squadra.
0: Il calciomercato passa da qua, anche perché quando apriamo la porta lì c'è la redazione di Tutto Mercato, che è un numero uno in Italia, quindi oltre a tutta l'informazione, che è tantissima, che arriva dal Firenze Viola, godiamo anche di quelle che sono le indicazioni che arrivano del calcio nazionale, che è un altro elemento importante. Palla al centro, ritrovate domani, grazie al grande Tonelli in cabina regia, grazie Pietro,
1: grazie a voi, grazie a te Luca, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
17: Un pomeriggio dalla redazione.
18: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
19: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
18: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un sedicenne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
19: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
18: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
19: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccolma Carda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovich Fokinia. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
18: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Extra Viola, il nuovo appuntamento

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala

0: 16:03 minuti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, la trasmissione di approfondimento sul calcio mercato ogni giorno dalle 16 alle 17 con Niccolò Santi che vi sta parlando e poi la gentile partecipazione di Alessandro Di Nardo.
1: Di Niccolò Di Nardo, Niccolò Ceccarini arriverà brevissimo.
0: Poco, sì.
1: Guarda, prima di fare le cose formali, c'è una cosa formale che ti devo dire.
0: Ma è brutta o è bella?
1: Ma è ufficiale, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è il comunicato datato 16:01, quindi insomma, anzi datato in precedenza, però sappiamo è uscito adesso alle 16:01, quindi un minuto fa. ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della prima squadra viola. Poi c'è una breve descrizione anche della carriera che non dobbiamo insomma spiegare qui, da calciatore e da allenatore, dell'ex ormai allenatore del Sassuolo, con la specifica: il nuovo allenatore della Fiorentina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
0: Bene, bene, allora quale miglior modo per introdurre Niccolò Ceccarini? Eccolo.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao.
0: Non so se stavi ascoltando, finalmente c'è la famosa ufficialità di Grosso, anche se virtualmente lui è l'allenatore della Fiorentina già da qualche giorno. Comunque era un passaggio fondamentale, oggi la dirigenza va in America, insomma cominciano i tasselli, no, a sistemarsi.
2: Meno male, insomma, voglio dire, almeno qualche tassello lo cominciamo a mettere in questa squadra, in questa società. Però insomma, per quanto riguarda Grosso, come dicevi giustamente te, ormai era solo questione di tempo, perché avevamo capito che comunque l'accordo c'era già da diversi giorni, accordo con lo staff, accordo con lui per un contratto di 2 anni con opzione per il terzo, e quindi comincia l'era Grosso, comincia anche questo viaggio di 4 giorni negli Stati Uniti, e poi torneranno indietro e ci racconteranno, se vorranno, un po' quelle che sono le dinamiche della Fiorentina nel futuro.
1: Dicevi, scusami Nick, dell'opzione per il terzo anno, perché qui la Fiorentina specifica che l'accordo è fino al 2028, quindi c'è la possibilità di prolungare fino al 2029.
2: Sì, ora sai, hai visto un po' come il discorso che si è fatto con Vanoli, anche quando Vanoli naturalmente ha firmato un contratto con un'opzione libera. Adesso vediamo se effettivamente c'è o meno questa opzione. Per me risulta che ci sia, però sai, poi bisogna vedere anche se questa opzione l'hanno messa derivante magari da risultati sportivi o da situazioni che la Fiorentina ha stabilito, nel senso che, non lo so, un piazzamento europeo che permette l'opzione di rinnovo automatico ad una cifra già prestabilita, oppure voglio dire un discorso relativo a un piazzamento in campionato particolare, a tanti punti fatti. Ci sono poi bonus che scattano in base naturalmente a tutta una serie di esigenze, quindi però è un dettaglio, perché non lo so, ecco, voglio dire, alla fine noi pensiamo già, per me 2 anni di Grosso sono già da pensare tanto, ecco.
1: Sì, succedere di tutto.
2: Esatto, poi considerato come lavora questa società, francamente pensare a oltre a 12-24 mesi mi sembra veramente...
1: Abbiamo anche le prime parole di Fabio Grosso da tecnico della Fiorentina, sono nel virgolettato che... in calce al comunicato dell'ufficialità del nuovo tecnico, appunto, non sono parole clamorose: ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di cogliere questa straordinaria opportunità, arrivo in un club prestigioso con una tifoseria appassionata, una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo fare promesse, ma consapevole della responsabilità che mi aspetta, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una società che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l'ora di iniziare. Fabio Grosso.
0: Bene, bene, queste le prime parole di Grosso da allenatore della Fiorentina, che peraltro ci raccontano come una persona molto trasparente, anche un po' ingenua se vogliamo, non proprio uno stratega dal punto di vista negativo. Quindi insomma, già probabilmente, almeno dal mio punto di vista, si parte con un passo in avanti, perché se dal punto di vista personale è come ce lo raccontano, insomma, viene a Firenze un allenatore molto apprezzabile umanamente. Cerca, tu hai avuto modo di conoscerlo comunque personalmente? Hai avuto qualche scambio con lui?

0: naturalmente le cose avevano cominciato ad andare male. Ricorderete che il Sassuolo a un certo momento stava retrocedendo e presero Ballardini.
1: Sì, no? Prima c'era Dionisi, no?
0: Esatto, decisero di esonerare Dionisi e la loro prima idea sarebbe stata quella, ora naturalmente questo verrà smentito, ma tanto non importa perché è andata così. La loro prima idea era Fabio Grosso, e Fabio Grosso probabilmente non si era sentita in quel momento lì di accettare il Sassuolo, vedendo un po' anche la situazione come stava avvolgendo. L'ha preso in Serie B, partendo dall'inizio, facendo un progetto tattico e tecnico importante, e da lì poi è nato il Sassuolo, che ha vinto il campionato di Serie B e fin quest'anno si è salvato. Ecco, insomma, comunque loro già lo monitoravano da tempo, ecco, Fabio Grosso.
2: Allora, stanno arrivando già i primi messaggi. Prima di leggerli direi che dobbiamo anche ricordare, no, i numeri per interagire con noi.
1: Ma certo, assolutamente. In primis ovviamente le modalità, DAB delle vostre macchine, canale 92, Radio Firenze Viola come app, e poi soprattutto anche firenzeviola.it, su cui campeggia già la notizia appunto dell'ufficialità, nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso. I numeri non sono cambiati: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. E dall'altra parte del vetro c'è quello che io personalmente considero il nostro George Orwell, ovvero Stefano Carlesi, non più Cherubini, perché devi sapere, dovete sapere, Nick e Nick, che l'8 giugno del 1949 veniva pubblicato 1984, forse il romanzo distopico per eccellenza. Da lì anche il concetto del Grande Fratello, no? Che poi
2: io ho in mente la canzone di Salmo, no?
1: 1984, vengo al mondo d'estate, certo.
2: Vero, Cecca, no? Salmo.
0: Ma io non so assolutamente nulla, per cui sto ascoltando quello che dice l'ottimo Di Nardo, quindi prendo atto.
2: Incuriosito, in un certo senso.
1: Penso l'abbiano letto in tanti, però consigliatissimo. Non è che sono qui a consigliare un libro di George Orwell nel 2026, però insomma è molto attuale anche. Molto, sì, sì, è un piccolo consiglio per una nicchia, ecco, sì. Leggetevi 1984.
2: Va bene, allora caro Cecca, iniziano ad arrivare, dicevamo, i primi messaggi. Intanto ci scrive Alessio: buon pomeriggio a tutti, stavo leggendo dell'interesse della Fiorentina per Alessandro Romano, centrocampista di proprietà della Roma, ultimamente in prestito allo Spezia. C'è qualcosa da sapere in proposito?
0: Ma io non ne so niente, ho letto anch'io, però non lo so, ecco, se questo giocatore può essere nel mirino della Fiorentina. Io credo che ora avremo un sacco di nomi, tutti da monitorare, tutti da controllare, tutti da valutare. Però lo dico ora, così almeno chi ci scrive lo sa, se io risponderò non lo so è perché non lo so davvero, e se naturalmente farò risposte vaghe è perché naturalmente non sono in grado di dare delle risposte certe, altrimenti, perché oggi mi potrebbero chiedere 2600 nomi,
2: certo.
0: Potrei rispondere a tutti questi nomi che potrebbero anche essere nell'interesse della Fiorentina. Io oggi sui giocatori ho poche certezze, ho 3-4 giocatori che so che loro hanno cercato, quelli che naturalmente so io, su tutti gli altri francamente che poi escono quotidianamente diventa più difficile, no, dare delle conferme oppure delle delucidazioni, per cui accontentate, non dico di voi due, ma accontentate i cari ascoltatori, sì, di quello che si può dire, ecco, perché sì, poi capisco che se non si può certo inseguire tutti i nomi e tutte le voci,
2: esatto, che saranno 2000 i nomi ogni giorno accostati alla Fiorentina.
0: Appunto.
1: Un grande filosofo disse: so di non sapere, non era solo Niccolò Ceccarini ma era Socrate.
2: Senti Socrate, ma non ho già dimenticato, hai letto anche le parole di Giuseppe Commisso? Su
1: non ho letto le parole di Giuseppe Commisso, le andiamo a recuperare a brevissimo.
2: No, se vuoi ci penso io, ce l'ho qui sotto. Dice: siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina, non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavori e dai risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l'entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia a Forza Viola. Quindi io di questo virgolettato prendo: siamo ambiziosi, che fa il paio con non penseremo in piccolo. Quindi insomma, la proprietà sta ingolosendo, se vogliamo, la piazza, o esagero?
0: Speriamo che naturalmente le cose che vengono dette poi rimangano agli atti, no? Nel senso che comunque sia possano portare poi ad una conferma di questi pensieri, perché anche in passato discorsi simili sono stati fatti, si è detto che la Fiorentina doveva fare, dire, fare e creare, e poi alla fine tante cose non sono accadute, non sono successe, anche per responsabilità non solo della proprietà ma magari anche dei dirigenti che lavoravano sotto la proprietà. Ecco, io sarei stato, cioè, mi piace molto più quello che ha detto Grosso, non faccio promesse, perché è bene non fare promesse.

0: legge, in questo momento non credo che qualcuno possa garantire qualcosa a qualcun altro, perché i risultati degli ultimi anni hanno dimostrato che poi tante parole sono state spese, ma i fatti sono stati abbastanza relativi.
1: Lotteremo per la Champions, l'anno scorso partivi da presupposti un po' diversi.
0: Ecco, quindi lasciamo perdere
1: i proclami, no?
0: Lasciamo perdere quello che si potrebbe fare, perché io francamente non vedo a oggi un programma ancora chiaro, e spero che quando tornano il nostro gruppo dirigenziale dall'America facciano una conferenza stampa e ci spieghino un pochino meglio questo discorso dell'ambizione, del fare, del mettere insieme una squadra. Io ancora non l'ho molto capito.
1: Senti, allora Cecca, ti scrive Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti. Chiedete un po' a Ceccherini se si ricorda quando nel lontano 1998 è venuto a Sinalunga in veste di conduttore della serata a cena del Viola Club a Sinalunga insieme a Toldo e Mareggini. Confermi?
0: Ho sentito un gol in sottofondo di Stefano Carlesi, però non ho capito bene questa cosa. Quando
1: io non l'ho sentito.
0: 98 a Sinalunga, no, te non lo potevi sentire, infatti era in Intercom, per cui... No, ma dicevo, è venuto a Sinalunga...
1: No, a Sinalunga a presentare la serata. C'era una serata a Sinalunga, no? In veste di conduttore della cena del Viola Club Sinalunga con Toldo e Mareggini.
0: Ci sta che me lo... Sì, sono passati tanti anni, sono passati 30 anni, quindi ancora...
1: No, 30, aspetta un secondo, 28, dai.
2: No, quasi, perché Niccolò si sente colpito perché sei un 98. Sì, quindi sì. Mentre Niccolò Ceccarini presentava a Sinalunga questa serata, Niccolò Santi probabilmente...
1: No, io non ero nato.
0: Però scusami, nel 98, siamo nel 2026, non è che c'è tanto...
2: 28.
1: No,
2: 28,
1: ho capito.
2: 28 anni, insomma, ci tiene Niccolò questa cosa, tra l'altro...
1: Due anni sono importanti.
2: Specialità di...
0: Ho capito, no, lui si tiene per la sua età.
2: No, certo.
0: Giustamente.
2: Poi non so se ti ricordi la scena di quella sera, però Sinalunga.
0: Mi ricordo semplicemente c'era tanta gente, quello sì. Mi ricordo di non aver mangiato quasi nulla, perché, ma
2: come
0: non perché
2: sempre.
0: Non era buono, ma perché di solito non mangio nulla. E mi ricordo però comunque sia grande entusiasmo.
2: Comunque, la terra della bistecca alla Chianina, pisci al ragù di anatra, un lepre.
0: Ma lì non era un vita Marucci più che me.
1: Sì, è vero, sì, una buona porchetta.
0: Allora è stato lì, cioè.
1: Oddio, in effetti anche loro ne hanno beneficiato, perché con te poi il resto l'hanno potuto, sai, lo mangio il giorno dopo, così.
2: Io
1: pranzo.
2: Vedo Niccolò Ceccarini, è meglio non parlare di nuovo di cosa mangia. Niccolò Ceccarini, secondo me, si ciba soltanto di pipas.
1: Di notizie
2: e pipas. Potrebbe scrivere un libro dal titolo molto facile, Notizie e pipas.
1: No pipas.
0: Ma io ti devo dire la verità, ultimamente ne sto mangiando poche, perché come tutte le cose dopo un po' ti vengono a noia, quindi quello è stato, diciamo, una fase sicuramente interessante della mia vita in redazione, però adesso ho deciso di mollare il colpo e ora sto facendo, bevo caffè.
2: Sì.
0: E prendo ogni tanto un wafferino, guarda.
2: Frutta secca, poi
1: a cena un bicchiere d'acqua.
2: Sì.
0: No, da cena nulla, perché tanto so che Nerani mi chiama alle 9, quindi voglio dire, non c'ho nemmeno il tempo di andare a fare in bagno, ma è subito, mi vengono lì, poi parlano 50 minuti loro e poi arrivo io, ma insomma va bene uguale, per cui faccio fatica a mangiare, a pranzare, a cenare.
1: Allora, ci scrive Luca dalla Svizzera, dice: buongiorno, a mio modesto avviso la scelta di Grosso spaventa, sembra sì preparato tecnicamente, ma arriverebbe in un contesto pieno di diffidenza, con un inizio di campionato complicato e una squadra da ricostruire. Dal punto di vista strategico vedo molti rischi, anche perché in ambienti caldi è difficile, ha fatto fatica, vedi Sion o Lione. Che cosa ne pensate, cosa ne pensi Cecchi?
2: Tanto senza condizionale, nel senso arriverà.
1: Eh sì, ormai è indicativo, sì. Anzi, è presente, è arrivato, è arrivato, vabbè, insomma, il verbo è quello che stiamo dicendo, è già arrivato, è ufficiale.
0: Ma io penso, sai, su Grosso, che abbia avuto delle difficoltà in carriera, sì, ma chi è che non le ha avute le proprie difficoltà in carriera, ragazzi? Parliamoci chiaro e tondo, non è che è il primo allenatore che ha avuto delle difficoltà in passato. E qui a Firenze trovo una situazione molto complicata, perché comunque c'è da ripartire, però è altrettanto vero che a volte è più facile ripartire dove magari ci sono delle macerie, piuttosto che ripartire dove c'è stato un grande risultato. Vanoli secondo me ha fatto un ottimo lavoro e ha almeno, diciamo così, rimesso un po' in sesto il terreno. Ora vediamo se lui riesce a coltivarlo, se vogliamo fare questo paragone. Però tanto è inutile iniziare a dire qualcosa su Grosso, perché tanto c'è perplessità. anche su questo allenatore. Io credo che questo allenatore abbia la totale fiducia di Paratici. Paratici l'ha fortemente voluto, e allora bisogna dargli un attimo di tempo, no, per cominciare a lavorare e provare a fare le sue cose. Tanto se poi ci aspettiamo qualcosa di clamorosamente diverso, io sarei sempre molto prudente, ecco, con questa società, perché ancora una volta non vedo chiarezza, e mi piacerebbe che invece nei prossimi giorni ci dicessero in maniera più precisa quali sono i programmi sportivi. Per cui criticare a priori è sbagliato, essere diffidenti è comprensibile, essere fiduciosi è necessario, perché non possiamo far diversamente.
1: Roberto invece da Bagno a Ripoli dice: domanda per Ceccarini, un parere sul centrale, non mi ricordo il nome, che ieri giocava in coppia con Comuzzo,
2: Chiarodia.
1: Ma il tedesco?
2: Sì, gioca nel Borussia Mönchengladbach.
0: Ma sembra un bravo giocatore, però anche lì il mio parere tecnico è relativo, nel senso che posso dirti che è bravo. Se poi vuoi il parere di mercato, non ho sentito nulla che lo accostasse alla Fiorentina, ecco.
1: Sì, peraltro lui ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi fra un anno. Quindi a meno che non rinnovi, ora io non lo so francamente quale sia la sua situazione, insomma i suoi rapporti, quelli del suo procuratore con il Borussia. Però ecco, quello che possiamo dire è che il contratto scadrà fra un anno, quindi magari già quest'estate potrebbe cercare una nuova sistemazione nel caso in cui decidessero di non andare avanti insieme. Luca da Castelli Romani invece, insomma, mette nel mirino Cecca, dice: ma che vita culinaria triste che ha Niccolò Ceccarini. Insomma,
0: fosse solo quella.
2: No, ma non è vero.
1: Mi è servito un bell'assist, doveva dire.
2: Ci fai il resoconto della domenica?
0: La vita triste culinaria, ci sono altre tristezze nella vita delle persone, però quella culinaria, diciamo, è una delle meno tristi, nel senso che comunque sia ci sopravvive, dai.
2: Nick, a proposito di tristezza, no, scherzo, ci fai il resoconto in 30 secondi della domenica campale che ha vissuto Grassi in la città?
0: Ma credo che sia stata una bella domenica, perché comunque andare a battere la Sant'Egidiese 2-1, anche se poi rimane l'amarezza del calcio di rigore trasformato dai Teramani al 92esimo, però sia come dire vivere continuamente in un sogno, perché nessuno si aspettava questo playoff nazionale di eccellenza, e soprattutto andare a continuare a vincere, perché comunque questa squadra nel playoff precedente ha fatto un pareggio, una vittoria addirittura per 4-1, un pareggio 2-2 con molti penettini, e io l'ho detto anche l'altro giorno che ho incrociato Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, che è sempre molto attento agli allenatori giovani, agli allenatori che comunque sono emergenti, ho detto: guarda, tu hai Albini, però guarda, se ti devo fare un nome di un allenatore che è in questo momento nei dilettanti, che è molto bravo, ti faccio il nome di Marco Cellini. Seguilo, perché secondo me ha tutto per poter diventare un allenatore a livello professionistico, perché Marco Cellini è un grande lavoratore, è stato un ottimo attaccante di categoria, come si dice, e ha creato un bel gruppo, tant'è che quest'anno voleva andare via perché pensava che fosse esaurito il suo percorso, e fondamentalmente la squadra gli ha chiesto di restare, lui è rimasto, e guarda qua oggi cosa stanno facendo. Vabbè. E quindi tra sei giorni ci sarà la partita di ritorno in casa della Sant'Egidiese
2: in Abruzzo.
0: Non aggiungo altro.
2: Bisogna andare a difendere questo risicato vantaggio in Abruzzo. Chiudo dicendo che Marco Cellini, per chi è come me 95, insomma, quegli anni lì, sarà sempre l'attaccante dell'Albino Leffe in Serie B. Era lui che capeggiava l'attacco dell'Albino Leffe, quindi tanti ricordi. No, perché giocavo tantissime volte a FIFA proprio con l'Albino Leffe, e Marco Cellini mi ha dato tante gioie. Quindi,
1: e ti posso chiedere perché proprio l'Albino Leffe?
2: Perché, sai, io sono stato sempre un grande fan della modalità carriera di FIFA, quindi quando inizi con una squadra, e a me non è mai piaciuto iniziare con il Milan, il Real Madrid, il Barcellona. Certo, sì. Mi piaceva iniziare dalle serie minori,
1: quelle meno scontate.
2: Serie B, una delle squadre più sfigate, tra virgolette, era l'Albino Leffe, quindi io giocavo spesso con quel magico Albino Leffe.
1: Va bene, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, vi abbiamo detto dell'ufficialità di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Stanno arrivando tanti messaggi, anche il nostro canale YouTube è in questo momento online, quindi vi vogliamo gagliardi. Però un paio di domande te le faccio io, Cecca. Intanto su Goretti, il sito del quale tu sei direttore, Tutto Mercato Web, oggi ci ha informato del fatto che Goretti rinnoverà il contratto fino al 2029. Ecco, ti risulta che ci siano quindi uffici molto ma molto positivi, per non dire ottimi, fra lui e Paratici? Perché immagino che questo sia un prolungamento che deriva proprio dalla buona considerazione che Paratici ha di Goretti.
0: Credo che sia un bel gruppo di lavoro, che comunque sia, sai, l'età, cioè l'età, la lunghezza del contratto che è stato fatto a Paratici porta chiaramente a consolidare il suo gruppo di lavoro. Lui ha firmato no per 4 anni e mezzo e quindi conseguentemente l'idea è quella, magari voglio dire, di tenere questo gruppo di lavoro più a lungo. Guaretti secondo me ha avuto anche un po' di mercato in quest'ultimo periodo, credo che lui abbia avuto anche la possibilità di essere preso in considerazione anche per dal Modena. Io avevo questa idea che per esempio il Modena fosse abbastanza forte su Guaretti, e il fatto stesso che comunque c'è questa volontà di allungare il contratto del direttore sportivo in essere, che poi naturalmente sta sotto il direttore sportivo tra virgolette generale, ovvero Fabio Paratici, è la conferma voglio dire del gruppo di lavoro, no? Queste sono cose giuste, perché comunque poi sai, i contratti non sono così fondamentali come magari si può pensare ormai nel calcio di oggi, perché fondamentalmente quello che ti posso dire è che quando uno non vuole più stare in un posto non è necessario che abbia voglio dire il contratto di 5 anni, no? Per rimanere prigioniero, però è un segno di continuità, e Guaretti in questo senso penso sia contento di rimanere.
2: Guarda, vi faccio vedere tramite la modalità visual, per chi ci segue appunto anche tramite questa modalità, anche l'annuncio della Fiorentina che riguarda Fabio Grosso, con un'immagine abbastanza neutra, diciamo. Ecco, non ci sono più gli annunci social di una volta. Poi chiederemo a Nick se mancano o no quelle specie di rebus con magari il cavallo.
1: Poi una volta era l'anno scorso, tipo
2: sì, ad anticipare Allegri, oppure che so, la sigaretta per Sarri. Qui abbiamo messo solo un ritratto fatto con la I, non lo so, di Fabio Grosso, con condivisione sia della Fiorentina sia dello stesso Fabio Grosso. Vi faccio vedere anche quello della sua agenzia, perché la GR Sports ha pubblicato invece un Grosso che si sta facendo l'orlo al vestito. Non so cosa ne
1: chissà
2: pensi.
1: Perché cosa intende, cioè adesso si incravatti perché viene a Firenze?
2: No, non lo so, tailor made for Florence vuol dire che lui suitta, cioè fitta bene per Firenze, cioè fatto apposta per Firenze.
1: Misura.
2: Si scorge dietro la finestra ovviamente il Duomo, il campanile, quindi Grosso si presenta così. Non so, lui ha un tipo d'attuta però di solito, panchina d'attuta,
1: sì.
2: No?
1: Sì, sì.
2: Vabbè, questo è interessante.
1: È così, vero, no? Anche dal punto di vista, se vogliamo, estetico, visto che siamo qui a fare l'analisi a 360
2: gradi. Sì, poi parleremo anche del segno e degli ascendenti di Fabio Grosso.
1: Grosso,
2: assolutamente, poi leggeremo anche le carte. Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, scopercheremo anche le cose più putride, no, della vita.
2: Non c'è niente di putrido nell'uomo che ci ha regalato un mondiale, assolutamente.
1: Ci mancherebbe altro, però.
2: 28 novembre, quindi dovrebbe essere un Sagittario, Nick, che ci dici?
1: Oroscopo.
0: Io dico poco, perché io sono a malapena il mio segno zodiacale.
2: Te sei di ottobre, no?
0: Sì, penso che il tuo sia appunto Sagittario. Io sono il mio, io sono bilancio.
1: Guarda, luna storta?
2: I Sagittari sono brillanti, curiosi e ottimisti. Nati in questa data sono noti per la loro natura avventurosa e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. In amore sono leali, passionali e giocherelloni. Hanno un grande bisogno di autonomia e cercano partner che li accettino per la loro vera essenza. Vediamo se la partita sarà questo tipo di partner.
1: Ma non è vero quello che si dice sui Sagittari, ma non ho capito. Cecca cosa sarebbe?
2: Cecca non lo so, cosa sei, Cecca?
1: Ottobre, bilancia forse?
0: Bilancia, sì, l'ho detto.
1: Ah, l'hai detto, giusto.
2: Interessante. Bisognerebbe capire, credo. Allora, io sono molto scarso. No, per niente. Okay. Mi piace anche prendere in giro. Rispetto, insomma, chi crede in queste cose.
1: Vabbè, sì, insomma,
2: qualcosa di molto casuale, randomico. Non è perché una persona è nata nello stesso giorno, deve avere lo stesso carattere. Però poi si spiegheranno che le stelle invece incidono sul suddetto carattere. Credo che l'ascendente si calcola con l'ora della nascita. Quindi dovremo capire quando è nato Fabio Grosso.
1: Ah, pensavo Niccolò Ceccarini.
2: No, anche Niccolò Ceccarini si farà una grande puntata speciale la prossima volta su...
0: Alle 19.
2: Alle 19 con Ludovico Mauro, assolutamente.
1: Sì, va bene, va bene. Ah, poi invece questo te lo volevo chiedere io. Cosa ti risulta su Coleoscio? Perché è stato accostato da più, insomma, colleghi alla Fiorentina. Peraltro anche da tutto Mercato Web questa mattina. Quindi ti domando cosa ti risulta.
0: Ma un interesse, come c'è l'interesse per Gustavo Sa, come c'è l'interesse per ieri. Sinceramente molti interessi su questi giocatori. Poi da qui a dire che ci sono delle operazioni concrete e sono già partite, sinceramente è più difficile dare una risposta, però qui confermo l'interesse.
1: Ok, poi c'è una domanda peperina che fanno su YouTube, che insomma, se ce l'hai a portata di mano, te lo lascio.
2: Stavo ancora cercando l'ascendente di Fabio Grosso,
1: ancora.
2: Che non abbiamo. Abbiamo notizie su come stia procedendo la rivoluzione di Paratici nel settore medico della squadra? Insomma,
0: no.
2: Il dottor Pengue, storpiato in Penguin, è ancora lì oppure no? È ancora lì.
0: Ma io penso di sì. Se no, ci avrebbero comunicato in maniera diversa, no?
2: Sì, sì, ancora sì, lì, sì. Confermo.
0: Sì, sì, anche
2: oggi, all'8 giugno,
0: ancora lì a fare il dottor Tengue. Quindi sì, sì, sì. Non penso che ci sia tutta questa ansia di dover andare a rivoluzionare immediatamente il settore medico, però se ne parlava, mi ricordo, anche in passato, di questa chance, di questa possibilità di fare dei cambi all'interno della Fiorentina, no? Si diceva anche del team manager, si parlava anche di un cambio di team manager, no? E però tutto questo discorso mi sembra per il momento sia stato congelato. Ecco, io almeno non ho notizie che mi possano portare a pensare in una maniera diversa.
2: Mentre per il quadro astrale dico solo che Coleoscio, essendo un 15 settembre 2004, è del segno della Vergine.
1: Settembre? Ah,
2: sì,
1: ok.
2: Sì, sì, questo può essere interessante. Magari qualcuno a casa sta già collegando gli astri, cercando di capire se ci può essere comunque qualcosa di positivo tra l'unione tra una Vergine e un Sagittario. No, che era? Sì, Sagittario.
1: Sagittario, sì, Fabio Rosso. Sì. Poi facciamo anche l'oroscopo di Niccolò Ceccarini,
2: assolutamente.
1: Comunque era interessato all'argomento. Prima sì, della pubblicità Cecca, questa è un po' una ripetizione, ma insomma te lo chiede Emanuele dalla Svizzera tedesca, dice: ma perché dovremmo fidarci di Paratici?
0: Ma ci dovremmo fidare di Paratici perché è l'unico che è nuovo in questa società, perché se fossero rimasti tutti quelli che c'erano prima non ci saremmo potuti fidare fino in fondo. Adesso che c'è un nuovo dirigente ci dobbiamo fidare. Io sto dicendo fidiamoci per un annetto, non è che gli dobbiamo dare 3-4 anni, perché io ho sempre detto questo ragionamento. Facciamogli fare questa sessione di mercato, facciamogli fare quella di gennaio e poi valutiamolo, però bisogna dargli almeno 2 sessioni di mercato per capire se dobbiamo in qualche maniera fidarci o meno poi successivamente di lui. Però pronti, attenti, via, ci dobbiamo fidare, semplicemente perché il passato si impone di doverci fidare di chi è arrivato per nuovo.
1: Certo. E io sono d'accordo col direttore Niccolò Ceccarini. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, un po' di pubblicità e poi torniamo con i vostri messaggi anche sul nostro canale YouTube. State con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Nicolò Santi che vi parla insieme ad Alessandro Di Nardo in studio e Nicolò Ceccaridi collegato per tutte le vostre domande di mercato al 348-75-13933. Cosa? Stavi dicendo qualcosa, Nick?
7: No, stavo parlando con un'altra persona che avevo qui vicino.
8: Guarda, okay. Prima di andare ai messaggi, ho qualche reazione social dal post della Fiorentina. Sono sostanzialmente tutti fiduciosi, almeno i primi commenti che mi spuntano. Bocca al lupo, forza mister fiducia. Poi c'è chi ci dice, non so perché, la grafica l'ha fatta Goretti.
1: Come?
8: La grafica
1: che, della post, perché?
8: Non lo so, lo scrive un utente, benvenuto a Firenze mister, benvenuto, non resta che avere fiducia. Un commento che va un po' a contraltare rispetto a questi è Laz90 che scrive: a quanto è quotato l'esonero alla SNAI? Allora, io non so a quanto è quotato l'esonero alla SNAI e vogliamo anche cercare di fare un lavoro di cercare di far desistere anche dalle scommesse compulsive, però ho scoperto l'altro giorno che si può scommettere sul meteo, lo sapete?
1: Cioè sulle previsioni del tempo?
8: Sì, poi guarda, è una cosa che me è da ludopatici forse, non lo so, cioè, con il massimo rispetto per quella che è una patologia. Però ad esempio puoi scommettere l'under over 35 gradi a Firenze.
1: L'hai già fatto? No, Marco Tonelli? Hai già scommesso sul meteo?
8: Non è vero.
1: Ragazzi,
8: diventa una red flag gigantesca. Se scommetti sul meteo, probabilmente c'è qualcosa che non va. Però, insomma, ecco, se volete, diciamo di no, c'è la possibilità di scommettere anche sulla temperatura a Firenze.
1: Allora, se volete intervenire in diretta in questa mezz'ora, siete i nostri graditissimi ospiti. 055 77 111 71. C'è un messaggio vocale che vogliamo fare ascoltare a Nicolò Ceccarini. Vai.
9: Cerca, se tu vuoi, buon Bercellini, c'è anche un negozio di parafarmacia per animali, quindi qualche integratore te lo può dare. Ciao Lorenzo.
8: Davvero?
1: Insomma, sfruttala questa
8: occasione. Ha un negozio, Nick?
7: Non lo sapevo, io lo apprendo adesso da loro, sinceramente.
1: Ma dove ha detto? Cioè,
8: no, non ha detto, ha detto un negozio di integratori per animali.
1: Ah, beh, interessante.
8: Sì, il bomber dai due lavori.
1: Poi ci scrivono: se Tonelli consiglia l'over 35 gradi a Firenze, preparate le gomme da neve.
8: Eccoci, che, no, insomma, perché Tonelli è famoso per non prenderne una, si può dire, o comunque per sbilanciarsi su esiti poi sportivi soprattutto e poi finiscono al contrario. Quindi chi vince i mondiali, Marcone Tonelli? Lo dici?
1: Il Brasile,
8: quindi andatevi così a giocare. Tutto fuorché il Brasile, che ha perso anche Wesley della Roma, sostituito da Ederson dell'Atalanta, ma poi sarà del Manchester United. Comunque non l'hanno nemmeno guardato. Hai presente il memino? Convoca Dodò oppure pesca altre 20 carte?
1: Cioè, ne pescano 30.
8: Cioè, esatto, Ancelotti con il mazzo di uno pieno.
1: Ma ecco,
8: di carte.
1: Secondo te, Niccolò Ceccarini, perché non c'è questa, cioè, c'è questa ritrosia a convocare Dodò in nazionale? Cioè, a suo confronto, probabilmente anche Ederson diventa Cafu.
8: Ma Ederson è un centrocampista centrale.
7: C'è motivo che la stagione di Dodò, comunque, ragazzi, è stata negativa, è stata quella della Fiorentina. per cui a maggior ragione non si può pensare che questo giocatore debba essere convocato in nazionale solamente per meriti potenziali. Ci sono delle prestazioni, ci sono delle partite, c'è un campionato, c'è un rendimento, e in base a questo tutti i giocatori vengono convocati in nazionale, evidentemente. E poi il Brasile ce n'ha tanti giocatori forti.
8: Sì, però posso dire che secondo me tra gli esterni io sono un grande dodoista, non dadaista, però insomma lo so.
10: Sì, la corrente dodoista.
8: Pur consapevole che l'annata è stata negativa, come diceva Niccolò Ceccarini, però io ho tanti laterali di questo Brasile. Poi se parli del Brasile storico, parli di Dani Alves, di Maicon, di Cafu, e Dodò sta in un'altra stanza, non c'entra nulla. Però ecco, c'è ancora
10: adesso,
8: Alexandro della Juventus in questo momento in Brasile, c'è ancora Danilo che gioca al Flamengo, che mi sembra un po' usurato.
10: Tu stai contestando le scelte di Ancelotti?
8: No, assolutamente no, però ecco, insomma, Ancelotti preferisce tenersi una scelta in meno a destra, non so chi giocherà, probabilmente proprio Alexandro, auguri ai brasiliani. Però portandosi un centrocampista in più, perché Ederson è quello dell'Atalanta.
10: Posso spiegartelo? Perché tu hai parlato del dadaismo, che è questa corrente che rifiuta la logica, no?
8: Eh sì, è stato un po'.
10: A Zurigo, Svizzera, senso, roba, insomma.
8: Credo si possano giocare i mondiali anche senza Dodò. Attenzione, secondo me ci poteva stare nel gruppo del Brasile. Però
10: ecco, chiedo a Niccolò Ceccarini: se tu dovessi puntare una fiche su una squadra che possa accelerare per Dodò nel corso dell'estate, no? Ecco, quale potrebbe essere? Si è parlato della Roma, del Napoli.
7: Per ora mi sembrava, la Roma era partita forte su Dodò, mi sembrava che fosse proprio la prima idea importante che avevano messo nel mirino. Poi evidentemente non lo so se c'è stata una richiesta leggermente eccessiva da parte della Fiorentina e questo ha bloccato un po' il discorso. Il Napoli mi rimane sempre lì sullo sfondo e vediamo, tanto ormai mi sembra che Dodò la sua scelta l'avrebbe fatta, perché la sua idea sarebbe stata quella di andare alla Roma. Però poi bisogna trovare i numeri e mettersi naturalmente a vedere se questi numeri tra Fiorentina, Roma barra Napoli poi combaciano, perché queste sono le cose fondamentali. Ovviamente
8: Igor ci scrive su YouTube: il tallone d'Achille del Brasile oggi sono terzini e centrocampisti centrali. Anche qui mi rifaccio a una foto famosa sull'internet, che è quella del cavallo che nella parte posteriore è disegnato a mano e poi nella parte anteriore invece è fatto benissimo, e più o meno il Brasile è quello. Non c'è João Pedro, ne abbiamo anche parlato incredibilmente, del Chelsea. C'è un Neymar. Guarda, io più mi avvicino a questo mondiale più inizio un po' a sentirlo, anche se non c'è l'Italia, anche se si gioca in tre paesi, giocherà alle 4 del mattino con partite
10: hai le
8: a
10: farfalle
8: caso,
10: allo stomaco.
8: E più mi avvicino e più inizio a entrare nel mood dei mondiali, più mi rivoga il mio Instagram una serie di edit nostalgici su Neymar, che è evidentemente alla Last Dance come tanti campionissimi, Ronaldo e Messi. Però un po', pur essendo un grande fan di Leo,
10: che poi non ci giurerei, almeno su Ronaldo, insomma, l'uomo bionico,
8: che arriva a 46 anni per il mondiale, non lo so, spero di no anche per il Portogallo. Però ecco, più covo nella mia stanzina l'idea che possa sollevarla Onei questa coppa. Però
10: sì,
8: comunque
10: sì,
8: sempre forza Argentina, vabbè, viva tutti.
10: Andiamo con un altro messaggio vocale da far ascoltare a Niccolò Ceccarini, vai.
11: I segni zodiacali di Grosso e dei giocatori come si troveranno nell'astrologia, ora sento la strega della moglie.
8: No,
10: salutiamo la moglie, no? Cecca, che dire? Un tuo commento.
7: Ma se tu vuoi, io se tu vuoi di fronte a questo mi viene da ridere. Le cose che c'è da fare è sorridere di fronte a questo.
10: Guarda, esatto, posso fare altro.
8: Un altro dei miei ganci per consigliare,
10: certo, ci mancherebbe altro,
8: un prodotto di Netflix che ha fatto un bellissimo documentario a proposito di mondiali su quello che è successo esattamente 16 anni fa, Sudafrica 2010, The Bus, French Football Mutinity, l'ammutinamento della Francia nei mondiali del 2010, per tutta la ricostruzione. C'è anche Domenech che parla in questo documentario, ovviamente ex CT della Francia. Si parla del momento in cui lui caccia nel CA dopo una partita e la Francia, i compagni di squadra di nel CA non accettano questo allontanamento, e sostanzialmente nasce una guerra fredda che poi diventa calda anche con i media, anche con il Parlamento francese che si indigna per alcuni commenti, con una prima pagina di L'Equipe che passerà alla storia con un'offesa proprio di nel CA in virgolettato a Domenech, e poi con anche l'eliminazione della Francia. Secondo me è un ottimo prodotto, ve lo potete guardare, l'ammutinamento francese, The Bus si chiama.
10: Certo, si era fatto diversi amici, Domenech.
8: Sì, lui, ecco, a proposito di questo, lui era uno che era per questo il gancio. Lui era uno che la formazione la sceglieva anche attraverso l'oroscopo. Ad esempio, sì, è risaputo che alcuni giocatori fossero messi da parte proprio per il segno zodiacale. Credo ce l'avesse particolarmente con Trezeguet.
10: Cioè, Trezeguet titolare grazie all'oroscopo.
8: No, al contrario,
10: perso il mondiale.
8: al contrario, perché lui subentrò in quella finale famosa del 2006, sbagliò il rigore, quindi forse aveva ragione Domenech.
10: Sì.
8: Però mi ricordo che lui ce l'aveva particolarmente con sì. Clamorose esclusioni, polemiche legate proprio all'oroscopo, tra cui c'era David Trezeguet. Sì.
10: Insomma, è questo, Cecca, volevamo fartelo sapere. So che insomma, se non è, ci sei ancora, vero Nick?
8: Sì,
7: certo, io l'ascolto con affetto su queste perle.
10: Senti, no, intanto c'è Alessandro che dice: Nick è il vice direttore sportivo del Sassuolo.
7: Sarebbe una svolta per la mia vita, sinceramente. Me lo offrissero questa opportunità, accetterei immediatamente.
10: Sì, nel caso dovresti lasciare la carica che ricopri a Grassina, ma questo insomma è come scegliere fra mamma e babbo, no? Il Sassuolo e Grassina.
7: Vabbè, però nella vita, no, bisogna fare anche delle scelte. Sassuolo.
10: Certo.
7: Che può dire di no, Sassuolo.
10: E questo invece te lo chiedo io. Adesso, a proposito di Sassuolo, no? Grosso si è liberato, adesso è ufficialmente l'allenatore della Fiorentina. Oggi l'incontro in America fra la dirigenza e la famiglia Commisso. Quali sono i passaggi successivi da aspettarci?
7: Ma il ritorno alla base con un progetto concreto, secondo me più che altro a livello economico.
10: Cioè, ecco, secondo te i budget ce l'hanno già più o meno in testa o lo decidono oggi?
7: Ma io non lo so, io penso che loro qualche idea ce l'abbiano sinceramente, però allo stesso tempo dovranno, secondo me loro gli vanno a chiedere la possibilità di avere un po' più di budget, per come l'ho vista io. Per capire se ci può allargare un po' la foccia, che se non solo da rientrare dal punto di vista economico, ma se c'è anche la possibilità di implementare dal punto di vista invece delle possibilità di fare mercato. Io credo che la loro idea fondamentalmente sia questa, cioè cercare di aumentare piuttosto che dover fare, no, di necessità virtù con le cessioni. Quindi io, ma da questo punto di vista, penso che loro proveranno a chiedere se c'è un po' di budget in più da poter utilizzare, e vedremo se gli verrà concesso. Io non lo so nemmeno se gli potrà rispondere Joseph Commisso a questa domanda, oppure se a questa domanda dovrà rispondere eventualmente Mark Stefan, che è l'amministratore delegato.
10: Sì, o lo stesso Gioacchio.
7: Io credo che non può decidere solo e soltanto Commisso, perché secondo me non ha, come dire, l'idea di quanto naturalmente all'interno dell'azienda la Fiorentina possa più o meno incidere effettivamente sul piano dei soldi e sul piano dei costi, per cui forse questo è quello che gli verrà chiesto. E ovviamente dovrà poi essere però Joseph Commisso a dire: sì, metto dei soldi in più, non mi importa se poi vengano a mancare da un'altra parte, per esempio. Ma questo è un discorso che però non possiamo fare adesso, perché ce lo devono spiegare quando torna. Però sicuramente io credo che gli chiederanno appunto se c'è un budget in più da poter utilizzare.
10: Il famoso extra budget, no? Secondo te siamo nell'ordine dei 15, 20, 30 milioni?
7: Non lo so, sai Nico, è tutto relativo anche questo, perché bisogna vedere cosa possono recuperare dalle cessioni, perché dalle cessioni vorrebbero recuperare un po' di soldi, pianificare un po' e poi reinvestire. E quindi solo che la Fiorentina ora è sotto di 55 milioni, e quindi è anche difficile andare poi dopo a chiedere, perché c'è pronti a tenti via altri 50 milioni per dire per il mercato, 25 milioni per il mercato. È una scelta che deve fare Commisso in base a una richiesta che probabilmente verrà fatta da Paratici, perché lui gli dirà: guarda che se vogliamo costruire una Fiorentina un po' competitiva, in questa fase serve un po' più di sacrificio economico da parte vostra, poi magari rientriamo nel corso di 2-3 anni. Questo potrebbe essere il discorso che gli può fare. Certo, non è semplice, perché comunque Commisso non è un uomo di calcio, quindi magari fa più fatica a capire, come del resto Stefan, quello che vuol fare Paratici. Però speriamo che magari gli dia una risposta positiva.
8: Nick, è finita la musica, nel senso il valzer delle panchine è terminato. Ora sto guardando le panchine della Serie A. Diciamo, il Milan ancora è senza allenatore. Ok, il Sassuolo ha scelto Aquilani. Anche il Torino un po' è a metà tra Abate. Non so se ci sono novità anche sulle ultime panchine da completare. Poi per il resto, insomma, a scorrere la classifica, hanno tutti un allenatore.
7: Ma guarda, io non lo so, sono contento che Aquilani sia andato a Sassuolo, perché è l'ambiente giusto per lui, per crescere, per fare anche delle migliorie sul suo profilo di allenatore, non avendo la pressione, avendo una società ben organizzata alle spalle. si può cimentare veramente in un campionato di Serie A e farlo nella maniera migliore. Torino era una grande possibilità anche per Aquilani, però la situazione secondo me non è molto semplice per un allenatore giovane emergente, per cui anche Abate si troverebbe secondo me in difficoltà. Leggo ancora di Juric e di Gilardino,
8: ma c'è la possibilità possa rimanere da Versa oppure no?
7: A Versa mi sembra che Cairo lo avesse un po' mollato da questo punto di vista, e quindi non lo so, certo se poi non trovano nessuno che magari li convince posso continuare con D'Aversa, però
8: Raffa.
7: Lì la situazione
10: giusto salto che si merita.
8: No dai, ma non ti permettere, dai dimmi.
10: No, diceva c'era Palladino, perché lui ha rifiutato se non sbaglio la buona uscita dell'Atalanta. Come, tra l'altro, qual è la situazione di Palladino attualmente, al di là degli scherzi?
7: Ma io credo che Palladino si stia un po' complicando la vita da solo, perché è ovvio che tanto l'Atalanta non può restare, quindi secondo me se riuscisse a trovare un accordo per uscire sarebbe la cosa migliore, e invece continua a avere un atteggiamento secondo me che non è forse, diciamo, quello ideale. Anche perché comunque l'Atalanta è un club importante, e cioè il suo procuratore comunque che è poi lo stesso di Grosso, lavora tanto anche con quel club, visto che ci ha portato anche Juric, quindi io penso che alla fine un accordo lo troveranno. Certo, per ora fa un po' di resistenza e poi dovrà rimanere fermo, perché oggi panchina in Serie A non ce ne sono, quindi aspetterà nel caso la prima panchina disponibile che si può liberare, anche se lui mi sembra abbia mai preso una direzione di quello che vuole allenare club di un certo livello, no? Cioè non è che si accontenta di ripartire magari da un club che vuole solo salvarsi, ha un'asticella molto alta, e quindi se ha l'asticella alta è dura, ecco.
10: Pochi minuti al termine della trasmissione, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, sentiamoci un altro messaggio vocale, let's go Ski. Let's go.
12: Comunque io volevo segnalare la promozione in eccellenza del Barberino. Dopo il primo anno storico in promozione, subito salto in eccellenza da una società che è nata praticamente da 4-5 anni, la Libertas Barberino Tavernelli.
10: Ma io non ho capito, Fabio Ferri non ha detto niente oggi, non ha fatto
8: non
10: menzione.
8: Lo so, mi sono perso, lo riacquisterò e lo riascolterò tramite podcast. Chi si compra di stamani, spero che Fabio Ferri si sia presentato con la maglia della Libertas Barberino Tavernelle, me lo auguro.
10: Me lo auguro anch'io, insomma, una notizia di quelle che andavano date. Io me l'ero un po' perso, devo essere sincero. Vabbè.
7: Allora, facciamo i complimenti e via, dai.
10: Ecco. Un applauso assolutamente. Allora, Yuri ci scrive: il Brasile una volta era la più forte per distacco, ora parte dietro a 5-6 nazioni almeno, quindi in realtà la previsione di Tonelli non è nemmeno così scontata, no? Così,
8: No, dovremmo guardare le quote, ma abbiamo guardato solo le quote del meteo e ci fermiamo qui. In questo momento sicuramente Francia e Spagna secondo me partono dallo stesso livello in pole position, poi ci sono tante altre nazionali, l'Inghilterra assolutamente, l'Argentina è un po' stagionata, è il Portogallo, ecco, secondo me Francia, Spagna un po' dietro Portogallo, e poi le solite nazionali storiche. Detto che poi, siccome, caro Niccolò, e lo condivido anche con la regia, il mio colore preferito è l'arancione, come tu ben sai.
10: Sì.
8: Io sono sempre stato anche un bimbo dell'Olanda. Comunque, tra l'altro c'è una storia particolare, perché il CT, che è Ronald Koeman, ha confessato oggi alla stampa che sua moglie è stata vittima di un grave problema di salute, che quindi non potrà seguire la squadra assieme al proprio marito, che è CT dell'Olanda. Potrebbe però avere l'ok dei medici per seguire la finale dallo stadio, quindi un po' tifo anche Olanda, ma quando sento queste storie tifo un po' per tutti.
10: Un po' adesso anch'io mi sono appassionato. Ovviamente auguri di pronta guarigione alla moglie del CT. Ci scrive Max Lagente: buonasera ragazzi, il Modena è forte su Galloppa, sta scegliendo tra lui e Pecchia. Che ne dici, Cecca? Più che altro cosa ti risulta sul fronte Galloppa? È in effetti vicino al Modena?
7: Ma secondo me c'è anche l'ipotesi del Cesena, sinceramente, per Galloppa, quindi io sarei contento, perché se andasse anche a Cesena, tra l'altro anche per questioni familiari, lui si avvicinerebbe, ed è una bella piazza. Modena sicuramente è un'altra bella piazza, perché vogliono fare le cose per bene. Io tra l'altro non a caso ho collegato che in tribuna nella finale della scudetto primavera c'era Nereo Bonato, che è destinato a diventare, se non è già diventato, il direttore sportivo del Modena, quindi era venuto qua e mi torna che ci è venuto a vedere anche per Galloppa, cioè la primavera di Galloppa, quindi il tandem si potrebbe ricostituire, ecco, su, su quello che è il discorso giallo-blu, però penso che ancora Galoppa abbia, okay, abbia ancora un attimo tempo di, per decidere, ma sicuramente ha tanto mercato in Serie B e questa è la conferma che sta facendo veramente molto bene le cose, ecco, e l'ha fatta bene in questi anni di settore giovanile della Fiorentina.
10: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea, però prima volevo dire una cosa. È Barberino Tavarnelli, in effetti, non Barberino di Mugello, quindi Fabio Ferri, insomma,
8: attenzione,
10: da questo punto di vista.
8: Ah, è vero, perché Fabio Ferri è mugellano.
10: È mugellano,
8: sì, lo sai,
10: è vero,
8: non
10: è vero.
8: Caso nemmeno io. Bello, guarda, ti volevo dire anche io una cosa, però me la sono completamente
10: Però prima diamo spazio a Dario e poi ve la dice dopo.
8: Certo.
10: Ciao Dario.
13: Ciao ragazzi, grazie per lo spazio. Volevo fare una curiosità a Nick, una domanda. Allora, si dice che questo incontro in America serva alla società per avere il budget, l'ha commesso, capire quanto spazio manovra avranno per il prossimo mercato, cosa fare, insomma, capire bene come sarà il mercato della Fiorentina estivo, no? Una domanda, io non riesco a capacitarmi di come Grosso abbia accettato a questo punto la Fiorentina a scatola chiusa, perché io di solito sapevo che quando l'allenatore viene può sapere, guarda, vengo, ma cosa avete in mente di fare, che budget c'è, che mercato farete, perché vi siete appena salvati quest'anno, cioè non è che l'anno prossimo vengo lì, si fa come quest'anno, cioè penso che Grosso delle garanzie l'aveva chieste, no? Anche solo per capire dove e cosa aveva aspettato da me nei prossimi due anni. Quindi o l'ha presa a scatola chiusa o l'incontro che vanno a fare negli Stati Uniti non serve a avere il budget, ma per altre cose, perché se no non mi capisco io.
10: Ok. Ma bene, guarda, io grazie Dario per la telefonata.
7: Ti rispondo, non so se ci sa, se è ancora in diretta oppure no. Ti rispondo.
10: No, vai pure, cerca quella risposta.
7: Molto serio e molto deciso su questa risposta. Lui viene preparato.
10: Ecco. Quindi per il rapporto stretto che c'è, i buoni uffici fra i due.
7: Questo è bene che la gente lo sappia, viene preparato.
10: Cioè lui si fida al 110% di Paratici.
7: Esatto.
10: Ok, esatto. Quindi questo vuol dire che Paratici gli ha garantito un certo tipo di progetto.
7: O quantomeno lui si fida di Paratici.
10: Ok, quindi insomma, Paratici si prende una bella patata bollente.
7: Comunque si fida di Paratici con cui ha lavorato e quindi sa che comunque con Paratici può fare un buon lavoro. Questa è la verità. Poi ognuno racconti quello che vuole, ma lui viene perché si fida ciecamente di Fabio Paratici, perché altrimenti se non fosse stato per Paratici avrebbe scelto un'altra cosa.
8: Guarda, su YouTube ci scrivono a proposito dell'oroscopo, che è quello che mi porto dietro da questa
10: puntata.
8: Oggi
10: sei il nostro Paolo Fox.
8: Alarico ci scrive, molto attento, mi pare che Domenech non convocasse neanche Frey per l'oroscopo.
10: Sì, assolutamente sì.
8: Questo non me lo ricordo.
10: Ah, per l'oroscopo?
8: Per l'oroscopo. Ora,
10: incredibile.
8: È vero che ai tempi c'era Barthez comunque come portiere, c'era Coupé, sì. Poi insomma c'erano portieri.
10: Frey era meglio. Sì, Frey era meglio.
8: No, non lo so.
10: Dal mio umilissimo punto di vista.
8: Non lo so. Ora non mi. C'era Lloris, che comunque ha vinto un mondiale con la Francia.
10: Però Frey era meglio.
8: Ma non lo so.
10: E non parla un cuore viola qui, eh?
8: Beh, assolutamente no. Igor poi ci scrive: Francia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Olanda sono più forti del Brasile. Addirittura la Norvegia ci può stare. Ma anche Argentina, Uruguay e Colombia sono meglio. E poi Oliviero ci scrive: forza Senegal. Che prendiamo e mettiamo da una parte. Tra l'altro, ci sarà un Francia-Senegal il 16 giugno prossimo, che potrebbe ricreare quello che è successo a Roma per il derby Roma-Lazio, lì contemporanea all'internazionale di tennis, perché nello stesso giorno si dovrebbe giocare gara 6 delle Finals NBA. I Knicks avanti 2-0, potrebbero vincere un titolo che manca dal 74, e quindi New York potrebbe essere un po' ingestibile come situazione. E Borda, poi c'è anche Francia-Senegal, quindi auguri anche al sindaco Mamdani. Bene. Per quello che dovrà fare a livello di ordine pubblico.
10: Grazie a Niccolò Ceccarini, ci risentiamo domani, Cecca.
7: Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao.
10: A domani, grazie Niccolò Ceccarini. Ogni giorno dalle 16 alle 17 lo troverete in questo spazio, in questa porzione di palinsesto dedicato solo e soltanto al calciomercato. Visto che comunque tu parlavi anche di altri sport, facciamo i nostri complimenti comunque a Flavio Cobolli, che ieri si è giocato alla finale. Sì, contro Zverev, perdendo, peraltro non è stato stracciato assolutamente, ma ce l'ha giocata fino alla fine, poi Zverev era più forte, sì. È andata così, però prima finale se non sbaglio.
8: A testa alta, mi correggerà Tonelli se sbaglio, c'era anche una narrativa intorno a Zverev del giocatore di tennis più forte di sempre a non vincere mai un grande slam, e finalmente ieri ha sfatato anche questo tabù, e quindi io sono contento anche per Zverev, anche perché poi ho rivisto le immagini dell'infortunio del 2022, sempre a Roland Garros se non sbaglio. Ho visto la scena di lui che esce in sedia a rotelle dal campo, e quindi c'è stato anche un bel redemption arc con cui chiudiamo anche questa puntata.
10: Bello, perché poi c'era il suo amico Bove, Edoardo Bove, che si è anche messo a piangere ieri, si è commosso. C'era un sacco di gente, c'era anche Brad Pitt, se non sbaglio, a seguire il Roland Garros.
8: C'era Costantino Nicoletto invece a vedere Ascoli Brescia, finale playoff. Così facciamo i complimenti anche all'Ascoli, che è tornato in Serie B.
10: Va bene, abbiamo finito. Grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Adesso c'è Gary Scalvento, Giacomo Galassi insieme a Sauro Fattori. Noi torniamo domani dalle 16. Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiave in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800.

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola i 23C, ogni orta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Radio Firenze Viola.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
5: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
4: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
5: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno al congresso spagnolo. Il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
4: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
5: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
11: Mi era mancato come l'aria e oggi è da stamani e sono contento perché oggi alle 17, dalle 17 alle 19 il sottoscritto Ciao Molassi è di nuovo insieme a Sauro Fattori. Ciao Sauro.
12: Ecco, che altro sei te che mancavi, no io.
11: Allora, devo dire che ci ha fatto bene secondo me questa pausa.
12: Sì, bene,
11: perché ci siamo visti questa stagione troppe volte.
12: Ora si riparte.
11: Tra l'altro, come te hai segnalato più volte, questo qui è l'anno in cui hai fatto più ospitate tra TV e radio e sta un'annata devastante. Quindi secondo me ci faceva bene anche un periodo di stop.
12: Io guardo ora perché vengo il lunedì e basta, godo.
11: Godi?
12: Almeno sì, perché almeno te lo sapete.
11: Non ti inflazioni.
12: Non mi voglio inflazionare.
11: Giusto. L'hai presente cosa diceva il piccolo principe, no? Diceva, a che ora vieni? Perché almeno da quando te mi dirai, che dall'ora in cui mi dirai vieni, io già dall'ora prima comincerò ad essere felice. E questo ora mi succederà tutti i lunedì mattina perché ritroverò Sauro. Invece non sopportavo più. Sì, non sopportavo più. Per fortuna sono riuscito anche un po' a esaltare Gudmundsson il venerdì senza di te. E si riparte da lui, si riparte dal DS Albert Gudmundsson.
12: Si sa niente dell'America?
11: Di, e che bisogna
12: sono
11: sapere?
12: Arrivati ora?
11: Sono arrivati stamani i dirigenti.
12: Ma avevo letto anche
11: vedere...
12: Grosso? No, invece non
11: no,
12: è vero.
11: Grosso no, però è ufficiale. Fabio Grosso sì. È il nuovo allenatore della Fiorentina.
12: D'accordo.
11: Da un'oretta più o
12: sì,
11: meno.
12: Sì, però aveva detto che forse andava anche lui, invece no.
11: Chi l'ha detto?
12: Non letto, ho letto, io leggo,
11: imparerà a leggere da due settimane
12: e ora
11: comincia, continua a leggere. No, non è in America Fabio Grosso, che anzi non dovrebbe, non è atteso neanche a Firenze, lo dico a chi magari si poteva
12: certo,
11: aspettare.
12: Sono fuori che veniva a fare a Firenze.
11: Sì, magari faceva una riunione operativa.
12: Chi ha fatto stampa o me?
11: Ma no, conferenza stampa, magari andava a vedere Viola
12: Park.
11: Park
12: l'ha già visto, questo c'era scritto con il suo staff.
11: Sì, questo è vero, l'aveva già visto, però non dopo il... non ti si sta dietro, Sauro. Comunque, Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, e ora con Sauro in queste due ore analizzeremo. Detto è, da tre mesi si sa che Fabio Grosso sarebbe stato allenatore della Fiorentina, però va bene, cioè è da aprile si diceva, è prossimo allenatore.
12: Però
11: comunque ora possiamo davvero avere, come dire, l'ufficialità, ecco, che Fabio Grosso sarà l'allenatore e capire anche come potrà giocare la Fiorentina. Diamo la buonasera anche a Marco Tonelli, che con il solito entusiasmo e la solita passione ci accompagna alla regia. Per fortuna ci siete voi al 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Credo che sia la 18ª volta che te lo chiedo, però oggi è la giornata in cui sta annunciato Fabio Grosso, quindi per chi se lo fa

0: vertice, ma penso basti avanzi, va bene? E sicuramente lavorerà con serenità. Se ha delle belle idee, se ha delle... anche per lui è una bella... cioè, ragazzi, fa curriculum, è vero, Cioè, quando va alla Fiorentina non è come aver fatto il Sassuolo,
1: No, questo ora, no, dipende no, anche come ora, va poi. Perché sì, ecco, per però giustamente pensa Vanoli, che ti, voglio no, dire, uno dirà fatto metti, un gran lavoro, eppure mi pare che sia, lo so, al mare o
0: troverà,
1: dove.
0: Ma troverà il problema. Sì, sicuramente non è stato un male per lui. Tanto ricordati, io bel visto che essere già, avere già la squadra a luglio è un grande vantaggio, mi sa.
1: Questa è una grande verità, ma diciamo che la scorsa estate ha sconfessato tante verità del calcio, no?
0: Sì,
1: quello
0: infatti.
1: È programmare, ora non è che la Fiorentina avesse programmato un anno di anticipo, però
0: secondo
1: diciamo,
0: me
1: si era mossa con i tempi giusti.
0: Chi c'è andato? Aspetta, allora ho visto che Aquilani va a Sassuolo,
1: sì, a sostituire Fabio.
0: Sembrava che ci doveva andare
1: Abate.
0: Abate, giusto.
1: Era Torino, probabilmente Abate.
0: Tedesco dove è andato?
1: Bologna.
0: Ah, Bologna.
1: Ora
0: ecco.
1: Si inizia.
0: No, perché
1: mi era mancato l'interrogatorio
0: no,
1: di Sauro.
0: Tu lo sai, vero? Te mi devi dare sempre una mano.
1: Bene, Tedesco al Bologna, sì. E c'è Gattuso alla Lazio, sto pensando...
0: Che ha fatto saltare le panchine. Ora a Milano ne fa saltare delle altre, qualche nome, ma fermo. Ho visto che qualcuno va
1: resta?
0: A Turchia, qualcuno va... Cioè, capito perché...
1: Chi va in Turchia?
0: Real Madrid, allora c'è il Real Madrid, sì. Manchester City.
1: Sei Pippoli, si piglia, sì. Il tuo amico.
0: Allora se si ragiona di sei Pippoli, allora va bene tutto. Allora si valuta in base a cosa e fatta trovare la sua squadra ideale. In cosa arriverà quarto, terzo, quarto, quinto?
1: Ma senti, Besiktas, stiamo parlando di Vincenzo Italiano.
0: Che vuol dire primo?
1: Primo no, però di sicuro ha un progetto importante.
0: Sarai Fenerbahce e poi dopo viene, arriva Besiktas e cosa? Farà un progetto importante. Basta non aver da vincere.
1: Settimana scorsa un collega in redazione mi ha detto che lui non ha mai fallito una stagione.
0: Poteva darmi qualcosa a me, però.
1: No, guarda, se l'ultimo a cui avrebbe dovuto dare qualcosa Vincenzo Italiano, sai te.
0: Io sono convinto che lui mi prende. Ma sempre sta attento, lui mi prenderebbe volentieri.
1: Dici?
0: Perché
1: gli faresti scontro?
0: Avere critica dentro è importante per un allenatore intelligente non vuole gli yes men perché gli fanno solo di male gli yes men, capito?
1: Va bene, questo te l'accetto, però ecco, diciamo che tra i no
0: però
1: men
0: magari sceglierebbe
1: te...
0: anche un altro,
1: ecco,
0: diciamo,
1: qualcuno che può un po' ostracizzarlo però,
0: però poi io non l'ho mai offeso sotto
1: no,
0: quell'aspetto lì gli farei cambio. Cioè, io gli direi te fa tutto formazioni però ambiti li fu io perché se te tu mi lei che tu metti
1: sì, diciamo che questo è un problema che condividono diversi allenatori, penso a Vanoli, no? Il cui forse il problema più grosso a Firenze è stato che non credo abbia azzeccato un cambio
0: Vanoli,
1: in tutto l'anno
0: l'ha
1: però...
0: azzeccato qualche cambio
1: quando
0: l'ha fatti
1: quando
0: Como,
1: tutti
0: che
1: 90
0: minuti sì. Io ce l'avessi sciupato tutto 2-0 ce l'avessi sciupato tutto
1: sì assolutamente sì. Comunque va bene, Vincenzo Italiano diciamo di panchine in Serie A quella che resta è quella del Milan che praticamente in questo momento potrebbe andare in primo
0: ma ci va adesso di chissà pala
1: Glasner in teoria non hanno né amministratore delegato né direttore sportivo e
0: però sembra sia una mala Red Bull che l'avrebbe aver preso perché lì non si sa che gira
1: si sa però a parte quello più o meno tutte le panchine si vanno sistemando, tra cui notizia di oggi pomeriggio anche quella dell'Italia che non dovrebbe ripartire da Silvio Baldini bensì da Roberto Mancini.
0: Io non sono d'accordo, scusami la festa.
1: Ma francamente sfido
0: no ma Cucca va bene no perché Mancini se si è comportato bene che giustamente
1: ma,
0: è una persona veramente affidabile.
1: Peraltro ha fallito anche cioè comunque
0: cioè ha vinto un europeo vincendo 48 partite a rigori però va bene quando si vince va sempre bene chiusa la parentesi. No non ne stiamo a se no sbaglierei decedere è una stupidaggine però ti dico cioè se n'è andato lasciando tutto in braghe di tela e poi lo riprendiamo perché il poverino si è detto se n'è pentito lo so santo Dio quante cose mi sarei pentito io
1: parecchie però ecco sì la
0: però
1: sua punizione è essere richiamato dall'Italia vediamo insomma è molto vicino
0: lui,
1: Roberto Mancini anche perché quello che vorrei capire in questo momento non abbiamo un presidente federale
0: io vorrei Silvio Baldini
1: quindi... Vorresti Silvio Baldini?
0: Ma non perché allora è finita ad avere gli allenatori famosi, molti di. Poi Baldini è intelligente, ha visto? Se torniamo fuori da questa diatriba, da queste candidature, mettiamo, no?
1: Sì, sì.
0: Perché è una persona intelligente, però è uno sa di calcio.
1: A me non mi interessa.
0: E poi ha un problema, lui, infatti, quando oggi ho letto una sua intervista, di fatto che diceva che mi sono creato un'etichetta. Che secondo me è un'etichetta, una bella etichetta negli ultimi anni si è creato, anche se è un po', un po' marchiato sotto l'aspetto, però lui uno dice lo sono restando e a quei livelli lì le dice troppe.

0: secondo me stanno va bene.
1: E questo sarebbe sicuramente stato bello. C'è da dire, insomma, le ultime esperienze raccontavano soprattutto serie C, ecco, se non serie B per Silvio Baldini. Poi
0: Simone
1: sul
0: Guido,
1: valore umano
0: nazionale, però ha dimostrato di far bene.
1: Allora,
0: ora
1: il Under
0: 21 va bene, però si è presentato a fare ora il Lussemburgo, va bene, però con la Grecia
1: sì,
0: è stata una bella risposta, perché la Grecia gli aveva detto, ma no, se no ci si vuole allenare, ecco, si allenava bene, gli volevo dire, penso
1: 1-0 con espulsione a mezz'ora alla fine.
0: Ho detto, Baldini poi avrebbe da confrontarsi sicuramente con persone diverse, non con dei ragazzi, che cambia, cioè la sale A è un'altra cosa, cioè, però
1: non credo,
0: però,
1: che queste due partite siano indicative, no, di un lavoro indicative, di un CT,
0: che tu sai, come ho detto, io vorrei tornare all'allenatore
1: in casa,
0: nato a Coverciano, cresce come era un tempo, Berzotti, Vicini, questa gente qui, no. Poi da quando si cominciavano gli allenatori è successo un pandemonio, perché poi dopo io, come la vedo io, non voglio entrare in me, siccome poi voglio rientrare in gioco, perché tanto finito adesso voglio entrare in gioco, allora si vede con vocazioni che va bene l'Elite di Mila, perché almeno tutti i tamboni, secondo me la naturalità non deve fare questo.
1: Beh, comunque, a proposito, no, di fallimenti, e poi, cioè, Luciano Spalletti che fallisce di fatto la qualificazione al mondiale, viene chiamato alla Juventus, quindi.
0: Infatti, no, ma poi fallisce la Champions o la Juventus e gli fanno la squadrona.
1: Sì.
0: Vedi, questo è così.
1: Non c'è male. Allora, no, a proposito di allenatore ancora da annunciare, c'è Allegri per il Napoli, perché tra le varie situazioni incredibili, cioè,
0: si è capito bene.
1: Non avendo il Milan nessun tipo di dirigente, Allegri non ha possibilità di discutere la sua rescissione.
0: L'accordo
1: trovano, credo anch'io, e De Laurentiis non resti al palo. Lo sai chi è restato al palo invece? Il tuo amico, questo sì, Raffaele Palladino. Ce l'ha scritto subito Max Lagente. Aspetta il primo esonero, troppo supponente come allenatore, non ha fatto vedere niente, fa già il fenomeno. Il Monza lo aspetta.
0: Io sotto l'aspetto caratteriale o cose, io non entro in merito. Secondo me è un allenatore che nei 3 anni di Serie A ha fatto bene. In generale ha fatto bene. Poi a Bergamo probabilmente fallire la finale di Coppa Italia l'ha pagata, anche se quella partita di merita vince 6-0, però nel calcio,
1: soprattutto per dei rigori, poi
0: sì, però nel calcio tu lo sai, tutti parlano di gioca bene, sai, gioca bene chi vince, il resto non conta.
1: Ma non mi è mancato Sauro,
0: no, perché sai, perché qui chiacchierano tutti, giochi, come ha giocato bene quello, come gioca bene, non l'ho visti bene Paris Saint Germain e Kosovo e la finale di Champions,
1: sì,
0: Paris Saint Germain hanno giocato una bella partita, l'Arsenal pariva noi quando ci danno dei catenacciari, però se lo fa l'Arsenal va bene, perché l'Arsenal lo può fare, va bene, il Paris Saint Germain poco, una brutta partita, parliamoci chiaro, va bene, però che vuol dire, però loro sono giochisti. Ha vinto il Paris Saint Germain, dell'Arsenal non se ne ricorda nessuno tra 6 mesi. Diceva, sai, ne arrivò secondo, a pensare non importa, un conto.
1: Vabbè, io non lo sai, non sono totalmente d'accordo. Fatto non conti, perché ci sono le squadre, sono a volte.
0: Chi arriva secondo non conta mai.
1: Ma no, qualche volta.
0: Nella conference,
1: sì, però.
0: No, infatti, io lo vedo sempre, c'è scritto. Quando sei giocato noi, no? West Ham.
1: Vabbè, noi siamo ancora a ricordarci, abbiamo fatto 3 finali, come uno dei risultati più belli.
0: Sì, ma noi in via di cose, che via è questa?
1: Panciati.
0: In via Panciati, ma nel resto, parlando di West Ham,
1: ma
0: di
1: scusa,
0: noi
1: nella valutazione che il calcio italiano, e non solo da Di Vincenzo italiano, è l'allenatore che ha portato la Fiorentina 3 volte.
0: Allora, io l'ho già detto 20 volte, allora. La Roma l'ha fatta e l'ha vinta, non si è fatta 4 volte, niente,
1: no,
0: ma fa l'Atalanta e la vince,
1: tanto
0: la va a finire così,
1: questo.
0: Noi siamo disgraziati,
1: sono pronto a
0: e si è fatto 2 finali, Marco.
1: Sono pronto a scommetterci.
0: Mi
1: prima di andare avanti con gli altri temi, mi era piaciuto quello che mi hai sparato in terrazza prima di entrare, perché si parlava di Moise Kean e del possibile futuro, e te lo sei immaginato quale possa essere il futuro di Moise Kean?
0: Si va a Como.
1: E soprattutto dimmi l'operazione, secondo te potrebbe andare in scena, perché mi hai detto addirittura che saresti pronto a scommetterci su questo tipo di operazione.
0: Per il fatto di Como e poi che farebbero? Scusami,
1: ma hai detto 10 minuti fa.
0: Ricordamelo,
1: ma hai detto un quarantino e Morata.
0: Ci rivoga Morata, è fatta. Vai.
1: Sì, io ti ho detto te lo dava a 10 come possibilità, te mi hai detto abbassa
0: perché sennò mi sembrava di rubare
1: Morata.
0: Sì.
1: Dici. Va bene, per Fiorentina. Volevo condividere
0: Como,
1: il dolore con
0: io
1: i nostri.
0: Andare a Como ora, tanta roba, cioè.
1: Come dice Ken, se lascia la Fiorentina per l'Italia, lo può fare solo per il Como. A meno che il Milan, però, in questo momento il Milan è una nube.
0: A Como lo mettono a posto, eh.
1: A Como
0: lo
1: mettono a posto, però.
0: No, parlando, detto, parlando di lui, di Vlahovic, secondo me tutte e due no. O, no, certo, o l'uno o l'altro.
1: Però, secondo me, è più probabile Ken, per la questione anche del fatto che per le liste loro non c'hanno italiani. E Moise Kean gli andrebbe a non occupare un posto in lista, mentre Vlahovic sì.
0: Nazionale, tu lo voglio o no, siamo ora, se no ora Moise,
1: i soldi ce li hanno anche per la Champions.
0: È un buon giocatore, cioè ora se no.
1: Io lo sai, la mia opinione sarebbe
0: la Champions League,
1: fossi Paratici io farei di tu, perché secondo me sul mercato un attaccante migliore per la Fiorentina di Moise Kean non lo trovi.
0: Anche di Morata.
1: No, non ti imbischerai, di Morata lo trovo, guarda, già piccoli, no, già, no, piccoli.
0: Ma infatti il prossimo anno io l'ho già detto.
1: Morata piccoli.
0: Puntiamo molto su,
1: su
0: no,
1: chi?
0: Non Morata piccoli. Piccoli e Beltrán.
1: Oh, vero, torna anche.
0: Prossimo anno si gioca così.
1: Sì.
0: Sinistra, sinistra si prende, come si chiama, quel ragazzo quello di Parigi.
1: Coleoscio.
0: Coleoscio, almeno ci si mette subito la pelle. Coleoscio.
1: Ti piace Coleoscio?
0: C'è Osho, che è uno che fa
1: le frasi di Osho.
0: Le frasi, sì, le
1: sì,
0: frasi di Osho.
1: Fai meme
0: sono,
1: su.
0: Che sono satiriche e non si rischia questo.
1: Sì. Ora stiamo attenti. Non ti piace Coleoscio?
0: Sì, ma stiamo attenti. Stiamo attenti.
1: Sono i capelli e non ti piace.
0: No, stiamo attenti, perché noi in Italia si fa così, no. Prima si piglia tutti di 40 anni, poi si piglia tutti di 12. Cioè, non si riesce a stare in mezzo. Cioè, stiamo
1: no,
0: molto attenti.
1: È vero, siamo passionali, siamo drammatici.
0: No, perché si può far vedere che noi si cambia. Mm. Sì, però ora cambiare come nelle nazionali, no? Noi magari non
1: siamo. Il tuo allenatore Silvio Baldini ha convocato tutti i ragazzini.
0: No, perché lui ha detto, ha fatto tutta l'Under 21. Io ho visto le partite, non è che non l'ho viste, va bene? E ti dico, Lussemburgo, ragazzi.
1: Una partita spettacolare.
0: No, ma non è peso spettacolare. Lussemburgo è inguardabile.
1: Cioè, mi ha comunque vinto solo 1-0.
0: Sì,
1: più bello
0: ha vinto solo 1-0.
1: Ieri.
0: Però ha fatto bene Esposito, Pio.
1: Sì.
0: Ha fatto gol e gol, insomma, non è facile.
1: Indurre Comuzzo?
0: Bene Comuzzo. Indurre discreto, non benissimo, perché tutti erano lo esalma.
1: Se un anno fa ti avessi detto, guarda Sauro, a giugno Indurgio era in nazionale con la 10 sulle spalle, in nazionale A, cosa avresti?
0: Se vedete mi impiccavo, però poi è successo. Io ho detto anche lo stesso Floscio lì, come si chiama?
1: Chi è Floscio?
0: No, Osho lì, come si chiama?
1: Coleoscio.
0: Coleoscio ha fatto due partite in nazionale A. Cioè il calcio di adesso, del 2026, ragazzi.
1: Ti dico che nonostante le due partite, esatto, Coleoscio potrebbe ancora non prendere la nazionalità italiana dal punto di vista sportivo, perché lui ha 12 passaporti diversi tra quelli statunitensi.
0: Fa bene, può giocare.
1: Può giocare Coleoscio. Però è il nome di cui si parla oggi.
0: Poi c'è Favasuli, ne parlano tanto.
1: Sì.
0: Favasuli, insomma, bravo, ma ora qui siamo a parlare, ma non la Fiorentina ha preso Favasuli. Dai, insomma, andiamo oltre.
1: Ma dai,
0: buon giocatore, ha fatto molto bene a Catanzaro.
1: Ma chi vuole prendere la Fiorentina? Scusa.
0: No, non deve prendere nessun altro. Favasuli sembra vada a Sassuolo, no? Segua Aquilani, ho letto oggi.
1: Sni.
0: O se la dava via noi gratis?
1: Sì, col 50% di, sulla futura rivendita, vende la Fiorentina.
0: Rivendita Sassuolo dice lo pago 1 milione, anche se lo paga 10. E non si piglia messo in questo, c'è già successo.
1: C'è già successo, però ora da un po' di tempo non succede. Banalmente, Chilardi l'anno scorso la Fiorentina si è presa 6 milioni di euro.
0: Paratici. Siamo molto più capito.
1: Sei ironico oppure no?
0: No, metà e metà.
1: Perché scusa? Non
0: tanto si va alla media. In America sono partiti
1: nei giorni, tra l'altro, in cui si giocano le finals NBA proprio a New York. Cioè New York rischia di vincere il titolo dopo 50 anni.
0: E loro sono là, che bellezza però.
1: Sì.
0: Tanto, che se perde porta male, cioè così poi.
1: No, via ora, non credo che la presenza dei Paratici Ferrari possa avere
0: va sui New York Times. Ci sarà scritto, è arrivato a Paratici e
1: deve essere quello. Va bene, noi ci scherziamo, ma lo chiariamo come il Radio Firenze Veloce, lo stiamo chiarendo da stamani. No, almeno a parte la nostra, non è che ci sia tutta questa attesa su quello che emergerà, perché sappiamo già che cosa emergerà. Cioè, chiaramente Paratici e Ferrari sono andati a capire un po' i limiti entro cui si potranno muovere quest'estate. Però non è che è previsto che Joseph Commisso gli dirà venite, vi do 600 milioni di euro.
0: No.
1: Paratici si muoverà attraverso lo scout.
0: Vediamo. Ho visto dei nomi interessanti, gente giovane, un israeliano.
1: Sì, è revivo. Sì. Si riparte.
0: Poi ho visto un'altra volta uno di Tottenham che era in Italia, in Genoa.
1: Sì, ma chi? Non Dragusin.
0: Di nuovo. Era a Genova, è andato al costo.
1: Sì, diciamo che sono giorni in cui. Allora, vale tutto perché
0: comunque
1: Paratici
0: come si chiama Andrea? Quello è
1: l'amico che segnalava
0: tutti i
1: numeri. Sì. scusa, tutti i nomi, cioè il numero dei nomi accostati alla
0: Fiorentina.
1: Sì, si è già cominciato, ma questo perché ovviamente si sta guardando intorno Paratici, che tra l'altro
0: è
1: pronto a rivoluzionare anche un po' tutto il mondo. In realtà un po' l'ha già fatto lo scout della Fiorentina, perché il capo scout è nuovo, Lorenzo Ciani.
0: Che quest'anno va sullo scouting, quest'anno va sui che c'è.
1: No, diciamo che negli ultimi anni lo scouting della Fiorentina ti ha portato solo qualche desaparese o qualche carneade dall'Argentina, no, Gino Infantino.
0: Adesso ci chiedono Moreno, giocatori giovani. Sì, vediamo, cominciamo a mandare i giovani a giocare.
1: Sì, ho capito, ma chi se ne frega?
0: Abbiamo vinto questa cosa, questo campionato italiano, bisogna essere contentissimi dopo tanti anni.
1: Allora, ti volevo dire che molto interessante sulle NBA Finals.
0: Io te ne volevo dire un'altra. Allora, sì. Sono stato alla festa di Ranocchio.
1: Ah, no, giornata molto importante.
0: Volevo salutare Pietro.
1: Salutiamo Pietro, grande Pietro.
0: Che poi è il nonno di Stefano.
1: Di Stefanino.
0: Fortissimi, li ringrazio tanto perché ho passato una bellissima serata.
1: Tra l'altro con Costantino ormai fate coppia di fatto, ma
0: no,
1: solo
0: chiamato Costantino mi ha portato lui, lo devo ringraziare, però poi ho trovato lui un'accoglienza fantastica. Andiamo
1: poi
0: oltre.
1: Anche Viola Club Grosseto vorrei ringraziare.
0: Poi c'è Viola Club Grosseto, è fuori di dubbio e va ringraziato. Ora, me l'ero lasciato per.
1: Sì, te l'hai rilasciato per, te lo dico io. No, sulle NBA Finals volevo dire.
0: Viola Club è bellissimo, e poi c'era tantissima gente.
1: Lei che
0: tutte le volte e vede a noi, sa 70 anni, tra un pochino. Venisse anche giovane, qualche calciatore della rosa giovane ogni tanto. Io sono convinto che se lì vedessero Fortini
1: impazzirebbe. Mi raccontavi tempo fa, credo che tu l'abbia raccontato anche in diretta, ma è un aneddoto che è molto carino. E quando ti, insomma, hai fatto l'anno anche alla Fiorentina, prima della stagione, sì, ma in prima squadra.
0: All'inizio c'era tutto.
1: Ognuno
0: c'era
1: si sceglieva i Vola Club, vero?
0: Non è che si sceglieva, c'erano le date per Viola Club, sì. Poi naturalmente i vecchi andavano in Viola Club e a quei tempi davano
1: più regali,
0: regali migliori, e noi che si doveva fare gavetta ci mandavano, poi erano sempre importanti, però era normale, no? Ma era una questione di regali, non di importanza di...
1: Certo, immagino,
0: cioè,
1: anche se
0: a quei tempi davano anche i lingottini d'oro, cioè,
1: sì,
0: non è che ora
1: più grande
0: era
1: Viola Club, più grande
0: ti danno qualcosa,
1: lo scapaccione è massimo, però molto molto carino questo aneddoto. Ti volevo dire sulle NBA Finals che non credo vedranno Paratici e Ferrari protagonisti, ma la gara 3 si preannuncia la più costosa, la più cara di sempre.
0: Ho visto, c'è scritto lì quante costano i biglietti.
1: Biglietto, il prezzo medio è arrivato a $10,000. 10.000 dollari per un biglietto in gara 3, 12.000 addirittura per gara 4, che potrebbe essere
0: non quella. Si può andare avanti così, il mondo un po' andava avanti così. Lo sport è sport, che si vica.
1: Quello più costoso 104.000 dollari.
0: Sì, ma quando perdono, che fanno? Gli danno gratis?
1: Lo diceva stamani il collega Fevo Ferri, per un tifoso di New York costa meno andare a San Antonio, prendere il biglietto aereo, andare a San Antonio e vedere la partita a San Antonio, l'altra finalista dell'NBA, piuttosto che prendere un biglietto per giocare al Madison Square Garden.
0: Anche questo non si vuole approfittarsene, voglia far diventare tutto per ricchi, e non è così.
1: Sì, allora, cioè a dire comunque 500.000 richieste ci sono state.
0: Sì, ma perché
1: evidentemente ce n'hanno di ricchi.
0: Sì, però li voglia, ce l'hanno, sì. Però per dire, e invece magari c'è gente che l'ha seguita tutto l'anno e che magari non si può permettere di spendere 10.000 euro per un biglietto. Proprio darci siano gli abbonati e magari magari i biglietti rimasti in vendita, grazie siano a quella cifra lì.
1: Sì, va bene, comunque noi non ci saremo.
0: No, io volevo, no, ma però Paratici e Ferrari non si sa.
1: Tanto io mi sono visto un paio di una partita a Madison Square Garden, Kobe Bryant, mio idolo, e fece 61 punti, molto bello, un bel ricordo che porto con me.
0: Sì.
1: Va bene, allora invece torniamo sui temi della Fiorentina. Coleoscio me l'hai bocciato.
0: No, non l'ho bocciato. Ho detto non ripartiamo da Coleoscio. Sì. Ora, se no.
1: E da chi si deve ripartire, Saulo?
0: Ma io, ragazzi, se si riparte al Coleoscio va bene così. Insomma.
1: Allora, mesi fa io ti feci un X Factory, ok?
0: Sì.
1: Su
0: Coleoscio non
1: chi, no, su chi confermeresti dell'attuale rosa della Fiorentina. Ancora non si sapeva di Fabio Grosso, te naturalmente ci mettevi la postilla. Ora io non te lo sto riproponendo perché sennò diamo in pasta ai nostri ascoltatori sempre le stesse cose. Però mi dici il tuo
0: avevi cambiato idea, chi lo sa.
1: Va bene, ora vediamo se dopo la pausa si fa, tanto basta prendere la rosa e chiederti se lo confermeresti oppure no. Però mi dici, secondo te, per l'11 titolare che ti immagini per Fabio Grosso, che cosa manca? ti manca qualche difensore, manca qualche centrocampista, manca qualche esterno,
0: sì,
1: manca qualche
0: attaccante.
1: Chi manca?
0: Difensore, o almeno uno, sì.
1: Perché?
0: Anche due. Secondo, allora, bisogna vedere il mercato. Dodò va via, rimane? Cioè,
1: vabbè, attualmente.
0: Attualmente, se Dodò va via,
1: c'è da sostituirlo.
0: C'è
1: ovviamente
0: da sostituirlo. E sì, probabilmente anche Fortini bisogna stare attenti a darlo via oppure no, anche perché fa parte del settore giovanile, cioè città, anche per delle regole, non per altro. Anche se penso che la mabbia ha rotto la Fiorentina,
1: perché
0: la Fiorentina non gli ha dimostrato tanta fiducia. Va bene? Poi ho sentito dire che Gosens sembra se ne vada, cioè che
1: purtroppo
0: se ne vada.
1: Sì, a me dispiace, a te secondo me no, però...
0: Ma a me mi lascia... No, non è che non mi dispiace, io non mi ha detto Gosens è il mio scarso, Gosens è un buon giocatore. Però
1: ma al di là dello scarso...
0: Alla fine, poi per 70 minuti bisogna trovare uno e già 20.
1: Vabbè, quello magari è più facile a trovare
0: 20
1: sul mercato.
0: Recupero,
1: Però io dico una cosa, per una Fiorentina non dovrà fare le coppe, un uomo come Robin Gosens nello spogliatoio io lo vorrei sempre,
0: sì.
1: Poi l'anno scorso è incappato anche lui in una stagione,
0: il non fare le coppe ti permette anche di prendere qualcosa di giovane. Io ho letto questo revivo,
1: sì,
0: revivo, sì, 23 anni,
1: io guarda faccio un passo indietro,
0: so
1: ho letto com'è, anch'io revivo,
0: non so com'è, non l'ho visto giocare, però se l'ha visto Paratici va bene.
1: Ma non avrà visto Paratici, avranno visto gli scout, arriverà sulla scrivania di Paratici, intanto va in America, capisce da commisso come muoversi,
0: sarebbe anche buono,
1: tendenzialmente
0: insomma, revivo ho visto insomma un costo 4 milioni, va bene,
1: sì,
0: però Parisi che si fa?
1: Vabbè, Parisi tornerà
0: Gioia alla destra,
1: a parte Gioia alla destra, poi nel 2027 giocherà perché si riprenderà verso novembre dicembre,
0: sì,
1: poi
0: sì, poi rientra, certo, è vero, sì, scusa, me l'ho dimenticato,
1: è fortunato,
0: povero.
1: Quindi tema iniziale la difesa, e secondo me è uno dei pochi reparti in cui comunque almeno numericamente ci siamo.
0: Allora Pogdaci c'è uno, può avere mercato, non so dove, ma però lo può avere
1: a Sant'Ambrogio,
0: no, lo può avere mercato, sai, è giovane, poi Pogdaci,
1: vabbè, ora
0: che anno è?
1: C'ha 30 anni,
0: c'è un ragazzo, cioè,
1: no, vabbè, comunque ti interrompo, sono le 17:30, riprendiamo le discussioni dopo la pausa, ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui a Garrisca al Vento.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Torino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
1: Allora, rieccoci in diretta. Avevamo lasciato sospesa la domanda su, secondo te, nell'undici titolare di Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale da un'oretta e mezzo, chi manca. Però mi stavi dicendo che vuoi esaltare anche le prestazioni di Federico Croci con l'Under 17, perché mi stavi dicendo è veramente un nuovo fenomeno, il nuovo Messi.
0: No.
1: Ce l'abbiamo noi.
0: Io spero solo di stare tranquilli, perché l'ho bello visto un po' troppo, c'è queste social, non se ne può più.
1: Qual è il problema?
0: Qual è il problema? Da 16 anni ancora,
1: la foto
0: ancora tra
1: a
0: nasce,
1: letto con
0: a letto,
1: l'Europeo,
0: la Europa, ma di che si parla adesso? Dai, mamma, ragazzi, ma via, lasciamo fare. No, ma poi te l'ho detto, fanno bene a farlo, eh. Io sono un boomer, sì, che è un conto. Però basta, dai, lasciamolo fare, lasciamolo giocare e vediamo.
1: Però Croci da sotto età protagonista,
0: fatto benissimo anche a Viareggio, io non sto denigrando Croci, però stiamo attenti, cioè lasciamolo in pace, è un ragazzo di 16 anni, lasciamolo.
1: Guarda, non c'entra veramente niente, così rispondo anche Francesco. Ci ha fatto una domanda, si può andare fuori tema? Si deve andare, no, si deve no, però certo che si può andare fuori tema, caro Francesco. Io vado veramente totalmente fuori tema. Camarda, secondo te diventerà un attaccante da Serie A?
0: Secondo me no.
1: Bene, ok, così
0: però,
1: No, perché sto pensando a tutta l'attesa, ti ricordi, doveva essere il nuovo fenomeno.
0: Allora, esordisce in Serie A, bravo. Poi il Milan, insomma, ora qualche qualità bisogna tu ce l'abbia, anche se sono state circostanze.
1: Sì, se ne ha fatto male chiunque.
0: Vabbè,
1: però giocarono anche contro la Fiorentina.
0: Però quando tu sei un giocatore di Milan, fai molto, giustamente, no?
1: Sì.
0: Poi tu vai a Lecce. Cioè, no, tu giochi nell'Under 23.
1: Poca roba.
0: Tu fai due gol. E ti trova la Serie A uguale, perché poi stai attento. Che vuol dire essere Milan? E questo, no? Ti trovano ugualmente la Serie A. In Serie A ti ha fatto un po' fatica, capito? Ora il prossimo anno ritroveranno la Serie A un'altra volta, può darsi, ma io gli consiglio di andare a Serie B e fare qualche gol. Perché se non si fa gol,
1: sì.
0: Poi guarda che vedo gente che nell'era del 2023 faceva un gol, sì, che va bene, uguale, sono sempre in Serie A.
1: Sì, quasi tutti,
0: beati
1: a parte
0: loro.
1: Lautaro Martinez, mi sembra di
0: sono contratti,
1: tutti.
0: Sono contratti, basta vedere che dirà, anche nel 2023 lo facevo un gol.
1: Sì. Sì. Però ha salvato il Lecce,
0: cavolo,
1: l'Aquila di Loreto.
0: Ora avrà anche rinnovato il contratto per altri 3 anni.
1: No, devo dire che però te dici sì, l'esordio con il Milan, in realtà se penso agli esempi precedenti, Palaoschi, che insomma poi ha fatto,
0: sì,
1: la
0: ha fatto una buona carriera, cioè, Palaoschi ha fatto Serie A, cioè, ma non ha fatto, non ha fatto, certo, però ragazzi, ma allora cominciamo a
1: va bene, ma io ti dico, Camarda doveva essere il futuro dell'attacco del calcio italiano.
0: Sono discorsi.
1: Cutrone è un altro, e no, esordì col Milan.
0: Però vedi, Cutrone dove si muove, però va, vince a Como il campionato, vince, va a Coso, va a Mose, vince il campionato, insomma, è un giocatore importante, cioè, scarso non è. Poi non è da quello che dicevano, cioè, è normale.
1: Ci si è provato anche noi a Firenze.
0: Paloschi dicevano le rinnovo Inzaghi, insomma, ora Paloschi ha fatto una bella carriera, poi sta attento, ha fatto tanta Serie A, non è che
1: magari non
0: però,
1: a livello
0: però,
1: di
0: però allora dire Pippo Inzaghi un po' ci corre.
1: Ci corre come. Va bene, scusa, torniamo invece sull'undici di Grosso. Allora,
0: ho detto ero Diaz uguale.
1: Bene, allora, vabbè, Porta, ora c'è da capire cosa succederà sul fronte De Gea, ma lì comunque, cioè, nel senso, andrebbe bene confermarlo.
0: Dovrebbe rimanere, no?
1: In realtà il pressing della Juve si è fatto importare, lui ha detto che vorrebbe restare, però è vero che se arriva la Juventus, ti offre 10 milioni di euro, a te Fiorentina, gli dici sì.
0: E De Gea?
1: Te ne offre 5? Ti togli comunque un ingaggio importante e forse... Non so, a me dispiacerebbe molto fare a meno di De Gea, però mi rendo conto che non facendo più le coppe e dovendo un attimino fare cassa, la Fiorentina possa domandarsi, ecco, se confermare oppure no De Gea. Però anche lì vedremo se arriveranno delle offerte.
0: Ma
1: difesa, te mi dicevi, cioè, Pongracic me l'hai ben venduto.
0: De Gea ti metterebbe un quesito importante,
1: cioè Martinelli, se
0: cosa fai? Perché se prendi Vicario, fa per dire, tu prendi Vicario, tu blocchi Martinelli, cioè d'altra parte, questo gli metterebbe un quesito non da poco. Ci potrebbe partire subito Martinelli, chi lo sa.
1: Difesa, quindi te mi dicevi un centrale, secondo te c'è bisogno, ma perché?
0: Ma c'è bisogno, no, perché secondo me è uno che ha mercato.
1: C'è anche Moreno.
0: Infatti secondo me Moreno è uno magari, ma non Valentino. Perché qualcosa devi cambiare. Cioè, allora, t'ha bisogno sicuramente, qui tu rischi di cambiare molto, poi dopo le idee di Grosso sono le sue idee. Cioè, perché uno può anche giocare con Comuzzo a destra, cioè, non lo sai, l'allenatore, ogni allenatore c'è il proprio.
1: Sì, ho capito.
0: Però no, fa per dire.
1: No, titolare, ecco. Cioè, non è che nell'idea di Grosso c'è Comuzzo a destra.
0: Non c'è, ma sai, quando tu sei allenare, poi l'idea possa cambiare. Delle volte tu parti a un certi, e magari. D'altra parte, se tu hai quattro centrali, allora, se tu tieni questi quattro qui, non cambi niente. Tieni Ranieri, tieni Pongracic, tieni Comusso.
1: Secondo me questo succederà in difesa.
0: E tieni
1: Moreno. E dai via Valentini.
0: Beh, Valentini, su un trale scattato l'anno scorso, aveva fatto bene, quest'anno non ha fatto nemmeno tanto bene, un pezzo.
1: E tu lo ricisci da qualche
0: da
1: parte,
0: qualche
1: lo rimandi
0: parte, in Argentina, nella Pampa, sconfinata.
1: E via.
0: Bene. Però, poi se tu compri un terzino sinistro e un terzino destro, come sembra, cioè, mantenere il fulcro in mezzo, che già è rodato, è importante secondo me.
1: Centrocampo? Che cosa
0: centrocampo
1: c'è
0: bisogno? C'è
1: bisogno
0: secondo me, te tu sai il mio pensiero su Fagioli, cioè secondo me
1: io lo sto difendendo anche, ma siamo in minoranza netta, Sauro. Se no, il tuo pensiero è quello che, di avere qualche dubbio su lui dal regista.
0: Sì, no, io ce l'ho tanti dubbi, tu lo sai,
1: lo so, però
0: perché secondo me lo limiti, lo limiti, ancora non si esalta, non si è esaltato qua, no io diciamo in generale esaltato, mi devono dire quante bellissime partite ha fatto la centrale.
1: Guarda, mi sono ritrovato via a discutere con Andrea Buonasavelli e con Emiliano Viviano, invece lo difendevano a spada tratta anche nel ruolo di regista, perché dicevano dal Verona all'andata, cioè al Franchi, fino al Verona al ritorno, lui ti ha inciso, quindi 2 o 3 mesi.
0: Inciso molto, infatti il Barcellona ha richiesto, ascoltate,
1: la diretta
0: a me. Allora Fagioli è secondo me un centrocampista fortissimo, tu lo sai, io l'ho sempre, però metterlo lì lo limiti molto.
1: Però perché te ne esalti i ruoli di mezzala e io difendo questa tua posizione perché mi torna, però faccio un po' l'avvocato del diavolo. Da mezzala a Firenze ha fatto giusto quei mesi con Pallatino e comunque non, cioè, emergeva più Mandragora e Cataldi.
0: Però c'aveva
1: Fagioli.
0: Cioè essere sotto Mandragora non vuol dire non emergere.
1: Va bene, però dico quel Fagioli, non è che anche quel Fagioli.
0: Sono io di Mandragora.
1: Bene, lo so che ho citato il nome che non resisti, però dico anche in quei mesi con Pallatino non è che Fagioli ci abbia fatto vedere da mezzala.
0: Io ho sempre detto, ha fatto vedere delle belle cose, sì, mi doveva crescere sotto l'aspetto realizzativo. Io questo glielo chiedevo perché secondo me ha le qualità.
1: Sì.
0: Poi fare gol non è facile perché ho usato l'abbio un po' innato, per dire Endur che sarà peggio di Fagioli.
1: Per qualcuno no.
0: Era Endur e Fagioli, guarda, che gli devo fare? Però per dire no, però Endur c'ha più fiuto di gol di Fagioli. Te lo dico al 100%, nonostante abbia delle qualità tecniche inferiori.
1: Quindi te sei per Fagioli, sì, ma da mezzala.
0: Sì, poi all'occorrenza può essere un regista.
1: Ti
0: manca. All'occorrenza però non partire con lui. Io lo cercherei un regista.
1: Cercheresti un regista.
0: Poi bisogna vedere grosso che tipo di regista vuole. Magari vuole uno.
1: C'aveva Matic l'anno
0: scorso. Ma magari, insomma, ora Matic e Fagioli sante ci vuole.
1: Sì, sai, io ti dico, secondo me come ne sei Matic di oggi, che fisicamente
0: oggi,
1: qualcosa
0: però,
1: ti lascia.
0: Però quel ruolo lì, te l'ho sempre detto, dov'è la mancanza di lui?
1: Posizionamento.
0: È perché che conta lì è quello. Entra dentro la difesa. Cioè,
1: però anche
0: che Fagioli fa, no, lo fa molto meno. Lo fa in ritardo. Delle volte si trova. Allora, in quel ruolo lì non ti puoi trovare sopra la palla. E a Fagioli succedeva. Ma perché? Ma io ne fa mia colpa.
1: Non lo
0: è una crescita, piano piano ci arriverà. Però proprio perché piano piano ci arriverà, lui può fare l'uno e l'altro. È un vantaggio per Fagioli, poter fare sia l'uno che l'altro. Poi Grosso lo vede cresciuto come regista, farà il regista, però io mi tutelerei un po' in quel ruolo lì.
1: che non è semplice.
0: No, prendendo cone di Sassuolo. Amatucci. Ora, ma Amatucci non ti suseri, gioca fagioli. Cioè,
1: ho capito, però non è semplice, Sauro, trovare un regista.
0: Vabbè, questo ho detto, mi ha detto che tu vorresti. Poi se si va a prendere Tosved, noi che si pensa sia meglio di Brescianini Tosved?
1: Oddio,
0: siamo. Beh, no, perché qui siamo tutti convinti, capito? Oppure quello di Genova, come si chiama?
1: Norton Cup.
0: Fredrup. Fredrup, prendiamo dai Genova, andiamo a prendere dai Genova, dai Sassuolo. E poi chi è retrocesso? Il Verona è cosa? Almeno siamo a posto.
1: Quindi a Bernede. So che ci ha fatto vedere Bernede, i sorci verdi. Anche a noi con la fascetta bianca del Verona.
0: Di Verona, sì, sì, Bernede, bravo.
1: È uno dei due o tre giocatori.
0: Lasciamola a Verona,
1: va bene. Francesco ci aveva chiesto se poteva andare fuori tema. Il suo messaggio è che vorrebbe recapitare una missiva a Joseph, detto Giuseppe. Caro Joseph, cerca se puoi di vendere il club, ma proprio club con la U, come diceva Eleno Herrera. Grazie mille, Joseph. Sono stato delicato. Il club, va bene, quindi ancora continuano ad esserci particolari.
0: Però ricordatevi sempre, io non difendo un misto, che ci mancherebbe altro, non spetta a me. Però per dire, stiamo attenti, poi chi la prende, perché se la deve prendere un fondo si va dalla padella alla brace.
1: Sono d'accordo, pur essendo abbastanza deluso da questi 7 anni di
0: sì,
1: di
0: però
1: omisso.
0: Si va dalla padella alla brace, perché questi fondi fanno.
1: Ma poi io mi guardo intorno e te tu mi devi dire, a parte l'Inter che si regge sulla personalità di Marotta, perché se si vede Zhang e tutto il casino che è successo, lascio fare. Cioè, vedo il Milan, vedo la Roma paradossalmente, forse un club, però pur sotto la critica dei tifosi,
0: ma Fredkin si sa, mettono soldi, ma sì, vengano più, meno male, fanno fare tutta quelli che ci sono. Ora andavo via Ranieri, allora ha vinto la battaglia Gasperini e va benissimo, cioè non mi interessa, io guarda, se a me che me ne importa la Roma, la Roma cosa fa, che vogliono, però ti dico,
1: e Gasper poi è amico tuo,
0: però sì Giampiano, ci mancherebbe altro, però per dire, però il concetto qual è? Bisogna stare molto attenti al fatto che non avere qualcuno sopra diventa un problema. Per 2 mesi no, ma per proseguo sì. Infatti ho sentito dire che voleva, che Gasperini sarebbe stato contento d'avere, aiutami madonna, dell'Atalanta.
1: Ma D'Amico ce l'ha?
0: No, un altro.
1: Gliel'hanno, il nuovo direttore sportivo della Roma è Tony D'Amico, che era con lui all'Atalanta. Non so se voleva per Cassi,
0: forse voleva lui, io rimango sempre indietro.
1: Io non ti sto dietro.
0: Perché invece tu sei un grande, perché io faccio per far vedere a quelli che vedono.
1: Che sono preparato.
0: Ti sei preparato.
1: Io mi sono teso il lunedì, veramente nessun altro giorno.
0: Sei il numero uno.
1: Gabriele ci scrive: con Piccoli e Beltran vinciamo il premio Nobel per la pace dei portieri. Poi Max da Campi. Scusate se sarto di Paolo Frasca, ma l'avete visto il mostro gli è stato ieri Andrea Chimi, Raikkonen, Antonelli a Monte Carlo. È grande Chimi, Antonelli,
0: tanta roba.
1: Perché lo sport italiano sta vivendo forse la sua età dell'oro migliore della storia. Siamo, e l'Italia del calcio fatti. Non va al mondiale da 12 anni. Perché?
0: Perché è così?
1: Perché è così?
0: Perché a comandare, come ha detto Baldini,
1: ci sono delle stofanti.
0: Delle stofanti,
1: bene. Poi a Stefano Carlesi è appena arrivato in regia, direi di battezzare il suo arrivo con due bei messaggi vocali. Va, sentiamo.
7: Sauro, la tua assenza abbassa sensibilmente il livello tecnico-tattico della trasmissione.
8: Sauro, ma il fenomeno dannato, dannato il fenomeno.
0: Ma chi l'è?
8: Ha voglia di i soldi, la Turchia è superiore. Ma quale superiore? A parte quelle prime 2-3 squadre che ci stanno, il resto è Serie B italiana, dai ragazzi. No, non scherziamo.
0: C'ha ragione. Perché lui non è che è stato sarcastico italiano, non è che ha detto italiano è bravo.
1: Lo so, era dalla sua parte. Te l'hai presa perché pensavi ce l'avessi.
0: No, da te lì tu l'avevi presa come se fosse
1: assolutamente
0: oltre.
1: No.
0: Italiano.
1: Io stavo ricercando una frase di Battiato da dedicare.
0: La verità è questa. Poi ha fatto bene, porta a casa, che italiano. Per portare a casa.
1: Sì, è rimasto un po' con il cerino in mano sul fronte Napoli, perché probabilmente
0: l'hanno piazzato da tutte le parti, a Napoli, in Milan, te l'ho detto prima, lo mettiamo da tutte le parti, ma poi alla fine insomma un po' di sì, per l'appunto gli è toccato Napoli.
1: Scusa Sauro, io lo so che te non sei un fan di italiano anche per tanti motivi, ci hai spiegato anche extracamp, però effettivamente e non è possibile vedere
0: un buon allenatore
1: sempre. Soprattutto una volta un grande club, perché non si prende la responsabilità e non lo prova? Poi magari va male, però magari invece va bene. Cioè, e resto tutti. Sono sempre i soliti, sono sempre Allegri, Conte, Spalletti. Sono sempre quei 3-4 e girano.
0: Io spero
1: tutti.
0: Smetti questi.
1: Dai.
0: Io ho detto spero smettano. Cioè, io sono il primo a dirlo che dovrebbero far festa. Va bene, perché io devo vedere Mourinho e Real Madrid, non ci dormo la notte.
1: Ma
0: no?
1: Dai!
0: Se ne può più. Però la verità
1: è che sappiamo che Florentino Perez aveva un sauro fattore o José Mourinho,
0: ecco,
1: alla fine.
0: Però bisogna che le nuove leve però mi dimostri qualcosa,
1: Ho capito, però se non gli dai mai la chance, lo dici sempre te che te con l'Inter contro il Cagliari o Guardiola.
0: Cosa attento, italiano. Cioè, andava a prendere 6 milioni, bravo, fatto bene, cioè io quando vedo De Zerbi guadagna 14 milioni di sterline, è arrivato due volte undicesimo. Cioè, ora io non voglio entrare in mezzo.
1: Bravo,
0: ma a Marsiglia che gli aveva fatto la squadra forse per riuscire a far venire pensiero il Paris Saint-Germain e manda via Rabiot e Rove. Cioè, che vuol dire anche lui le fuori di testa.
1: Sì, diciamo ci sono anche menati.
0: Leonardo Di Velli pensa giù a lui.
1: Ok, sicuramente è il suo grosso limite, devo dire, non è che un giorno si è svegliato e ha deciso di mandare via Rabiot e Rose.
0: Hanno litigato, ma che vuol dire?
1: Picchiati.
0: Cioè lui non ha mai litigato. Santi Schiaffi l'avrà preso De Zerbi come tutti, per dire Schiaffi nel senso litigare,
1: certo.
0: Tra compagna, voglia, sì. E allora, la bravura siamo nel lei. Mettili a posto. Perché se no che tu fai? Il ragazzo di buono di spogliatoio, dai su.
1: Va bene, invece
0: che
1: sull'amico
0: perde Rabiot e perde Rove in Marsiglia
1: è stata tanta roba,
0: te l'hanno fatto vedere che valgano.
1: Sì, poi c'è da dire comunque in Champions è riuscito a centrare l'unico risultato e poteva escluderlo dagli ottavi.
0: È un fenomeno questo,
1: anzi dai sedicesimi
0: è il numero uno in questa cosa.
1: Vabbè, cioè su questa
0: l'aveva già fatto con quando venne con lui allenava in Inghilterra, dai,
1: il Brighton
0: quando venne a Roma. Dice quarti di finale, ottavi, che era fuori gli ottavi, perdo 4-0. Dice, ma ragazzi, sono stati bravi, sì, ma tu sei fuori.
1: È vero, aveva perso
0: l'ora. Ti hanno giocato 180 minuti.
1: No, invece volevo dedicarti una frase di Battiato al primo ascoltatore. Dice,
0: grande,
1: quando non ci sei,
0: Franco.
1: Quando te dici non ci sei, si abbassa il livello tattico. Battiato, in una delle mie canzoni preferite, dice: ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza.
0: Tanta roba.
1: Bene, poi torno su Alessi e ti scrive: questo attacco di Sauro italiano mi ha destabilizzato. Quindi guardiamo di tornare sulla strada maestra. Cosa ne pensa Sauro di Gudmundsson?
0: No, grande Gudmundsson. Sembra ho visto oggi negli scambi o
1: sì,
0: l'Atalanta,
1: sì.
0: No? Ora cerca di piazzarlo, se non
1: sì,
0: fare.
1: Credo anch'io.
0: Che sono lì sul mercato, ho visto lì.
1: Però
0: Temo Sauro. Svendesi.
1: Ma sono sì, Gudmundsson 20 minuti, cioè ovviamente a Fiorentina non può ripartire a Gudmundsson, però secondo me non lo come alternativa per la squadra ci può stare.
0: No,
1: a Coleoscio, come alternativa a Poloscio, a Floscio,
0: certo,
1: come lo chiami.
0: A Coleoscio e Joao Gudmundsson, vai.
1: Dici?
0: A tutte e due.
1: Certo, non riscattare Solomon, però è vero, Solomon devi comunque sborsare una cifra. E Gudmundsson tu ce l'hai in casa. Cioè io ti dico, sei paratici, no? Anche pur non vedendo quelle
0: devi fare un bagno di sangue con Gudmundsson.
1: No.
0: Che tu lo sai, io l'avevo già fatto 2 anni fa il bagno.
1: Cioè, no, l'anno scorso non l'avevi riscattato.
0: Che alla fine diventava un bagno di sangue minore.
1: Decisamente.
0: Perché ora diventa un bagno di sangue vero, capito? Perché nella vita, l'ho sempre detto, le come è, né bere, né ribere. E qui si ribere di continuo.
1: Qui sì, è tutto un bene.
0: Capito? Allora, Gudmundsson, uno se ne fa una paia di ciò, però pensavo fosse buono. Uno è buono per noi, poi magari va all'Atalanta e levi il posto
1: a
0: Scamacca, con De Castellere, magari lì sono abituato a Lukman, lui è meglio di Lukman, cioè non si sa, insomma, può darsi lì scoppi a Raspadori, questa gente qui.
1: Vabbè, diciamo i Raspadori, secondo me condivide con Gudmundsson.
0: Raspadori è meglio di Gudmundsson.
1: Sì. Ma io se dice Graspa tra peggio Gudmundsson vuol dire
0: che ha capito tutto, quanto lo vale, quanto lo
1: consideri. Sì, lo consideri veramente.
0: No, anche
1: molto
0: se insomma Graspadori insomma non è male.
1: Va bene, però io ti dico, quindi a Fiorentina niente, sono te devi fare un bagno di sangue e regalarlo. Questa
0: no,
1: è la
0: ci dessero coso, come si chiama?
1: Coleoscio,
0: no, il mancino,
1: Chi?
0: Quello dell'Atalanta. Che Giovanni Udinese, dai.
1: Aspetta, scusa.
0: Finisce Peach, dai.
1: Sì, ho capito.
0: No, Kalusevic,
1: Samardzic. Io mi sono distratto un secondo per vedere il risultato di Las Palmas Malaga. E tu mai subito. Vabbè, okay, Samardzic.
0: Mi danno Samardzic.
1: Fai scambio alla pari Samardzic.
0: No, glielo porto io, glielo porto il carrellino.
1: Sì, sì.
0: Uno sottane e glielo scarico.
1: E glielo scarico.
0: Ma che scherzi avere? Che lo fanno.
1: Mi sa anche a me. No, perché un amico ci ha detto ieri, Luca da Malaga, che è un tuo grande fan, anche se oggi non lo scrive, però di solito ti scrive grandi messaggi d'amore. Ieri ha visto Amatucci in Las Palmas Malaga, Luca da Malaga, per i playoff di Liga, ha vinto 1-0 il Malaga, era quello che stavo andando a cercare, perché in realtà lui ci dice di Amatucci, gioca da centrocampista difensivo senza averne il fisio, non ha fatto errori gravi, ma il Malaga era troppo forte, anche se svagato per il Las Palmas. Amatucci, e l'andata dei playoff in casa della Las Palmas, quindi alle Canarie, ha vinto in Malaga 1-0 e quindi è favorito.
0: Se è arrivato lì vuol dire che è qualcosa di buono.
1: Ma lo sai che io non lo lancio un po' nel pasto, ma se noi tiriamo su una discussione su Amatucci, l'80% delle persone lo vogliono a Firenze, come
0: non l'hanno mai visto giocare, che va bene,
1: dice, è quello, però sempre chi l'ha visto giocare novità, anche dice novità, l'ho visto al Las Palmas, lo ama.
0: Io
1: però
0: sempre detto, secondo me è un grande errore che andava fatto, ma no errore, ora ho detto grande errore sbagliando, insomma, una possibilità che poteva avere l'anno scorso era quella di tenere Bianco, che aveva fatto un campionato di Serie A col Monza, ha fatto bene, poi Monza era successo, che vuol dire, però il ragazzo era sicuramente cresciuto.
1: Sì, Monza, Bianco non ha giocato neanche in Pauk, ha fatto 1000 minuti in tutta la stagione.
0: Lo so, probabilmente ho detto prima, infatti lo tenevo via, cioè non è che gli dicevo facevi titolare, però lo potevi un po' inserire.
1: Cioè te che vuoi trovare un sostituto per Fagioli da regista?
0: No, ora no, Bianco, ora no, ho detto l'anno scorso. No.
1: Che tu che cambiava sempre Bianco era, non è che l'anno scorso improvvisamente era...
0: una cosa diversa.
1: Sì, è una cosa diversa.
0: E quest'anno c'è un sostituto di Fagioli, l'anno scorso probabilmente aveva l'idea di fare Fagioli lì.
1: Bene.
0: Ora è inutile se prendigli uno forte, se no giocavo l'altro.
1: Poi un altro Francesco ci scrive: il problema per Palladino è stato i 10 gol a 1 presi in Champions contro.
0: Quelli l'ha un po' pagati, però se, secondo me si faceva bene con arrivava a finale di Coppa Italia, secondo me avrebbe avuto una storia diversa a Bergamo, perché anche a Bergamo adesso non stanno progettando e questo a me mi preoccupa un po'. Anche l'Atalanta sta cambiando un po',
1: Poi saluto Stefano Prizzi, ci ha scritto due cose. Primo, e dici Milan senza la N, come fanno tanti.
0: Come?
1: In Milan.
0: No, in Milan.
1: Però è bello. Ma è in Toscana, in Milan. Anche
0: no,
1: solo.
0: No, in Milan. In Milan
1: è bello.
0: Che Milan?
1: E sei uno di noi.
0: Io lo dico Milan.
1: E poi dice: ti dedica alla frase di Battiato: voglio vederti danzare come le zingare del deserto, un candelabro in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Non so cosa sia questo messaggio da parte di Stefano Prizzi. Però salutiamo tutti i balinesi all'ascolto. Festa. Poi mi piace perché per l'uscita a Roma non è d'accordo con te, dice: caro Sauro, sono sempre d'accordo con te,
0: ma
1: ti seguo sempre,
0: no.
1: Ma stavolta no, sulla questione di arrivare secondo, perché dice: io faccio judo e ti assicuro che nel mio sport, come in tanti altri sport, quando arrivi secondo ti rode, ma quando ti danno la medaglia d'argento è un orgoglio anche arrivare secondi. Forza Fiorentina. Rido un po' perché invece ti rode ha scritto tiroide, quindi ci ho messo
0: bella,
1: un attimo.
0: Bella. No, però gli dico, no, io non ho mai detto, cioè, perché molti diranno i secondi sono perdenti, non è vero, perché le finali le perde solo il gioca, ok? Però dico, negli annali non rimani. Tolto e ni giudo, fatta chiù giudo,
1: cioè, davvero? Cintura?
0: Io sono terzo campione italiani,
1: Cioè, ma scusa, a che età?
0: Allora, è uscito la marrone io.
1: A che età?
0: A 13 anni.
1: Ah, ecco. Sì, cioè, non è che giocavi a calcio.
0: No, fino a 2.
1: Sì, ma fino ai 13 anni non è che giocavi nella Fiorentina
0: no,
1: e poi.
0: No, sono andato nella cattolica, ma dovevo scegliere. A un certo punto dovevo scegliere perché tra scuola
1: però
0: quell'altro.
1: Chissà da judoka.
0: No, lascia fare.
1: Sì, sì, sì.
0: Ho scelto bene.
1: E anche secondo me ha scelto bene con tutti. Cioè,
0: però da judoka posso dire. Andava alla Libertas. Che lui sicuramente lo
1: sa. Ma senti te che storia. Mi sa che forse qualche anno fa me la devi raccontare.
0: Il mio maestro era uno d'Agostino e uno era Ivo, mi do di cognome.
1: Ah, ma Ivo.
0: Fortissimo, andava a fare agonismo, insomma.
1: Beh, quindi terzo campionato italiani,
0: sì.
1: Under 13, non so.
0: 13, 12.
1: Cioè, no, campionati italiani adulti,
0: no,
1: ecco.
0: No, chi adulti?
1: No, ho capito.
0: All'Euro a Roma.
1: Ah, sì, eh? Sì. Bene. Poi Chris da Campi ci scrive due cose. Uno è: in NBA hanno gli abbo favati, cacare il lesso laggiù. Perché dice: per quanto costa andare a vedere una partita in NBA, cioè cita, infatti sono delle fave questo.
0: Sì, certo.
1: E poi ti manda questa foto di Croci che festeggia con gli occhiali da sole ieri e dice: Sara, ma di che si ragiona? Ma la colpa non è sua, ma chi glielo fa fare? Con Mazzone non lo faceva mai.
0: Con Mazzone, cioè, ma Mazzone io me lo ricordo ancora giustamente, perché poi quando Totti, che era un po' meglio di Rossi, sono convinto
1: non si sa,
0: sarà meglio,
1: forse a 17 anni non è
0: anche
1: detto.
0: Perché no, arriva a Totti cazzo vuota, se no si fa per ragionare.
1: Comunque Rossi ha 16 anni,
0: sì sì, va bene, a Totti non ci arriva, te lo dico per certo.
1: Me lo dici per certo?
0: Ci posso mettere la cosa, ma non perché mi sta attento, paragonando a Totti gli fa un piacere.
1: Bene, infatti,
0: allora
1: Totti,
0: per dire,
1: ci sono stati,
0: io mi ricordo quando Totti lo chiamavano per i giornalisti per fare interviste, arrivavamo a Cioè a te nello spogliatoio, via, non facevano nemmeno parlare.
1: No, eh?
0: Perché? Perché era una cultura, perché insegnavi che non c'è da ragionare, non c'è da farsi le foto con gli occhiali. Oggi nel letto senza maglina, ecco, con la coppa lì, da una coppa è il nonno, cioè bella, grande, abbiamo vinto l'anno 17 l'europeo, ci mancherebbe altro, però non è quello, il calcio, il professionismo è un'altra cosa, ragazzi, su, dai, non me lo sciupare, ve l'ho detto prima, intanto si sciupano, ragazzi, sotto questo aspetto.
1: Poi va bene, sì, Stefano Prinzio mi ha anche scritto, anche lui ha fatto Giuda alla Libertà, se aveva anche lui un maestro che si chiamava D'Agostino, giusto. Infatti, per chiudere qui il cerchio.
0: E Ivol era quello per le cose, per le, diciamo, per l'agonismo.
1: Poi, allora, devi aver fatto un ragionamento e non si sentiva, perché Ale ti scrive grande Sauro, il microfono è un optional, splendido,
0: sì, va bene,
1: profilo.
0: Dai, su.
1: E poi anche Sergio Barberino dice, scusi Galassi, può dire al signor Fattore di farci sentire quello che dice, grazie, buona serata. Oh, ora torna.
0: Chiedo scusa perché io
1: torna.
0: Ce l'ho un po' questa, ma fa per lasciare un po' tutto.
1: Sì, capito. Così dice, oh Sauro,
0: smentire?
1: L'hai detto, no?
0: Posso smentire,
1: non ho detto nulla. Sauro ha ragione, Fagioli è un adattato dal regista. E anche un altro amico, che forse deve aver scritto un altro messaggio, diceva, avevi ragione su Fagioli, va bene. Poi Luisa ci scrive, è la prima volta che guardo il vostro canale, non so neppure chi siete, magari vi consiglio di mettere due targhette nominative, ciao. Noi Luisa ti abbracciamo, diciamo il nostro Stefano Arlesi di metterci sotto Sauro Fattori,
0: no,
1: il
0: non
1: Pep
0: voglio.
1: Guardiola di Radio Firenze Viola e Giamo Galassi
0: questa signora, signorina, non so cos'è, c'ha ragione, ora voglio qui,
1: grande Luisa, qua. Però benvenuta, e non ci mollare,
0: di lui non importa, a me tu me la devi mettere,
1: sì, ma te ti riconoscono, e se non lo conoscete è un problema vostro. Detto questo, è fine della prima ora, ce n'è un'altra purtroppo per me, no, non è vero, non ci sono contento, insieme a Sauro Fattori restate con Radio Firenze Viola e con Gary Scalvento.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
9: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute!
3: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
11: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano, telefonata oggi tra il presidente americano Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche i Teheran annuncia la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi del sud del paese.
12: La politica adesso con i ballottaggi delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Secondo le elaborazioni YouTrend, il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6. Mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza definitiva al 52%, oltre 8 punti percentuali in calo sul primo turno.
13: La procura di Tempio Pausani ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola il 12 settembre scorso da Emanuele Ragnedda nelle campagne della Gallura in Sardegna, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo. La PM escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario con le aggravanti dei motivi abietti e futili, sevizie e crudeltà. Ragnedda è accusato anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di pistola.
12: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Milano di Jefferson Smith e Cevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silveira, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio. È stato convalidato il fermo ed esposta la misura cautelare per il 19enne peruviano che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è difeso così lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
13: Operazione antimafia della DDA di Catania, sono state decise 20 misure cautelari con accuse a vario titolo come associazione di tipo mafioso, con l'aggravante delle armi, traffico di droga aggravato dall'agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine e tentato omicidio. Dalle intercettazioni è emerso che l'organizzazione criminale indagata era collegata al Clan Mazzei e che un uomo affiliato alla cosca forniva gli stupefacenti a Cosa Nostra collaborando con 2 nipoti del capo storico della famiglia.
12: Il calciomercato per Roberto Mancini sembra si riaprano le porte della nazionale. L'ex CT azzurro è nettamente in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli da firma sul contratto. Prima però andrà eletto il nuovo presidente federale, il voto sarà il prossimo 22 giugno. Intanto Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il club viola ha ufficializzato il suo arrivo, firma un contratto fino al 2028. Il Besiktas invece ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, il contratto dovrebbe essere di 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione di ingaggio.
13: Ed è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apre il dibattito.
7: Uno
8: contro tutti.
9: Quello che accanto a lei è matto.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: non decisiva, te lo immagini che quando possano vincere.
1: Infatti costa 3.000 il prezzo per gara 4 e potrebbe essere decisiva, perché come tu sai, no, sì, ne devi vincere 4 e sono 2-0 attualmente, sono di $2.000 il prezzo medio, cioè $12.000 per gara 4 e ancora devi vincere. Che bellezza, va bene, si avanza qualcosa come sempre per la differenza viola, non disdegniamo, poi vediamo. Poi
0: c'è televisione, ma ce n'era più uno scarso.
1: Bene, il tuo amico, allora, 348-7513933 per messaggi scritti e vocali. Saluto Luciano e la mitica Carlotta che mi ci ha detto ci sta guardando, e un saluto anche al piccolo Lucio, va bene, così alle viola, questo è il messaggio da Luciano che leggo con felicità. Poi 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Poi risponde alla domanda di Matteo che dice con le Osho che possibilità ci sono che arrivi, sarebbe un bel prospetto, Sauro.
0: Sì, sì, un bel prospetto.
1: Va bene. Poi
0: no, un bel prospetto,
1: Orban del Verona, che ne dite, Sauro? Il number one, Orban, siete la meglio Orban, trasmissione.
0: Orban mi piace.
1: Cioè, il primo ministro ungherese, naturalmente. Cioè, e poi non è più
0: quello mi piace di sicuro. Orban, lo dico subito.
1: Non lo dici? Ecco. Meglio Gift. Comunque sì, ex sì, primo ministro. Vabbè, si chiama Gift Orban. A te piace per i balletti che fa, l'hai visto? Sì. Gift Orban si è reso protagonista su TikTok, social sui quali. Vedete, con questi pantaloni fai conto non a vita bassa, direttamente ai ginocchi. Lo chiede a croci. Va bene, noi facciamo la crociata contro Croce.
0: No, per niente, il ragazzo, io sono qui a difendere, lasciatelo.
1: Ma l'avevi attaccato, ma che sei qui a
0: non
1: difenderlo?
0: Non l'ho attaccato,
1: gli fanno detto, fare bozzola, di
0: a,
1: fare...
0: 16, a 16 anni,
1: ma gli fanno fare le fallucce,
0: non,
1: sì, uno...
0: non le deve fare,
1: non le deve fare, va bene. Poi ci aggiunge Ricca che a De Zerbi è una Dani che ce l'ha fatta, attacchi frontali.
0: No, De Zerbi di calcio fisce, anche se secondo me non può dirli malati, insomma. Cioè proprio, madonna, io so che vita fanno questi. Cioè io probabilmente, cioè io amo il calcio, l'ho sempre amato, faccio stare anche nei dilettanti, che non è che abbia fatto vita, eppure anche dei sacrifici magari, però sempre con gioia. Però secondo me esagerano, sono tutti lì, messi lì, oramai il calcio è soltanto...
1: Diciamo,
0: so.
1: Ho capito, Sauro, diciamo che forse quando girano anche tutti questi soldi...
0: Ma è uguale, giri i soldi, è uguale, la testa è quella, è un gioco. Allora, quando noi le veremo... Allora, da qui avanti si dice, si gioca il calcio. No, ai giochi di calcio, ai calcio. Allora ci si mette lì,
1: facciamo calcio,
0: si dice. Fa tutti gli schemi. Io ho visto della roba, vedo della roba su Instagram, questa roba che mi capita. Ho visto uno ieri, me l'ha mandato il mio figliolo, ragazzi. Che? Siamo alla fine di calcio proprio.
1: Perché? Qual
0: perché?
1: Era il
0: perché
1: problema?
0: Perché tutto si fanno anche, la gente li guarda anche.
1: Ma parli dei match analyst,
0: gli insegnano delle cose, dice devi far questo, della roba che pareva ad essere, pensavo, ma io ho detto, ma che c'è il football americano, questo si è sbagliato. Lascia fare, te l'ho detto, siamo alla fine di giochino. Noi in Italia siamo, ma noi in Italia. Probabilmente da tante parti siamo alla fine di giochino.
1: Va bene, devo dire che anche le prime descrizioni ci sono su quello che sarà il mondiale in America, no? Hai visto? Non entreranno più dal tunnel, ma si metteranno tutti in mezzo al cerchio del campo. Ci saranno tutti degli ingressi.
0: Cioè, non si gioca più. Cioè, sa da pensare a tutto il resto. Poi ci sarà Trump che ballettano in mezzo.
1: Sì.
0: E basta, siamo tutti contenti.
1: Trump la va a vedere
0: molto
1: finale.
0: Simpatico, mi è molto simpatico.
1: Va bene, allora diamo la buonasera, è davvero un onore ospitarlo qui su Radio Firenze Viola. Ogni tanto riusciamo a disturbarlo ed è ripeto un piacere. Walter Sabatini, grande direttore, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera a tutti, forse disturbiamo gli ascoltatori.
1: No, non credo. Anche Sauro Fattori che è qui al mio fianco e fa, come si dice a Firenze, i cappottini a tutti, ok? Perché ce n'ha, c'ha sempre.
0: Ma no, non faccio appuntini, lo esagera.
1: Tutte le volte si parla di lei, direttore, insomma, ne parla
0: numero uno.
1: Come uno sì, dei numeri uno. Inizio con una domanda, guardi, naturalmente poi arriviamo anche sulla Fiorentina perché oggi è la giornata di grosso, c'è comunque da capire un po' che cosa succederà sul mercato perché c'è un grosso punto interrogativo tra chi dovrà andare via e soprattutto chi dovrà arrivare, però prima posso farle una domanda sulla nazionale italiana visto che è l'indomani, no, della vittoria di Silvio Baldini, cioè dell'Italia di Silvio Baldini contro la Grecia, e tutta Italia si interroga su chi dovrebbe essere il prossimo CT dell'Italia. Lei su
2: Silvio
1: questo
2: Baldini.
1: Silvio Baldini?
0: Pensa come me, ha visto? Sembra strano.
1: Perché?
2: Perché è un uomo che ha coraggio, personalità e

0: un'onestà intellettuale che nessuno ha nel calcio. Io lo conosco da tanti anni e devo dire che non sono per niente stupito di quello che sta facendo, perché sapevo che il tempo avrebbe pagato con lui, perché è veramente una persona speciale, oltre che un buon allenatore naturalmente, ma io faccio coincidere le cose. Non è che uno può essere una cattiva persona e un buon allenatore.
1: No, certo.
0: Le cose sono sempre sovrapponibili necessariamente.
1: No, perché posso fargli una domanda da...
0: Per me è il CD della nazionale, e questa è già la nazionale, con integrazioni successive, ma con questa mentalità, con il coraggio di far giocare i ragazzi, perché il nostro problema in Italia è il coraggio che manca. Ma io capisco anche perché ci sia questa, diciamo così, caratteristica, perché in Italia si paga il conto alla sconfitta, e lo pagano sempre allenatori, direttori sportivi e certamente quelli che hanno la responsabilità. Quindi quando c'è da decidere per un giovane, e la distinzione non è troppo giovane o meno giovane, la distinzione è il giocatore forte o meno forte. Quando i giocatori sono forti possono giocare anche a 16 anni, quando non lo sono non possono giocare neanche a 25.
2: Non la penso io, tanto mi sembra... cioè, io perché Dio è il direttore del... perché nel calcio ci vuole competenza e anche etica, che è sparita,
1: se n'è un po' andata
2: sparita.
1: Ma posso chiederle, da dirigente, come mai poi, visto che poi nella giornata di oggi è uscita l'indiscrezione che poi Roberto Mancini sarebbe un passo a diventare allenatore dell'Italia, ora senza giudizi su Mancini, cioè come mai, perché Sauro dice spesso, perché non si torna ai vecchi allenatori della nazionale cresciuti nella federazione, vero, e Baldini poi anche,
2: che sono dei selezionatori, bisogna tornare a selezionare.
1: Però come mai si va invece sui grandi nomi per l'Italia?
0: Ai tempi di Bernardini, che proteggeva prima Berzotto e poi Vicini, e certo ci tornerei anch'io, tornerei a quel tipo di persona carismatica, di grandissimi principi come era Fulvio Bernardini, e di grande personalità. Ovvio che quando c'erano questi personaggi che erano architravi del calcio e della vita, veniva facile andare avanti con i tecnici della federazione, e veniva bene ed era giusto. Oggi però io dico, l'Italia in quanto federazione è di fronte a una grande occasione, una scelta coraggiosa.
2: Sì.
0: Siccome non abbiamo brillato per coraggio negli ultimi anni, c'è Silvio Baldini che sta lavorando, già prima lavorava bene con l'Under 21, poi l'Under 17 incidentalmente, ma qui non c'entra lui, vince è Franceschini che vince l'Europeo Under 17. Cogliamo questo vento alle spalle che ci spinge in qualche maniera e teniamo, uso il plurale, ma non è un plurale mai stato, cioè, non c'è ancora appartenenza, perché è la nazionale di tutti, quindi anche la mia. Teniamo Silvio, che è una persona speciale ed un tecnico di grande spessore, e teniamo Silvio, andiamo avanti con lui, con questa scelta, con questo diciamo coraggio, perché di coraggio si tratta. Ora però era una questione un po' diversa, perché sono stati fatti giocare Under 21 in luogo della nazionale maggiore, dopo quando verranno gli impegni a eliminazione, diciamo, per qualificazioni mondiali, europee, eccetera, sarà un po' diverso.
2: Sì, ma cambia il clima.
0: Io Silvio Baldini lo terrei, perché intorno a sé ha creato una specie di cordone di salvataggio, un cordone di umanità, di comprensione, di capacità di capire la gente, i giocatori e i giovani. È veramente un cordone di salvataggio per tutti, lo terrei. Sarebbe una scelta coraggiosa, finalmente il coraggio.
2: E poi bisogna tornare, scusa se mi interrompo direttore, bisogna tornare un po' a dei valori, perché se no ragazzi qui si va tutti a finire in mezzo a una strada. Cioè i valori sono troppo importanti.
0: E i valori sono quelli che sto caldeggiando io, valutando io nella persona di Silvio in questo momento. Ma io parlo con cognizione di causa di Baldini, perché non c'ho una conoscenza, come dire, casuale con lui, un caffè al bar. Io ho fatto un corso tantissimi anni fa, ero ancora giovane, tantissimi anni fa, un corso di allenatore professionista. Lui allenava il Viareggio sotto mentire spoglie, perché non c'aveva ancora il patentino.
2: Vero.
0: E poi allenava Tentorio, mi pare che era un giocatore
2: passava un anno
0: della Sampdoria. E ecco, lo conosco da quel tempo, siamo stati un mese frequentando la stessa aula, gli stessi conciliaboli, perché a Coverciano molti a volte si organizzano spontaneamente conciliaboli, lavorare il calcio lo chiamavo io, e Silvio ne faceva parte naturalmente, e allora tanti anni fa ho apprezzato la sua personalità, il suo modo di pensare alla vita, direi che sia un uomo libero, prendiamo un uomo libero in nazionale, non soggetto a accordi preliminari con qualcuno e con qualcosa. Baldini questo non lo fa e non c'era bisogno.
1: Ma direttore, ha parlato di scelta coraggiosa, no? Che sarebbe Silvio Baldini. La porto sui temi legati alla Fiorentina, visto che un paio d'ore fa è stato annunciato Fabio Grosso, con il quale immagino
0: Fabio Grosso è il mio, ecco, diciamo così, protetto, ma non voglio pensare tanto, neanche esprimermi così. È il mio protetto, perché ho sempre pensato che avrebbe fatto l'allenatore alla grande.
1: Sì, eh? Come mai?
0: Perché è un ragazzo molto molto intelligente, molto colto, anche lui è un essere speciale. Guardate, lui ha vinto in B a Frosinone, poi è tornato a vincere con
2: Sassuolo.
0: Con il Sassuolo, e poi ha fatto la Serie A alla grande con il Sassuolo. Io penso che sia veramente una grande scelta la Fiorentina, mi complimento,
1: sì, eh?
0: Perché sarebbe stato anche il mio allenatore, purtroppo io non so squadra, se no Fabio Grosso sarebbe stata certamente una scelta per me.
1: Ma anche meglio, perché la discussione poi in città è: ma se dovevo prendere uno con il curriculum di Fabio Grosso, allora tanto valeva tenersi Vanoli, che comunque a Firenze il suo lo ha fatto.
0: No. Ecco. Ma il curriculum non gioca, ragazzi.
1: Questo è vero.
0: Non va in campo.
2: Meno male, mi lascio qualcuno.
1: Cioè, sì, sì, che condivide
2: con te. Avere lo stesso pensiero.
1: Però ecco, cioè, no, secondo lei, gliela mettono, se no io faccio l'avvocato del diavolo. Secondo te lei non meritava una conferma, Paolo Vanoli?
0: Ma questo è un discorso diverso. Vanoli è un combattente, è appassionato del suo lavoro, lo svolge alla grande, lo vedi soffrire in panchina tutte le domeniche, è certamente un uomo da tenere in considerazione. Ma oggi che la Fiorentina sceglie Fabio Grosso, devo dire che io non sogno nulla da eccepire, anzi è una scelta lodevole, molto importante, perché Fabio ha veramente le qualità del grande tecnico, anche la statura, direi, vabbè, quella di Arte Vanoli. Però parlo di sentimentaggio, perché è bene che un allenatore guardi i calciatori dall'alto in basso, non viceversa.
2: Quello
0: non
2: conta.
0: È il caso di Vanoni, però
1: conta. No, certo, però sicuramente lo è di Grosso. Secondo lei che cosa si deve aspettare il tifoso della Fiorentina un po' da Fabio Grosso? Perché comunque ha avuto delle esperienze molto particolari nella sua carriera. Lei citava, no, Frosinone, Sassuolo, c'è stato anche il Lione, cavolo, c'è stato il Sion nel mezzo. Quindi ecco, è un allenatore anche un po' da scoprire per il tifoso della Fiorentina. Cioè non è Pioli, tanto a dire.
0: È chiaro che i tifosi della Fiorentina la scorsa stagione venivano a giocare la Fiorentina prevalentemente, e io vedevo giocare il Sassuolo tutte le domeniche, e devo dire con cognizione di causa, qui non accetto contraddittorio, che la squadra di Fabio Rosso sa stare in campo per interpretare le situazioni, hanno le geometrie, la coesione, fanno girare in fretta la palla e bene, logicamente tutte le cose possono riuscire nell'ambiente giusto. Io spero che possa essere un allenatore capito dalla piazza e sollecitato e sostenuto, perché poi lui non deluderà, ne sono certo.
1: Ma in tutto questo, secondo lei, il ruolo di Paratici quale sarà? Sull'allenatore, ma ovviamente anche sulla costruzione della squadra, perché immagino
0: un ruolo fondamentale, logicamente. Fabio Paratici è un uomo molto intelligente, farà le sue scelte di mercato condividendole con Grosso, voglio immaginare. Certo che le scelte saranno autonome, però un allenatore deve conoscere i giocatori prima che siano acquisiti, ma in questo Paratici non penso che sbaglierà.
1: No, perché su questo, scusi, direttore, la questione che tanti si domandano è, cioè, Paratici ha lavorato sempre con grossi budget, perché tra Juventus e Tottenham, insomma, diciamo, poteva fare degli investimenti che a Firenze non potrà fare, vuoi perché dalla stagione da cui arriviamo, insomma, c'è un rosso abbastanza importante, poi la Fiorentina parte da quindicesima, quindi non è né Juventus né Tottenham. Secondo lei sarà in grado e bravo a lavorare anche con un budget comunque non altissimo.
0: Si adeguerà perché c'ha l'elasticità mentale necessaria in questa circostanza. Il vero problema è conoscere il calcio, perché poi io dicevo quando lavoravo nella Roma eccetera, io sono come un pizzicagnolo, giro col lapis nell'orecchio, poi metto giù le cifre con il lapis che mi porto dietro,
2: faccio conti,
0: è una questione algebrica,
2: faccio conti,
0: devo incassare 15, se spendo 15 devo incassare 25, Fabio questi conti li sa far bene e li farà valere nel calcio mercato che farà la Fiorentina.
1: E senta, l'ultima domanda, almeno per quanto riguarda, non so se Sauro poi ha qualche curiosità, le chiederei lei da dirigente cosa farebbe con Moise Kean, perché viene da una stagione pessima, nonostante un rinnovo insomma molto molto importante, è nettamente il calciatore più pagato della rosa, però è un grosso punto interrogativo.
0: Comincerà a non fargli pensare questa cosa, perché i calciatori soffrono quando si sentono come dire bivisezionati rispetto al contratto che hanno. Però io sono certo di una cosa, e anche qui non è certo contraddittorio: i calciatori forti come Kean e come altri devono essere blanditi, sostenuti, provocati, cioè ci vuole di lavorare tutti i giorni con questo tipo di calciatore. Lo so perché ho avuto esperienze a parte di grandi giocatori, ma con supposti grandi calciatori che lo erano condizionatamente alla loro psicologia del momento. Per esempio, accennavo oggi a mio figlio oggi, che mi diceva che calciare in porta, mettere i calci da una certa maniera, dico come Verdi. Verdi è l'unico giocatore ambidestro reale che io ho conosciuto, a parte Rivera. E Verdi però era un ragazzo che io ho preso a Salerno in una situazione di emergenza, e prima che lui arrivasse io già l'avevo, come dire, blandito, istruito, sollecitato. Detto guarda, tu devi venire qui solamente se ti impegni personalmente con me a salvare la squadra, perché non ho bisogno, non ho neanche la possibilità di perdere tempo. Però da lì, quando è arrivato a Salerno, tutti i giorni io il mio modo di massacrarlo in campo durante l'allenamento, massacrarlo proprio con una provocazione bonaria, diciamo, però che era sempre una sollecitazione all'attenzione, all'impegno. Ecco, i talenti vanno gestiti, bisogna investire tempo con i talenti.
1: Sì. Guardi, direttore, avevo promesso l'ultima, ma in realtà c'è un messaggio di un ascoltatore che dice che con Sabatini 7 anni fa all'arrivo dei commisso a Firenze avremmo visto un altro film molto più bello, peccato non sia mai stato contattato. E però la riflessione che le fa su quello che diceva è che dice manca il coraggio, ma forse mancano anche gli Antognoni, gli Oriali, Bergomi.
0: Oddio, non parlate di Antognoni.
1: Che ne pensa?
0: Beh, insomma, i giocatori come Antognoni non nasceranno più. Cioè, mi auguro di sì, però mi pare veramente molto difficile da realizzare questo tipo di sogno. Quella generazione, quelli nati nell'immediato dopoguerra, erano calciatori di un livello irraggiungibile, perché insieme a Antognoni c'erano molti altri grandi giocatori. Oggi stesso, che era un ragazzo del 54 che è esordito in nazionale con Bernardini
2: Moreno,
0: parlando allora nel calcio c'erano anche delle persone, dei architravi, cioè personaggi al di sopra di ogni sospetto, che guardavano un giocatore e lo trasformavano. Parlo per esperienza diretta, perché ho avuto la fortuna di incontrarlo, Bernardini, con una selezione di Serie B alla quale io ero stato chiamato negli anni 70. E quando ci sono i grandi personaggi con le spalle quadrate, con cultura e conoscenza, come era il caso di Bernardini, allora i calciatori subiscono veramente un impulso positivo e funzionano. Allora Kean non deve essere messo adesso sotto la lettera di ingrandimento perché ha un contratto faraonico, deve essere protetto e sollecitato, perché Kean è un giocatore da 18 con l'anno. Io me lo terrei preziosamente.
1: Guardi, anch'io sono totalmente su questa linea. E la saluto con un messaggio di Stefano, e dice: da oggi seguirà la linea Sabatina. Quando parlerà con qualcuno, dirà sempre: non accetto il contraddittorio. anche lui, anche
0: va bene, lui è auspicabile. Grazie a voi. Buon
1: arrivederci, direttore. Grazie mille. ho letto una frase molto bella in questi giorni, Sauro, purtroppo non mi ricordo chi l'ha detta, ma un calciatore che ha detto: un buon allenatore ti cambia la carriera, ma un grande allenatore ti cambia la vita. Sei d'accordo? Oppure i calciatori...
2: Un buon allenatore ti cambia la carriera, è vero. Delle volte se la può cambiare in positivo e in negativo, cioè...
1: Te la può anche distruggere. Cioè,
2: l'allenatore ti può condizionare. Il grande allenatore, ma ti dico la verità, il grande dirigente che legge, sicuramente te l'avvantaggia. Perché sa parlare bene di te, perché...
1: ti sa stimolare.
2: Sabatini, ecco perché io dico sempre: ci sono delle persone, prima c'è un competente che manca a giro, non è un estofante, che io sa la parete, infatti fai il tifo per Baldini perché etticamente, cosa fa? Non parlerebbe mai male di un giocatore che lui ama. Cioè, non so, okay, se rende, dice: guarda, lui non rimane con me alla Salernitana,
1: sì,
2: lo vuole la Fiorentina. Lui, se parla alla Fiorentina, non è che gli dice no, non è buono perché fai piccoso, no, perché è un competente, sa che il calcio ha bisogno di queste cose e ne parlerebbe bene. Lui, Verdi, ha ragione. Verdi adesso sinistro non ha fatto, cioè è limitato come carriera, cioè lui l'ha avuta limitata, Verdi, per le qualità che ha. Infatti lui va sempre a riscoprirlo perché sa che è un talento.
1: Perché lo sente. Va bene, 18:31, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Carisca al Vento, ma poi rientriamo con tutti i vostri messaggi, ancora qualche considerazione di Sauro, e quindi insomma restate con noi.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
16: B-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
17: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
18: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
19: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
20: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
21: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
22: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
23: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, ultima parte di Carrisca al Vento. Ciao Mogalassi e Sauro Fattori. I vostri messaggi 348-751-3933. Direi dopo una discreta chiacchierata un Walter Sabatini è sempre un piacere sentire.
2: Ci sono due.
1: Che tra l'altro l'hai sentito, lui vorrebbe tornare anche in pista, però non l'hanno, chiamato.
2: Non fa la domanda, però.
1: No, ma perché lui vuole, senti, ha detto, a me purtroppo non mi chiamano, però insomma io ci sarei.
2: Oh, è un messaggio scomodo, perché lui viene
1: e comanda.
2: Ecco, viene Parafici, si chiede se lui comanda. Se veniva lui, non avevo dubbio.
1: Comandava, Va bene, allora ripartiamo da un po' di messaggi. Di vocali ce ne siamo sentiti molto pochi e quindi direi di sentircene due e rimediare subito.
25: Oh, per quanto riguarda la nazionale, si piglia Mancini, è una vergogna. Lui l'andò via per andare dietro a Quattrini dell'Arabia. Ecco, allora io ve lo dico, e passerà altri 15 anni prima di qualificarsi per i mondiali. Sono proprio, come dice Silvio Baldini, e sono proprio dei lestofanti, perché se ripiglia Mancini è veramente una vergogna. Ciao alla Bardelle Viola.
26: Buongiorno, con tutti i referendum che facciamo inutili, piacerebbe fare un bel referendum per l'allenatore della nazionale. Io vorrei Pep, Guardiola o Baldini. Mancini che stia a casa, perché ha fallito anche in Arabia Saudita, dunque fallirà di nuovo. Come dice Fattori, abbiamo vinto un europeo che non sappiamo neanche il perché l'abbiamo vinto. Così. Comunque, avevamo Ancelotti libero, che è nato a allenare il Brasile.
1: Oh. Questa è pazzesca,
26: Buona giornata a tutti.
1: Il miglior allenatore della storia.
26: Canarie.
1: Ecco, dalla Palma. Buon per lui. E che il miglior allenatore italiano.
2: Probabilmente ci è andato prima di poter cambiare allenatore.
1: No, certo.
2: Perché si sperava che magari andavi un Gattuso, capito? Insomma.
1: Sì, però
2: Sì,
1: che l'Italia fosse andata al mondiale con Gattuso in panchina, quando sulla panchina di Brasile c'è Ancelotti, sarebbe stato veramente pazzesco. Però va bene, questi sono il momento del calcio italiano, è questo.
2: Silvio Baldini. Guarda, io ho seguito anche la sua storia, come si dice, l'ho vista anche su, mi ricordo se era su Sky o qualcosa del genere, raccontare, cioè,
1: è un
2: personaggio fantastico, però è troppo sincero per questo mondo.
1: Dici?
2: Sì.
1: Io non ti ho fatto la domanda e non capisco chi lo starebbe scegliendo, Roberto Mancini in questo momento o il prossimo CT, però va bene, le ultime indiscrezioni ci raccontano. Allora, in realtà, per come ho ricostruito un po', Mancini poi sarà in diretta, quindi non ho avuto modo di mandare grossi messaggi, ma in realtà con Mancini ci sarebbe stato un contatto, ma non ho capito da parte di chi, e lui soprattutto avrebbe dato ampia disponibilità
2: che scherzi, davvero?
1: A tornare come E che le scelte sarebbero o lui o Antonio Conte, non Silvio Baldini.
2: Infatti,
1: però,
2: infatti siamo, ma noi ci si merita questo. Così tornava il lato, aiuta tutto Verciano, nessuno può guardare che fa e via. E andiamo avanti.
1: Conte,
2: e continuiamo così. E continuiamo così.
1: Continuo.
2: No, continuiamo a questa maniera. Ave tutti, Madonna, non lo so io, ma non ce l'ho con Conte. Conte, faccia l'allenatore di club. Lo faccia. Se ne frega, cioè non è bravo, ci mancherebbe altro. Però fare la nazionale è un'altra cosa. Io non. Boh, vabbè. Tanto più che viene anche dichiarato Conte, che a lui gli piace il campo. Perché poi qui si dimentica tutto, no? Cioè Conte dice a me piace il campo. Mancini, sai, io ragazzi, ci ha lasciato proprio. Ale, tu eri con la barca te in mezzo al mare, lui ha detto mori. Però va bene così, tre anni dopo, perché tanto diventano discorsi politici invece di calcio. Che, vabbè, diciamo fare, parliamo d'altro.
1: Va bene, allora parliamo d'altro con.
2: E quando
1: Duccio.
2: Baldini dice c'è delle stofanti, e le stofanti sono quelle che lo devono prendere. Che.
1: È un po' sì, eh. Diciamo che.
2: Anche io sono le stofanti, io. Cioè, se non mi hai io un listofante.
1: No, parla degli altri.
2: E
1: vai,
2: parla degli altri. Schietta,
1: cioè, per dire, te lo ripeto.
2: Non avete capito tutto. Che Baldini, tanto è inutile. Però metti le cose in chiaro. Cioè, se mi vuoi, io so che te tu sono listofante. Va bene, uguale. Però fai listofante, ma rimani dalla tua parte. E fatto un po' andare avanti.
1: Va bene, poi Duccio ci dice: buonasera, dato che Dodò è in uscita e Palestra torna a Bergamo, si potrebbe puntare Bellanova, dato che perderà il posto?
2: Bellanova ci sta, che possa essere uno dei.
1: Allora, può essere, però Palestra non tornerà a Bergamo, secondo
2: me.
1: Perché
2: lo vedrà all'Inter, sì, che.
1: C'è già un'asta in corso, l'Atalanta vuole solo monetizzare il più possibile, ma lo vuole vendere, ecco.
2: Cavolo,
1: 50 milioni? No, è buon giocatore Palestra.
2: E il resto?
1: No, prendiamo 50.
2: Te lo dico, prendono anche il resto.
1: Pigliano anche il resto?
2: Sì, l'Atalanta è un'altra gioielleria di dovere.
1: Quanto vende Ederson a 40 milioni? Palestra a 50, parte a 90 milioni di euro. Gli scoccerà a fare la conferenza.
2: E sta attento. E la squadra ce l'ha uguale?
1: Sì.
2: Cioè, non è che da dire, guarda, dice oh.
1: Avrebbe già una squadra per vincere la Conference League.
2: Ce l'ha già buono uguale. Tanto te l'ho detto prima. La Roma ha fatto la Conference League e l'ha vinta. Noi 4 anni. Peace. Passo. La rifà l'Atalanta e la rivince.
1: Sì, c'è da dire magari quest'anno non potrà contare sui soldi della Champions, cosa invece era avvenuta l'anno scorso.
2: Ma tanto lei i soldi della Champions ce l'ha in casa. Infatti 90 due giocatori e non gli cambia la squadra.
1: Sì, oddio, forse senza Ederson un sostituto dovranno trovare a centrocampo. Però sì, c'è da dire, tanto Ederson con un anno
2: di. Loro fanno già a Pasalic. Se vede a noi Pasalic comincia a dire io e a T10.
1: Sì.
2: No, Pasalic non è buono. No.
1: Ma non dire non sia buono ora. Tra Ederson e Pasalic o Sauro, eccetera, come mangiare qua e stare a guardare. No, solo se Pasalic vale Ederson.
2: Ma stai scherzando?
1: Ma Pasalic, voglio dire, un grandissimo sostituto.
2: Lo sa qual è il problema di calcio?
1: Che
2: c'è della gente che capisce un calcio.
1: Ma Pasalic non è titolare, non era titolare in questa Atalanta, poi ne ha giocate tante.
2: Pasalic è stato titolare per 8 anni in Atalanta e vinceva tutto. Ma ragazzi, ma qui Pasalic, no, ma noi ci si rende conto di cos'è Pasalic? Perché te l'ho detto prima,
1: una grandissima alternativa.
2: Noi Fabian,
1: ma beh, ho capito, se me lo fai con Fabian,
2: noi ci sa Fabian, ragazzi, oppure Indurre, insomma, ora Indurre, dai.
1: Pasalic,
2: lascialo fare Pasalic, siamo fuori.
1: Ma Pasalic, ma sai, io ogni tanto scopro le tue passioni per dei calciatori e non mi sa.
2: I calciatori sono straordinari.
1: Straordinari.
2: Sì, infatti, nei 9 anni, nei 10 anni dell'Atalanta, ha giocato in una squadra, sono arrivata sempre 12esima, è vero.
1: Vabbè, arriva la 7ª quest'anno.
2: E gli anni prima?
1: Terza, quarta.
2: Hanno vinto l'Europa League,
1: Sì.
2: ha fatto una semifinale con il Paris Saint-Germain che andarono fuori.
1: Voglio vedere, perché tanto Pasalic, l'Atalanta lo soffiò, la Fiorentina, ti ricordi era la Fiorentina di Corvino,
2: quelli buoni gli, noi ci
1: doveva arrivare tutti. Allora, tanto è nato a Mainz, lo scopro in questo momento, ha 31 anni, ma volevo vedere quest'anno quante presenze ne aveva fatte, perché ne ha fatte diverse, però da titolare non trovo.
2: Non è da titolare, guarda negli ultimi
1: 33 partite in Serie A comunque.
2: Quest'anno sono 38, ma
1: 9 in Champions e 4 in Coppa Italia.
2: Non mi ha già tanto, dai.
1: Praticamente tutto, ha fatto 45 partite.
2: Ragazzi, ma stiamo scherzando.
1: Va bene, Pasalic a livello di Ederson.
2: Dimitri, dopo tu ci sei te, no? Cioè, questo mi dice Pasalic, cioè non è buono.
1: È peggio di Ederson, non ho detto che non è buono.
2: Qui siamo alla fin di calcio.
1: È peggio di Ederson.
2: Qui siamo alla fin di calcio.
1: Ma tutto è anche un ruolo, un po' modo di interpretare il ruolo un po' diverso rispetto
2: che giocatore,
1: a...
2: giocatore incredibile.
1: Sentite, va bene. Giovanni da Campi ci scrive: verrà Matucci, allora io rientro nel 20%, monetizzare il prima possibile, se no si fa la fine di Bianco. Quelli buoni buoni si vendono subito, ho capito, perché io dicevo l'80% dei tifosi afferentiari vorrebbero Matucci. Giovanni dice: no, io sto del 20%.
2: No, la Matucci ancora c'è.
1: A Matucci o Pasalic?
2: No,
1: secondo me ieri non l'avete visto giocare. Coleuscio ci ha scritto Dani da Prato: è meglio di Good, va il triplo dell'islandese.
2: Ma meglio di Good non c'è dubbio, se
1: Sauron
2: detto.
1: Glielo può dire una cosa, il paragone non
2: me lo dice a me, ragazzi,
1: non può reggere, sì.
2: Cioè, ma no, perché va più di Good, probabilmente farà meglio di Good a Firenze. Io non dico che è meglio come giocatore, non mi permettere mai, perché Good non so, grande talento,
1: un talento straordinario
2: che non gli trovano il ruolo, però, perché infatti ora vogliamo inventare un calcio nuovo.
1: Sì calcio
2: il dodicesimo, no, te lo dico, me l'hanno fatto nella pallavolo, hanno messo l'alzatore la maglia bianca, lui si mette la maglia diversa,
1: Allora Leonardo Allanda vuole sapere da Prizio la sua, ma immagino che si sia sbagliato e la chiediamo a Sauro, su questa Fiorentina tanto bellissima. Ora non andrò sui sostituti perché se no non se ne esce, perché c'è tutte le cessioni, madonna, una cosa bellissima. Va bene, andrò un attimo, perché
2: cavolo, è bravo questo,
1: De Gea in porta, Quadio sulla destra con Trapani come sostituto, Comuzzo, Moreno centrali, Pongracic, Ranieri gli altri centrali, Fortini, Gosens sulla sinistra, poi centrocampo con Fagioli, Ndur, Brescianini, alternative Mandragora, Matucci, Bianco, già che ti mette Ndur titolare e Mandragora in panchina, ti ci voglio vedere. Poi l'Orientè titolare, Sottile alternativa, Ken con Piccoli come alternativa e Coleoscio con Volpato e Parisi come alternativa. Come la vedi? Mettiamo Mandragora titolare.
2: No, no, è uguale. No, no, perché se ne frega. Tanto Mandragora gioca da sé, non mi ha bisogno.
1: Però di fatto promuove Fortini e Quadio e prende Coleoscio e l'Orientè.
2: Sì, Quadio e pesa.
1: Sulla destra, eh?
2: Noi siamo cominciare un po' leggeri, un po'. Cioè, che c'entra? Bene, vuoi lanciare dei giovani, tu lo puoi fare, ma insomma. Poi tu hai Osho, il Poscio, come si chiama? Insomma, Osho, come si chiama?
1: Coleoscio, te lo scriverò qui.
2: No, tu te lo devi ricordare, perché me lo ricorderò.
1: Non lo ricordo, però.
2: Coleoscio.
1: Ma non lo prendete solo perché senti Sauro tutto l'anno. Sì, Oscio lì ha fatto male, ha fatto bene.
2: No, Coleoscio, ora si è becco. Coleoscio si è diventato.
1: Quindi dici questa squadra un po' leggera?
2: Cioè, nel Paris ho visto prima quante partite ha fatto.
1: Tanto giocava Iconé quando stava bene rispetto a Coleoscio.
2: Ma Coleoscio entrava gli ultimi 20 minuti, 30 minuti, ora noi per noi.
1: Cosa dire, un ventenne.
2: Ma nel Paris FC è.
1: Che ha fatto una buona stagione, però. Allora, è l'unica che è riuscita a battere Paris Saint-Germain in una.
2: Ce l'ho, Leoscio.
1: No, con Iconé. Ha fatto doppietta o tripletta addirittura. L'unico trofeo che ha perso il Paris Saint-Germain quest'anno l'ha perso perché Iconé ha segnato il gol decisivo. Ora, se vuoi, ti vado.
2: Se lo meriti il Paris Saint-Germain, perché se cioè, io non dormirei la notte. Infatti, dopo hanno detto usavi la Champions League, perché questi non dormivano, eh.
1: Non dormiano.
2: No.
1: E aspetta, madonna, non te lo ritrovo ora. Ah no, 1-0, gol di Iconé al 74esimo, la in finale di Coppa di Francia. L'unico trofeo che ha perso Luis Enrique quest'anno l'ha perso per mano.
2: È l'unico ragazzi, ma Iconé.
1: Avanti con altri due WhatsApp audio, si fu play.
0: Visto che buonasera parla. Sauro, Palladino ha fatto bene tutti e tre gli anni, però ti ricordo che lui fa bene magari 15 partite, poi la squadra gli sparisce. Beh. Per 10-12 partite e poi alla fine qualcosa recupera. Ha fatto lo stesso a Monza, ha fatto a Firenze e l'ha fatto anche quest'anno a Atalanta. E per il discorso del viaggio negli States, secondo me la Fiorentina sta andando lì perché Paratici, dopo che la Fiorentina si è salvata, va a dire qual è il punto della situazione, su come stanno le cose e come l'ha trovata. E quello che secondo lui dovrà fare come riassetto societario a tutti i livelli per rimettere la Fiorentina in sesto nei prossimi 3 o 4 anni. Buona serata.
3: Ascensorista Viola, un dur con i 10 e non si può vedere, è un'offesa al calcio.
1: Bene, quindi c'è fiducia.
2: Sono d'accordissimo.
1: Dice, è ora, con i 10 della nazionale è tanta roba, con buon
2: si può
1: con
2: vedere.
1: Buona pace Endur,
2: ci se la fa.
1: Posto nella Fiorentina,
2: se no ci se la fa.
1: Non tosta,
2: diciamo, andiamo oltre. Va bene, ma non per una mia pandurra, perché è diverso, cioè, dai, sui 10 è un numero abbastanza, direi il più importante c'è nelle squadre di calcio. Il calcio i 10 dei 10, va bene? E poi ti dico, e per quanto e per quello che ha detto prima,
1: vabbè, diceva del viaggio in America.
2: Viaggio in America, quello mi preoccupa, se va a parlare soltanto di riassestare la società, non è un buon segno.
1: Io ti dico quello che risulta, io l'ho scritto anche su Firenze Viola stanotte, ma risulta un po' alla redazione, è che in realtà questo viaggio è stato voluto soprattutto alla proprietà commisso, cioè Paratici,
2: certo,
1: e può Ferrari.
2: Venire qui in Italia,
1: sì, ma soprattutto Paratici e Ferrari, cioè, vabbè, si può fare anche una call, comunque in video call e si discute.
2: No, lo vuole
1: però commisso lì. Lo vuole un po' conoscere e un po' vuole anche mettere in connessione Fiorentina Media con
2: comunque me. È bello, lo voglio, che lo può conoscere, gli ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo,
1: vabbè, dal vivo ci ha parlato, però sì, vabbè, voleva,
2: penso sarà stato consigliato.
1: Andiamo. Certo, assolutamente, però ti dicevo che voleva anche mettere un po', cioè in questa riunione non ci saranno solo i commisso Paratici e Ferrari, ma ci saranno anche i dirigenti Mediacom, perché naturalmente dopo la morte di Rocco Commisso è un po' tutta da riassettare, l'impero commisso, e quindi c'è da capire anche con Mediacom un po' come funzionerà.
2: Sì, che succederà, se metterà soldi, cioè,
1: sì. E anche sì, quelli sì, che
2: però
1: sono
2: vanno a parlare di giocatori, insomma. Da quello che tu mi dici te,
1: no
2: invece
1: no,
2: tu devi parlare un po' di giocatori,
1: no,
2: dal punto di vista,
1: vabbè, comunque. Ma che ti devi dire Joseph Commisso e Catering, ti diranno sì, no, cioè nel senso,
2: secondo me quando torna ci diceva la Cuba Fiesola sta per finire, questa Cuba Fiesola finiranno per
1: quasi.
2: Quando?
1: Per fine della prossima stagione.
2: Ah, per quest'anno ancora
1: no, però la 2027-2028 si dovrebbe giocare con la Cuba Fiesola aperta e disponibile.
2: È chiusa la ferrovia,
1: sì, però andiamoci con calma, intanto finiamo una parte, poi con calma, dai, picchia e mena, ci si fa,
2: ragazzi. Ma ieri se ne parlavano, ma non si faceva meglio, visto si poteva avere lo stadio in 1 anno e mezzo, a fare i padovani, tipo, cioè 16.000, tanto quest'anno la media quanto è stata? È vero, c'era 22.000 persone.
1: No, sì, il problema è che per fare il Padovani da 15.000 posti ci volevano i milioni comunque dei commissi, perché ce ne volevano 10.
2: Sì, ma
1: 10.
2: Santi ne risparmiano alla fine.
1: Non so, che ti devo dire? Che ne dite di fare un hashtag i Garibaldini per lanciare la candidatura di Baldini ai ragazzi dell'Under 21 per la futura nazionale? Ci scrive Alex.
2: Tanto lì sarà deciso nelle alte sfere. Ma secondo me Baldini ha fatto bene, ha visto, non si è candidato, sta lì. Anzi, ha detto, secondo me Conte sarebbe bravo, Mancini sarebbe, cioè, bravo. Comincia a far parte di Club Italia.
1: Ragazzi, a me sembra di sognare, scrive Yuri, ho visto due partite normalissime di Coleosci a Firenze, già descritto come un fenomeno. Sì, ha saltato una volta l'uomo, fa 5 gol l'anno, boh. Questo è Yuri.
2: Ma è la verità. No, si fa per fare in piaggia Goodmus.
1: Sì. Poi, possiamo sentirci altri due WhatsApp audio? Vai Stefanone, il tempo sta per terminare.
4: Ho fatto lì, fra un paio d'anni, Tomo a Enduro, e non gli lega neanche le scarpe, è troppo più forte. Lui, il tuo uomo via con una decina di 12 milioni, io lo darei via subito.
1: Il tuo uomo credo sia Mandragora.
5: Però Saro, non sono d'accordo, intendo dire che se te vuoi far fuori Dodò, perché tanto era chiaro che non rinnovava, uno come Favosuri in qualche modo lo mantieni sotto controllo, invece se dà via e andrà a ricomprare nell'eventualità, non è più tuo. L'hai fatto fuori lui, hai fatto fuori Caiode, cioè non rimpiango mica perché fenomeni, però intanto c'è un giocatore che fatto un caso a zero, in questo modo noi siamo totalmente scoperti in quel ruolo. Ciao Lorenzo.
2: Siamo totalmente scoperti e si era puntato tutto su Fortini. Cioè, ragazzi, fa Fasoli a giocare a Catanzaro, ragazzi, ora stiamo calmi.
1: Ma un grande.
2: Aspettiamo a vedi. Ha detto bene anche quello prima, no? Dice, come si chiama, Osho? Cole Osho? No.
1: Cole Osho. Cole Osho.
2: Ah, Cole Osho, ecco. Cole Osho, è vero, e pare sia, diciamo, non so, Jamal, cioè, capito? Cioè, noi siamo così. Tanto non c'è niente da fare.
1: Jamal.
2: Cioè, non si chiama Jamal.
1: Jamal. Tipo Jafar di Alade, Yamal.
2: Ronaldinho.
1: Yamal. Oh, Ronaldinho. Quello per l'appunto teoria oggi, sono quelli nuovi.
2: Quelli della mia età.
1: sì.
2: Vabbè, no, che non della mia età, quindi no, che ora, io sì. guardavo giocare, diciamo, sì. avevo smesso.
1: Sì, diciamo che tra Coleoscio ci sta che il nome di Ronaldinho, tutto lo ricordi, cioè Kvaratskhelia.
2: Ronaldinho me lo dimentico.
1: Anche Kvaratskhelia che è un po' più compleato, ecco, sì.
2: Più facile che mi riesco Coleoscio,
1: insomma. Coleoscio, vedi, l'hai detto, un po'. Grande sa.
2: Allora vi dico, ragazzi, bisogna stare attenti, tanto è così, noi siamo fatti così, Gunnus per 2 anni se mi ha fatto 2 anni sul ruolo, io quando viene un giocatore voglio mi tieni il ruolo, me lo devi dire, l'intervista gli dico, te non ti piace giocare, lì, quando gioca lì un po' di nulla, capito, dovrebbe dirgli così, perché se no ci sa la gente va a pascolare. Beh, pascoli, ora devo inventare qualcosa.
1: Beh, pascoli. Poi Mancini.
2: L'ho visto un altro volta gli occhiali, più lo vedo e più mi fa rabbia.
1: Chi? Croci. Dove l'ha visto gli occhiali?
2: Tu l'ha fatto vedere te qua sulla destra.
1: Non è vero.
2: Sulla destra c'era la foto, vai.
1: Ma davvero?
2: Se no, chi me l'avvento? Io sono ubriaco.
1: È un po' sì,
2: sono ubriaco.
1: Cristiano mi ha fatto molto ridere perché ci ha mandato una foto di Osho, cioè il santone, no? E Cole Osho è proprio lui. Poi 18:54, quanti vocali ci puoi far sentire? 5? Una bella carrellata di 5
2: minuti, dai, a 2000 all'ora.
6: Dato che inizia il mondiale, ti consiglio di guardare il Curaçao, quella squadra caraibica che si è qualificata per la prima volta al mondiale, perché ha dei giocatori veramente interessanti. Io li ho visti delle qualificazioni tramite un sito venezuelano, vabbè. Allora sono 3, Jeremy Antonis alla sinistra, Sonchi Anzi alla destra e Brandi Cuba sempre alla destra, sono ovviamente fortissimi. Forza come esterni la Fiorentina ci servirebbero tanto, sì. E sono anche acquistabili a prezzi abbordabili, certo bisogna prima che rischi il mondiale, dato che le casse della Fiorentina non sono proprio piene, speriamo i paratici ci abbia qualcuno che segue questa squadra, perché è forte questo Curaçao, il bombe più.
25: Grande Sauro, i ragazzi devono stare tranquilli, non gli si può rompere le scatole così. Troppi, ne stanno citando troppi, non possono essere tutti che arrivano in Serie A. Lasciatemoli fare, grande Sauro.
7: Buonasera Giacomo, ma visto che abbiamo preso grosso dal Sassuolo, oltre a Volpato, non ci potrebbe prendere anche Tosved, che nel nostro centrocampo la suola direbbe tranquillamente.
1: Sauro dicevi no.
8: No, è illuminante, cioè se voi mettete le targhette con il nome e poi ne so, se viene Costantina e dice una bischerata o qualcuno dice bischerata, prendete il nome e andate via come Ezio Greggio, è bellissimo, entrato nella storia, andate su Blob se fate.
9: Ma forse Rocco diceva Como is not problem, noi si è capito money, perché mi sembra che ci siano solo noi i problem per i money, cioè il Como ricapitalizza e va avanti,
2: Como, ragazzi,
9: i debiti, noi invece i debiti che hanno fatto loro perché sono degli incapaci. No, bisogna fare la spending review e fare una stagione dove bisogna andare a abbassare il tetto ingaggi, risparmiare. Ricapitalizzano, ma hanno fatto il Como. Ma forse davvero era Como il not problem, ma si da qui.
1: Chiudiamo con questo, Sauro, abbiamo un minuto prima di
2: sì, salutarci. Ho commesso Joseph, lo di sicuro può ricapitalizzare, dai. Cioè, Rocco aveva tutta un'altra, giustamente.
1: Dici?
2: Come ce l'ho mia un Joseph.
1: Però posso dirti, cioè, secondo me Rocco era anche un pochino più cioè Joseph magari c'ha un po' più.
2: Aveva più autorevolezza, slancio. Dai, su.
1: Sì,
2: dai,
1: però
2: ragazzi,
1: l'autorevolezza ti
2: esatto,
1: fa.
2: Se lui diceva voglia di spendere 300 milioni, li spendeva. Ora, se forse Joseph, sì, però Joseph dice voglia spendere 300 milioni, lo pigliano per l'orecchio, uno di uno di là. Ma non perché? Perché lei è ancora
1: allora,
2: giovane.
1: Se dai. Lo prendono per un'orecchia è un'altra questione. Però dai, come volontà, cioè, magari Rocco poteva essere anche un po' più prudente rispetto.
2: Lui potrebbe essere come Vittorio e Mario. Capito? Vittorio o Joseph potrebbe fare Vittorio, ma non sì. lo fa.
1: Non lo fa?
2: No, non lo fa. Eppure c'ha la mamma, come c'aveva Vittorio. È bellissimo, è come sembra quasi, però Vittorio era un matto fragile.
1: Sì, poi soprattutto era italiano, cioè in Italia fragile, era più legato anche a Firenze. Va bene, allora detto questo noi Sauro ci salutiamo perché ora arriva uno contro tutti con Dimitri Conti, è stato un piacere.
2: Ci vediamo lunedì.
1: Lunedì prossimo.
2: Tranquillo, sereno, sicuramente se si saprà di qualche giocatore.
1: Sì, magari non con le Osho, ecco visto.
2: Si sa, tanto l'avrete già parlato tutta la settimana, io arriverò sempre in ritardo.
1: Sì.
2: Dio non gli avrà detto un messo a.
1: No, ma ti si aspetta, Sauro. Parlarne. Aspettiamo
2: te. Paratici e Ferrari.
1: I vari Paratici e Ferrari. Va bene, io ringrazio anche Stefano Carlesi a curare la parte tecnica. Da Giacomo Galassi è tutto. Ciao, per riscaldamento torna domani. Ciao.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Dopo l'esperienza di All'Antico Vinaio, marchio nato a Firenze e presente con decine di punti vendita in tutta Italia e all'estero, Tommaso Mazzanti annuncia un nuovo progetto imprenditoriale. Si chiamerà Obloed e sarà una gelateria sviluppata insieme alla moglie Clara Fioretti. La prima apertura è prevista a Forte dei Marmi, in via Roma, nel centro della località versiliese. Secondo quanto spiegato dai promotori, si tratterà di un progetto autonomo rispetto ad All'Antico Vinaio, pur richiamandone alcuni principi come l'attenzione alla qualità delle materie prime e alla valorizzazione dei prodotti italiani. Dopo tanti anni e tanti traguardi raggiunti con l'antico vinaio, sentivamo il desiderio di rimetterci in gioco, affrontare una nuova sfida, ha raccontato Mazzanti. Volevamo costruire qualcosa di diverso, ma sempre legato ai valori del Made in Italy, partendo nuovamente dall'anno zero con l'entusiasmo e l'energia degli inizi di quando ho iniziato quasi 20 anni fa. Nel progetto sarà coinvolta anche la moglie Clara Fioretti, che ha già preso parte negli anni allo sviluppo dell'antico vinaio. Da immobile confiscato alla criminalità organizzata, struttura dedicata all'accoglienza temporanea di persone in condizioni di fragilità abitativa, è stata inaugurata oggi, lunedì 8 giugno, a Bagno a Ripoli, Casa Gemma, la villetta di via Roma 343, che dopo un intervento di riqualificazione è stata trasformata in un progetto di co-housing sociale. L'immobile, trasferito al comune nel 2023, è stato ristrutturato grazie a un finanziamento della Regione Toscana pari a 345.000 euro, a cui si sono aggiunti 40.000 euro stanziati dall'amministrazione comunale. La gestione della struttura affidata alla Fondazione Solidarietà Caritas STS insieme al Consorzio Coeso e alla Cooperativa Sociale Arca, individuati dalla Società della Salute Fiorentina Sud-Est. La casa potrà ospitare fino a 10 persone e offrirà accoglienza temporanea a cittadini che attraversano situazioni di vulnerabilità, accompagnandoli in un percorso finalizzato al recupero dell'autonomia abitativa e personale. Gli spazi sono stati progettati per adattarsi a diverse esigenze, dai nuclei monoparentali alle famiglie. La struttura disporrà di 7 camere, 6 bagni, una cucina condivisa, una mansarda, un terrazzo, giardino e garage. Al via da giovedì 11 giugno la vendita dei biglietti delle due semifinali del torneo di San Giovanni del calcio storico fiorentino. I biglietti solo per le partite del 13 e 14 giugno saranno acquistabili online, con un costo del biglietto da 130 euro per la tribuna ombra laterale, 55 euro la tribuna C e 29 euro le curve e colori. Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. La curva D, lato basilica, non sarà in vendita in quanto già esaurita per le prelazioni delle squadre. Sabato la prima semifinale vedrà di fronte i rossi di Santa Maria Novella e i verdi di San Giovanni, mentre domenica sarà la volta dei bianchi di Santo Spirito contro gli azzurri di Santa Croce. E chiudiamo con le previsioni meteo per la settimana in Toscana. La settimana si apre con l'alta pressione, con tempo soleggiato e temperature in aumento di circa 3 gradi sopra la media. Qualche precipitazione possibile solamente dalla giornata di giovedì. Domani sarà sereno, poco nuvoloso, con venti deboli da ovest e sud-ovest, mari calmi o poco mossi e temperature pressoché stazionarie o in leve aumento con le minime. Mercoledì sereno, poco nuvoloso, per le velature in transito in mattinata, locale aumento delle nubi al pomeriggio con possibili brevi rovesci, più probabili sulle province di Siena e Arezzo, venti deboli o moderati da sud e sud-ovest, mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud e temperature minime in aumento e massime stazionarie. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
3: Ecco come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
7: Fabio Ferri.
6: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola,

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore e spavento, puzza di sudore dal boccaforte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle e pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e a Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani e con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale, a questa luna gigante. Ma chi l'ha detto che in terza classe, si viaggia male? Questa cuccetta sembra un letto a due piazze. Ci si sta meglio che in ospedale, a noi cafoni ci hanno sempre chiamato, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo, e quando suonano le sirene, ci sembra quasi che canti il gallo, ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore, piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. Gira, gira, gira, gira l'elica e gira che piove e nevica per noi ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Ora sì che può cominciare uno contro tutti.

Ed eccoci qui in diretta lunedì 8 giugno 2026, le 19 passate da qualche minuto. Come ogni lunedì a quest'ora ci troviamo tutti insieme, uno contro tutti, Dimitri Conti che vi parla, abbandonato, solo, rimasto come un canino orfanello o un cucciolo di lupo che non trova più la madre, perché Tommaso Loreto chissà dov'è, in Irlanda, gli ultimi avvistamenti lo hanno dato da quelle parti. Speriamo solamente che non faccia troppo freddo, perché è vero, io odio le Canarie, almeno così canta la sigla, la contro sigla che abbiamo mandato come para sigla di questa puntata, che naturalmente ve ne sarete accorti non è iniziata come tutte le altre puntate, perché oggi non è una puntata come le altre. Oggi abbiamo da raccontarvi dell'ufficialità che finalmente è arrivata: il nuovo allenatore della Fiorentina ha un volto e soprattutto ha firmato questo benedetto contratto, si chiama Fabio Grosso. Ma il riferimento, che per chi non conoscesse è il testo che ho letto, è l'intro della canzone Titanic di Francesco De Gregori, che ho voluto in un certo senso omaggiare in un periodo in cui tutti gli danno contro per non aver preso posizione, non aver preso delle posizioni sociali su temi, insomma, di attualità mondiale, globale, tristemente noti. Quindi così raccontiamo oggi questo viaggio in America. Fabio Paratici, Alessandro Ferrari sono tutti già atterrati in suolo americano e chissà se torneranno con una Fiorentina da prima classe, perché come cantava appunto De Gregori in questa canzone, la prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore, bla bla bla, abbiamo letto. Insomma, dicevo, io odio le Canarie, canta la canzoncina, però adoro le azzorre, perché se vi affacciate fuori dalla finestra in questo momento, meno che non siate particolarmente lontani dalla Toscana o in generale dall'Italia, beh, vi potete godere la fine di un'altra fantastica giornata concessaci dall'anticiclone delle azzorre. Saluto anche

0: vedo io almeno. Differente, più imponente rispetto quantomeno a quello che è stato il lavoro fatto negli ultimi anni, ma proprio per questo è arrivato Fabio Paratici. Vi chiedo al 348-7513-933, ma se volete chiamateci allo 055-77-111-71. Siccome io ho associato questo viaggio americano a questa canzone di De Gregori, che a me personalmente piace molto, che è Titanic, che dà nome a un album francamente tra i più importanti nella storia della musica italiana, almeno dell'ultimo secolo, vi chiedo cosa vi viene in mente immaginandovi questo viaggio americano, no? Un bel film, una canzone, un quadro, qualsiasi cosa. Date sfoggio alla vostra fantasia e alle associazioni. Cosa vi viene in mente, no? C'è chi mi dirà, che ne so, chi ha voglia di scherzare potrà dire Totò e Peppino vanno in America. E potrebbe essere anche quella. Oppure mi potete dire, che ne so, mi ricorda... qui vado a caso, l'urlo di Munch, perché torneranno come per fare una fiorentina da urlo, no? Cose così, quindi sbizzarritevi, voglio sentire le vostre la vostra fantasia, la voglio percepire, la voglio toccare. 348-7513-933. Parleremo di tante cose, lo farò avvalendomi del supporto e dell'aiuto di chi ne sa più di me su determinati argomenti, che poi bene o male sono di fatto tutti. Parleremo anche di giovani, lo faremo in maniera un po' trasversale, di fatto parliamo tutto l'anno di giovani, soprattutto quando si racconta della Fiorentina. E a proposito di giovani, Stefano Carlesi ha pronto un contributo, così magari mentre lo riascoltate mi date anche un po' di risposte rispetto alla domanda che vi ho fatto, ovvero, ricordo, associatemi questo viaggio in America di Paratici e Ferrari con una qualsivoglia opera di fantasia umana o aliena, se ne siete a conoscenza. Abbiamo un estratto di un paio di minuti, tre al massimo, di Andrea Ritorni, che fa parte dell'entourage tra l'altro di Michael Caiode, ma anche di un altro ragazzino molto interessante, molto chiacchierato in Fiorentina, ovvero sia Croci. Quindi sentiamoci questo estratto preparato da Stefano Carlesi di Andrea Ritorni, intervistato oggi.
1: Tanto, che effetto ti fa questa conquista di questo titolo anche da parte di Federico Croci? Tra l'altro, Federico Croci reduce da una stagione da incorniciare, visti anche tutti i successi ottenuti con la maglia della Fiorentina quest'anno.
2: Ma niente, Lorenzo, sono prima di tutto felice per la nazionale italiana che ha raggiunto in questa categoria questo bellissimo successo di campioni d'Europa. Sono felice per la Fiorentina, che un suo giocatore sia in questa compagine che ha vinto e è stato anche determinante durante il campionato europeo, essendo un sott'età, perché lui nel 2010, questi erano tutti 2009. Sono felice poi, e lo lascio per ultimo, anche per noi come agenzia che si rappresenta Federico, ma per Federico, perché un coronamento di una stagione bellissima, fantastica, che naturalmente è stato posizionato in diverse categorie, dalla 15, la 16, la 17, la 18, la primavera, quindi sai, essendo un ragazzo giovane ha saputo un attimino gestire, come fra la Fiorentina e noi l'abbiamo saputo fare. E Federico l'ho sentito contento, felice, perché insomma un ragazzo sotto età che vince questo campionato europeo. Lui ieri ha giocato il primo tempo, ma la partita ha giocato con grande acume tattico, tecnico, ma più che altro devo dire con grande personalità, vedendo che è un 2010.
1: Ecco, tutti gli addetti ai lavori naturalmente sottolineano come Croci sia un talento puro. Ti chiedo però quali sono le caratteristiche migliori di Croci come attaccante.
2: Federico ha intelligenza calcistica, è un rapido, è un veloce, quindi è un giocatore, come si può dire, imprevedibile, destro e sinistro, in cui mette a servizio di una squadra sia assist, sia servire pallone sulla profondità, ma sia anche un gran cecchino d'aria

0: di rigore, perché questo l'ha dimostrato con tutte le reti che ha fatto. Quindi direi dietro è un cocktail mortale.
1: Mancino, insomma, può giocare in più ruoli dell'attacco.
0: Sì, lui è mancino, ma gioca bene anche col destro. Poi è un ragazzo intelligente calcisticamente, sa dove posizionarsi, sa dove aiutare la squadra nei momenti più di difficoltà, perché anche quest'anno ha creato tanto dal punto di vista di assist man. E poi è un giocatore che, malgrado è una struttura fisica naturalmente diversa da tanti altri, però vedi bene che è un grande combattito, è una cattiveria agonistica eccezionale, però sappiamo che la strada è ancora lunga, lui lo sa, ci vuole tanta umiltà, ci vuole dedizione, sacrificio, perché ci saranno anche momenti un po' più difficili quando vai sopra età, però lui ha tutte le carte in regola per poter superare questi esami e poi direi che è in una società eccellente dove penso che i fatti lo dimostrano, dove crescere i talenti è il suo miglior
2: No,
0: mestiere.
2: canto sano. E rientriamo in diretta uno contro tutti. 8 giugno, come vedete, non sono più uno contro tutti, siamo
3: Due,
2: due contro tutti, anzi uno contro l'altro contro tutti. E tu è
3: sì,
2: un mega ring a
3: perché
2: cielo aperto, perché
3: guarda,
2: Luciana
3: io
2: Magistrato è qui accanto a me, mi ha detto subito: io ti
3: ti
2: tiro le
3: contesto,
2: orecchie. E
3: sì, io
2: allora,
3: contesto
2: forza,
3: subito
2: forza.
3: la canzone perché so,
2: Lo
3: Titanic poi
2: sapevo, lo sapevo.
3: affonda,
2: Lo sapevo, lo
3: quindi
2: sapevo.
3: io mi aspetto invece un grande successo,
2: Brava,
3: non che la
2: così
3: nave
2: ti voglio.
3: affondi, ecco, d'altronde oggi hanno ufficializzato grosso, quindi
2: È un primo
3: speriamo.
2: passo verso una grande Fiorentina?
3: Un primo passo, mi solletica anche l'idea di Walter Sabatini che ci ha
2: Sì.
3: preceduto ai microfoni di Giacomo Galassi e
2: Sì.
3: che ha detto lo avrei scelto anche io,
2: Una
3: quindi
2: bella.
3: ha anche detto teniamo Baldini perché è un uomo libero, finalmente un uomo libero in panchina della nazionale, ecco,
2: Te lo
3: quindi
2: vorresti,
3: andate a
2: Baldini?
3: sentirlo, c'è il podcast,
2: Sì,
3: vi
2: sì.
3: assicuro ne vale la
2: Radio
3: pena.
2: Firenze Viola, naturalmente anche su
3: Sì,
2: firenzeviola.it lo
3: tra un
2: trovate già
3: po' escono le parole,
2: sbobinato
3: sì.
2: con podcast in allegato. Walter Sabatini, solito lavoro straordinario di questa emittente tutti i giorni, ma che si
3: Ma
2: vanno a dire negli stati? Voglio di questo viaggio, e te che metti alla barca naturalmente rispetto alla storia del Titanic, che poi in realtà io volevo far passare un altro messaggio, ovvero non che la barca affonda, ma che la prima classe costa, costa caro. Lo cantava anche Rino Gaetano in un'altra sua splendida canzone, che era Ok papà.
3: non la
2: La
3: conosco, guarda.
2: differenza tra prima e seconda, ma è questa è la. Vogliamo che venga fuori una grande Fiorentina? Guardate che la grandeur si paga, non si arriva gratis al cielo. Ed è qui che ti voglio.
3: Ah,
2: Che
3: sì.
2: sensazioni abbiamo? Cioè, quello che naturalmente aleggia un po' di mistero, infatti siamo anche un po' ironiti, almeno io un po' ironizzo su questa traversata oceanica, no? Per scoprire come rilanciare la Fiorentina. Te che ti aspetti? Cioè, che
3: Ma
2: Paratici e
3: io
2: Ferrari tornino?
3: torno con le idee ancora più chiare perché sono partiti comunque Paratici. È uno che va sempre oltre, pensa, chi lo conosce, chi lavora ora al suo fianco, insomma, parla di una persona molto avanti con le idee, cioè sempre un passo
2: Sì.
3: avanti, quindi non che sia il Messia come lo definiscono,
2: No, ecco,
3: sfernendolo molti nostri
2: c'è chi scherzando
3: ascoltatori,
2: dice:
3: però.
2: sto Paratici è un centravanti straordinario perché ci risolleva lui, no? Scherzando naturalmente sul fatto che i dirigenti sì,
3: No, è un.
2: possono fare uno straordinario lavoro, ma poi non scendono in campo,
3: Certo,
2: evidentemente,
3: è
2: no?
3: comunque insomma, un dirigente illuminato, questo lo possiamo dire, perché ha delle idee, dei
2: Ha un curriculum
3: progetti,
2: importante,
3: studia tutti i
2: sì.
3: giocatori, insomma non si ferma un attimo, è sempre lì a ragionare di calcio, quindi questo mi fa essere dalla sua parte, ben sperare insomma, per la Fiorentina. Ovviamente va quindi in America insieme al direttore generale Ferrari, sia per essere presentato, perché poi ufficialmente non c'è stato mai, no? La
2: In effetti, sì.
3: possibilità, perché poi
2: Nonostante tanti mesi ormai, che sia
3: sì,
2: qui.
3: perché purtroppo quando è arrivato poi si è dovuto subito tuffare nella Fiorentina, il era morto il presidente Rocco Commisso, quindi non c'è mai stata la possibilità di incontrarsi, la famiglia è venuta solo per i funerali, ma lui era ancora a Londra, era ancora un tesserato del Tottenham, sì, quindi certamente. Ovviamente non è potuto venire, e l'occasione sarà questa per guardarsi anche negli occhi, per presentarsi ufficialmente, per darsi delle sensazioni reciproche. Poi ovviamente c'è anche tutta un'azienda, a Mediacom, magari ci sono anche altri dirigenti, no? da vedere, da conoscere.
2: Il famoso Mark Stefan, no?
3: Certo,
2: amministratore
3: certo,
2: delegato di ACF Fiorentina.
3: E poi c'è anche il direttore generale, dicevo, oltre che per presentarglielo, anche per un fatto di cortesia, ma anche perché poi si dovrà discutere anche di tante altre cose, cioè non c'è solo
2: strategia,
3: no, la parte,
2: a lungo termine, certo.
3: Non c'è solo poi la strategia prettamente sportiva,
2: mercato,
3: ma anche della società, insomma.
2: Assolutamente sì.
3: E verranno evidenziate anche le idee di Paratici per la società, in base a quello che ha trovato e in base a quelle che sono le sue idee, insomma, lo scouting, quindi una situazione una struttura diversa, ecco. La Fiorentina non può essere quella che è ora, che si basava sulle persone singole, uh-huh, spesso con l'aiuto di agenti, uh-huh, e quindi insomma basarsi solo su questo
2: basta consigli
3: va creata
2: per gli acquisti,
3: una rete di scouting,
2: dire?
3: No, appunto,
2: basta
3: quindi
2: consigli per gli acquisti, bastano quelli delle pubblicità o delle radio come la nostra.
3: No, ma poi l'ultimo mercato, insomma, ha dimostrato quello di agosto con 3 giocatori tutti di Lucci, insomma, che a volte
2: sì, 3 attaccanti.
3: Tre attaccanti,
2: cioè uno che ha rinnovato e due
3: anche,
2: sono arrivati.
3: Il centrocampista
2: Nicolussi,
3: Caviglia, sì, sì, è suo, ma lui ne ha tanti, quindi può essere anche un caso a volte, no, che questo succeda, però poi se tu li conosci personalmente e hai una rete di scouting non hai bisogno di prendere.
2: Intanto c'è chi ci dice: bello questo confronto, perché da una parte c'è il pragmatismo cinico di Dimitri e dall'altra la Luciana che mantiene un assetto più ottimista,
3: sì,
2: nei confronti,
3: sì, sì,
2: della proprietà, quindi insomma c'è già chi dice che apprezza questo scambio. Io che sono cattivo, oltre a essere pragmaticamente cinico o cinicamente pragmatico, direi più la seconda, per come l'ha scritta il nostro amico al 3487513933, ti dico: io ho un po' l'idea che va bene le presentazioni, va bene le strategie aziendali, va bene tutto.
3: Beh, no, è un sano.
2: Paratici però andrà lì anche a dire: dai Joseph, allungami qualche milioncino,
3: certo,
2: in più.
3: No, infatti
2: sensazioni,
3: dicevo,
2: perché si parte da meno 50, 60, più
3: poi
2: o meno, ha abbozzato un calcolo alla grossolana, non siamo ragionieri, non abbiamo il bilancio in mano. Stima che è stata fatta con le informazioni incrociate delle ultime settimane, la Fiorentina è sotto di almeno 50 milioni di euro.
3: Sì, questo
2: quindi
3: però, poi ci saranno anche dei giocatori da vendere,
2: per carità,
3: però dipende appunto da che segnale dal punto di vista economico dalla società, che paletti mette
2: un extra budget sarebbe apprezzato.
3: Un extra budget, ma c'è anche la speranza, comunque ragazzi, rientrano tanti giocatori, ci sono giocatori che possono portare soldi nelle casse viola, insomma Paratici è qui anche per quello,
2: per
3: poi,
2: carità, ovvio.
3: Poi per carità, ripeto, se hai le emergenze lavori male, se invece hai una società che ti mette a disposizione comunque un budget, tu sai,
2: sì,
3: di poterci contare, fai le
2: un
3: cose anche
2: più ampio,
3: esatto,
2: certo,
3: anche
2: certo,
3: di scelte,
2: certo,
3: no, cioè non devi per forza vendere De Gea e Ken se magari l'allenatore invece vuole che restino e ha piacere che restino, è pronto a lavorare con loro,
2: sì,
3: però sono ho nominato loro due perché sono,
2: beh,
3: ovviamente
2: non li hai nominati a caso,
3: gli ingaggi più pesanti,
2: ma poi anche perché,
3: ecco,
2: De Gea per esempio mi risulta avere una situazione un po' ballerina, così come Gosens, sono due giocatori che rimarrebbero volentieri alla Fiorentina,
3: sì, beh, stanno bene a Firenze,
2: che
3: com'è,
2: nelle idee del club però probabilmente sono destinati a trovarsi un'altra squadra.
3: Allora Gosens, sarò sincera, vai, per Gosens c'è anche un fatto di rendimento, perché
2: sì,
3: quest'anno
2: ovvio,
3: noi Gosens non l'abbiamo
2: certamente
3: visto. Poi
2: però c'è anche Parisi infortunato,
3: tutti utili, per carità,
2: carità, cioè,
3: quindi alla
2: tutti
3: fine
2: utili, nessuno indispensabile,
3: sì, esatto,
2: però perché
3: esatto,
2: nessuno è stato indispensabile,
3: però il Gosens di quest'anno sicuramente ha deluso,
2: sì,
3: ecco,
2: sì,
3: per
2: sì,
3: quanto
2: sì,
3: io
2: sì,
3: lo apprezzi come giocatore tuttora,
2: ma
3: però
2: ci mancherebbe
3: mi
2: altro,
3: sembra abbia perso
2: coerente,
3: molta brillantezza bellezza e molto smalto, che invece aveva forse anche sulla scia dell'entusiasmo di una squadra che si trovava a meraviglia. Per cui la prima stagione abbiamo visto un Gosens, il secondo che ha iniziato anche poi con una preparazione che evidentemente ha inciso su tutti, no? Sul rendimento di tutti, e quindi magari su un giocatore di una certa età, anche su Dzeko per esempio, no? Può aver influito ancora di più quel tipo di preparazione un po' al di sotto degli standard. Sta di fatto che poi gli infortuni eccetera non ha reso. È vero che Parisi è infortunato e quindi fino a metà, a fine anno non lo vedremo,
2: credo qualcosa, una stima prima, novembre, dicembre, si è infortunato a maggio. Credo che per non rischiare si vada al 2027, ecco, a logica.
3: No, potrebbe già rientrare
2: tardo autunno, diciamo.
3: No, nel senso fine novembre, dicembre. Sì, insomma, le ultime partite forse autunno, di quest'anno lo puoi anche recuperare. Poi si fa presto a dire potresti. Cioè,
2: dai, di fronte a infortuni così, esatto, fai male le previsioni.
3: Anche la storia ha dimostrato, no? Poi speriamo non sia come Lamptey, che poi non si è più visto.
2: Beh, speriamo di no per lui in primis.
3: Ho visto che si sta allenando, povero Lamptey, da solo ormai, cercherà
2: fortuna
3: una nuova
2: altrove.
3: Esatto.
2: Ma al di là dell'extra budget, che però non ho capito se secondo te ce la farà Paratici a tornare. Sensazione tua, naturalmente
3: me, allora,
2: non lo possiamo
3: Paratici
2: sapere.
3: È una persona che sa convincerti,
2: ecco.
3: Cioè, anche in conferenza stampa si presentò molto bene, cioè una persona che sa, sembra che sappia il fatto suo, quindi magari mettere in mano dei soldi a una persona che sa il fatto suo, poi
2: e che abbia voglia di rimanere, non come l'anno scorso, esatto, che hanno dato 90 milioni a uno che non aveva voglia di rimanere,
3: no,
2: disse
3: esatto
2: il DG Ferrari qualche settimana dopo.
3: Sì, però non aveva voglia di rimanere, ma l'ha investiti anche male, al di là della voglia o meno.
2: No,
3: però,
2: direi
3: insomma,
2: che probabilmente se non aveva voglia poteva andarsene a casa, no? Invece di spendere 90 milioni, ma questa è un'altra triste,
3: secondo me,
2: vecchia storia.
3: Esatto, secondo me poi è andato avanti per la sua strada, non ha ascoltato neanche consigli della sua squadra.
2: Ce la farà
3: stesso
2: Paratici, quindi, col suo senso della persuasione?
3: Secondo me ce la può fare, cioè nel senso, un extra budget, poi cosa vuol dire?
2: Significa che 10-15 milioni di ricapitalizzazione,
3: sì, che magari è
2: pronto, una robina, easy,
3: che la società è pronta a fare dei sacrifici,
2: anche se credo che però sia già inserito nel calcolo. Spirano arie di ritirata di Mediacom, che di per sé invece era una voce molto sostanziosa nel bilancio di ACF Fiorentina, quindi lì dovrà essere riequilibrato, perché
3: allora,
2: se già eri in perdita e ti levi lo sponsor,
3: certo,
2: ricco,
3: sì. Da quello che avevo capito io è che si cercavano anche altri sponsor, soprattutto nell'anno del centenario, magari da anche più di uno, quindi anche io so che anche sulle maglie ancora non è stato dato il via libera, probabilmente questa sarà l'occasione per capirlo fino in fondo. Certo, dovesse ritirare proprio la sponsorizzazione,
2: sarebbero
3: economica,
2: 30? 25 milioni in meno,
3: 25
2: beh,
3: milioni in
2: pochi,
3: meno, è vero che non c'è l'Europa,
2: là,
3: quindi insomma hai anche meno spese,
2: però
3: c'è
2: hai
3: da
2: anche
3: dirlo,
2: meno incassi.
3: Però sì, hai meno incassi, per cui sarebbe un bel problema. Ma io credo, io ho capito che se non avessero trovato un nuovo sponsor adatto,
2: rimaneva okay,
3: Mediacom, quindi io da questo punto di vista sono fiduciosa, anche perché dalle parole di Giuseppe Commisso si capisce questo, che
2: è
3: non,
2: che mi sembravano un pizzico teatrali quelle parole, però
3: no,
2: no, stavo per dirlo, non è che mi dovete subito buttare nel calderone di quelli, allora mi sembravano un pizzico teatraline quelle parole, si potevano dire in meno tempo di 15 minuti di video certe cose, in 15 minuti di video certe parole non hanno trovato cittadinanza, però siccome a voi è piaciuto, chi sono io per dire che siete pazzi?
3: No, ma lui è così,
2: sono io quello,
3: senso,
2: fuori di testa,
3: anche al
2: non
3: funerale
2: voi
3: del padre in,
2: esatto,
3: in chiesa al Duomo
2: è così. Si lasciò andare,
3: ecco,
2: a
3: anche un po' troppo prolisse,
2: vigorose,
3: ecco,
2: fisiche, sì, anche esternazioni,
3: quindi
2: di
3: è
2: affetto,
3: quindi il suo modo di fare, di parlare.
2: Cara Luciana, ti avevo detto che ti rubavo pochissimo, ma in realtà sei voluta proprio rimanere inchiodata qui con me fino alla barra, e a questo punto niente, andiamo,
3: sì,
2: ci fermiamo assieme. Grazie Luciana, un flash finalissimo su grosso sì, grosso no, è l'allenatore che volevi? Dimmi la verità però, eh.
3: Allora, io ho sempre detto che non voglio chi non ha più idee, non è più da scoprire, non ha entusiasmo. Lui ha entusiasmo, ha queste good vibes.
2: Scusate. Good vibes.
3: Ecco,
2: sì,
3: che
2: sì,
3: per dirla alla Diamanti, che
2: sì, grande Alino. Saluto.
3: Gli vengono anche perché lui ha fatto, sai, il suo primo gol in Serie A, sai dove l'ha fatto?
2: Con al Franchi, come no, come no.
3: E poi
2: come
3: quando
2: come
3: è venuto con il Sassuolo, lui parlava senza potersi sbilanciare,
2: sì,
3: aveva gli
2: ma
3: occhi,
2: già, esatto,
3: gli occhi a cuoricino,
2: esatto,
3: dai,
2: esatto.
3: Quindi
2: va
3: io
2: bene,
3: sono contenta.
2: Promosso da Luciana Magistrato, io le mie riserve, lo sapete, me le tengo qui dietro perché non mi fido tanto. Grazie invece Luciana per
3: grazie
2: essere
3: a
2: stata
3: te, un saluto agli
2: qui con noi. Ci fermiamo un istante, rimanete con noi perché Uno Contro Tutti torna a brevissimo.
4: Uno Contro Tutti.
5: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
6: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola e si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho, adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni. Certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave il problema fisico che l'ha fermato nei quarti da Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Arnaldi, non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon, al via il 29 giugno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia a farla al centro.
10: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
10: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
10: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
10: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
10: e Luca Calamai.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Uno contro tutti!
11: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
12: E
2: non è vero, dai, vi vedo e vi sfido, vi aspetto numerosi. 348-7513-933 è il numero, il magic number al quale potete scrivere o mandare messaggi audio che Stefano Carlesi filtrerà e naturalmente porterà ad emergere rispetto al livello del sottosuolo. Vi avevo chiesto di rispondere a un riferimento che vi viene in mente pensando a questa traversata oceanica che si sono fatti nelle scorse ore paratici Alessandro Ferrari per andare nello stadio di New York a parlare alla presenza naturalmente di Joseph Commisso e Catherine, la proprietà di ACF Fiorentina oltre che di Mediacom, e sono arrivate un po' di risposte. Come sempre c'è della fantasia che esiste, come chi si attende o comunque spera che per i 100 anni arrivino 100 milioni per il mercato in bocca al lupo, come diceva qualcuno tanti anni fa. Amico mio, 100 milioni secondo me li vediamo se vengono fatte cessioni per 130, 140 milioni, altrimenti è difficile. Servirà tanta fantasia perché l'abbiamo detto, la Fiorentina parte da un meno 50 circa a livello di bilancio, quindi i soldini, se Paratici è bravo si fa dare un extra budget, ma non è per nulla scontato considerando, ripeto, anche la situazione intorcigliata a livello di sponsor. C'è chi dice, citando la mia entrata in trasmissione, il pre uno contro tutti, speriamo che il Magic Duo non faccia fare alla Fiorentina la fine del Titanic di De Gregori, ricordiamo è stato l'inizio di questa puntata. C'è chi, come Ancla, scrive: per ora mi viene in mente l'iceberg. E poi Anna ci manda un fantastico celeberrimo dipinto viandante sul mare di nebbia di Friedrich, con però un'interpretazione diversa che ci viene suggerita, nella quale Paratici guarda al futuro della Fiorentina e ci suggerisce Anna, sia mai che io abbia in mente una scena del genere, vede di fronte a sé nebbia fitta, una coltre imperscrutabile. Poi c'è chi dice casa nostra, poi c'è chi dice mi chiede che ne pensi, dimmi, della neutrale Svizzera che per assonanza politica l'hanno circondata di serpenti velenosi all'Helvetica Park di San Diego. Penso che in qualche modo dovessero pagare quella neutralità che insomma fin troppo si sono trascinati dietro. D'altronde un celebre fiorentino, più celebre di me, più celebre di te, più celebre di tutti gli altri fiorentini che il mondo attualmente contempla, suggeriva che insomma la neutralità non fosse una virtù, tutt'altro, l'ignavia veniva punita severamente con un girone dedicato dell'inferno. Poi giustamente mi corregge Enrico, mi dice: ma sei un ignorante, non è nello stato di New York ma in quello del New Jersey. Hai ragione Enrico, è nello stato del New Jersey, non in quello di New York, ma volevo dire New York solo per pronunciarlo all'americana e colpire il microfono mentre lo faccio. Poi allora, spero di aver risposto sulla questione dei serpenti, è un contrappasso dantesco citandolo, no? Perché l'ignavia veniva punita severamente a norma di legge, una legge scritta da qualcuno che stava parecchio in alto. Poi c'è chi, come ha dice: cosa mi ricorda il viaggio di Paratici e Ferrari? L'Odissea. Speriamo che Polifemo sia buono. Tra l'altro avevo io un professore di italiano che era un convinto, come si chiamano, un convinto etimologista, non mi viene, insomma scusatemi, ignoro la parola, insomma andava sempre all'origine delle parole e ci diceva che si pronunciasse Odissea, quindi vi faccio immaginare tutto l'anno a sentir questo che ci diceva l'Odissea, quando poi il personaggio era Odisseo, ma naturalmente era Odisseo nella sua storia, però son roba roba vecchia e direi che insomma non è argomento centrale nella nostra discussione. Vado avanti. Bomber, Viola o Dimitri, ma che lo vuoi sapere il vero scopo del viaggio di Paratici e Ferrari da a casa commisso? Devono piazzare gli aspiratutto della nota ditta italiana famosa per mandare i loro addetti porta a porta, e provano a riuscire a vendere ai commissi, agli amici dei commissi, il prodotto sopracitato. Il budget per fare mercato è in subordine. E poi dice che io sono come Jessica Rabbit, personaggio del film, naturalmente film d'animazione straordinario, anzi non proprio animazione pura, è il classico esempio di ibrido, ovvero con parti reali e parti in animazione, che ha incastrato Roger Rabbit. Cioè non sono cattiva, diceva Jessica Rabbit, quindi lo dico anch'io, è che mi disegnano così, può essere, può essere. Silvano saluta e dice: noi sotto di 50 milioni, le strisciate più la Roma vanno dai 150 ai 350, come si fa a fare mercato? Una risposta, grazie. Una risposta io non ce l'ho, ma ti spiega lo stato dell'arte del calcio italiano questi dati che tu ci riporti, al netto che non ho modo adesso di verificare se siano tutti esatti, ma sono pacifici i debiti sterminati delle grandi squadre, per cui questi siamo, inutile che ci si stupisce. O si inizia a governare con le idee, o se no, se si aspetta di tornare ricchi, come disse qualcuno ben diverso tempo fa, campa cavallo che l'erba cresce, però deve campare sto cavallo, perché prima che l'erba cresca un po' di tempo passa. Certo, la natura non si ferma, ma non è mai così scontato il tutto. Poi Yuri, con tutta la ribongia che rientra, li vendessero tutti a 2-3 milioni, alcuni li regalassero pure, ci si farebbe un bel gruzzoletto. Caro Yuri, la ribongia per piazzarla bisogna che qualcuno la voglia. C'è sempre questo piccolissimo aspetto che ci si tende un po' troppo spesso a dimenticare, e quindi io lo riporto, no, sul piano della centrale della discussione, perché la ribongia bisogna anche volerla, bisogna che qualcuno la voglia per piazzarla. Poi Morena ci dice: o Dimitri, chissà che dalla traversata oceanica Ferrari e Paratici non tornino a nuoto. E che ne so io, Morena, spero di no, le lunghine insomma non se lo meritano. Comunque sarebbe opportuno che questa emittente inviasse al loro seguito qualcuno. Ragazzi, non è mica così semplice, come diceva un noto televenditore: l'America è grande, non è facile, e se poi non ti vogliono, insomma, no, voglio dire, non sei neanche così portato a andargli dietro. Stefano Carlesi, abbiamo qualche messaggio audio? Mandiamo intanto uno.
11: Grandissimo Dimitri, Ferrari e Paratici sono Nicolas Cage e Laura Dern in Cuore Selvaggio, che prendano e partano per il Texas, questa terra di libertà, tranne poi trovare sulla strada personaggi da TSO incredibili, finché non trovano il mitico William Defoe, Bobby Peru, e da lì poi cominciano problemi. Speriamo che i problemi finiscano.
2: Cuore Selvaggio, lo vedi perché io vi faccio le domande? Perché voi a casa fate finta di essere un po' tonti, un po' quelli, ne le sapete le cose, che siete timidi, io vi conosco, avete bisogno di uno che vi sbulloni, no, le idee dal cervello, ma sono qui apposta. Bellissima chiamata, Cuore Selvaggio, Laura Dern, William Defoe, insomma i road movie, quelli che non li fanno più così, non li fanno più! Fanno solo della robaccia masticata, ricopiata, forever and ever, visto, già visto, l'ho bello e visto questo film, quante volte, no, vi viene da esclamare questo di fronte a un prodotto cinematografico moderno. Allora, poi c'è chi come Luca ci sottopone più di un tema, quindi cerco di riassumere tutti i messaggi che ha mandato durante questa trasmissione. Ci dice: vorrei una telecamera puntata sul viso di Paratici mentre ascolta Giuseppe, vorrei poter cogliere le sue espressioni di fronte a ciò che dice il proprietario, sarebbe molto interessante. E poi dice: rispetto enorme per De Gregori, ma è banale nel retorico, lo attaccano perché non ha esposto bandierine ipocrite, grande. Poi dice giustamente: non si permetterebbe di definirmi cattivo, ma no, no, no, Luca, sono stato io, mi sono autodefinito, poi c'ho Damiano, mi ha fatto pure la canzoncina, per cui mi ha convinto, no, una volta per tutte. Dice comunque: sei più che altro graffiante e ti ringrazio, perché per me è un complimento. Paratici è molto bravo, ma potrà muoversi solo dentro un recinto molto stretto che la proprietà gli metterà intorno. Ci vorrebbe un bel aumento di capitale stile Artono, ma non credo siano queste le intenzioni. Tant'è vero che Luca auspica ancora un passaggio di proprietà in questi giorni. Credo non sia una proprietà adatta a gestire un club che sia un minimo ambizioso, serve qualcos'altro, non per forza un emiro, basta una proprietà che sia interessata anche ai risultati sportivi. E poi riassume: sembra un viaggio a Lourdes, solo al posto della Madonna c'è catering commisso, e mi sa che così butta male. Butta benissimo invece, perché abbiamo Flavio Ognissanti al telefono, un amico.
12: Eccoci qua, ciao. Eccolo, dimmi, intanto ti faccio i complimenti per l'orologio che indossi, grande qualità in pelle, lo vedo.
2: Amico mio, ma qui che si fanno le cose senza qualità, se no non chiamavo te, voglio dire. Flavio Ognissanti, passione fiorentina, punto di riferimento per chiunque ti fa viola in questa città, in generale per chiunque ti fa viola. Non so se hai sentito queste metafore, questi paragoni ardimentosi che ci sottopongono da casa gli ascoltatori al 348 751 3933. Stanno continuando tra l'altro a scriverci, e voglio sapere te cosa t'aspetti. Cioè, io prima ho detto, scherzando, è venuta qui Luciana Magistrato, alla quale ho chiesto un po' conto di questo viaggio americano che oggi tiene banco inevitabilmente nel racconto a tinte viola. Io scherzando prima ho introdotto citando una canzone di De Gregori, Titanic, ma non tanto perché affonda la Fiorentina,
12: no,
2: ma per dire che la prima classe costa, se no si va in seconda, se non in terza, e chi vuole intendere intenda. Poi insomma si sono tutti sbizzarriti, continuano a farlo. Tu cosa t'aspetti? Cioè, scherzando prima Luciano ho detto, ce la fa a grattare un po' di extra budget Paratici? Perché se non va a grattare un po' di extra budget, lì sì che butta male.
12: Allora, dimmi, ti dico, allora tu giustamente poni l'accento sull'aspetto economico.
2: Sì.
12: Io invece oggi non ce l'ho messo al primo posto, perché poniamoci una domanda, perché io e te su questo siamo molto bravi, che noi ci poniamo tante domande.
2: Quello.
12: Quando ti poni tante domande, molto spesso arrivi a delle risposte, non sempre.
2: No, per carità, no.
12: La domanda che ci dobbiamo porre è: qual è l'obiettivo della Fiorentina? Perché poi noi possiamo sapere a 10 milioni in più, in meno, ma qual è l'obiettivo della Fiorentina nel prossimo anno? Io non vedo l'ora che si farà, spero di sì, questa benedetta conferenza stampa.
2: Questa era un'altra domanda che ti avrei fatto.
12: La domanda colonna è: signori, tutto bello, ma qual è il vostro obiettivo? Perché se no qui sì, il budget 20 milioni in più, in meno, ma se hai l'obiettivo di rilanciarsi, cosa vuol dire rilanciarsi? Perché tu vai a rompere le scatole ad un giocatore bravo, di certo non Yamal, ci puoi andare, ma un giocatore bravo che potrebbe essere, ti potrebbe guardare e potrebbe mettere
2: anche, cioè, senza l'Europa ti guarda,
12: ecco. Ma qual è l'obiettivo? Se noi non sappiamo qual è l'obiettivo, il giocatore che in questi anni in Napoli è vero che ha vinto lo scudetto, ma è arrivata a decima e ha preso Antonio Conte e ha vinto lo scudetto. È vero che il Napoli ha vinto lo scudetto, ma è arrivato a decima, non giocava l'Europa. Ora, con le dovute proporzioni e distanze, chiaramente, però cosa fa la differenza? Fa la differenza l'obiettivo. Se tu vai da un giocatore e dici: guarda, il prossimo anno il mio obiettivo è arrivare a fare le prime sei, e io sto costruendo questa squadra là, il mio percorso è questo, il mio obiettivo è questo, il mio progetto è questo qua, è molto più facile arrivare ad un giocatore se hai degli obiettivi chiari, ambiziosi, ma ambiziosi per davvero. Quest'anno abbiamo una fortuna nel disastro generale. La favoletta dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, non ce la posso più dire. Perché
2: preparati perché arriva, quindi sarà il 14° posto l'obiettivo.
12: Esatto.
2: Fabio Grosso, al di là di quelle, perché per ora sul viaggio americano siamo veramente a, sono arrivati da qualche ora, quindi voglio dire siamo veramente a tanto di supposto e poco di concreto, e concretissima invece l'ufficialità di Fabio Grosso. Qui è l'allenatore che qui chiedo al Flavio Ognissanti, non tanto giornalista, più tifoso, appassionato. Tra l'altro, tu mi hai fatto i complimenti per l'orologio, allora io colgo l'occasione e restituisco un po' di fusa, perché ti ho anche scritto qualche giorno fa, mi è piaciuto molto, ho visto un reel, non ho visto l'intervista completa, mi è piaciuta la passione, la fierezza con cui parlavi delle tue origini, di Manfredonia, della Puglia. Guarda, devo dirti, secondo me è stato proprio, si è letto quanto tu tenga al posto dal che ti ha dato i Natali, giustamente, okay. Ma non per tutti vale così, ecco.
12: Certo,
2: questo, lisciato il pelo, Fabio Grosso, allora, è l'allenatore che te volevi, pensavi per la Fiorentina?
12: Voglio essere sincero, sfido chi non lo è, no. Cioè, se tu mi avessi chiesto, Flavio, dammi una serie di possibili
2: candidati. Bravo, c'era Grosso nel tuo cuore?
12: No, assolutamente no, assolutamente no. Io voglio essere sincero, che non vuol dire che non credo in Grosso, non vuol dire che penso che Grosso sia la scelta sbagliata, ma ci aspettavamo altro. C'era chi si aspettava un grande nome, c'era chi si aspettava una scelta coraggiosa, però
2: qualcuno si è aspettato di fregare l'allenatore a Liverpool, permettimi, ma qui stiamo, no,
12: vabbè, lì ti dico, io quella roba lì io l'ho presa come un grande segno,
2: cioè noi pensiamo di rubare gli allenatori a Liverpool e al City, consiglierei una doccia di umiltà, non per
12: altro. Vero, dimmi, ti seguo, però chi è andato a sondare Maresca e Raola non è Flavio Ognissanti, Dimitri Conti.
2: Per carità, questo non stavo accusando colleghi.
12: L'ha fatto Paratici. Certo, quindi quando si sapeva che Paratici stava provando a capire la disponibilità, la situazione di Maresca e degli Raola di turno, dicevo, caspita, è un buon segno, perché vuol dire che vogliono, che c'è ambizione vera. Poi era scontato che questi non ci potessero venire da noi e non ci volessero venire da noi, però io ho detto, caspita, bravi, cioè il mirino è alto. Quando tu ambisci all'alto, male che va, vai, ecco, è mancato questo, perché se tu ti approcci a Maresca, a Iraola, posso garantire che prima che firmasse col Tottenham era stata fatta una telefonata anche a De Zerbi. Poi tu ti aspetti una roba di secondo piano. Io per di secondo piano mi aspetto, non li avrei mai rivoluti a Firenze, ma una roba stile Paladino italiano, cioè allenatori da quel livello lì. Non mi aspettavo Grosso.
2: No, nemmeno io, sinceramente, devo dire su questo, anche se comunque no, può essere una scelta che in un certo senso, non so, ecco, non ne abbiamo mai parlato privatamente, quindi non so troppo come tu la pensi, ma magari può essere un buon segnale il fatto che tanto spesso negli ultimi anni, quando l'accoglienza è stata troppo pomposa, poi i risultati non...
12: No, questo è vero, questo è vero. Poi io ho parlato con qualche addetto lavori che Grosso lo conosce, mi ha detto, Flavio, guarda che Grosso è bravo.
2: Sì, devo dire non pochi.
12: Esatto, l'unico aspetto su cui qualcuno mi ha detto, però su questo aspetto occhio, l'aspetto caratteriale, ci hanno detto, Firenze è una città che rompe le scatole, ecco. Grosso non ha mai, cioè gli anni più positivi di Grosso sono a Frosinone e a Sassuolo, che se perdi una partita
2: lì non succede nulla.
12: Dimitri Conti il lunedì
2: per fortuna a Frosinone certi sciroccati li scansano, li mandano
12: nemmeno passione Frosinone, capisci?
2: dici non c'è, vero. Il Flavio Ognissanti
12: non lo so. Capisci, su quello dobbiamo capire, perché questa è una città, è un popolo che nonostante Vanoli aveva una media super avviata verso la salvezza, a Vanoli, parlo come piazza, l'abbiamo massacrato.
2: Sì, ovvio.
12: E quindi Vanoli, ti ricordi che in più di una risposta e più di una circostanza a volte ha perso la pazienza?
2: Come no?
12: Ecco, bisogna capire Grosso come reagisce a tutto questo, perché la Fiorentina è poi un altro aspetto. Paratici deve difenderlo Grosso, perché Grosso non è la scelta che la piazza si augurava e si sperava. Sì.
2: Però credo che questo potrebbe succedere, perché lo ha voluto fortemente lui anche per questa sinergia, e lo dico tra le righe, non vi arrabbiate, anche perché il nome non è così pesante da ricreare, non lo era neanche Palladino, però io credo che il terrore in questo momento alla Fiorentina sia ricreare uno scenario come Frade e Palladino della stagione scorsa.
12: No, non si può fare,
2: no, direi di no. Un flash prima di dare un po' di risposte in conclusione ai vari messaggi che ci sono arrivati, lo chiedo a te: c'è qualcosa che ti ha fatto molto arrabbiare in questa stagione della Fiorentina, naturalmente, che ti auguri di non rivedere, risentire, a seconda di cosa sia?
12: Guarda, tu lo sai, a me, come a te, non piace fare di 0-0, e io entro subito in gamba.
2: Vai.
12: La comunicazione sugli infortuni è una roba imbarazzante.
2: Oh,
12: o la cambiano, bravo, o il prossimo anno siamo punti da capo, perché certo è infamato. Io non sono un amico di Ken, non credo che Ken sia Batistuta e nemmeno che Ken sia Padre Pio. Quindi lungi da me, però ho letto delle infamate negli ultimi mesi a Ken, che se avessero fatto una comunicazione sul suo infortunio giusta, non ci sarebbero stati.
2: Sono d'accordissimo, bella chiamata, mi piace. Ultimissima domanda: se ti dico Karshi Ersheye Karshi, a te che ti viene in mente?
12: Ripeti, aspetta.
2: Karshi Ersheye Karshi, che ti viene in mente?
12: Nulla.
2: Vuol dire, e fa molto uno contro tutti, Karshi contro tutto. Sai chi sono i Karshi? I tifosi bianconeri dei Beşiktaş. Siamo pronti? Siamo pronti a guardare la Super League turca, amico mio?
12: Assolutamente sì.
2: Ti saluto così. Sì. Ti saluto
12: dopo Maresca, dopo Farioli, dopo De Zerbi, questo paese lascia andare un altro.
2: Eccolo là. T'ho dato l'assist per l'uscita di scena, per l'uscita di scena populista, ma è proprio per questo che ti voglio bene e ti stimo. Grazie per aver partecipato.
12: Ciao ragazzi,
2: Fabio, ogni tanto ci sentiamo presto anche su questi su queste frequenze web. Ce la facciamo, Stefano Carlesi, un'ultimissima infarinata di audio, rispondo chi posso e poi cedo la linea, perché ho già Chiara Bevilacqua e giustamente mi dice veloce, forza, io che devo eseguire, veloce.
13: Buonasera,
2: buonasera.
13: Massimo, volevo dire che secondo me questo sarà un momento importante, perché i direttori sono andati negli Stati Uniti e si vedrà effettivamente se il presidente Joseph Commisso vorrà fare una Fiorentina grande tirando fuori dei soldi o no. Questo quando torneranno si saprà. Bonsoir.
14: Ragazzi, io vi vedo parecchio concentrati e obiettivamente anche pronti a cercare di spiegare o a cercare di vedere o cercare di immaginare cosa farà Paratici su. Paratici non è che sia il personaggio principale di questo viaggio. Paratici probabilmente dovrà relazionare su quelli che sono i suoi progetti e le sue finalità, i fini della campagna acquisti. Ma quello che conta è Ferrari c'ha l'argomento più importante da trattare con Commisso, il famoso finanziamento al comune. Quindi quello lì, Ferrari è il punto focale della riunione. Paratici arriva dopo, perché io presumo tra l'altro che Paratici abbia già relazionato in precedenza.
2: Senti il gattino.
15: Beh, io credo che Paratici abbia nelle corde tutto quello che serve per convincere Commisso ad allargare il cordone della borsa, soprattutto se porta i risultati economici della sua Juventus e del Tottenham.
16: Ma quell'altro è sempre in Irlanda.
2: Sì, c'è
16: ma sai che non gli dice.
2: C'è verso, ragazzi.
17: Flavio ha scoperchiato il pentolone parlando di quali siano, di domandare esattamente quali siano le intenzioni, i programmi e le ambizioni. Questi qua per 6 anni con una serie di supercazzole hanno mascherato qualunque tipo di programma o di ambizione, e ci hanno anche, per la verità, anche preso un po' in giro. Ogni anno correggevano leggermente l'andazzo, ma poi siamo sempre rimasti lì nella mediocrità. E io temo che la risposta a questa domanda che fa Flavio non ci sarà mai, perché una risposta prevederebbe poi degli impegni, impegni che loro non vogliono assolutamente assumersi. Quindi bravo Flavio a porre la domanda, ma purtroppo non avrà mai risposta.
2: Sì, devo dire, tra l'altro non sarebbe la prima volta in cui batte su questo tema, che giustamente è sempre stato oggetto di riflessioni profonde. Ultimissimo flash di risposte, c'è chi dice come Simone: molto bisnonna, credo parli del mio orologio. E vabbè, comunque devo dire, ci sta come definizione, molto bisnonna. Quest'anno ho una rosa più ristretta, farei un 11 vecchia maniera e tanti giovani senza l'Europa. Poi c'è chi dice: Paratici al centro del villaggio, speriamo Goretti sia bravo. Poi appunto ci vengono chiesti i consigli per gli acquisti, ma ora dobbiamo chiudere. E poi il Magic 2 è arrivato negli States con lo scuola bus, ci scrive Flavio, come Curaçao. Ultimissimo, ci scrive proprio adesso Claudio: non sono nessuno, ma di Croci avevo già parlato, espresso la mia opinione, anche se il giovane va tenuto, fatto giocare perché è fortissimo. Non so se insomma sia già tempo di Croci, probabilmente più tempo di, non lo so, di punte, stelle, non lo so se già tempo di Croci. Solitamente il periodo delle Croci non è questo. Va bene, abbiamo chiuso delirando come sempre, abbiamo iniziato delirando, giustamente chiudiamo delirando. Io saluto e ringrazio Stefano Carlesi per aver curato la parte tecnica. Chiudiamo, che sta arrivando Chiara Bevilacqua in giro per il mondo come sempre carica a bestia, e niente, con il sottoscritto appuntamento a lunedì prossimo, la programmazione continua. Ciao.
4: Uno contro tutti.
18: Lei non può parlare di Dio con Dio.
19: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Buonasera dalla redazione.
21: La politica, con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 è di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
20: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
21: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
20: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere 2 persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
21: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno, al All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
7: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito, da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
21: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
0: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
1: Con Giulio Dispensieri,
22: Benedetta Ghelli
23: e Samuele Tofani.
0: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
24: Siamo tutto questo.
6: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
25: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
26: e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala.
27: Con me, Alberto Di Chiara.
0: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: 6, come ogni lunedì a quest'ora arriva l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi, al mondo dei Viola Club. Oggi però è anche il giorno dell'annuncio del nuovo allenatore che siederà sulla panchina della Fiorentina. L'abbiamo letto tutti insieme attorno alle 16 con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. La Fiorentina ha confermato che il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sarà Fabio Grosso. Ecco nel dettaglio il comunicato del Viola Club, ovviamente lo trovate anche su Firenze Viola. CF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della prima squadra viola, nato a Roma il 28 novembre 1977. Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel settore giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una prima squadra risale al 2017 sulla panchina del Bari in Serie B, e nel corso della sua carriera il nuovo mister viola ha allenato anche, tra le altre, l'Olympique di Lione, il Frosinone, il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A, raggiungendo nel corso dell'ultima stagione alla guida dei neroverdi l'11° posto in classifica da neopromosso. Tutta la Fiorentina è lieta di accogliere con grande entusiasmo un campione del mondo e un allenatore che ha dalla sua competenza freschezza ed entusiasmo. Benvenuto mister Fabio Grosso. Anche il presidente Giuseppe Commisso ci ha tenuto a salutare e accogliere il nuovo allenatore. Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l'entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva, sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola, era doveroso. Dopo i saluti e i ringraziamenti a Paolo Vanoli dei giorni scorsi, vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, messaggi di testo, note audio, 055 77 111 71, per intervenire in diretta. Noi andremo all'interno del mondo dei Viola Club, nello specifico di un Viola Club che qualche ora fa ha trovato l'occasione per riunirsi per festeggiare una stagione sicuramente non semplice, ma la capacità di resistere anche in tempi così bui. Ora invece io ringrazio intanto Stefano Carlesi che ci seguirà per quanto riguarda la regia nel corso della prossima ora, ma saluto e ringrazio anche un'istituzione del tifo viola che ci racconterà un po' come sono andati i due giorni di festa della Curva Fiesole, perché nello scorso weekend c'è stato anche questo appuntamento molto importante per Firenze e la Fiorentina. Marco Baratti, ciao Marco.
1: Ciao a tutti.
0: Bentrovato. Come è stata questa due giorni, anche con un programma particolarmente ricco e intenso?
1: Sì, bello. Devo dire che siamo riviti lontani dalle tristezze del campionato e quindi eravamo tutti molto più tranquilli e contenti di festeggiare noi, no?

0: c'è un bel gruppo che si chiama Noi Tifiamo Noi, che è nel parterre di curva a Fiesole, adesso in ferrovia. Il loro concetto è abbastanza vicino a quello che si diceva che quest'anno, che non è che una stagione in cui c'era poco da festeggiare, poi alla fine, grazie anche al fatto del centenario, si è deciso di fare qualcosa di grande lo stesso. E
1: a livello di partecipazione, esatto Marco, ero proprio curiosa di questo aspetto, perché poi ci siamo anche interrogati a lungo nel corso delle ultime settimane di campionato come si potesse vivere un'estate simile a quella che si sta per aprire a Firenze. Da un lato la prospettiva del centenario, la voglia anche magari di novità, l'abbiamo detto oggi, il primo tassello è stato messo con l'annuncio di Fabio Grosso, dall'altro c'è la consapevolezza che dover aiutare i tifosi a mettere insieme i cocci di quello che si è in un certo senso disintegrato quest'anno non è semplice. A livello di partecipazione hai notato differenze rispetto alle edizioni precedenti?
0: No, direi che anzi il secondo giorno c'è stato veramente un bel pienone come c'era stato nelle edizioni precedenti, ma anche venerdì sera c'era veramente tanta gente. Poi io sono ormai ho una certa età, quindi quando arrivano le 11 lascio la festa ai giovani che hanno voglia di far tardi e di divertirsi, quindi da questo punto di vista
1: quando cambiano anche i gusti musicali che poi vengono accontentati
0: ho sentito un bel gruppo che faceva Britpop sabato, sì, venerdì sera, e non mi sono piaciuti parecchio, e però diciamo che comunque quello che conta poi alla fine è anche per noi esserci, perché poi è un po' la nostra seconda casa, quindi ho incontrato una marea di gente, magari che quest'anno anche si è vista poco in campionato, perché comunque noi siamo a una discreta distanza e quando le stagioni non sono dei migliori, gli stimoli per svegliarsi presto la mattina e andare a seguire la squadra a volte vengono meno quando ci sono stagioni un po' sottotono, quindi è chiaro che però qualcuno l'ho visto ed era più interessato appunto al discorso della curva, di festeggiare questa curva piuttosto che assistere a degli spettacoli indecenti come è capitato in questa stagione, in cui tante volte ci chiedevamo ma chi ce l'ha fatto fare di rinvio.
1: Sì, giustamente tu sottolineavi come poi questo al di là anche di un momento improntato a celebrare una passione che fortunatamente resiste a tutto quello che le stagioni nel bene e nel male possono raccontare, è anche il momento in cui i tifosi si sentono chiamati a raccolta, perché al di là poi del discorso che viene fatto ogni anno dai responsabili del tifo organizzato, del quale non ti chiederò nulla ovviamente per grande rispetto, ma c'è bisogno in un certo senso anche di capire la direzione intrapresa, considerando tutto quello a cui hai assistito tu tra venerdì e sabato. Marco, hai la sensazione che l'annuncio di oggi di Fabio Grosso possa essere davvero il primo passo per una ripartenza?
0: Io penso che come sempre poi ci si divide sui nomi, perché tutti vorremmo fare direttore sportivo, tutti vorremmo fare allenatore, tutti vorremmo fare il presidente con i soldi degli altri possibilmente, perché i nostri non li abbiamo, quindi è chiaro che fino a che non c'è il nome poi tutti sognano qualche nome importante. Diciamo che nei sogni la maggior parte delle persone che del nostro gruppo aveva con Sarri, però sinceramente io andavo più con i piedi per terra, perché effettivamente non avrei preferito partire col vantaggio di un allenatore che conosceva bene il gruppo e sapeva chi togliere, chi andava, chi avrebbe meritato una conferma e chi no. Invece si è deciso di resettare tutto, è una scelta, riparateci, come questa va rispettata, ecco, ovviamente nel momento in cui arriva un allenatore nuovo. Forza Grosso,
1: siamo tutti con lui.
0: Assolutamente, anche perché comunque avrà a fare un bel lavorone con Paratici. E diciamo che il vantaggio magari potrebbe esserci, fatto di non avere la distrazione delle coppe, che per me non è mai stato uno svantaggio. Anzi,
1: il fatto che comunque abbiano già lavorato insieme, anche se in un contesto diverso, fa quantomeno presupporre che condividano una filosofia legata al lavoro, che può essere un valore aggiunto sia all'inizio per ingranare, ma anche

0: anche nei momenti magari un po' complessi che inevitabilmente la stagione comunque ti porta a dover, certo, a dover affrontare. Per quanto riguarda,
1: diciamo,
0: le...
1: che ti alleggeranno un po', si aiuteranno un po', questo di solito succede così quando è il direttore sportivo a scegliere l'allenatore e fa di tutto poi per accontentarlo, e questo è quello che secondo me nel calcio è fondamentale. E poi siamo sempre lì, purtroppo la stagione l'anno scorso eravamo tutti contenti di Pioli, e gli abbiamo messo a disposizione una squadra, cosa mai successa nella storia della Fiorentina. Al primo giorno di ritiro aveva quasi tutti i giocatori che aveva richiesto, o magari non le prime scelte, magari le seconde scelte, questo non possiamo saperlo, ma comunque la squadra era completa, eppure
0: sappiamo che mesi, certo, che mesi intensi abbiamo sì, passato. A proposito,
1: però il sostegno della curva non è mai mancato,
0: e quello è importante,
1: che va fatta notare, è una sorta di maturità della curva che dal primo all'ultimo minuto ha sempre sostenuto, come giusto che sia, e poi se i fischi sono arrivati quando la squadra le meritava di averli.
0: Sì, anche il modo in cui poi è stato salutato il gruppo dopo l'ultima partita casalinga, che poi ha messo fine alla stagione, è indicativo di come poi è stato percepito da chi questa squadra la sostiene a prescindere da tutto il campionato che si è appena concluso. Tu, Marco, citavi il ritiro, quindi io sono curiosa di capire se come Firenze nel Nord avete organizzato qualcosa. Ovviamente lo sappiamo, da quando la Fiorentina non va più a Moena è anche difficile organizzarsi per poter assistere a quello che poi il Viola Park offre ai tifosi nelle occasioni in cui apre le porte, ma è la sensazione che qualcuno proverà a organizzarsi per fare un salto a Firenze a luglio?
1: Sì, adesso siamo in attesa chiaramente del programma e quindi delle amichevoli e tutto il resto, quindi di solito, almeno nelle ultime stagioni in cui ci si è allenati al Viola Park, si tende a cercare delle sistemazioni al fresco. Io il mio posticino al passo del gioco
0: dove sfoggiare la camicia arancione con gli agrumi che porta bene
1: là sopra in mezzo alle mucche la notte si dorme bene al fresco, quindi poi uno fa la capatina giù a Firenze per vedersi la partita, l'allenamento che sia, e poi ritorna al fresco a dormire, perché questo per me è fondamentale. Diciamo che non è, loro sono comunque in a Viola Park dove ci sono tutti i comfort, l'aria condizionata eccetera, quindi il periodo fastidioso per loro e per i tifosi è ovviamente quello in cui si sta all'afa più tremenda, ecco. Io speravo in uno, visto che la femminile mi sembra che abbia fatto una settimana o due di ritiro, previsto una settimana o due di ritiro in montagna, chissà che anche grosso o qualcuno non possa magari decidere di cambiare queste abitudini.
0: L'anno scorso abbiamo visto la tournée in Inghilterra, a volte si cerca comunque di inserire all'interno del periodo di preparazione un periodo lontano da Firenze, sia per beneficiare di quegli aspetti di cui parlavi anche tu, relativi alle temperature e a quelle caratteristiche del posto che rendono il ritiro magari anche più semplice da gestire, sia perché poi consentono anche a quei tifosi che sono abituati in estate ad aggiungere qualche appuntamento legato alla Fiorentina di poterla seguire. Siamo ancora anche noi in attesa
1: anche
0: di...
1: l'Inghilterra non è più quella di una volta, perché fa un bel caldo adesso. Sì? Io sono stato giù per concerti e periodi tra luglio e agosto, e devo dire che ho sofferto il caldo fuori esattamente come qua, cioè a Londra sono stato al festival dei Cure un po' di anni fa e c'era una temperatura spaventosa, non si riusciva a entrare nei bar dal caldo che faceva, e anche l'anno scorso
0: anche Moena gli ultimi anni era un po' irriconoscibile rispetto alle annate precedenti.
1: Moena la sera
0: ti permette comunque di ritrovare un po' di pace dal punto di vista climatico. Giustamente facevi riferimento anche a questo annuncio relativo alla pre-season 26-27 della squadra femminile, perché il ritiro, quindi la stagione ufficiale della CF Fiorentina femminile 2026-2027 prenderà dal via dal Rocco Commisso Viola Park per poi spostarsi nelle terre di San Sepolcro. Nel loro caso il raduno prenderà il via il 17 di luglio con programma di allenamenti, attività che coinvolgeranno anche la realtà locale e come dici giustamente tu, siamo in attesa di capire anche le comunicazioni da parte della Fiorentina, sia per quanto riguarda il ritiro e eventuali tournée, sia per quanto riguarda la partita che è già stata annunciata, che sarà uno dei tanti modi per celebrare il centenario, e per capire se ci saranno appunto dei momenti dedicati ai tifosi per festeggiare insieme questo traguardo. Come la vivono tutti i membri del vostro gruppo, Marco, questa estate del centenario, al di là della stagione che si è appena conclusa, con tutte le scorie che ci trasciniamo dietro, hai la sensazione che non vedano l'ora di prendere parte comunque a un momento che ci consente di ritrovarci tutti?
1: Certo, sicuramente il 29 sarà da litigare per trovare i biglietti, perché ovviamente lì ci vorranno essere tutti, la festa proprio vera e propria. Poi dopo so che parecchi hanno preso, anche io stesso ho già preso anche il biglietto poi per il 2 di settembre per la partita, sì, con le glorie.
0: Infatti aspettiamo anche impazienti di conoscere chi saranno tutte queste vecchie glorie a prendere parte.
1: Sarebbe stato forse meglio farlo in un periodo magari un po' più, non so, di in un weekend, perché magari magari uno di quei weekend della nazionale, cioè per 15 giorni mi sembra che non ci siano partite di Serie A, forse anche quello sarebbe stato più utile, perché avrebbe consentito anche a tanti altri nostri di venire giù, perché sabato, domenica, chiaro, non lavorando, non sarei costretti a prendere ferie. Però vabbè, diciamo che so che le attività non si concluderanno così, quindi immagino che ci sarà poi modo di essere presenti e di tutto. So già anche le magliette hanno fatto in curva sul centenario, quindi quello è un po'.
0: È un appuntamento tanto atteso che forse abbiamo vissuto anche in maniera un po' particolare, perché l'anno scorso con un pizzico di presunzione abbiamo pensato che potessero esserci tanti segnali in grado di farci capire che fosse arrivato finalmente il momento della Fiorentina. Poi purtroppo abbiamo in un certo senso sbattuto la faccia contro una realtà impietosa che ci ha fatto davvero temere il peggio, per poi regalarci quantomeno un finale di stagione nel nome del sollievo, ma sicuramente un'estate molto delicata. Si parla anche tanto di questo viaggio che poi faranno il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Fabio Paratici, alla volta degli Stati Uniti, per incontrarsi con la proprietà Commisso, definire anche quelli che saranno gli step di questa lunga estate. Prima di salutarti, Marco, ti chiedo, hai la sensazione anche a livello proprio di Firenze nel nord, perché poi voi avete modo di analizzare e commentare l'attualità, che Paratici possa rappresentare la figura a cui aggrapparsi nel tentativo di intravedere una speranza, fermo restando che poi non potrà fare tutto da solo e non basterà lui a risolvere i problemi che il campo quest'anno e non solo ha evidenziato, ma è l'uomo giusto per ripartire insieme a Grosso?
1: Sì, la speranza è quella, chiaramente fondamentale sarà la partenza, bisognerà avere molta pazienza perché si riparte ancora una volta da zero. Quindi chiaro che partire da zero ci vuole tempo per costruire le cose. E diciamo che quello che posso notare è che ci sia un po' meno pazienza da questo punto di vista, da parte un po' di tutti, perché la stagione attuale non è andata bene, quindi ci aspetta qualcosa di veramente importante già per l'inizio, anche per il calciomercato. Arrivare già abbastanza pronti all'inizio del ritiro e con nomi che ci speriamo abbia avuto.
0: E poi si parte subito col botto, l'abbiamo scoperto venerdì pomeriggio dopo le 18:30 in diretta, prima giornata il 23 di agosto, ovviamente in attesa di conoscere poi data ufficiale e orari, Roma-Fiorentina. E ti chiedo, anche quest'anno, nel momento in cui è stata sorteggiata la partita, mi riferisco all'undicesima giornata, quella di inizio novembre contro la Juventus, tra l'altro l'andata in casa, avete avuto la sensazione che poi sarà uno dei momenti in cui fare il bilancio della della stagione prossima.
1: E certo, sicuramente, quindi è una partita importante, speriamo di arrivarci già con un bel po' di punti e di giocarcela nel modo corretto, perché il problema è che anche la partita in cui a volte se si perde poi scoppiano i casini.
0: Poi tante volte guardando il calendario
1: partire bene.
0: Da un lato ci ripetiamo il solito mantra, prima o poi vanno affrontate tutte, e dall'altro sappiamo come ad esempio l'anno scorso determinate squadre in un determinato momento di condizione fisica e mentale possono complicarti in maniera quasi incredibile l'avvio. L'abbiamo detto, la prima giornata Roma-Fiorentina, seconda giornata Fiorentina-Frosinone, terza giornata Fiorentina-Torino, poi Venezia-Fiorentina, Fiorentina-Napoli, Genoa-Fiorentina, Fiorentina-Como, Inter-Fiorentina, Fiorentina-Atalanta, Sassuolo-Fiorentina, Fiorentina-Juventus, come detto prima, l'undicesima giornata, poi Monza-Fiorentina, Udinese-Fiorentina, Fiorentina-Cagliari, Parma-Fiorentina, Fiorentina-Bologna, Fiorentina-Lazio, Milan-Fiorentina, Fiorentina-Lecce, e si concluderà il girone di andata. Marco, voi avete qualche iniziativa legata anche a ritrovi vostri dei Viola Club di Firenze nel Nord, perché devi sapere che queste sono settimane calde. Abbiamo parlato della Fiorentina che festeggia il centenario, della Curva Fiesole che si è ritrovata, ma queste sono le settimane in cui poi Viola Club chiamano a raccolta i loro tifosi.
1: Sì, noi li abbiamo chiamati a raccolta già in questa festa della Fiesole, e devo dire che hanno risposto in tanti, veramente, diciamo, ho trovato là veramente tanta gente. Questo mi ha fatto molto piacere, perché sono state anche altre stagioni in cui invece mi ritrovavo un po' là insieme a uno o due amici e basta. Invece quest'anno
0: Un anno eravamo secondo me in cinque in macchina, che ci siamo addirittura fermati prima di una galleria, dovevano ancora inaugurare la variante di valico, c'era il grande Ivan, che salutiamo anche se non ci sta ascoltando. Ricordo che siamo scesi dalla macchina esasperati, perché la sensazione che non si potesse raggiungere Firenze e la festa della Fiesole, e invece, come sempre accade quando è Marco Baratti a organizzare, a destinazione siamo arrivati e la festa ce la siamo anche goduta.
1: Ivan c'era anche, era uno di quelli che mi ha aiutato nel installare i vari striscioni e gestire un po' il nostro banchettino, che era più di rappresentanza che altro.
0: E che però è
1: ai bambini,
0: è imprescindibile. Avvisaci allora, Marco, di tutte le iniziative di quest'estate. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Come sempre.
1: Abbiamo Baldi, che presenterà insieme a Milano Brianza il suo libro qui a Milano, nel posto dove loro si ritrovano a vedere le partite, e lì ci saremo parecchi anche di noi, Firenze nel Nord. E poi l'idea è quella, verso fine giugno, di trovare così una domenica o un sabato per fare un raduno montano di quelli mangerecci, dove ci si ritrova.
0: E mi sembra un'ottima idea. Ovviamente quando avrete definito, noi siamo qui, possiamo anche amplificare un po' l'evento per portarvi magari i tifosi sparsi che non fanno parte di Viola Club, o che sono in vacanza, o che semplicemente hanno voglia di passare del tempo con voi. Marco Baratti, grazie mille come sempre, buona serata, a presto, buona estate. A proposito delle riflessioni che abbiamo fatto anche insieme a Marco Baratti sui ritiri della Fiorentina quando ancora si facevano in altura, Bomber Viola al 348 7513933 ci scrive: bisognerebbe fare il ritiro della Fiorentina in Islanda per stare al fresco, e questo è un commento anche alla situazione climatica globale. Aggiunge: noi tifosi della Fiorentina abbiamo la pazienza di Matusalemme. Devo dire che è ispirato il Bomber Viola stasera. Ringrazio anche Emilio, non leggo il suo messaggio perché sennò mi imbarazzo, mi impappino e questa trasmissione finisce dopo solo mezz'ora, però lo ringrazio davvero, apprezzo. E anche Damiano che ci scrive: bene, si era parlato di grosso, ora parliamo di cose serie. E le cose serie si sono fatte anche nei giorni passati, quindi vedo un pollice, dovremmo averli in collegamento, vediamo se mi sentono e se mi vedono Fabio e Lorenzo del Viola Club Grosseto. Ah, siete di più, ciao.
2: C'è anche Davide.
3: Ci siamo,
0: ben trovati a tutti, come state?
3: Buonasera,
2: tutto bene,
3: grazie.
0: Noi abbiamo anche un po' di foto del vostro evento di sabato, per chi dovesse vederci sul canale 92 del digitale, lo ricordiamo, nei comuni di Firenze, Pistoia, Prato e anche in tanti altri comuni della Toscana, o chiunque magari ci stesse seguendo sull'app in modalità visual potrà vederlo. Ci dite un po' cosa è successo sabato? Noi vediamo anche il nostro Sauro Fattori, Costantino Nicoletti, ma soprattutto Pietro Lazzarini presente insieme a voi.
4: Sì, abbiamo fatto una festa molto bella, credo che sia la più riuscita da quello che ho avuto riscontro dai soci, che quando se ne sono andati non facevano pari a ringraziarci, e credo...
0: Io vi sento,
4: Ah, ecco, sì, ora ci siamo. E niente, dicevo... E tutti i soci sono rimasti molto soddisfatti, molto contenti della serata, è stata veramente piacevole, organizzata non perché l'abbiamo organizzata noi, ma mi sembra molto bene, rallegrata dalla presenza dai vostri colleghi, amici che ci hanno allietato della loro presenza, è stata veramente una bella serata, abbiamo iniziato con una tavola rotonda che è stata seguitissima da tutti i soci, poi abbiamo proseguito con la parte più interessante, quella culinaria, ma abbiamo continuato comunque a cantare a parlare di Fiorentina. E eravamo tantissimi, perché non eravamo mai stati così tanti, eravamo un centinaio circa, e praticamente abbiamo sequestrato questo bagnetto che è qui a Marina di Grosseto, che ci ha ospitati, era esclusivo nostro, quindi diciamo siamo stati in piena libertà e credo ci siamo tutti trovati bene.
0: Una bellissima cornice, tra l'altro dalle foto vediamo vista mare, c'era anche Elena Mannucci, e quindi sicuramente un bel momento per ritrovarsi e vivere insieme da un lato la passione, la storia del vostro Viola Club, ma anche questo amore per la Fiorentina. Ci raccontate un po' come nasce il Viola Club Grosseto, perché poi noi nell'appuntamento dedicato ai Viola Club abbiamo anche l'interesse e il piacere di raccontare ai nostri ascoltatori queste storie, sia mai che possano anche ispirare qualcuno a fondare un nuovo Viola Club o comunque a sentire la voglia di prendere parte a uno già esistente.
5: Sì, Chiara, noi siamo nati a dicembre del 2021, ora quest'anno festeggiamo i primi 5 anni di vita, siamo partiti con 18 soci e da lì è iniziato tutto. Abbiamo raggiunto il numero di oltre 500 iscritti nell'anno delle due finali con la gestione di Mister Italiano, e quest'anno siamo a oltre 300, e quello che mi fa piacere sempre ribadire comunque è che oltre il 20% hanno meno dei 18 anni dei nostri soci, quindi questo è il risultato forse più importante, poter trasmettere la nostra passione ormai pluridecennale alle nuove generazioni. Come vedi, qui c'è un rappresentante delle nuove generazioni che porta avanti la nostra passione.
0: A maggior ragione per chi poi non ha magari la fortuna, la possibilità di vivere Firenze nel quotidiano, diventa ancora più importante trovare una famiglia di tifo nella quale inserirsi, anche per conoscere da un lato la storia della Fiorentina, che per motivi anagrafici non tutti possono conoscere, ma per capire che poi sia nei momenti propizi, sia nei momenti complessi, come magari la stagione che abbiamo appena vissuto, poi l'importante è trovare qualcuno con cui condividere tutte queste emozioni per far sì che la fede non vacilli mai. Voi siete in una terra complessa per portare avanti la fede viola. Come fate a non mollare, soprattutto in un calcio, al di là di questa stagione che è stata dura per tutti, ha messo veramente tutti a dura prova, ma come fate anche a non cedere di fronte a questo calcio che si sta allontanando sempre di più dal calcio di cui noi poi sostanzialmente ci siamo innamorati?
4: È sicuramente impegnativo, ma noi siamo allenati, perché siamo in una terra, la nostra terra è come un televisore che ogni tanto si guasta, che a momenti fa colore, a momenti fa bianco e nero. Spesso siamo circondati da bianco e nero, però lottiamo e godiamo, specialmente in queste stagioni dove i nostri cari nemici sportivi, e sottolineo sportivi, non hanno grosse soddisfazioni, e quindi noi quest'anno gli abbiamo dato anche, diciamo, il colpo di grazia, e questo ci ha fatto molto piacere. Non dico che ci ha risollevati da una stagione come quella che abbiamo vissuto, perché se no giustamente ci dicono che siamo provinciali, anche se poi in realtà un po' lo siamo, ma mi piace esserlo, perché mi attacco anche a queste cose, è una bella soddisfazione. Comunque, vedere che avranno difficoltà a far mercato, avranno difficoltà a rifondare una squadra e probabilmente anche una società, diciamo che ci fa stare un pochino meglio.
5: Poi, come dicevo l'altra sera,
6: dobbiamo guardare in casa nostra.
5: Guardiamo in casa nostra, giustamente mi sottolinea, mi suggerisce Lorenzo. E comunque sì, una stagione diciamo molto difficile, impegnativa, e l'abbiamo visto anche dalle presenze al nostro club durante le settimane, sia la domenica sia il fine settimana che durante i turni infrasettimanali di Coppa di Campionato, le presenze sono diminuite, però la voglia di stare insieme c'era, e come ho detto sabato scorso, vedere 100 persone alla nostra cena finendo una stagione come è finita, ci siamo salvati a 2 giornate dal termine, è una soddisfazione, perché vuol dire la passione per questi colori è veramente più forte anche dei risultati sportivi, e quindi non oso pensare cosa potrebbe succedere se ci capitassero delle occasioni come ci sono capitate negli anni scorsi, qualche finale magari giocando la meglio e con un po' più di fortuna la vincessimo o vincessimo anche altra cosa. Penso che dovremmo prendere tutti i bagnetti di Marina di Grosseto per festeggiare noi grossetani soltanto, e magari qualcuno che è in villeggiatura.
0: E sarebbe assolutamente bellissimo. Tocchi un tasto che poi tante volte ci ha proprio portato a chiederci se questa piazza è così calda, quando poi la situazione è complessa, figuriamoci nel momento in cui finalmente potrà agguantare la gioia che attende da così tanto tempo, quanto sarà in grado anche di far percepire a tutto il resto del mondo del calcio che cosa voglia dire amare Firenze, amare la Fiorentina. Per quanto riguarda l'estate, voi avete magari già in programma di venire a Firenze al Viola Park qualora dovessero esserci dei momenti durante il ritiro aperti ai tifosi? Avete intenzione di prendere parte a quello che la Fiorentina comunicherà di voler fare per celebrare il centenario? O dopo Moena anche voi, come altri Viola Club, avete da gestire un'estate un pochino più complessa per quanto riguarda gli appuntamenti dei tifosi?
7: Io penso che nell'anno del centenario la visita al Viola Park e avere un po' di contatto con la squadra, con la società, questo contatto che purtroppo posso dire non è che c'è questo contatto con la Fiorentina. Io infatti completo il discorso di Fabio, io devo ringraziare soprattutto voi, io parlo con voi, quindi ringrazio voi perché siete quelli che ci rendono meno lontani da Firenze, perché spesso Pietro, come Andrea, come altri del vostro staff, venite, fate 150 chilometri in quella strada maledetta, venite giù in terra di Maremma e ci portate notizie, ci portate ospiti, ci fate sentire meno soli e meno abbandonati, e in questo siete molto importanti anche voi, siete proprio veramente importanti. Io vi ringrazio in tutti i modi, io ogni volta vedo Pietro, Costantino, le abbraccio, le bacio, le ringrazio, perché veramente non è veramente col cuore, siete veramente importanti per noi, quindi continuiamo così e speriamo di vederci appunto nell'anno del centenario più spesso e magari con una Fiorentina migliore.
0: Io ti ringrazio per queste parole che poi ovviamente riporterò anche a Pietro, e devo dire che ripagano anche i sacrifici di tutti noi, perché poi l'intenzione è proprio quella di rendere la Fiorentina parte integrante della giornata di chi la porta nel cuore e magari non ha modo di viverla nel quotidiano. Abbiamo testimonianze da ogni parte del mondo e questo ci gratifica veramente tanto. Lascerei un secondo la parola a un ascoltatore che ci manda un messaggio per voi. Ci scrive: una curiosità, che rapporti avete coi tifosi del Grosseto? Come sapranno, per la prima volta quest'anno non verrà disputata l'amichevole.
5: Sì, infatti quella ci mancherà tantissimo, e diciamo i rapporti sono ottimi perché molti di noi sono anche tifosi del Grosseto, frequentano lo stadio, io sono un abbonato
6: e sponsor
5: anche del piccolo sponsor del Grosseto. Davide lo stesso, spesso allo stadio, Lorenzo credo qui forse un po' meno. Comunque diciamo che l'amichevole ci mancherà tantissimo, perché ci eravamo abituati molto bene, mi sembrava di essere tornato indietro nel tempo,
6: un appuntamento fisso ormai,
5: anche perché l'amichevole c'era tutta una diciamo partecipazione attiva, molto attiva del club, perché abbiamo sempre mandato tutti e 3 gli anni i nostri bambini con le magliette del Viola Verde in campo a accompagnare i giocatori, e sono state delle esperienze per loro veramente eccezionali, perché i genitori ci hanno raccontato in tanti che questi bimbi poi per l'emozione o la notte prima non hanno dormito, o la notte dopo non riuscivano ad addormentarsi da quanto erano eccitati. Qualcuno ha dormito con la maglietta della Fiorentina con gli autografi, la maglietta del club, perché se l'ho fatta autografare, magari non conoscevano nemmeno i giocatori, però comunque gli autografi li avevamo fatti fare.
0: E sono dei ricordi che poi restano, certo. Sono quei momenti
5: come diceva bene Lorenzo, infatti è importante secondo me questa nostra presenza nel nostro club di bimbi, di ragazzi comunque non maggiorenni, che hanno questa passione, perché poi li vediamo anche quando andiamo allo stadio, quando veniamo allo stadio con i pullman, che facciamo le piccole spedizioni nostre, insomma, nel pullman ci stiamo noi del direttivo, ma ci stanno anche persone di 80 anni, ragazzi di 15 anni che vengono da soli, tutti c'è insieme. Un po' tutto, donne anche lì, sono ben rappresentate nel nostro club, quindi diciamo che il club è ben assortito e io sono felice di questa esperienza. È nato per caso, come ho raccontato tante volte, tra amici, come ha detto Lorenzo, eravamo dubbiosi la prima riunione se riuscire ad arrivare al numero necessario per aprirlo. Mi sembra siamo andati ben oltre, ci stiamo divertendo, stiamo lavorando, ma ci aiutano tutti quando c'è da fare qualche serata o qualche evento, quindi diciamo che sta andando molto bene il club.
0: E la giornata di sabato, mi viene da dire, anche la testimonianza di come poi abbiate avuto l'intuizione giusta e siate anche riusciti a trasformarla in un qualcosa di concreto, andando incontro anche a quelle che sono le esigenze. Facevi riferimento ai pullman, io ero proprio curiosa di capire come vivete voi le partite casalinghe al Franchi, se avete poi un settore nel quale vi ritrovate tutti, se poi c'è chi magari è legato per tradizione a un settore, quindi il viaggio lo condividete e poi allo stadio ciascuno va nel settore che preferisce. Come vi organizzate per le partite al Franchi?
5: Allora, allo stadio di solito, racconto un aneddoto, poi lascio la parola ai miei compagni. Allo stadio c'è un aneddoto che mi piace tantissimo raccontare. Una delle prime uscite in pullman, avevamo il pullman quello da 55 posti, e eravamo tutti con le magliette del club e siamo andati in tantissimi in curva Fiesole. Ci siamo presentati ai tornelli praticamente tutti insieme, perché siamo scesi dal pullman insieme, ci siamo presentati tutti lì. E lo steward che era lì al tornello a un certo punto ha detto: ma quanti siete dei club? È una fila in mare, e ci siamo tutti messi a ridere, detto, guarda, siamo qui solo 50, ma a Grosseto ce ne sono altri 300.
0: È anche questo motivo di grande orgoglio, assolutamente. Io negli ultimi minuti non posso non chiedervi un commento a caldo di quella che poi è la notizia del giorno. Attorno alle ore 16 circa la Fiorentina ha annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione, Fabio Grosso. Magari tutti e tre, se volete dirmi la vostra, vi chiedo appunto un piccolo commento a questa notizia. Può essere il primo passo per ripartire dopo la stagione che ci siamo finalmente messi alle spalle?
8: È quello che ci auguriamo tutti, Chiara. Sinceramente anche sabato è venuto fuori, già era nell'aria anche da un po' di giorni il nome di Fabio Grosso, e sinceramente, come ha detto bene il direttore sportivo Paratici, dobbiamo ripartire da basi incerte, quindi prima di tutto la società, e la società si deve comunque far carico di queste annate difficili. Quindi ripartire da un uomo di calcio come Fabio Paratici, che va a scegliere lui gli uomini che ritiene giusti, secondo me è un buon inizio per gettare delle basi solide per i prossimi anni. Non potremo fare tutto insieme il primo anno, l'anno prossimo, ma iniziare così, avere una sinergia forte fra direttore sportivo, allenatore, gruppo squadra, nuovi dirigenti all'interno del Viola Park, nuovo rinnovamento proprio, penso sia importante. Un po' come, ora la sto sparando un po' grossa, ma un po' come il nuovo corso a Firenze, ecco, un nuovo corso a Firenze per rinverdire i fasti passati.
0: E in un certo senso c'era bisogno anche forse di respirare un po' di aria di novità, quantomeno la messa in discussione di un modus operandi che sicuramente qualche frutto l'ha portato, ma ha evidenziato anche delle lacune a livello poi di costruzione della squadra. Chiedo anche a voi che sensazioni avete su Fabio Grosso, può essere l'uomo giusto per dar via a una nuova Fiorentina?
9: Allora, io parlo da presidente degli ottimisti del Viola Club, quindi
7: Io sono stato ottimista fino a che siamo usciti dalla conference. E andata è andata come è andata. E grossi ringraziamenti a Vanoli, che purtroppo si è trovato in un momento sbagliato forse della sua carriera a Firenze, anche senso che le altre società avranno visto che Vanoli comunque ha lavorato bene. Io penso un po' come tutti, non per demeriti, ma i tifosi hanno voglia di novità, perché comunque ripartire con Vanoli sarebbe stato ripartire con i dubbi, dopo due o tre partite sbagliate sarebbe stato in discussione un'altra volta, quindi avanti con Fabio Grosso. Personalmente a me piace perché è un giochista, ora c'è questo termine che viene usato, è uno che gioca palla a terra da basso, inserimenti, palla in profondità veloce, quindi l'idea mi piace, poi sta la società a accontentarlo, tanto fondamentalmente è quello il discorso. Se forniscono giocatori che vuole lui, secondo me ci possiamo divertire, ma non è che mi metto in testa il prossimo anno saremo lì a competere per il terzo posto, assolutamente no, però abbiamo voglia, penso parlo a nome di tutti, di divertirsi un pochino, lottiamo per questo quinto, sesto, settimo posto, però con un po' di gioco e un po' di soddisfazione.
0: Sentendoci anche rappresentati da chi scende in campo con quella maglia addosso, certo, in ciò che poi è l'amore per Firenze e per la Fiorentina. Io prima ho letto le parole con cui la CF Fiorentina ha annunciato l'arrivo sulla panchina di Mister Grosso, non avevo fatto menzione alle prime parole del neotecnico Viola. Ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Giuseppe Commisso, sua madre Catherine, per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Io non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l'ora di iniziare. Quindi queste le parole, le prime parole di Fabio Grosso Daneo, allenatore della Fiorentina. Mi manca l'ultimo commento su Grosso.
9: Sì, allora Grosso per me è un'ottima scelta, non ho mai pensato che arrivassero nomi eclatanti di tecnici già sulla cresta dell'onda o magari anche oltre. Sarri secondo me non avrebbe mai allenato con tranquillità a Firenze. Forse un tipo come Allegri, l'ho buttata là per scherzo qualche settimana fa, magari per mettere un po' in riga tante situazioni, però comunque secondo me è una soluzione ideale, è un allenatore come ha detto Davide, giochista, quindi spero ci faccia vedere del calcio, spero soprattutto faccia capire il discorso che facevi te prima, questi ragazzi che indossano la maglia, che non indossano una maglia qualunque, indossano una maglia che dietro c'è una città, c'è una tifoseria enorme e passionale da morire, quindi credo se qualcuno riesce a inculcare questa idea siamo a posto, chiunque venga dei giocatori, verranno sicuramente giocatori che a Firenze poi potranno giocare bene, esplodere, sicuramente potrà essere quella una rampa di lancio per qualcuno per carriere, magari non per tutti a Firenze, ma non importa, tanto questa è, diciamo, siamo in questa fascia di società qui, noi non siamo le cosiddette strisciate per tanti motivi anche politici purtroppo. Quindi secondo me dobbiamo tenere presente solo questo qui, questa cosa qui, sempre fondamentale. Apparteniamo a questa fascia medio-alta delle squadre, cerchiamo di rientrarci, ce lo meritiamo per tutto, per tanti discorsi. Anche a me, tornando al discorso fatto a te, sono piaciute molto le parole di Grosso, veramente profonde, veramente da apprezzare. Quindi io sono, Davide ha detto il presidente del club degli ottimisti, io sono solo socio tesserato, ma anch'io sono ottimista. Anche quest'anno c'è stato un momento in cui non credevo alla salvezza, sinceramente si andava troppo male, poi comunque il mio amico Costantino Nicoletti mi ha tirato su, mi ha spiegato perché ci saremmo salvati, gli ho dato fiducia e così è stato. Posso approfittare per salutare due persone?
0: Devi.
9: Allora, innanzitutto il mio amico Ugo di Firenze, perché è mancato sabato alla scena per motivi personali, so che è stato tanto dispiaciuto, gli abbiamo mandato i saluti, abbiamo fatto un video con Pietro, con Costantino, con Roberto Galbiati, con Sauro Fattori, e quindi lo salutiamo con affetto, lo aspettiamo in Maremma perché presto verrà da noi, perché passa l'estate qui da noi. e poi un'altra persona, Giulia, che mi fa piacere salutare, è una persona speciale.
0: Hai fatto assolutamente bene.
9: E poi questo giovanotto che è accanto a me è il futuro presidente del Violaclub Grosseto e c'ha da salutare anche lui qualcuno.
0: Assolutamente.
10: Io vorrei salutare
0: sì.
10: Il babbo se mi sta guardando.
0: Che carino.
9: Abbiamo
0: È emozionante per me dare la voce per la prima volta al futuro presidente del Viola Club Grosseto, quindi poi ci ricorderemo anche di questo momento. Arrivano un po' di messaggi per voi, vi rubo ancora qualche minuto, tanto poi quest'ora purtroppo sta volando e quindi volge al termine. Ci scrive anche Claudio: io capisco le difficoltà di chi tifa Viola lontano da Firenze, voi gli date voce, possono sentirsi un po' più vicini, chi vi ascolta li abbraccia con il suo pensiero perché lo meritano, d'altronde a voi io ho abbracciato dopo un gol delle persone che nemmeno conoscevo, ma non penso sia capitato solo a me. Il fatto che tifiamo Viola ci rende unici, ci sentiamo fratelli. Buona serata a tutti. E questo è il dolce messaggio di Claudio. Ci scrive anche Damiano: ammiro la fiducia dei fratelli maremmani, a me basterebbe una Fiorentina pirata, chi viene a Firenze deve essere consapevole di lasciare o punti o garretti. Ovviamente Damiano la mette sempre sul premio Fair Play. Però sì, la sensazione è che poi quest'estate ci sia voglia di veder crescere una Fiorentina diversa rispetto a quella che lasciamo alle spalle è un qualcosa di tangibile. Sono tanti gli ascoltatori che durante il palinsesto che quotidianamente Radio Firenze Viola offre a partire dalle 7 arrivando poi fino a tarda sera al 348-7513-933 ci tengono a esternare tutto quello che vivono nel bene e nel male, tra chi poi probabilmente chiederà informazioni per iscriversi al Viola Club degli Ottimisti, perché in un certo senso in estate si sente comunque in grado di tenere spalancata la porta del sogno, a chi invece è talmente sfiduciato che ha bisogno di un segnale magari anche un pochino più forte rispetto all'annuncio di Fabio Grosso per ributtarsi nella mischia. Per quanto riguarda l'estate, un po' ve l'ho chiesto, ma avete programmi particolari a livello proprio di Viola Club? Vi muoverete insieme? Farete qualcosa o aspettate impazienti l'inizio della stagione come tutti noi?
9: Guarda, per farti capire quello che faremo d'estate, siamo proprio in una delle location dove ci ritroviamo noi del consiglio, poi metteremo sicuramente a punto qualche altra idea in attesa della ripresa del campionato. Ora Lorenzo ti fa vedere a tutti i video ascoltatori
10: dove siamo
9: e quello che abbiamo guardato insieme alle vostre immagini finora mentre parlavamo con voi. Un attimo solo, ecco, questo è il nostro panorama.
0: Non vale però, senza nulla togliere a Stefano Carlesi, che è il regista migliore che io possa avere sempre a disposizione, senza nulla togliere al meraviglioso studio di Radio Firenze Viola, devo dire che non male, mi sembra un ottimo programma.
9: Non è una provocazione,
11: la aspettiamo,
9: è una condivisione di bellezza. E poi diceva giustamente Davide, con noi siete sempre invitati a tutti i nostri eventi, quindi
0: ma soprattutto
9: come c'è un evento di Grosseto, Radio Firenze Viola è tutta invitata.
0: E anche tutti i tifosi della Fiorentina che ascoltano Radio Firenze Viola, se quest'estate passassero dalle vostre parti, hanno ovviamente un pretesto in più per provare a incontrarvi, stringere la mano a chi condivide con loro una passione e la porta avanti con grandi risultati e con grandi sacrifici. Abbiamo ancora più o meno 5 minuti a nostra disposizione. Io, se volete parlare voi di un qualcosa nello specifico che non vi ho chiesto, vi lascio assolutamente la parola perché è il vostro spazio, se no magari vi faccio un altro paio di domande io. Assolutamente a vostra discrezione.
11: Aiutaci te, vai, facci le domande.
9: Facciamo da capo.
0: Per quanto riguarda la partita, che poi sarà uno dei tanti modi con cui la Fiorentina intende celebrare il centenario, avete già valutato eventualmente l'adesione? Noi prima di venire da voi eravamo in collegamento con Marco Baratti, Firenze nel Nord, ovviamente sottolineava come da un lato ci sia la voglia di prendere parte a iniziative e atte proprio a celebrare il centenario, dall'altro purtroppo non capita in un giorno e in un orario che consente a chi poi è lontano da Firenze effettivamente di stringersi a raccolta attorno alla Fiorentina.
11: Vado io. Allora, sicuramente saremo presenti come Viola Club alla partita, anche perché è una giornata particolare e ci piace dovrebbe essere appunto lì con tutti gli altri tifosi per festeggiare questi primi 100 anni. Sicuramente ci saremo.
0: E questo è importante. Non abbiamo comunicato quelli che sono i vostri canali social, per chi fosse rimasto anche incuriosito da questa piacevole chiacchierata con voi e volesse magari restare anche aggiornato su tutti quelli che sono i vostri eventi, i vostri momenti e quello che poi volete condividere. Come vi trovano? Come v'ho trovato io sostanzialmente, però ve lo lascio dire a voi.
7: Sì, fondamentalmente cose abbastanza semplici come siamo noi del resto, su Facebook a Viola Crepoli Grosseto e su Instagram, che non seguiamo, insomma, lo stesso, Viola Crepoli Grosseto, semplicemente, né di più né di meno.
0: Allora chiedo.
7: Non siamo attivissimi, però ecco, nel nostro piccolo qualcosa facciamo e soprattutto ci tengo a dirlo, perché più che ritrovarsi, andare alle partite insieme, fare felici i bimbi, gli anziani, siamo un club che è molto attivo anche sul sociale, ci ricordiamo di chi sta peggio di noi, ecco. Fondamentalmente non siamo un club che fa grossi conti, quando siamo in fondo, una volta che siamo pari con le spese, cerchiamo sempre dove portare del bene, quindi via via abbiamo fatto donazioni, una su tutte, ad esempio quella di Niccolò Galli, però anche diciamo curiamo molto
11: le associazioni
7: locali, sì, comunque un po', c'è un po' per tutti, ecco. Quindi ci teniamo, ce ne va a dire, chi è socio nostro partecipa anche attivamente con i soldi dell'iscrizione a molte attività benefiche. Questo ci teniamo a dirlo perché non tutti lo sanno, ma è così. È un nostro vanto.
0: Questa
7: è
0: la cosa più bella. Hai fatto molto bene. Avete fatto molto bene a sottolinearlo. Vai, scusami.
11: Un'altra cosa. No, scusate. E poi un'altra cosa più semplice, questa diciamo più terra-terra. I nostri amici tifosi Viola che vengono in vacanza in Maremma, quando comincia il campionato e sono sempre qui, ci contattano spesso per venire a vedere le partite in sede nostra. Anche questo ci fa molto piacere perché abbiamo conosciuto amici del nord, amici di altre regioni e siamo rimasti in contatto e questa è anche un'altra cosa molto piacevole, dico la verità.
0: E quindi noi lo sottolineiamo, da un lato quello che voi giustamente definite vanto e quindi il pretesto di tutto il movimento che gira attorno a una realtà come il Viola Club per ricordarsi anche di chi magari è più sfortunato rispetto a noi e di quelle che sono le priorità nella vita, al di là di ciò che noi amiamo, che è il calcio, ma che ci consente poi di trasformarlo in un veicolo per messaggi più importanti e ribadire a tutti i nostri ascoltatori che se si trovassero nel Grossetano nel periodo di festa possono assolutamente contattarvi. Io in chiusura, se siete d'accordo, farei fare un ultimo brevissimo intervento al futuro presidente. Gli chiedo qual è il giocatore che vorrebbe tenere a tutti i costi quest'estate e qual è il giocatore che invece vorrebbe vedere arrivare alla Fiorentina.
10: Allora, un giocatore che vorrei tenere in mano, che non ho mai tenuto alle partite, che vorrei anche vedere, è Dodò, che cercavo in tutti i modi di prenderlo per mano, di salutarlo, di dirlo, niente.
0: Fa il difficile Dodò.
11: Che venga a giocare nella Fiorentina.
10: Uno che vorrei, non lo so, uno dei tanti.
11: Ci penserò a Paratici.
0: Bene, mi piace questa risposta che in un certo senso poi ribadisce l'importanza della fiducia. Noi abbiamo parlato della necessità di ricostruire da un lato lo stadio, dall'altro anche la Fiorentina, come inevitabile che sia. Tante volte si sottovaluta l'importanza della fiducia, un qualcosa che forse negli ultimi anni è venuto meno, ma che poi è fondamentale per accompagnare anche la società in questo percorso di crescita che tutti insieme dobbiamo affrontare. Io ragazzi vi devo salutare perché sono le 21. vi ringrazio nuovamente perché è stato molto molto bello parlare con voi. Ci vediamo presto e Radio Firenze Viola è sempre qui per voi. Io ringrazio anche Stefano Carlesi per il supporto nel corso di questa ora. Vi ricordo che le dirette per quanto riguarda Radio Firenze Viola oggi finiscono qui, da domani e dalle 7 alle 9 con Andrea Giannattasio e il suo Buongiorno Firenze ripartono le dirette che andranno avanti fino poi alle 21.30 con Extra Viola. Da Chiara Bevilacqua è tutto, In Giro per il Mondo torna lunedì prossimo, buona serata, ciao.
12: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
12: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
16: Che incubo il trasloco!
17: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
16: Ma è fantastico!
17: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
12: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
19: Tutto ciò che fa Fiorentina
18: è su Radio Firenze Viola.
20: Eccoci qua, benvenuti, bentornati in diretta, benvenuti a Palla al Centro. Questa ovviamente è Radio Firenze Viola, in compagnia anche degli ascoltatori di Lady Radio per le prossime due ore. Io sono Pietro Lazzarini, ma soprattutto qui con me c'è Luca Calamai. Ciao Luca.
21: Ciao, ciao a tutti. Naturalmente la presenza di Pietro ci permetterà di entrare subito nel cuore delle tante voci che ci sono, però oggi, Pietro, non c'è dubbio che siamo con vorremmo essere una moschina che accompagna Paratici e il direttore generale nell'incontro con la famiglia Commisso. Ti devo dire anche una cosa, che io immagino che sia un incontro anche in cui si andrà un po' al cuore degli aspetti, perché è vero che in quello che sono i messaggi di comunicazione non c'è, non viene raccontato questo incontro con ma non caricatelo di attese, ma è solo un modo per conoscere, no, nessuno dice niente in questo senso, quindi vuol dire che è un incontro di struttura, non solo di forma, non solo per presentare paratici alla proprietà, e questo lo trovo bello. Tra l'altro ho visto delle foto che ritraggono il presidente Giuseppe Commisso ieri con Infantino, perché c'è stata una grande festa a New York legata al calcio con tanti campioni, quindi a chi dice che Giuseppe Commisso comunque è dentro la vita dello sport, lui vuol partecipare, ecco, non è che è una figura misteriosa e non sai dov'è, che cosa fa, quando c'è un qualcosa che lo richiama al calcio c'è presente, quindi mi immagino che anche lui sarà una parte del dibattito. E quindi la domanda è che cosa ci aspettiamo? Io ti dico che cosa ho detto stamani, perché c'è ironicamente stato battezzato come viaggio della speranza, sai, questi viaggi in cui speri di trovare l'Eldorado, l'America. Io credo che sia il viaggio in cui si ribadisce da parte della proprietà la volontà di avere ambizione, perché qui c'è uno snodo che dal mio punto di vista è fondamentale. Allora, è evidente, Pietro, che fino a quando è stato vista Rocco Commisso comandava lui, e lui comandava anche sul management, sui manager, cioè se il manager avesse detto ma perché si spende un euro per la pensa agli affari tuoi, al calcio ci penso io. Il calcio era veramente per lui un qualcosa che andava oltre l'uno più uno ed è fa sempre due, o in qualche caso un qualche imprenditore tre. Ecco, oggi il timore che la parte dei manager prenda il sopravvento nella gestione fiorentina c'è, perché ovviamente Giuseppe Commisso non è Rocco, e poi non si capisce bene quale può essere il ruolo della signora. Ecco, io mi auguro che l'aspetto, anche nel rispetto del padre, la parte del sentimento, la parte del calcio che ha cambiato la vita della famiglia Commisso, perché ha cambiato la vita di Rocco, ecco, resti per ora dominante, anche perché, lo dico per la millesima volta, se non c'è passione, se non c'è ambizione, se non c'è la voglia di arrivare prima dell'Atalanta, del Como, del Bologna e della Lazio, se non c'è la voglia di riportare la Fiorentina tra le 5-6 grandi del calcio italiano, non riuscirei a capire perché loro dovrebbero restare alla guida della Fiorentina.
20: Io ti dico che francamente non è che mi aspetti tantissimo da questo incontro, prima di tutto perché quello che mi risulta è che sia stato un incontro voluto giustamente e fortemente da Mediacom, e quindi da Commisso sicuramente, ma per tracciare una linea guida, una strategia che possa essere poi messa in pratica dai dirigenti. La cosa positiva è che rispetto agli ultimi anni i dirigenti prendono e vanno negli Stati Uniti, che in teoria in una società normale dovrebbe essere una cosa che non fa nemmeno notizia, cioè questa cosa ha fatto notizia perché è stato Ferrari ad annunciarla, ma in altre situazioni gli ipercassi che vanno magari in America per parlare con i loro soci non fa notizia, cioè uno chiama e dice, l'ha detto stampa, ma dove sono i percassi? Beh, sono viaggio di lavoro, cioè è una cosa normalissima, no? I
21: dirigenti... Come quando c'era le proprietà a Londra, ti ricordi? Erano sempre a Londra,
20: certo, del Milan, si fa avanti e indietro perché è normale,
21: dell'Inter
20: anche, è una logica anche aziendale di cercare. Stamattina ragionavo e romanzavo, no? In questo bel tavolo di Mogano, tutte queste persone a parlare tra di loro, a conoscersi, ma poi stringi, io non mi aspetto che tornano sabato titoloni dappertutto, la Fiorentina è pronta a prendere Ronaldo, o la Fiorentina è in dismissione totale, si vende tutto. Cioè, io credo che questo tipo di logica sia già stata decisa. I dirigenti di Mediacom, che sono quelli che adesso gestiscono la Fiorentina, cioè la parte umana resta Commisso e Catherine, ma la gestione economica della società ora più che mai è in mano a un'azienda che è Mediacom.
21: Ma te ti aspetti che Joseph o Catherine, di fronte a c'è da recuperare 80 milioni, no? Di passivo, sì, non solo di mercato ovviamente, i manager possano dire guardate, facciamo un piano di rientro a 20 milioni l'anno oppure 30 milioni. Ecco, ti aspetti che la famiglia dica no, questo è l'anno in cui noi dobbiamo rilanciare la Fiorentina, invece di 30 accontentiamoci di recuperarne 10.
20: Ma io se ti dicessi quello che mi aspetto, che non penso io non me l'aspetto.
21: Non te l'aspetto.
20: Non me l'aspetto perché mi sembra che anche la tendenza sia quella di voler cercare di avere una squadra, come si dice, più giovane, più divertente. Questo però è la facciata bella di questo discorso. La facciata, diciamo, un pochino meno bella è il fatto che se punto sui giovani, punto a resettare la rosa, punto a vendere De Gea, punto a vendere Gudmundsson, punto a vendere Ken, dall'altra parte si vuol dire che si sta tagliando. È una logica di taglio economico che quindi vuol dire che il monte ingaggi scenderà, ma questo non vuol dire che la Fiorentina debba essere più scarsa di quella che si è vista negli ultimi anni, perché stamattina leggevamo i dati, dietro alla Fiorentina per monte ingaggi l'anno scorso c'era il Como che è andato in Champions, c'era l'Atalanta che è arrivata ottava, c'era il Bologna, cioè tante società avevano un monte ingaggi inferiore rispetto a quello altissimo, il settimo in Serie A della Fiorentina. Questo vuol dire che se si lavora bene si può fare anche i conti con meno soldi per gli ingaggi. Certo è che io sono curioso di capire la strategia che verrà portata avanti dalla Fiorentina, anche perché una cosa che tu hai detto spesso e io ripeto volentieri è che Paratici, quando è stato convinto a venire alla Fiorentina, certamente c'è il blasone, c'è la voglia di tornare in Italia eccetera, ma io non mi aspetto che a dicembre, quando è stato stipulato fondamentalmente l'accordo tra le parti, gli abbiano detto guarda la prossima estate da 70 milioni di monte ingaggi lordo devi andare a 35, dai giocatori che puoi comprare il massimo sono 3 milioni.
21: Però cioè, ricordati, e poi diamo, perché ci interessa tanto il parere vostro su questo, ricordati che Paratici ha spiegato che lui aveva parlato con Rocco.
20: Certo.
21: Ecco, ora Rocco Commisso non c'è più e quindi è chiaro che
20: aggiornare quello che è stato l'accordo,
21: le parole, le promesse, l'input che era arrivato da Rocco Commisso, che era l'input di uno che 6 mesi prima ha detto vogliamo fare meglio del sesto posto, quindi voleva dire finalmente una Fiorentina che dichiarava di voler aggredire anche la zona Champions, oggi è ancora nell'idea

0: quella dichiarazione di intenti, ecco, io ribadisco soltanto una cosa, questo per chiarimento generale, che la volontà della Fiorentina è quella di trovare un accordo con il Comune, la volontà del Comune è quella di trovare un accordo con la Fiorentina, quindi si viaggia su un binario comune, ma ve lo dico, non c'è un problema economico alla base di questa scelta, perché lo stadio Franchi è lo stadio più avanti di quelli che sono indicati per fare l'europeo, quindi comunque i soldi per completare i lavori arriverebbero dal governo,
1: dalla UEFA,
0: dall'UEFA e da tutto quello che riguarda l'organizzazione, però questo è la volontà comune, è di trovare un accordo. Allora cosa vi aspettate voi da questa due giorni? Io immagino, se sono arrivati oggi, io immagino saranno un paio di giorni a New York, anche proprio per conoscersi bene, perché sai, un conto è lavorare dentro un ufficio, un grande tavolo come diceva Pietro, un conto è magari parlare di vita e quindi di pallone, ma anche delle famiglie ragionando davanti a un bicchiere di vino o comunque una tavola apparecchiata. Voi cosa vi aspettate da questo viaggio di Paratici, direi prima ancora che di Ferrari, a New York? 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in gradita compagnia con gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio, per loro il 3925 727775, se volete dialogare con me, con Pietro, lo 055 77 11 171 è a vostra disposizione, e a vostra disposizione anche Pietro, che può incalanarci in questa, ormai le mattinate di Fiorentina iniziano con un bombardamento di nomi, perché tanti nomi, tante parole, niente che ci ecciti, però Pietro ci può aiutare a dare un po' ordine su quello che sono un po' le tante voci.
1: Ma prima vuoi l'ascoltatore o vuoi che
0: allora, se
1: io?
0: C'è l'ascoltatore, voi siete
1: i padroni di casa. Abbiamo Stefano in linea.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: No, io penso che se arrivo a Paratici è perché non c'è la società, non c'è la struttura societaria, e quindi c'è andato a trovare uno che può ricostruire le basi di una società. Così una partita a questo è andata per cominciare. Poi quello che diranno lo sapranno loro, che diranno. Io penso sia anche Paratici che farà delle domande e chiederà delle risposte. Credo.
0: No, io lo spero, ti devo dire, più che credere, lo spero. Perché sai, io penso, Stefano, io penso che ovviamente di questo tipo di argomenti ne avrà parlato quanto? 10 volte, 20 volte, Mark Stefan è chi ha il portafoglio della media. E quindi lui è stato a periodi, lunghi periodi a Firenze, quindi immagino che di questi argomenti ne abbiano già parlato. Io credo che questo incontro sia perché Paratici, che ha la competenza, può dire: guardate signori, cosa vogliamo fare? Se vogliamo rimettere un po' a posto il bilancio, ricostruire una squadra giovane, puntare, non so, a cercare di agganciare il settimo, la conference, ripartire dalla conference, è un ragionamento. Volete ripartire da cosa avevate detto a Firenze, l'obiettivo puntare al quinto posto? Allora serve quest'altro. Aiutatemi a capire dove si deve andare, perché ora Paratici è bravo, ma Paratici non è che apre le acque, cammina sui mari, cioè ha bisogno di soldi per poter fare poi il mercato.
2: Quando devi ripartire, perché noi ci devi ripartire. Cioè voglio dire, ma quando una squadra, società, sta per andare in Serie B, cosa fa l'anno dopo? Come deve ripartire? Ritornando in Serie B? Cioè deve ripartire rinnovando, normalmente è così. O se tu rinnovi tutto, una buona parte te la rinnovi. Come tu rinnovi? Soprattutto scegliendo dirigente di spessore, visto che ce ne punti, perché se no si parla, ora parlano tutti i Baldini, io lo conosco da 30 anni al Masildo, ma ora si sono accorti tutti i Baldini. Ma Baldini, uno mi era ora è così. Ed è una vita, ma dove erano tutti quelli che oggi parlano dei Baldini? Io parlo di dirigenti, dei forse dei giornalisti che magari non lo conosciamo nemmeno. Ma i dirigenti dove erano? Hanno chiamato Baldini perché era concluso con l'acqua alla gola? No, perché quelli mi fanno questa domanda. Chiamate Baldini perché voi siete l'acqua alla gola. E i giovani non si fa via tutti i giovani. Ma prima dove eri? Ma dove eri? L'avete sperperato il calcio italiano in lungo e in largo. Ma dove eri? Ma questo sono le domande da fare.
0: Mi sembra un grido di dolore che raccogliamo con piacere e rilanciamo volentieri, perché dice delle cose.
2: Uno che può bene giocare il calcio parla così, quindi ne frega nulla, ma l'ha fatto fino ad ora loro, fanno un'altra maniera. Questa è la realtà.
0: Grazie Stefano.
1: Ciao Stefano.

0: Stefano.
1: E mi sembra un grande grido di dolore. Guardi, oggi guardavo la foto di Croci, con la coppa, no? Che hanno vinto l'Under 17. Allora, Croci è qualcosa di speciale, cioè non è un talento, è qualcosina di più di un talento. E ce l'abbiamo noi. Il problema poi è come si gestisce. Tra l'altro, vi suggerisco di andare a leggere anche su Firenze
0: e riascoltare, Viola,
1: riascoltare la bellissima intervista che ha fatto Lorenzo Marucci al procuratore, perché quando ti chiamano e ti chiedono ma che si fa con Croci, quando è il momento per metterlo in primo gruppo, va mandato a giocare oppure no, è qui quando c'hai un qualcosa di così prezioso in mano, è complesso. Allora torniamo a noi, Pietro. C'è qualche nome di quelli che hai letto e ti eccita?
0: No, l'eccitazione, la citazione quest'estate credo che sarà difficile provarla, anche se io sono
1: curiosità. Usiamo,
0: ecco, io sono dell'idea che dovremmo allenarci anche noi intanto a leggerne tanti di nomi, e non perché, anche purtroppo, ma non soltanto perché il giornalismo di mercato è un giornalismo frivolo, un giornalismo che ti porta un po' a dare veramente tanti spunti, e non parlo per questa emittente sempre molto attenta alla veridicità delle, certo, delle notizie, delle voci, però in generale sarà un'estate di tantissimi nomi, perché anche perché di fatto la Fiorentina con 60 scout in giro per il mondo riceverà una quantità di input enorme, no? Quindi se esce fuori un input che poi la Fiorentina magari non prende nemmeno in considerazione, però è una voce vera, perché vuol dire che gli scout della Fiorentina hanno segnalato quel tipo di giocatore. Ecco, detto questo, fatto una premessa, perché poi mi immagino di già quelli che diranno vuoi raccontare solo Fandoni, e lo capiamo, lo prendiamo, ma si va avanti perché sarà un'estate di tourbillon, come si dice, certo, no? Di mercato. A me, per quello che so, è che tra i nomi che sono già circolati adesso, un occhio di riguardo su Cole Osho c'è.
1: Sì.
0: Cole Osho è un giocatore che, come sai, è nato negli Stati Uniti, ha praticamente quattro nazionalità da poter scegliere, perché lui ha giocato la nazionale maggiore in queste due partite, ma non vale per restare tutta la vita nell'Italia, no? Perché sono partite non ufficiali, sono partite amichevoli, quindi lui potrebbe scegliere il Canada, gli Stati Uniti, la Nigeria. È un ragazzo che è stato formato negli Stati Uniti, quindi ha un altro modo di pensare calcisticamente parlando, che viene da una meritocrazia, anche perché in America da quel punto di vista sullo sport funziona tutto in modo molto molto buono. È un ragazzo che ha avuto bisogno di un po' di tempo per imporsi, un po' una storia simile a quella di Indur, tanti prestiti, sì, tante squadre, però ora è un ragazzo che sta esplodendo, che ha bisogno dell'ultimo gradino, di sentirsi importante, protagonista, è appunto potenzialmente italiano, cosa che dalle parti, sì, di commisso ha un valore. Non ha un costo secondo me impossibile, perché è vero che il Paris FC ha tanti soldi, ma comunque non si parla di un giocatore che vale 20-25 milioni. Certo che sta vetrina di Baldini non ci ha permesso, diciamo,
1: certo,
0: non ci ha aiutato in questo, sì, senso, però ecco, Cole Osho è un nome che terrei in considerazione molto più di quanto terrei Volpato, che è un giocatore che probabilmente anche per circuito dei procuratori è finito nel calderone dei giocatori nominati dalla Fiorentina. Non credo che l'Oriente sia un giocatore che la Fiorentina si possa permettere in questo momento per i soldi che servono per prenderlo. Oggi è uscito un altro ragazzo, Bjerkebo, che praticamente è del Sirius in Svezia, ragazzo giovane del 2003, che si sta facendo ora, valore di mercato fino a ieri 500-600 mila euro, domani 3-4 milioni, però sono anche i colpi che noi ci aspettiamo,
1: certo,
0: un po', no? Per completare la rosa, sempre senza scordarci che c'è quel Solomon che qualche messaggio ogni tanto lo manda, quindi la Fiorentina deve ricostruire una batteria di esterni, perché non ce li ha, perché l'anno scorso aveva Harrison che non verrà riscattato, Gudmundsson che verrà ceduto, Parisi adattato e Solomon. Di questi forse l'unico che resta per fare d'esterno può essere Solomon, gli altri o finiscono il prestito o verranno ceduti. Parisi tornerà a fare il terzino a ottobre inoltrato, per non dire novembre. Quindi servono 3-4 esterni offensivi. Da lì si riparte con questa priorità. Poi c'è la priorità, secondo me, che la Fiorentina si è messa insieme a quella di esterni.
1: Di vendere.
0: Io volevo fare un po' di mercato entrata,
1: no,
0: ma
1: di vendere, perché ci abbiamo l'amico Gaico.
0: Vai.
1: A cui poi torneremo a parlare di quelli che sono in entrata, ma rubo qualche minuto all'amico Gaito, perché poi è travolto dalla nostra sorellina, la radio del Napoli. Ciao carissimo.
2: Ciao Antonio, Luca, ciao Pietro, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, poiché c'è questa voce, Pietro, molto forte, che vorrebbe il Napoli interessato a Dodò, tra l'altro mi pare che Dodò ora, anche Dodò, il mondo Dodò lo considera un'opzione credibile, allora ti chiedo se ci sono delle fondamenta di verità sotto questo punto di vista, e ti chiedo anche se hai percepito un'idea sul prezzo, perché noi stiamo parlando di un giocatore, lo ricordiamo, che ha il contratto in scadenza fra un anno, quindi la posizione contrattuale della Fiorentina non è particolarmente forte.
2: Sì, Luca, insomma, è come racconti, anche perché poi viene accostato a diverse società, evidentemente può essere un'occasione di mercato, però insomma questo l'avrete sicuramente raccontato voi molto meglio di me. Posso dirvi che diciamo che lato Napoli è comunque un giocatore nella lista, perché Napoli prenderà un giocatore lì a destra in alternativa di Lorenzo, insomma, che come sapete ha avuto un infortunio e non è più giovanissimo, quindi De Laurentiis ha ribadito il concetto anche qualche giorno fa, la linea del Napoli non cambia, anzi vuole delle coppie in ogni ruolo con l'alternativa molto vicino al titolare, perché ha rilanciato anche le ambizioni europee eccetera eccetera, quindi diciamo che c'è anche il nome di Dodò, perché evidentemente è un pochino più economico per le condizioni che voi raccontavate rispetto ai primissimi nomi, perché comunque poi l'obiettivo primario del Napoli è anche svecchiare un po' l'organico, perché è la rosa più vecchia del campionato, però insomma senza annoiare i radioascoltatori sulle strategie del Napoli, l'obiettivo primario lì a destra è Kalaili, insomma un israeliano del San Gilois, però costa intorno ai 25 milioni, quindi bisognerà capire un pochino il Napoli che budget avrà, perché poi nella lista di Manna piace anche il vostro, come dire, Dodò.
1: Ecco, ma il Napoli potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita tecnica, a parte con gli ingaggi il Napoli, boh.
2: È un po' difficile hai dato subito la risposta, insomma credo che quella sia la problematica. Il Napoli giocatori che rientrano, che magari deve smistare, ne ha diversi, da quel punto di vista sicuramente insomma qualcosa interessante potrebbe esserci, però diciamo che ad oggi sappiamo che è una fase assolutamente embrionale del calciomercato. Io quello che posso dirvi da quello che abbiamo capito per quanto riguarda le strategie del Napoli, anche se poi il Napoli dovesse fiondarsi su Dodò, perché il San Gilois non credo vada ad abbassare più di tanto le pretese sul primo obiettivo, ripeto, che è Kalaili, che li parliamo del 2004, quindi è un'età diversa, e bisognerà capire il Napoli che budget avrà. E poi quello che posso dirvi è che in ogni caso, anche se poi dovesse tirare su altri obiettivi, il mercato del Napoli quest'anno sarà insomma molto lungo, come dire, si svilupperà nella fase più avanzata.
1: Ecco. L'anno del mondiale è sempre così, rende ancora più lunga.
2: Sì, perché la società è un po' scottata, Luca, perché l'anno scorso ha accontentato Conte a metà giugno, inizio luglio era già quasi tutto fatto. Il Napoli andò al primo ritiro estivo con tutti i giocatori, li strapagò per questo, per accontentare Conte, per dargli modo di allenarli. Poi comunque non sono stati inseriti, alcuni hanno fatto fatica lo stesso, quindi il Napoli non vuole strapagare stavolta gli acquisti. Quindi da quello che filtra dalla società è che il mercato si svilupperà molto tardi, quindi pure anche se il Napoli dovesse andare su Dodò, lo immagino in una fase più avanzata dell'estate, insomma. Quindi poi
1: comunque guarda, ci può stare
2: ancora,
1: perché
2: disponibile.
1: Ci può stare un qualcosa, perché se non sbaglio, Pietro, l'anno scorso Dodò era stato avvicinato anche al Milan per un certo periodo, no?
0: No, ma
1: anche lì non se n'è fatto di niente,
0: sai,
1: però può anche darsi sia un giocatore che magari Allegri può anche essere interessato a,
0: ma perché no, ma nel senso secondo me Dodò arriva in un momento dove o diventi un po' pambagnato, no? Nel senso che ora è una situazione dove deve in qualche modo prendere una tendenza, una direzione. Il fatto che sia stato escluso doppiamente da Ancelotti, anche dopo che è stato si è infortunato Wesley, insomma, evidentemente vuol dire che a livello internazionale lui ancora non si è costruito una posizione talmente forte da essere effettivamente quel tipo di giocatore che forse lui pensa di essere già. Quindi io credo che lui abbia questa spinta per uscire dalla Fiorentina. Napoli o Roma sarebbero due soluzioni chiaramente che lo porterebbero a giocare alla Champions League. La Fiorentina però giustamente vuole fare Hassa allo stesso tempo,
1: non c'è dubbio. Antonio, prima di salutarti al volo, in passato c'è stato anche qualche volta in cui anche Ken è stato avvicinato al Napoli, anche in questo caso ci sarebbe un allenatore che Ken lo ha allenato. Non mi pare sia un tema d'attualità, ti hai sentito dire qualcosa?
2: No Luca, per i motivi di cui parlavamo, nel senso che il Napoli ad oggi senza fare nulla ha già speso una sessantina di milioni, ha riscattato Alisson Santos e 44 milioni di riscatto di Højlund, quindi è già meno 60 e tra l'altro ha Lukaku che è un altro anno di contratto e rientra anche Lucca, insomma, che fu pagato, prima dicevamo delle cifre fuori mercato che pagò il Napoli più di 35 milioni di euro.
1: Guarda, Lucca fa scopa con i 27 di piccoli,
2: Sì, era quel periodo dove tutti gli attaccanti costavano un botto, però ne ha tre, su Lukaku qualcosa forse sta cambiando, però sì, ti confermo che fu un'idea del Napoli assolutamente, però prima di Højlund, insomma, quindi poi delle cose sono cambiate, il Napoli ha puntato forte su questo ragazzo con questo riscatto molto molto oneroso. Poi non lo so, tanti attaccanti vengono accostati ad Allegri, però poi non tutti hanno fatto così bene, no? Perché sì, quando leggiamo in rassegna che molti
1: ho sentito anche di Vlahovic,
2: però poi i numeri di molti attaccanti poi con Allegri invece sono stati negativi, sì, pure Vlahovic, esatto, pure Ken, quindi però vengono spesso accostati suoi ex attaccanti anche se i numeri non sono stati esaltanti, però io credo che il Napoli per quanto riguarda le punte centrali lì veramente possa muoversi al massimo solo nella fase ultimissima del mercato, perché credo la clausola abbia una scadenza, insomma, quindi perché deve prima nel caso cedere due attaccanti ed è molto difficile.
1: Sì, se ne parla dopo Ferragosto.
2: Lucca e cedere Lukaku per l'ingaggio. Lukaku l'ultimo anno di contratto sale a 8 milioni netti di stipendio, un altro anno, quindi sarà tutt'altro che facile, insomma, piazzare per poi pensare eventualmente a un altro attaccante.
0: Antonio, scusami, un flash prima di salutarti, ma Cajuste torna al Napoli o è stato riscattato via obbligatoria? Mi sembrava che non fosse scattato l'obbligo.
2: Sì, ci fu un po' un caso perché sembrava che fosse scattato, invece no, dovrebbe rientrare perché oltre alla promozione lì del suo club, che ora è l'Ipswich Town, c'era anche una somma, una quota di partite che lui ha fatto, ma c'era un certo minutaggio pure, quindi un riscatto molto particolare che pare non sia scattato, quindi farà parte di oltre 40 giocatori, insomma, che andranno ad affondare.
0: Io ti dico, tutto sommato potrei farci anche un pensierino su Cajuste, sì, insomma, vabbè, questi sono personali interessi che ovviamente non riguardano per forza la Fiorentina.
1: Grazie ad Antonio Gaito, grazie. Complimenti
2: per il lavoro, ciao, ragazzi,
1: state facendo con il Napoli. Allora, dopo ora una breve pausa, poi ho bloccato anche con un po' di violenza verbale Pietro che stava continuando a spiegare quelli che possono essere gli obiettivi.
0: Dai.
1: Ho cercato di impedirgli che mi parlasse di un paio che proprio non mi danno un po' fastidio, ma comunque poi
0: non me li dici in pausa.
1: Dopo te li dico in pausa. Intanto vi ricordo ancora 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ma veramente, signor Calamai, lei ha detto che ha commisso senior non gli interessavano i conti, ha detto 1+1 non gli interessava perché gli interessava il calcio. Il calcio, ma veramente lei ha detto questo? Pasquale da...
6: Secondo me, se quando si incontra la società con Paratici, i dirigenti Mediacom non rispettano l'accordo che aveva preso Paratici con Rocco, se veramente Paratici a tutte le offerte che viene sbandierato dai giornali, secondo me Paratici leva i tacchi e se ne va.
7: Buongiorno, ciao. Ecco, io vedendo la partita di ieri, una partita vera che non conta niente, però i ragazzi ci hanno messo l'impegno perché si vede che hanno voglia anche di farsi vedere. Mi sono rimasto impressionato, uno, da Corroscio, che sarebbe da andare a prendere subito. Non è stilisticamente bello, ma è fenomenale. Io sono rimasto incantato. E poi mi domande Dio come la Fiorentina abbia potuto lasciar via così Favasoli, che anche lui è un qualcosa di no bello, di più da vedere giocare. Io spero veramente che questa cosa di andarlo a riprendere sia vera.
8: Ciao. Dove eri, Calamai? Dove eri?
9: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Ti volevo dire che anche se gli si può bene, perché ho giocato di viola e ha fatto anche una buona partita e comunque nelle difficoltà un discreto campionato, se noi si deve sperare di ritornare in mondiale con un 10 come indurre, a me mi viene tanto la paura che l'Italia per qualche altro anno il mondiale non lo rifà.
10: Sì, buonasera Radio Firenze Viola, ciao Luca, ciao Pietro. Secondo me il mercato della Fiorentina partirà, come tutti il mercato credo, dopo il mondiale, non prima, perché, e probabilmente, secondo l'aria che tira, sapremo qualcosa sempre in agosto inoltrato, ma parecchio. E poi soprattutto i nomi che sentiamo, secondo me non ho paura che siano nomi messi lì, perché Paratici nemmeno sotto tortura dirà mai le idee che ha di prendere un calciatore piuttosto che un altro. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate. Un grande saluto da Epico Viola e grazie per la compagnia che ci fate.
0: Torniamo allora, in diretta, questa è Palla al Centro, Radio Firenze Viola, anche lei di radio. Prego Luca.
1: No, vorrei subito l'ascoltatore, poi chiusiamo, sì, alcune cose. Beh, se sei d'accordo.
0: Certamente. Ciao Simone, buongiorno.
1: 7711171, si è prenotato Simone, grazie di essere con noi Simone.
11: Sì, ciao Pietro e Luca, scusate, volevo solamente aprire una cosa io. Allora, Commisso, questa società e l'ha comprata, diciamo, con il patrimonio personale, con quello che ci si muove in tasca. Noi, lui c'ha 9 miliardi, io c'ho 10 euro. E lui l'ha fatto con quello, io c'ho un po' di sigarette, lui ci ha comprato la Fiorentina. Ora io volevo capire, ma Joseph, penso che continui sulla stessa linea, no? Quindi non riesco a capire che c'entra lo manager di Mediamond, perché la Fiorentina alla fine può essere gestita tranquillamente, io so che c'è in tasca Joseph, senza stare a sentire tanti che dicono i manager di Mediamond, perché la Fiorentina alla fine su Mediamond non pesa mia nulla.
1: È una giusta riflessione, proviamo a risponderti, fermo restando che ovviamente può darsi il... Guarda che questo...
0: Allora, che lo
1: Simone,
0: possa fare...
1: ancora Simone con noi?
0: Sì,
1: Simone, com'è? Ci sei ancora?
11: Sì, guarda, sì, certo.
1: Questo per me è uno snodo basilare, perché te hai detto, io penso, correggimi se ho detto le parole,
11: sì.
1: Io penso che la famiglia continuerà nell'indicazione del padre, giusto?
11: Certo, penso.
1: Anch'io, io aggiungo, più che penso, spero, vorrei, credo che non possa che essere così, ma...
11: Sì, però non riesco a capire che c'entra.
1: Noi non ci abbiamo questa certezza, allora, credimi, mi devi credere, nel mondo di oggi... sono i manager che gestiscono le grandi aziende, poi c'è il proprietario che ovviamente dà delle indicazioni, d'accordo, ma c'è la famiglia. John Elkann non gestisce c'è Stellantis, dentro Stellantis ci sono imprenditori di vario genere, c'è il imprenditore solo al comando, è raro, no? Non esiste più. Infatti,
11: no,
1: caso,
11: ma pensavo che fosse uno schizzo di Commisso, capito?
1: Esatto,
11: cioè, io sono a fine vita, sai che mi voglio levare una soddisfazione.
0: Bravo, ma è proprio quello il passaggio, Simone.
1: Io spero che questo sia il pensiero anche della famiglia,
0: cioè,
1: ora,
0: se il principio di Commisso è quello di portare avanti internamente come famiglia un qualcosa per onorare la memoria del padre, allora i manager, pur essendoci e pur dovendo comunque tirare per la giacchetta il presidente nel caso in cui ci fossero dei disavanzi, se ne possono anche, cioè, Giuseppe se ne può anche fregare, si dice guarda, questi sono 10 milioni, metto io, non mi rompere le scatole. E poi mi diceva lui, sì, però il passaggio fondamentale è proprio questo, cioè noi ancora non sappiamo, se non a parole, che quello che vuole fare la famiglia Commisso post scomparsa di Rocco sia la stessa cosa che faceva Rocco.
12: Perché la Fiorentina chiuderà il bilancio, ma ha scritto il collega napolitano, meno 80 milioni. Allora lì te dici non c'entra Mediacom.
0: Lì può anche
12: per esempio Mediacom dava 25 milioni l'anno di sponsorizzazione.
0: Ma lui, loro potrebbero anche fare quello che in altre società è stato fatto. Ripianano con 80 milioni.
11: Non capiamo poi che vuol dire. Cioè, nel senso, Rocco Commisso era uno
12: che decideva lui.
11: Di capirci di calcio, che dicevo come olio.
12: Bravo, se
11: e non
12: va
11: mi
12: bene bene, se va bene va bene a me, punto e basta.
11: Joseph magari ci capisce meno, dice magari lui i soldi ve li do però me li gestiscano altri,
12: oppure c'ha meno
0: si
12: passione,
0: scelgono, esatto,
12: meno...
0: Si usano in modo aziendale, cioè come una vera e propria azienda,
12: che non è che spariscono tutti i soldi, però ovviamente ora io non ho sentito bene il primo ascoltatore perché c'avevo le cuffie, quello che diceva allora Rocco Commisso i soldi la Fiorentina ne ha messi. Ne ha messi tanti, ne ha messi tutti gli anni. Ancora l'estate scorsa ha fatto un extra budget di 27 milioni per Piccoli. Nel mercato invernale ha messo a disposizione altri 30 milioni. Ne ha messi tanti, tanti. Quindi, voglio dire, che gli vuoi dire? Non gli puoi dire niente, che li ha messi male, sì, perché gliel'hanno spesi male, ma lui l'ha messi. Grazie, grazie comunque.
0: Grazie, Simone.
12: Grazie. Allora, Favasuli, Indur, allora Pietro, lo capisco, no? Noi siamo abituati ai grandi numeri 10. Indur non è che ci ha proprio illuminato, cioè noi non ci vediamo in
0: perché
12: Indur,
0: non è un numero 10
12: l'erede di Antonioni, di Rui Costa, è un giocatore diverso, ragazzi. Però se non abbiamo fiducia in un giocatore, quando io parlo con Silvio Baldini mi dice questo è un grande giocatore, è ancora margini di crescita importante, dobbiamo, cioè, io vedo più margini di crescita, Pietro, in questo centrocampo in Dur che in Brescianini. Poi Brescianini si può rivelare migliore perché magari è più pronto, può fare un grande
0: più
12: però
0: utile.
12: Se io guardo in prospettiva, in Dur ci devo vedere qualcosa di più rispetto a Mandragora, cioè oggi forse sono più affidabili ancora questi, forse sì, ma qui dobbiamo prendere una decisione, cioè o ci crediamo o non ci crediamo. Vi devo anche dire, in pochi credo abbiano visto la partita dell'Italia, io l'ho vista perché sono legato da un'amicizia profonda a Silvio Baldini e poi c'era Giancarlo Antonioni, quindi c'erano due amici, ma io per esempio ho già visto un Comuzzo un po' diverso, purtroppo si è fatto male, peccato, ma quando è stato in campo ho visto un giocatore diverso da quello, perché probabilmente ha sentito una grande fiducia, è stato messo nelle condizioni di rendere al meglio, cioè è chiaro che se noi giudichiamo Comuzzo con quello che abbiamo visto l'anno scorso, Ndur con è quello Ndur, però io credo che un atto di fede su questi ragazzi bisogna farlo. Più che su qualche altro.
0: Sì,
12: però
0: sicuramente Sundur è un atto di fede, in tanti lo vedono così, lo vede così anche Paratici, quindi bisogna anche fidarci di chi lo segue tutti i giorni, lo vede, lo ha visto, lo ha seguito, quindi Baldini, chi lo ha visto da febbraio in poi, quindi Paratici.
12: Guarda, se sei d'accordo, lo chiediamo anche al direttore Romano. Direttore, grazie di essere con noi. Buongiorno.
13: Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: No, buongiorno, direttore.
13: Qui sentivo parlare di Comuzzo, no? Vi siete divertiti ieri, no? Sentire i cronisti dipingerlo come Beckenbauer con i piedi, no? Che riusciva a pescare i compagni a distanza di 30-40 metri, quasi quasi l'hanno riscoperto come un novello Beckenbauer, no? Con i piedi, e non è così.
12: Non è così. Non è così. Non è così. Però ecco, allora te sei veramente il dirigente perfetto per il ragionamento che ti chiedo di fare, perché te hai lavorato con grandi giocatori, ma hai lavorato anche con tanti giovani. Allora qui bisogna prendere dobbiamo prenderci una decisione, no? Cosa vogliamo fare? Perché Ndur com'è Ndur? Poi te lo chiederò. E io se sento Baldini mi dice: se non avete, non investite su Indur, allora andate a far girate per casa. Però poi vedi Indur, e se parliamo tra di noi, un po' lento, non si sa che ruolo è. Di Comuzzo hai appena detto, so, Favasuli era nostro, l'abbiamo perso, ma Favasuli può essere un livello da riprendere, abbiamo sbagliato, però poi i giovani si deve avere il coraggio di farli giocare, no? E di crederci anche.
13: Guarda, avete detto benissimo una frase: nei giovani ci devi credere. Quando punti su un giocatore devi crederci, deve sentire la fiducia. Vale il concetto che abbiamo sempre detto: voi ieri avete visto un Comuzzo più tranquillo, no?
12: Sì, sì.
13: E la gestione evidentemente ha un rapporto col tecnico importante, il tecnico lo mette a suo agio e lo fa, fa sì che lui sia più tranquillo nelle giocate. Durante il campionato, ragazzi, da mettersi le mani nei capelli,
12: no, Comuzzo, ma fino all'ultima partita,
13: errori tattici pazzeschi,
12: ma
13: per
12: di
13: un
12: posizione, di movimento,
13: ma
12: di tutto.
13: Evidentemente il peso di un'annata fallimentare, il ragazzo l'ha sentito tutto e non c'è stata una gestione ottimale del prodotto. Ora Ndur è sicuramente un buon centrocampista, è uno che ha cifra fisica, non è velocissimo, però è uno che copre una fetta di campo importante, fa il mezzo destro e il mezzo sinistro, ma sempre di quantità, Non te devi aspettare, ha la qualità giusta, ma non ti devi aspettare cose eccezionali, ma è sicuramente un centro in un triangolo,
12: qualche gol ha cominciato a fare
13: in un triangolo di centrocampo, è uno che nel giro della nazionale è giovane, ha fisicità e tutto, che ci può assolutamente stare, ma vale il discorso fatto poco fa per Comuzzo. Anche lui, se ci punti, il ragazzo deve sentire la fiducia, perché poi dopo la fiducia fa sì che il ragazzo si possa esprimere al meglio delle sue qualità. Diverso è il discorso per Favasuli. Favasuli, insomma, mi sembra più un buon zappatore di fascia. Cioè, voglio dire, la Serie A, poi vedete che la Serie A è un po' un livello diverso rispetto alla Serie B, cioè vedi delle cose. In Serie B ci sono dei giocatori importanti, Promanesia che Dumbia del Venezia, ecco, quella è una mezzala di grandissimo
12: parlano
13: spessore.
12: Molto bene anche di Liberali, direttore.
13: Liberali fortissimo, allora io dico liberali dico, prenderei quelli del Milan e li metterei veramente con la testa in giù e con i piedi all'aria, perché significa essere proprio veramente, non avere proprio i concetti, no? Liberali è un giocatore che già così come ti colpisce, perché sì, è un mancino, base tecnica importante, è intuizione, ma credetemi, lui gioca da ragazzino. Il giorno in cui lui prenderà coscienza di tutta la sua forza, diventa un giocatore trabordante, eh? Sì, sì. Diventa un giocatore perché ha tutto, ha fantasia, ha intuizione, all'ultimo passaggio, a conclusione dal limite, va dentro, è un giocatore che, e ripeto, oggi gioca come un ragazzino, ma il giorno in cui comincia a prendere coscienza delle sue qualità, va bene, questo diventa un giocatore importante. Io per esempio un giocatore su cui si parla tanto di giovani, se io voglio giocare 4-3-3 per esempio, là davanti, la Fiorentina chi c'ha sull'out destro che viene all'interno campo a fare il tre quarti, poi non c'ha nessuno.
12: No, per ora no, momento no, nessuno ne deve comprare 4.
13: Cioè, quindi, mentre due anni fa ne aveva 7-8 di attaccanti esterni. Quindi le stranezze del mercato, no?
12: Idee chiare.
0: Ecco, ma io al direttore volevo chiedere una cosa del centrocampo, perché la Fiorentina ha un centrocampo che già così sarebbe numericamente più che a posto, no? Perché comunque c'ha Brescianini, Fabian, Ndur, Mandragora, Fagioli, e rientrano, può rientrare Matucci, Somma. però dà sempre la sensazione che se io faccio tutta questa lista di nomi, l'idea che la Fiorentina abbia un centrocampo forte a me non viene. Cioè, mi sembra un centrocampo allestito un po' così, tanti doppioni, qualità in fasi alternate. Ecco, come si fa a mettere le mani su un centrocampo che numericamente ha questo tipo di forze? E soprattutto, guarda, come si deve leggere un centrocampo come questo?
13: Guarda, la Fiorentina, voglio dire, ha diversi giocatori, diversi buoni giocatori. Allora, vi faccio un esempio. Diamo l'esempio di Fabian.
1: Sì.
13: Fabian, secondo me, non sa nemmeno lui che ruolo ha. Perché il suo, la sua storia ha detto che l'hanno fatto giocare ora tre quarti, sì, ora centrocampista,
1: sotto, sotto punta,
13: ora mezzo destro, ora sotto punta tre quarti, ora attaccante esterno che viene dall'interno campo. Cioè, quindi l'hanno un po' imbastardito. Secondo me Fabian ha tutte le qualità per fare la mezzala offensiva in un triangolo di centrocampo dove tu lo devi strutturare in un certo modo, cioè col centrale basso davanti alla difesa che detti i tempi di gioco, con l'interno destro che sia un uomo di fatica, di rottura, che vada a fare, e l'interno sinistra che abbia qualità dinamica importante e capace di appoggiare anche la fase offensiva. Secondo me Fabian è uno che istradato, ma anche là ci devi credere e lo devi mentalizzare a fare quel lavoro, e poi dopo alla fine vedrai che ti ritrovi un giocatore di spessore. Io mi pare di ricordare ai miei tempi, io comprai un giocatore una volta che faceva il trequartista dietro la punta, ci disse: guardi, io ti prendo a una condizione, ti prendo per farti fare il centrale davanti alla difesa.
1: Ma io lo so chi
13: centrale
1: è.
13: Davanti alla difesa so ti fa così, tu devi fare questo, basta, se no non ti prendo. E l'ho preso, era Ciccio Lodi. È uno che dettava i tempi in una maniera veramente
1: se gli davi quel tempo che avevi, gli davi te portandolo più basso come l'avevi portato, mette veramente un giocatore di qualità straordinaria.
13: Ma ragazzi, il centro, voi dovete pensare che il centrocampo, al di là dei luoghi comuni e delle frasi fatte, è il centromotore della squadra. Se io nel centromotore ho qualità, ho la qualità, la capacità di un uomo di gestire il gioco al meglio con qualità, ma mi migliora il gioco o non mi migliora il gioco?
1: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
13: Quindi quindi la Fiorentina.
1: Dopodiché il mio centrocampo, quando io devo immaginare un centrocampo come lo vorrei, no? Il centrocampo simbolo che mi viene in mente è Pirlo, Pogba, Vidal. C'era qualità, fisicità e cattiveria. Ecco, questi tre
13: non era male nemmeno Pizzarro centrale, Borja Valero, e magari un interno di
1: rottura. Lì gli mancava un po' di fisicità, diciamo. Se trovavi.
0: Sì, ma teneva la palla sempre, non c'era bisogno,
1: certo,
0: di fisicità.
1: Teneva la palla loro e la facciamo vedere a quegli altri. Senti, direttore, io ho un'altra grande curiosità, sì, che ti vedevo a chiedere, perché allora la Fiorentina ha un gioiello, diciamolo, e questo è un titolo di merito, che è questo ragazzo, si chiama Croci, e tra l'altro ha vinto con l'Under 17, lui credo fosse anche sotto età,
0: sì, perché deve fare 16 anni il primo luglio,
1: e questo è veramente un gioiello, cioè non lo dico io perché non ci capisco nulla, chi lo conosce, ecco, con un talento come questo, che quindi è un po' speciale, no? Ma è piccolino ancora, per la nostra logica addirittura è un bambino, ma come, c'ha 16 anni. Qual è il percorso? Si manda a giocare, si fa crescere dentro portandolo sempre più in alto, piano piano, come non si rovina un talento vero? Perché questo è veramente un qualcosa di diverso rispetto
13: intanto il ragazzino di 16 anni bisogna smetterla di vederlo come il ragazzino, nel senso che se ha le qualità per poter stare già a livello di prima squadra, le strade sono due: o lo faccio crescere all'interno della struttura, ma aggregandolo già alla prima squadra, perché i ritmi, il passo è diverso rispetto al passo dei ragazzini, e quindi, certo, in modo che il ragazzo possa prendere il passo dei grandi. Oppure, se decido per l'opzione fuori, è ancora troppo presto.
1: Troppo presto, per
13: nel
1: fuori,
13: senso,
1: sì,
13: avere una società di Serie C che faccia giocare i giovani, imporre che il ragazzo faccia le 30 partite canoniche, perché hanno trovato, e il campionato di C è altamente formativo. Su questo non ci sono assolutamente discussioni. Anzi, io qualche tempo fa, parlando con qualcuno che si parlava della seconda squadra alla Fiorentina,
12: sì.
13: Io la consiglierei caldamente, vivamente, che la Fiorentina ha un settore giovanile importante, il campionato primavera sta fino a un certo punto,
12: sì, sì,
13: la competitività, sì, tu non la prendi nel campionato primavera, la prendi nel campionato dove comincia le botte, cominciano a fartele pesare col giusto peso, no?
12: Sì, sì,
13: quindi secondo me io la vedo bene una cosa del genere, che si dà modo a questi ragazzi che immediatamente dalla primavera hanno subito la possibilità, sì, di fare un campionato formativo.
12: Dopodiché il direttore di calcio dovrà inventarsi un qualcosa di diverso, perché se vogliamo veramente rimettere a posto un po' le cose,
13: ragazzi, ci vuole una puntata, non una puntata,
12: no, lo so, no, puntate. Ma infatti poi dopo, anzi, ti chiederò, perché ho letto che porti avanti una bellissima iniziativa per chi è interessato a imparare a fare il dirigente,
13: sì,
12: di calcio,
13: sì, assolutamente. Stiamo affrontando due corsi, sto affrontando uno per osservatori e un altro per direttore sportivo.
12: Esatto, quindi andate a cercare, e io l'ho visto sui social, andate a cercare direttore Lo Monaco e trovate tutti gli elementi, perché sono corsi online, ma credo di un grandissimo interesse, che poi dopo oggi noi abbiamo un disperato bisogno di dirigenti. Direttore, un giocatore che veramente sembrerebbe interessare alla Fiorentina è Volpato, anche perché è legato all'ipotesi ormai certa che Grosso sarà all'allenatore della Fiorentina. Ne ha tanti, Sassuolo c'ha Volpato, c'ha Lorentier, ce n'ha di questi giocatori. Volpato sembrerebbe, forse non so, però il tuo parere mi interessa tantissimo.
13: Un buon giocatore. Giocatore tecnicamente valido, è sicuramente un buon giocatore. Se la Fiorentina, come penso debba affrontare una rosa capace di stare nei quartieri alti,
12: sì,
13: del nostro campionato e ambire magari a una competizione europea, ma facendolo attraverso una programmazione che punti molto sul prodotto giovane,
12: sì,
13: io penso che è un giocatore che ci sta perfettamente. Voi poco fa parlavate, no?
12: Sì.
13: Io dico, sull'out di destro parlavate di Liberale è sicuramente un altro che io lo attenzionerei con una cosa certosina, no? Di andarci a vedere, così come siamo il Boca, c'è un 2007 Aranda che è giocatore, cioè, quindi in giro ci sono sicuramente.
0: Sì, però direttore, Aranda
12: ormai,
0: quanto costa?
12: Ormai tu li pigli più Aranda,
13: lo compri di più Liberale, lo paghi molto ma molto meno.
12: Cioè, Aranda al Boca, vai a prendere
0: Aranda
12: Boca.
0: Tra l'altro, nome che qualcuno ha fatto, sì, anche per la Fiorentina, ma ripeto, è un nome che
13: 2007,
0: ormai è,
13: però,
0: sì, certo, però ormai è finito nell'occhio della Premier, quando arrivano loro finisce tutto per il nostro campionato,
13: anche perché lui c'ha pure il fisico per poter fare la Premier.
0: Ma come si fa a superare questo problema,
12: quando
0: direttore?
12: Prima?
0: Ma prima quanto? Perché si parla del 2007, quindi cioè per prima, prenderlo
13: allora,
0: prima
13: ascoltatemi, basta avere l'organizzazione in loco, che ti tiene monitorato il calcio, appena esce un prodotto, puff, te lo subito evidenzia, e così tu puoi, perché al momento che il giocatore comincia a fare i numeri giusti, poi diventa difficile per qualsiasi società che non abbia un portafoglio bello pieno puntarci sopra. Io ricordo quando trattai Dybala non era nemmeno titolare. Mi sono trovato casualmente all'esordio di Dybala con l'istituto di Cordoba e l'ho trattato subito. Poi dopo l'oro era in mano anche a un privato, il prezzo chiedevano già praticamente qualcosa come 3 milioni di euro, io massimo spendevo 1,5. E quindi ho aspettato, nel frattempo il calciatore comincia a fare il titolare e ha piazzato 17 gol, e quindi poi è diventata difficile fare l'operazione. Difatti dopo un anno andò al Palermo.
0: Ma con Paratici possiamo pensare che nasca una struttura di questo tipo in questi 4 anni?
13: Ma, amici miei, è il suo lavoro, Paratici non è un direttore generale,
0: però sono tanti direttori, direttore a proposito.
13: No, scusa, ma però il direttore sportivo bravo, e Paratici lo è sicuramente, è quello che dota la società di una struttura, Cioè lui ha il dovere di dotare la Fiorentina di una struttura capace di monitorare il calcio a 360 gradi. Solo così, questo significa risparmi, se sei organizzato bene, arrivi prima degli altri, spendi meno e prendi il giocatore importante.
12: Si fa così, non c'è mai riuscito, però ora magari vediamo ci riesce, può essere una speranza. Senti, al volo, prima di salutarti e ringraziarti, c'è questo grande dibattito, credo anche all'interno della Fiorentina, su De Gea. Da una parte c'è un ingaggio pesantissimo, dall'altra c'è la possibilità di lanciare questo Martinelli. Ora a me tutti questi giovani tutti insieme, io si vede sono vecchi, un po' mi spaventano, però io terrei ancora un anno De Gea, però 3 milioni di ingaggio su 6 lordi, insomma non è poco,
13: Sai come si dice dalle mie parti? Acqua davanti e fiume di dietro. Significa se io ho un corso di fiume, gli metto l'acqua che scorre davanti e poi la forza del fiume che spinge, va via molto ma molto velocemente. Quindi De Gea, cioè c'è Martinelli che rientra e a me andrà a prendere Falcone di Lecce, metto ma Falcone Martinelli, arrivederci e grazie, arrivederci. De Gea, 3 milioni netti.
12: Grande direttore, un abbraccio, grazie come sempre. Allora 348 7513 933,
0: ma va come se fosse una cosa,
12: sì,
0: acqua corrente,
12: fa
0: no?
12: Così lui acqua,
0: da, acqua da legge, Falcone, vabbè.
12: Per gli ascoltatori di radio che saranno ancora per noi con noi un'ora, 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Dottor Tonelli, parla a te.

0: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ciao ragazzi, sento tanti tifosi che stappano lo champagne se va via Dodò, no? Però vi faccio una domanda: come mai Dodò, che fa schifo, lo vogliono Roma e Napoli? E Mandragora, che a detta di molti di voi è un fenomeno, non lo vogliono nemmeno il Sassuolo e Lecce. Spiegatemi come funziona il calcio, voi che ve ne intendete.
11: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Certo che inizia un periodo per me personalmente di sofferenza, perché sentire tutti questi discorsi sul vuoto pneumatico del nulla che è il calcio mercato, soprattutto in questa fase in cui ancora, se non sbaglio, il nostro allenatore non è stato ufficialmente assunto, quindi non abbiamo ufficialmente un allenatore, ma è una roba, ma non si può parlare delle magliette, dei tifosi, la festa della curva Fiesole, le iniziative dei Viola Club sparsi nel mondo. Dai, forza, parliamo anche di qualcos'altro, dello stadio, ecco, parliamo dello stadio, forza, ciao.
12: Grande Pietrone, tu mi hai fatto morire quando ti ha detto, dice, abituiamoci a sentire tantissimi nomi, Nova, e che l'hai cambiato da quegli altri anni? Io dico almeno un 70-80 nomi verranno fatti, verranno accostati alla Fiorentina, probabilmente di questi 70-80 non arriverà neanche uno, o forse ne arriverà uno e dopo ce lo rinfaccerete per tutta la vita. Dai, grande Pietrone, scherzo, te Luca, occhio, perché tu eri quello non ne voleva far giocare giovani, ti ricordo la querelle tra me e te su Martinelli.
13: Buongiorno, buonasera, sarà una coppia. Volevo ricordare a Stefano che fiorentinamente parlando si dice dovuveravae.
14: Gira, ma com'è che c'entra Mediacom con la Fiorentina, ragazzi? Ma i titolari d'azienda sono collegati all'azienda madre, anche con la società sportiva. Cioè, ragazzi, Sensi ha fatto fallire le sue aziende per salvare la Roma, al contrario Cecchigori ha fatto fallire la Fiorentina e salvare la Finmavi. Mediacom e Fiorentina sono collegate, sono parte della stessa holding, della stessa proietà. Se i manager di Mediacom dicono basta sponsorizzazione alla Fiorentina e smettano di sponsorizzarla, se 25 milioni in meno vengono a mancare, ma lo decidono i manager di Mediacom, cioè Joseph Commisso è l'amministratore delegato, ma è comunque fa parte di un'amministrazione di una società, in SPA, che ha un'amministrazione ben precisa, ma che può fare il che vuole, non è il pizzicagnolo di Piazza Dalmazia, Marino.
15: No, ora l'essenziale è che non ci vengano a dire che servono soldi per ripianare il bilancio e quindi c'è da fare spending review e autofinanziamento, perché se no la novella dei soldi non sono un problema. Perché diciamo i soldi non sono un problema, però per le infrastrutture, non per la squadra, perché non si può, il fair play non è vero, e Como dimostra che si spende, si va fuori di bilancio, si ricapitalizza e non c'è problemi, quindi non ci vengano a spadellare la solita lagna di Rocco che è stata sbugiardata da 20.000 squadre che non si può ricapitalizzare, bisogna fare autofinanziamento, perché i soldi non sono un problema per il Como probabilmente, ma per noi sì, Massi da Quinto.
16: La questione di ricapitalizzare è sicuramente un tema di dibattito per quanto riguarda tutte le squadre, perché poi sono pochissime e lo fanno, il Como è una di queste e lo sappiamo. Questa è Palla al Centro, abbiamo aperto così la seconda ora insieme.
17: Volevo dire al nostro amico che noi facciamo tutto quello che ci chiede, parliamo di tifosi, parliamo dello stadio.
16: Infatti era curioso come cosa, perché
17: cioè, se ci segui dalla mattina alla sera cerchiamo di darvi, dopodiché io ti dico però per onestà, ognuno poi ragiona sulla propria, che sui miei circuiti, tutti noi abbiamo le chat, no? I miei chat d'amici non mi chiedono di che colore c'ha la maglia Fiorentina Milano, si compra questo.
16: Mi hanno assicurato maglia strepitosa.
17: Un attimo ha detto, ma mia sfiga Pinamonti, perché se ora Pietro mi parla di Pinamonti salta addosso. Cioè, faccio per dire, tutto un ragionamento è molto più complicato, cerchiamo di venire incontro a quelli gli interessi maggiori. E devo dire che il mercato, almeno per quelle che sono le mie indicazioni, tira molto. Ma c'ho un amico al telefono che non sentivo da diverso tempo, mi stava anche un po' preoccupando, e ogni volta lo sento per me è un grande piacere, che è il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buongiorno.
18: Ciao.
17: Piacere di risentirti, mi fa molto piacere.
18: A te, a qualche duro no, no, ah, a Pietro, qualche duro no, perché c'ho dieci, ho scoperto di avere i denti, cioè, che l'erano, capito? Ora c'ho gli haters, no, sta mi fanno uscire perché mi hanno detto se stai.
17: Che sono? Che ruolo fa l'haters?
18: Non lo so, io gli haters da piccino gli davo gli scapaccioni.
16: Terzino sinistro, haters.
18: Vabbè. Però ora sono cresciuto, non si può più fare, allora si lascia perdere. No, ora a parte sì. Voglio bene a tutti, mi dopo tutti gli scapaccioni. A nessuno. Allora, si sta parlando di una Fiorentina giovane, no?
17: Sì.
18: Una Fiorentina giovane, si sta parlando addirittura di portare Martinelli subito in prima squadra. Però la mia domanda è questa: il Comune di Firenze è pronto per la squadra giovane?
17: Guarda, sindaco, ieri non so con chi facevo questa riflessione. Te parli del pubblico, io ci metto dentro anche i giornalisti, mi metto dentro anch'io, cioè non è che è proprio una questione di carattere generale, cioè se dovessimo fare un certo tipo di ragionamento servirebbe un modo diverso di viverlo tutti, perché io appartengo di quelli che qualche volta un po' tende a frenare, no, sui giovani, perché ma è un problema di mentalità che dobbiamo cambiare se facciamo questo passaggio.
18: Quest'anno Luca si è massacrato con Muzzu.
17: Esatto.
18: Intorno non poteva più uscire di casa, Muzzu, guarda. cioè ragazzi, e ora hanno giocato a nazionale e un esponente di calcio questo Monaco ci hanno descritto come Beckenbauer. Allora, il problema è uno solo. Siamo pronti noi, quando ti ricordi quando sei in conference e sei l'ultimo in classifica, tu le fai già a Martinelli, sì, lasciando, lo facciamo giocare, perché la Fiorentina va male, questo figlio ha un gol a bischio, fa una paperata, è rovinato tutta la vita, perché non era il momento, secondo me, però io ho fatto un'altra cosa, di far giocare i giovani della Fiorentina, perché i giovani hanno sempre segnato, ti fai sortire quando la squadra va bene. Mi ricordo Malucci, che è il giovane presidente della Fiorentina, poi mi ricordo un altro, c'aveva capelli, ora mi sfugge il nome, c'aveva capelli come tutto con i nani, e non mi viene il nome, però se sono fatti noi esortire giovani, il problema è che se fatti esortire giovani come Concusso, va bene, poi si è buttato subito la pietra addosso, ragazzi, sono giovani, posso sbagliare, se io che fuori trauma vedi un ragazzo a lavorare con me e mi sbaglia e mi dico che bisogna rifare, perché però non posso buttare la croce addosso, perché se no questo poi dopo lavorerà sempre una paura, e lo stesso Muzzo viene a giocare senza paura,
17: esatto,
18: una signora partita, giustamente non c'era un paio nulla, c'era nemmeno un paio di prosciutto,
17: ma c'hai la maglia della nazionale, quella pesa, te sei un uomo di sport.
18: Io non ho mai avuto l'onore, però
17: te sei un uomo di sport, lo sai che quando indossi la maglia del tuo paese pesa, eh?
18: Ma io l'ho sentito una volta sola all'Inno Nazionale, facevo una vita tagliata durante una partita, e vi posso assicurare che fa tutto un altro effetto, la puoi affrontare la partita in un'altra maniera. Però ragazzi,
17: guarda, ti porto un dato e vorrei coinvolgere anche Pietro. Mentre parlavi, io ti ho scritto i nomi solo dei difensori, solo dei difensori che sono nati, sono del nostro settore giovanile ora. Allora, Martinelli, Favazzuli, Caiode, Comuzzo, Ghilardi, Balbo, Fortini, Lucchesi, poi c'è quel ragazzo nerino che è come si chiama quel ragazzo giovane che gioca nella primavera, è bravissimo.
16: Quadio.
17: Allora, pensa, solo questi, tutti nostri. Ma guarda,
18: secondo te perché Parati ci può fare l'Under 23? Ma nemmeno a scegliere.
17: Questi
18: perché
17: sono tutti nostri.
18: Invece di darla al giro, la tengo in casa e all'occorrenza la puoi sortire. Perché se non sbaglio, l'Under 23 tu può pescare.
17: Sì, esatto. Corretto. In qualsiasi momento.
18: Quindi, l'Under 23 secondo me è una cosa fatta. Io guarda, potrei arrivare anche a fare una pazzia. Però io sono, ti ripeto, non conto nulla. Ma prendere una squadra di Firenze come fu predetti ora di un nome a caso da Rondinella, va bene?
17: Sì.
18: E cominciare, veramente mi ha fatto salire di categoria prima, perché poi fa giocare questi ragazzi in promozione mentre giocano.
17: No, ora Rondinella in Serie D, magari noi facciamo un in bocca al lupo anche al Grassina, perché anche il Grassina potrebbe arrivare in Serie D. Ma guarda,
18: e buttare i ragazzi alla Rondinella e al Grassina, tu ce l'ha sempre sott'occhio, è difficile, è poco. È un campionato che non è avvenante come potrebbe essere una Serie B o una Serie A, però se devo tenere gente, Favazzuli è stato una vita a scaldare la macchina in Serie B, poi a Trasaquilane l'ha fatto giocare, ma se no Favazzuli che rimaneva a scaldare.
17: Ma infatti, ma guarda, prendi l'esempio anche, l'esempio di Lucchesi, no? Lucchesi aveva fatto bene a Terni, poi arrivò qui, fece male, perché poi ragazzi gli devi, è andato a Monza, decollato, ora il Monza l'ha preso e gioca al Serie A l'anno prossimo. Cioè, ma pensa quanta noi abbiamo titolari e riserve in teoria, tutti nostri. Ecco, questo però è un passaggio.
18: Ora, fare la squadra di
17: no, però guarda, te hai parlato dei tifosi e hai ragione. Io mi rimetto in pista, anche anch'io, anche i giornalisti, nella stragrande maggioranza. Cioè, noi il giovane ci piace come idea, poi

0: non una squadra di tutti giovani, però ragazzi, qua se a questo gruppo che vi ho detto io metti due giocatori, uno di grande personalità, uno dei due centrali di grande personalità, a parte Chilardi nella Roma sta andando bene, ma comunque uno ancora più, magari prendi un altro esterno, qui scegli, cioè qui puoi scegliere e sono tutti nostri. E io non so, Pietro, io non l'ho visto giocare con attenzione, per cui non mi permetto di giudicare, non sono in grado di valutare Matucci, non sono in grado di valutare Harden, non li conosco, no? Però, ma se sono giocatori che possono diventare giocatori importanti, perché spendo 15 milioni per Fabiano?
1: Ma sai, sono due ruoli diversi, Matucci fa il play, no, Fabiano fa l'interno, però
0: fa, non lo so.
1: Però ecco, io dico sicuramente che se la Fiorentina nel tempo avesse dato nelle scelte, cioè devo avere sei centrocampisti, quattro li compro, devono essere di un grande livello
0: alto,
1: uno posso comprarlo ma deve essere giovane e l'altro lo posso mettere dentro di mia, cioè Amatucci per me non è che abbia così tanto in meno di tanti altri, come probabilmente non ha nemmeno troppo in più, però almeno vediamo se in casa lo trova quel più. E purtroppo qualche scelta la Fiorentina negli anni l'ha sbagliata, pur avendo un grande percorso nelle giovanili, poi alcuni giocatori li abbiamo persi per strada, ne abbiamo citati alcuni anche prima, lo stesso Caiode è l'esempio massimo di quello che è stata una scelta un po' così per monetizzare, ma nemmeno troppo fondamentalmente. Ecco, il futuro della Fiorentina non deve essere per forza, perché è una cosa buona e ci ha fatto esultare vincere i titoli, deve essere per forza saper scegliere i giocatori che sono la Fiorentina.
0: Certo. Caro Ernesto Poesio, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Ci avremo a Firenze tifosi, noi avremo la pazienza eventualmente di aspettare i giovani, oppure giovane bello però poi si fa giocare quelli più esperti?
2: Di solito è così, o almeno, ma non solo a Firenze, un po' in generale. Firenze non è che sia una piazza facile per i giovani, guardate Comuzzo, voglio dire, l'abbiamo commentato tutto l'anno, tu sai che io sono per l'idea che assolutamente Comuzzo è un patrimonio che va tenuto, lo dico da sempre, da subito, insomma, non ho mai avuto dubbi su questo e continuo a non averli, però per esempio appunto Comuzzo è un giocatore che al primo anno difficile, tra l'altro dovuto anche a una preparazione complessa, sì, perché non era stato bene, eccetera eccetera. Insomma, è partito subito il partito, vendiamo Comuzzo, no, non ce ne facciamo niente, cerchiamo di farci su, anzi, peccato non l'abbiamo venduto prima, quando ci offrivano 40 milioni, semmai che le venivano offerti davvero. Quindi è difficile, io penso che invece dovrebbe essere una delle strade della Fiorentina in questi anni. E lo sentivo, ne parlavate anche adesso, accennavate a Caiode, diciamo l'impressione è stata più che il vivaio potesse diventare una fonte di plusvalenza facile,
0: sì, di guadagno,
2: proprio di plusvalenza, insomma, di permettere a posti bilanci, per poi, cioè, noi abbiamo preferito vendere Caiode perché magari poi bisognava anche dargli uno stipendio da calciatore di Serie A e poi invece dare magari 3-4 milioni a Dzeko che ha 38 anni, queste sono scelte che tu hai fatto e non è solo quella di Dzeko come scelta in questo senso, ne hai fatte anche altre in questo senso che si sono rivelate poi sbagliate perché non sei andato a costruire niente. La Fiorentina negli ultimi anni spesso ha continuamente fatto rivoluzioni in estate fra giocatori in prestito, giocatori anziani presi pensando di poterli rilanciare qui, perché qui c'è sempre stata questa idea che se vengono a Firenze e riesplodono, si sa perché, no? Dobbiamo far male dalle altre parti, venire a Firenze e far bene. Insomma, ti sei trovato quasi sempre a ricostruire la squadra, no? Tenendo sostanzialmente un gruppo di giocatori medi che non ti hanno mai fatto la differenza.
0: Non c'è dubbio, guarda,
2: secondo me
0: io,
2: deve cambiare.
0: Io c'ho ancora nella valutazione, perché ripeto, io mi chiamo Correo, non faccio il fenomeno, mi sento responsabile anch'io di non essere sempre pronte e attentissimo a fare la battaglia per i ragazzi. Come si chiama il ragazzo? Il centrocampista è andato a Salonicco.
1: Bianco.
0: Allora, Bianco fece la prima partita, debutto in Serie A, benissimo, bravo, mamma mia. Poi la seconda partita, mi ricordo, in casa contro il Monza, lui non chiuse sul centrocampista del Monza e fece il

0: gol del pareggio, no, troppo giovane, fuori, ma più, non gioco più una partita. Cioè, e non è che ci fu una rivolta anche da parte mia, perché ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, no? Cioè, forse ancora non è pronto. Cioè, se ragioniamo sui giovani, dobbiamo viverli in maniera diversa. Poi lo ribadisco per l'ultima volta: ho scritto dei nomi solo dei difensori nostri, Ernesto, Martinelli in porta, Favazzuli, Caiode, Comuzzo, Ghilardi, Balbo, Fortini, Lucchesi. Questi sono nostri, questi sono nostri, titolari e riserve. Metti dentro un grande difensore centrale che fa un po' da personalità alla squadra, tutti nostri. Però di questi, Lucchesi è andato al Monza, Favazzuli l'abbiamo metà perso, Caiode in Inghilterra, Fortini lo daremo via perché non ci convince, Ghilardi alla Roma ha giocato quasi tutto il campionato e noi li questo è il calcio. Senti Ernesto, che ti aspetti dalla missione americana?
1: Che mi aspetto? Mi aspetto che si torni con diciamo gli obiettivi chiari da poterli esporre alla città e con un budget molto chiaro, ecco, quindi diciamo le linee guida per il mercato che dovrà fare Paratici, credo che ci si debba aspettare questo, altro.
0: Ha detto una cosa, me l'ha detto Andrea Giannattasio, che è sempre informatissimo perché lavora 24 ore al giorno alla Fiorentina, mi ha detto: guarda, la sensazione è che poi la Paratici, che addirittura Grosso potrebbe essere annunciato oggi, ma presentato addirittura il 9 di luglio, potrebbe essere presentato perché sarebbero 20 anni dal suo gol nella finale del mondiale, e poi sarebbe il giorno
1: per farci sentire vecchi,
0: Io penso ero già vecchio allora, già il giorno prima del raduno della Fiorentina, ma insomma prima di Grosso ovviamente adesso. Mentre diciamo gli americani, i viaggiatori americani dovrebbero parlare forse a metà della prossima settimana, e che c'è? Io penso bisognerebbe dire prima, no? Perché sennò poi si lascia campo aperto. Cioè, io se tornano mercoledì io mi aspetterei parlassero giovedì, no? La settimana prossima. Però non so, magari poi lo faranno, non lo faranno. Okay. Cioè, da elaborare il viaggio americano ci sarebbe? Non lo so.
1: Diciamo così, sì, anch'io mi aspetto che prima o poi parlino, insomma, più prima che poi, soprattutto perché appunto iniziando proprio un nuovo capitolo targato Paratici, siamo tutti curiosi di sapere quali sono la cornice in cui Paratici dovrà muoversi, no? E qual è il piano di rilancio, che poi può voler dire un rilancio più lento, più appunto come dicevate prima, magari ho pensato sui giovani, quindi più a lunga scadenza, oppure un rilancio immediato. Queste sono cose che dovrà chiarire la Fiorentina, perché dipendono dal budget che c'è a disposizione. È chiaro che la Fiorentina dovrà anche chiarire che cosa succede di questa rosa molto ampia, considerato anche i ritorni dei prestiti che si troveranno a dover gestire, e molta di questa rosa ha anche un mercato piuttosto scarso, e quindi bisogna stare attenti a non perderci troppo, no? Non sarà facile il mercato in uscita in questo senso, penso ai giocatori anche arrivati lo scorso anno che non hanno reso, che non è facile da piazzare.
0: C'è da prendere anche qualche decisione non semplice, penso Pietro per esempio anche a Fazzini. Che si fa con Fazzini? Perché Fazzini ci credi o lo dai da bandaggio?
2: Fazzini per il ruolo che ha è un equivoco anche per il più grosso, cioè, nel senso, non è un esterno, non è forse nemmeno un interno a tutti gli effetti, per un centrocampo a tre sarebbe un trequartista, ma dove lo mette un trequartista a fare 4-3? Poi può fare anche 4-2-3-1 e avanzare un giocatore in quel ruolo, ma io la vedo dura. Ma sì, ti ho detto prima, quando parlavamo Ollo Monaco, quanti nomi di centrocampisti ti ho fatto? Fazzini sarebbe l'uno in più di questo centrocampo. A me dispiace, perché per me Fazzini ha delle qualità, però mi sembra che sia stato fatto negli anni, purtroppo l'abbiamo raccontato talvolta anche noi sbagliando, tanto mercato degli equivoci, tanto mercato del vabbè adattiamolo, Ma perché bisogna comprare giocatori per adattarli?
0: Ti ricordi anche col Pani.
1: Perché si è fatto il mercato delle occasioni.
0: Delle occasioni, esatto.
1: Sì. Quel che c'era e quel che offriva, sei andato a prendere, no?
2: Ma la grande svolta credo che debba arrivare da lì, no, Ernesto?
1: Certo, cioè, assolutamente.
2: La competenza al potere per la gestione tecnica di una squadra. Cioè, quando io parlo di grosso, mi sono preso stamani anche di filo societario, filo commisso, che poi non è un'offesa, semplicemente non mi rappresenta fino in fondo, diciamo, perché parlavo di grosso e dicevo, certo, tutti avremmo preferito sognare in grande con Iraola andata a Liverpool. C'era chi voleva Mourinho, allenatore del Real Madrid. Cioè, di cosa si sta ragionando? Allora, parliamo di praticità e di
0: De
2: calcio.
0: Zerbi,
2: De Zerbi, 12 milioni di sterline al Tottenham. No, italiano va via dal Bologna, va a prendere 6 milioni netti al Besiktas.
0: Maresca, City.
2: Capito? Cioè, quindi parliamo di cose pratiche.
1: Sì, io ho sentito anche dire, partiamo per vincere la Coppa Italia. Cioè, capito?
2: Bene, capito, bene.
1: Bisogna un po' scendere sulla terra.
2: Bisogna ritrovare un attimo di logica. Allora, quando io racconto grosso, dico grosso a me personalmente per come gioca non mi fa impazzire, però c'è un aspetto che fa la differenza: il direttore sportivo che dopo anni sceglie il suo allenatore, e dopo anni, perché la verità è, perché non è che prima Barone o Pradè avevano scelto degli allenatori in base alla loro conoscenza, alla praticità, alla costruzione della rosa, no, questa per la prima volta dopo anni c'è un direttore sportivo che sceglie un allenatore che conosce fin dalla primavera, che sa come pensa, sa come ragiona, si possono mandare a fare una girata quando lo possono fare, sanno dov'è il limite, sanno che cosa vogliono costruire l'uno per l'altro. Beh, ragazzi, almeno è una scelta di calcio. Ma io volesse che fossero tutte scelte così.
0: Hai ragione.
1: Ma certo, ma assolutamente, ma è chiaro. Il fatto che fra allenatore e direttore sportivo ci sia sintonia è la base di qualsiasi rosa costruita con un senso logico. Poi ci sono le dinamiche di mercato, le esigenze di budget, le occasioni, e questo va bene. Però è chiaro che le fiorentine che abbiamo visto costruire anche quando c'era Italiano e anche quando c'era Palladino sono state tutte rose a cui poi sostanzialmente l'allenatore si è dovuto adeguare.
0: Certo.
1: E questo ha rallentato quello che poteva essere la crescita da una parte, e dall'altra anche appunto la costruzione di un gruppo, un po' quello che dicevo prima, no? Siamo andati avanti per prestiti noi, ma soltanto se ci pensiamo, il fulcro della squadra, il regista, no? Da quando è arrivato Commisso abbiamo cambiato regista l'anno prima di Fagioli, cioè Torreira, Arthur, Amrabat, l'abbiamo provato di tutti i colori, con tra l'altro caratteristiche diverse tra di loro. Quindi come fai a dare continuità a un lavoro se i giocatori importanti li vai a prendere in base agli ultimi 5 giorni di mercato e in base a quello che il mercato ha lasciato sul tavolo? È chiaro che poi dopo ti devi adeguare sia nel modo di giocare sia nel modo di mettere insieme i giocatori, perché poi non è soltanto una questione di ruolo, è anche, no, le caratteristiche di un giocatore possono andare bene accanto a un altro anche se non invece a un altro tipo di giocatore che magari ha lo stesso ruolo ma ha caratteristiche leggermente diverse. Cioè la sua squadra è costruita con degli equilibri. Ecco, io mi augurerei, guarda, mi basterebbe di vedere una Fiorentina che parte ad agosto con un senso logico.
0: Certo, sarebbe già un grande risultato.
1: Un senso logico di modulo, con un senso logico di giocatore nel proprio ruolo, con i ricambi giusti per quei giocatori. Ecco, poi dopo si parla di nomi, si parla di valore dei giocatori, tutto, ma intanto diamo una forma a questa Fiorentina.
0: Ernesto, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo di commentare una voce che è uscita da Mediaset, che dava l'Atalanta intenzionata a praticamente lasciarti, a darti Brescianini senza i 13 milioni della Fiorentina deve pagare, in cambio prendendosi Gudmundsson. La faresti questa operazione?
1: No. Nel senso, ci potrebbe essere qualcun altro dell'Atalanta che potrei fare con cui fare lo scambio alla pari.
0: No, il problema è che Brescianini lo devi pagare per forza.
1: Il problema è che Gudmundsson si è svalutato tantissimo. Sì. Quindi il problema è capire quanto vale Gudmundsson. Se Gudmundsson vale 13 milioni, vale lo stesso di Brescianini sul mercato. Questo lo deve sapere Paratici, in base a quelli che sono, diciamo, le quotazioni in questo momento e quello che ci può pensare di poter ricavare da Gudmundsson. Allora sì, lo puoi anche fare, perché, diciamo, valore per valore, no?
0: Certo.
1: Tanto, appunto, come dici Brescianini, tanto
0: quello li devi pagare,
1: e quindi ti liberi. Se si pensa e pensa Paratici di poter prendere qualcosa di più da Gudmundsson, allora anche no.
0: Esatto, perché io credo che ci dicono che dalla Premier ci potrebbero essere dei club di seconda fascia o anche di terza che possono essere interessati, e magari qualche soldo in più in quel senso potrebbe arrivare.
1: Io
0: credo che qualche soldo in più si raccatta.
1: È un giocatore da cui poter provare a prendere qualcosa, ecco. Perché se anche lo vendi a 18 e paghi 13 per Brescianini, che ne rimanga 5.
0: 13 sono pochi, anche se a questo punto 20 può darsi che tu sia 13 e mezzo, 14. Ci basso sia l'ammortizzamento. Grazie Ernesto.
2: A voi. Ciao Ernesto.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Allora 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora per una trentina minuti, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Alla ripresa, oltre a riprendere ancora dei temi di mercato, vi andremo a raccontare una storia che in questo fine settimana noi di Radio Firenze Viola andremo a raccontarvi. Arriviamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, chiedete allo Monaco se vuole la Fiorentina acquisti un liberale, che si deve fare di un Rubino. Va ceduto allora.
6: Buon pomeriggio, Emiliano da Colleferro. Vorrei rispondere a quel tifoso che ha detto come si permettono alcuni tifosi di criticare Dodò visto che la vuole mezza Serie A. Amico mio, ma Dodò a Firenze ha mai lasciato il segno? Ma Dodò a Firenze è stato mai decisivo? Ma Dodò a Firenze ha mai fatto la differenza? La risposta è, secondo te qual è? La mia è no. Quindi per me se ne può pure andare. Poi se Gasperini lo ritiene uno da differenza, buon per loro. Pazzini a Firenze non è stato nessuno, a Genova è stato un signor attaccante. E vabbè, se a Genova ha trovato l'ambiente suo, è una questione d'ambiente probabilmente. Passa il TV.
7: Buonasera, o Calamai. E tu vuoi giovani, poi tutto l'anno t'ha preso per le mele, ma tu l'ha preso bene. Comuzzo, tu l'ha preso per le mele, ironizzando, facendo simpatico come tu sa fa solo te, E ora tu vuoi Comuzzo che ha fatto una partita bene nazionale, tu ti rendi conto che ce ne sono molti peggio. Insomma, voi fate giornalisti, date retta a me, tifosi, fate
8: di farsi. A me mi sembra che siamo diventati tutti grulli, ma ora secondo voi, ma quando mai si è visto un manager va dai proprietari, il proprietario gli dice quest'anno spendi 200 milioni, quello torna, fa una conferenza in pompa magna, dice signori, il proprietario tranquilli, ci ha detto di spendere 200 milioni, così poi quando va a comprare giocatori dice oh, ma questo è quello che spende 200 milioni, faglielo 40 invece di 30, cioè capito, ma queste fanno parte di sue strategie, io non lo so com'è che voi pensate che vi si possa fare un certo tipo di comunicazione.
2: Ma chi l'ha chiesto di sapere, hai chiesto te di sapere no. 200 milioni se no. Ce li danno o no? No, non avevo capito, per forse no. Ho perso il filo, ma va bene.
0: Ma poi chiederei al simpatico, perché anche lui è simpatico, se mi dice la frase che ho detto, no di critica, di presa delle mele è un'altra cosa, su Comuzzo, quando, cosa ho detto e il giorno. Che poi la vado a ritrovare, la rimetto se l'ho detta e chiedo scusa a Comuzzo. Così a occhio, io e Mario Tenerani ci siamo sempre battuti per Comuzzo. Allora, quando si dice una cosa grave, come hai detto te, critiche tante, perché il ragazzo è andato in confusione totale, il ragazzo ha perso fiducia, ha perso identità, parlando un Piccinetti ti dice che il ragazzo ha perso i movimenti completamente. Se però hai parlato, io l'ho preso per le mele, allora per favore il giorno, la frase, quando la faccio risentire chiedo scusa a Comuzzo, altrimenti bisogna stare attenti quando si dicono queste cose.
2: Allora, no, ti volevo dire, c'è un'ultima ora. Vai. Perché pare Fabrizio Romano, insomma, lo sapete chi è, il giornalista di mercato in più in voga a livello mondiale, ha fatto sapere tramite i suoi canali che Mancini Roberto ha aperto al ritorno nazionale già da maggio e che adesso stia aspettando solo la cosiddetta green light, come dice lui, cioè la luce verde del semaforo per tornare in nazionale. Quindi ve lo dico perché Baldini ieri, quindi fondamentalmente lo sapeva che avrebbe comunque terminato questa esperienza, e che però pare che il futuro della nazionale sia un ritorno al futuro con Mancini e tornerebbe CT.
0: Se torna Mancini, per me è una vergogna nazionale, perché il signor Mancini ha tradito, cioè per me nello sport i tradimenti hanno un valore, cioè io non mai e poi mai avrei ripreso Vlahovic alla Fiorentina, mai e poi mai riprenderei Chiesa alla Fiorentina. Chi tradisce? Mancini per di più ha tradito per soldi, per 30 denari, perché Mancini non è che se n'è andato dal Real Madrid, dal Manchester City, dal Bayern Monaco per andare a farsi inondare di soldi in un paese dove calcisticamente poi è morto lui, ha lasciato la nazionale, il paese, l'Italia, in un momento in cui si stava giocando la qualificazione per l'Europeo, per cui per me Mancini mai ma nemmeno vicino alla nazionale, ma secondo me uno immagina non deve più nemmeno allenare in Italia, perché chi tradisce il proprio paese per soldi, e lui l'ha tradito per soldi, per me non può avere cittadinanza. Quindi non lo so io, ma è un candidato, ma sai perché? Fa parte del circolino magico,
2: ma mi spieghi allora, tu che sei più informato, più vicino anche alle questioni della nazionale, poi andiamo dall'ascoltatore in linea, però brevemente, ma come mai tutti l'Italia si interroga su questa ripartenza, su questi mondiali non arrivano, sui risultati che non vanno, sulle parole di Baldini, vivo Baldini, e poi i candidati sono la stessa espressione del calcio
0: uno
2: degli ultimi 50
0: vecchio,
2: anni
0: addirittura d'età di Gravina.
2: Bene. E i candidati addirittura per la panchina sono sempre allenatori che sono già stati a fare CT, che quindi hanno fatto bene, hanno vinto, hanno perso, quello che vogliono, però ci sono già stati. Come mai
0: un
2: cervello?
0: Uno è un traditore, Mancini, l'altro ha dimostrato che la nazionale non c'entra nulla, che è Conte, il terzo è Pioli che ha fatto una catastrofe in Italia, per cui ti dico, perché siamo un paese di vecchi, cioè che si consegna ai vecchi, Pietro, che non ha il coraggio di rischiare. Allora Baldini è un rischio, lo capisco anch'io, un rischio gigantesco, io lo farei, ma è un amico, ma è difficile. Ma te riprendi uno che t'ha tradito per 30 denari, lo rimetti a rappresentare il nostro paese, canta l'inno ai Mameli quando se ne andavo via e noi non avevamo l'Europeo per andare a pigliare soldi a metà, non è mai successo un CT che se ne va per soldi lasciando un'Italia che non era qualificata per l'Europeo. Incredibile, ma è incredibile solo pensarci, però fa parte del circolino lì, perché sai, sul Tevere, dove giocano a calcetto, giocano a tennis, a padel, no, che ora giocano a padel, e poi non c'è il coraggio di andare a investire su un percorso di giovani. Che cosa ti ha insegnato Baldini? Baldini ti ha insegnato due cose. La prima, se c'hai i giovani devi avere il coraggio di giocarci. Baldini, che ha vissuto, ha fatto il sogno del carbonaro, no Pietro? Lui poteva andare lì con i Barella,
2: certo,
0: con e probabilmente avrebbe vinto 4-0 il Lussemburgo, forse avrebbe perso, chi lo sa. Lui ha detto no, i giovani se ci credi li devi far giocare, io vado a giocare in Grecia con i miei ragazzi se ci vuoi, e ti ha insegnato che la storia del calcio italiano ha funzionato quando i gruppi dell'Under 21 poi sono arrivati in nazionale. Questo nel 90% dei casi ha funzionato così, e ti lascia in dote un qualcosa, ti immagini. Ora il problema è che poi hanno ridotto i soldi da dare al CT, c'è meno voglia. Va bene,
2: abbiamo allora, Stefano in linea.
0: Caro
2: ciao Stefano,
0: grazie di essere con noi.
9: Buonasera, io volevo dire una cosa riguardo al bilancio che vi dicevate prima, cioè nel senso al budget della Fiorentina. Ecco, io cosa mi aspetto? A parte io l'8 di giugno ho sempre vinto lo scudetto, sì, perché non lo perdo, per me tutti gli anni gioco per vincere, abbiamo pazienza. È come quelli che giocano a Superenalotto, se no non giocherebbe nessuno, certo, in Italia, no?
0: Certo.
9: Voglio dire, quindi questo mi pare pacifico. Ma volevo dire che i soldi a disposizione non sono sufficienti per dare in Coppa dei Campioni, avanzano, ma avanzano di gran lunga. Il problema è la capacità, e lui ce lo deve dimostrare. Faccio un esempino veloce. Sartori, con un budget che non è certo quello della Fiorentina, il primo anno è andato in UEFA, in 3 anni è andato in Champions. È chiaro? Con un budget all'Atalanta, arrivata quintultima, che non era neanche un quarto di quello della Fiorentina. La Fiorentina oggi c'è una rosa di 40 giocatori. Se io li vendo, quelli che riesco a vendere, come minimo incasso 100 milioni. Un direttore sportivo bravo, con 7 milioni compra Lokman, con 200 mila euro compra Yulman, con 2 milioni, con 1 milione e 9 compra Vlahovic, con 1 milione e 2 compra Milenkovic. I direttori con 2 milioni e 8 prende Ferguson del Bologna, cioè, capisci?
0: Certo, ma l'Atalanta ti crea anche Palestra da 50 milioni.
9: Che ti dico io? La Fiorentina ha i soldi sufficienti per fare una squadra, per fare 60 punti il prossimo anno senza problemi, o 65 o anche più. Dipende dalla capacità del direttore. Io, essendo oggi l'8 di giugno, posso sperare che il nostro direttore sportivo sia bravo quanto Sartori?
0: Sì, però Stefano,
9: come,
0: guarda,
9: quello che gioca la schedina, no?
0: No, Stefano, guarda, è bellissimo il tuo intervento, è veramente. Ma guardate, noi siamo fortunati perché noi abbiamo degli ascoltatori che fanno il programma. Hai ragione, il problema è che rispetto al, c'è una differenza rispetto al passato. La differenza è che per i 27 milioni spesi per Piccoli e per i 30 milioni più o meno spesi per Brescianini e Fabian, per la prima volta te inizi un mercato a meno 60. Quindi hai ragione. Io cosa dico da tempo? Se abbiamo dato da spendere 92 milioni a Pradee, giusto? Diamoli 92 milioni a spendere anche a Paratici.
9: Ma guarda,
0: hanno dato 92 milioni. Ovviamente non sono i 92 milioni, perché poi ne avevano incassati 60, 70, 65. Ma insomma, se te, Fiorentina, hai detto facciamo un extra budget per Piccoli, che è la follia calcistica, gli vuoi dare 30 milioni di extra budget anche a Paratici? Perché Paratici, Stefano, non moltiplica pane e pesci,
2: Non è possibile.
0: Gli dai da soldi a Paratici, se no. Se moltiplicasse pane e pesce, metteremmo ministro del tesoro e saremmo a posto.
9: Posso dire una cosa veloce?
0: Dai, tranquillo, non ci si affretta.
9: Allora, il problema è questo. Quando io, ora, ognuno fa il suo lavoro, io grazie a Dio non faccio il commercialista, però sono ragioniere. Quando se hai una squadra, non devi dire puoi spendere 90, puoi spendere 30, perché poi nel computo delle entrate e delle uscite alcune spese sono dilazionate. Se io compro un giocatore in Italia, mi bloccano con una fideiussione 5 milioni immediatamente. Se io compro un giocatore da 15 milioni all'estero, ma lo divido, perché all'estero si può fare, divido sul bilancio in 3 anni, in 5 anni, scusami, mi costa 3. In realtà l'ho pagato 15, ma mi costa 3.
0: Sì, mentre però a bilancio ne devi mettere 15. Però a bilancio ne devi mettere 15.
9: Però
0: te ne paghi 3, però è come quando se fai l'obbligo di riscatto.
9: Invece in Italia no, in Italia ti bloccano i soldi.
0: Perché Vlahovic, la Juve l'ha pagato in 6 anni, ma te l'avevi già messi, sì, l'avevi già cartolarizzati.
9: Però nel loro bilancio era pagato dal primo anno, mentre se l'avesse comprato all'estero avrebbero pagato comunque in 6 anni.
0: Sì, sì, no,
9: avrebbero fatto
0: è chiarissimo.
9: Il bilancio una ripartizione in 5, perché in 5 non si può, in 5 esercizi. Guarda che i soldi ci sono, te lo dico.
0: Non mi devi convincere. Io aspetto solo che Paratici abbia le potenzialità, si date a Paratici le potenzialità che sono state date a quegli altri.
9: Ti posso fare un esempio veloce. Poi attacco e ti ringrazio.
0: Grazie.
9: Vendi Ken,
0: sì.
9: Prendiamo Ken, quello più grosso, sì. Ma la stessa cosa vale per Fagioli, per De Gea, per chi vuoi te. Vendi Ken a 40 e prendi 40 milioni. Ti ho detto 40, ti ho detto 60. Poi stiamo a vedere la cifra. Vado in Arabia Saudita, mi faccio dare il prestito di Reseghi, che tanto il campionato è chiuso e che c'hanno la guerra. Non pago niente di prestito, soltanto lo stipendio glielo pagano loro, perché il contratto ce l'hanno in estere. Capito? Prendo Reseghi in prestito un anno, ho preso 40 milioni, quei 40 milioni investo in Sule dell'Udinese, ma non lo faccio già in difesa, lo faccio già al centrocampo e lo metto accanto a Fagioli, se non vendo Fagioli, e faccio un centrocampo fortissimo e non ho tirato fuori una linea per il centravanti, cioè si può lavorare. devono saperlo fare e non è il mio lavoro. Un abbraccio.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Stefano.
0: Allora, su tutti, vedete perché il mercato è divertente, perché il mercato ci divertiamo tutti. È vero quello che dice lui. Devo dire che quest'estate l'altra cosa che mi piaceva della Fiorentina, che poi non ne ha funzionate una, è che la Fiorentina dopo tanto tempo aveva
2: confermato,
0: aveva capitalizzato, ecco, è passato da Cataldi, Bove e quello del Milan, come si chiama?
2: Sì.
0: Pisti in prestito, che poi dopo era tutti in prestito con diritto di riscatto, avevi preso tutti i giocatori che erano tuoi. Questo era.
2: Sì, però hai visto, non è andata, ma non era perché la filosofia di quello che era stato fatto è sbagliata. No, il problema è che c'era uno spogliatoio, evidentemente lo scatafascio.
0: Allora, come dicevo, andiamo a raccontare una storia. Una storia bella, una storia che Radio Firenze Viola andrà a raccontare sabato. E quindi saluto e ringrazio Davide Ceccantini del gruppo Valdarno. Ciao David.
10: Buonasera Luca e grazie per lo spazio.
0: No, grazie a voi. Grazie a voi, lo ripeto, perché ecco, prima di andare a chiederti di chiudere insieme a noi questa trasmissione con il pensiero del tifoso, sabato c'è un momento bellissimo, se lo puoi raccontare ai nostri ascoltatori. E vi anticipiamo fin da oggi che noi ve lo faremo vivere, noi di Radio Firenze Viola ve lo faremo vivere in diretta, sia come radio ma anche come televisione, vi certo. Ricordo, grazie al canale 92. Vai David.
10: E niente, allora sabato siamo arrivati alla nostra sesta festa del Valdarno, come tanti tifosi Viola anche a Firenze sanno, tutti gli anni ormai è 7 anni, solo l'anno del Covid non abbiamo non potuto poteva. Farla. E facciamo la nostra consueta festa, le nostre consuete feste sono sempre abbinate a delle azioni di benefiche. E l'altro anno aiutammo un ragazzino del Valdarno che aveva bisogno di una carrozzina particolare che facevano in Svezia e riuscimmo a comprargliela per il valore di 18.000 euro. Quest'anno la festa sarà dedicata innanzitutto, la prima cosa, a Ciccio Rialti, perché come tifosi in Valdarno siamo tanti, sono tanti tifosi della Fiorentina e Ciccio ci ha lasciato,
0: lo capisco, era
10: in un anno che non è stato possibile salutare nella maniera degna che si sarebbe meritato.
0: Lo so, nessuno di noi purtroppo, perché era il periodo del Covid, quindi mille problemi.
10: Sì, sì. E sì che questa cosa ci fa molto piacere farla e ci piace puntualizzarla, che sarà una festa molto in grande, perché l'Oro Ciuffenna, il comune, le nostre feste sono sempre patrocinate da comuni del Valdarno e a questo giro abbiamo un po' usato di più perché metteremo a sedere 750 persone e il comune ci chiuderà tutto il centro di Loro Ciuffenna, che sarà addobbato di viola e ci sarà questo ricordo.
0: Che bravo, che bello, che bello. Bellissimo, bellissimo. E volevo sapere, per chi volesse partecipare, se esiste ancora la possibilità, che deve fare?
10: Allora, purtroppo, ma non purtroppo, a oggi siamo sold out.
0: Eccoci.
10: Però è anche vero che il sold out è per la cena, nel senso per i posti a sedere. Poi sì, la serata inizia alle 6, dove ci sarà un palco e dove ci sarà un salotto viola, che fino alle 7, 7 e mezzo si parlerà di Ciccio, ci saranno dei ricordi. Noi ci ha aiutato tanto Alberto Polverosi, e là sul palco la serata insieme a Alberto ci sarà Giacomo Guerrini e poi penso anche se tu ci
0: sì,
10: sia
0: tutti noi ci siamo, guarda, e ti ripeto, noi ve la proporremo dall'inizio alla fine con grande piacere, con grande gioia. Ci saranno, sai che noi abbiamo un comitato, un gruppo legato a Ciccio, gli altri, gli amici di Ciccio, tanti di noi saremo lì, e proprio perché ma Ciccio poi anche in questo caso lo possiamo dire, Davide, è il motore per fare un qualcosa di bene, perché ovviamente tutto quello verrà raccolto.
10: Sì, anzi, volevo anche sottolineare una cosa, che prima poi ero stato anche con Federico Sartoni sull'Edi Radio, e però c'era poco tempo. Ora lui non gli farà piacere, perché di sicuro quando si fanno le cose benefiche, no, è sempre bene, però ci ha colpito anche questa cosa e vorrei ringraziarlo, perché Federico Sartoni quest'anno ha vinto il premio,
0: sì, come premio Ciccio Rialti.
10: Premio Ciccio Rialti come tra i giornalisti giovani emergenti, questa cosa ci fa piacere, e più che altro ci ha fatto molto piacere l'azione che ha fatto lui, perché lo saprai meglio di me, quest'anno non c'era la Coppa, ma c'era un premio non grandissimo ma in denaro, e un ragazzo giovane così, che sicuramente sta crescendo e non ha quegli stipendi, l'ha voluto devolvere tutto a Lorenzo, che questa cosa mi piaceva rimarcarla.
0: Bene, fatto benissimo. Tanto te sappi che in questo momento noi andiamo anche sull'Edi Radio, per cui così hai l'occasione anche per aver completato il tuo intervento precedente.
10: Almeno non l'ho messo in difficoltà, mi vuole infamare, scrive dopo il messaggio. Comunque la serata poi sarà fino alle 7:30, poi ci sarà un aperitivo viola molto bello e particolare, poi la cena, e poi fino a notte fonda si andrà, fino alle 2 di notte si andrà con musica, ci sarà spettacoli, gruppi che cantano, una cosa bellina come è venuta. Anzi, complimenti, perché la festa della curva quest'anno è stata veramente veramente bella, venerdì e sabato, e queste cose sono le cose che a Firenze sono importanti, perché ti fanno capire l'appartenenza,
0: esatto, l'identità, il senso di appartenenza,
10: l'identità, che secondo noi è la cosa più importante. Prima arriva quella e poi arrivano i giocatori, i dirigenti e così.
0: Tra l'altro visto c'è stato un intervento di Galloppa, anche se non sbaglio, che
10: sì,
0: stava giustamente molto applaudito. Davide, arriva Grosso, che ne pensi? Ora rimettiti il vestito del tifoso. Che ne pensi?
10: Allora, con me tu giochi è difficile, perché io sono un tifoso, ho 54 anni.
0: Sei un bambino,
10: stato appassionato, e dai 78 i miei babbo andavo allo stadio, e si dava la verità, sono uno che a me non mi piace nemmeno guardare tante cose. Io a settembre, prima a settembre, ora si parte il 15 di agosto, parto sempre se vince lo scudetto, o che ci sia Maradona o che ci abbia Calisti, è così. Io quello che penso è che mi piacerebbe un po' di tranquillità, perché negli ultimi anni proprio il mondo viola non ha avuto questa, è come il mondo in generale, è una guerra tra poveri, anche noi siamo a litigare fra di noi, è così. Invece spero che quest'anno ci sia un po' di tranquillità.
0: Bello, mi sembra.
10: Poi sicuramente non è facile capire dove si va, perché anche i nostri dirigenti sono andati là in America, però non si può sapere per che cosa. Secondo me, fino a che non fanno questa convenzione con il comune, si vivacchia ancora. Questo è il mio pensiero.
0: Perfetto. Ma io credo che, e questo è un altro motivo che per chi ha già preso il biglietto, chi vorrà venire, io penso che sabato già avremo qualche indicazione in più su quello che è stato il viaggio, e quindi
2: ce l'auguriamo.
0: Nelle nostre chiacchierate, perché tanto partirà tutto di lì, Davide, inutile nasconderlo, partirà tutto di lì. Grazie, veramente grazie di cuore, complimenti per quello che fate, e perché nel nome
10: una
0: della Fiorentina,
10: cosa che mi sono scordato di dire, che facciamo la raccolta invece quest'anno per questo ragazzo Ino, che è un ragazzino di 14 anni e da quando ha 2 anni ha avuto una leucemia molto forte,
0: me l'hanno detto,
10: e per fare delle operazioni fuori dall'Italia e ne ha già fatte una che gli è costata 120.000 euro, ne deve fare altri due, di cui una ad agosto, che noi abbiamo insieme a Alice, la fondazione Alice Benvenuti,
0: sì,
10: con Solo Viola, e abbiamo fatto un IBAN apposito che potete trovare o sui Gruppo Valdarno, su Solo Viola o sulla fondazione Alice Benvenuti. E in particolare fo una richiesta alle aziende, perché abbiamo, c'è il modo delle aziende grandi di fare un'offerta benefica e dedurla
0: dalle tasse, dalla denuncia di reddito. Mi sembra bello, tra l'altro, se poi ti una nota di servizio, tutto questo che hai appena raccontato me lo puoi mandare per messaggio. Stai tranquillo che Radio Firenze Viola, certo, Firenze Viola, questo mondo, se può dare una mano, non ne dà uno ma ne dà mille, e lo dà con il cuore come sempre. Grazie Davide.
10: Bene, no, vi ringrazio io e grazie da tutti i Valdarno.
0: Un grande, ciao Davide, grazie. Grazie anche a Pietro che ogni tanto, dopo compaio, le sue due ore, perché già fa le sue due ore, viene ad accompagnarmi. Domani tornerà Tommaso Loreto. E vi ricordo, sabato noi vi racconteremo questo bellissimo evento nel nome di Ciccio Rialti, 700 tifosi a Fiorentina,
2: più di 700
0: nel nome di chi vuole dare una mano a un bambino che ne ha assolutamente bisogno. Allora, salutiamo naturalmente gli amici di Lady Radio, la loro programmazione continua nella, come sempre, con cronaca, musica, e dalle 18 ancora Fiorentina, qui non si ferma mai.
2: Qui siamo pronti per... come? Abbiamo un'ora di Nick e Nick.
0: Ci sono Nick e Nick, quindi notizie a go-go, ma soprattutto le cose corrette, perché qui le bombe non le spariamo. Noi no, non è una, per carità, non vorrei fosse letto una trasmissione bellissima, ma le bombe le sai, no? Dico, e noi cerchiamo di raccontarvi il mercato.
2: Se no, per quello che intendevi è, le sua... fuffa di mercato. Sì, qui la fuffa di mercato non c'è.
0: Noi ve la raccontiamo.
2: Cerca di essere più precisi possibile nel raccontare uno dei, io dico sempre, il giornalismo di mercato è la cosa più semplice, diciamo, che non tocca gli animi di nessuno, no? Perché non si parla di guerra, di cronaca nera, eccetera. Però è un tema che a noi ci sta molto a cuore, lo facciamo con grande passione e speriamo di essere il più puntuali possibile nel raccontare quella che è la costruzione di una squadra.
0: Il calciomercato passa da qua, ecco. Anche perché quando apriamo la porta lì c'è la redazione di Tutto Mercato, che è un numero uno in Italia, quindi oltre a tutta l'informazione, che è tantissima, che arriva dal Firenze Viola, godiamo anche di quelle che sono le indicazioni che arrivano del calcio nazionale, che è un altro elemento importante. Palla al centro, ritrovate domani, grazie al grande Tonelli in cabina regia, grazie Pietro,
2: grazie a voi, grazie a te Luca, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
4: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
11: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
13: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
14: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
15: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
16: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
17: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
18: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
19: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
20: Storie e personaggi dal mondo viola.
19: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
1: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Incontro chiave per il futuro della Fiorentina, quello di oggi negli Stati Uniti, tra il DG Ferrari, il DS Paratici e la proprietà, il presidente commisso e sua madre Catherine. I dirigenti viola sono già atterrati negli Stati Uniti, il budget a disposizione è uno dei temi centrali del confronto che ci sarà, ma ci sono anche altre questioni sul banco, altre questioni importanti che verranno prese in esame, dai casi più significativi da risolvere, vedi quelli relativi a De Gea e Ken, alla struttura dell'organigramma e alle possibili novità in alcune aree. Aspettiamo i vostri messaggi al 348 753 933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, linee aperte 055 77 11 171 per tutti i vostri interventi in diretta. Tommaso Borghini, buongiorno.
21: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Oggi hai concentrato le tue attenzioni in particolare su quale tema per poter iniziare la trasmissione, per poter andare a cercare la tua classica citazione.
21: C'era una volta in America, ti piace? Sì. 1984, credo un capolavoro del cinema mondiale, però tutto e tanto italiano, perché diretto da Sergio Leone con le musiche indimenticabili di Ennio Morricone, probabilmente la colonna sonora più bella insieme a quelle dei western famosi.
1: Marco Tonelli potrebbe anche mettercela sotto fondo.
21: No, chissà se, se ce la mette, però insomma sicuramente un film con un De Niro fantastico, però un film che racconta una storia, no? Una storia lunga, tra l'altro un film molto lungo nella versione originale, va oltre le due ore, e una storia così è l'incipit, no, delle storie. C'era una volta, che storia sarà la storia che uscirà dall'America per la Fiorentina? Questo incontro di cui tu hai parlato ovviamente in apertura di trasmissione è quello che catalizza un po' l'attenzione, no? È cruciale, è da lì che, è vero, mi direte, ma si saranno parlati per telefono, per conference, videoconference, eccetera. Certo, però l'abbiamo detto più di una volta, guardarsi nell'occhio è una cosa diversa, e soprattutto insieme alla famiglia Commisso e insieme anche, immagino, a quei dirigenti Mediacom che poi tirano un po' le fila, si pensa, della vicenda finanziaria, e quindi il budget sarà fondamentale, capire soprattutto quello, penso, per Paratici, no?
5: Certo. Poi nel corso della giornata potrebbe anche esserci l'annuncio ufficiale di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, insomma manca soltanto quello, perché ormai è stato tutto definito, il nuovo tecnico della Fiorentina che si porterà dietro il suo staff, quello che aveva al Sassuolo, e si legherà alla Fiorentina per 2 anni con opzione sul terzo anno, e vedremo che tipo di squadra verrà allestita, soprattutto anche quanti giocatori, se ci saranno dei giocatori che lui indicherà, che potranno essere dei suoi fedelissimi, che indicherà che potranno arrivare dal Sassuolo. Che cosa ti aspetti, ecco, da questo punto di vista? E ti chiedo anche se ti aspetti in particolare come primo acquisto un giocatore che possa essere un difensore, un centrocampista o un attaccante.
21: Mi aspetto
5: un esterno d'attacco.
21: Beh sì, ovviamente, probabilmente mi aspetto l'esterno come primo colpo della Fiorentina, perché la Fiorentina non ha, in questo momento non ha esterni offensivi, ne ha zero, se non si considera il caso Solomon. Vedremo se ho letto qualcosa, potrebbe anche essere recuperato con lo sconto, eccetera eccetera, però attualmente non ce ne sono, e allo stesso tempo poi sono in forte bilico anche gli altri esterni, quelli, i Gosens, soprattutto Dodò, sì. Fortini, quelli su cui insomma pensavamo l'anno scorso fosse, no, da improntare la Fiorentina, e che poi in realtà hanno deluso anche loro, e non poco. Quindi l'esterno è, credo gli esterni siano la priorità, anche perché Grosso ha sul gioco sugli esterni una delle sue,
5: certo, per il suo 4-3-3,
21: il suo 4-3-3, no, una delle sue forze, diciamo, maggiori, e quindi credo che si vada lì. Però sai, il mercato, poi sulla storia del giocatore che si porterà dietro da Sassuolo sono un po', come dire,
5: dubbioso,
21: perché sì, è un grande classico, no, che l'allenatore si porti dietro un giocatore. Non sempre ha portato bene alla Fiorentina questo tipo di operazione, penso per esempio a Anzola per quanto riguarda Italiano, che arrivò l'anno dopo, però sì. Non l'anno lo stesso anno, non il primo anno di Italiano, poi non si sa anche lì se era stata una prima scelta, probabilmente no, ma in ogni caso l'aveva avuto allo Spezia, l'aveva avuto al Trapani, l'aveva avuto, insomma, e lo conosceva benissimo. Poi sappiamo tutti come probabilmente tornerà anche in Zola, no, credo,
5: sì.
21: Non penso sia riscattato proprio dal Sassuolo, che sarà quindi lo avremo Grosso si porterà Anzola, forse quella è una delle poche certezze che abbiamo, non so quanto rimarrà, però ecco, su questa storia non lo so, perché il Sassuolo mi sembra che sia una società che per vendere chiede tanto,
5: sì.
21: E quindi o ci sono condizioni particolari di mercato che possono agevolare la trattativa, o altrimenti non sarà semplice, sarà anche un po' indispettita forse la società, Carnevali stesso, dal fatto, insomma, che sia stato tentato dalla Fiorentina Grosso. Vedremo, i rapporti sono buoni,
5: alla fine,
21: no?
5: Alla fine tutti gli anni il Sassuolo, o quasi tutti gli anni, si trova a dover valutare le varie offerte che arrivano per i loro
21: tutti
5: allenatori,
21: i giocatori, certo.
5: Giocatori, ma sono anche gli allenatori
21: stessi,
5: si possono stare anche un paio d'anni sulla panchina del Sassuolo, però poi se fanno dei buoni risultati
21: poi se ne va
5: oggetto degli interessi di altri club, e non è che fanno le barricate per
21: Però andando a vedere poi lo storico degli acquisti conclusi dalla Fiorentina col Sassuolo, non è anche lì che si possa gioire più di tanto, no? Io mi ricordo Pollirola, per esempio,
5: sì, certo.
21: Mi ricordo Alfred Duncan, prima ancora Falcinelli,
5: sì.
21: Insomma, non è che siamo cascati sempre bene.
5: No, direi di no. E poi, come dicevo in apertura, tra i vari argomenti che verranno trattati insieme alla proprietà ci saranno anche i casi De Gea e Ken. Li definisco casi perché comunque la Fiorentina in particolare per De Gea sembra intenzionata a valutare seriamente le offerte che arriveranno in virtù della necessità di abbassare il monte ingaggi con De Gea, che percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro.
21: Eh sì, sarà anche quello uno dei punti chiave, soprattutto il discorso del monte ingaggi, no? Quanto sarà necessario abbassarlo, quale sarà anche quella la direttiva della proprietà, e in base a quella saranno prese poi delle decisioni sui giocatori che hai nominato te, in particolare De Gea, ma anche Ken, che poi è il più pagato di tutti, no? Alla fine della rosa della Fiorentina. Quindi insomma son due contratti pesanti, ma c'è anche il contratto di Gosens, ci sono altri contratti da prendere in esame, e da lì capiremo se la proprietà ha intenzione proprio di, diciamo così, riportare il monte ingaggi ad un livello addirittura di qualche anno fa, oppure se ci sarà la richiesta di una riduzione, che so, del 10, 15, 20, 30%, quello che sarà, e tutto influenzerà sulle decisioni di questi giocatori. Certo è che se si deve ridurre drasticamente il monte ingaggi, questo complicherà ulteriormente le cose a Fabio Paratici.
5: A proposito di giocatori che gli allenatori si portano dietro, si possono portare dietro, c'è Francesco che ci scrive a proposito di questo. Ricordo negli anni 70 Mazzone si portò Steno Gola dall'Ascoli, sì. Non andò bene.
21: Non andò bene neppure no. Quella. Fu una stagione, tra l'altro, travagliata, sì, se non sì, mi sì. sbaglio.
5: E quella successiva. Ho proprio qualche mese fa chiamato Steno Gola per ripercorrere quella stagione 77-78 che si concluse con una salvezza soffertissima parte della Fiorentina, una partenza difficilissima, e anche lui insomma ricordava tutti quei problemi che c'erano stati.
21: Sì, perché il primo anno di Mazzone fu un anno positivo, quello, no? Quello del, 76, del terzo 77, posto, sì. Il secondo anno invece fu un anno disastroso sostanzialmente, quindi questo fa parte della storia. Io ora magari i nostri ascoltatori tireranno fuori dei giocatori, forse Prandelli fu un allenatore che si portò dietro dei giocatori nel corso del tempo.
5: Magari non nella prima stagione, ma ad esempio Mutu nella seconda stagione.
21: Frey nella prima probabilmente, Frey, sì, Frey, se non Mutu ricordo male, Frey, Mutu.
5: Aveva avuto al Parma.
21: Frey, Mutu, dici poco, insomma, furono due grandissimi. Ecco, Prandelli lo ricordo da questo punto di vista come uno dei pochi che ha saputo scegliere, magari anche sapendo aspettare il momento giusto, ma portando a Firenze i giocatori giusti, che poi insomma hanno scritto pagine di storia importantissime.
5: Ecco, invece parlando di giocatori che potrebbero anche essere definiti nuovi acquisti, speriamo che possano essere definiti nuovi acquisti, voglio soffermarmi per un attimo su Comuzzo, che pare essere stato rinfrancato, pare essere stato rilanciato in questa parentesi che ha avuto con la nazionale maggiore guidata per due partite da Silvio Baldini.
21: Sì, l'ho visto con piacere ieri, non solo lui, poi ho visto anche l'altro giocatore di cui penso parleremo anche dopo, e ti dico, l'ho visto un altro giocatore, poi bisogna capire anche quanto ciò dipenda dal valore degli avversari incontrati, ovviamente, perché la Serie A è un conto, la Grecia comunque non era una cattiva nazionale. 49esimo posto e Duvikas fin quando c'è stato lui in campo non ha creato grossi grattacapi all'Italia, anzi, ma in quel contesto lì l'ho visto proprio bene, l'ho visto padrone del ruolo, con più personalità, ha fatto addirittura due lanci, sì. Cosa rarissima, sì. A Firenze, anche belli,
5: evidentemente,
21: illuminanti.
5: Anche come stato d'animo si sentiva a suo agio.
21: Guarda, su Comuzzo io ho una teoria, no? Perché si dice sempre Comuzzo il soldato, Comuzzo con la testa sempre dentro la partita, il Comuzzo, ed sono tutte considerazioni giuste, però ritengo che ci sia una certa fragilità mentale da migliorare in questo ragazzo, che probabilmente si è fatto schiacciare un po' dal peso delle offerte, delle chiacchiere di mercato, della anche improvvisa notorietà, fulminea notorietà che ha avuto, e quindi io credo che è lì che bisogna lavorare, perché dal punto di vista dei mezzi ci sono, e se si riesce a lavorare su questo, Baldini probabilmente ha trovato una chiave giusta per questo ragazzo, e mi sembra insomma sia quello il suo tallone d'Achille principale. Poi ci sono i critici che dicono non è adatto eccetera eccetera,
5: però questo livello, anche una riflessione sulla stagione in generale della Fiorentina, lui che si è ritrovato in questa annata così difficile, lui che aveva dovuto fare i conti all'inizio dell'anno con un virus che lo ha debilitato notevolmente, quindi
21: però il calo di Comuzzo
5: che vanno presi in considerazione.
21: Su questo hai perfettamente ragione, ma il Cavallo di Comuzzo, se vi ricordate bene, risale già alla stagione di Palladino, già quando,
5: nella seconda parte,
21: nella seconda parte, già dopo il la questione Napoli, 30 milioni va, non va, poi rimase Commisso, Rocco Commisso in quel caso si impuntò, decise di farlo rimanere eccetera, e da lì che è iniziato un po' il calo di questo ragazzo, che per la verità nei primi 5-6 mesi aveva fatto molto bene. E quindi insomma bisogna capire la chiave, secondo me mentale, psicologica, per recuperarlo, chiedere a Silvio Baldini, perché no, mi sembra che siano tante le cose da chiedere a Silvio Baldini, non solo da parte della Fiorentina ma anche in generale da parte gestisce il calcio italiano,
5: da parte del calcio italiano. Alfonso ci scrive: Palladino col pane 18 milioni. No, non sono 18 milioni, è vero che Palladino ha voluto portarsi dietro Colpani, però Colpani è costata alla Fiorentina credo intorno ai 4 milioni e mezzo, perché poi la Fiorentina poteva riscattarlo ma ha deciso di non avvalersi di questa
21: possibilità. Fu il prestito oneroso, se non mi sbaglio, con diritto di riscatto. Si pensava, spendendo così tanto per il prestito, la Fiorentina lo riscatterà certamente, invece poi non l'ha riscattato. E Colpani non mi sembra che adesso abbia fatto, sì è vero nel Monza, però ha giocato in Serie B, no? L'ultima stagione, quindi è un altro caso di giocatore portato, fedelissimo, portato da un allenatore che onestamente, del quale onestamente avremmo potuto fare anche a meno.
5: Assolutamente. Poi c'è un altro ascoltatore, un altro amico, Gabriele del Cinefilo, che ci ricorda che Frey e Mutu erano stati allenati da Prandelli, da ragazzini praticamente, al Verona, è vero?
21: Sì, infatti è chiaro, parlare di fedelissimi in questo caso forse è eccessivo, però mi ricordo un Mutu che fece un ottimo campionato con Prandelli a Verona. E probabilmente anche a Parma successivamente ne ebbe Frey, no, mi domando se non mi ricordo male, noi lo prendemmo dal Parma se non mi sbaglio, Frey, ecco, via Inter, insomma ora
5: non
21: vado
5: credo,
21: a memoria
5: anche all'Inter, sì, l'Inter è stata la sua prima squadra,
21: che era proprietaria forse del cartellino ancora, sai, non lo so, o forse lo era già al Parma.
5: Ma insomma lui arrivò alla Fiorentina dopo che aveva

0: altro grande merito di Prandelli, che quando era qua lui riusciva a convincere i giocatori, anche quelli che, i più impensabili, no, a venire a Firenze.
1: È vero, aveva questo potere. Andiamo a salutare adesso in collegamento con noi Paolo Paganini della RAI. Ciao Paolo.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
1: Benvenuto,
2: ciao,
1: benvenuto. Buon pomeriggio. Ti chiedo subito che cosa ti aspetti dalla Fiorentina di Grosso. Come sarà secondo te la Fiorentina di Grosso?
2: Ma guarda Lorenzo, io mi aspetto una mini rivoluzione intanto.
1: Sì.
2: Perché secondo me ci sono giocatori che hanno fatto il loro tempo a Firenze ed è giusto che ci sia un rinnovamento. La fortuna della Fiorentina, al di là di avere comunque una proprietà solida, avere un dirigente capace e di livello come Paratici.
1: Sì.
2: Quindi sicuramente ci sarà un via vai importante. E io mi auguro e spero, visto che comunque c'è un progetto chiaro con Grosso, che la Fiorentina torni ad essere protagonista nei prossimi anni.
1: Ecco, si parla tanto della necessità di trovare degli acquisti, soprattutto per quel che riguarda le corsie difensive, ma anche per gli esterni d'attacco, però ovviamente c'è anche da capire se esistono i margini per rinforzare sensibilmente il centro della difesa. Un nome che torna all'attualità è quello di Dragusin del Tottenham. Secondo te ci possono essere i margini, visto che se ne è parlato anche nel mercato invernale stavolta, per provarlo ad acquistare?
2: Per me sì, perché comunque Dragusin è andato in una società dove operava Paratici, quindi i contatti Paratici con Dragusin e con il suo entourage li ha sempre avuti, li ha sempre tenuti. Poi comunque secondo me ci saranno anche delle richieste da parte del nuovo allenatore che andranno in qualche modo nella direzione di poterlo accontentare, cioè, però voglio dire, quando si parla di Lorienté, quando si parla di Polpato, sono giocatori che Grosso conosce molto bene e che magari potrebbe riportare alla Fiorentina. L'importante è che non si faccia l'errore che si è fatto, ma con Paratici credo che questo non accadrà, con Palladino, quando fece di tutto per portare Colpani, che aveva fatto una grande stagione a Monza, poi purtroppo a Firenze si è perso.
1: Sì, in effetti parlavamo anche di questi giocatori che possono essere definiti dei fedelissimi dei vari allenatori, che se li portano un po' in varie squadre, e però poi i risultati non sempre sono così soddisfacenti. Abbiamo fatto l'esempio proprio di Colpani con Palladino, ma parlavamo prima di altri giocatori.
0: Nella storia della Fiorentina, insomma, uno dei pochi a aver successo in questo, dicevamo, è stato Cesare Prandelli, portando Frey.
2: Ah, certo.
0: Però
2: certo,
0: gli altri, insomma, non è che siano stati dei fedelissimi, sì, così, diciamo, per la Fiorentina così positivi.
1: C'era un nostro ascoltatore che, andando parecchio indietro negli anni, faceva l'esempio di Carlo Mazzone, che negli anni 70 volle portarsi dietro Steno Gola dall'Ascoli e insomma fu...
2: Ma sai, è una cosa un po' generalizzata, no? Ora, ad esempio, alla Juventus io mi ricordo che Maifredi, che fece la grande stagione col Bologna, si portò dietro Luppi, sì, e mi sembra anche altri giocatori del Bologna. Cioè, secondo
0: Luppi
2: me,
0: e poi arrivò a Firenze, tra l'altro.
2: Esatto. Sì. Io credo che se dovessi in qualche modo puntare su un giocatore del Sassuolo, sicuramente Lorienté, perché lo ha dimostrato anche prima, è un giocatore che può, proprio perché salta l'uomo, va in superiorità numerica, può essere, al di là che l'ha allenato Grosso, ma Lorienté comunque aveva già dimostrato prima di avere dei numeri, tant'è vero che comunque si erano mosse e si sono mosse società importanti. Quindi io credo che per arrivare a un giocatore del genere, o comunque alzare il livello qualitativo della rosa, penso che Paratici proverà anche a fare una lista di partenti per fare cassa.
1: Certo, e perché ecco, per l'Orientè potrebbe... almeno 25 milioni ci vogliono.
2: Se non 30, perché il problema è che quando vai a parlare con certe società che stanno bene dal punto di vista economico, vedi, ricordiamoci quello che è successo l'anno scorso con Lookman per quanto riguarda l'Inter, che adesso sta trattando Palestra, cioè la stessa situazione, cioè lì fissano il prezzo e ti dicono vuoi quel giocatore, costa tot, non ci sono margini di trattativa. Il Sassuolo è uguale, perché il Sassuolo è una società società amministrata molto bene da Carnevali, e se vai a vedere negli anni scorsi tutti i giocatori che comunque sono usciti

0: Locatelli dal Sassuolo, ricordiamoci, Locatelli 40 milioni di euro, cioè voglio dire, è una vetrina cara, lo sa benissimo, Paratici, per cui credo che debba avere un tesoretto da poter poi investire sui giocatori che possono sicuramente essere utili alla Fiorentina.
1: Comunque l'Orientè più di Volpato, chiaramente.
0: A me, se dovessi scegliere tra i due, io punterei l'Orientè, ma questa è una mia valutazione personale, perché è un giocatore
1: della tecnica, senza nulla togliere a Volpato, che è comunque un ottimo giocatore, però insomma dal punto di vista anche della capacità di incidere, probabilmente l'Orientè, se riesce a trovare una certa continuità, può essere davvero
0: determinante. Ma sai, Lorenzo, lo vedi nel calcio di oggi, poi alla fine ci vogliono quei giocatori che hanno gli strappi. Sì. No, per poter in qualche modo determinare un'azione pericolosa, cioè uno come l'Orientè, molto bravo in contropiede, ma è anche, ha una velocità di base che magari ti scarta l'uomo, ti crea la superiorità e quindi crea problemi sicuramente, e quindi è un giocatore che da questo punto di vista potrebbe far comodo, molto comodo.
1: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
2: No, io gli chiedo se secondo Paolo potrebbe essere un giocatore un altro Fabio, no? Visto c'è Fabio Paratici, c'è Fabio Grosso, Fabio Miretti, no? Che viene da quella nidiata della next generation, chiamiamola così, insomma, della Juventus, da cui proviene anche per esempio Fagioli, eccetera. Potrebbe essere secondo te, visto ho letto dell'interessamento, potrebbe esserci un interessamento reale, potrebbe essere un'operazione da Paratici in questo caso?
0: Sì, potrebbe essere un'operazione da Paratici, perché Miretti lo conosce molto bene, se non sbaglio credo che sia stato anche lui a portarlo lì, e poi soprattutto c'è un'affinità a livello tattico e non solo con Fagioli, quindi da questo punto di vista, se avresti anche un allenatore nuovo che deve comunque imporre il suo stile di gioco, il suo modulo, sarebbe avvantaggiato che c'è già un affiatamento. Poi è chiaro che tu lì in quella situazione hai bisogno anche un po' di sostanza, perché sia Fagioli ma soprattutto Miretti non è che stiamo parlando di colossi, no? E oggigiorno a livello atletico e fisico il calcio di fatto va in quella direzione.
2: Eh sì, noi abbiamo per la verità un centrocampista che credo, insomma, che con questa nidiata di Baldini si sia messo in mostra, cioè Cerdur, che da questo punto di vista,
0: molto bravo,
2: punto di vista fisico-atletico, ecco, fa la sua maggior forza.
0: Ma io mi auguro che il messaggio che è arrivato non solo da Baldini ma anche da un under 17 che vince un europeo, e questo poi ritorniamo a un discorso più generale che non riguarda la Fiorentina, che comunque voglio dire è solo la Fiorentina, cioè che questi giovani devono essere valorizzati, non possono, non li puoi vedere in nazionale, dice oh bravi, complimenti, avete vinto l'europeo, Ndur ha fatto bene con Baldini eccetera, poi arrivano nei club e poi magari non giocano oppure li danno in prestito in Serie B. Cioè, è questo che deve cambiare un po' come filosofia per quanto riguarda i nostri club. Se un giovane è bravo deve giocare, punto.
1: Sì, sì, ma sono state davvero esemplificative le parole di Silvio Baldini ieri, insomma, questi giovani. Non avremo gli Yamal, però abbiamo dei giovani che comunque possono dare delle soddisfazioni, bisogna dar fiducia a questi calciatori e poi, insomma, qualche risultato può arrivare. Però, tornando alla Fiorentina, parlavi prima del tesoretto che la Fiorentina dovrà trovare, dovrà ricavare dalle cessioni. Allora ti chiedo, che cosa pensi che potrà accadere per quanto riguarda Ken? Perché si è parlato anche di un possibile interesse del Como, che ha risorse importanti ma ha anche la necessità, vista la partecipazione alla Champions, di puntare sugli italiani.
0: Guarda, lì bisogna, ma secondo me si è già mosso chiaramente Paratici, capire bene cosa c'ha nella testa Ken. Perché se l'anno scorso ha fatto una scelta molto importante, quella di rimanere e di rinnovare, però la stagione, avete visto bene voi, non è andata come era nelle intenzioni della società, quindi la prima cosa è capire Ken se ha voglia di rimanere o se queste sirene che arrivano non soltanto dal Como ma anche dall'estero lo stanno condizionando. Chiaro che lui ha una clausola alta, perché ha una clausola mi sembra di 62 milioni di euro, e a quelle cifre secondo me non lo vendi Ken. Magari però se ci arriva un'offerta intorno ai 45 milioni di euro, beh, Io credo che la Fiorentina possa in qualche modo pensarci, perché questo ti consente di poter rifinanziare il tuo mercato. È ovvio che va via Ken e lo devi sostituire, e quando vai a prendere una punta buona ti costa, però è vero anche che la Fiorentina deve mettere a posto varie situazioni, e di conseguenza credo che se arriva un'offerta importante Paratici ci penserà.
1: A proposito dell'attacco, e qui parliamo di esterni, sta crescendo in chiave fiorentina il nome di Cole Osho, il 2004 che abbiamo visto anche in nazionale del Paris FC, potrebbe essere un nome veramente interessante per la Fiorentina, potrebbe essere un giocatore che secondo te può dare delle soddisfazioni, un talento che può crescere?
0: Ma sicuramente sì, era il discorso che si faceva prima: se un giovane è bravo lo devi far giocare, chiaro che devi dare continuità, poi il giovane magari ti fa due partite bene e te ne sbaglia altre due, per cui gli devi dare anche la fiducia, no? Io credo che però la Fiorentina debba costruire una spina dorsale. Sì. La spina dorsale è fondamentale in ogni squadra, con giocatori di personalità, e poi intorno ci metti gli altri, ci metti i giovani, ci metti ragazzi, gente che ha voglia di arrivare, che abbia fame, e di conseguenza poi in questo modo, non è che glielo devo insegnare io a Paratici, lo sa benissimo, in questo modo secondo me riesci a far crescere una squadra.
2: Dove finirà secondo te Dodò? Perché si parla della Roma, però lui avrebbe messo questo like, ha messo questo like, sì, no? Addirittura riguardava la Roma via social, però allo stesso tempo ci sarebbe anche il Napoli. Secondo te alla fine dove lo vedremo il brasiliano?
0: Ma è il discorso intanto che facevamo prima per Ken, no? Cioè, se un giocatore della Fiorentina, adesso della Fiorentina, per l'amore di Dio, va bene tutto, metti un like,
2: sì,
0: a un'altra squadra, vuol dire che non è che sei così tanto concentrato sulla Fiorentina, no. Però detto questo, io credo, io non escluderei neanche l'Inter, perché comunque sia, ripeto, l'Inter sta andando molto forte dopo la partenza di Dumfries su Palestra, però deve andare nuovamente a trattare con l'Atalanta, e non è facile, perché lo ha dimostrato l'anno scorso con Lukman. Quindi Dodò potrebbe essere un'alternativa nel caso l'Inter non arrivasse a Palestra,
2: certamente a costo minore, perché Dodò ha, oltre secondo me a valere meno ovviamente per,
1: certo,
2: tante ragioni,
1: il contratto, cioè, 2027, quindi è chiaro,
2: scadenza
1: che
2: 2027.
1: Più di 10 massimo 15 milioni, ma sono 15 milioni mi sembrano tanti, ecco, per un giocatore in scadenza nella prossima stagione come Dodò. So come la pensi Paolo.
0: Ma sai, è chiaro, lì dovevi cercare di rinnovargli prima il contratto, no? In modo tale che potevi avere più margine di manovra, più potere contrattuale. Tu arrivi, guarda cosa è successo alla Juventus, cioè voglio dire, la Juventus ha fatto arrivare Vlahovic a zero e lo perde, dopo averlo pagato 80 lo perde a zero, cioè, quindi sono un po' le dinamiche del mercato. Chiaro che comunque se non saranno 15 magari cercherai di portare a 10, 8, è normale che se non ti rientra più nei piani devi cercare di monetizzare adesso.
1: Assolutamente. Prima di salutarti, un messaggio da parte di un nostro ascoltatore Andrea che tornando sull'Oriente dice: ma è veramente meglio di Solomon, che la Fiorentina potrebbe acquistarlo a 10 milioni?
0: Per me sì, per me è meglio. Poi sai, sono valutazioni personali, ma perché lo ha già dimostrato, cioè voglio dire, non è un è un giocatore che, ripeto, poi lo conosce molto bene Grosso, è un giocatore che ti dà quello strappo, quella, sia che sia in contropiede, sia quando deve affrontare l'uomo, conosce molto bene il campionato italiano, e è un giocatore che, a mio modo di vedere, in una Fiorentina costruita con Grosso, secondo me fa bene. Meglio di Gudmundsson, secondo il mio punto di vista, perché quando la Fiorentina acquistò Gudmundsson dal Genoa c'erano grandi aspettative, che in parte sono state in qualche modo salvaguardate, in parte comunque sono state disattese. Per me l'Oriente è un giocatore in ascesa che, avendo vicino un allenatore che lo conosce bene, può far bene. Secondo, per me è meglio di Solomon, per me poi è una valutazione personale.
1: Certo, certo, ne riparleremo eventualmente. Grazie, certo, per il momento, e ricordiamo che gli appuntamenti, i tuoi appuntamenti,
0: certo,
1: sulla Rai.
0: Certo. Allora, mi raccomando, alle 14 tutti i giorni su Rai 2 Dribbling Mondiale, non perdetelo, va bene?
1: Perfetto, perfetto. Allora, grazie mille davvero a Paolo.
0: Grazie, Panini, buon lavoro.
1: Ciao. L'Orientè è davvero più forte di Solomon a 10 milioni. Io sull'Orientè l'unico dubbio che mi sento di avere è sulla continuità, perché mi sembra un giocatore che ti può sì accendere la partita, però poi vive anche di pause.
2: Sì, sì, fa parte del,
1: sì, anche, fa parte della, anche del giocatore del ruolo, ecco,
2: del
1: sì,
2: ruolo, ma anche della sua carriera, che poi ora non è poi così breve in Italia. Cioè, l'abbiamo visto l'anno scorso, ha giocato anche in Serie B, l'abbiamo visto poi l'anno prima ancora nel Sassuolo fare non bene, come tutto il Sassuolo del resto, in quella disgraziata stagione in cui ci fu la retrocessione. L'abbiamo visto quest'anno fare molto meglio con Grosso, quindi è un giocatore che è altalenante anche nelle stagioni, non solo all'interno delle stagioni ma anche da una stagione all'altra. Io dico questo, cioè, Solomon, se non è arrivato a 10 milioni, probabilmente se dovesse tornare d'attualità si chiederà, Paratici cercherà di averlo a meno di 10, no? Quindi se riuscisse a strappare il giocatore ad una cifra, che ne so, 6-7 milioni, io comunque in casa me lo terrei, visto la penuria, me lo metterei, diciamo, visto la penuria di esterni, tranquillamente, perché poi non è che si può pensare di fare il campionato con due esterni offensivi.
1: No,
2: cioè,
1: il
2: campionato, anche se abbiamo solo la Serie A, sì, e sì, la Coppa Italia, però ci vorranno quattro esterni. Sì, attualmente, ripeto, la Fiorentina non ne ha. Al di là di chi rientrerà,
1: sì, sì,
2: dai
1: però
2: prestiti,
1: non si può pensare di ripartire con Sottil.
2: Però te cosa pensi che accadrà il 15 luglio, quando ci sarà il raduno?
1: Il 15 luglio ci sarà Sottil come un esterno.
2: E la prima amichevole probabilmente chi la giocherà? Sì, la giocherà Sottil, sì, titolare, sì, perché insomma, certo, a meno che tu non vada, che sarebbe anche forse più giusto, su un primavera di quelli magari che hanno vinto lo scudetto, a provarli, non lo so, dico dei nomi un po' delle cose un po' a caso, magari sono già fuori età, saranno prestati eccetera, però bisogna tenere in considerazione che gli esterni mancano. Uno come Solomon nella rosa della Fiorentina io non ce lo vedrei male. Perché sì, non mi sembra un prezzo così esoso. Già non mi sembravano esosi.
1: Oltretutto si potrebbe lavorare per ottenere uno sconto dal Tottenham. Però bisogna capire.
2: Ormai credo che
1: la situazione reale la conoscono i medici della Fiorentina all'interno della Fiorentina.
2: Magari ci possono essere dei dubbi, dici,
1: fisiche,
2: dal punto di vista fisico.
1: Fisiche. Quello che può assicurare da un punto di vista fisico l'integrità di questo.
2: Ha avuto un problema a Firenze muscolare, quindi insomma ha dato conferma di essere abbastanza fragile da quel punto di vista.
1: Alessandro ci dice: buongiorno, anche siamo matti, se che si compra mezzo Sassuolo, no, almeno un giocatore si può prendere dal Sassuolo, un buon giocatore,
2: secondo me,
1: un giocatore
2: non
1: forte,
2: più
1: non più di uno, non più di uno.
2: Quindi ho Volpato.
1: Al massimo guarda due, ma non esageriamo.
2: Io penso,
1: non si può rifare il Sassuolo, ci mancherebbe altro.
2: Penso che più che l'Orientè, se dovesse arrivare qualcuno, detto che per me sarebbe meglio, visto la storia, che non arrivasse nessuno, però penso forse un centrocampista come Torsveld potrebbe essere, proprio per quello che diceva anche,
1: sì,
2: prima
1: allora,
2: Paolo.
1: Allora guarda ti giro il messaggio di Andrea D'Assesto,
2: perché è in scadenza,
1: dice,
2: tra l'altro,
1: dice,
2: 2027,
1: sì, vero, però dice Andrea D'Assesto: se questi sono i nomi che si legge, poteva rimanere Pradè, scouting zero. È anche vero che sicuramente Paratici avrà dentro di sé, nella sua testa, certo, tanti nomi che fino a questo momento non sono circolati, sono tanti nomi segreti tra virgolette, che poi al momento opportuno potranno emergere. È chiaro che da un punto di vista così dell'entusiasmo che generano questi nomi non è granché.
2: No, ma qui attenzione, si sta parlando di un giocatore che probabilmente Grosso si vorrà portare dietro, sì, sì, tra i suoi fedelissimi, sì, per questo i nomi sono qui, cioè i nomi del Sassuolo sono,
1: sì,
2: questi,
1: sì, sì, no, ma non anche è... gli altri nomi, se vai
2: gli
1: a vedere
2: altri,
1: insomma,
2: ti do ragione,
1: anche gli esterni, sì, El Shaarawy,
2: sono nomi della vecchia gestione, più della vecchia gestione,
1: Kostic, oppure per quanto riguarda anche gli esterni di difesa, João Mario, insomma nomi che non fanno sobbalzare sulla sedia, ecco.
2: Secondo me sono, e lo dissi anche l'altro giorno, sono specchietti per le allodole, sì, cioè sono i classici nomi messi un po' in giro per nascondere delle operazioni, che è una cosa diversa rispetto al fedelissimo che probabilmente Grosso si porterà. Gli altri nomi sono nomi messi ad arte in circolo, perché mi sembra di aver capito, pur non avendolo seguito direttamente, ma anche per sentito dire attraverso colleghi eccetera, che Paratici è il classico dirigente che ti tira fuori un nome che non è stato, sì, diciamo, certo, così scritto, o del quale non si è chiacchierato più di tanto. Quindi, certo, vedremo poi, se poi saranno questi nomi, allora oggettivamente, certo, non, sì, vedremo, sì, una grande differenza, no, bisogna essere, no, onesti, però adesso stiamo parlando di ipotesi
1: assolutamente, assolutamente,
2: giornalistiche.
1: Stefano Taxi, tornando invece al discorso relativo agli allenatori che si portano dietro i loro federissimi, dice: non sempre è andata male, a parte Prandelli, anche Trapattoni si portò dietro giocatori importanti, ah, sì, Torricelli, sì, e Di Livio, sì, sì, e avrebbe voluto anche Ravanelli.
2: Sì, ora Ravanelli non, no,
1: no, l'avrebbe voluto, l'avrebbe come voluto, giocatore, me lo ricordo che se ne parlava,
2: come
1: ne
2: giocatore parlava. Sarebbe probabilmente stato un buon giocatore, e lì forzare Ravanelli nella Fiorentina forse si andava anche oltre, sì. È vero che Di Livio ci siamo riusciti, Torricelli ci è riuscito, Ravanelli forse andava addirittura oltre l'antipatia che potevano provare i tifosi della Fiorentina, sì, per un Di Livio e un Torricelli. Detto questo, sarebbe stato un innesto certamente positivo, e è vero, quello di Trapattoni io non l'avevo preso in considerazione, sì, dal punto di vista storico, e non solo Torricelli, cioè, è stato, no, un
1: ottimo giocatore,
2: aveva
1: la capacità anche di convincere davvero tanti giocatori a vestire la maglia della Fiorentina. Mi ricordo Heinrich che arrivava dal Borussia, sì, si fu pagato 18 miliardi di lire,
2: sì, fu pagato tanto, insomma, fu pagato.
1: Ma sono non soltanto lui, altri giocatori dal curriculum internazionale che vestiva la maglia viola in virtù anche del fatto che c'era Trapattoni.
2: Arrivò anche Guillermo Amor che
1: dal Barcellona
2: non fece bene, però arrivò aveva 32 anni, sì, era capitano del Barcellona, sì, è stato capitano della nazionale spagnola, era un signor giocatore, poi a Firenze dimostrò di essere finito, sì, anche, sì, prima del tempo, sì, perché non era poi così vecchio. Sì.
1: Andiamo a salutare adesso il collegamento con noi Camillo De Michelis, corrispondente sulla Juventus per tuttomercatoweb.com. Ciao Camillo, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Qui a Firenze, in vista della prossima stagione, iniziano a circolare vari nomi come possibili rinforzi e si parla molto anche di Miretti. E allora ti chiedo subito: qual è la sua situazione? Lo vedi in uscita dalla Juventus?
3: Sì, Miretti andrà via quest'anno dalla Juventus perché lui ha avuto tante occasioni nel corso della sua carriera, ha fatto tante stagioni alla Juventus, ma mai nessuna è riuscito a realmente a prendersi uno spazio e a trovare della continuità, perché Miretti ha alternato partite ottime a invece partite dove invece non riusciva a fare nulla di giusto, quindi è un giocatore che davvero alterna tante cose positive a tanti errori, ma perché non è un giocatore banale, è un giocatore che cerca sempre la giocata più difficile, la verticale, e quindi in questo momento qua la Juventus non è riuscito a imporsi, nonostante vi posso dire che per tutto il mondo Juve, dopo Ken, il migliore uscito dal settore giovanile è sempre stato considerato Fabio Miretti. Quindi in Juventus hanno sempre creduto tantissimo in Miretti, anche molto più di Fagioli, molto più di Fagioli, però dopo tante stagioni dove hai provato a dare opportunità, minuti, ecco, non è mai riuscito a prendersi una titolarità, non è mai riuscito a prendersi un ruolo ben preciso, e allora probabilmente in questa stagione andrà via, e probabilmente in questo momento la valutazione della Juventus è intorno ai 15 milioni di euro.
1: Ecco, qualcosa di simile, ma correggimi se sbaglio, lo si diceva anche a proposito di Nicolussi Caviglia, altro giocatore passato da Firenze senza lasciare traccia, anzi deludendo parecchio.
3: Ma Nicolussi Caviglia è una storia un pochettino diversa, perché intanto è uno dei giocatori che aveva fatto molto molto bene anche lui nel settore giovanile, ha una grande capacità di calcio, però ha avuto un anno e mezzo travagliato dal punto di vista degli infortuni, perché ai tempi di Parma, no, fu operato per il crociato e poi non riuscì quasi mai a tornare per tutto l'anno successivo a causa, no, di una problematica, era rimasto qualcosa durante l'operazione della gamba, e quindi costretta a ripartire addirittura dalla Lega Pro. dalla Serie A alla Lega Pro e poi ricostruirsi una carriera, e credo che nella Fiorentina, no, quest'anno, poi voi lo sapete sicuramente meglio di me, sia stato difficile per chiunque, no, trovare poi un equilibrio in un'annata che non è partita bene. Perciò credo che Miretti possa essere un acquisto intelligente. Paratici lo conosce molto molto bene, c'è da dire che Miretti è uno che o lo ami o lo odi sostanzialmente, perché non ha nemmeno misura, è un giocatore verticale, è un giocatore che si sa muovere sempre molto bene senza palla, che fa giocare bene gli altri, però è un giocatore che sbaglia tanto, non è il calciatore che fa solo il passaggio indietro, ecco, non è un calciatore da statistiche,
1: non fa il compitino, ma... insomma, quantomeno,
2: esatto. Rischia la giocata,
3: esatto, esatto. Non è uno che guardi le statistiche e vedrai sicuramente il 99% di passaggi riusciti, ecco, è più un giocatore che magari prova il lancio in verticale molto difficile, che si butta negli spazi quando è complicato, però è anche un ragazzo che sta diventando grande, perché comunque sta iniziando ad avere la sua età, e perciò magari, no, in un ambiente come quello di Firenze potrà trovare questa maturità che la Juventus non è riuscita a trovare. Detto ciò, giocare alla Juve in questo momento non è semplice.
1: Ecco, ma nel 4-3-3 di Grosso come lo vedresti accanto a Fagioli?
3: No, bene, poi si conoscono molto bene. Diciamo che forse da un punto di vista della difesa mancherebbe qualcosa, perché comunque entrambi non hanno nella fase difensiva e nel contrasto un punto di forza elevato, però entrambi hanno una bella personalità e hanno la capacità tecnica di sviluppare un gioco come quello di Grosso, offensivo, anche se comunque lui al Sassuolo aveva centrocampisti molto fisici, molto molto fisici, però ecco, credo che la Fiorentina abbia, no, anche dei giocatori giovani italiani importanti, da Fagioli in Dur, e se dovesse arrivare anche Miretti, comunque costruire uno zoccolo duro italiano, secondo me anche di livello molto importante, potrebbe essere un buon affare sia per la Fiorentina che per Miretti.
1: Tommaso Borghini, caporedattore, sì, del Bivio Sportivo.
2: Ciao, non è italiano, però è circolato il suo nome per quanto riguarda la Fiorentina, è di proprietà della Juventus. João Mario, secondo te è un giocatore che potrebbe essere adatto al 4-3-3 appunto di Grosso, e se quante probabilità vedi che possa realmente vestire la maglia della Fiorentina?
3: Ma João Mario ha dimostrato al Bologna di poter giocare in Serie A, perché poi alla Juventus non ha mai giocato, quindi sostanzialmente col Bologna ha dimostrato di poter fare bene. Bisogna capire l'idea di calcio di Grosso, se mi baso a quello che ho visto con il Sassuolo, lui comunque ha utilizzato un centrale di difesa come terzino, perché usava Valukiewicz, e allora comunque João Mario dal punto di vista difensivo ha enormi lacune, però dal punto di vista offensivo può essere un giocatore simile a Dodò.
1: Infatti volevo proprio arrivare a quello, a chiederti questo, insomma, rispetto a Dodò magari ha un po' meno sprint, oppure come corsa, come dinamismo?
3: No, come corsa è bravo, ha dei numeri, quando era arrivato alla Juventus, no, la cosa che più era saltata all'occhio di tutti è che proprio con la palla nei piedi è un creatore di tante occasioni da gol, perché è bravo proprio nella conduzione, in velocità, e quindi credo l'abbia anche fatto vedere col Bologna. È una buona soluzione anche questa. Diciamo che però lui, essendo arrivato lo scorso anno dal Porto, ha un ingaggio abbastanza elevato. Io non conosco i parametri della Fiorentina.
1: La Fiorentina vuole abbassare il monte ingaggi, quindi potrebbe essere un'operazione che si presenta in salita.
3: Credo sia sotto Dodò, ecco, dal punto di vista dell'ingaggio, poi magari mi sbaglio, però ecco, lui può dimostrare, secondo me, di poter giocare sia in Italia che all'estero, ecco, immagino comunque che la Juventus in questi mesi qua voglia pensare a venderlo a titolo definitivo, magari eventualmente si potrebbe aprire qualcosa a livello di prestito nel finale del mercato.
1: Indicativamente la valutazione della Juventus qual è?
3: 10 milioni di euro
1: per João Mario, quei 10 milioni che la Fiorentina magari potrebbe ricavare dalla cessione di Dodò destinata alla Roma o al Napoli. Però volevo soffermarmi anche su De Gea, perché è chiaro che c'è grande attenzione qui a Firenze sul portiere spagnolo. La Juventus in questo momento che passi sta facendo per il ruolo del portiere?
3: Ma la Juventus in questo momento, dopo aver sbagliato, perché la Juventus ha sbagliato con Alisson, pensava di aver chiuso il portiere del Liverpool senza parlare con Liverpool, e questo è stato un errore, in questo momento è concentrata su due piste. Una è quella del Dibu Martinez, però i costi sono molto elevati, bisognerà trattare con la Aston Villa e ha un problema alla mano, e l'altra invece è Vicario del Tottenham. Sembrano in discesa le quotazioni di De Gea, perché c'è stato un contatto con Paratici, da quello che meno risulta a me, ma Paratici ha chiesto una cifra molto elevata per De Gea, sopra i 10 milioni di euro, e quindi la Juventus si è un po' spaventata dalle richieste della Fiorentina e in questo momento ha messo in stand-by la pista De Gea. Poi non escludo che possa venire fuori qualcosina nelle prossime settimane, perché comunque la Juventus dovrà fare sicuramente un portiere entro il 10 di luglio, la data del ritiro, però ecco, ad oggi De Gea mi sembra un pochettino indietro rispetto a Martinez e a Vicario.
1: Tommaso Borghini?
2: Per quanto riguarda invece, no, una curiosità personale che non c'entra nulla adesso con la Fiorentina, ma lo è stato insomma abbastanza a lungo in maglia viola, Nico Gonzalez alla fine lo riprende la Juventus oppure lo cede all'Atletico Madrid?
3: No, resterà all'Atletico Madrid, più o meno si sta trattando per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. Il giocatore vuole restare a Madrid, il Simeone lo vuole, ha giocato anche abbastanza, ha avuto poi i soliti problemi muscolari, ma ha giocato abbastanza in questa stagione, ha un po' il carattere, no, da giocatore di Simeone, quindi in questo momento credo che si sta lavorando per la chiusura di Sorloth alla Juve e contemporaneamente, ma in una trattativa separata, anche poi per la chiusura di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid. Io credo che già questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura di entrambe le trattative.
2: E uno come Gudmundsson invece, visto che sì, è stato anche sarebbe stato offerto anche alla Juventus, sì. E poi vorrei
1: nonostante
2: capire
1: quei problemi
2: Spalletti
1: che stati
2: come la prenderebbe, perché insomma, la scorrettezza che ci fu insomma.
3: Infatti credo che questo possa insomma far naufragare ogni tipo di pensiero, ecco. Diciamo che Spalletti non ha detto delle cose carine, no, su Gudmundsson,
2: no,
3: dopo la partita contro la Fiorentina, perciò credo che insomma poi nel calcio si sono viste anche cose molto peggiori e trattative e poi trasferimenti a prescindere. Però ecco, se dovessi mettere la mia fiche sul trasferimento di Gudmundsson, certo, alla Juve, visto il passato, non la metterei.
2: Poi per la verità non è che poi si sia macchiato di questo gesto così,
3: no,
2: antisportivo,
3: no,
2: diciamo, fu forse un momento del dopo partita di grande tensione,
1: sì,
2: perché insomma una palla in campo, sì, insomma, si può anche superare,
3: no,
2: con una stretta
3: Spalletti,
2: di mano, ecco.
3: Spalletti patisce un po' questo tipo di atteggiamento,
2: certo,
3: non
2: certo,
3: è la prima volta che si era arrabbiato per perdite di tempo, però sicuramente abbiamo visto cose molto peggiori in questo campionato e anche trattate in maniera molto diversa. La questione bastoni mi sembra abbastanza evidente.
1: Camillo, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie. Ciao. Dunque a Camillo De Michelis, corrispondente per tutto il mercato web sulla Juventus, a proposito dei giocatori bianconeri che sembrano essere nell'interesse della Fiorentina, dice Silvano da Montemurlo, Joao Mario, Miretti, lasciate le coppie, giocatori scarsoni. Non c'è, diciamo così, un grande entusiasmo anche nei confronti di Miretti, altro mezzone, scrive un altro nostro ascoltatore, nel 4-3-3 di Grosso, scrive Andrea, lo vedrei bene in panchina Miretti, un Miretti per come ce l'ha descritto Camillo Michelis, un giocatore che ancora deve essere inquadrato completamente,
2: sì,
1: insomma, deve trovare il suo equilibrio evidentemente.
2: In effetti anche quando poi è andato in prestito, insomma, non è che abbia fatto sfracelli, pur facendo meglio rispetto poi a quando invece ha giocato nella Juventus. Detto questo, anch'io ho dei dubbi di collocazione nel 4-3-3, ho dei dubbi anche, si dice, è vero, ha giocato in passato insieme a Fagioli eccetera, però proprio per il fatto che Grosso predilige anche dei giocatori più fisici per il centrocampo, già,
1: certo,
2: abbiamo, andando a vedere soprattutto quelli del Sassuolo, no? Già abbiamo Fagioli che dal punto di vista fisico non è che sia così prestante, anche se secondo me è migliorato molto nella fase difensiva e anche nell'applicazione, quindi credo che lui lo farà giocare, però ecco, anche affiancarli Miretti mi sembrerebbe forse uno il
1: e poi dovresti trovare l'altro centrocampista di grande forza fisica, di grande capacità di interdizione.
2: Sì, ti ripeto, l'unico che abbiamo in rosa è Enduro in questo momento, quindi sì,
1: però ce ne vorrebbe altri rispetto
2: per questo Enduro, ti dico fisico, ecco. Che vedendo il Sassuolo, vedendo il tipo di giocatori che ci sono nel Sassuolo a centrocampo, mi sembra che già mettere Fagioli e Miretti insieme mi sembrerebbe una forzatura. Cioè. Poi magari sarò smentito, arriverà Miretti, vedremo, ma mi sembra anche dal punto di vista tattico possa essere un problema per uno come Grosso, che credo che il centrocampo voglia giocatori di un certo peso anche fisico.
1: Su De Gea, visto che ne abbiamo parlato poco fa, ti rassicura anche questa ipotesi secondo la quale la Fiorentina ha chiesto oltre 10 milioni e quindi la Juventus si è tirata indietro? Insomma, ti rassicura perché comunque perché la partita da De Gea sarebbe importante.
2: Io ti dico la verità, lo vorrei rivedere a Firenze l'anno prossimo De Gea, mi piacerebbe rivederlo perché è una garanzia, e poi tra due anni vorrei vedere Martinelli nella Fiorentina. Questo sarebbe secondo me il piano perfetto per quanto riguarda la porta. Mi sentirei tutelato al 100%, però questa esigenza, ripeto, vedremo che cosa succede in America, perché se questa esigenza è così stringente di ridurre il monte ingaggi, e allora è ovvio che il secondo mi sembra più pagato della rosa sia De Gea, e allora diventa un problema. Si parla di un giocatore comunque che ha superato abbondantemente i 34-35 anni, se non di 35 anni mi sembra, ora non vorrei dire una sciocchezza. Si parla di un giocatore quindi che probabilmente l'anno prossimo non farà, sarà l'ultima stagione almeno a Firenze, e quindi potrebbe anche essere
1: del 90,
2: quindi siamo sui 36
1: anni il 7 di novembre,
2: quindi insomma 35 abbondanti, 36 da compiere a stagione in corso. Per un portiere non è un grosso problema, certo. Anzi, abbiamo visto dei portieri anche molto più anziani fare molto bene, però è chiaro che se hai questa esigenza di ridurre il monte ingaggi, dove vai a vedere quelli più cari? Insomma, è ovvio che ci sarà questo summit. Penso che il nome di De Gea certamente sarà. Poi magari arriva commisso e dice: io De Gea lo voglio tenere, e allora
1: avanti con De Gea,
2: un altro anno lo teniamo, magari i tagli saranno fatti altrove.
1: C'è chi, come un altro nostro ascoltatore, Federico mi sembra che sia, sì, Federico Bolletto ottimista Viola, dice: aspettiamo un paio di nomi da peretola, nomi da aeroporto. Realisticamente c'è da aspettarsi.
2: Quant'è che non viene accolto? Anche questo potrebbe essere una bella ricerca da fare. Quant'è che non viene accolto un giocatore all'aeroporto con entusiasmo, bandiere
1: sciarpe,
2: tifosi,
1: sì,
2: cori, quant'è? Eccetera. Mi sembra
1: qual è stato l'ultimo?
2: Un bel pezzetto.
1: L'ultimo quale può essere stato?
2: Adesso dovrei andare a guardare.
1: Ribéry
2: certamente sì. E nella gestione commisso, quindi negli ultimi 7 anni, il grande colpo accolto a furor di popolo mi pare Ribéry.
1: Sì.
2: Poi chi è arrivato? Nico Gonzalez arrivò per una certa cifra,
1: sì,
2: una cifra,
1: però non fu
2: accolto con proprio le bandiere all'aeroporto. Ecco, forse l'ultimo è Ribéry. Sì. Poi magari se i nostri ascoltatori
1: una grandissima accoglienza che ti viene in mente all'aeroporto uscendo dall'era commisso?
2: Una grandissima accoglienza all'aeroporto per un giocatore, Mario Gomez, che però fu portato
1: allo stadio,
2: ma come arrivò? Non arrivò in aereo? Ora adesso la memoria magari mi inganna, però mi sembra di ricordarmi anche che lo stesso Socrates non fu accolto all'aeroporto. Bisogna andare a vedere, perché si parla dell'83, sì, 84 è passato, sì, un po' di tempo, sì. Però ricordo una folla incredibile davanti allo stadio anche per Socrates, mi ricordo quando arrivò. E Mario Gomez, ricordiamo, sì, i 15.000 qua, certo, forse anche di più
1: sì,
2: nel sole bollente di luglio,
1: tutti
2: luglio, sì, stipati,
1: certo,
2: nello, sì, stadio, sì, per accogliere Mario Gomez.
1: Adesso ci pensiamo. Poi magari ne riparliamo.
2: Dai, i nostri ascoltatori
1: parte
2: se lo ricordano.
1: Assolutamente, ci scriveranno 348-753-933. Dobbiamo fermarci, riprendiamo tra pochissimo. Non andate via.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno Tommaso Lorenzo. No, dei giocatori del Sassuolo forse ce ne sarebbero un paio che mi porterei, ma senza strapagarli, ovvero Lipani e Conè. Gli altri li vedo troppo sopravvalutati, non certo a 20 milioni, sia Volpato e sia Lorientè, assolutamente. E per quanto riguarda gli esterni, ho visto su tutto il mercato web l'interesse per Coleosho. Ora, a me è un giocatore che non dispiace, ma non lo vedo come un giocatore che spacca le partite. Non so se lo diventerà in prospettiva. Fini, ad esempio, mi dà già l'idea di un giocatore che salta di più l'uomo. Non so voi cosa ne pensate, rimanendo sempre in ambito di giovani, eh? Poi ci sono anche giocatori di altra caratura.
13: Ciao ragazzi, sono i Jack, ma io penso che si stia sbagliando un po' in modo di approcciare le cose. Perché se si libera spazio salariale dando via chi guadagna di più, non vuol dire per forza abbassare i tetti ingaggi, perché magari puoi spendere gli stessi soldi che spendi per un tot di giocatori che hanno gli stipendi più alti su altri giocatori, quindi magari rimani al pari. E poi se quando gli verrà fatta la domanda in conferenza stampa, la risposta sarà sempre la solita: non c'è un monte ingaggi prefissato, dobbiamo rimanere entro certi parametri, ci è stato dato spazio di manovra e vedremo ogni situazione.
14: Buon pomeriggio ragazzi. Boh, io non lo so, Sassuolo mi sembra un'isola felice, quindi sostanzialmente mi fido poco dei giocatori che vengono da lì, perché non c'hanno pressioni, capì? Poi Laurientè in 4 anni che sta al Sassuolo ha fatto quest'anno buono, l'anno buonino, l'anno scorso in Serie B, sì, ma Serie B insomma, boh, poco affidabile secondo me come giocatore. A Firenze un paio di critiche andrebbe in bambola. A me piacerebbero più Tosved e Kone del Sassuolo, e poi sinceramente costa troppo pure Laurientè. Quello che
15: vedi,
14: vale.
15: Il vero motivo del viaggio di Paratici e Ferrari negli Stati Uniti è perché devono piazzare in quel noto prodotto aspiratutto della marca italiana che vanno porta a porta la gente a cercare di vendere, e dovrebbero piazzare la famiglia Hummels e i loro amici, e quindi l'altro perché per il budget. A parte gli scherzi, Ferrari e soprattutto Paratici devono fare in modo che Stefano eccetera siano chiusi una chiave, perché sono loro che non vogliono far spendere a Commisso, quindi bisogna chiudere la chiave, almeno Commisso spende i bombi più
16: palli. Però con tutti questi ex juventini, cioè, ora basta, cioè, Paratici, il Messia Paratici non era tanto bravo a livello anche internazionale a scovare giocatori, cioè che si va a pigliare gli scarti della Juventus, ma che si continua con questa roba. A parte questo, sapete quanto io a me non piaccia il vostro Messia Paratici, e non ho pochissima fiducia in Grosso, sapete come la penso. Però mi auguro perlomeno che gli riesca a prendere quei 2 o 3 giocatori che servono per il suo gioco, siccome Grosso fondamentalmente è un contropiedista. Gli esterni, ci bisogna di 2 esterni fortissimi e di un centrocampista centrale con le contro C o con le contro P, mettetela come vi pare, che sappia fare entrambe le fasi.
17: Bisogna alzare il livello, e quindi c'è bisogno di giocatori qualitativamente forti. Per quanto riguarda Coleoscio, visto che il nostro ascoltatore faceva riferimento a lui, ne abbiamo parlato nel corso della prima parte della nostra trasmissione, Tommaso Borghini è un grande estimatore, sì. Hai lanciato tu la candidatura di questo giocatore.
18: Sì, incredibilmente, però è un giocatore... Allora, rispetto a Fini, visto l'ha paragonato a sì. Fini, l'altro esterno che è entrato ieri, tra l'altro è entrato e poi uscito per via, dopo l'espulsione del giocatore che dopo l'espulsione del centrale che aveva sostituito Comuzzo, è un giocatore forse meno esplosivo nell'uno contro uno, però è un giocatore che è molto anche disciplinato dal punto di vista tattico, oltre a saper saltare l'uomo, ieri l'abbiamo visto, è uno che si sacrifica anche, insomma, quindi piace molto agli allenatori. È uno che ha grandi margini, secondo me, ancora di miglioramento, nonostante non sia proprio giovanissimo, ma insomma ancora è l'età per migliorare davanti a sé, quindi è un giocatore che io prenderei con Coleoscio sicuramente per la Fiorentina. Detto questo, non può essere il super colpo di Paratici, ecco. I super colpi di Paratici devono essere quelli proprio che chiedeva sì. l'ultimo ascoltatore sì. che ci ha detto: non mi piace, però spero che li porti. E spero anch'io che li porti, e credo ancora, lo ribadisco, che molti dei nomi che leggiamo siano nomi messi in giro, ma che non saranno poi quelli che la Fiorentina andrà ad aggredire realmente. Poi vediamo, tanto il mercato non perdona, perché il tempo passa. È vero che ora si è dilatato in maniera, secondo me, esagerata, andrebbe, diciamo, un po' ristretto questo mercato, perché non puoi arrivare al 31 agosto che ancora praticamente non sono fatte le squadre, però vedremo che cosa combinerà nella sua prima vera stagione, davvero un primo vero mercato, Fabio Paratici.
17: Per rispondere a tutti gli ascoltatori, sono arrivati anche messaggi relativi a quanto stavamo dicendo in precedenza, in chiusura della prima parte, quando ci chiedevamo qual era stato l'ultimo ottimo giocatore, con una grande accoglienza all'aeroporto di Peretola. Allora c'è Silvano Montemurlo che dice, a proposito di Socrates, 50.000 persone allo stadio per Fiorentina Salernitana di Coppa Italia, bei tempi,
18: insomma.
17: Mentre ragazzi, per quanto riguarda Gomez, Mario Gomez fu un vero flop, sì, però l'accoglienza fu da brividi, allo stadio con tutta la maratona piena, ricordo, in quel pomeriggio molto caldo di luglio, vero flop viste le aspettative, però ci si mise di mezzo anche quell'infortunio al ginocchio, alla zampa d'oca.
18: Sì, ebbe delle vicissitudini incredibili dal punto di vista fisico, davvero. La zampa d'oca l'abbiamo cominciato a conoscere grazie a Mario Gomez, che poi è un problema che effettivamente esiste oggi. Ho sentito altri calciatori che hanno avuto questo tipo di problema, probabilmente l'ha portata lui però in auge.
17: È vero. Andiamo però a salutare, visto che ci ha chiamato allo 055 7711 171, Maurizio da Berna. Ciao, benvenuto.
19: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi.
18: Buon pomeriggio.
19: Un abbraccio soprattutto, siete sempre una grande coppia, molto intelligente, molto equilibrata e pacata, quindi benissimo.
18: Grazie.
19: Io volevo solamente dire questa cosa oggi, ma non abbiamo ancora il tecnico ufficializzato e solo dalle voci i salottari fiorentini, nostri fiorentini, tutti quanti a dar giudizi, questo qui, questo là, non sappiamo ancora chi compriamo. Abbiamo un attimo di pazienza, recuperiamo un po' dopo le tossine dell'anno scorso, piano piano. Paratici è il più bravo, al di là se piace o non piace, ma è il più bravo a nascondere i giocatori. Paratici non ha mai preso un giocatore che fosse uscito, è uno di quelli che parla poco e prende sempre quelli di cui non si è mai parlato, quindi un po' di calma. E poi anche questa storia del fatto Juventini, ma che mi frega dello Juventino o meno, noi siamo la Fiorentina, noi dobbiamo crescere e dobbiamo prendere le intelligenze buone che sono nelle altre realtà, quelli validi. Se un giocatore è buono non mi interessa mica della Juve, quelli sono discorsi di 50 anni fa. Firenze deve crescere anche sotto questo aspetto. Io vi saluto e sempre forza viola con grande fiducia.
17: Grazie. Ciao. Insomma, ci pensa Paratici, dice il nostro ascoltatore Maurizio da Berna, fiducia a Paratici. Poi nessuno vuol definirlo il messia, perché insomma anche lui i suoi errori ovviamente li ha fatti, anche nel periodo alla Juventus, nel momento in cui è rimasto senza la protezione di Marotta,
18: certo,
17: qualche errore anche,
18: ma sì, ma quello è
17: importante, l'ha fatto,
18: quello fa parte del passato e credo che si voglia anche riscattare. Però questo non significa che faremo degli sconti a Paratici nei giudizi, nelle eventuali critiche, però prima di farle bisogna capire che cosa realmente farà. È vero, c'è stato un mercato nel quale forse, almeno certamente in parte, avrà dato, no, il suo imprinting, ma non lo può aver fatto in maniera completa, essendo comunque diciamo in Inghilterra o dov'era, insomma, ancora sotto contratto per il Tottenham. Quindi questo sarà il suo primo mercato, bisognerà aspettare a lungo prima di dare una sentenza, perché ovviamente sappiamo che il mercato ci regala spesso delle sorprese fino all'ultimo, ma alla chiusura del mercato, insomma, si potrà trarre un bilancio e dare le prime, una pagella anche a Paratici, perché no?
17: Ecco, ma visto che abbiamo detto che i nomi che stanno circolando in questo momento, che vengono accostati alla Fiorentina, non tutti saranno giocatori che verranno acquistati alla Fiorentina, però probabilmente Paratici potrà anche andare su qualche giocatore che lui conosce molto bene, che magari ha avuto in passato alle proprie dipendenze, alla Juventus o comunque all'estero, al Tottenham, vedremo. Ecco, tra questi nomi si parla anche oggi, un nome che viene fatto dalla Nazione, di Tommaso Barbieri, terzino
18: della Cremonese,
17: classe 2002 della Cremonese, ex Juventus. Ecco, un altro giocatore che francamente,
18: diciamo che non
17: entusiasma. Se voglio essere ambizioso, no, non mi entusiasma.
18: No. Però ecco, anche lì, no, è un giocatore che fa parte appunto del suo passato, un giocatore che ha conosciuto, che fa parte di quel percorso lì, e quindi potrebbe anche essere un giocatore attenzionato da Paratici, si è informato su di lui, perché no, io non metto in dubbio chi scrive, quindi le voci che abbiano delle fonti attendibili, ma allo stesso tempo non significa che sia l'obiettivo principale di Paratici, ecco, questo voglio dire. Quindi è tutto da valutare, quello che leggiamo e quello che probabilmente può essere anche, ripeto, messo in giro anche per quelle che sono gli spostamenti, le telefonate, le richieste di informazioni fatte dal direttore sportivo della Fiorentina, che però sicuramente ne ha insieme altre decine, certo. Che però riesce a tenere sotto traccia. Qualcosa emerge, qualcosa rimane sotto traccia. Io credo che ciò che rimane sotto traccia sia quello più che lui reputa più importante. Poi prima o poi verranno fuori anche queste voci, ma certo una società come la Fiorentina, che appena si muove, no, subito suscita interesse, perché comunque nonostante la piazza, cioè nonostante la dimensione del club non sia straordinaria, ma ha una piazza che è molto, come dire, mediaticamente almeno abbiamo tantissime fonti di informazione eccetera, non è semplice tenerle nascoste. Più le tieni nascoste, però più hai probabilità, secondo me, che vadano in porto.
17: Parlando invece di giovani, Neri da Pistoia ci scrive di aver visto, ci dice di aver visto l'Under 15 contro il Milan. Segnatevi questo nome, Picardi, esterno destro. Se fossimo bravi, il prossimo anno in primavera viene aggregato anche in prima squadra. E ve lo dico adesso. Dunque, Picardi.
18: Under 15 addirittura, sì, perché ora parliamo tanto degli Under 17, no? Qui siamo nell'Under 15, quindi ancora più giovane. Però il discorso dei, poi forse lo affronteremo più tardi, il discorso dei sottoetà può essere certamente un qualcosa di interessante. Quando ci sono dei talenti davvero ritenuti di alto livello, portarli nella squadra superiore può essere un aiuto per farli bruciare.
17: E allora,
18: un po',
17: guarda, mi dai la possibilità di parlare di Federico Croci,
18: non a caso
17: il grande talento della Fiorentina, attaccante classe 2010, che si è tolto tante soddisfazioni questa stagione con la maglia della Fiorentina, perché comunque è stato protagonista anche al torneo di Viareggio, lui che ha giocato appunto sotto età, perché deve ancora compiere 16 anni, è un classe 2010, è un attaccante che segna con grande regolarità, si parla molto di lui ovviamente, perché può rappresentare il futuro, un futuro roseo per la Fiorentina. È campione d'Europa Under 17 con la nazionale, italiana, che ieri ha conquistato questo titolo, e quindi anche da parte tua immagino ci siano grandi aspettative, ci sia grande curiosità.
18: Tante aspettative, guarda, non so. Allora, è come alla memoria, quando questo ragazzo, però è un ruolo diverso, è un tipo di calciatore diverso, però mi ha riportato alla memoria Francesco Flachi, quando perché credo che abbia una media goal, se non mi sbaglio, altissima, pur non giocando da centravanti puro, giocando più da, preferendo partire più largo e poi accentrarsi, o addirittura facendo a tratti anche il trequartista. Mi sembra d'aver letto che lui ha proprio una media di gol veramente incredibile, come ce l'aveva il buon Francesco,
17: in effetti, guarda,
18: all'Isolotto e poi dopo alla Fiorentina.
17: Sì, mi sembra che più o meno, allora, Croci è arrivato alla Fiorentina quando aveva 12 anni,
18: più o meno siamo lì,
17: più o meno si è,
18: perché lui fece stagioni straordinarie nella scuola calcio Isolotto,
17: sì.
18: E poi la Fiorentina, che allora secondo me non aveva scuola calcio ma si affidava un po' alla società satellite, lo prese
17: perché comunque c'era già una bella concorrenza da battere. Il Napoli
18: prese,
17: ricordo che aveva messo gli occhi su
18: articoli
17: di lui,
18: articoli di giornale già quando era piccoletto, sì, vennero fuori. Io mi ricordo di aver letto allora mi sembra sulla Nazione questo nome, no, che poi è un nome, ci siamo portati avanti e poi alla fine è arrivato. Purtroppo è arrivato nel suo massimo splendore non alla Fiorentina, ma con la casacca della Sampdoria, no? Della quale comunque ha, il dopo Vialli e Mancini, è lui il terzo marcatore di sempre. E quindi, insomma, me lo ricorda, non, ripeto, tecnicamente, non dal, perché mi diranno giustamente i nostri ascoltatori più attenti: ma che dici, ma c'ha caratteristiche completamente diverse, a parte
17: la storia, è arrivata alla Fiorentina e anche il modo in cui si sta ponendo all'attenzione generale. A proposito di Federico Croci, abbiamo voluto sentire colui che più di ogni altro lo conosce alla perfezione, mi riferisco ad Andrea Ritorni, che fa parte della scuderia che lo gestisce, e quindi abbiamo voluto sentire un po' di curiosità anche su di lui proprio dalla voce di Andrea Ritorni. Sentiamo questa intervista che abbiamo realizzato proprio nel corso della mattinata. Andiamo a salutare in collegamento con noi Andrea Ritorni, che fa parte della scuderia che gestisce tra gli altri Federico Croci, attaccante classe 2010 della Fiorentina, che da ieri è anche campione europeo under 17 con la nazionale italiana. Tanto benvenuto Andrea.
20: Grazie a te Lorenzo e a tutti i teleascoltatori.
17: Tanto, che effetto ti fa questa conquista di questo titolo anche da parte di Federico Croci? Tra l'altro Federico Croci reduce da una stagione da incorniciare, visti anche tutti i successi ottenuti con la maglia della Fiorentina quest'anno.
20: Ma niente Lorenzo, sono prima di tutto felice per la nazionale italiana che ha raggiunto in questa categoria questo bellissimo successo di campioni d'Europa. Sono felice per la Fiorentina che un suo giocatore sia in questa compagine che ha vinto e è stato anche determinante durante il campionato europeo, essendo un sott'età, perché lui nel 2010, questi erano tutti 2009. Sono felice poi, e lo lascio per ultimo, anche per noi come agenzia che si rappresenta Federico, ma per Federico, perché coronamento di una stagione bellissima, fantastica, che naturalmente è stato posizionato in

0: Ti chiedo però quali sono le caratteristiche migliori di Croci come attaccante.
1: Federico ha intelligenza calcistica, è un rapido, è un veloce, quindi è un giocatore, come si vuol dire, imprevedibile, destro o sinistro, in cui mette a servizio di una squadra sia assist sia servire pallone sulla profondità, ma sia anche un gran cecchino d'area di rigore, perché questo l'ha dimostrato con tutte le reti che ha fatto. Quindi direi, detto poi, è un cocktail mortale.
0: Mancino, insomma, può giocare in più ruoli dell'attacco.
1: Sì, lui è mancino, ma gioca bene anche col destro. Poi è un ragazzo intelligente calcisticamente, sa dove posizionarsi, sa dove aiutare la squadra nei momenti più di difficoltà, perché anche quest'anno ha creato tanto dal punto di vista di assist man. E poi è un giocatore che, malgrado è una struttura fisica naturalmente diversa da tanti altri, però vedi bene che è un grande combattitore, è una cattiveria agonistica eccezionale. Però sappiamo che la strada è ancora lunga, lui lo sa, ci vuole tanta umiltà, ci vuole dedizione, sacrificio, perché ci saranno anche momenti un po' più difficili quando vai sopra età. Però lui ha tutte le carte in regola per poter superare questi esami, e poi direi che è in una società eccellente, dove penso che i fatti lo dimostrano, dove crescere i talenti è il suo miglior mestiere.
0: Ecco, visto che ci sono naturalmente tante aspettative intorno a lui, ti chiedo una domanda difficile, ma che tempi ci sono secondo te per poterlo vedere in prima squadra?
1: Ora, sai, questa l'hai detta prima tu, è una domanda molto difficile, nel senso, lui deve fare il suo percorso senza anticipare i tempi, perché anticipare i tempi sarebbe sbagliato, perché a volte bruciare un ragazzo ci vuole poco. Sicuramente nel calcio che andremo, io penso, dal prossimo anno in diverse categorie ci sarà un'inversione di rotta rispetto a prima sul far giocare i giovani. Ora, lui, penso che lui in un altro anno sarà effettivo con la primavera, e poi gestiranno, vedrà il nuovo futuro dell'allenatista e della prima squadra, come magari poter inserirlo pian piano in un contesto di grandi.
0: Quindi, ecco, a tuo parere il prossimo anno resterà alla Fiorentina, è opportuno che rimanga alla Fiorentina, oppure magari potrebbe anche tentare la strada del prestito in una squadra?
1: No, assolutamente no. Questo Federico Croci è un giocatore della Fiorentina, si trova, però non bisogna sbagliare ogni mossa, perché se sbagli una mossa con i ragazzi giovani, mossa dico di percorso calcistico, rischi veramente di bruciarli, e non è il caso. Quindi la Fiorentina ha grandi progetti su di lui, lui sta bene a Firenze, è contento, è un leader, e quindi lui pian piano deve completare questo puzzle come ha fatto fino adesso. L'importante è che si contraddistingua sempre con l'umiltà, la semplicità e la dedizione, che è una cosa che la sua grande famiglia, il babbo e la madre, gli hanno dato come cultura di famiglia, e questo bisogna dire grazie anche a loro.
0: Croci Aretino è alla Fiorentina dal 2022, come ricordavi è legato al club Viola, che ovviamente punta tanto su di lui, però immagino che dopo questa stagione siano arrivati anche gli interessi di tanti club, molto probabilmente anche dall'estero.
1: Sì, è indubbio, quando c'è un profilo di un giocatore così, è indubbio che ci sia tanti interessamenti di diverse società, sia italiane che estere. Però volevo fare un appendice, perché mi sembra giusto farla, di fare i complimenti agli osservatori della Fiorentina, che ai tempi dei tempi l'hanno preso e l'hanno portato a Firenze, quindi in primis da Maurizio Nicolini, che è responsabile dell'area, e poi a tutti i suoi osservatori, senza levare niente a nessuno, perché hanno fatto un gran bel lavoro.
0: E allora grazie mille ad Andrea Ritorni per questa analisi approfondita su Federico Croci, buon lavoro, a presto.
1: Grazie Lorenzo, a tutti voi buon lavoro e buona giornata.
0: Dunque, restiamo.

0: A parlare di Federico Croce ancora per qualche istante. Tommaso Borghini, tu l'hai seguito ieri nel percorso dell'Under 17 in questi giorni, che ha portato la squadra guidata da CT Franceschini alla conquista del titolo europeo.
1: Sì, l'ho seguito anche nel torneo di Viareggio, per la verità, dove è stato ancora più protagonista, perché insomma era nel suo ambiente, era lì, cioè proprio lo vedevi come no, come se avesse una piccola aureola intorno, no? Quando tocca la palla, quando si muove, quando va a calciare in porta, per anche la personalità che ha all'interno del gruppo. Nella nazionale Under 17 è chiaro che lui, essendo sotto età, ha dovuto sgomitare un po', no? Si è dovuto per mettersi in mostra, però insomma è stato importante. Poi gradualmente ha fatto sempre più minuti, tant'è vero che, a parte il gol importante su calcio di rigore contro la Spagna, fondamentale, sintomo anche di grande freddezza, te pensa, insomma, è più piccolo della squadra che va a tirare il rigore così importante. Inoltre poi anche la sua capacità di imporsi, che lo ha fatto scegliere poi come titolare nella finale, inizialmente nella partita di ieri. Ovviamente in questo tipo di manifestazioni, quando giochi praticamente ogni 2 o 3 giorni, spendi tantissime energie, non soltanto fisiche ma anche e soprattutto mentali, no? In incontri con squadre fortissime, perché la Spagna Under 17 era indubbiamente la squadra secondo me più forte, al di là di chi ha vinto poi alla fine, e l'Italia è riuscita a batterla ai calci di rigore. Aveva battuto anche il Belgio, la Spagna, nella partita del girone, e quindi il Belgio che poi è arrivato in finale. C'è stata grande sofferenza e quindi c'è stata la sostituzione, però questo non significa che lui non sia stato comunque protagonista anche ieri, e lo è stato nell'arco di tutta la manifestazione, come il più piccolo di tutti, e certamente questa differenza di età non la si vedeva. Per questo prima ti dicevo che secondo me potrebbe essere ancora chiave quella poi di portarlo più su già dall'anno prossimo, chissà, anche in primavera, no? Potrebbe essere la chiave giusta, visto che ancora lui teoricamente dovrebbe fare l'Under 18, no? L'anno prossimo, però io penso che potrebbe, visto per esempio un percorso che ha fatto come Camarda, no? Che ha bruciato le tappe ed è andato sempre sotto età fino ad arrivare addirittura giovanissimo in Serie A, sicuramente quello che ha sembra un ragazzo con la testa ben quadrata, ecco, anche perché insomma un ragazzo che viene a 12 anni, anche se non lontanissimo però da Arezzo, si deve disimpegnare su all'interno, credo viva nel Viola Park, no? Sia all'interno del Viola Park, e la scuola, perché ancora c'è la scuola, eccetera, tante cose da fare, ma lui mi sembra che riesca a conciliarle tutte, da quanto ho letto, un ragazzo come si dice quadrato, la testa giusta e soprattutto con mezzi tecnici straordinari.
0: C'è anche un messaggio vocale, credo sia proprio su Croci, eccolo.
2: Scusate, De Gea via, PS, io non piango se va via. Motivo, riscuote troppo. Kim via, motivo, riscuote troppo. Gudmundsson via, lo rimpiangeremo, mai giocato 3 anni nel suo ruolo dietro la punta, riscuote troppo, via. Allora se si deve prendere gente da 500 milioni, ma che sperate vi prenda il vostro fenomeno Paratici? Il vostro fenomeno Paratici ci si riaggiorna a luglio, a mercato finito, eh? Io la tengo questo video, questa vocale.
0: Va bene, ci riaggiorniamo magari dopo una metà di luglio, perché insomma va avanti fino al 2 di settembre.
1: Bisogna aggiornarci a settembre.
0: Bisogna aspettare. No, su Croci leggo allora il messaggio di Alessio, sì, che dice di averlo visto ieri sera, sostituito all'inizio della ripresa. Sinceramente non mi ha rubato l'occhio, però non si può giudicare da una partita. Se è forte deve emergere subito e avvicinato alla prima squadra. Dobbiamo uscire dalla mentalità italiana, deve crescere, bisogna aspettarlo, va gestito. Se tu sei buono, se lo devi far giocare anche a 16 anni come fanno all'estero. Non a caso ho rivolto quella domanda a dei ritorni sui tempi che ci possono essere per vederlo in prima squadra.
1: Sì, no,
0: ovviamente ha detto non bisogna bruciare molto presto, le tappe, bisogna aspettare.
1: Tu pensa che lui, mi riallaccio a questo messaggio, chi un po' fa il calcio giovanile anche a livello dilettantistico sa perfettamente che un anno a quell'età è tanta roba, perché c'è differenza proprio nelle prestazioni, È vero che la Fiorentina, quando fa i campionati provinciali, da piccini li fanno giocare sempre un anno sotto età, no? per misurarsi con quelli più grandi. Però più che si cresce, poi dopo si assottiglia la differenza, ma a quell'età c'è ancora molta differenza. Lui si è disimpegnato a livello fisico soprattutto, e quindi lui non ha, a 15 anni ancora, si è misurato con i giocatori più forti d'Europa di 17 anni.
0: Eh sì, insomma.
1: Questo è. E comunque ha trovato il modo di emergere e di segnalarsi. Forse nella partita di ieri non è stato così, ma tutti gli azzurri non hanno brillato nella partita di ieri, perché il Belgio era una squadra molto forte. Si è comunque... è sulla bocca di tutti, proprio perché è riuscito a non far vedere questo gap, anzi a risultare in altre partite tra i migliori e decisivo.
0: Sì.
1: Quindi questo va tenuto presente, perché altrimenti si rischia di perdere un po' di vista le cose. Lui a quell'età lì, con i migliori a 15 anni ancora, con i migliori 17enni d'Europa, non nella partita della Fiorentina contro, che so, una squadra toscana o una squadra italiana, no, i migliori d'Europa, della Spagna, del Belgio, eccetera.
0: Neri da Pistola ci dice che Croci è una bella seconda punta esterna a sinistra, un po' di muscolo in primavera e poi sarà pronto, quindi con Croci a sinistra e Picardi a destra, gli esterni sono a posto, troviamo il centravanti che al momento latita, ma per il 2028-2029 arriverà anche lui. A proposito di Picardi, abbiamo saputo pochi istanti fa che è anche biscugino di Andrea Giannattasi. Quindi
1: fa parte della famiglia di Radio Firenze Viola, parte, di firenzeviola.it, diciamo.
0: Fa parte della famiglia della Fiorentina, anche insomma con un biscugino così non può che svolgere la sua carriera sempre nella Fiorentina,
1: straordinariamente,
0: sperando che possa sempre, che possa diventare un protagonista della Fiorentina.
1: Insomma, praticamente abbiamo già costruito la squadra del 2030, cioè siamo già pronti per il nuovo stadio, avremo... Però una squadra con i nostri talenti. Però bisogna pensare anche all'immediato, purtroppo, e nell'immediato ancora i dubbi e le interrogazioni.
0: Guarda, per l'immediato ti voglio e vi voglio sottoporre un altro nome, perché su firenzeviola.it leggo che la Fiorentina è interessata a Bjerkebo, concorrenza ampia per questo giocatore svedese, esterno offensivo classe 2003 della Sirius, una squadra svedese, sta vivendo la miglior stagione della sua carriera secondo quanto riportato da Sport Italia. Parma, Fiorentina e Lazio stanno seguendo con attenzione questo giocatore che appunto sta segnando anche un buon numero di reti,
1: classe hai detto?
0: Capocannoniere del campionato svedese con 9 reti nelle prime 10 giornate, classe 2003.
1: Classe 2003, quindi.
0: Il Sirius è in vetta alla classifica con 8 punti di vantaggio sulla sinistra, esterno sinistro, capace di giocare anche in posizioni più avanzate. Nell'ultimo anno e mezzo ha collezionato complessivamente 44 presenze, realizzando 18 gol e servendo 9 assist. Ecco, questo potrebbe essere un colpo alla paratici?
1: Sicuramente sì, anche perché si parla, comunque è un 23enne, se è un 2003,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è che sia un ragazzino, se non esplode
0: 19 gennaio 2003.
1: Se non esplode ora, non esplode più, quindi potrebbe essere. Non è una società, diciamo, così conosciuta, però il talento si può trovare ovunque, no? E quindi non lo so, non lo conosco, non mi posso sbilanciare da questo punto di vista. Quindi sicuramente, finita la trasmissione, un'occhiatina
0: andrò a dargli,
1: se devo dire sui video sono ingannevoli, perché vedi sempre il meglio, vedi le giocate migliori, vedi video, vai a vederti video di Iconé, ti sembra un fenomeno incredibile. Poi insomma sappiamo quali sono però anche i suoi difetti, che però nel video non ce li metteranno mai.
0: È così. Purtroppo è così. Neri da Pistoia aggiunge, a proposito di Picardi, che abbiamo detto essere biscugino di Andrea Giannattasio, gli auguro di avere la testa del suo biscugino. Sicuramente anche questo è importante la crescita, per la prosecuzione della sua carriera, che è assolutamente agli inizi. Andiamo a sentire un paio di messaggi vocali al 348 7513933.
2: Ma vi rendete conto come la nostra mentalità, chiamiamola la mentalità italiana, è obsoleta? Io ho sentito parlare questa persona che parlava di Croci, ora per l'amor di Dio, massimo rispetto, io sinceramente ci capirà di calcio più di me, però ragazzi, ma io guardo l'estero, ma a 16 anni c'è dei giocatori che hanno diciamo in prima squadra, e questo è chiacchiere, parla di farlo andare in primavera, ma che ci si piglia in giro davvero? Una primavera a parte deve abolita o ha abbassato l'età. Ragazzi, ma se uno gli è forte, gli è forte, e deve giocare, non si può aspettare. Se tu sei buono, tu sei buono, se no, chiuso.
3: Forza, ragazzi, ma quanto pessimismo tra la gente, ragazzi. campionato è finito, ci siamo salvati. Ora c'è un direttore generale, abbiamo dei giovani forti, l'avete visto ieri? Endur, Comuzzo che fa lanci, cross, passa la palla, passaggi filtranti, a quel centravanti del Como gli ha fatto dei palla. Sorridiamo, Croci, sto talentino. Abbiamo fiducia. Dai, forza ragazzi, forza!
0: Grazie, grazie a questi messaggi vocali da parte dei nostri ascoltatori. Volevo anche aggiungere a proposito del primo messaggio, sì, che abbiamo sentito, probabilmente Andrea Ritorni, che abbiamo avuto in collegamento con noi, che è colui che gestisce insieme alla sua scuderia Federico Croci, che è un grande intenditore di calcio perché è stato anche lo scopritore di Caiode. Probabilmente voleva tenere i toni bassi, ecco, su Croci,
1: sì, però, ragazzi,
0: voleva
1: ora...
0: esaltarlo troppo, no, e no, dire pronto per la prima squadra, ecco.
1: Io capisco
0: la sua posizione.
1: Io condivido quello che dice il nostro ascoltatore quando parliamo di ragazzi, però qui parliamo di un quindicenne, insomma, non cerchiamo di mantenere ancora
0: quasi sedicenne,
1: sì, però ancora a 15 anni, certo. Quando li avrà, quando li compie 16, non mi ricordo, ma
0: ora te lo dico,
1: tra qualche mese, sì. Quindi ecco, insomma, neanche, che ne so, Donnarumma, che è stato uno dei talenti che ha debuttato in Serie A.
0: Il primo luglio compie 16 anni,
1: quindi
0: Federico.
1: Quindi 16 anni da compiere.
0: Sì.
1: Neanche Donnarumma era titolare, giocava nel Milan a 16 anni, eppure ha iniziato, mi pare, a 18. Ora vorrei dire una sciocchezza.
0: Forse a 17.
1: 17,
0: ora,
1: ma insomma,
0: anche
1: ecco,
0: in questo caso te lo
1: diamoli
0: dico,
1: almeno un altro anno, perché metterlo in prima squadra a 16 anni forse è un po' esagerato dall'altro punto di vista. Questo intendeva dire, secondo me, Ritorni. Però questo non toglie che sono d'accordo che bisogna lanciarli giovani, e sono d'accordo che è un'assurdità che si vedano giocatori a 21 anni ancora in primavera. Questo è una cosa assolutamente da togliere. Un ragazzo che deve compiere ancora 16 anni, forse un anno in primavera lo può fare, no? Prima, sì, di essere lanciato in Serie A. Ecco, questo, in questo senso, qui stiamo parlando veramente di un ragazzo giovanissimo, altrimenti che è 2010, non dimentichiamoci.
0: 2010, sì. E poi, insomma, c'era anche l'altro nostro ascoltatore che invitava ad avere un po' più di fiducia, un po' più di convinzione in questa Fiorentina che
1: un
0: nascerà.
1: Motivatore ci vorrebbe ogni mattina, quando uno si alza, sentire le parole, sì, del nostro ascoltatore, che ci dà un po' di fiducia, un po' di energia, un po' di voglia.
0: Tanto
1: di
0: ho ritrovato i numeri di Gianluigi Donnarumma, ha esordito in Serie A a 16 anni e 8 mesi.
1: Quindi per un annetto, perché lui questo deve ancora compiere 16 anni,
0: sì, certo.
1: Quindi diciamo diamoli perlomeno 7-8 mesi di primavera, facciamolo, e già sarebbe un salto notevole, perché lui dovrebbe fare l'under 18, e anzi sì, forse potrebbe fare anche l'under 17 avendo da compiere 16 anni,
0: sì, sì,
1: e certo. Quindi però sicuramente qualche presenza, magari, ecco, portarlo ad allenarsi con i grandi, io lo farei sicuramente, per poi, insomma, lanciarlo con i tempi giusti. Chiaro, io sono d'accordo sul discorso che fa il nostro ascoltatore, ti ripeto, quando parliamo si dice che a 19 anni un ragazzo è troppo giovane, a 16 da compiere può essere ancora, insomma, l'età giusta,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: metterlo,
0: no, certo, guarda, anche Max La Gente fa un altro discorso relativo alla primavera, ma anche in questo caso, insomma, lo abbiamo ripetuto a più riprese questo concetto: la primavera ha vinto con mezza squadra fuori quota a 20 anni, deve essere già a giocare nei professionisti, vedi Braschi, certo,
1: sì.
0: Braschi a 20 anni dovrebbe essere già a giocare magari in Serie C o in Serie B, ecco.
1: Anche Quadio, per esempio, un altro, certo, giocatore che secondo me dovrebbe essere già a giocare, e l'ha dimostrato, comunque ha fatto anche delle presenze in Serie A,
0: sì,
1: e ce n'erano due o tre in effetti che erano un po' troppo in là con gli anni, sai, poi arrivi a quella c'era anche Cospo, mi sembra, che giocò quella, sì, finale,
0: sì,
1: poi arrivi
0: 2007, però sì,
1: sì, un po' più giovane.
0: Vabbè,
1: arrivi,
0: durato, sì,
1: arrivi in quel momento dopo 40 anni che non vinci il campionato. Succedeva anche all'epoca in passato che qualche giocatore,
0: certo,
1: veniva preso anche per il Viareggio,
0: sì,
1: se ve lo ricordate,
0: i famosi fuori quota,
1: si andava a prendere i fuori quota,
0: sì, sì,
1: che a volte erano anche decisivi, oppure i prestiti per cercare di,
0: sì, i prestiti,
1: quindi
0: prestiti,
1: è comprensibile,
0: sì, sì,
1: per la
0: fuori quota c'erano nell'under 21, se non ricordo male,
1: sì, fuori quota nella nazionale under 21 un periodo c'erano,
0: sì,
1: è comprensibile per vincere la partita, però non per l'annata intera,
0: certo,
1: cioè l'annata intera è un errore clamoroso del nostro calcio, sì. Però per vincere quella partita lì io posso capire che vai a prendere, il problema è che invece noi avevamo giocatori che ci sono stati tutto l'anno,
0: sì. Poi c'è ancora Alessio che ci ha inviato quel messaggio in precedenza a proposito della necessità di far giocare i giocatori forti subito in prima squadra, insomma di lanciarli, di non aspettare, sì, troppo tempo. Dice: è vero Borghini, io guardavo i video di Cabral ed ero convinto che fosse forte, sinceramente ne sono ancora convinto, ma purtroppo la realtà dice altro e devo stare zitto.
1: Sì, perché poi anche se tu vai a vedere i video di Cabral solo sulla Fiorentina, vai
0: sono
1: a vedere,
0: sempre ingannatori,
1: vai a vedere i gol che ha fatto col Napoli, fece un gol certo, incredibile, sì, palleggiando e girandosi, certo, al volo, ma un altro paio
0: insieme,
1: di gol,
0: un altro paio di gol molto
1: straordinari,
0: belli,
1: sì, che sì, ha fatto in maglia
0: a
1: viola,
0: quel punto
1: e dici,
0: ti puoi fare l'idea che
1: questo
0: sia veramente forte.
1: È una bestia, sì, cioè questo lo prendo domani, sì, e questo è la differenza che dicevamo e che Claudio Nassi non si stancherà mai di dire, ma non solo lui, sono in tanti. Il giocatore va visto, va visto e anche più partite, perché se ti affidi a queste cose alla fine il rischio di prendere la sola è enorme, e di prenderla anche cara come sola, sì, e sì, ne abbiamo prese tante, diciamoci la verità,
0: sì, sì. Tu facevi riferimento ai Coné in precedenza,
1: diciamoci, questa, diciamoci la verità, ne abbiamo prese tante spendendo tanti soldi, e questo è una qualche cosa che non va bene. Io spero che con Paratic, non perché, perché molti ci dicono ah il vostro messia, no? Come se si fosse noi a dire che è bravo, no, lo dicono in tanti che è bravo, sì, però voglio sperare che il metodo per andare a scegliere i giocatori sia un po' diverso dal recente passato, e ci sia anche una maggiore attenzione su quegli aspetti che dicevamo di andarla a vedere con più costanza dal vivo, avere una rete che te lo osserva, te lo segnala e te lo fa prendere, ti fa prendere quello giusto.
0: Senti, ma in futuro speriamo di poter dire che Grosso sarà un vero colpo per la Fiorentina.
1: Eccoci.
0: Colpo grosso, perché
1: me l'immaginavo,
0: no,
1: me
0: ne guarda, ho preso un titolo, un messaggio che ci ha inviato in queste ore, nelle ore scorse, Duccio, e ci ha inviato anche la foto della nota trasmissione Colpo Grosso,
1: c'è Umberto Smaila al centro,
0: vari anni fa, sì, sì.
1: E poi le ragazze, come erano le ragazze cin cin,
0: sì, sì,
1: le ragazze cin cin,
0: sì, sì.
1: Credo insomma che tutti abbiano in qualche modo visto quella trasmissione, che allora era un qualcosa di straordinario. Oggi non fa nemmeno, non farebbe nemmeno, no, più notizia, sì, una roba del genere, sì, sì. Però devo dire che il titolo Colpo Grosso è un titolo che potrebbe starci,
0: potrebbe
1: anche
0: starci
1: sul Brivido Sportivo, no?
0: Sì, sì. Speriamo che possa starci tante volte, no,
1: è certo stagione, che dimostri di essere davvero un colpo grosso, sì, e avere successo di quella trasmissione, magari insomma, no? Perché ebbe un successo straordinario, per ragioni diverse, diciamo, sì, Frosi.
0: E alla fine li facciamo crescere, esplodere, maturare per poi venderli tutti, in riferimento ai giovani. C'è una lista infinita di calciatori del settore giovanile che abbiamo venduto, purtroppo. Questo ce lo scrive Raul da Valencia. Sì, possiamo,
1: e allora,
0: fare riferimento non soltanto a Caiote, che comunque è stato venduto, sì, per 18 milioni, ma anche a Ghilardi, che adesso è uno dei titolari, o comunque insomma un co-titolare della Roma, ma possiamo fare riferimento anche a Mancini, che è stato perso malamente dalla Fiorentina negli anni scorsi. Possiamo citare anche il caso di Favasulli.
1: Oh, ecco, ti volevo qui.
0: Caso di Favasulli, che è stato protagonista del Catanzaro.
1: Ti volevo qui perché io ieri è entrato, a un certo punto ha fatto anche una discreta azione portandosi la palla sul sinistro, andando a calciare sotto la traversa, bella parata del portiere, contro la Grecia. Favasulli è un mistero. Cioè io ho letto da qualche parte potrebbe essere,
0: potrebbe
1: però una furbata,
0: per
1: perché me lo spieghi, perché io non lo capisco,
0: la possibilità di avvalersi del 50% sulla futura rivendita, oppure potrebbe anche decidere la Fiorentina di riacquistarlo.
1: Però se ce l'avevi già, abbi pazienza, dove sta la furbata?
0: Non c'è, in questo caso dovrebbero ammettere l'errore dirigente della Fiorentina,
1: ecco, sarebbe un'ammissione di errore, perché sì, tu avevi già un giocatore e ora te ne devi ricomprare il 50%,
0: sì,
1: perché l'hai lasciato andare via per una cifra irrisoria rispetto,
0: sì,
1: a quello,
0: sì, sì.
1: Ora io non dico sia un fenomeno, magari potrà essere un giocatore, non lo so, di medio livello, però il fatto che comunque faccia parte del giro dell'Under 21, questa nazionale non fa testo, cioè non è che sarà la nazionale del futuro presa in blocco, è chiaro. Quella di Baldini è stata una sorta di provocazione giustissima, secondo me, per far capire che bisogna, per fare il gradino bisogna metterli in campo sti ragazzi. Questo è il messaggio di Baldini, quindi vedremo che carriera farà Favasulli, però le qualità mi sembrano buone, cioè, e ce l'abbiamo avuto per tanti anni sotto gli occhi, e poi è stato così lasciato andare mi sembra con troppa leggerezza, via.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: E quindi dire sì,
0: perché
1: ne abbiamo
0: ce l'avevano
1: 50
0: sotto gli occhi, ma non soltanto per una stagione, per diverse stagioni.
1: Sì, ma io
0: la possibilità
1: poi,
0: di valutarlo.
1: Sinceramente, Favasuli non è la. Io l'ho sentito dire varie volte anche quando era più piccolo, non già in primavera, certo. Che era un gran talento. Quindi evidentemente o c'è stato qualcosa a livello di comportamenti, ma non mi risulta, perché con Zaniolo ci dissero che era un problema di comportamenti, ti ricordi? No, quando poi fu mandato via, diventò poi si è un po' in effetti qualche comportamentino poco, insomma, poco, diciamo, incline l'ha avuto.
0: Assolutamente.
1: Però ecco, non credo sia il caso di Favasuli. E allora mi domando come si possa. Su Caiode lo sai benissimo, la penso, vabbè,
0: sì.
1: Per me è stato regalato,
0: però avevo detto in tante altre occasioni, quantomeno la Fiorentina ha incassato 18 milioni, in questo caso Favosur è stato perso per una cifra irrisoria,
1: qualche
0: centinaio. Certo, se la Fiorentina
1: lo
0: voleva
1: euro.
0: Cedere, magari poteva aspettare, poteva in qualche modo vedere se c'era la possibilità di crescerlo, di farlo migliorare ulteriormente, poi oggi magari lo avrebbe venduto una cifra, se lo voleva vendere, una cifra estremamente più,
1: sì, appunto, anche questo, anche a
0: molto,
1: livello
0: molto
1: economico
0: superiore, molto superiore. Poi c'è il bomber Viola che si lamenta perché non leggo i suoi messaggi. Allora su Croci dice che non bisogna esaltare un quasi sedicenne, ha un talento, ma a perdersi ci vuole un minuto. Mi conforta che mi dicono che abbia una famiglia molto seria che lo segue, pure il procuratore che è il solito di Caiode, persona in gamba e seria. Poi c'è anche Duccio che dice facciamo una squadra satellite per far giocare i giovani, conosco un presidente di una squadra che è in Serie B sempre in provincia di Firenze che non si tirerebbe indietro, potrebbe essere fattibile adesso.
1: Cioè quale squadra?
0: Serie B può essere una squadra della provincia di Firenze.
1: Provincia di Firenze può essere solo l'Empoli. Se è provincia di Firenze,
0: sì, appunto.
1: Non si tirerebbe indietro. Fino ad ora non è mai riuscito.
0: No,
1: diciamo, il sodalizio.
0: Ora comincia anche a avere dei dubbi sul voler andare avanti da solo.
1: Ecco.
0: Corsi. Insomma,
1: quindi è chiaro, ha fatto calcio per tanti anni in maniera egregia.
0: Sì.
1: Però ecco, diciamo, il fatto di diventare società satellite della Fiorentina non mi sembra di. Sia mai stato poi così, no?
0: Nella sua testa,
1: al di là di quelle che sono giustamente le dichiarazioni che ha fatto, che tifoso della Fiorentina e tutto quanto, ma forse anche per colpa della Fiorentina, non dico mica sia colpa dell'Empoli, ma non si è mai realizzato questo sodalizio come si pensava.
0: Tanto anche Stefano 69 ci manda una serie di dati su Bjerkebo, questo attaccante svedese, questo esterno, classe 2023 di cui abbiamo parlato, alla sinistra nel Sirius, nella Serie A svedese, valore 1 milione circa, insomma, quindi potrebbe essere
1: alla portata
0: colpo,
1: anche
0: potrebbe essere un colpo grosso
1: della spending review.
0: Spazio a Marcord in un minuto, anzi in 30 secondi.
1: 30 secondi, vai. Guarda, allora, siccome non ho trovato molto a livello di Fiorentina, vorrei dirti che oggi, l'8 giugno del 1990, te lo ricorderai, iniziava Italia 90.
0: Ah.
1: Il mondiale che era seguito a grandi polemiche perché tu sai la cessione di Baggio,
0: certo,
1: a Coverciano, oltre Piazza Savonarola, poi a Coverciano, insomma, questa nazionale non era molto amata a Firenze, la nazionale di vicini, però una nazionale che comunque fece un gran mondiale. Baggio era la stella, era nostro ma non era più nostro, e cominciò con una partita particolare che fu Argentina-Camerun, dove ancora giocavano Milan,
0: sì,
1: Cono,
0: sì.
1: E vinse il Camerun clamorosamente.
0: Mi ricordo un grande Roger Millà
1: e Mambi Ic segnò di testa, in 9 poi resistette agli assalti dell'Argentina di Maradona, che però poi arriverà in finale di quel mondiale.
0: Grazie a Tommaso,
1: grazie
0: Borghini,
1: a
0: grazie a tutti voi per averci seguito. Vi lasciamo a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Viola, Radio Firenze Viola. Scalvento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Mi era mancato come l'aria e oggi è da stamani e sono contento perché oggi alle 17, dalle 17 alle 19 il sottoscritto Ciao Molassi è di nuovo insieme a Sauro Fattori. Ciao Sauro.
2: Ecco, che altro sei te che mancavi, no io.
1: Allora, devo dire che ci ha fatto bene secondo me questa pausa.
2: Sì, beh,
1: perché
2: ora,
1: ci siamo visti questa stagione ora, troppe volte.
2: Ora si riparte.
1: Tra l'altro, come te hai segnalato più volte, questo qui è l'anno in cui hai fatto più ospitate tra TV e radio e sta un'annata devastante. Quindi secondo me ci faceva bene anche un periodo di stop.
2: Io guardo ora perché vengo il lunedì e basta, godo.
1: Godi?
2: Almeno sì, perché almeno te lo
1: non ti inflazioni.
2: Non mi voglio inflazionare.
1: Giusto. L'hai presente cosa diceva il piccolo principe, no? Diceva: che ora vieni? Perché almeno da quando te mi dirai, che dall'ora in cui mi dirai vieni, io già dall'ora prima comincerò ad essere felice. E questo ora mi succederà tutti i lunedì mattina perché ritroverò Sauro. Invece non sopportavo più. Sì, non sopportavo più. Per fortuna sono riuscito anche un po' a esaltare Gudmundsson il venerdì senza di te. E si riparte da lui, si riparte dal DS Albert Gudmundsson.
2: A proposito, ti volevo dire, ma la insistente dell'America?
1: Di, e che bisogna
2: sono
1: sapere?
2: Arrivati ora?
1: Sono arrivati stamani i dirigenti.
2: Ma avevo letto anche
1: vedere...
2: Grosso? No, invece non è vero.
1: Grosso no, però è ufficiale, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina.
2: D'accordo.
1: Da un'oretta più o meno.
2: Sì, proprio ha detto che forse andava anche lui, invece no.
1: Chi l'ha detto?
2: No, ho letto, io leggo,
1: questo legge, andrà a leggere da due settimane
2: e ora
1: comincia, continua a leggere. No, non è in America Fabio Grosso, che anzi non dovrebbe, non è atteso neanche a Firenze, lo dico a chi magari si poteva
2: certo,
1: aspettare.
2: Sono fuori che veniva a fare a Firenze.
1: Sì, magari faceva una riunione operativa. Sì,
2: conferenza stampa o me.
1: Ma no, conferenza stampa, magari andava a vedere il Viola Park.
2: Viola Park l'ha già visto, questo ce l'ha scritto con il suo staff.
1: Sì, questo è vero, l'aveva già visto, però non
2: io mi informo,
1: dopo il non ti si sta dietro, Sauro. Comunque, Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, e ora con Sauro in queste due ore analizzeremo. Detto è da tre mesi che si sa che Fabio Grosso sarebbe stato allenatore della Fiorentina, però va bene, cioè è da aprile si diceva, è prossimo allenatore.
2: Però
1: comunque ora possiamo davvero avere, come dire, l'ufficialità, ecco, che Fabio Grosso sarà l'allenatore e capire anche come potrà giocare la Fiorentina. Diamo la buonasera anche a Marco Tonelli, che con il solito entusiasmo e la solita passione ci accompagna alla regia. Per fortuna ci siete voi al 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Credo che sia la 18ª volta che te lo chiedo, però oggi è la giornata in cui sta annunciato Fabio Grosso, quindi per chi se lo fosse perso, fa il parere di Sauro Fattori su Fabio Grosso è?
2: Vediamo.
1: Bene, grazie Sauro, ci vediamo lunedì prossimo.
2: No, l'ho
1: grazie
2: detto, cioè, passato. Io non ho... Tanto poi anche i giocatori saranno determinanti per far diventare bravo un allenatore, no? Come ho sempre detto. Però Grosso, io Vanoli l'ho detto prima, secondo me è quello. Grosso non lo so, potrebbe essere Guardiola, potrebbe essere il peggior allenatore del mondo. Questo ora è il peggior allenatore
1: ecco
2: del mondo.
1: Ecco, questo l'hai già detto più volte. Perché? Cioè, nel senso, Fabio Grosso ha comunque almeno 7-8 anni da allenatore,
2: facciamo
1: 6-7 anni.
2: È una piazza la nostra particolare, cioè non sarà facile per lui, però avrà una società dalla sua parte. Basta prepararsi, penso basti avanzi, va bene? E sicuramente lavorerà con serenità. Se ha delle belle idee, se ha delle... anche per lui è una bella. Cioè, ragazzi, fa curriculum, è vero, Cioè, quando va alla Fiorentina non è come aver fatto il Sassuolo,
1: No, questo no, dipende anche come va poi. Perché
2: però giustamente
1: pensa Vanoli, che uno dirà fatto un gran lavoro, eppure mi pare che sia, non so, al mare o
2: troverà il problema. Sì, sicuramente non è stato un male per lui. Tanto ricordati, io bel visto che avevi già la squadra a luglio un grande vantaggio, mi sa.
1: Questa è una grande verità, ma diciamo che la scorsa estate ha sconfessato tante verità del calcio, no?
2: Sì,
1: quello
2: infatti.
1: È programmare. Ora, non è che la Fiorentina avesse programmato un anno di anticipo, però
2: secondo
1: diciamo,
2: me
1: si era mossa con i tempi giusti.
2: Chi c'è andato? Aspetta, allora, ho visto che Aquilani va a Sassuolo.
1: Sì. A sostituire Fabio.
2: Sembrava che ci doveva andare
1: Abate,
2: giusto.
1: Era Torino, probabilmente Abate.
2: Tedesco non lo è andato.
1: Bologna.
2: A Bologna. Ora
1: si inizia.
2: No, perché
1: era mancato l'interrogatorio di Sauro.
2: Tu lo sai, vero? Te mi devi dare sempre una mano.
1: Bene, Tedesco al Bologna, sì. E c'è Gattuso alla Lazio, pensando.
2: Che ha fatto saltare delle panchine. Ora a Milano fa saltare delle altre, qualche non rimane fermo.
1: Però
2: ho visto che qualcuno va
1: resta?
2: A Turchia, qualcuno va. Cioè, capito perché?
1: Chi va in Turchia?
2: Real Madrid, allora c'è il Real Madrid, il Manchester City.
1: Sei Pippoli, sei Pippoli, sì. È il tuo amico.
2: Allora se si ragiona di sei Pippoli, allora va bene tutto. Allora si valuta in base a cosa. Infatti ha trovato la sua squadra ideale. In cosa arriverà? Quarto, terzo, quarto, quinto.
1: Ma senti, Besiktas, stiamo parlando di Vincenzo Italiano.
2: Che vuol dire primo?
1: Primo no, però di sicuro ha un progetto importante.
2: C'è Galatasaray, Fenerbahce, e poi dopo viene, arriva Besiktas e cosa? Farà un progetto importante, basta non aver da vincere.
1: Settimana scorsa un collega in redazione mi ha detto lui non ha mai fallito una stagione.
2: Poteva darmi qualcosa a me però.
1: No, guarda, se l'ultimo a cui avrebbe dovuto dare qualcosa Vincenzo Italiano sei te.
2: Io sono convinto che lui mi prende, ma sempre sta attento, lui mi prenderebbe volentieri.
1: Dici? Perché gli faresti scontro?
2: Avere critica dentro è importante per un allenatore intelligente non vuole gli yes men, perché gli fanno solo di male gli yes men.
1: Va bene, questo te l'accetto, però ecco, diciamo è tra i no
2: però
1: men,
2: magari sceglierebbe
1: te...
2: anche un altro,
1: ecco,
2: diciamo,
1: qualcuno che può un po' ostracizzarlo però
2: però,
1: non
2: però poi io non l'ho mai offeso sotto quell'aspetto lì, di fare cambio. Cioè, io gli direi te fa tutto, formazioni, però ambe te li fu io, perché se te tu mi lei tu mi metti
1: sì, diciamo che questo è un problema che condividono diversi allenatori, penso a Vanoli, no? Il cui forse il problema più grosso a Firenze è stato che non credrebbe azzeccare un cambio
2: Vanoli,
1: in tutto l'anno,
2: l'ha
1: però...
2: azzeccato qualche cambio
1: quando?
2: Quando l'ha fatti.
1: Ah sì, ok, cioè,
2: quando Como, tutti che 90 minuti un minuto, sì. Io ce l'avessi sciupato tutto 2-0, ce l'avessi sciupato tutto.
1: Sì sì sì, assolutamente sì. Comunque va bene, Vincenzo Italiano, diciamo di panchine in Serie A quella che resta è quella del Milan, che praticamente in questo momento potrebbe andare in primo.
2: Ma ci va adesso di chissà pala, sì,
1: Glasner,
2: sì.
1: In teoria non hanno né amministratore delegato né direttore sportivo, e
2: però sembra sia oramai la Red Bull che l'avrebbe aver preso, perché lì non si sa che gira.
1: Che gira un... no. Non si sa, però a parte quello più o meno tutte le panchine si vanno sistemando, tra cui notizia di oggi pomeriggio anche quella dell'Italia, che non dovrebbe ripartire da Silvio Baldini bensì da Roberto Mancini.
2: Io non sono d'accordo, scusami la festa.
1: Ma francamente sfido.
2: No, no, ma
1: Cucca
2: va bene, no, no, perché Mancini se si è comportato bene, che giustamente è una persona veramente affidabile.
1: Peraltro ha fallito anche in cioè comunque
2: cioè, ha vinto un europeo vincendo 48 partite a rigori. Però va bene, quando si vince va sempre bene, è chiusa la parentesi, sì. No, non ne stiamo a. Se no sbaglierei, decenderei una stupidaggine. Però ti dico, cioè se n'è andato lasciando tutto in braghe di tela. E poi lo riprendiamo, perché il poverino si è detto se ne è pentito. Lo so, santo Dio, quante cose mi se ne pentito io.
1: Parecchie, però è così, la sua punizione è essere richiamato dall'Italia. Vediamo, insomma, è molto vicino
2: per
1: Roberto Mancini, anche perché quello che vorrei capire, in questo momento non abbiamo un presidente federale.
2: Io vorrei Silvio Baldini.
1: Vorresti Silvio Baldini?
2: Ma non perché allora è finita ad avere gli allenatori famosi, molti di... poi Baldini è intelligente, ha visto, se torno fuori da questa diatriba, da queste candidature, mettiamo, no?
1: Sì, sì.
2: Perché è una persona intelligente, però è uno che sa di calcio.
1: A me non mi interessa.
2: E poi ha un problema, lui infatti, quando oggi ho letto una sua intervista, di fatto che diceva che mi sono creato un'etichetta, che secondo me da un'etichetta, una bella etichetta negli ultimi anni si è creato, anche se... è un po' marchiato sotto l'aspetto, però lui uno dice le cose come stanno e a quei livelli lì le dice troppe le cose come stanno. Vabbè.
1: E questo sarebbe sicuramente stato bello, c'è da dire, insomma, le ultime esperienze raccontavano soprattutto Serie C, ecco, se non Serie B per Silvio Baldini. Poi
2: Simone
1: sul
2: quello,
1: valore umano
2: nazionale, però ha dimostrato di far bene.
1: Allora, poi nell'anno
2: 21 va bene, però si è presentato a fare ora il Lussemburgo. Va bene, però con la Grecia,
1: sì.
2: È stata una bella risposta, che la Grecia gli aveva detto, ma no, se no ci si può allenare, ecco, si allenava bene, gli volevo dire, penso
1: 1-0 con espulsione a mezz'ora alla
2: poi
1: fine.
2: Ho detto, Baldini poi avrebbe da confrontarsi sicuramente con persone diverse, non con dei ragazzi, che cambia, cioè la nazionale A è un'altra cosa, cioè, però
1: non credo
2: però,
1: che queste due partite siano indicative,
2: no,
1: di un
2: ma non
1: lavoro
2: sono indicative,
1: di un CT,
2: che tu sai, come ho detto io vorrei tornare all'allenatore
1: in casa,
2: nato a Coverciano, cresce come era un tempo, Berzotti, Vicini, questa gente qui, no? Poi da quando si cominciavano gli allenatori è successo un pandemonio, perché poi dopo io, per come la vedo io, non voglio entrare in mezzo, siccome poi voglio rientrare in gioco, perché tanto finito adesso voglio entrare in gioco, allora si vede con Vocazioni che va bene, lo Elite di Mila, perché almeno tutti li tiamboni, secondo me la nazionale non deve fare questo.
1: Beh, comunque, a proposito, no, di fallimenti, e poi cioè, Luciano Spalletti che fallisce di fatto la, la qualificazione al mondiale, viene chiamato alla Juventus, quindi
2: infatti no, ma poi fallisce la Champions o la Juventus e gli fanno la squadrona.
1: Sì,
2: vedi, questo è così,
1: non, non c'è male. Allora, no, a proposito di allenatori ancora da annunciare, lui, c'è, bravo, Allegri per il Napoli, perché tra le varie situazioni incredibili,
2: cioè, si è che, capito bene,
1: non avendo il Milan nessun tipo di dirigente, Allegri non ha possibilità di discutere il suo, sì, la sua rescissione.
2: L'accordo lo trovano.
1: L'accordo trovano, credo anch'io, e De Laurentiis non resti al palo. Lo sai chi è restato al palo invece? Il tuo amico, questo sì, Raffaele Palladino. Ce l'ha scritto subito Max, ma la gente, aspetta il primo esonero, troppo supponente come allenatore, non ha fatto vedere niente, fa già il fenomeno. Il Monza lo aspetta.
2: Io sotto l'aspetto caratteriale, cose, io non entro in merito. Secondo me è un allenatore che nei 3 anni di Serie A ha fatto bene. In generale ha fatto bene. Poi a Bergamo probabilmente fallire la finale di Coppa Italia l'ha pagata, anche se quella partita di merita vince 6-0, però ogni calcio,
1: soprattutto per dei rigori, poi
2: sì, però ogni calcio, tu lo sai, tutti parlano di gioca bene, sai, gioca bene chi vince, chi vince non conta.
1: Ma non mi è rimancato Sauro?
2: No, no, perché sai, perché qui chiacchierano tutti, giochi, ah, come ha giocato bene quello, come giocato bene. Non l'ho visti bene, Paris Saint-Germain e Kosovo, e la finale di Champions,
1: sì,
2: Paris Saint-Germain, Arsenal. Hanno giocato una bella partita, l'Arsenal pareva noi quando ci danno i catenacciari, però se lo fa l'Arsenal va bene, perché l'Arsenal lo può fare, va bene. Il Paris Saint-Germain, poco, una brutta partita, parliamoci chiaro, va bene, però che vuol dire? Però loro sono giochisti. Ha vinto il Paris Saint-Germain, dell'Arsenal non se ne ricorda nessuno tra 6 mesi. Diceva, sai, ne arrivò secondo, a pensare un importo, un conto.
1: Vabbè, io non, sai, non sono totalmente d'accordo sul fatto che non conti, perché ci sono le squadre, sono a volte
2: arrivate secondo, non conta mai.
1: Ma no, qualche volta sì, però.
2: No, infatti io li vedo sempre, c'è scritto quando si è giocato noi, no, West Ham.
1: Vabbè, noi siamo ancora a ci abbiamo fatto 3 finali, sì, come, no, come uno dei risultati noi, più belli.
2: Sì, sì, ma noi in via di Hosso, che via è questa?
1: Panciati.
2: In via Panciati, ma nel resto, parlando di West Ham,
1: ma
2: di
1: scusa,
2: noi
1: nella valutazione che il calcio italiano, e non solo da Di Vincenzi italiano, è l'allenatore che ha portato la Fede.
2: Allora io l'ho già detto 20 volte. Allora, la Roma l'ha fatta e l'ha vinta, noi si è fatta 4 volte, niente, no, fa la Atalanta e la vince,
1: tanto
2: la va a finire così,
1: questo...
2: Noi siamo disgraziati,
1: sono pronto a
2: si è fatto 2 finali,
1: Marco. Sono pronto a scommetterci.
2: Beh,
1: prima di andare avanti con gli altri temi, mi era piaciuto quello che mi hai sparato in terrazza prima di entrare, perché si parlava di Moise Kean, del possibile futuro, e te lo sei immaginato quale possa essere il futuro di Moise Kean?
2: Si va a Como,
1: e soprattutto dimmi l'operazione secondo te potrebbe andare in scena, perché mi hai detto addirittura che saresti pronto a scommetterci su questo tipo di operazione.
2: Per il fatto di Como, e poi che farebbero? Scusami.
1: Ma hai detto 10 minuti fa!
2: Ricordamelo,
1: ma hai detto un quarantino e Morata.
2: Ci rivolgo a Morata.
1: Sì, Morata, ragione.
2: E ci rivolgo a Morata, è fatta. Vai.
1: Sì, io ti ho detto te lo dava a 10 come possibilità, te mi hai detto abbassa
2: perché sennò mi sembrava di rubare
1: Morata. Sì. Dici. Va bene, per Fiorentina.
2: Se no,
1: volevo condividere
2: Como,
1: il dolore con i nostri.
2: Vai andare a Como ora. Tanta roba, cioè.
1: Moise Kean, se lascia la Fiorentina per l'Italia, lo può fare solo per il Como. A meno che il Milan, però, in questo momento il Milan è una nube.
2: A Como lo mettono a posto,
1: A Como mettono a posto, però.
2: No, parlando di lui, di Vlahovic, secondo me tutti e due no. O l'uno o l'altro.
1: Però, secondo me, è più probabile Kean, per la questione anche del fatto che per le liste loro non c'hanno italiani. E Moise Kean gli andrebbe a non occupare un posto in lista, mentre Vlahovic sì.
2: Nazionale, tu lo voglio o no? Siamo ora, se no ora. Moise Kean,
1: i soldi ce li hanno anche per la Champions.
2: Cioè, ora se no,
1: io lo sai, la mia opinione sarebbe
2: la Champions League,
1: fossi Paratici, io farei di tutto, perché secondo me sul mercato un attaccante migliore per la Fiorentina di Moise Kean non lo trovi.
2: Anche di Morata,
1: ma non ti bischerai. Di Morata lo trovo, guarda, già piccoli, piccoli.
2: Infatti il prossimo anno io l'ho già detto,
1: Morata piccoli.
2: Puntiamo molto su
1: chi?
2: Non Morata piccoli e Beltrano.
1: Oh, vero, torna anche
2: il prossimo anno si gioca così.
1: Sì,
2: sinistra si prende, come si chiama quel ragazzo, quello di Parigi,
1: con le Osho,
2: almeno ci si mette sulla pelle con le Osho.
1: Ti piace con le Osho?
2: C'è Osho, che è uno che fa
1: le frasi di Osho.
2: Le frasi di Osho,
1: fai meme su,
2: che sono satiriche e non si rischia questo. Ora stiamo
1: non ti piace con le Osho?
2: Sì, ma stiamo attenti.
1: Sono i capelli e non ti piace.
2: No, stiamo attenti, perché noi in Italia si fa così, no. Prima si piglia tutti di 40 anni, poi si piglia tutti di 12. cioè non si riesce a stare in mezzo, cioè stiamo no, molto attenti,
1: è vero, siamo passionali, siamo drammatici.
2: No, perché si può far vedere che noi si cambia, sì, però ora cambiare come nelle nazionali, no, noi magari non
1: si
2: allenatore
1: Silvio Baldini ha convocato tutti i ragazzini,
2: no, che lui ha detto ha fatto tutta l'Under 21, io ho visto le partite, non è che non l'ho viste, va bene, e ti dico Lussemburgo, ragazzi,
1: partita spettacolare.
2: No, ma non è peso spettacolare, se vuoi che è inguardabile.
1: Cioè, mi ha comunque vinto solo 1-0.
2: Sì,
1: fatto, bello,
2: ha vinto solo 1-0.
1: Ieri.
2: Però ha fatto bene Esposito, Pio.
1: Sì.
2: Fatto gol, insomma, non è facile.
1: Indurre Comuzzo?
2: Bene Comuzzo. Indurre discreto, non benissimo, perché tutti ora lo esalmano.
1: Se un anno fa ti avessi detto, guarda Sauro, a giugno Indurgio era in nazionale con la 10 sulle spalle, in nazionale A, cosa avresti?
2: Guarda, se avete detto, mi impiccavo. Però poi è successo, io ho detto anche lo stesso Floscio lì, come si chiama?
1: Chi è Floscio?
2: No, Oscio lì, come si chiama?
1: Coleoscio
2: ha fatto due partite in nazionale A, cioè il calcio di adesso, del 2026, ragazzi.
1: Ti dico che nonostante le due partite, esatto, Coleoscio potrebbe ancora non prendere la nazionalità italiana dal punto di vista sportivo, perché lui ha 12 passaporti diversi tra quello statunitense e
2: quello americano. Può giocare
1: Coleoscio, però è il nome di cui si parla oggi.
2: Poi c'è Favasuli, ne parlano tanto.
1: Sì,
2: Favasuli, insomma, bravo, ma ora qui siamo a parlare, ma con la Fiorentina ha perso Favasuli. Dai, su, andiamo oltre.
1: Ma dai, andiamo,
2: buon giocatore, ha fatto molto bene a Catanzaro.
1: Ma
2: chi
1: vuole prendere la Fiorentina? Scusa.
2: No, non deve prendere nessuno, tanto Favasuli sembra vada a Sassuolo, no? Segua Aquilani, ho letto oggi.
1: Sni.
2: Un se la dà via noi gratis.
1: Sì, col 50% di sulla futura rivendita, vende la Fiorentina.
2: La rivendita di Sassuolo dice lo pago 1 milione anche se lo paga 10 e non si piglia mai su questo. C'è già successo.
1: Però ora da un po' di tempo non succede. Banalmente Chilardi, l'anno scorso la Fiorentina si è presa 6 milioni di euro.
2: Siamo molto più, capito?
1: Sei ironico oppure no?
2: No, metà e metà.
1: Perché, scusa, non
2: tanto si va alla media. In America sono partiti?
1: Sono partiti nei giorni, tra l'altro, in cui si giocano le finals NBA proprio a New York. Cioè New York rischia di vincere il titolo dopo 50 anni.
2: E loro sono là, che bellezza, però.
1: Sì.
2: Che se perde porta male, cioè così poi.
1: No, via, ora non credo che la presenza dei Paratici Ferrari possa avere.
2: Ma sul New York Times ci sarà scritto. È arrivato Paratici e.
1: Deve essere quello. Va bene, noi ci scherziamo, ma lo chiariamo come il Radio Firenze Veloce, lo stiamo chiarendo da stamani. No, almeno a parte la nostra, non è che ci sia tutta questa attesa su quello che emergerà, perché sappiamo già che cosa emergerà. Cioè, chiaramente Paratici e Ferrari sono andati a capire un po' i limiti entro cui si potranno muovere quest'estate. Però non è che è previsto che Joseph Commisso gli dirà venite, vi do 600 milioni di euro. No. Paratici si muoverà attraverso lo scout.
2: Vediamo. Ho visto dei nomi interessanti, gente giovane, un israeliano.
1: Sì, è revivo. Sì, si riparte.
2: Poi ho visto un'altra volta uno di Tottenham che era in Italia, in Genoa.
1: Sì, ma chi? Non Dragusin.
2: Dragusin
1: di nuovo.
2: Era a Genova, è andato a Cosso.
1: Sì, diciamo che sono giorni in cui. Allora, vale tutto perché
2: comunque
1: Paratici
2: si chiama Andrea, quello è.
1: L'amico che segnalava tutti i nomi. Numeri. Sì. Scusa, tutti i nomi, cioè il numero dei nomi accostati alla
2: Fiorentina.
1: Sì, si è già cominciato, ma questo perché ovviamente si sta guardando intorno Paratici, che tra l'altro
2: è
1: pronto a rivoluzionare anche un po' tutto il mondo. In realtà un po' l'ha già fatto lo scout della Fiorentina, perché il capo scout è nuovo, Lorenzo Gianni.
2: Ci vorrà di tempo, non è semplice. Che quest'anno va sullo scouting, quest'anno va sui che c'è.
1: No, diciamo che negli ultimi anni lo scouting della Fiorentina ti ha portato solo qualche desaparese o qualche carneade dall'Argentina,
2: visto,
1: Gino Infantino,
2: adesso ci chiede
1: Moreno,
2: giocatori giovani, sì, vediamo, cominciamo a mandare i giovani a giocare.
1: Sì, ho capito, ma chi
2: abbiamo vinto questa cosa, questo campionato italiano, bisogna essere contentissimi dopo tanti anni.
1: Allora, ti volevo dire che molto interessante sulle NBA Finals.
2: Io te ne voglio dire un'altra. Allora, sì. Sono stato alla festa di Ranocchio.
1: Giornate molto importanti.
2: Volevo salutare Pietro.
1: Salutiamo Pietro, grande Pietro.
2: Che poi è il nonno di Stefano.
1: Di Stefanino.
2: Fortissimi, li ringrazio tanto perché ho passato una bellissima serata.
1: Tra l'altro con Costantino ormai fate coppia di fatto.
2: Costantino mi ha portato lui, lo devo ringraziare, però poi ho trovato lui un'accoglienza fantastica.
1: Fantastica.
2: Andiamo oltre.
1: Anche Viola Caleb Grosseto vorrei ringraziare.
2: Viola Caleb Grosseto è fuori di dubbio e va ringraziato. Me l'ero lasciato per
1: te lo dico io. No, sulle NBA Finals
2: Viola Caleb è bellissimo. E poi c'era tantissima gente.
1: C'era anche il nostro Pietro Lazzarini.
2: Perché tutte le volte e vede a noi sa 70 anni, tra un pochino.
1: Cioè, venisse
2: anche giovani, qualche calciatore della rosa giovane ogni tanto. Io sono convinto che se lì vedessero Fortini
1: impazzirebbe. Mi raccontavi tempo fa, credo che tu l'abbia raccontato anche in diretta, ma è un aneddoto che è molto carino. E quando ti, insomma, hai fatto l'anno anche alla Fiorentina, prima della stagione, sì, ma in prima squadra
2: all'inizio c'era tutti,
1: ognuno
2: c'era
1: si sceglieva tutti, i Viola Club, vero?
2: Non è che si sceglieva, c'erano le date per Viola Club,
1: sì.
2: Poi naturalmente i vecchi andavano in Viola Club a quei tempi davano
1: più regali,
2: premi migliori, premi. Sì, regali migliori, e noi che si doveva fare gavetta ci mandavano, poi erano sempre importanti, però era normale, no? Ma era una questione di regali, non di importanza di...
1: Certo, immagino, anche se...
2: A quei tempi davano anche i lingottini d'oro, cioè,
1: sì,
2: non è che...
1: Sì, immagino,
2: ora
1: più grande
2: era
1: la Viola Club, più grande...
2: Ti danno qualcosa
1: lo scapaccione
2: di
1: massimo, però molto, molto carino questo aneddoto. Ti volevo dire sulle NBA Finals, che non credo vedranno Paratici e Ferrari protagonisti, ma la gara 3 si preannuncia la più costosa, la più cara di sempre.
2: Ho visto, c'è scritto lì quante costano i biglietti.
1: Biglietto, il prezzo medio è arrivato a $10,000. Per un biglietto in gara 3. 12,000 addirittura per gara 4, che potrebbe essere
2: vero. Si può andare avanti così, il mondo un po' andava avanti così. Lo sport è sport, che si vica.
1: Quello più costoso $104,000.
2: Sì, ma quando è perdono, che fanno? Gli danno gratis?
1: Lo diceva stamani il collega Fevo Ferri, per un tifoso di New York costerebbe meno o costa meno andare a San Antonio, prendere il biglietto aereo, andare a San Antonio e vedere la partita a San Antonio, l'altra finalista dell'NBA, piuttosto che prendere un biglietto per giocare al Madison Square Garden.
2: Anche questo non si vuole approfittarsene, cioè diventa, voglia far diventare tutto per ricchi, e non è così.
1: Sì, allora, cioè, a dire comunque 500,000 richieste ci sono state.
2: Sì, ma perché?
1: Evidentemente ce n'hanno di ricchi.
2: Sì, però li voglia, ce l'hanno, sì. Però per dire, e invece, magari c'è gente che l'ha seguita tutto l'anno e che magari non si può permettere di spendere 10,000 euro per un biglietto. Proprio darci sia gli abbonati e magari, cioè, magari i biglietti rimasti in vendita, grazie sia a quella cifra lì.
1: Sì, va bene. Comunque, noi non ci saremo.
2: No, io volevo, no, ma però Paratici e Ferrari non si sa.
1: Tanto io mi sono visto un paio di una partita a Madison Square Garden, Kobe Bryant, mio idolo, fece 61 punti. Molto bello, un bel ricordo che porto con me.
2: Sì.
1: Va bene, allora invece torniamo sui temi della Fiorentina. Coleoscio me l'hai bocciato.
2: No, non l'ho bocciato. Ho detto non ripartiamo da Coleoscio. Ora, se no.
1: E da chi si deve ripartire, Sauro?
2: Ma io, ragazzi, se si riparte da Coleoscio va bene così. Insomma.
1: Allora, mesi fa io ti feci un X Factory, ok?
2: Sì.
1: Su
2: Coleoscio
1: chi, no, su chi confermeresti dell'attuale rosa della Fiorentina. Ancora non si sapeva di Fabio Grosso, te naturalmente ci mettevi la postilla. Ora io non te lo sto riproponendo, perché sennò diamo in pazza i nostri ascoltatori sempre le stesse cose. Però mi dici il tuo
2: avevi cambiato idea, chi lo sa.
1: Va bene, ora vediamo se dopo la pausa si fa, tanto basta prendere la rosa e chiederti se lo confermeresti oppure no. Però mi dici, secondo te, per l'undici titolare che ti immagini per Fabio Grosso, che cosa manca? Ti manca qualche difensore, manca qualche centrocampista, manca qualche esterno,
2: sì,
1: manca qualche attaccante?
2: Chi manca? Difensore, almeno uno, sì.
1: Perché?
2: Anche due. Secondo, allora, bisogna vedere il mercato. Dodo, va via? Rimane? Cioè.
1: Vabbè, attualmente.
2: Attualmente, se Dodo va via.
1: C'è da sostituirlo.
2: C'è
1: ovviamente
2: da sostituirlo. E sì, probabilmente anche Fortini bisogna stare attenti a darlo via oppure no, anche perché fa parte del settore giovanile, cioè città, anche per delle regole, non per altro, anche se penso che la mabbia ha rotto la Fiorentina,
1: perché
2: la Fiorentina non gli ha dimostrato tanta fiducia, va bene? Poi ho sentito dire che Gosens sembra se ne vada, cioè che
1: purtroppo
2: se ne vada.
1: Sì, a me dispiace, a te secondo me no, però
2: ma a me mi lascia, no, non è che non mi dispiace, io non mi ha detto Gosens mi ha scarso, Gosens è un buon giocatore, però
1: ma al di là dello
2: vista alla fine proprio 70 minuti bisogna trovare uno e gioca 20,
1: vabbè, quello magari è più facile a trovare
2: 20 sul recupero,
1: però io dico una cosa, per una Fiorentina non dovrà fare le coppe, un uomo come Robin Gosens nello spogliatoio io lo vorrei sempre,
2: sì.
1: Poi l'anno scorso è incappato anche lui in una stagione,
2: il non fare le coppe ti permette anche di prendere qualcosa di giovane, io ho letto questo revivo.
1: Sì,
2: Revivo,
1: sì.
2: 23 anni.
1: Io guarda, faccio un passo indietro,
2: non so
1: l'ho letto anch'io Revivo.
2: Non so com'è, non l'ho visto giocare, però se l'ha visto Paratici va bene.
1: Ma non avrà visto Paratici, avranno visto gli scout, arriverà sulla scrivania di Paratici, intanto va in America, capisce da commisso come muoversi.
2: Sarebbe anche buono,
1: tendenzialmente.
2: Revivo ho visto, insomma, un costo 4 milioni, va bene.
1: Sì.
2: Insomma. Però Parisi che si fa?
1: Vabbè, Parisi tornerà.
2: Ah, gioca all'ala destra.
1: A parte gioca all'ala destra, ma poi nel 2027 giocherà, perché si riprenderà verso novembre, dicembre.
2: Sì,
1: poi.
2: Sì, poi rientra, certo, è vero, sì, scusa, me lo dimenticato.
1: È fortunato.
2: Povero.
1: Quindi te mi hai iniziato la difesa, e secondo me è uno dei poi reparti in cui comunque almeno numericamente no, ci siamo.
2: Allora, Pogba c'è uno, può avere mercato, non so dove, ma però lo può avere.
1: A Sant'Ambrogio?
2: No, lo può avere mercato, sai, è giovane, poi Pogba c'è.
1: Vabbè, ora.
2: Che anno è?
1: C'ha 30 anni.
2: Cazzo, è un ragazzo, cioè,
1: vabbè, comunque ti interrompo, che sono le 17.30. Riprendiamo le discussioni dopo la pausa, ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui a Garrisca al Vento.
3: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Allora, rieccoci in diretta. Avevamo lasciato sospesa la domanda su, secondo te, nell'undici titolare di Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale da un'oretta e mezzo, chi manca. Però mi stavi dicendo che vuoi esaltare anche le prestazioni di Federico Croci con l'Under 17, perché mi stavi dicendo
2: no,
1: è veramente un nuovo fenomeno, il nuovo Messi.
2: No.
1: Ce l'abbiamo noi.
2: Io spero solo di stare tranquilli, perché l'ho bello visto un po' troppo, c'è questi social, non se ne può più.
1: Qual è il problema?
2: Qual è il problema? Che da 16 anni ancora,
1: la foto
2: ancora tra la nascita,
1: ha letto l'Europeo,
2: la Coppa, ma di che si parla? Dai, mamma, ragazzi, ma via, lasciamo fare. No, ma poi te l'ho detto, fanno bene a farlo, io sono un boomer, sì, che un conto. Però basta, dai, lasciamolo fare, lasciamolo giocare e vediamo.
1: Però Croci, da sotto età, protagonista,
2: fatto benissimo anche a Viareggio, cioè, io non sto denigrando Croci, però stiamo attenti, cioè, lasciamolo in pace, è un ragazzo di 16 anni, lasciamolo.
1: Guarda, non c'entra veramente niente, così rispondo anche, Francesco ci ha fatto una domanda, si può andare fuori tema? Si deve andare, no, si deve no, però certo che si può andare fuori tema, caro Francesco. Io vado veramente totalmente fuori tema. Camarda, secondo te diventerà un attaccante da Serie A?
2: Secondo me no.
1: Bene, ok, così
2: però,
1: eh.
2: No, no.
1: No, perché sto pensando a tutta l'attesa, ti ricordi, doveva essere il nuovo fenomeno.
2: Ma se uno fa, allora, esordisce in Serie A, bravo. Poi, in Mila, insomma, ora qualche qualità bisogna che ce l'abbia, anche se sono state circostanze.
1: Sì, se ne hanno fatto male chiunque.
2: Vabbè,
1: Giorgio era anche contro la Fiorentina.
2: Però quando tu sei un giocatore di Mila, fai molto, giustamente, no?
1: Sì.
2: Poi tu vai a Lecce. Cioè, no, tu giochi nell'Under 23.
1: Poca roba.
2: Tu fai tu go. E ti trova la Serie A uguale, che poi sta attento. Che vuol dire se Mila? È questo, no? Ti trovano ugualmente la Serie A. E Serie A ti ha fatto un po' fatica, capito? Ora il prossimo anno ritroveranno la Serie A un'altra volta, può darsi, ma io gli consiglio andare a Serie B e fa qualche gol. Perché se non si fa gol,
1: sì.
2: Poi guarda che vedo gente che era nel 2023 facevano un gol, sì, che va bene, uguale, sono sempre in Serie A.
1: Sì, quasi tutti,
2: beh,
1: a parte
2: loro.
1: Lautaro Martinez mi sembra di
2: sono contratti,
1: tutti.
2: Sono contratti, basta vedere che dirà, nel 2023 lo facciamo tutti.
1: Sì. Cioè, però ha salvato il Lecce.
2: Cavolo,
1: l'Aquila di Loreto.
2: Avrà anche rinnovato il contratto per altri 3 anni.
1: No, devo dire che però te dici sì, l'esordio con il Milan, in realtà se penso agli esempi precedenti, Palaoschi, che insomma poi ha fatto,
2: sì, ha fatto la buona carriera, cioè, Palaoschi ha fatto Serie A, cioè, ma non ha fatto, non ha fatto, certo, però ragazzi, ma allora cominciamo a
1: va bene, ma io ti dico, Camarda doveva essere il futuro dell'attacco del calcio italiano.
2: Sono discorsi,
1: ecco. Cutrone è un altro, e no, esordì col
2: però,
1: Milan.
2: Vedi, Cutrone dove si muove, però va, vince a Como il campionato, vince, va a Coso, va a Mose, vince il campionato, insomma, è un giocatore importante, cioè, scarso non è. Poi non è da quello che dicevano, cioè, è normale.
1: Ci si è provato anche noi a
2: Firenze. Paloschi dicevano le rinnovo Inzaghi,
1: insomma,
2: sì. Paloschi ha fatto una bella carriera, poi stai attento, ha fatto tanta Serie A, non è che
1: magari non
2: però,
1: a livello
2: però,
1: di
2: però allora dire Pippo Inzaghi un po' ci corre,
1: ci corre come. Va bene, scusa, torniamo invece sull'undici di Grosso. Allora,
2: ho detto Romo e Diaz uguale.
1: Bene, allora vabbè, Porta, ora c'è da capire cosa succederà sul fronte De Gea, ma lì comunque, cioè, nel senso, andrebbe bene confermare.
2: Dovrebbe rimanere, no?
1: In realtà il pressing della Juve si è fatto importare. Lui ha detto che vorrebbe restare. Però è vero, se arriva la Juventus, ti offre 10 milioni di euro, a te Fiorentina gli dici sì.
2: E De Gea
1: te ne offre 5? episodio comunque un ingaggio importante e forse, non so, a me dispiacerebbe molto fare a meno di De Gea, però mi rendo conto che non facendo più le coppe e dovendo un attimino fare cassa, la Fiorentina possa domandarsi, ecco, se confermare oppure no De Gea. Però anche lì vedremo se arriveranno delle
2: offerte. No,
1: difesa, te mi dicevi, cioè, Pongracic me l'hai ben venduto.
2: De Gea ti metterebbe un quesito importante,
1: cioè Martinelli, se
2: cosa fai? Perché se prendi Vicario, fa per dire,
1: sì, sì,
2: tu prendi Vicario, tu non blocchi Martinelli, cioè d'altra parte, questo gli metterebbe un quesito non da poco. Ci potrebbe partire subito Martinelli, chi lo sa.
1: Difesa, quindi te mi dicevi un centrale, secondo te c'è bisogno, ma perché?
2: Ma c'è bisogno, con no, perché Poggio secondo me è uno che ha mercato.
1: C'è anche Moreno.
2: Infatti secondo me Moreno è uno magari, ma non Valentino, perché qualcosa devi cambiare. Cioè, allora, ti ha bisogno sicuramente, qui tu rischi di cambiare molto, poi dopo le idee di Grosso sono le sue idee, cioè perché uno può che gioca con Comuzza a destra, cioè, non lo sai, l'allenatore, ogni allenatore c'è il proprio.
1: Sì, ho capito.
2: Però, no, fa per dire.
1: No, no, titolare, ecco, cioè non è che nell'idea di Grosso c'è Comuzza a destra.
2: Non c'è, ma sai, quando tu sei allenare poi l'idea possa cambiare, delle volte tu parti a un certi. E magari d'altra parte se tu hai quattro centrali, mettiamo allora, se te tu tieni questi quattro qui non cambi niente, tieni Ranieri, tieni Pongo, tieni Comusso,
1: secondo me questo
2: tieni,
1: succederà
2: e
1: in
2: tieni
1: Moreno e dai via Valentini.
2: E beh, Valentino sono tra riscattato l'anno scorso, aveva fatto bene, quest'anno non ha fatto nemmeno tanto bene un pezzo.
1: E tu lo ricisci da qualche parte, tu lo rimandi
2: in Argentina nella Pampa, sì, sconfinata
1: e via.
2: Bene. Però poi se tu compri un terzino sinistro e un terzino destro come sembra, cioè mantenere il fulcro in mezzo che già è rodato,

0: lui ti ha inciso, quindi 2 o 3 mesi.
1: Inciso molto, infatti il Barcellona ha richiesto. Ascoltate,
0: la teletta
1: a me. Allora Fagioli è, secondo me, un centrocampista fortissimo. Tu lo sai, io l'ho sempre. Però metterlo lì lo limiti molto.
0: Però perché te ne esalti i ruoli di mezzala e io difendo questa tua posizione perché mi torna, però faccio un po' l'avvocato del diavolo. Da mezzala a Firenze ha fatto giusto quei mesi con Pallatino e comunque non, cioè, emergeva più Mandragora e Cataldi.
1: Però ci aveva Mandragora, cioè se sotto Mandragora non vuol dire non emergere.
0: Va bene, però dico quel Fagioli, non è che anche quel Fagioli.
1: Io di Mandragora,
0: bene, lo so che ho citato il nome che non resisti, però dico anche in quei mesi con Pallatino non è che Fagioli ci abbia fatto vedere da mezzala. Spaziali.
1: Io ho sempre detto, ha fatto vedere delle belle cose, sì. Mi doveva far vedere, mi doveva crescere sotto l'aspetto realizzativo. Io questo glielo chiedevo perché secondo me ha le qualità.
0: Sì.
1: Poi fare gol non è facile perché ho usato l'abbio un po' innato per dire Endur che sarà peggio di Fagioli.
0: Per qualcuno no.
1: Era Endur e Fagioli, guarda, che gli devo fare? Però per dire no, però Endur c'ha più fiuto di gol di Fagioli. Te lo dico al 100%, nonostante abbia delle qualità tecniche inferiori.
0: Quindi te sei per Fagioli sì, ma da mezzala.
1: Sì, poi all'occorrenza può essere un regista.
0: Ti
1: manca. All'occorrenza però non partire con lui. Io la cercherei un regista.
0: Cercheresti
1: poi,
0: un regista.
1: Poi bisogna vedere grosso che tipo di regista vuole. Magari vuole
0: uno. Aveva Matic, hanno
1: ma
0: scorso.
1: Magari, insomma, ora Matic e Fagioli sono tante cicure.
0: Sì, sai, io ti dico, secondo me come ne sei Matic di oggi, che il fisicamente oggi, qualcosa
1: però,
0: ti lascia.
1: Però quel ruolo lì, te l'ho sempre detto, dov'è la mancanza di lui?
0: Il posizionamento?
1: Perché che conta lì è quello. Entra dentro la difesa, cioè,
0: però anche
1: che Fagioli fa, no, lo fa molto meno. Lo fa in ritardo, delle volte si trova. Allora, in quel ruolo lì non ti puoi trovare sopra la palla. E a Fagioli succedeva, ma perché? Ma gliene fa mia colpa.
0: Non lo
1: è una crescita, piano piano ci arriverà. Però proprio perché piano piano ci arriverà, lui può fare l'uno e l'altro. È un vantaggio per Fagioli, poter fare sia l'uno che l'altro.
0: Mm.
1: Poi, grosso lo vede cresciuto come regista, farà il regista, però io mi tutelerei un po' in quel ruolo lì.
0: Che non è semplice.
1: No, prendendo cone di Sassuolo.
0: Amatucci.
1: Ora, Amatucci non ti tuteli, gioca Fagioli. Cioè,
0: ho capito, però non è semplice, Sauro, trovare un regista.
1: Vabbè, questo è un tetto, mi ha detto che tu vorresti. Poi se si va a prendere Tosved, noi che si pensa sia meglio di Brescianini, Tosved?
0: Oddio,
1: siamo. Beh, no, perché qui siamo tutti convinti, capito? Oppure quello di Genova, come si chiama?
0: Ma Norton Cup.
1: Freddrup. Prendiamo dai Genova, andiamo a prendere dai Genova, dal Sassuolo. E poi ieri retrocessi, il Verona è cosa, almeno siamo a posto.
0: Quindi a Bernede, so che ci ha fatto vedere
1: Bernede.
0: Anche a noi, non la fascetta bianca del Verona.
1: Di Verona, sì, Bernede, bravo.
0: È uno dei 2 o 3 giorni.
1: Lasciamola a Verona.
0: Lasciamola a Verona, va bene. Francesco ci aveva chiesto se poteva andare fuori tema. Il suo messaggio è che vorrebbe recapitare una missiva a Joseph, detto Giuseppe. Caro Joseph, cerca se puoi di vendere il club, ma proprio club con la U, come diceva Eleno Herrera. Grazie mille, Joseph. Sono stato delicato. Il club va bene, quindi ancora continuano ad esserci particolari fiducia.
1: Ricordatevi sempre, io non difendo un misto che ci mancherebbe altro, non aspetta a me. Però per dire, stiamo attenti poi chi la prende. E se la deve prendere un fondo, si va dalla padella alla braccia.
0: Sono d'accordo, pur essendo abbastanza deluso da questi 7 anni di
1: sì, però si va dalla padella alla braccia. La padella alla braccia perché questi fondi fanno.
0: Ma poi
1: danni.
0: Io mi guardo intorno e te tu mi devi dire, a parte l'Inter che si regge sulla personalità di Marotta, perché se si vede Zhang e tutto il casino che è successo, lascio fare. Cioè, vedo il Milan, vedo la Roma, paradossalmente, forse un club, però pur sotto la critica dei tifosi.
1: Ma Fredkin, si sa, cioè, mettono soldi, ma
0: sì.
1: Vengan più, meno male, fanno fare tutte quelle che ci sono. Ora andavo via Ranieri. Allora, ha vinto la battaglia Gasperini e va benissimo, cioè un interesse, io guarda se a me che me ne importa la Roma, la Roma cosa fa che vogliono. Però ti dico.
0: E Gasper poi è amico tuo.
1: Però sì, Giampiero ci mancherebbe altro. Però per dire, però il concetto qual è? Bisogna stare molto attenti al fatto che non avere qualcuno sopra diventa un problema. Per 2 mesi no, ma per proseguo sì. Infatti ho sentito dire che voleva, che Gasperini sarebbe stato contento di avere, aiutami Madonna, dell'Atalanta.
0: Ma D'Amico ce l'ha?
1: No, un altro.
0: Il nuovo direttore sportivo della Roma è Tony D'Amico, che era con lui all'Atalanta.

0: sì. Non so se voleva, voleva forse per voleva casi
1: lui.
0: Forse.
1: Ma forse voleva lui, se forse voleva lui, io sa, rimango sempre indietro.
0: Mm. Io non ti sto indietro.
1: Perché invece tu sei un grande, perché io faccio per far vedere a quelli che vedono.
0: Che sono preparato.
1: Ti sei preparato.
0: Io mi sono teso il lunedì, veramente nessun altro giorno.
1: Tu sei il numero uno.
0: Gabriele ci scrive: con Piccoli e Beltran vinciamo il premio Nobel per la pace dei portieri. Poi Max da Campi. Scusate se sarto di Paolo Frasca, ma l'avete visto il mostro gli è stato ieri Andrea Chimi, Raikkonen, Antonelli a Monte Carlo. È grande Chimi, Antonelli,
1: roba,
0: perché lo sport italiano sta vivendo forse la sua età dell'oro migliore della storia. Siamo e l'Italia del calcio parti. Non
1: che
0: va al mondiale
1: perché,
0: da 12 anni perché
1: è così?
0: Perché è così?
1: Perché a comandare, come ha detto Baldini,
0: ci sono delle stofanti.
1: Delle stofanti,
0: Bene. Poi a Stefano Carlesi è appena arrivato in regia, direi di battezzare il suo arrivo con due bei messaggi vocali. Va, sentiamo.
2: Sauro, la tua assenza abbassa sensibilmente il livello tecnico-tattico della trasmissione.
3: Sauro, ma il fenomeno dannato, dannato il fenomeno.
1: Ma chi lei?
3: Ha voglia di i soldi, la Turchia è superiore. Ma quale superiore? Ma quale superiore? A parte quelle prime due o tre squadre che ci stanno, il resto è Serie B italiana, dai ragazzi. No, non scherziamo.
1: C'ha ragione. Perché lui non è che è stato sarcastico italiano, non è che ha detto italiano è bravo.
0: Lo so, era dalla sua parte. Te l'hai presa perché pensavi ce l'avessi
1: no, te l'hai te l'avevi presa come se fosse
0: assolutamente
1: oltre.
0: No,
1: italiano, italiano.
0: Io stavo ricercando cavolo. Una frase da dibattiato da dedicare.
1: La verità è questa, poi ha fatto bene. Porta a casa italiano. E portare a casa.
0: Sì, è rimasto un po' con il cerino in mano sul fronte Napoli, perché probabilmente.
1: Ascolta, l'hanno piazzato da tutte le parti, a Napoli, in Milan. Mm. Te l'ho detto prima, lo mettiamo da tutte le parti, ma poi alla fine, insomma, un po' di. Se l'appunto gli è toccato. Sauri. Napoli.
0: Scusa, Sauri, io so che te non sei un fan di italiano, anche per tanti motivi, e ci hai spiegato anche extracamp. Però effettivamente non è possibile vedere.
1: È un buon allenatore.
0: Sempre. Soprattutto una volta un grande club, perché non si prende la responsabilità e non lo prova? Poi magari va male, però magari invece va bene. Cioè il resto tutti sono sempre i soliti, sono sempre Allegri, Conte, Spalletti, sono sempre 3-4 e girano
1: tutti. Spero smetti questi io ho detto spero smettano cioè io sono il primo a dirlo che dovrebbero far festa, va bene, perché io devo vedere Mourinho e Real Madrid, non ci dormo la notte,
0: ma
1: no?
0: Dai,
1: se ne può più. Però la verità
0: anche perché sappiamo che Florentino Perez aveva Ossauro Fattore o José Mourinho
1: però bisogna che le nuove leve però mi dimostri qualcosa.
0: Ho capito, però se non gli dai mai la chance, lo dici sempre te che te con l'Inter contro il Cagliari o Guardiola.
1: Cosa ha detto italiano? Cioè, andare a prendere 6 milioni, bravo, fatto bene. Cioè, io quando vedo De Zerbi guadagna 14 milioni di sterline, ed è arrivato due volte undicesimo. Cioè, ora io un po' di entrare in mezzo.
0: Bravo,
1: ma a Marsiglia che gli aveva fatto la squadra forse per riuscire a far venire dei pensieri per Saint Germain e manda via Rabiot e Rove. Cioè, che vuol dire anche lui è fuori di testa.
0: Sì, diciamo ci sono
1: Leonardo
0: anche
1: menati. Leonardo Di Vegli che pensa giù a lui.
0: Ok, sicuramente è il suo grosso limite, devo dire, non è che un giorno si è svegliato e ha deciso di mandare via Rabiot e Rose.
1: Hanno litigato, ma che vuol dire?
0: Picchiati.
1: Cioè lui non ha mai litigato. Santi schiaffi l'avrà preso De Zerbi, come tutti, per dire schiaffi nel senso litigare,
0: certo.
1: Ti accompagna, voglia, sì. E allora, la bravura usava nel lei. Mettili a posto.
0: Mm.
1: Perché se no che tu fai? Il ragazzo di buono di spogliatoio? Dai, su.
0: Va bene, invece
1: che
0: sull'amico.
1: Perde Rabiot e perde Rove per Marsiglia.
0: È stata tanta roba.
1: Te l'hanno fatto vedere che valgano.
0: Sì, poi c'è da dire comunque in Champions è riuscito a centrare l'unico risultato e poteva escluderlo dagli ottavi.
1: È un fenomeno questo.
0: Anzi, dai sedicesimi.
1: È il numero uno in questa cosa.
0: Vabbè, cioè su questa.
1: L'aveva già fatto con quando venne con lui allenava il allenava in Inghilterra, dai,
0: il Brighton
1: quando venne a Roma. Dice fuori quarti di finale, ottavi, che era fuori gli ottavi, perdo 4-0. Dice, ma ragazzi, sono stati bravi, sì, ma tu sei fuori.
0: È vero, aveva perso
1: un po'. Giocati 180 minuti. E
0: no, invece volevo dedicarti una frase di Battiato al primo ascoltatore. Dice
1: grande,
0: quando non ci sei,
1: Franco.
0: Quando te dici non ci sei, si abbassa il livello tattico. Battiato, in una delle mie canzoni preferite, dice: ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza.
1: Senti che tanta roba, tanta roba.
0: Bene, poi torno su Alessio e ti scrive: questo attacco di Sauro italiano mi ha destabilizzato. Quindi guardiamo di tornare sulla strada maestra.
1: Ma
0: cosa ne pensa Sauro di Gudmundsson?
1: No, grande Gudmundsson. sembra ho visto oggi negli scambi o sì, l'Atalanta, sì, no? Ora cerca di piazzarlo, sanno come
0: sì,
1: fare.
0: Credo anch'io.
1: Che sono lì sul mercato, ho visto lì.
0: Però temo,
1: siamo allo svendesi.
0: Ma sono se Gudmundsson 20 minuti, cioè ovviamente la Fiorentina non può ripartire a Gudmundsson, però secondo me non lo
1: Gudmundsson
0: come alternativa per la squadra ci può stare. No, no, a Coleoscio come alternativa a Poloscio, a Floscio,
1: certo,
0: come
1: lo chiami. A Coleoscio e Joao Gudmundsson, vai. Dici? A tutte e due.
0: Certo, non riscattare Solomon, però è vero, Solomon devi comunque sborsare una cifra. E Gudmundsson tu ce l'hai milioni, in casa. Cioè io ti dico sei paratici, no? Anche pur non vedendo quelle tata
1: allora, devi fare un bagno, devi fare un bagno di sangue con Gudmundsson.
0: No.
1: Che tu lo sai, io l'avevo già fatto 2 anni fa il bagno.
0: Cioè, no, l'anno scorso non l'avevi riscattato.
1: Che alla fine diventava un bagno di sangue minore.
0: Beh, decisamente.
1: Perché ora diventa un bagno di sangue vero, capito? Perché nella vita, l'ho sempre detto, le come è, né i bere, né i ribere. E qui si ribene di continuo.
0: Qui sì, è tutto bene.
1: Capito? Allora, Gudmundsson, uno se ne fa una paia di ciuccio, però pensavo fosse buono. Uno è buono per noi, pochi pochi. Magari va all'Atalanta e levi il posto...
0: Andi a
1: Scamacca, Codde Celere, magari lì sono abituato a Lucma, lui è meglio di Lucma, cioè, non si sa, insomma, può darsi lì scoppi a Raspadori, questa gente qui.
0: Vabbè, diciamo i Raspadori, secondo me condivide con Gudmundsson.
1: Raspadori è meglio di Gudmundsson.
0: Sì? Ma io se dice che Raspadori è meglio di Gudmundsson vuol dire che Gudmundsson...
1: Già capito tutto, quanto lo
0: consiglio. Sì, lo consideri veramente molto.
1: No, anche
0: molto
1: se insomma
0: poco.
1: Raspadori insomma non è male.
0: Va bene, però io ti dico, quindi a Fiorentina niente, se non sei devi fare un bagno di sangue e regalarlo. Questa
1: no,
0: è la
1: ci dessero coso, come si chiama?
0: Coleoscio,
1: no? il mancino.
0: Chi?
1: Quello dell'Atalanta. Che Giovanni Udinese, dai.
0: Aspetta, scusa.
1: Finisce Peach, dai.
0: Sì, ho capito.
1: No, Kalusec.
0: Samardzic.
1: Samardzic.
0: Io mi sono distratto un secondo per vedere il risultato di Las Palmas Malaga. E tu mai subito. Vabbè, okay, Samardzic.
1: Samardzic, mi danno Samardzic.
0: Fai scambio alla pari Samardzic.
1: No, glielo porto io, glielo porto il carrellino.
0: Sì, sì.
1: E glielo scarico.
0: E glielo scarico.
1: Ma che scherzi è vero?
0: Mi sa anche.
1: È che lo fanno.
0: Mi sa anche a me. No, perché un amico ci ha detto ieri, Luca, da Malaga, che è un tuo grande fan, anche se oggi non lo scrive, però di solito ti scrive grandi
1: sì, vero,
0: messaggi
1: sì,
0: d'amore. Ieri ha visto Amatucci in Las Palmas Malaga, per i playoff di Liga, ha vinto 1-0 il Malaga, era quello che stava andando a cercare, perché in realtà lui ci dice di Amatucci, gioca da centrocampista difensivo senza averne il fisio, non ha fatto errori gravi, ma il Malaga era troppo forte, anche se svagato per il Las Palmas, Amatucci, e l'andata dei playoff in casa della Las Palmas, quindi alle Canarie, ha vinto in Malaga 1-0 e quindi è favorito.
1: Se è arrivato lì vuol dire che è qualcosa di buono.
0: Ma lo sai che io non lo lancio un po' nel pasto, sì, ma se noi tiriamo su una discussione su Amatucci, l'80% delle persone lo vogliono a Firenze come...
1: Perché l'hanno mai visto giocare, che va bene.
0: Dice è quello, però sempre chi l'ha visto giocare
1: novità,
0: anche dice, l'ho visto al Las Palmas, lo amano.
1: Io
0: però
1: sempre
0: sarebbe...
1: detto, secondo me è un grande errore che andava fatto, ma no errore, ora ho detto grande errore sbagliando, insomma una possibilità che poteva avere l'anno scorso era quella di tenere Bianco, che aveva fatto un campionato di Serie A col Monza, ha fatto bene, poi Monza era successo, che vuol dire, però il ragazzo era sicuramente cresciuto.
0: Sì, Monza, Bianco non ha giocato neanche in PAOK, ha fatto 1000 minuti in tutta la stagione.
1: Lo so, probabilmente ho detto prima, infatti lo tenevo qui, cioè non è che gli dicevo facevi titolare, però lo potevi un po' inserire.
0: Cioè te che vuoi trovare un sostituto per Fagioli da regista?
1: No, ora no, Bianco, ora no, ho detto l'anno scorso. No.
0: E che tu che cambia sempre Bianco era, non è che l'anno scorso improvvisamente era...
1: una cosa diversa.
0: Sì, è una cosa diversa.
1: Perché quest'anno c'è un sostituto di Fagioli, l'anno scorso probabilmente aveva l'idea di far giocare Fagioli lì.
0: Bene.
1: Ora è inutile prendergli uno forte, se no giocava quell'altro.
0: Poi un altro Francesco ci scrive: il problema per Palladino è stato i 10 gol a 1 presi in Champions contro.
1: Quelli l'ha un po' pagati, però se, secondo me si faceva bene con. Se arrivava in finale di Coppa Italia, secondo me avrebbe avuto una storia diversa a Bergamo. Perché anche a Bergamo adesso non stanno progettando. E questo a me mi preoccupa un po'. Anche la Atalanta sta cambiando un po', eh.
0: Poi saluto Stefano Prizzi, ci ha scritto due cose. Primo è dici Milan senza la N, come fanno
1: come Milan?
0: Tanti.
1: Come?
0: In Milan.
1: No, in Milan.
0: Però è bello, ma è in Toscana, in Milan. Anche
1: no, no, in Milan, in Milan.
0: Però in Milan è bello.
1: Che Milan?
0: E sei uno di noi, te.
1: Io lo dico Milan.
0: E poi dice ti dedica alla frase di Battiato, voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Non so cosa sia questo messaggio, a parte Stefano Prizzi. Però salutiamo tutti i balinesi all'ascolto. Poi mi piace perché per l'uscita a Roma non non è d'accordo con te. Dice: caro Sauro, sono sempre d'accordo con te,
1: ma questa volta
0: sempre,
1: no.
0: Ma stavolta no, sulla questione di arrivare secondo. Perché dice: io faccio judo e ti assicuro che nel mio sport, come in tanti altri sport, quando arrivi secondo ti rode, ma quando ti danno la medaglia d'argento è un orgoglio anche arrivare secondi. Forza Fiorentina. Rido un po' perché invece tirode ha scritto tiroide, quindi ci ho messo un attimo. Bello.
1: No, no, però gli dico, no, io non ho mai detto, cioè, perché molti diranno i secondi sono perdenti, non è vero, perché le finali le perde solo il gioca, ok? Però dico, negli annali non rimani. Tolto e giudo, fatta chiuso, dove?
0: Cioè, sì. Davvero? Cintura?
1: Sono terzo campione italiani, eh.
0: Cioè, ma scusa, a che età?
1: Allora, cintura marrone io.
0: A che età?
1: A 13 anni.
0: Ah, ecco. Sì, cioè, non è che giocavi a calcio.
1: No, facevo tutte e due.
0: Sì, ma fino ai 13 anni non è che giocavi nella Fiorentina,
1: no,
0: e poi.
1: No, no, no, no, nella Fiorentina no, no, sono andato nella Cattolica, ma dovevo scegliere, a un certo punto dovevo scegliere perché tra scuola
0: e
1: quell'altro.
0: Chissà, chissà da judoka.
1: No, lascia fare.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho scelto bene.
0: E anche secondo me ha scelto bene con tutti. Cioè,
1: però da judoka, lo posso dire, andava alla Libertas, che lui sicuramente lo
0: sceglie. Ma senti te che storia, mi sa che forse qualche anno fa me l'avevi raccontato.
1: Il mio maestro era un D'Agostino e uno era Ivo, un migliore di cognome, fortissimo, andava a fare agonismo, insomma.
0: Beh, quindi terzo campionato italiani,
1: sì.
0: Under 13, non so.
1: 13, 12.
0: Cioè, no, campionati italiani adulti,
1: no,
0: ecco.
1: No, no, no, no, chi adulti?
0: No, ho capito.
1: All'Euro a Roma.
0: Ma sì, eh?
1: Sì.
0: Bene. Poi, Chris da Campi ci scrive due cose. Uno è: in NBA hanno gli abbuffavati, cacare il lesso laggiù. Perché dice, per quanto costa andare a vedere una partita in NBA, cioè cita, infatti sono delle fave questo.
1: Sì, ah, certo.
0: E poi ti manda questa foto di Croci che festeggia con gli occhiali da sole ieri e dice: Sara, ma di che si ragiona? Ma la colpa non è sua, ma
1: no,
0: chi
1: no,
0: glielo fa fare? Con
1: detto.
0: Mazzone non lo faceva mai.
1: Con Mazzone, cioè, ma Mazzone io me lo ricordo ancora giustamente, perché poi quando Totti, che era un po' meglio di Croci, sono convinto
0: non si sa,
1: sarà meglio
0: forse a 17
1: basta.
0: Anni non è
1: anche
0: detto.
1: Perché no, arriva a Totti cazzo vuota, se no si fa per ragionare.
0: Oh, okay, Croci a 16 no. anni
1: sì va bene, a Totti non ci arriva, te lo dico per certo.
0: Me lo dici per certo?
1: Ci posso mettere la cosa, ma
0: ci
1: non perché
0: mai,
1: stai attento, paragonandolo a Totti gli fa un piacere.
0: Bene, in effetti io metto,
1: allora,
0: Totti,
1: per dire,
0: ci sono stati,
1: io mi ricordo quando Totti lo chiamavano per i giornalisti per fare interviste, arrivava a Mazzone, a te nello spogliatoio, via, non facevano nemmeno parlare.
0: No,
1: perché? Perché era una cultura, perché insegnavi che non c'è da ragionare, non c'è da farsi le foto con gli occhiali.
0: C'è
1: oggi,
0: da lavorare.
1: Oggi nel letto senza maglina, ecco, con la coppa lì, da una coppa, la coppa è il nonno, cioè bella, grande, abbiamo vinto l'anno 17, il europeo, ci mancherebbe altro, però non è quello, il calcio, il professionismo è un'altra cosa, ragazzi, su, dai. Non me lo sciupai, ve l'ho detto prima. Intanto si sciupano, ragazzi, sotto questo aspetto.
0: Poi va bene, sì, Stefano Prinzio mi ha anche scritto, anche lui ha fatto judo alla Libertà, se aveva anche lui un maestro che si chiamava D'Agostino, giusto. Infatti. Per chiudere qui il cerchio.
1: E Ivo era quello per le cose, per de, diciamo, per l'agonismo.
0: Poi, allora, devi aver fatto un ragionamento e non si sentiva, perché Ale ti scrive: grande Sauro, il microfono è un optional, splendido,
1: sì, bene,
0: profilo.
1: Dai,
0: e poi anche Sergio Barberino dice: scusi Galassi, può dire al signor Fattore di farci sentire quello che dice, grazie, buona serata. Oh, ora torna.
1: Chiedo scusa perché io
0: torna.
1: Ce l'ho un po' questa, ma fa per lasciare un po' tutto.
0: Sì, capito. Così dice: oh, Sauro,
1: smentire.
0: L'hai detto, no?
1: Posso smentire,
0: non ho detto nulla. Sauro ha ragione, Fagioli è un adattato dal regista. E anche un altro amico, che forse deve aver scritto un altro messaggio, diceva: avevi ragione su Fagioli. Va bene. Poi Luisa ci scrive: è la prima volta che guardo il vostro canale, non so neppure chi siete, magari vi consiglio di mettere due targhette nominative. Ciao, noi Luisa ti abbracciamo, diciamo il nostro Stefano Arlesi di metterci sotto Sauro Fattori,
1: no,
0: il
1: non
0: Pep
1: voglio.
0: Guardiola di Radio Firenze Viola e Giamo Galassi
1: Bischero. Questa signora, signorina, non so cos'è, c'ha ragione, ora voglio qui,
0: grande Luisa qua. Però benvenuta, e non ci mollare,
1: di lui non importa, a me tu me la devi mettere.
0: Sì, ma te ti riconoscono, e se non lo conoscete è un problema vostro. Detto questo, è fine della prima ora, ce n'è un'altra purtroppo per me, no, non è vero, non ci sono contento insieme a Sauro Fattori, restate con Radio Firenze Velo e con Gary Scalventi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora di Gary Scalventi. Solvent al via, Giacomo Galassi, Sauro Fattori, che sta definendo un po' i contorni di quello che è l'incontro in America tra i commisso e i dirigenti della Fiorentina. Ti hanno chiamato e che ti hanno detto?
1: Ma ho detto stasera vanno a vedere la finale dell'NBA.
0: Oh via, gli avanzavano $10,000 e hanno detto
1: questo è il mercato.
0: Lo sai che
1: ha detto, guarda, ascolta, vi fa questi biglietti.
0: Allora scegli o Floscio, come lo chiami te, o Coleoscio, o un biglietto per gara 3. Posso dirti, io fossi parati, ci direi
1: sceglierei Coleoscio.
0: Io sceglierei l'NBA Final. Scusa, un altro Coleoscio lo trovi, un'altra partita, ma è quella del Madison Square Garden.
1: Può darsi
0: e non la,
1: ma la
0: e
1: è
0: non
1: la decisiva, sì che
0: no, però comunque abbastanza decisiva, perché insomma,
1: se te costa 10.000 non decisiva, te lo immagini che quando possano vincere?
0: Infatti costa $3.000 il prezzo per gara 4 e potrebbe essere decisiva, perché come tu sai, no, ne devi vincere 4 e sono 2-0 attualmente, sono di $2.000 il prezzo medio, cioè $12.000 per gara 4. E ancora di meno. Che bellezza. Va bene, si avanza qualcosa come sempre, via Radio Firenze Viola. Non disdegniamo, poi vediamo. Poi
1: c'è televisione, ma ce n'era più uno scarso.
0: Bene, il tuo amico. Allora, 3487513933 per messaggi scritti e vocali. Saluto Luciano e la mitica Carlotta che mi ci ha detto ci sta guardando, e un saluto anche al piccolo Lucio, va bene, così alle Viola. Questo è il messaggio da Luciano che leggo con felicità. Poi 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Poi risponde alla domanda di Matteo che dice: Coleoscio, che possibilità ci sono che arrivi? Sarebbe un bel prospetto, Sauro.
1: Sì, sì, un bel prospetto.
0: Va bene. Poi
1: no, un bel prospetto.
0: Orban del Verona, che ne dite, Sauro? Il number one,
1: Orban,
0: siete la meglio
1: Orban,
0: trasmissione.
1: Orban mi piace.
0: Il primo ministro ungherese, naturalmente, e poi non è più
1: a me quello non mi piace di sicuro, lo dico subito.
0: Non lo dici? Ecco. Meglio Gift. Comunque sì, ex primo ministro. Vabbè, si chiama Gift Orban. A te piace per i balletti che fa, l'hai visto? Sì. Gift Orban si è reso protagonista su TikTok, social sui quali praticamente con questi pantaloni fai conto non a vita bassa, direttamente ai ginocchi. Lo chiede a croci, va bene, come facciamo la crociata contro Croce?
1: No, per niente. Il ragazzo, io sono qui a difendere. Lasciatelo.
0: Ma l'avete attaccato? Ma che sei a difendere?
1: Non l'ho attaccato.
0: Gli fanno fare bozzola di fare.
1: A 16 anni.
0: Ma gli fanno fare le fanno lui, fare lui.
1: Sì, va bene,
0: ma
1: non le deve fare.
0: Non le deve fare, va bene. Poi ci aggiunge Ricca che a De Zerbi è una Dani che ce l'ha fatta. Attacchi frontali.
1: No, De Zerbi di calcio fisce. Anche se secondo me ne un po' dirli malati, insomma. Cioè proprio Madonna, io so che vita fanno questi. Cioè io probabilmente cioè io amo il calcio, l'ho sempre amato, faccio sta anche nei dilettanti, che non è che abbia fatto vita, eppure anche dei sacrifici magari, però sempre con gioia. Però secondo me esagerano, sono tutti lì messi lì, oramai il calcio è soltanto.
0: Beh, diciamo, ho capito Sauro, diciamo che forse quando girano anche tutti questi soldi.
1: Ma è uguale, giri i soldi è uguale, la testa è quella, è un gioco. Allora, quando noi li vedremo. Allora, da qui avanti si dice, si gioca il calcio. No, ai giochi di calcio, ai calcio. Allora ci si mette lì.
0: Facciamo calcio. Diciamo.
1: Si fa tutti gli schemi. Io ho visto della roba, vedo della roba su Instagram, questa roba lì che mi capita. Ho visto uno ieri, me l'ha mandato il mio figliolo, ragazzi.
0: Chi?
1: Siamo alla fine di calcio proprio.
0: Perché? Qual
1: perché?
0: Era il
1: perché oltretutto si fanno anche la gente li guarda anche.
0: Ma parli dei match analyst,
1: gli insegnano delle cose, social, dice devi far questo, della roba che pare ad essere pensavo. Ma io ho detto, ma anche c'è il football americano, questo si è sbagliato. Lascia fare, te l'ho detto, siamo alla fine di giochino. Noi in Italia siamo, noi in Italia. Probabilmente a tante parti siamo alla fine di giochino.
0: Va bene, devo dire che anche le prime indiscrezioni ci sono su quello che sarà il mondiale in America. No, hai visto? Non entreranno più dal tunnel, ma si metteranno tutti in mezzo al cerchio del campo. Ci
1: siamo
0: sono tutti degli ingressi.
1: Cioè, non è più, cioè non si gioca più. Cioè, sa da pensare a tutto il resto. Poi ci sarà Trump che ballettano in mezzo.
0: Sì.
1: E basta, siamo tutti contenti.
0: Trump la va a vedere
1: molto simpatico, mi è molto simpatico.
0: Va bene, allora diamo la buonasera, è davvero un onore ospitarlo qui su Radio Firenze Viola. Ogni tanto riusciamo a disturbarlo ed è ripeto un piacere. Walter Sabatini, grande direttore, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Buonasera a tutti, forse disturbiamo gli ascoltatori.
0: No, non credo. Anche Sauro Fattori che è qui al mio fianco e fa, come si dice a Firenze, i cappottini a tutti, ok? Perché ce n'ha, c'ha sempre.
1: Ma no, faccio a puntini, lui esagera.
0: Tutte le volte si parla di lei, direttore, insomma, ne parla
1: numero uno.
0: Come uno, sì, dei numeri uno. Inizio con una domanda, guardi, naturalmente poi arriviamo anche sulla Fiorentina, perché oggi è la giornata di grosso, c'è comunque da capire un po' che cosa succederà sul mercato, perché c'è un grosso punto interrogativo tra chi dovrà andare via e soprattutto chi dovrà arrivare. Però prima posso farle una domanda sulla nazionale italiana, visto che è l'indomani, no, della vittoria di Silvio Baldini, cioè dell'Italia di Silvio Baldini contro la Grecia, e tutta Italia si interroga su chi dovrebbe essere il prossimo CT dell'Italia. Lei su
6: Silvio
0: questo
6: Baldini.
0: Silvio Baldini?
1: Pensa come me, ha visto questo, sembra strano.
0: Perché?
6: Perché è un uomo che ha coraggio, personalità e un'onestà intellettuale che nessuno ha nel calcio. Io lo conosco da tanti anni e devo dire che non sono per niente stupito di quello che sta facendo, perché sapevo che il tempo avrebbe pagato con lui, perché è veramente una persona speciale, oltre che un buon allenatore naturalmente, ma io faccio coincidere le cose. Non è che uno può essere una cattiva persona e un buon allenatore,
0: no, certo.
6: Le cose sono sempre sovrapponibili necessariamente.
0: No, perché posso fargli una domanda
6: per
0: da
6: me, per me è il CD della nazionale, e questa è già la nazionale, con integrazioni successive, ma con questa mentalità, con il coraggio di far giocare i ragazzi, perché il nostro problema in Italia è il coraggio che manca. Ma io capisco anche perché ci sia questa, diciamo così, caratteristica, perché in Italia si paga il conto alla sconfitta, e lo pagano sempre allenatori, direttori sportivi e certamente quelli che hanno la responsabilità. Quindi quando c'è da decidere per un giovane, e la distinzione non è troppo giovane o meno giovane, la distinzione è il giocatore forte o meno forte. Quando i giocatori sono forti possono giocare anche a 16 anni, quando non lo sono non possono giocare neanche a 25.
1: Non la penso io, tanto cioè io perché io il direttore perché nel calcio ci vuole competenza e anche etica, che è sparita,
0: se n'è un po' andata
1: sparita.
0: Ma posso chiederle da dirigente come mai, poi visto che poi nella giornata di oggi è uscita l'indiscrezione che poi Roberto Mancini sarebbe un passo a diventare allenatore dell'Italia, ora senza giudizi su Mancini, cioè come mai, perché Sauro dice spesso, perché non si torna ai vecchi allenatori della nazionale cresciuti nella federazione, è vero, e Baldini poi anche
1: che sono dei selezionatori, bisogna tornare a selezionare.
0: Però come mai si va invece sui grandi nomi per l'Italia?
6: Ai tempi di Bernardini, che proteggeva prima Berzotto e poi Vicini, e certo ci tornerei anch'io, tornerei a quel tipo di persona carismatica, di grandissimi principi come era Fulvio Bernardini, e di grande personalità. Ovvio che quando c'erano questi personaggi che erano architravi del calcio e della vita, veniva facile andare avanti con i tecnici della federazione, e veniva bene ed era giusto. Oggi però io dico, l'Italia in quanto federazione è di fronte a una grande occasione, una scelta coraggiosa.
1: Sì.
6: Siccome non abbiamo brillato per coraggio negli ultimi anni, c'è Silvio Baldini che sta lavorando, già prima lavorava bene con l'Under 21, poi l'Under 17 incidentalmente, ma qui non c'entra lui, vince è Franceschini che vince l'Europeo Under 17. Cogliamo questo vento alle spalle che ci spinge in qualche maniera e teniamo, uso il plurale, ma non è un plurale mai stato, cioè, non sento l'appartenenza perché è la nazionale di tutti, quindi anche la mia. Teniamo Silvio, che è una persona speciale ed un tecnico di grande spessore, e teniamo Silvio, andiamo avanti con lui, con questa scelta, con questo diciamo coraggio, perché di coraggio si tratta. Ora però era una questione un po' diversa, perché sono stati fatti giocare Under 21 in luogo della nazionale maggiore, dopo quando verranno gli impegni a eliminazione, diciamo, per qualificazioni mondiali, europee, eccetera, sarà un po' diverso.
1: Sì, ma cambia il clima.
6: Io Silvio Baldini lo terrei, perché intorno a sé ha creato una specie di cordone di salvataggio, un cordone di umanità, di comprensione, di capacità di capire la gente, i giocatori e i giovani. È veramente un cordone di salvataggio per tutti, lo terrei. Sarebbe una scelta coraggiosa, finalmente il coraggio.
1: E poi bisogna tornare, scusa se mi interrompo direttore, bisogna tornare un po' a dei valori, perché se no ragazzi qui si va tutto a finire in mezzo alla strada. Cioè i valori sono troppo importanti.
6: I valori sono quelli che sto caldeggiando io, valutando io nella persona di Silvio in questo momento. Ma io parlo con cognizione di causa di Baldini, perché non c'ho una conoscenza, come dire, casuale con lui, un caffè al bar. Io ho fatto un corso tantissimi anni fa, ero ancora giovane, tantissimi anni fa, un corso di allenatore professionista. Lui allenava il Viareggio sotto mentite spoglie, perché non c'aveva ancora il patentino.
1: Vero.
6: E poi allenava Tentorio, mi pare che era un giocatore.
1: Passava un anno
6: della Sampdoria. E ecco, lo conosco da quel tempo, siamo stati un mese frequentando la stessa aula, gli stessi conciliaboli, perché a Querciano molte volte si organizzano spontaneamente conciliaboli, l'agorario del calcio lo chiamavo io, e Silvio ne faceva parte naturalmente. E allora tanti anni fa ho apprezzato la sua personalità, il suo modo di pensare la vita. Direi che sia un uomo libero, prendiamo un uomo libero in nazionale, non soggetto a accordi preliminari con qualcuno e con qualcosa. Baldini questo non lo fa e non ce l'ha bisogno.
0: Ma il direttore ha parlato di scelta coraggiosa, no? Che sarebbe Silvio Baldini. La porto sui temi legati alla Fiorentina, visto che un paio d'ore fa è stato annunciato Fabio Grosso, con il quale immagino
6: è Fabio Grosso, il mio diciamo così protetto, ma non voglio pensare tanto, neanche esprimermi così, è il mio protetto, perché ho sempre pensato che avrebbe fatto l'allenatore alla grande.
0: Sì, come mai?
6: Perché è un ragazzo molto molto intelligente, molto colto, anche lui è un essere speciale. Guardate, lui ha vinto in B a Frosinone, poi è tornato a vincere con il Sassuolo, e poi ha fatto la Serie A alla grande con il Sassuolo. Io penso che sia veramente una grande scelta la Fiorentina, mi complimento perché sarebbe stato anche il mio allenatore. Purtroppo io non so squadra, se no Fabio Grosso sarebbe stata certamente una scelta per me.
0: Ma anche meglio, perché la discussione poi in città è: ma se dovevo prendere uno con il curriculum di Fabio Grosso, allora tanto valeva tenersi Vanoli, che comunque a Firenze il suo lo ha fatto.
6: No. Ma il curriculum non gioca, ragazzi.
0: Questo è vero.
6: Non va in campo.
1: Meno male, mi lascio qualcuno.
0: Sì, che condivide con
1: pensarla, avere lo stesso pensiero.
0: Però ecco, secondo lei, gliela metto, non faccio l'avvocato del diavolo, secondo lei non meritava una conferma Paolo Vanoli?
6: Questo è un discorso diverso. Vanoli è un combattente, è appassionato del suo lavoro, lo svolge lì alla grande, lo vedi soffrire in panchina tutte le domeniche, è certamente un uomo da tenere in considerazione. Ma oggi che la Fiorentina sceglie Fabio Grosso, devo dire che io non sogno nulla da eccepire, anzi è una scelta lodevole, molto importante, perché Fabio ha veramente le qualità del grande tecnico, anche la statura direi, vabbè, quella di grande Vanoli. Però parlo di sentimentaggio, perché è bene che un allenatore guardi i calciatori dall'alto in basso, non viceversa.
1: Quello
6: non
1: conta.
6: È caso di Vanoni, però
0: conta. No, certo, però sicuramente lo è di Grosso. Secondo lei che cosa si deve aspettare il tifoso della Fiorentina un po' da Fabio Grosso? Perché comunque ha avuto delle esperienze molto particolari nella sua carriera. Lei citava, no, Frosinone, Sassuolo, c'è stato anche il Lione, c'è stato il Sion nel mezzo. Quindi ecco, è un allenatore anche un po' da scoprire per il tifoso della Fiorentina. Cioè non è Pioli, tanto dire.
6: È chiaro che il tifoso della Fiorentina la scorsa stagione venivano a giocare la Fiorentina prevalentemente, e io vedevo giocare il Sassuolo tutte le domeniche, e devo dire con cognizione di causa, qui non accetto contraddittorio, che la squadra di Fabio Grosso sa stare in campo per interpretare le situazioni, hanno le geometrie, la coesione, fanno girare in fretta la palla e bene, logicamente tutte le cose possono riuscire nell'ambiente giusto. Io spero che possa essere un allenatore capito dalla piazza e sollecitato e sostenuto, perché poi lui non deluderà, ne sono certo.
0: Ma in tutto questo, secondo lei, il ruolo di Paratici quale sarà? Sull'allenatore, ma ovviamente anche sulla costruzione della squadra, perché
6: immagino un ruolo fondamentale, logicamente. Fabio Paratici è un uomo molto intelligente, farà le sue scelte di mercato condividendo con Grosso, voglio immaginare. Certo che le scelte saranno autonome, però un allenatore deve conoscere i giocatori prima che siano acquisiti, ma in questo Paratici non penso che sbaglierà.
0: No, perché su questo, scusi direttore, la questione che tanti si domandano è, cioè Paratici ha lavorato sempre con grossi budget, perché tra Juventus e Tottenham, insomma, diciamo che poteva fare degli investimenti che a Firenze non potrà fare, vuoi perché dalla stagione da cui arriviamo, insomma, c'è un rosso abbastanza importante, poi la Fiorentina parte da quindicesima, quindi non è né Juventus né Tottenham. Secondo lei sarà in grado e bravo a lavorare anche con un budget comunque non altissimo?
6: Si adeguerà, perché c'ha l'elasticità mentale necessaria in questa circostanza. Il vero problema è conoscere il calcio, perché poi io dicevo quando lavoravo nella Roma, eccetera, io sono come un pizzicagnolo, giro col lapis nell'orecchio, poi metto giù le cifre con il lapis che mi porto dietro,
1: faccio conti.
6: È una questione algebrica,
1: faccio conti.
6: Devo incassare 15, se spendo 15 devo incassare 25. Fabio questi conti li sa far bene, li farà valere nel calcio mercato che farà la Fiorentina.
0: E senta, l'ultima domanda, almeno per quanto riguarda, non so se Sauro poi ha qualche curiosità, le chiederei, lei da dirigente cosa farebbe con Moise Kean, perché viene da una stagione pessima, nonostante un rinnovo insomma molto molto importante, è nettamente il calciatore più pagato della rosa, però è un grosso punto interrogativo.
6: Comincerà a non fargli pensare questa cosa, perché i calciatori soffrono quando si sentono, come dire, vivisezionati rispetto al contratto che hanno. Però io sono certo di una cosa, e anche qui non è certo contraddittorio: i calciatori forti come Ken e come altri devono essere blanditi, sostenuti, provocati, cioè ci vuole di lavorare tutti i giorni con questo tipo di calciatore. Lo so, perché ho avuto esperienze da parte di grandi giocatori, ma con supposti grandi calciatori che lo erano condizionatamente alla loro psicologia del momento. Per esempio, accennavo oggi a mio figlio oggi, che mi piace calciare in porta, mettere i calci da una certa maniera, dico come Verdi. Verdi è l'unico giocatore ambidestro reale che io ho conosciuto, a parte Rivera. E Verdi però era un ragazzo che io ho preso a Salerno in una situazione di emergenza, e prima che lui arrivasse io già l'avevo, come dire, blandito, istruito, sollecitato. Ho detto, guarda, tu devi venire qui solamente se ti impegni personalmente con me a salvare la squadra, perché non ho bisogno, non ho neanche la possibilità di perdere tempo. Però da lì, quando è arrivato a Salerno, tutti i giorni io il mio modo di massacrarlo in campo durante l'allenamento, massacrarlo proprio con una provocazione bonaria, diciamo, però che era sempre una sollecitazione all'attenzione, all'impegno. Ecco, i talenti vanno gestiti, bisogna investire tempo con i talenti.
0: Sì. Guardi, direttore, avevo promesso l'ultima, ma in realtà c'è un messaggio di un ascoltatore che dice che con Sabatini 7 anni fa all'arrivo dei commisso a Firenze avremmo visto un altro film molto più bello, peccato non sia mai stato contattato. E però la riflessione che le fa su quello che diceva è che dice manca il coraggio, ma forse mancano anche gli Antognoni, gli Oriali, Bergomi.
6: Oddio, Mondo, non parlate di Antognoni.
0: Che ne pensa?
6: Insomma, i giocatori come Antognoni non nasceranno più. Cioè, mi auguro di sì, però mi pare veramente molto difficile da realizzare questo tipo di sogno. Quella generazione, quelli nati nell'immediato dopoguerra, erano calciatori di un livello irraggiungibile, perché insieme a Antognoni c'erano molti altri grandi giocatori. Oggi stesso, che era un ragazzo del 54 che è esordito in nazionale con Bernardini
1: Moreno,
6: parlando allora nel calcio c'erano anche delle persone, dei architravi, cioè personaggi al di sopra di ogni sospetto, che guardano un giocatore e lo trasformavano. Parlo per esperienza diretta, perché ho avuto la fortuna di incontrarlo, Bernardini, con una selezione di Serie B alla quale io ero stato chiamato negli anni 70. quando ci sono i grandi personaggi con le spalle quadrate, con cultura e conoscenza, come era il caso di Bernardini, allora i calciatori subiscono veramente un impulso positivo e funzionano. Allora, Ken non deve essere messo adesso sotto la lettera di ingrandimento perché ha un contratto faraonico, deve essere protetto e sollecitato, perché Ken è un giocatore da 18 con l'anno e io me lo terrei preziosamente.
0: Guardi, anch'io sono totalmente su questa linea e la saluto con un messaggio di Stefano, e dice: da oggi seguirà la linea sabatina, quando parlerà con qualcuno dirà sempre non accetto il contraddittorio. Anche lui, anche
6: va bene, avanti. È auspicabile. Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Arrivederci direttore, grazie mille. Ho letto una frase molto bella in questi giorni, Sauro, purtroppo non mi ricordo chi l'ha detta, ma un calciatore che ha detto: un buon allenatore ti cambia la carriera, ma un grande allenatore ti cambia la vita. Sei d'accordo? Oppure i calciatori...
1: Un buon allenatore ti cambia la carriera, è vero, delle volte se la può cambiare in positivo e in negativo, cioè
0: te la può anche distruggere, cioè,
1: l'allenatore ti può condizionare. Il grande allenatore, ma ti dico la verità, il grande dirigente che legge sicuramente te l'avvantaggio, perché sa parlare bene di te, perché
0: ti sa stimolare.
1: Sabatini, ecco perché io dico sempre: ci sono delle persone, prima sono competente, che manca a giro, non è un lestofante, chiusa la parete,
0: che manca,
1: infatti
0: giro.
1: Fai il tifo per Baldini perché veramente cosa fa, non parlerebbe mai male di un giocatore che lui ama. Ce lo so, okay. Se rendo idea, dice: guarda, lui non rimane con me alla Salernitana,
0: sì,
1: lo vuole la Fiorentina. Lui, se parla alla Fiorentina, non è che gli dice no, non è buono perché fai piccoso, no, perché è un competente, sa che il calcio ha bisogno di queste cose e ne parlerebbe bene. Lui Verdi ha ragione, Verdi è destro sinistro, non ha fatto, cioè è limitato come carriera, cioè lui l'ha avuta limitata, Verdi, per le qualità che ha, infatti lui va sempre a riscoprirlo perché sa che è un talento,
0: perché lo sente. Va bene, 18:31, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Carrisca al Vento, ma poi rientriamo con tutti i vostri messaggi, ancora qualche considerazione di Sauro, e quindi insomma restate con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, ultima parte di Carrisca al Vento. Ciao Galassi e Sauro Fattori. I vostri messaggi 348-751-3933. Direi, dopo una discreta chiacchierata, un Walter Sabatini è sempre un piacere sentire.
1: Ci sono due.
0: Che tra l'altro l'hai sentito, lui vorrebbe tornare anche in pista, però non l'hanno chiamato.
1: Non fa la domanda, però.
0: No, ma perché lui vuole, senti, ha detto: a me purtroppo non mi chiamano, però insomma io ci sarei.
1: Oh, è un personaggio scomodo, perché lui viene
0: e comanda.
1: Ecco, viene Paratici, si chiede se lui comanda, se veniva lui non avevo dubbio
0: comandava, Va bene, allora ripartiamo da un po' di messaggi, di vocali ce ne siamo sentiti molto pochi e quindi direi di sentircene due e rimediare subito.
7: Per quanto riguarda la nazionale, si piglia Mancini, è una vergogna, lui l'andò via per andare dietro a Quattrini dell'Arabia. Ecco, allora io ve lo dico, e passerà altri 15 anni prima di qualificarsi per i mondiali. Sono proprio, come dice Silvio Baldini, e sono proprio dei lestofanti, perché se ripiglia a Mancini è veramente una vergogna. Ciao la Bardere Viola.
8: Buongiorno, con tutti i referendum che facciamo inutili, piacerebbe fare un bel referendum per l'allenatore della nazionale. Io vorrei Pep, Guardiola o Baldini. Mancini che stia a casa, perché ha fallito anche in Arabia Saudita, dunque fallirà di nuovo. Come dice Fattori, abbiamo vinto un europeo che non sappiamo neanche il perché l'abbiamo vinto. Così. Comunque, avevamo Ancelotti libero, che è nato a allenare il Brasile.
0: Questa è pazzesca,
8: Buona giornata a tutti.
0: Il miglior allenatore della storia. Dalla Palma. Buon per lui. E che il miglior allenatore italiano.
1: Probabilmente ci è andato prima di poter cambiare allenatore.
0: No, certo.
1: Perché si sperava che magari andavi un Gattuso, capito? Insomma.
0: Sì, però
1: ci andavo prima, eh.
0: Sì, che l'Italia fosse andata al mondiale con Gattuso in panchina, quando sulla panchina di Brasile c'è Ancelotti, sarebbe stato veramente pazzesco. Però va bene, questi sono il momento del calcio italiano, è questo.
1: Silvio Baldini.
0: Silvio Baldini.
1: Guarda, io ho seguito anche la sua storia, come si dice, l'ho vista anche su, mi ricordo se era su Sky o qualcosa del genere, cioè,